0: tranne quella sta stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco di saltare alcune caratteristiche dei, soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. Sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche la valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
0: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante, ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo, poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava con al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo, l'ha dimostrato la Ternana prima e la Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata insomma coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate e vedremo poi insomma quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C, qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
0: No, assolutamente, soprattutto devi guardare alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C, che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna, e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. E siccome ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato, che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento, che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gianna Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente un po' come il collega attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gianna Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gianna Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio con le iscrizioni ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po', diciamo, contrario ai luoghi comuni. Io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che è comunque un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità. E questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre, soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo, secondo me, anche Mister Baldini con le nazionali ha dato un messaggio. È il singolo club che può, diciamo, far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla serie C alla serie D è completamente è un abisso, perché in serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse, e io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima Next Gen di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato come l'ha fatto Palestra volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico, condizionale, e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Ben vengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza e nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi, quando uno magari sbaglia una partita, è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli, e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico, quindi avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto sai quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma sei stato spesso nostro ospite, io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te Marco e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini, insomma abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo insomma una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà, è stato l'audace Cerignola che proprio ieri, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A Tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto la proprietà?
3: Buonasera, come dicevo l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho già lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e solo per questo
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni di fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Al tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, società voglia di fare, direttore di fare, senza però fare quelli mentalici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto.

0: cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
1: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo un quadro chiaro della nostra disposizione. Io penso che il lavoratore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di calciatore di disposizione. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare delle fasi della partita, cioè che sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per
0: posizione. Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
1: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e in altre altre non ho avuto la possibilità.
0: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
1: Ma è chiaro che noi abbiamo tutti i giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
0: Va bene, la ringrazio.
2: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
3: Semplicemente perché i colloqui che sono stati corsi per me i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, con il tempo, con la pazienza. Quindi adesso il lavoro è stato crescere tutti e mi sembrava giusto che potesse iniziare.
2: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo. Ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
3: Sì, certo, ovviamente conosco il caratteristico del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui principi di gioco, non sui moduli di prestabiliti, perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente di calciatori che possono essere funzionali in questo tipo di gioco.
2: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
3: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
2: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
3: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore non fa l'età, la qualità che ha e devo cercare il più possibile per scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha con il giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
2: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
3: Ci lavoreremo, è ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
2: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo, il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera degli ultimi anni, perché a cavallo proprio della proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi alla fine in Serie 1 in tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con lo Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. E però una sensazione me la sono portata a casa, finché poi c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa, secondo me, di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: vive in una maniera viscerale e passionale questo sport, è esattamente quello che viviamo sia io, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dato tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi e le vittorie. Però secondo me arrivare in questo momento, Antonio Annunziata a Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio. La parola a Ernesto Vito.
2: C'è di esperienza, anziano.
1: No, ancora anziano. Comunque, è un decano.
3: Vedere che si è suscitato. Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C di nuovo, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di questa storia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indossano questa maglia bianca, a proposito dell'arca, bianco. Capisco che la Nike ha le sue esigenze, però
2: non può fare ancora l'azione della Nike, purtroppo non sono il colore della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai passi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa, forza Savoia e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si trova uno, grazie.
0: Sì, sì, assolutamente, noi vogliamo essere, vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel tizio di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze. Ovviamente solo i brevi da nominare le partite che giocheremo, noi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che posso mettere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Tutto Juve in

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento, da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che si positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizione che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato? Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
8: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
9: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona, lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tre mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti ti non possono chiedere, il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken, quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
10: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
11: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
10: Quindi ripartirà, insomma.
11: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
10: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
11: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
10: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
11: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle, diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto 2 giorni prima o 3 giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
10: Si potrebbe parlare anche della riforma dei campionati primavera?
11: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesto, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
10: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
11: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi. Ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? C'è la tempesta e la quiete e la tempesta.
10: Di Grosso cosa pensi?
11: Di?
10: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
11: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
10: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
11: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze, che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, che dove vi raccontiamo un po', diciamo così, di storie relative ai protagonisti di questo sport che noi amiamo tanto. Oggi abbiamo deciso di trattare una storia che non riguarda una giocata, che non riguarda un gol, che non riguarda una parata oppure le scelte tecnico-tattiche degli allenatori, ma che riguarda uno degli uomini più fondamentali del calcio, perché senza costui non si potrebbe giocare a calcio. Eh sì, è così. Di chi stiamo parlando? Della figura dell'arbitro, che spesso è oggetto di grandi critiche, devo dire che spesso è anche oggetto per giustificare i risultati di una squadra, l'andamento di un allenatore, di un giocatore. Insomma, spesso è proprio il centro di gravità di tutto quello che ruota intorno al pallone. Oggi vi vogliamo raccontare la storia però di un arbitro, di un amico che sentite anche intervenire spesso in radio, una storia un po' particolare che per certi versi richiama un po' quella che abbiamo così analizzato un po' di tempo fa, quella di Claudio Gavillucci. Però intanto andiamo con ordine e andiamo a presentare l'amico arbitro che oggi sarà qui con noi. Per me è un grande piacere, come sempre vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio a Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato!
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: No, grazie a te che hai accettato l'invito. Allora, classe 82 di Varese, hai fatto un percorso da arbitro, 150 partite, correggimi se dico qualche numero sbagliato complessivamente, hai vinto il premio Lealtà Sportiva, Roberto Prati, Sport Ilia, insomma premi che ti hanno riconosciuto. Hai allenato in Serie D, Serie C, Serie B e Serie A, ok?
2: Confermo, sì.
1: Ho detto
2: confermo.
1: Bene, confermi. Accendiamo, come
2: benissimo.
1: Dice qualcuno.
2: Accendiamola.
1: Allora, senti, intanto ti voglio subito chiedere, come nasce l'idea di fare l'arbitro?
2: Ma ti parlo a livello personale. Io ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto gli esordienti, giovanissimi, di allievi. Poi non ero un abile giocatore. Ho avuto sempre questa passione verso la figura arbitrale e appena ho avuto l'età per appunto svolgere il corso arbitri mi sono iscritto e all'età di 15 anni ho iniziato a fare l'arbitro. Quindi fin da quando ero piccolo ho avuto questa passione, questo desiderio.
1: Che ruolo facevi in campo da giocatore?
2: Panchina?
1: No, vabbè, dai.
2: No, vabbè, mi piaceva stare in attacco, però diciamo che il giocatore era un'altra cosa.
1: Ma
2: sono onesto.
1: Anche io posso dire la stessa cosa, perché ci ho provato pure io, non ci sono riuscito, caro Daniele, quindi magari dopo ho concentrato questa grande passione per lo sport nel lavoro che faccio. No, ma ti chiedo, nasce praticamente una conseguenza del fatto che hai provato a giocare a pallone e poi scegli di fare l'arbitro. È stato un percorso difficile, complicato?
2: Allora, è un percorso difficile ed è un percorso complicato, perché fare l'arbitro ovviamente non è semplice. Fare l'arbitro comporta che tu debba fare tutte le categorie, dagli esordienti fino alla Serie A, per chi ha la fortuna di arrivarci, fortuna e bravura. E vabbè, nel mio caso particolare è stato complicato anche per altre cose che avrei preferito non fossero successe, però
1: adesso
2: sono successe, diciamo.
1: Sì, ci arriviamo, così ci racconti un po' di cose, quello che riguarda praticamente il tuo percorso. Però ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio per farti conoscere un po' di più. Daniele, di solito noi quando abbiamo i calciatori chiediamo, ma qual era il modello, no? O il mito? Tu hai intrapreso questo percorso da arbitro, avevi una figura di riferimento?
2: Beh sì, sicuramente Stefano Farina, che poi ho avuto la fortuna che sia diventato il mio designatore, e sicuramente era una figura molto carismatica, autorevole, si faceva rispettare in campo, per cui lui è una figura che mi ha sempre affascinato come arbitro e poi anche come persona quando ho avuto modo e fortuna di conoscerlo.
1: E quando l'hai conosciuto gli hai detto, guarda, io ti seguivo?
2: Sì, avevo paura, siccome è arrivato al mio ultimo anno di Serie D, avevo paura che fosse la mia fine della carriera arbitrale, invece da lì è esplosa, diciamo, e a lui devo dire grazie per quello che sono riuscito a fare.
1: Senti, il momento più bello del tuo percorso da arbitro, non so, c'è una partita, c'è un momento particolare?
2: Vabbè, credo che per chiunque riesca a raggiungere il sogno della Serie A, l'esordio in Serie A, senza ombra di dubbio.
1: E te lo ricordi? Ce lo vuoi
2: Beh,
1: raccontare
2: sì.
1: un attimo?
2: Atalanta-Verona, io iniziai con 6 mesi di ritardo perché quando venni promosso in Serie B, mi trovarono un'aritmia al cuore e quindi dovetti fare tutte le visite del caso, le operazioni che ovviamente hanno comportato. Quindi ho iniziato con 6 mesi di ritardo rispetto ai miei colleghi che erano stati promossi insieme a me, però poi fui il primo ad esordire in Serie A, quindi è stato un percorso abbastanza difficile perché per un attimo si è paventato anche il fatto che non potessi più fare sport, quindi dall'arrivare a un passo dal sogno al che magari non potessi nemmeno realizzarlo, diciamo che come periodo non è stato simpaticissimo, però ho iniziato a arbitrare a gennaio con le prime partite di Serie B e dopo 7 gare di Serie B ho fatto l'esordio in Serie A, quindi impossibile dimenticarlo per mille, mille aspetti, diciamo.
1: Senti, torno un attimo un passo indietro. Quando hai avuto quel problema, qual è stato il tuo pensiero in quel momento?
2: Quale problema intendi?
1: Problema tuo che ci stavi di salute, praticamente, che ci stavi raccontando prima.
2: Beh, diciamo che principalmente è stato il fatto di non poter realizzare un sogno, per il quale ho fatto tantissimi sacrifici, però poi in effetti la salute, diciamo che è sicuramente più importante, ecco, per cui sicuramente l'aver sistemato quel problema è stato sicuramente più importante dell'aver fatto l'esordio. Poi aver fatto anche l'esordio, diciamo che va bene così.
1: Senti, Daniele, ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu praticamente hai avuto una carriera abbastanza veloce e poi c'è stata una frenata, no? Nel 2009 il tuo passaggio in Serie C, che pareva appunto una cosa certa, invece che cosa accade?
2: Ma accade che ci furono quell'anno le elezioni del presidente dell'AIA, la Lombardia appoggiò non il presidente che vinse e io non passai, dovevo passare perché ero in graduatoria per passare, e quell'anno non passò nessuno della Lombardia, cosa molto strana perché non successe mai né prima né dopo. Poi, se è stato quello il motivo o meno, quello non è dato sapersi. Diciamo che però ci sono state le elezioni del presidente di mezzo.
1: In quel momento il tuo pensiero qual è stato? Volevi, cioè, era mancato insomma questo passaggio?
2: Volevo smettere perché credo che non fosse giusto utilizzare un ragazzo, per altre motivazioni politiche, per cui volevo assolutamente smettere.
1: E chi ti ha convinto ad andare avanti?
2: Mi hanno convinto diverse persone, tra cui il mio ex presidente regionale Roberto Del Bo e un'altra persona che però no, preferisco non dire il nome perché poi si è rivelata essere un altro tipo di persona.
1: E dopo che succede? Andiamo un attimo avanti così la raccontiamo anche ai nostri amici la tua storia. A quel momento poi tu ricominci, no? Riprendi comunque ad arbitrare.
2: Se riprendo, faccio quello che poteva essere il mio ultimo anno di Serie D, che invece poi, come ho detto prima, non lo è stato, e da lì poi arrivò Stefano Farina come designatore della Serie D, probabilmente ha visto cose che fino a quel momento non erano state viste o avevano fatto finta di non vedere, e per cui poi la mia carriera ha preso il via, diciamo.
1: Fino ad arrivare all'esordio che ci hai raccontato in Serie A, ok?
2: Esattamente, sì. Sì,
1: Però da lì succede un'altra cosa.
2: diciamo che al mio sesto, settimo anno, se sesto anno di se settimo, credo, adesso non ricordo ma di preciso l'anno, comunque venni dismesso dalla Serie B insieme a un mio collega, però la cosa risultò strana perché c'erano altri colleghi che dovevano smettere, vuoi per limite di età, vuoi per gradatoria, e questo non successe, al che non ci è andato bene le modalità con cui questo è successo. Abbiamo approfondito a fondo la situazione e chiaramente abbiamo scoperto cose che secondo me con lo sport, con la tipologia della nostra associazione, nulla hanno a che vedere, diciamo.
1: Scusami Daniele, per fare sempre un po' di chiarezza, naturalmente si trattava di situazioni di voti, di pagelle degli arbitri, perché mi sembra un po' simile alla storia quella di Claudio Cavellucci che ho citato all'inizio, no? Che abbiamo avuto noi anche lui ospite qui a Storie di Calcio. Ecco, è questo qui che poi ti ha portato a fare anche una lunga battaglia di qualche mese, correggimi sempre se sbaglio, insomma.
2: Allora, premetto che anche lì c'erano di mezzo le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché la storia di Claudio. La sua sfortuna è che non ha avuto prove sufficienti per dimostrare quanto effettivamente gli era successo.
1: Quindi
2: Noi
1: stiamo
2: con le
1: parlando,
2: prove.
1: scusami Daniele, sempre per essere preciso, stiamo parlando di votazioni che venivano date al termine di una partita di calcio, giusto? Questo è un po'.
2: Esattamente,
1: Quindi le
2: esattamente.
1: valutazioni degli arbitri, ecco.
2: Esattamente, valutazioni che poi vanno a comporre una graduatoria per la quale poi a fine anno c'è chi lascia, c'è chi arriva.
1: Ok.
2: E noi quelle prove purtroppo le abbiamo scoperte, poi non so se è stato un bene o un male perché è stata un'altra brutta situazione aver scoperto determinate situazioni. E
1: Perdonami, io sono
2: quindi.
1: un po' rompiscatole, dimmelo se poi vado oltre o meno. Avete scoperto che questi voti non corrispondevano praticamente poi a quello che è stata la decisione finale, giusto?
2: Sì, abbiamo richiesto gli atti per arrivare a comprendere la situazione, abbiamo scoperto che c'erano state mandate delle relazioni con un voto e poi abbiamo scoperto che ci esistevano delle mail con le quali dimostravano che il voto era un altro, era stato messo a determinate partite. Poi abbiamo scoperto che c'è un verbale del Comitato Nazionale che attestava il falso rispetto a quello che esiste scritto sulla relazione che l'organo tecnico ha portato a fine stagione al Comitato Nazionale e poi abbiamo scoperto una chat della Commissione in cui venivano alterate le graduatorie a seconda dei loro voleri, ecco.
1: Questo ha, diciamo così, messo praticamente in difficoltà la tua carriera a quel momento.
2: Beh, la mia carriera in quel momento lì era finita, perché una volta che vieni dismesso, chiaramente era finita. Noi ovviamente facciamo ricorso alla giustizia sportiva. Tieni presente che tutte queste prove le abbiamo scoperte a cavallo tra il secondo grado e il CONI
1: Ok.
2: praticamente è la Cassazione del mondo dello sport. Queste prove, adesso io in termini giuridici non ti so dire bene come funzionano le cose, comunque il ricorso c'è stato rigettato, quindi a quanto ne so nemmeno è stato preso in considerazione, nonostante c'erano queste prove che erano inconfutabili. Dopodiché, essendo la nostra carriera sportiva potenzialmente finita, perché diciamo che noi non saremmo più potuti rientrare a livello sportivo, decidiamo di esporre denuncia penale ovviamente per quanto abbiamo subito e una volta fatta questa veniamo reintegrati.
1: E quando venite reintegrati, che cosa succede?
2: Ma succede chiaramente, parlo per me, non ho più avuto la possibilità di dimostrare sul campo quello che potevo valere, perché poi faccio un'altra partita di Serie A, l'anno successivo in cui prendo quasi il massimo dei voti, il designatore mi dice che ne avrei subito dovuta fare un'altra, però quest'altra partita non è più arrivata, quindi
1: E
2: è
1: la
2: chiaro che
1: motivazione,
2: non.
1: scusami, la motivazione?
2: Ma non lo so e non mi interessa nemmeno, nel senso, davanti a queste situazioni le motivazioni mi interessano fino a un certo punto, perché è chiaro che credo che, non so, fosse stato scomodo il fatto che avessimo tirato fuori determinate cose, però
1: Quindi
2: credo che è più scomodo il.
1: ti hanno fatto pagare, o vi hanno fatto pagare, insomma, insieme al tuo collega. Il fatto che voi avete intrapreso un percorso che poi ha messo in luce che c'erano state delle irregolarità nei vostri confronti.
2: Ah, adesso io se me l'hanno fatta pagare o meno non lo so, so che ho fatto una partita di Serie A in cui ho preso quasi il massimo dei voti e io poi quella Serie A, io poi la Serie A che mi era stata promessa che avrei rifatto non l'ho più fatta. Per cui diciamo che qualcosa di strano c'è stato.
1: Un grande rammarico, cioè quando ci pensi ancora, che poteva andare diversamente, anche la tua carriera.
2: Ma un grande rammarico perché assolutamente sì, grossissimo, perché ci sono state tantissime soddisfazioni, anche non solo l'esordio in Serie A, ma anche partite precedenti. Però poi se ripenso a tutti gli anni che ho passato in questa associazione, ben 29, e aver subito una cosa del genere, qualche domanda te la fai, no? Hai dedicato praticamente la tua vita, gli anni migliori che avresti potuto dedicare a un'attività professionale, ti hai dedicati a quello e poi le cose iniziano e finiscono per tutti, ci mancherebbe, però io credo che debbano finire in un modo corretto. È il campo che deve decidere, non altre situazioni che nulla hanno a che vedere col campo, con lo sport.
1: Ma questo, sai, siccome anche Gavillucci mise in evidenza questo tipo di situazione e di quel sistema dei voti che abbiamo sempre un po', questo diciamo è un sistema che si è accentuato con l'arrivo del VAR, ti chiedo, oppure già era ben evidente prima?
2: No, oh, beh, ma al nostro interno vedevamo che comunque alcune partite erano valutate in un certo modo e altre in un altro. È che c'è questa insindacabilità tecnica che mi può star bene nel momento in cui queste valutazioni vengono fatte in modo corretto, se no credo che si debba avere la possibilità di contestare una tipologia di voto se questa non corrisponde a quello che realmente è successo sul campo, oppure altre valutazioni non corrispondono all'effettiva valore della prestazione fatta da altri colleghi.
1: Ma ti hanno, per esempio, hai mai avuto modo di parlare con il designatore dell'epoca?
2: Sì, ma non ti dicevano niente. Dicevano, no. Io mi ricordo l'ultima video call che fecimo in cui, perché c'era il Covid in quel periodo, mi hanno detto: non
1: Sì.
2: ti preoccupare, vai avanti così. Io veni designato anche come quarto uomo per la semifinale di ritorno dei playoff. Quindi vuol dire che se in quel momento l'arbitro si fosse fatto male, avrei dovuto dirigere la semifinale di ritorno del campionato di Serie B, quindi non una gara che non contava nulla. Chiedo a te se tu avresti designato un arbitro che poi avevi intenzione di mandare a casa perché non lo ritenevi più idoneo alla Serie B.
1: No, infatti è diciamo così, c'è qualcosa, no, che stride in quello che ci stai raccontando, ma tu ti senti vittima di questa situazione perché è andata a vantaggio di qualcuno, Daniele?
2: No, io ho sempre detto che la nostra battaglia non è stata una battaglia nei confronti di altri colleghi, perché anche loro credo che non abbiano nessuna colpa. Io sento che non ho potuto dimostrare nella massima serie un qualcosa che poi magari non l'avrei dimostrato, eh. Attenzione, non sto dicendo che io avrei fatto meglio o peggio. Però vedendo altre situazioni mi dico avrei potuto dimostrare anch'io qualcosa che però non mi è stato concesso.
1: Tornando indietro, cosa faresti e non rifaresti?
2: No, rifarei tutto quello che ho fatto perché credo che a livello comportamentale soprattutto non abbia mai peccato e sbagliare in campo, ovviamente sbagliamo tutti, ho sbagliato anch'io, per cui rifare tutto quello che ho fatto, compreso quello che ho fatto quando ho scoperto tutta questa situazione.
1: Ma tutto questo percorso che tu hai fatto poi ti ha portato qualche chiarezza oppure rimani ancora come quando hai iniziato, con tutto, diciamo, le perplessità del caso?
2: Beh, direi che chiarezza ce n'è stata fin troppa. Poi se si sia voluto sistemare determinate cose oppure no, da lì in poi non mi sono più interessate, cioè la mia passione per questa attività è rimasta esclusivamente per quello che andavi a fare sul campo, poi per tutto il resto non aveva più nessun significato.
1: Senti Daniele, facendo un po', uscendo un attimo da questa situazione, c'è una partita che avresti voluto arbitrare?
2: Ma vabbè, è chiaro che altre partite di Serie A sì, uno, però diciamo che adesso con questa domanda non so realmente cosa risponderti, però diciamo
1: Non
2: che
1: so,
2: una
1: una
2: delle
1: finale, la
2: partite.
1: butto lì, una finale di Champions, una
2: Ah,
1: finale. C'è
2: vabbè.
1: qualcosa di, dice, mi sarebbe piaciuto arrivare a quel livello lì.
2: Beh, assolutamente sì, chiaramente, però magari poi non era nemmeno la mia portata. È chiaro che uno sogna la Serie A, poi in Serie A ci è arrivato, poi magari da cosa sarebbe nata cosa, però mi accontentavo anche di molto meno, diciamo.
1: Consiglieresti a un giovane di intraprendere il percorso arbitrale?
2: Allora, se andiamo a prendere la sola attività sul campo, assolutamente sì, perché è un'attività che ti mette davanti a mille difficoltà che tu devi risolvere in brevissimo tempo con persone più grandi di te, perché inizi che tu hai 15 anni e poi in poco ti trovi ad arbitrare anche ai giocatori che hanno magari un'età più grande della tua. Per cui ti forma caratterialmente in una maniera incredibile. A livello associativo, forse ai livelli più bassi è ancora tutto bello, poi dopo stendiamo un velo pietoso.
1: Però è questo che mi lascia molto un po' di amaro quando ti sento parlare, no? Un velo pietoso. Cosa cambierebbe allora Daniele Minelli a questa associazione che insomma ti lascia veramente tanta amarezza per come ne stai parlando?
2: Ma in questo momento cambierei tutto, assolutamente tutto, perché credo che sia evidente che così non si possa andare avanti. Credo
1: Tutto
2: che
1: che
2: quello
1: cosa
2: che siamo.
1: significa, Daniele? Tutto che cosa significa? Tutto proprio la struttura, le persone che ci sono dentro.
2: Ma innanzitutto tirerei via la parte politica nell'AIA, perché credo che è quella che ha rovinato tutto. E i risultati penso che si stiano vedendo abbastanza chiaramente. Per cui la cosa primaria da togliere è assolutamente quella. Non siamo stati in grado come associazione di gestirla e di meritarcela, l'autonomia. E
1: E poi?
2: poi probabilmente anche una chiarezza maggiore sui metodi di valutazione, sicuramente.
1: Ma voi questi metodi di valutazione li conoscevate quando? Cioè,
2: Guarda, tieni
1: sapevate?
2: presente che io ti parlo nel periodo in cui arbitravo io, fino a che sono successe queste vicende, noi non ricevevamo i voti se non dopo mesi, tant'è che io le ultime 5-6 partite non ho mai ricevuto il voto e chiaramente poi si è scoperta la motivazione, nel senso che se tu non inserisci i voti nell'applicazione che avevamo, è chiaro che poi li puoi modificare fino all'ultimo.
1: E quindi
2: Per
1: li
2: cui,
1: potevano
2: beh,
1: cambiare fino all'ultimo loro.
2: certamente, certamente.
1: Beh, insomma, se si
2: Noi
1: cambia.
2: ricevevamo le relazioni ed erano bianche nella parte del voto.
1: E nessuno vi ha mai spiegato, cioè alla fine la spiegazione qual era, scusami.
2: Ma potevi anche rischiare e chiederla, perché è chiaro che con questa autonomia tecnica tu potevi arbitrare e fare la partita più bella fatta nel modo migliore. E comunque ti potevano valutare anche negativamente senza che nessuno potesse dirgli nulla. Quindi anche da dentro devi stare attento a come chiedi le cose, anche a cosa chiedi, diciamo.
1: Vabbè, quindi insomma, dall'esterno mi sembra proprio un meccanismo per sfavorire qualcuno e favorire altri, perché altrimenti non avrebbe una spiegazione logica, no?
2: Non lo so,
1: Questo è il
2: io
1: mio
2: ti posso
1: pensiero,
2: dire
1: non è
2: quello.
1: che.
2: Io
1: Cioè,
2: ti posso
1: perché.
2: dire quello che mi è successo,
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: dopo ognuno traga le sue conclusioni.
1: Ah, un'ultima cosa, Daniele. Quando con il VAR praticamente un arbitro che viene richiamato al VAR, lì la valutazione praticamente toglieva dei punti, giusto? Quindi era un demerito il fatto di essere chiamato?
2: Allora, diciamo che il VAR è nato per correggere i chiari ed evidenti errori, quindi vuol dire che se interviene il VAR, l'arbitro in teoria ha commesso un chiaro ed evidente errore. Poi chiaramente ci sono tipologie di errori, anche qui però valutare un errore grave o meno è molto soggettivo, no? E quindi anche lì chiaramente venivano valutati errori gravi, a volte sì, a volte no, insomma. È una situazione molto molto soggettiva, ecco.
1: No, è quello che ci stai dicendo, però il quadro, ecco, anche in questo caso, se vengono anche a modificare questi giudizi, ripeto, vuol dire che qualcuno poteva avere dei voti bassi e qualcuno dei voti alti, insomma, in questo
2: No,
1: meccanismo.
2: certo. Diciamo
1: Quindi.
2: che oggettivizzare una prestazione arbitrale non è semplicissimo. Però ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso, mentre per ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso,

0: riguarda la dismissione.
1: Senti, Daniele, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa?
0: No, vabbè, grazie ai miei genitori per quello che mi hanno permesso di fare.
1: Bello. Adesso di cosa ti occupi?
0: Adesso faccio l'agente immobiliare da quasi un anno e è iniziata una nuova carriera, diciamo, e mi piacerebbe comunque rimanere all'interno di una società, svolgere il ruolo di club referee manager, che è un ruolo che sta prendendo piede e lo trovo molto importante.
1: Hai un progetto di questo tipo in atto oppure ancora soltanto un mi piacerebbe fare?
0: No, al momento mi piacerebbe fare, poi vediamo se poi si potrà concretizzare. E poi anche la collaborazione con voi la
1: Daniele,
0: trovo molto utile, diciamo.
1: noi ti ringraziamo, anzi io personalmente ti ringrazio, ma voglio chiudere così. Si può migliorare l'utilizzo del bar a tuo giudizio oppure dobbiamo essere sempre di fronte a questa situazione? E poi ti chiedo, questa situazione è ancora figlia di tutto un meccanismo un po' che fa parte di quello che insomma hai vissuto tu?
0: Beh, che si debba migliorare credo sia fuori discussione, nel senso che io quest'anno sto vedendo degli errori che spiegarli in Serie A diventa estremamente difficile. Se penso a Parma-Como, dove non so come possa non venir dato quel calcio di rigore, che si trattava solo di individuare una posizione geografica chiarissima, per fare un esempio, e andarlo a spiegare alle società di Serie A, credo che sia un problema, lo capisco, perché non credo ci siano delle giustificazioni. Quindi indubbiamente qualcosa si deve fare. Non so cosa, non è mio compito e mi interessa anche poco,
1: Certo.
0: diciamo, risolverlo, però guardo e vedo quello che sta succedendo. È una conseguenza di parecchi anni di troppa politica nell'AIA e poca tecnica e meritocrazia, quello sicuramente. È fin troppo evidente.
1: Ti faccio una curiosità, c'è mai stato o da nei tuoi confronti oppure se hai avuto, diciamo, testimonianze di pressioni verso gli arbitri da parte delle società?
0: No, quello no, assolutamente no. In 12 anni in cui sono stato dentro al massimo livello, quello assolutamente mai, lo tendo a escludere categoricamente, assolutamente, nel modo più assoluto.
1: Senti, sogni ancora di fare l'arbitro? Ti
0: No,
1: piacerebbe?
0: diciamo che molti colleghi che ho sentito che hanno smesso gli manca, a me onestamente non manca più, anzi, sono molto, molto più sereno e molto più contento adesso che sono totalmente fuori.
1: Daniele, noi ti ringrazio veramente anche per la serenità con cui ci hai raccontato la tua storia. Naturalmente noi ci risentiremo nel corso dei prossimi, diciamo, prossimi appuntamenti. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguro veramente il meglio. Hai un sogno nel cassetto? C'è un sogno quando uno apre un cassetto così al volo?
0: No, dai, al momento il mio sogno l'ho realizzato, che era quello di arbitrare in Serie A, l'ho fatto, e adesso di realizzarmi nella nuova esperienza lavorativa, quello sicuramente.
1: Bene, grazie Daniele, un abbraccio grande, a presto e grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a te, Marco.
1: Grazie a Daniele Minelli, termina qui la puntata di Storie di Calcio. Oggi abbiamo scoperto un po' la storia di Daniele, ci ha raccontato quello che è capitato a lui nella sua carriera, in questo caso di arbitro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima storia. Grazie per essere stati con noi. L'invito è sempre quello di rimanere a TMV Radio, di seguire tutta la programmazione. Alla prossima, ciao!
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal, Repubblica Democratica del Congo.
2: Secondo il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una...
3: Certo.
2: È una forza
3: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato.
4: Uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore.
5: Posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
3: assolutamente,
5: però bisogna sempre avere il rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando...
6: Secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri, se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a fare innervosire la controparte, no?
7: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato l'agente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte.
8: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a tutti, veramente, da parte di Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
3: ciao Lucio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
3: Benvenuti alla Maracanã, questa anteprima come sempre di Maracanã, dove andremo ad analizzare un po' di news e naturalmente il mondiale in primo piano, perché prosegue la competizione mondiale e ci regala sempre delle belle
9: colpi
3: comunque
9: di scena,
3: emozioni, no? Ieri insomma sono scese in campo altre squadre importanti come la Spagna, che ha dato una bella risposta tra le altre cose, poi Portogallo-Croazia partita nella notte,
9: mamma mia,
3: che ci ha regalato
9: infinita,
3: anche questa delle emozioni, e poteva rischiare di essere molto lunga se non ci fosse stato il sensore
9: che ci ha salvati, perlomeno
3: ha salvato a te,
9: a
3: però
9: me
3: insomma
9: ha perché ero non disperato,
3: non salva
9: all'idea
3: il calcio
9: di fare
3: poi
9: un altro,
3: vabbè,
9: supplementare
3: voglio aprire.
9: Oltre il
3: aprirò
9: notte,
3: una polemica,
9: non ce l'avrei fatto.
3: Vabbè,
9: grazie al sensore,
3: va bene. Comunque ci siamo ragazzi per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã, che poi tornerà puntuale come sempre a partire da lunedì. E allora oggi, tra le altre cose, lo voglio subito dire agli amici che sono davanti alla TV, perché c'è in programmazione anche come sempre Storie di Calcio alle ore 18:30, poi ci sarà Dopo di Noi a tutta C, quindi coloro che non ci vedranno poi dopo le 18 in TV, il consiglio è sempre lo stesso: scaricatevi l'app di TMV Radio, insomma è un'app gratuita, tra l'altro non pagate niente, questo è fondamentale,
9: non c'è dubbio, noi
3: non chiediamo soldi,
9: no, nulla.
3: Diciamo così, cerchiamo di combattere con le nostre forze, dando tutto gratis, ma dico proprio tutto, cioè non c'è nessuna cosa
9: tutto a titolo gratuito,
3: esatto, che facciamo pagare. E quindi scaricatevi l'app e ci potete seguire anche le repliche che vengono messe, poi tutte le dirette che come sempre partono la mattina alle 9:45, quindi con tutta una serie di programmi. Poi vediamo, perché magari in futuro stiamo preparando per la prossima stagione, vediamo qualche altra
9: novità.
3: Insomma ci proviamo con le nostre forze. Allora, caro Lucio, è venerdì.
9: E?
3: E vabbè, lo dovevamo lo dire, sapevo, insomma, perché ogni tanto, ogni tanto li rompete, no? Ma come? Sì, tutta sta cosa. Beh, ogni tanto li rompono, insomma.
9: Ero sicuro, e voglio dire, non avrebbe censurato.
3: Allora,
9: grande Andrea.
3: Ci siamo, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, perché poi Maracanã è così, c'è la parte seria, la parte leggera, l'approfondimento, l'intervista, un po' di caciara. Sì, c'è quello. Ieri c'è stato lui, che
9: grande,
3: tra l'altro.
9: Massimo.
3: Poi voglio anche dire una cosa. Senti, facciamo una cosa, voglio fare una cosa live. Chiedo al mio regista prima di andare, saluto Andrea Magliocca, perché come sempre è lui che a lui gli faccio di tutto
2: paura,
3: e di più, insomma. No, però caro Andrea, facciamo una cosa. Io direi, appena ti do l'ok io, andiamo un attimo a far vedere anche un po' i nostri social, i nostri social. Voglio andare pagina di Facebook, che trovate subito rapidamente, ecco, la facciamo vedere. Questa è la nostra pagina di Facebook, TMV Radio, e voi andate dentro e potete trovare tante cose al di là delle foto e tutte le cose, però insomma i passaggi di trasmissione che trovate. Eccola qui, per esempio, abbiamo messo le parole del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in merito alla manifestazione dei tifosi di ieri della Lazio, che insomma ha visto scendere in piazza 25.000 tifosi, insomma, che in questo momento stanno vivendo qualcosa di particolare.
9: Si è visto allo stadio, si è visto però.
3: Esatto, quelli
9: strada.
3: Che non vanno allo stadio sono andati in strada, e c'era anche il presidente della Regione Lazio, tifosissimo della Lazio. Poi andando giù trovate le parole di Brabati di ieri, che praticamente ha attaccato in maniera molto netta, decisa e chiara Di Gregorio, e quindi potete ascoltare il passaggio, potete commentare. Poi c'è Tonali che passa al Tottenham, le sue parole alla partenza da Milano, trovate il video con l'intervista, e tra l'altro devo dire che state commentando in tanti e vi ringraziamo. C'è Paolillo che appunto specifica che per l'Inter adesso inizierà il rinnovamento, e quindi sarà molto importante non avere fretta. Insomma, trovate dei passaggi di trasmissione. Bonanne che si aspetta un Allegri alla guida del Napoli che possa, diciamo così, andare a vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. Tra l'altro è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli. Insomma, no, poi, sai che sbarca pure su X, sentito?
9: Questo me ne ero perso.
3: Il lato social.
2: Domani è impossibile.
3: Poi facciamo vedere, entriamo un attimo in studio, Andrea, al
9: quindi
3: volo, perché prima di andare ai titoli, voglio far vedere anche l'altro social, che è X. Ci abbiamo anche X, insomma, pure qui noi mettiamo tutta una serie
9: come
3: di
9: Allegri.
3: Sì, come Allegri. Tutta una serie di passaggi. Mettiamo, ad esempio, ricordiamo le trasmissioni. Poi ci sono gli interventi che vengono fatti dai nostri durante la giornata. Qui vedete Colantuono, poi c'è ancora il presidente della Regione Rocca, il programma della giornata, Brambati ieri. Insomma, potete andarci anche a seguire su X. E aggiungo, adesso non riesco a farvelo vedere, ma ci abbiamo anche Instagram, con tutta una grafica carina, fatta con... poi magari facciamo vedere pure Instagram nei prossimi giorni.
9: Adesso c'ho un attimo di difficoltà. Li trovate comunque,
3: quindi,
9: se li cercate Tempo Radio li trovate.
3: Ho detto tutto.
9: Anche
3: basta.
9: Su Instagram. Adesso sì, mi sembra abbiamo fatto una farinatura
3: troppo.
9: Social.
3: Ho parlato troppo, andiamo ai titoli.
9: Vai, andiamo ai titoli.
3: Via,
9: temi
3: titoli,
9: di oggi.
3: Titoli. Eh beh, è proprio il caso di dirlo, la Spagna c'è, qualcuno aveva dei dubbi, invece la Spagna liquida, proprio veramente, lasciamo la pratica, Ragnik,
9: sì,
3: e va avanti. Portogallo nel segno del Milan, attenzione, assist di Leao e gol di Gonçalo Ramos, e quindi... a casa la Croazia, avanti il Portogallo. Con questa coppia, attenzione, potrebbe essere la nuova coppia Milan. Riflessione Dybala, e sì, perché Paolo Dybala in questo momento ancora non risponde alla proposta della Roma, si è preso altri giorni, il suo agente comunque ha una linea diretta con D'Amico per cercare di trovare un accordo definitivo. Lazio, voglia di libertà, 25.000 in piazza per far sentire la loro voce, supportati anche da uomini della politica e dello spettacolo. È un momento delicato, ci sono anche le parole di Loteto. Fiorentina, Paratici via libera, commisso dall'ok per alcune operazioni, quindi parte naturalmente anche, anzi continua il mercato della Fiorentina, ci sono dei nomi, ne parleremo proprio con il direttore di Radio Firenze, Viola. Bene, bene, bene, bene, bene, ci siamo, ci siamo, ci siamo come sempre. Allora, intanto arriva un bel messaggio di Ale, dice...
9: Due ce ne sono.
3: Due, sì, però quello di Ale mi piace, vabbè, anche quello precedente lo leggo adesso. Dice, Marco, stai dando tutti questi riferimenti per farti rompere le scatole di più da chi
9: te le vai
3: critica.
9: A cercare, insomma, vabbè, Marco, Ale, dai, ma, te le vai a cercare, possiamo
3: no,
9: dire.
3: Adesso dico una cosa, fammi dire una cosa perché Ale mi dà un assist.
9: Vai, vai.
3: Allora, io mi piace commentare delle cose sul mio canale YouTube di calcio e di moto, no? Mi dedico alle mie due passioni. Mi piace lo sport in generale, però queste sono le due mie passioni particolari. Allora, ieri ho fatto un piccolissimo video dove praticamente parlavo di Di Gregorio, ma ne avevamo già parlato in radio, quindi non ho fatto altro che riportare quello che si è detto in radio. E poi su Lukaku ho detto, ma non sarebbe il caso da parte del Napoli di tenerlo? Perché... Quindi ho fatto un invito, diciamo così, al Napoli, a Manna, a pensare di poter tenere Lukaku. C'è, cioè, il problema ingaggio, ieri ne abbiamo parlato,
9: sì,
3: anche
9: sì, beh, certo,
3: su Netflix ieri sera, perché c'è, l'ingaggio è molto alto e quindi diciamo, l'idea del presidente è quella di
9: abbassare
3: il monte ingaggio, sì, e quindi sì, sì, Lukaku non rientrerebbe in questo tipo di situazione.
9: Ti ha commentato Manna.
3: Aspetta, no, e c'è un altro anno di contratto, quindi
9: sì, 2026.
3: Il mio era un invito al Napoli a non mandarlo via. Ma ha scritto uno tutto incazzato? Ma veramente?
9: Su YouTube questo.
3: Voi pensate che vengono a rubare i calciatori? Rubare, poi io non ho usato il termine rubare, cioè era una cosa a favore. Pensate, cioè? Voi pensate che vengano a rubare i giocatori al Napoli, ma non sarà così, e quindi vi andate traverso. Ma una cosa proprio, ma una rabbiatura tremenda espresso.
9: Ma quando tu dicevi il contrario, di vendere,
3: allora,
9: anzi,
3: intanto,
9: di
3: detto, intanto gli ho detto, scusi, usi delle parole più appropriate,
9: si
3: perché
9: moderi,
3: insomma...
9: Si moderi.
3: E poi gli ho detto, forse lei non ha ascoltato bene. E lui ha replicato, lei ha la coda di palo. Insomma, io dico, ma uno fa una cosa a favore... E riceve l'insulto.
9: Per una volta che, cioè, siete d'accordo.
3: È una roba proprio, io, sì, dico, non sai, cioè,
9: ci si riesce
3: non sai più come devi parlare,
9: esatto,
3: come devi scrivere.
9: Si riesce a discutere anche quando si è d'accordo.
3: Sì, hai capito?
9: È
3: il paradosso, cioè,
9: paradosso
3: è questo. Cioè, avessi detto, guarda, ragazzi, il Napoli deve mandare via Lukaku, perché, oppure...
9: No, pure il Napoli non riuscirà a tenere, non ha potenza
3: Io dico,
9: sul mercato.
3: Allora, io delle volte penso che c'è anche una poca capacità recettiva in alcuni, cioè, con tutto il rispetto, perché, insomma, basta ascoltare o leggere, no? Però, vabbè, per dire, quindi non vale la pena nemmeno
9: e
3: si...
9: ora ne avrai di più perché hai dato tutti,
3: sì, vabbè,
9: i parametri social,
3: però ci sei preparati. Messo pure tu, perché scrivono,
9: sì, sì, esatto,
3: ciao Marco, ciao Lucio, appena ho scaricato l'app alla TV, ma quando ho visto te, Marco e Lucio, ho cambiato subito canale. Salvo da Milano.
9: Hai
3: fatto
9: tutto.
3: Bene, Salvo, hai fatto
9: capito
3: bene
9: tutto.
3: Perché devi,
9: siamo con te.
3: Devi reclamare.
9: Potessimo cambiare anche noi stessi, cambieremmo noi stessi.
3: Vabbè, facciamoci seri, caro Lucio,
9: sì,
3: andiamo a dare anche un po' di approfondimenti, però facciamoci seri, anche perché voglio dire, oggi è la giornata, il Napoli, eccolo qui, andiamo proprio su tutto mercato web, come sempre, che ci segue, anzi che seguiamo il sito su tutti i vari approfondimenti. Il Napoli annuncia Allegri, e quindi Moremovic verso la Juve, quindi poi ci sono altre situazioni, però è stata la giornata dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri che guiderà il Napoli. Eccolo qui, Massimiliano fa anche il cenno,
0: no,
3: della bella foto,
0: no,
3: no, adesso
0: no.
3: È sì, adesso sì,
9: è vero,
3: guiderà il
9: sì.
3: Napoli. Noi giorni passati abbiamo detto che cosa vi aspettate dall'arrivo di Allegri, e abbiamo tirato fuori tante cose, ma il concetto di base è stato quello, adesso con Allegri deve lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da fare, non è che si può nascondere dietro niente.
9: Beh, il Napoli,
10: sa come si fa l'allenatore?
3: No, io no, c'è ragione. Sicuramente
9: è
3: sì.
9: Il patrimonio,
3: quindi,
9: di Blobini, di
3: e
9: Max.
3: Quindi benvenuto, ecco, lo leggo al volo, benvenuto Max, ha semplicemente scritto il presidente del Napoli ADL sulle proprie pagine social. Pochi secondi dopo anche il Napoli ha pubblicato il proprio comunicato. Il Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, quindi tre anni di contratto.
0: Bella.
3: Buon lavoro a Massimiliano Allegri, insomma, questo
9: molto
3: Napoli...
9: Molto bella, molto bella.
3: Eh sì, questo Napoli è un Napoli per Massimiliano Allegri? Io penso di sì, no?
9: Beh, Teoricamente sì, poi qualcosa dovrà aggiustarla.
3: Sì, insomma, però partiamo da un'ottima base.
9: E somiglianza, la base è ottima, l'hai detto prima Marco, il Napoli non è la squadra più forte in assoluto, non deve vincere in pantofole il campionato, però deve lottare con l'Inter, è la squadra più completa dopo l'Inter. Ora vedremo che tipo di colpi potranno arrivare, che valutazioni si faranno sui giocatori già presenti in rosa, però sì, il compito del Napoli è confermarsi ai vertici del campionato italiano. Sarebbe strano il contrario.
3: Sì, sarebbe strano, diciamo, parte, ripeto, questa è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso con tutta una serie di problematiche.
9: Sì, però viene da un primo e un secondo posto.
3: No, viene dal primo e secondo posto e quindi
9: vinto due degli ultimi quattro campionati. Quindi inevitabilmente deve rimanere lì. Mantenere quel livello.
3: Poi c'è anche da dire che sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna insomma individuare degli obiettivi da inserire a livello anche difensivo, da centrocampo, però io continuo a pensare che davanti sono già messi bene, a prescindere poi da quello che saranno le scelte dei protagonisti in questione, quindi mi riferisco al Napoli e a Lukaku per quanto riguarda l'attacco, però questa mi sembra una squadra strutturata per Allegri, cioè parte da una base importante.
9: Quindi esatto, tu dici la gestione dei grandi giocatori è sempre stata una caratteristica.
3: Ora però la domanda che fa Allegri, che Allegri troveremo? Cioè dopo gli ultimi anni Allegri forse
9: Deve lottare per il massimo, che è una cosa che non gli capita da quando ha lasciato la Juventus,
3: esatto,
9: la prima volta.
3: Esatto.
9: Quindi dal 2019, l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, 2018-2019, da lì poi non ha mai più lottato, anche perché forse le squadre che ha allenato non erano in grado di lottare.
3: La domanda che io oggi farò anche ai nostri amici quando parleremo del Napoli è questo, cioè che Allegri troverà il Napoli? L'Allegri degli ultimi anni? Oppure un Allegri diverso, con una squadra più forte, pronto a lottare per il titolo? Perché questo Napoli qui, ha ragione Tommaso Bonanni quando giorni fa ha detto, questo Napoli è molto più forte del Milan che ha allenato l'anno scorso.
9: Beh sì, caspita, ecco, una caratura quindi, superiore in Serie A.
3: Quindi parte da una base molto forte.
9: La domanda è, Allegri non è riuscito a lottare per il massimo negli ultimi anni solo perché le squadre non erano all'altezza delle prime della classe o anche perché lui non è riuscito a dare qualcosa in più? Le squadre sicuramente non erano all'altezza di Inter e Napoli, perché il Milan e anche la Juventus che ha allenato nella seconda fascia non erano squadre da scudetto, Marco. Però la domanda è, adesso che torna ad allenare una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto, riuscirà a farlo?
3: Quello è l'interrogativo. Questo è l'interrogativo.
9: Dobbiamo capire se fosse determinato contesto
3: dopo
9: lui
3: una
9: possa
3: serie,
9: tornare.
3: Allora, dopo una serie di anni dove abbiamo trovato e sono state trovate tante spiegazioni al, diciamo così, al mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Allegri, no? Perché se tu torni indietro e una volta c'era questo problema, e una volta non c'era la squadra, e una volta non c'era la società, e una volta gli hanno dato la penalizzazione. Cioè, ogni anno più o meno tutti hanno trovato una giustificazione. Ora le giustificazioni non ci sono. No, io mai. Esatto. Le giustificazioni non ci sono. Non ci sono. Quindi qui è il Napoli che secondo me si deve fare la domanda. Che Allegri troviamo?
9: Ma maggior ragione Marco, anche qualora dovesse esserci un'annata con, ovviamente faranno gli scongiuri tutti i tifosi del Napoli, un'annata con tanti infortuni come è stata l'ultima, non basterebbero come alibi per non rientrare, dico per esempio in zona Champions, perché il Napoli di quest'anno l'ha fatto, con una miriade di infortuni ha comunque fatto 2 punti a partita di media ed è entrato in maniera relativamente tranquilla in Champions League, quindi anche da questo punto di vista gli alibi sono nettamente meno.
3: Va bene, vediamo. Altre domande che arrivano, poi andiamo a leggere degli approfondimenti e poi andiamo un po' sul mondiale, perché poi ci sono delle cose da valutare.
9: Parliamo anche del mondiale.
3: Allora, comunque Marco, una domanda a tutti e due, benissimo. Secondo voi è giusto dare panchine come quella del Torino e Sassuolo a tecnici che hanno sì fatto bene in Serie B, ma con poca esperienza in Serie A? Ale, sì, per me è giusto.
9: Sì.
3: Ti rispondo proprio velocemente. Credo di sì, perché poi un allenatore si deve anche cimentare in qualcosa di, quando fa bene, in qualcosa di superiore. La panchina del Sassuolo, secondo me lo step di Aquilani è uno step che ci sta tutto,
9: sì,
3: perché passa
9: sì,
3: dal Catanzaro che ha sfiorato la Serie A al Sassuolo e secondo me non è un salto nel buio. Poi vediamo che tipo di squadra farà, eccetera. Torino secondo me sceglie un giovane molto promettente. Io dico che prima o poi bisogna, cioè dalle altre parti queste cose le fanno, diamo fiducia.
9: Tanto prima o poi, se un allenatore giovane ha dimostrato in una categoria inferiore di essere bravo, non vedo perché non debba cimentarsi con la Serie A. Poi del resto, Marco, Sassuolo e Torino sono piazze di fascia media, hanno delle pressioni al momento relative.
3: Ma scusa, ma Company quando va al Bayern Monaco, che esperienza c'aveva?
9: Veniva dal Burnley, era retrocesso, aveva prima portato in Premier League, poi retrocesso.
3: Cioè non è che aveva allenato squadroni.
9: Ma un allenatore giovane non può aver allenato squadroni.
3: Eppure bravo, sta facendo bene, ha già vinto, quindi voglio dire, è andato al Bayern Monaco, cioè non è che è andato ad una squadra che deve fare metà classifica o un po' di più. Quindi bisogna avere
9: maggior ragione queste squadre coraggio. Che sono una media fascia.
3: Esatto.
9: Prova a inventare qualcosa, a creare qualcosa.
3: Coraggio con gli allenatori, coraggio con i giocatori. Sì, se
9: Aquilani ha 41 anni, Abate ne ha 39, largo a loro che hanno dimostrato di far bene.
3: Spazio ai giovani.
9: Diamo
3: tanto prima o poi il cambio di generazione ci deve stare.
9: E si dia tempo, Marco, perché queste sono piazze che possono avere un pochino più di tempo.
3: Assolutamente.
9: Quindi,
3: assolutamente.
9: Torino e Sassuolo.
3: Allora, andiamo a leggere qualcosa, su tutto mercato web qualche, diciamo così, approfondimento. Per esempio c'è questa sulla Juve, la vogliamo leggere? Quella su Moremovic.
9: Sì, peraltro prima arrivava anche un messaggio
3: a fare in chiusura
9: Tarik Moremovic. Sì, perché effettivamente, Marco, la Juventus si muove per cercare di chiudere questo colpo in difesa. Serve un difensore, c'è stato questo rilancio e quindi adesso si prova a chiudere la trattativa. Sappiamo che il difensore ha fatto comunque discretamente bene per quest'anno e qui viene scritto: ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, al suo Sassuolo. È stato un giocatore del Sassuolo, anche di Carnevali. La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Moremovic. L'operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente, anche formalmente, poi sono 36, perché bisogna considerare che la vecchia signora vanta il 50% sulla rivendita nel caso Moremovic venisse ceduto ad un altro club. Insomma, si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, come viene ribadito nel pezzo di Ivan Cardia, e quindi è pronto Spalletti ad accogliere Tarik Moremovic. Prima ci veniva chiesto anche tramite i messaggi un giudizio su questo calciatore. Io non so che idea ti sei fatto tu di Moremovic, Marco. Per me è un difensore valido, che riesce a combinare bene tante caratteristiche. È un discreto marcatore, ma anche bravo con i piedi. Certo, forse in una difesa 3 sarebbe più coperto. Spalletti probabilmente giocherà con la difesa 4. È un salto importante. Voglio capire che tipo di importanza possa avere. Ripeto, il salto non sarà banale per un buon giocatore, ma che deve ancora confermarsi. Però,
3: ma al momento
9: la Juventus,
3: Vuol dire
9: che ha visto qualcosa.
3: Esatto, la Juventus ha preso due giocatori giovani. Moremovic.
9: Sì, Moremovic è 2003, non è un ragazzino, mediamente giovane, 23
3: l'impatto
9: anni.
3: Poi con il calcio, con la squadra, diciamo, importante, bisogna vedere come lo prende, come lo fa,
9: sì,
3: insomma,
9: perché certo,
3: passi dal Sassuolo alla Juve, c'è un salto importante. Però anche qui non voglio essere prevenuto, perché poi magari scopri che questo è un giocatore molto, secondo me, ha delle buone qualità.
9: Buone qualità.
3: Sicuramente
9: meritava un salto da Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche interrogativo me lo tengo.
3: A me anche Ecator mi piace molto. Anche lui fa un salto, non so quanto spazio troverà, però questo, anche lui è un giocatore molto interessante. Ora la Juve sta lavorando in questo senso, ma io credo che poi arriverà anche qualche giocatore di esperienza, non può, diciamo, prendere soltanto giovani.
9: Beh, no.
3: Però è molto importante anche cominciare un'opera di rinnovamento, perché poi pure questa squadra qualche cosa di diverso,
9: un po' di ricambio.
3: Io lo dico oggi, perché sennò non mi voglio, io ho grande fiducia in questo momento per Carnevali. Quindi
9: parlato giorni scorsi.
3: Esatto, lo continuo a dire, ribadire, è un dirigente che a me piace molto. E secondo me al Sassuolo ha fatto un gran bel lavoro in questi anni. Poi è chiaro, dice qualcuno, ma è retrocesso. Ho capito, poi con Sassuolo puoi anche retrocedere.
9: Però prima ha portato un ambiente addirittura a giocare quasi l'Europa, anzi l'Europa l'ha pure giocata al Sassuolo. Per
3: si è fatto una grande esperienza. Il salto, lo step, lo deve fare anche lui, lo sta facendo anche lui. E bisogna pensare in questo momento non subito al risultato immediato, ma a cercare di mettere delle fondamenta solide che non crollino subito il prossimo anno.
9: So che per la Juventus è difficile il
3: ragionamento, capito,
9: di
3: siccome
9: genere,
3: veniamo, lo so,
9: la
3: però
9: la Juventus deve capire che non è più quella di un
3: esatto,
9: tempo.
3: Esatto, non è più, ma infatti, ma secondo me non si è mai capito questo.
9: Esatto.
3: Cioè il grande errore è stato quando è finito quel ciclo vincente, non si è capito che quello era finito e si è cercato di rimanere aggrappati a quella situazione con tutta con i ricordi, col fatto che sei campione, col fatto, e non è così, non funziona così. Quindi, siccome abbiamo visto anche grandi club in da altre parti soffrire dopo un periodo vincente, vuol dire che bisogna ricostruire.
9: Sì, deve avere l'umiltà di ricostruire avendo un'idea, bisogna magari perdere un po' più di tempo dietro un progetto piuttosto che provare a fare un instant team che poi se fallisce, come quasi come sempre fallisce, ti pone nella condizione di dover ricominciare di nuovo da zero.
3: Bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi recuperiamo un po' di messaggi, andiamo un po' sul mondiale, perché io prima ho lanciato questo messaggio, ma Leao e Gonçalo Ramos potrebbe essere la nuova coppia del Milan, perché adesso lui ha fatto un assist,
9: due portoghesi.
3: Allora ha fatto una grande, ho sentito che ha fatto una grande partita Leao.
9: Allora, non dico niente, ne parliamo dopo.
3: Ho sentito dei commenti già grande, una grande partita. E allora sai, allora ho detto,
9: riporterò anche il commento di Andrea,
3: non è che questo assist fa cambiare tutto, non è che Leao ha dato l'assist sia a Gonçalo Ramos che a se stesso.
9: Ne parliamo meglio dopo la pausa,
3: tra poco, break.

0: Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanã, appena iniziato in questa anteprima con Marco Piccari e Lucio Marinucci. Lucio,
1: ciao Marco,
0: di nuovo.
1: Rieccoci. Allora,
0: al volo prendo due messaggi e poi vengo da te. Da Juventino vi dico che la notizia principale, ci scrive Giovanni, è oggi la guerra interna alla Juventus. Carnevali si prepara a cacciare Chiellini.
1: Bah,
0: io, Roberto,
1: ma come Chiellini?
0: Ma io non so di questa guerra interna, quindi...
1: Ma non ci risulta.
0: Non mi risulta, però
1: sarebbe un colpo di scena.
0: Anzi. Che vedevo di boh.
1: No, beh, speriamo che per la
0: allora,
1: Juventus siano finiti.
0: Quest'anno,
1: i cambi,
0: scrive Gianni, capiremo di che pasta è fatto Allegri. Non sì. Ci sono più alibi. Gianni da Brindisi, benissimo. Allora vado avanti. Marco dice: scrive: vedendo ieri l'Austria, meno male che non è andato al Milan. Questo presunto santone di allenatore. Si riferisce a Ragnic. Ma ieri c'è stata anche una differenza tecnica, ragazzi.
1: Beh, la miglior Spagna abbiamo visto ieri.
0: Poi ci chiedono che cosa ne pensate di Leao e Gonçalo Ramos di ieri sera. Hanno portato il Portogallo agli ottavi. Voi che dite? Rimarrà Leao? Beh, questo è un po' il tema di oggi. Cioè, dopo, cioè, che succede? È la nuova coppia del Milan oppure Leao deve essere venduto comunque? Però aspetta, poi vengo da te, perché insomma leggo anche dei messaggi. Senti il nostro amico che scrive: ieri sera ho rivisto il Leao di qualche tempo. Se rimarrà sarà una bella coppia. Se gioca sempre così,
1: se
0: non vorrei
1: d'accordo.
0: Che con Amorim si trasformi. Cosa ne dite? Poi la faccio pure a Stefano più tardi. Siete molto simpatici. Vabbè, la facciamo pure noi.
1: Vabbè, tanto ne parlerete per tutto il corso.
0: Però quando tu scrivi ieri sera ho rivisto Leao di qualche tempo fa, se rimarrà di qualche tempo fa, ma questo Leao l'abbiamo già visto, così. Questo
1: Marco,
0: che si accende e si spegne.
1: Io ieri l'ho vista tutta la
0: partita. Aspetta, dopo vengo
1: poi
0: da
1: ci
0: te.
1: Arriviamo.
0: Allora, poi c'è un messaggio di Alessandro con le facce che ride, le prendo come dice: che passione parlando della Juventus, ma non è che sei juventino, ma io ve faccio scoppiare. Sarò, datemi dove juventino, dell'interista, del milanista.
1: Vabbè, dai,
0: io la passione la metto sul mio lavoro.
1: Sì,
0: ma ci mancherebbe. La metto sempre la passione su questo lavoro. Poi se so juventino oggi datemi dove juventino, ma che mi interessa, dai.
1: La collezione.
0: Andiamo. Cosa ci viene così a leggere, Lucio?
1: Sì, ti porto su altri approfondimenti, anche sulla Roma in realtà, perché c'è il rinnovo di Dybala.
0: Che è una questione.
1: Che è una questione, effettivamente, è una questione quella del rinnovo di Dybala, perché in realtà poi non è che il rinnovo non si farà. Ci sono però dei dettagli interessanti, perché la Roma sostanzialmente ha dato questa formula di un anno di contratto più un altro anno con opzione unilaterale da parte della società. Non è una formula che fa impazzire il giocatore, insomma, per quanto si sa al momento non comunque ci saranno degli ostacoli, perché comunque sia le parti sono vicinissime, la fumata bianca dovrebbe arrivare, però semplicemente il calciatore si riserverà qualche giorno prima di dare l'ok definitivo, per far capire che lui si aspettava qualcosa di differente, delle misure e dei parametri differenti. Questo, ribadisco, non metterà o non dovrebbe al momento mettere a repentaglio il rinnovo, però ecco, Dybala si aspettava delle condizioni diverse.
0: Però sai, nel calcio mai dire mai, no?
1: Esatto,
0: perché
1: ho detto, al momento non dovrebbe.
0: Allora, da quello che si è raccolto e sentito, ti devo dire che il calciatore si aspettava qualcosa di diverso.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: La gente adesso che è in contatto con D'Amico, e si parla anche di buoni rapporti tra i due, quindi stanno cercando di vedere dove si può limare, eccetera. Perché? Spieghiamo anche che è vero che è stato offerto questo contratto con una riduzione, ma con un'opzione per il secondo rinnovabile solo da parte della società.
1: Sì, è unilaterale.
0: Cioè è la società che deciderà se rinnovare o meno. Questa cosa qui non sembra essere stata proprio gradita dal calciatore. Cioè, nel senso, io sono Dybala, è un giocatore comunque importante, quello che ho dato. E allora qui si apre, diciamo, uno scenario. La risposta, lui si è preso dei giorni di riflessione.
1: Sì,
0: e quindi
1: aspetterà.
0: Noi avevamo fatto anche il titolo Dybala, riflessioni Dybala, e quindi questo proprio perché bisogna aspettare ancora dei giorni per capire che se ci sarà una modifica su questa, diciamo, proposta oppure se risponderà sì a prescindere Dybala. Quindi ricordiamo che c'è sempre il Boca sullo sfondo, E quindi questa è una situazione. Il giocatore, tra le altre cose, c'è la ferma volontà di Gasperini di avere Dybala per il prossimo anno, quindi lui vuole Dybala.
1: Ha spinto tantissimo per questo rinnovo, quindi
0: vabbè, vediamo, dai, sono tutti scenari che sono aperti. 331 82 00 213, mo arriverà il messaggio: parli con passione di Dybala, sei della Roma,
1: sei della Romanista.
0: Che mi piace questa cosa, è bellissima. Allora 331 82 00 213, poi andiamo. Alessandro dice: ragazzi, Leao è forte, non è purtroppo costante, ma non si discute quando gioca è forte. No, invece si discute, perché un giocatore quando è forte deve giocare sempre. Senti, tu l'hai vista la partita?
1: Sì.
0: Ho letto, stamattina ho sentito: grande Leao, elogio a Leao.
1: Qualcuno si è sperticato.
0: Allora, io confesso di aver visto la partita questa mattina. Ogni tanto andavo avanti, non l'ho vista proprio nel dettaglio.
1: Fatto una sintesi,
0: ho cercato di fare una sintesi sulla partita, non sull'highlights, perché l'highlights è ingannevole. Non si
1: secondo
0: giudica mai.
1: Sì.
0: La partita sulla highlights, perché è ingannevole. Allora, che mi dici della prestazione di Leao?
1: No, ti dico che se guardi gli highlights, secondo me pensi
0: fenomenale,
1: che abbia fatto una partita
0: fenomenale,
1: stratosferica. Sì. Ha fatto una buona partita Leao, però la classica partita da Leao. È partito bene, subito nei primi minuti un paio di spunti straripanti dei suoi. Poi dei lunghi tratti in cui non si è quasi visto, non gli riuscivano le giocate.
0: Come al solito, dai.
1: E la partita da Leao. Poi nel secondo tempo ha avuto di nuovo un ritorno, ha preso una traversa con una grande giocata, ha sfornato l'assist per il gol di Gonzalo Ramos. Solito Leao, insomma, grandi spunti ma anche grandi zone d'ombra. Quindi non mi sento di dire una prestazione mondiale di Leao, una buona prestazione, convincente, arricchita dall'assist, però una buona prestazione, nulla di eccellente, ecco, secondo me, per quello che ho visto.
0: Allora,
1: molto leale.
0: Dunque,
1: pregi e difetti, croce e delizia.
0: C'è Cialoba, e penso che sia questo a cui si riferisce Antonio, che 35 milioni la richiesta che è stata fatta, quindi chi diceva che Bastoni costa 60-70 ha ragione. Per me nessuno dei due vale le cifre che girano, però sulle valutazioni, ragazzi, ormai è un discorso che è difficile farlo. Però aggiunge il nostro amico: Leao è come lo studente che per 8 mesi non fa nulla e poi studia un mese per prendere tutte sufficienze. Basta stare al Milan. Basta stare al Milan? Basta per stare al Milan? Ci fa la domanda, perdonatemi. Non lo so, infatti è proprio questo anche il quesito che oggi ci dobbiamo porre.
1: Cioè, è sufficiente, no? Ecco, le sufficienze vanno bene? Le raggiunge? E se le raggiunge vanno bene, bastano?
0: Certo.
1: Anche perché poi pure Leao, Marco, noi parliamo del giocatore, delle qualità, delle doti, dell'incidenza sul breve periodo. Però che lì inizieranno ad essere fatte delle valutazioni contrattuali. A Leao
0: è stato valutato 60 milioni in questo momento.
1: Alto, è la base massima.
0: Magari ci casca qualcuno.
1: Sì,
0: nel senso,
1: esatto.
0: No?
1: Credo che se al momento dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni, ecco, chiederei ai tifosi del Milan se l'accetterebbero con quanta solerzia. Io credo parecchia. Però
0: certo,
1: ecco, una mia idea.
0: Allora, dunque... Andiamo con un audio, vai.
2: Buonasera Maracanà, sarò un po' controcorrente, però da tifoso dell'Inter io penso che se dovesse, un se enorme, perché quando si tratta del mercato l'Inter sappiamo come va a finire alla fine, però se dovesse prendere Cialoba e Kalaidi, secondo me, con gli stessi soldi che avrebbe pagato Palestra, per me si porta in casa due giocatori... Veramente, uno ha già affermato che Cialoba, con oltre 200 presenze in Premier, un giocatore che ti farà fare un upgrade difensivo notevole, al posto di Acerbi, che mai aveva raggiunto una certa età, mentre l'altro io ho davvero delle sensazioni positive, l'ho visto giocare solo una volta in Champions League l'anno scorso, per me ha delle caratteristiche molto più simili a Dumfries di quelle che potevano essere quelle di Palestra. Staremo a vedere, vediamo che come andrà a finire e prima cosa se li chiuderà a questo punto questi acquisti.
0: Sì, sì, infatti ragazzi, ci può stare, e poi vediamo, l'Inter fa la caccia al colpo per forza, insomma, se serve un colpo all'Inter in questo momento, quindi...
1: Però sono colpi intelligenti,
0: sì,
1: non è che stanno puntando un altro nome
0: ma
1: da 70 milioni.
0: Ma come ha detto giorni fa
1: così.
0: Paolillo, non bisogna prendere tanto per prendere,
1: deve essere
0: un giocatore appunto...
1: Anzi, ti dirò la verità, posso dirti una cosa Marco? Io capisco più 60 milioni complessivi per Cialoba... e Calaili che non 50 per Palestra. Personalmente, anche giocatori.
0: È una chiave di lettura.
1: Perché guardate che Calaili, se si completa anche difensivamente, è un ottimo esterno. Può avere un ottimo percorso.
0: Allora, ci può stare, ci può stare. Più forte Leao o Yıldız, ci chiede Maurizio. Io non ho dubbi, però rispondo dopo. Più forte
1: e dico anche la verità, Marco, Yıldız ha 6 anni in meno. Quindi, francamente, in questo momento, se devo pensare a tenere in un'ipotetica squadra uno dei due, tengo tutta la vita Yıldız.
0: Allora,
1: senza troppi giri di parole.
0: Sì, anche io, dai, poi tecnicamente io preferisco Yıldız. Allora, Mattia ci chiede, ma ragazzi, il gol di Ramos in due con un cross telefonato, non sono riusciti a fermarlo, la Croazia si è auto esclusa.
1: Sì, paradosso, avevano appena fatto entrare un altro centrale, sì. Guardiol, che era proprio uno dei due in marcatura su Gonzalo Ramos, non sono neanche riusciti ad ostacolarlo. Il cross,
0: bello
1: lo stacco,
0: il cross, perché la palla gli era messa
1: però
0: benissimo.
1: Sì, difensivamente lì dovevi fare meglio. Al 92esimo dovevi fare meglio con un centrale.
0: Io sapevo che arrivava il messaggio del fenomeno.
1: Lo salutiamo.
0: No,
1: grande,
0: del fenomeno associato a Leao. E chi poteva essere? Federico. Io lo sapevo.
1: Lui ti
0: ho
1: stuzzica,
0: detto, no, ma ero convintissimo da ieri.
1: Ci gioca.
0: Ieri Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno del pallone. L'unica sua sfortuna è quella di non aver avuto accanto finora il maestro, cioè Sarri, quindi dato la Sarri...
1: Allora, Leao all'Atalanta.
0: Con lui come allenatore il portoghese avrebbe già vinto un pallone d'oro. Vabbè, dai, basta, ho letto troppo. E posso,
1: sei un grande.
0: Possiamo pure chiudere, guarda. Allora, c'è un audio da recuperare, chiedo in regia? Allora andiamo avanti. Oggi tanti messaggi scritti.
1: Sì,
0: bene.
1: Tantissimi.
0: Allora vai.
1: Se poi ti riporto anche però qualche approfondimento sull'Inter, su Calaili, proprio sulle manovre di mercato. A questo punto vado anche sullo specifico per quello che stavamo dicendo prima, rifacendomi sempre a Tutto Mercato Web, c'è il pezzo di approfondimento di Andrea Piras. Perché Marco, la notizia in realtà poi anche abbastanza interessante di oggi è che pare che l'Inter stia scavalcando il Napoli per il giocatore. Calaili, il Napoli ci ha lavorato tanto.
0: Beh, ora
1: che
0: ogni tanto scavalca qualcuno.
1: E finalmente possono essere loro a mettere la testa davanti dopo i sorpassi.
0: Così mo si arrabbiano.
1: Però finalmente il sorpasso lo fanno loro al momento. Poi il mercato è un testa a testa quello fra Inter e Napoli. Al momento la testa davanti, cortomuso sembra avercela l'Inter, che pare aver strappato, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, il sì del giocatore, che sarebbe disposto a firmare un quinquennale, quindi un contratto lunghissimo fino al 2031. Ora serve l'intesa con il club belga. Si parla appunto di qualche decina di milioni, fra 20 e 30 milioni. La richiesta iniziale era più sui 30 milioni. Poi magari la squadra belga potrebbe fare qualche passo in più verso l'Inter. Insomma, ad ora il calciatore preferirebbe l'Inter al Napoli. Aveva dato già preferenza ai partenopei tempo fa, ma adesso sarebbe più convinto della destinazione dell'offerta dell'Inter. Quindi occhio, perché l'Inter pare aver fatto un passo in più per il calciatore del Saint-Gilloise.
0: Bene, saremo a vedere, dai, poi sono tutte situazioni di mercato che andremo ad analizzare. C'è un audio e poi andiamo su un altro argomento, vai.
3: Ah, Federico, io ti voglio bene. Va bene stuzzica Marco, ma così mi pare esagerato però.
1: Forse pallone d'oro a Rafa Leao.
0: Pallone d'oro Leao, ragazzi. Troppo. Vabbè che l'ha preso Summer tanti anni fa, però insomma. Allora, quindi c'è speranza per tutti, mi viene da dire.
1: Sì, però
0: insomma, non esageriamo. Allora, vado anche a parlare di un'altra cosa, perché noi ieri abbiamo finito la trasmissione, quindi era in atto, e oggi vi faremo anche sentire le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che era tra l'altro a questo evento, cioè a questa manifestazione dei tifosi della Lazio, che ieri sono scesi in piazza per una manifestazione assolutamente pacifica. Si parla di 25.000 presenze, un lungo corteo con la presenza di politici, ma anche di uomini dello spettacolo, cantanti, insomma, qualcuno che interviene qui era anche presente. Qui abbiamo delle poche immagini, che insomma, della voglia di manifestare questo loro grido di libertà, perché è un po' questo quello che è emerso.
1: Una grande folla.
0: Una grande folla e una grande dimostrazione ancora di passione verso una squadra, e questa non può non essere presa in considerazione, non può non essere rispettata, non può essere calpestata. Insomma, ci sono tante cose che bisognerebbe dire su quello che sta succedendo, che abbiamo già detto nei giorni passati. Però questo è stato un segnale ancora una volta di questi 25.000, che di fatto molti di questi sono abbonati che hanno fatto una scelta anche forte di non stare allo stadio in questo ultimo anno. E ancora una volta la loro, diciamo così, posizione rimane quella di un cambiamento ai vertici della società che difficilmente si potrà ottenere.
1: Però
0: il segnale è forte, è ancora una volta. La rottura
1: non
0: è totale.
1: Non so come si possa andare avanti.
0: Non viene più preso in considerazione, lo dico, nulla, nemmeno il mercato. Per esempio, Pedraza è arrivato a parametro zero, un nuovo acquisto della Lazio, ma non si parla di questo, non c'è interesse in questo. Attualmente la tifoseria molto compatta non è una sparuta minoranza in questo momento,
1: è la maggioranza.
0: E soprattutto quello che ti va a colpire è che anche diciamo così, personaggi importanti adesso sono usciti un po' allo scoperto, mentre prima diciamo c'era una tendenza anche a cercare di capire che qualcosa potesse cambiare da parte del presidente, e quindi forse c'era anche un modo per capire certe situazioni. Adesso invece credo di ricucire.
1: Non c'è più.
0: Adesso non c'è più questa situazione.
1: Anche Peruzzi, Marco.
0: Peruzzi ha detto no.
1: Anche
0: se penso che Peruzzi, lo dico, abbia detto no, non tanto per questa situazione, perché poi un professionista può scegliere di andare anche in una situazione complicata perché crede di poter far bene.
1: Certo.
0: Peruzzi ha detto di no per altri motivi, per motivi professionali. Voleva una situazione molto più libera di movimento che non gli è stata così garantita, ha ringraziato e ha detto no. E non credo però che uno come Peruzzi si possa spaventare dell'ambiente. E aggiungo, qualora avesse detto di sì, non doveva assolutamente essere etichettato da nessuno come colui che si schierava contro i tifosi. Quindi bisogna essere molto equilibrati anche in questo, rispettare naturalmente tutto quello che è la posizione dei tifosi, però sempre molto con equilibrio. Ci sono le parole di Lotito, perché tra l'altro era presente anche il nostro Lorenzo Beccarisi, che tra ieri e oggi insomma sta seguendo tutta la vicenda. Lotito era in Campidoglio, vado su tutto Mercato Web, è tornato su questa situazione il giorno dopo la contestazione. Questo clima, dice lui, non rende merito di ciò che ho fatto. Vado un attimo dentro nello specifico, perché ripeto, è stata ancora una volta una manifestazione importante, e lui dice con lo titolo, vabbè, risultato garantito, questo lo ricordo sempre, sapete i suoi slogan ormai li conosciamo tutti.
1: C'è un DJ,
0: sì, che poi voglio dire, in questo caso pure insomma sinceramente bisognerebbe evitare anche queste cose. C'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società, che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Poi sullo stadio Flaminio è un'occasione per recuperare una struttura straordinaria, e qui secondo me ha ragione. Recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio, oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l'esempio di Londra, dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio e Roma, ma dell'intera città di Roma. Posto che sugli stadi possa avere ragione, anche se poi tutti i progetti devono essere sostenibili, fattibili, devono avere insomma delle garanzie, questo è un altro discorso. La zona dove c'è appunto lo stadio Flaminio è una zona centrale molto bella, tra le altre cose, e c'è questa struttura ormai in completo stato di abbandono.
1: Ci passo davanti tutti i giorni.
0: Che è una cosa vergognosa per la città, ripeto, vergognosa per la città. E stiamo parlando di un quadrante molto importante, tra l'altro un quadrante anche di un certo livello.
1: Siamo nel quartiere Flaminio, quindi a ridosso della zona centrale.
0: Una vergogna completa.
1: Sì, decisamente.
0: Per quanto riguarda il fatto che lui sia stato mal interpretato, qui mi permetto di essere molto chiaro e diretto, che uno deve essere responsabile di quello che dice. Le parole hanno un significato. Io lo dico sempre, anche quando c'è gente che scrive nei social, le parole hanno un significato. e quindi quando uno parla deve capire quello che prima di tutto deve azionare il cervello e poi parla, perché poi dopo esce, esatto, dopo esce qualcosa che non può essere sempre malinterpretata.
1: No, è chiaro, se una volta può essere malinterpretata, poi se tutte le volte c'è una reazione negativa bisogna iniziare ad interrogarsi anche sulle proprie dichiarazioni. Comunque, vabbè, vediamo.
0: Bene, bene, vai, vai, vai con un altro approfondimento.
1: In realtà ricordo anche un po' gli impegni di questi giorni sportivi, sì, perché non dimentichiamoci, Marco, sta proseguendo Wimbledon, quindi diamo anche le coordinate temporali. Oggi gioca Sinner con Brooksby, dovrebbe essere alle 3:10 del pomeriggio, poi vedremo come andranno le altre gare. Comunque nel pomeriggio, durante Maracanã, dovrebbe iniziare sostanzialmente Sinner, ripeto, con le altre gare permettendo, gioca con Brooksby. Poi domani ci saranno invece le altre partite degli italiani: Sonego con Taylor Fritz, Cobolli con Kachanov, Berrettini con Dimitrov, bene anche la Paolini nel femminile, è andata avanti, incrocerà la greca Saccari. E poi ci teneva a dire ancora, gli azzurrini, Marco, hanno pareggiato ieri l'Italia under 19 nell'europeo.
0: Bene,
1: abbiamo anche qualcuno, diciamo, che la che sta seguendo. Pareggiato con la Croazia 0-0, siamo secondi nel girone, dobbiamo sperare di battere l'Ucraina nell'ultima giornata per arrivare primi. Quindi
0: bene, bene, bene. C'è un messaggio finale, siamo ancora a 2 minuti e poi chiudiamo. Buongiorno, una domanda: ma il sensore all'interno del pallone che ha emesso il fuorigioco della Croazia non credo faccia parte del protocollo VAR presente, perché in più di 10 anni non si è mai visto. Cosa ne pensate? Roberto, io cerco di essere molto educato, perché potrei dire quello che penso in maniera sgarbata. Però credo, insomma, credo che sia una cosa anticalcio.
4: Infatti
0: non sto dicendo nessuna parolaccia. Una cosa che proprio io quando ho visto ho detto: ma come, hanno annullato il gol perché c'era il sensore sul pallone? Perché altrimenti quel gol come facevi a annullare?
1: Ci sarebbe stato un tocco talmente impercettibile che non avrebbe...
0: Quello per me non è... Allora, già io in questo calcio faccio fatica ad accettare alcune cose, ma questa proprio è da tennis. Cioè, noi stiamo trasformando il calcio, noi stiamo assistendo ad un mondiale bello, ci divertiamo tantissimo, vediamo le partite, i giocatori, ne parliamo con Lucio, analizziamo, però qui stiamo mettendo dentro il calcio il basket e il tennis. Oh, se vi piace così, evidentemente stanno decidendo e sarà questo.
1: Sì, non so che dirti, Marco, sono le tecnologie, è come il fuorigioco di un centimetro, un tempo non sarebbe stato percettibile, ora è percettibile grazie alle tecnologie. Comunque per il protocollo VAR semplicemente da noi non c'è, perché non abbiamo il sensore nel pallone. Questa è una novità del mondiale del 2022, già il pallone del mondiale del 2022 in Qatar, al Rihla, se non mi ricordo male, aveva questo sensore. Anche Trionda, che è il pallone del mondiale del 2026, ce l'ha. Quindi nel protocollo VAR dei mondiali c'è questa aggiunta che noi non abbiamo, perché non abbiamo queste tecnologie. È il mondo che va avanti, può piacere o meno, devo dire, il tocco di ieri è stato quasi impercettibile. So che può non piacere, comprendo.
0: Bene, allora Antonio ci segnala una cosa, io Antonio ti dico, l'ho già segnalata, ma non dipende da noi, quindi vediamo. Grazie comunque. Allora, ci fermiamo. Do il buon fine settimana a Lucio Marinucci, grazie che prosegue il lavoro in redazione. Così
1: lunedì,
0: come Daniele Petroselli e Francesco Tenigali, tutta la squadra. Adesso arriva Stefano Impallomeni, state con noi perché ripartiamo con i tanti temi che andremo ad analizzare nel corso di questo venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato come sempre, oggi siamo in bianco, tutti e due in bianca rovinati sì. Proprio.
5: Beh no,
3: in
5: bianco, ci sono l'estate.
3: Allora, caro Stefano, ci siamo per questo venerdì che chiude la settimana. Un po' di temi da affrontare con il mondiale che va avanti, con le manovre di mercato, con le ufficialità. È ufficiale, il Napoli è di Max.
5: È di Max, sì,
3: è cioè, capito, ufficiale. Il comunicato ufficiale, tutto, cioè... Quindi capito?
5: Bocca al lupo a lui.
3: Bocca al lupo.
5: Questa nuova avventura.
3: Certo, questa nuova. Che comincia. Poi ci sono già? Vado alla presentazione? No, aspettiamo. Vabbè, allora, ce la prendiamo comoda. Allora, caro Stefano, insomma, è ufficiale. Io ti voglio chiedere subito, così dopo ne parliamo anche con i nostri amici che stanno arrivando. Ti chiedo subito che Max trova il Napoli. Perché negli ultimi anni spesso noi, non io, però insomma spesso ci sono state trovate un po' delle motivazioni che non hanno portato a dei risultati di Massimiliano Allegri, no? Quindi una volta c'era il problema della penalizzazione, una volta della società, una volta non c'erano i giocatori. Adesso va al Napoli, che è una squadra che ha fatto scudetto e secondo posto e ha vinto la Supercoppa.
5: Una squadra consolidata.
3: Quindi,
5: dai,
3: una squadra consolidata. E allora che Max troviamo? Che Max trova il Napoli soprattutto?
5: Un Napoli competitivo, un Napoli che si deve rilanciare, un Napoli che probabilmente a oggi, al 3 luglio del 2026, è una squadra ancora potenzialmente che può dar fastidio all'Inter. Quindi una squadra da rispettare, una squadra che modificherà in ogni caso qualcosa. Quindi c'è da aspettarsi anche questa campagna acquisti e cessione che sarà. Però insomma già adesso ha una squadra buona sotto la sua guida, quindi che cosa dire? Allegri torna secondo me nel suo habitat naturale, cioè di quelle squadre già consolidate, pronte per vincere, e sarà lui poi dare, diciamo così, il marchio suo, insomma, di allenatore vincente. Della sua storia parla, insomma, sotto gli occhi di tutti. Ha avuto dei momenti, sono d'accordo con te, un po' interlocutori per un motivo o per un altro. Certo, esce fuori da questa esperienza di Milano abbastanza, insomma, dispendiosa sotto il profilo proprio dello stress, delle aspettative che sono state deluse proprio in quell'ultima partita. Poi i rapporti con Ibrahimovic, tutto quello che sappiamo nel Milan, in questa società, eccetera eccetera. Però fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo giudicare i fatti, e i fatti dicono che, insomma, non l'ha centrato l'obiettivo lo scorso anno, e ora va al Napoli. Secondo me è forte. E
3: che Napoli trova motivazioni. Che Massimiliano trova il Napoli invece?
5: Beh, secondo me è pieno di motivazione.
3: Motivato?
5: Sì.
3: Motivato?
5: Pieno di motivazione.
3: Per riscattare anche...
5: Non posso pensare diversamente, non so, non posso immaginare un Allegri diverso da quello che conosciamo. Certamente Allegri ha avuto delle difficoltà, hai detto bene, la Juventus, per un discorso di transizione, anche di cambiamento societario, di penalizzazioni, insomma ha dovuto far fronte a situazioni non facili all'interno di una società che ancora stava concludendo un ciclo, ne stava iniziando un altro. Poi si sono lasciati, è andato a Milano, c'erano tante, diciamo, aspettative su di lui, sul Milan, su questa possibilità che potesse aprire un ciclo. Così non è stato, e c'è stato un piccolo fallimento tecnico, perché insomma il quinto posto per il Milan, che stava lì secondo dietro all'Inter, alla fine il risultato è stato deludente. Però De Laurentiis crede che Allegri possa essere l'erede naturale di Conte, cioè di proseguire questo discorso, di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire, dei cambiamenti di questa campagna, chiude questo discorso di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire,

0: pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Allora, siamo partiti, così vi coinvolgo subito anche a voi. Tra l'altro vado anche su tutto Mercato Web, perché c'è questo, ci sono degli approfondimenti. Napoli, quando De Laurentiis disse: mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi. Quindi questo, diciamo così, questa voglia di De Laurentiis di Allegri c'è sempre stata, no? E questo, Nick, è una cosa un po' risaputa, no? È sempre stato un allenatore stimato dal presidente del Napoli.
0: Sì, sì, infatti secondo me la notizia non è tanto, diciamo, la stima e l'affetto e anche la considerazione per Allegri, quanto la stima e l'affetto per Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di non prendere. Quindi un'altra chiave di lettura: voi siete concentrati su Allegri perché la notizia dell'ufficialità di Allegri chiaramente è quella più importante, però da giornalista io mi faccio un'altra domanda. Sarebbe molto più interessante capire perché si è stato sedotto e abbandonato invece Vincenzo Italiano.
1: Forse non l'ha convinto.
0: Però insomma sono già 2-3 anni che lo stimava, già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Non l'ha convinto.
1: E secondo te perché ha fatto questo tipo di virata? Allora ti chiedo, Nick.
0: Ora io mi faccio la domanda. Ora, francamente, dare la risposta per conto di De Laurentiis ci sarei anche un po' presuntuoso da questo.
1: No, però il motivo, cioè,
0: l'unica cosa è che ha avuto la preoccupazione, che lo posso capire, posso aver avuto un po' di preoccupazione, di dire quando ho cercato di fare troppo da solo e mi sono fidato troppo, tra virgolette, di me stesso, non ho indovinato la stagione. E quindi forse lui ha pensato: ma Vincenzo Italiano, che comunque è un allenatore bravo, un allenatore emergente, un allenatore di prospettiva, riuscirà a reggere comunque sia il peso di una pressione di una squadra che esce da un secondo posto in classifica? Cioè, può essere un rischio in questo momento oppure no? Ecco, forse magari può aver pensato che da una parte c'era l'esperienza e la certezza di Massimiliano Allegri, dall'altro lato secondo me la voglia emergente di Vincenzo Italiano, che aveva voglia di spaccare il mondo, e secondo me a Napoli ci sarebbe andato di corsa, però allo stesso tempo forse poteva rappresentare un po' un rischio. È anche un cambio epocale, perché con Italiano si entra nel mondo dei giochisti a tutti gli effetti.
1: Certo,
0: Allegri
1: certo,
0: e Conte in questo sono molto simili.
1: Garbo, vengo anche da te, un po' il concetto è questo, l'ufficialità di Allegri. Io prima ho chiesto anche a Stefano il Napoli che Allegri trova, poi c'è questa considerazione che fa anche Nick, no? La scelta sì, la stima di Allegri, però insomma Italiano era veramente ad un passo dal Napoli, no?
2: Lo so, però evidentemente ci sono state delle motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a scegliere Allegri anziché Italiano. Queste motivazioni probabilmente sono dovute al fatto che Allegri è un abituato a gestire squadre forti, a gestire delle situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, e quindi a questo punto di vista, come esperienza, non c'è dubbio che Allegri è superiore a Italiano. Dopodiché tu mi dici: perché non ha scelto Italiano, che invece uno che fa giocare bene le sue squadre? Questo bisogna chiederlo a De Laurentiis. Io credo che quella di Allegri sia una scelta comprensibile, anche se non so fino a che punto l'ambiente napoletano sia molto felice di questa scelta, onestamente, perché Allegri è uno che è bravo a gestire situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, non è bravo a far giocare benissimo le sue squadre, diciamo così. E a Napoli, siccome un po' di gusto ce l'hanno, tutto sommato penso che potessero sperare in qualcos'altro, però la scelta del presidente mi sembra assolutamente legittima, visto anche questo amore che dura già da qualche anno, anche perché poi andiamo a vedere gli allenatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, insomma, ragazzi, se togliamo Garcia, sono tutti allenatori di altissima qualità.
1: Sì, assolutamente.
2: Ancelotti, Conte,
1: non c'è dubbio,
2: Allegri.
1: Non c'è dubbio. Ha sbagliato il post scudetto.
2: Esatto.
1: E per esempio Mattia ci scrive: De Laurentiis non poteva sbagliare ed è andato sul sicuro. Quindi ritiene sicura la scelta più di Allegri che di Italiano.
2: L'usato sicuro.
1: Ma che Allegri trova, Daniele?
2: Ma io credo che Allegri sia motivatissimo, perché l'anno scorso è stata una stagione fallimentare per un sacco di ragioni e non tutte ascrivibili a lui, tra le altre cose. Però sicuramente Allegri sa di avere l'occasione di trovarsi tra le mani una squadra competitiva, perché il Napoli è arrivato secondo lo scorso anno.
1: Quindi non ha alibi, diciamo così.
2: No, direi di no, nel senso che non credo che De Laurentiis gli chieda di arrivare al terzo o quarto, gli chiederà di competere per lo scudetto, immagino, mettendo a disposizione una squadra competitiva che con un paio di ritocchi, 2 o 3 ritocchi, può veramente lottare per lo scudetto assieme all'Inter, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista Allegri sarà motivatissimo e troverà ovviamente un De Laurentiis alla pari, a sua volta molto motivato, perché vuole riportare la squadra al vertice del campionato e a rivincere lo

0: Massimo. C'è Massimo. Buonanni. Sì, adesso sì. Ogni tanto sparisci. Ecco. Vai.
1: Allora, quello che è successo con l'arrivo di Allegri, insomma, la risposta me l'ha data De Laurentiis, nel senso che io ero convinto che la scelta di tirare su Allegri è stata dettata dal fatto che avevano scelto Italiano nel momento in cui Milan ha fallito, sono andati forti su Allegri. Ma Italiano, secondo me, era il prescelto. Se Allegri avesse raggiunto la Champions, sarebbe rimasto al Milan e Italiano sarebbe andato a Napoli. Quindi tutto quello che è successo dopo dell'andare in Turchia,
0: cioè,
1: no?
0: Tu l'Italiano... dici che Italiano era stato già scelto, poi nel momento in cui hanno mandato via tutti al Milan, lui ha dirottato su Allegri. Questo
1: io avevo questa,
2: però, un po' un controsenso questo, no?
0: Perché, Nick? Beh,
2: no. No, dico, se la scelta è Italiano, ci può essere libera anche top. Io però prendo Italiano, cioè, allora vuol dire non è così però,
1: direttore, mi perdoni, in questo momento la devo contraddire.
2: Ci manca che tu puoi fare quello che vuoi, come lo sai.
1: perché se io come società battezzo un allenatore, ma mi rendo conto che poi, non avendo formalizzato ancora nulla, mi rendo conto che poi c'è un'occasione che, per quanto mi riguarda, è nettamente più importante, faccio un passo del genere. Evidentemente in quel momento hanno pensato che Allegri era nettamente più importante come scelta rispetto ad Italiano. Ecco perché io non mi sono stupito, mi sarei stupito del contrario, siccome si diceva Italiano ha rifiutato, lui è andato al Trabzonspor per i soldi. Ma quali soldi, ragazzi? Il Trabzonspor gli sarà arrivato, ma avrà detto: aspettate un attimo, perché io forse ho una situazione in piedi. E poi nel momento in cui gli hanno comunicato all'allenatore che il Napoli faceva un'altra scelta, lui giustamente è andato ed è volato verso la Turchia. Però insomma, sono cose che nel calcio capitano. Detto questo, secondo me Allegri ha una buonissima squadra. Sono d'accordo, insomma, con quello che ha detto Daniele. Credo che questa squadra qua, se non venga smembrata, abbia un attaccante forte, abbia un centrocampo importante, perché al netto, ma McTominay è un giocatore forte, De Bruyne, che sta bene, sarà messo al centro del progetto, è un giocatore forte. Ho delle perplessità solo ed esclusivamente sul discorso calcistico, nel senso che l'idea di Allegri non è un'idea di calcio che mi piace, però secondo me lui ha fatto la scelta più importante e la più scontata, tra virgolette. Cioè, vado a mettere nel gruppo squadra un allenatore forte che ha vinto, che ha un carisma importante, perché dopo Conte dovevo mettere per forza un allenatore del genere laddove c'era la possibilità.
0: Sì, oppure io provo anche a ragionare diversamente, nel senso, aveva scelto Italiano, se è successo quello che è successo al Milan, e poi dice: vabbè, Italiano però mi pratica un calcio molto di corsa, molto propositivo, questa è una squadra che magari in questi anni è stata un po' spremuta negli ultimi due anni, prendo un allenatore, si è liberato Allegri, che è un po' più, il termine è gestore, no? Un po' più accomodante anche con i campioni, anche con quelli che hanno una certa età, mi riferisco ai vari De Bruyne. Io qui non escludo Lukaku, perché secondo me, io non lo so, Nick, se ha qualche informazione ulteriore, ma non so se Lukaku viene mandato via, così come sto leggendo.
2: Guarda, io lunedì ero a Rimini con la
0: c'era Manna.
2: C'era Manna, io sono stato a chiacchierare con lui tanto, a parlare del più e del meno. Poi naturalmente, quando si entra negli argomenti un po' più seriosi, comincia la difesa oltranza,
0: certo,
2: delle domande dei giornalisti, no? Comincia a salire
0: normale
2: il pressing dei giornalisti e allo stesso tempo sale il pressing difensivo. Però mi è parso di capire che la scelta affidata Allegri, cioè loro dicono, secondo me, che se ne devono parlare. Se Allegri vuole che resti, resta, non è che rinnova il contratto, però resta.
0: Sì, che poi lui c'ha un altro anno di contratto,
2: è chiaro che c'hai anche Højlund, quindi
0: devi fare la Champions, devi fare il campionato, c'hai due attaccanti, secondo me. Ripeto,
2: no, hai ragione,
0: di livello, cioè non è che c'hai, Stefano, due che devi,
3: direi.
0: Due improvvisati, insomma,
3: no,
0: e quindi io non escludo questo, cioè il fatto di gestire questo momento della squadra. Io non so, Nick, se ci saranno grandi operazioni per il Napoli di mercato. Io penso più una situazione di gestione, ecco.
2: Molto chiara, io l'ho capito perché mi è stato spiegato che loro devono vendere adesso, perché non hanno molto posto, molto fatti. Per esempio su Fila, che sono parecchio avanti, si sono ritrovati un attimo bloccati. Infatti si è inserito il Milan, perché se non riesce qualcuno,
0: si è inserito il Milan su Gila, anche il Milan si è inserito su Gila,
2: pesantemente il Milan su Gila, perché loro volevano invece volevano andare su Ignacio allo Sporting Lisbona, però insomma gli hanno chiesto il pagamento della clausola e Kila chiaramente costa un po' meno ed è un giocatore paradossalmente, no, che Milan aveva trattato già quando c'era Allegri, se ci pensate bene.
0: Vabbè, comunque dai, vediamo, questa è un po' l'apertura. Senti, visto che abbiamo toccato il discorso Milan con Gila, insomma, che si è inserito appunto il Milan in questa trattativa, comunque questo è un difensore che dove va può far bene, Stefano, perché Atalanta, Milan, Napoli, questo è
3: a Napoli potrebbe essere aiutato già da una squadra, no? Che esatto. Si riconosce, che giocano insieme da tanto tempo. A Milan devi ricostruire tutto con un allenatore nuovo, dopo tutto questo baraonda che è successo, non è piazza importante. I tifosi aspettano qualcosa di più, potrebbe essere più laborioso l'inserimento. Trechila a Napoli potrebbe partire con più, no?
0: Sì. Senti, Nick, senza grandi difficoltà. Vado però su un altro tema, che è quello sempre legato al Milan. Ieri sera Leao fa l'assist e Gonçalo Ramos segna. Quindi un Portogallo molto rosso-nero ieri, no? Con due. Allora, però su Leao è stato fissato un prezzo, diciamo, d'uscita che sono
2: 60 milioni.
0: La domanda è questa, cioè vedendolo ieri sera questa coppia che potrebbe pure funzionare, io non si può escludere. Che si fa? Cioè, si procede, secondo voi si deve comunque andare verso la cessione, oppure si deve fare un pensiero diverso e tenere Leao e farlo giocare in coppia con Salo Ramos?
3: La Milan non è Portogallo,
0: No, so,
3: c'è. Esatto. Cioè, c'è Vitinha, c'è John Neves, non è Cancelo, non è Ruben Dias.
0: Sì, è vero. Poi Leao non è che fa tutto, cioè queste cose le ha già fatte vedere anche, anche in Serie A, insomma, non è la prima.
3: Ha fatto una grandissima partita ieri.
0: Sì. Ho visto giudizi molto
3: ha fatto una grande partita, molto, un giocatore vero,
0: ha fatto la sua partita, quella che
3: avrebbe dovuto fare più spesso,
0: ce l'ha fatta vedere ogni tanto e poi dopo si spegne un po'. Nick, invece, ecco, così vi chiedo che cosa ne pensate, perché poi si può aprire.
2: Io se fossi oggi un dirigente del Milan, se mi danno 60 milioni, arrivederci, grazie. Perché qui non siamo nell'ambito, cioè non è che lui fa una partita in nazionale bene, due bene in nazionale, poi ne fa altri in campionato non molto bene. Ormai Leao si è capito e secondo me credo che abbia avuto tutto il tempo necessario per riscattarsi al Milan. Non lo ha fatto, per me fanno bene a metterlo sul mercato se arriva un'offerta da 60-70 milioni di euro, perché le occasioni non sono mancate, ragazzi, perché un anno glielo puoi dare, due anni glielo puoi dare, cioè ora basta, cioè sinceramente se arriva un'offerta per me fanno bene a darlo.
0: Garbo, tu come la vedi?
4: Ma guarda, io onestamente l'avrei venduto due anni fa a Leao, perché era già capito che tipo di giocatore era. Adesso venderlo a 60-70 milioni, chi gli dà 60-70 milioni? Solo qualche folle squadra della Premier League, che abbiamo visto, no? Tonali 115 milioni, che è una roba dell'altro mondo. Allora Rodri quanto vale? Modric quanto vale? 500 milioni? Cioè, una follia. Francamente io al posto del Milan lo venderei, cercherei di venderlo. Poi chiaro, se mi aprono 20 milioni è difficile venderlo. Se dovessi veramente offrirgli anche 50 milioni, secondo me sono tanti per uno come Leao, lo venderei immediatamente.
0: Tu, Bonanni?
1: Diciamo che ad oggi sì.
0: Però non sottovalutate, no, quell'assist che fa, gli mette il pallone sulla testa con un 4-3-3.
3: Che l'hai vista?
0: Non lo so, cioè la domanda bisogna farsela, capito? Cioè, nel senso, fa proprio
3: però io
0: bene.
3: Ti ripeto che non c'è Vitinha, non c'è João Neves, non c'è...
0: Questo è vero, questo è verissimo, per carità, non entro, ti do tutte le ragioni del mondo.
4: Massimo, no, ma poi scusate, noi ci facciamo fuorviare dal fatto che lui fa un assist meraviglioso, ma su 10 partite che gioca Rafael Leao, in quante partite è decisivo? Spiegatemelo. perché
0: però magari Daniele, guarda, voglio essere fastidioso fino in fondo, hai ragione, però magari trova Amorim portoghese, trova una connessione diversa, no vabbè, io la butto lì, cerco di alimentare questa cosa, questo dubbio. Bonanni non risponde, perché non
2: hai preso la procura di Leao e non ce l'hai detto?
0: No, per carità, no,
2: no, perché almeno era una notizia, almeno la mettevamo su Pianeta.
0: Bonanni, tu non parli, non mi dici che fai, lo scarichi?
5: Io ascolto, no, devo dire che Leao è purtroppo un giocatore che ha,
0: che ha deluso,
5: quindi le aspettative che ci sono su questo ragazzo secondo me erano altissime, piano piano si sono un po' afflosciate. Ad oggi i commenti di tutti noi sono gli stessi, sono però quando ci mettono troppi però davanti a un giocatore, evidentemente non c'è tutta più questa grandissima stima che magari c'era, perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo. Mi sembra che finito il campionato abbia anche dichiarato di voler andare via dal Milan per andare in un altro contesto, indipendentemente da chi c'era in panchina o da chi potesse essere insomma il nuovo allenatore. Io ho forti dubbi sul fatto che comunque in questo momento il ragazzo nelle partite che ha fatto nel nostro campionato sono più quelle negative che quelle positive, e da
0: quindi
5: un
0: niente, lo scarichi pure tu, non c'è nessuno che gli viene il dubbio che si può formare
3: ma
0: una
3: Marco
0: coppia.
3: Io capisco che tu vuoi un po' provocare, no, però è una storia finita, cioè voglio dire, adesso lascia perdere la partita di ieri sera, però sono 7 anni che sta al Milan,
0: è vero, no,
3: è una storia finita. Quando tu mi hai chiesto ci avevi chiesto, ma Vlahovic, Leao, voi
0: avevi detto sì
3: e sono storie finite, poi possono far bene altrove perché sono bravi giocatori, forse l'abbiamo un po' eccessivamente esaltati in un certo periodo, però insomma
0: vabbè.
3: Poi c'è il discorso anche delle pretese economiche da non sottovalutare.
0: No, assolutamente. Quindi, vediamo. Insomma, poi ci deve essere anche
3: chi. Vlahovic, sì, Leao ieri ci ha fatto vedere che se gioca così, insomma, voglio dire, ha preso punti. Sulla vetrina internazionale, i potenziali acquirenti.
0: Ha tirato uno scaldabagno che.
3: Ma questo è Leao, è forte.
0: Poi ha fatto quel cross così, l'ha messa sulla testa.
3: Al secondo minuto ha fatto un'accelerazione, si è mangiato.
0: C'è Carino, lo può silurare.
3: L'ha messa dietro a Bruno Fernandes, lì poteva essere un gol. Poi ha preso la traversa, poi ha fatto l'assist.
0: Vediamo.
3: Ha fatto una grande partita. Dai.
0: Senti, Nick, prima di salutarti, dacci qualcosa.
2: Non hai pagato per giocare bene a calcio?
0: Non c'è dubbio. Cioè, non c'è assolutamente dubbio. Senti, Nick, proprio una raffica di mercato prima di salutarci, cosa ci puoi, dove ci puoi indirizzare?
2: Ma guarda, sono molto curioso delle prossime mosse dell'Inter, perché io credo che loro debbano adesso dare una risposta sul mercato, al mercato arrivo di Palestra, fatto della suggestione di Nico Pazzo. Stanno lavorando su Calaini, questo esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise, che potrebbe essere una sorta di Dumfries quando è arrivato, no? Che tutti pensavano non potesse essere all'altezza del ruolo, della situazione, e poi alla fine Dumfries secondo me è stato bravo quanto i Cancelo, gli Hakimi, si è rivelato molto importante in questa squadra. E ora devono fare questo e devono fare anche 2 difensori centrali, e poi c'è da capire la Juventus, anche lì secondo me prenderanno Maremovic, prenderanno forse più avanti Lukumi, Colomani, e il mercato del Milan deve totalmente decollare, vogliono prendere un grande difensore centrale, quindi mi aspetto un po' di movimento, anche perché tra un po' le squadre inizia a partire tra per
0: sì,
2: il Dili,
0: sì,
2: tra una decina di giorni siamo già in batteria, come si dice in gergo.
0: 10 giorni ci siamo.
2: Sono molto curioso soprattutto di capire anche che cosa fa oggi la Lazio, perché ho visto ieri veramente tantissima gente,
0: 25.000 si è parlato,
2: e secondo me
0: sì, poi noi faremo un approfondimento dopo. Sì, sì.
2: Sono messaggi che una proprietà non può non considerare, cioè non è, cioè Lotito deve veramente fare un passo indietro, secondo me.
4: Ha preso Pedrazza all'uomo dello scudetto.
0: Che scudetto, scusa?
4: Ha preso Pedrazza alla Lazio, spagnolo.
0: Sì. Ah, lo spagnolo, sì.
4: Era una battuta.
0: Non l'ho capita, perdono.
3: Poi mi sembra, scusami Daniele, Nick, ma mi sembra che sia stato acquistato lo scorso anno.
0: Sì, è fatto il parametro zero.
3: Come il primo colpo.
0: Ha fatto il primo colpo di mercato.
3: Ma è dello scorso anno, però.
0: Sì. No, poi ci sono anche...
3: Questo Pedrazza mi ricordo che si diceva novembre.
0: Io sono d'accordo con Nick che non si può non prendere in considerazione.
2: Quando la piazza ti manda questi segnali non la puoi continuare a sfidare, questo è il mio pensiero.
0: No.
2: Poi...
0: Lui ha parlato, tra l'altro dopo sentiremo anche i contributi che ci ha preparato il nostro Lorenzo Beccarisi, verso le 16 c'è un approfondimento in questo senso. Lui ha parlato in Campidoglio questa mattina, che era all'evento, i grandi eventi sportivi, e ha detto che con Lotito risultato garantito, vabbè, solite cose, c'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività, nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene mal interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Io non dico nulla, riporto le parole. Non so quanto ci sia di interpretazione di quello che ha detto in questi ultimi periodi, soprattutto non lo so. Io sono d'accordo con Nick, cioè questi sono segnali che non puoi non prendere in considerazione. Un presidente non può non prendere atto di quello che sta succedendo, dai, se no veramente significa mettere la testa sotto terra e ignorare tutto. Non è possibile, dai.
2: No, ma poi così va a finire che veramente i risultati sportivi non potranno mai essere un certo livello, perché in un ambiente così, con questo attrito, con
0: ma poi tensione, ascolta Nick, ieri c'erano in piazza, oltre al tifoso normale, c'erano dei politici, c'erano degli uomini dello spettacolo, c'erano dei cantanti, cioè, quando cominciano a muovere tutti, questo è un segnale che non puoi non cogliere. Allora qui ti fa delle domande profonde. Non è che puoi limitarti a dire risultato garantito, non vendo sogni ma solide realtà. Cioè la gente dopo si sente anche presa in giro, ma lo dico con grande rispetto. Cioè tu ti devi fare adesso delle domande profonde. Non interessa nemmeno chi arriva alla Lazio in questo momento.
2: Non c'era bisogno della manifestazione di ieri.
0: Sì, sì, ma quella
2: tematica, ma le domande se le doveva già da fare.
0: Ma
2: da
0: c'è Nick, ma il problema è che ieri si è chiuso un cerchio. Ieri t'hanno dimostrato che i 30.000 che non vanno allo stadio vanno in piazza.
2: Devi cominciare a riflettere che sia il caso, esatto, di fare un passo dietro, esatto, o almeno di chiarire un passo avanti verso la gente. Sì. Per forza.
0: Va bene, poi ne parleremo. Nick, non ti voglio trattenere oltremodo, e ci fermiamo, e naturalmente buon fine settimana, ciao, e buon lavoro,
3: ciao,
0: come sempre,
3: Nick,
0: a presto,
2: grazie a tutti,
0: grazie ancora, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Eccoci, sempre presente con voi.
1: Eccoci,
0: allora,
1: di nuovo, buon pomeriggio.
0: Di nuovo. Allora, buon pomeriggio e andiamo subito a riprendere Daniele Garbo che è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Rieccoci.
0: C'è Massimo Bonanno in collegamento con noi. Massimo, di nuovo ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, sta arrivando anche lui, perché devo stare attento perché oggi c'è Bonanno e Bonanni e quindi è facile che mi intorto in qualche maniera.
3: Come l'altro giorno.
0: Sì, devo stare attento a questa cosa.
3: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi.
3: Noi ci siamo sentiti lunedì che ero in pullman, stavamo andando a fare la finale nazionale.
0: Sì. Vi volevo comunicare
3: che siamo campioni italiani, quindi
1: complimenti.
4: Lo sappiamo.
1: Un applauso a Bonanno. Nonostante Bonanni ce l'hanno fatto.
3: Nonostante Bonanni, in 2 anni abbiamo vinto 2 scudetti, abbiamo fatto una promozione dalla Serie D alla Lega Pro, insomma.
1: Bravo,
3: diciamo
1: Massimo.
3: Che le cose stanno andando.
1: Il padron è soddisfatto del tuo operato?
3: Il padron mi caccerà. Adesso
1: questo
3: mi
1: non
3: caccerà
1: ci sono dubbi,
3: perché,
1: guarda, sei attento. Lo farà a breve.
3: Perché il padron sta diventando il più vincente di Berlusconi. In 1 anno e mezzo ha vinto 2 scudetti giovanili e una promozione
0: bellissima. Tra l'altro, allora dico una cosa. Che se tutto va bene con l'Ostia Mare stiamo preparando uno speciale, quindi su storie di calcio.
1: C'è anche il padron.
3: Ovviamente non ci sarò io.
0: Ci sarà un anno, poi
1: il
0: vediamo se
1: ci sarà
0: il padron con una battutina proprio, magari augurando, non lo so. Però insomma stiamo preparando una cosa carina.
1: Dai, parteciperò anch'io.
0: Vi dirò, come no.
2: Quando festeggiamo questi studenti? Presto.
0: Con Bonanni che ci ospita, l'ha detto, mi ha detto venite che siete i miei ospiti, quindi dobbiamo andare, caro.
1: Quando fa così, quando dice
0: no, no,
1: cosa,
0: no, però lui è uno che mantiene le promesse. Sì. Ecco, però c'è anche Tommaso Bonanni.
3: Che fai tu?
0: Ciao Tommaso. Posso dire una cosa in diretta che vince
1: una classe, Tommaso,
0: no, vince il premio della classe.
1: È ingiocabile,
0: proprio. È ingiocabile con tutti, ha battuto tutti, caro Tommaso.
5: State prendendo in giro, mi sta.
0: No, mai. Su questa cosa mai. Devo dire che per eleganza sei il numero uno. Proprio
1: non solo per eleganza.
0: No, vabbè, io dico adesso l'eleganza, poi insomma tutti gli altri è professionale, però...
5: Solo quella.
0: No, non è vero. Senti, Tommaso, allora, ieri però con te abbiamo toccato un tema, ci ritorno ancora,
5: sì.
0: Perché abbiamo così sfiorato la situazione di Bala, che ci sono delle riflessioni in atto, così Stefano, perché insomma... Sì. La proposta mi sembra che la Roma l'ha fatta al giocatore.
1: Ti dice un annetto e poco.
0: E lui però, io non so se quell'opzione che è solo a carico della società, l'eventuale rinnovo, non so quanto sia contento il giocatore e il suo entourage. Quindi ci sono dei giorni di riflessione, Tommaso, e questa è un po' la situazione, perché meno di 3 milioni di linguaggio.
5: Sì. E io credo che da quello che un po' abbiamo capito, ma... Nulla di particolarmente concreto o rilevante rispetto magari a qualche notizia uscita ieri dove sembrava potesse esserci un'accelerata, diciamo, definitiva o comunque più concreta rispetto ai giorni passati. Credo che appunto il nodo sia quello lì, che se vogliamo è piccolo, nel senso, al momento in cui comunque c'è la volontà delle parti di andare verso un cammino comune, questo è già qualcosa. Questo non c'era mesi fa durante il campionato, poi l'abbiamo raggiunto piano piano, c'è la volontà di proseguire insieme. Questo può sembrare una banalità.
0: Questa c'è, sì.
5: È la base di partenza sulla quale poi alla fine si possono poi assottigliare le cose. Io credo che ci siano ancora delle, non difficoltà, comunque da chiarire la situazione legata ai bonus.
0: Mm-hmm.
5: I bonus cosa vuol dire? Cioè quelle, quelle, sapete meglio di me, quelle parti variabili, quindi che non sono, diciamo, inizialmente previste all'interno di un accordo, che possono arrivare poi in seguito, ma che poi magari vanno a equilibrare la richiesta che magari una parte può fare, in questo caso il giocatore, e magari inizialmente la società non può o non vuole esaudire, almeno inizialmente. Mm-hmm. Quindi credo che siano tecnicismi e dettagli, i classici dettagli da limare, che l'espressione, scusatemi, che io odio di più, perché però in questo caso è così. Però penso sia veramente questione di
0: giorni. In effetti potrebbe arrivare l'eventuale risposta inizio settimana prossima, quindi si è preso qualche giorno di riflessione. Daniele, tu come la leggi questa diciamo situazione, questo momento di riflessione di Dybala?
2: Io non so se lui abbia offerte da qualche altra parte, in Argentina o roba del genere. Posso anche capire che cerchi un contratto di almeno 2 anni, per carità, però 3 milioni di euro per il giocatore che gioca una partita su 3 non mi sembrano pochissimi, francamente, più i bonus. Onestamente, se lui vuole tanto bene alla Roma, come dice, dovrebbe accettare, a mio avviso. Poi è vero che rimane l'opzione a favore della società se la confermare o no il contratto l'anno successivo, però insomma, francamente non mi sembra un ingaggio modesto, ecco, tutto qui. Poi se lui in Argentina trova chi gli dà di più, gli fa il contratto di 2 anni, fa bene andare in Argentina, per carità.
0: Buonanni?
4: Qua è una situazione un po' complicata. Diciamo che adesso veramente passa la palla tutta quanta a Dybala, quindi la società ha fatto in parte il suo, ha messo comunque sul piatto un'offerta che secondo loro è congrua rispetto a quello che il giocatore ha fatto vedere anche nell'ultimo anno e mezzo, insomma. Quindi diciamo che tecnicamente il giocatore è un giocatore forte, però il paradosso è che gioca veramente troppo poco rispetto alle partite che ci saranno in tutto il campionato, rispetto all'allenamento che fa Gasperini. Quindi è un grandissimo punto interrogativo. Il giocatore sicuramente non vale l'ingaggio che gli hanno proposto, ma glielo hanno fatto con la coscienza, secondo loro, che sanno perfettamente che se accetta è una cosa che può andare a favore della società. Quello è fuori di dubbio, secondo me.
0: Stefano, tu pensi che ci possa essere una scelta diversa da parte di Dybala, questa riflessione?
1: La riflessione, non so i termini dettagli, però voglio dire, Tommaso è stato messo, penso ancora adesso che si possa chiudere. Sì. Certamente se sente su dai 3 milioni.
0: C'è anche la volontà di Gasperini di avere il giocatore.
1: Ma sarebbe veramente clamorosa la cosa, perché Dybala non è un giocatore comune. Stiamo parlando sempre di Dybala, però io capisco, il giocatore può andare incontro alla società, ma fino a un certo punto. Insomma, se poi non mi garantisci quei 3 milioni, adesso i bonus, 2 milioni, insomma, Dybala può dire, sai che c'è, vado a giocare, non lo so, a casa mia, faccio 2 contratti pubblicitari e faccio l'anno. Cioè, adesso per dire, tutto c'è un limite.
0: Sì, sì.
1: Adesso non so quale
5: sia. C'è da dire che comunque...
1: Però poi un anno...
0: Un anno è l'opzione del rinnovo a favore della società, eh? Cioè la società che può decidere se rinnovare o meno. Sì, sì. Quindi
4: secondo me hanno più giocato a dire: oh, noi l'offerta l'abbiamo fatta, se te che vuoi andare via.
0: Ah sì, tu dici questo?
4: Beh, se una società ti fa un'offerta del genere, che in più l'opzione è anche a discrezione della società, voglio dire, ragazzi, non credo che possano dire il contrario. Possono sicuramente dire: guarda, io ho fatto il massimo, se vuoi rimanere le condizioni sono queste e siamo contenti se tu vuoi rimanere, se vuoi andare via, pace.
0: Tommaso, stavi aggiungendo una cosa?
5: No, non aggiungevo nulla, stavo risottolineando il fatto che comunque un passo di Dybala l'ha fatto, il suo stipendio era 6 milioni.
0: Sì, sì, dici tu, ha fatto un passo per abbassarsi l'ingaggio.
5: Ora noi si parla di questi ingaggi come se fossero numeri quelli che prendi al supermercato in gastronomia mentre aspetti il turno, no? 38, sì, eccomi. Cioè, qui 6 milioni di euro, 3 milioni di euro, dice si di mezza, noi diciamo, vabbè, 3 milioni sono comunque 3 milioni, ma voglio dire, il calcio ci insegna che non è che ci sono i giocatori che si dimezzano lo stipendio così da un momento all'altro. È vero che Dybala in un'età
0: tu dici
5: avanzata.
0: È un gesto che non può non essere preso in considerazione da parte del club nel momento in cui il giocatore accetta di decurtarsi lo stipendio, che per noi
5: minimo.
0: Giustamente
1: no, ma tre basta, sotto i tre,
0: io oggi ho letto che addirittura è sotto i tre.
1: Ma Dybala
5: non è Dybala di 5 anni fa, è un giocatore più là con l'età, ragazzi, ma Dybala,
0: non
1: lo so adesso.
5: Cioè,
1: ci
5: si
1: interroghiamo
5: sta
1: sempre
5: parlando...
1: sul discorso di un calcio in cui capiamo poco certe cifre esorbitanti, quello che vi pare, però stiamo parlando di Dybala.
5: Cioè Dybala part-time...
1: 3 milioni si firma, poi se mi dici 2 milioni e mezzo, però facciamo i premi, le cose, le presenze,
5: no, così,
1: i minuti.
5: Cioè, io sono d'accordo. cioè Dybala part time, vuoi Dybala, vuoi part time, e Dybala te lo pigli a 3 milioni, cioè, se no ti prendi, vai a prenderti un altro dal Sassuolo, cioè io non so.
0: Cioè, vabbè. Vabbè, io poi se devo dire la mia, io non rinnoverei a Dybala. Perché, io farei una scelta diversa, ma questo è una mia idea, insomma, quindi
1: condivisibile, però insomma, sei a trattare. Certo. Ha detto bene Tommaso, cioè pure tu l'hai detto, io ti vengo incontro, questa sì, cifra.
0: No, no, lui il gesto l'ha fatto.
1: Non lo so se poi è così, però perché la riflessione su cosa? Sui soldi? Sull'accordo? Sul contratto? In sé, cioè, non
0: guarda, io so anche che
1: quale,
0: questa opzione di rinnovo non è
1: cosa?
0: Piaciuta, questa opzione di rinnovo a favore del club non è molto piaciuta.
1: Ci voglio, devi toccare tutte le
5: cose. Ci può stare, ma questo è giusto.
1: Ma magari
5: giusto,
1: lo rimedi adesso e lo annunciano nel pomeriggio.
0: Sì,
1: eh,
0: ma per carità, noi stiamo ragionando su quello che in questo momento è la situazione. Per esempio, ci scrive Rudy, Dybala io lo prenderei all'Inter. Voi che ne pensate? Una domanda che ci fa. Poi chiedono sempre a Tommaso, Mancini della Roma, ci sono novità per un contatto con l'Inter? È vero che sta circolando questa voce? Non so se ti risulta,
5: no,
0: Tommaso.
5: No, non a me non risulta nulla.
0: Nemmeno a me.
5: Almeno in chiave Inter, assolutamente sta andando su altri profili. No.
0: Sì, l'Inter sta andando su altri profili in questo momento, giusto?
5: Non Mancini.
0: Non Mancini, sì. E, Daniele Garbo, sulla domanda lo prenderesti all'Inter? Che ci fa un ascoltatore?
6: Ma sì, cioè sapendo i limiti
0: che ci fa, diciamo, l'Inter con Dybala?
6: Non so, francamente sì, lo tieni come per farlo entrare magari negli ultimi 20 minuti, devi cambiare una partita, una cosa così, ma francamente una squadra come l'Inter non vedo cosa serve a uno come Dybala, secondo me ha bisogno di giocatori che giochino, che abbiano continuità.
0: L'Inter dovrebbe un po' andare su giocatori un po' più giovani, insomma, cominciare a fare una sorta di...
6: Già ha rinnovato il contratto a Mkhitaryan, insomma, è uno in là con gli anni, quindi mi sembra che abbiano già dato, onestamente, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, Dybala è un grandissimo giocatore, nessuno l'ha mai messo in dubbio questo, il problema sono le sue condizioni fisiche, le sue capacità di giocare con continuità, e questo sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è stato il suo vero problema.
0: È vero, assolutamente. Va bene, senti invece Tommaso, vengo da te, situazione che riguarda la Juventus, movimenti
5: sì.
0: Juve.
5: L'avrete sicuramente già accennato, sì. Parlato della difesa, ovviamente, sì. E qui vabbè, Carnevali lo sappiamo, non gioca
0: in casa.
5: ma quasi perché, voglio dire, quindi Muharemovic. Allora, noi stavamo facendo per l'appunto un ragionamento anche in redazione, no? Ad oggi in Serie A, per una big di Serie A, la Juventus in questo caso, che ha bisogno di un difensore, quali difensori in Serie A sono prendibili in questo momento?
0: Esatto.
5: Cioè,
0: sì.
5: Difensori non ancora esplosi, non già che giocano in una big, Muharemovic è uno di questi, non ce ne sono tanti altri. Non ce ne sono tanti.
0: L'operazione di Muharemovic è 19 milioni?
5: 18 più bonus sarebbe praticamente, però come sappiamo la Juventus è al 50%, quindi è come se fosse il doppio, no?
0: Perché certo.
5: Praticamente al 50% sulla futura rivendita, quindi la richiesta del Sassuolo iniziale, che poi era la richiesta di Carnevali, se iniziale era di 40 milioni, la Juventus lo prende a 18, quindi poco meno, diciamo, della richiesta del Sassuolo. L'accelerata anche stamattina, come abbiamo scritto anche su TMV.
0: Sì, ecco, ce l'abbiamo il pezzo proprio mentre stai parlando.
5: Perfetto, tu hai spiegato tutto, anche il perché della rivendita del 50%, quindi è il prezzo giusto, secondo me, è uno dei migliori difensori prospetti, diciamo, prendibili in Serie A, per com'è adesso la difesa della Juve. Poi, mi dite, parte Bremer e c'è Muharemovic, vi dico alt, no. Se Muharemovic va a integrare il reparto, sì. Muharemovic al posto di Bremer, ovviamente no. Questo...
0: Che ne pensate di questo acquisto, Stefano?
1: Un buon giocatore. Però sono d'accordo con Tommaso, cioè nel senso non è che poi smobili la difesa. Devi lavorare su Bremer, che insomma Spalletti a più riprese ha detto che nell'impostazione del gioco qualcosa deve fare in più, e soprattutto sull'applicazione e sull'attenzione. Se non gioca con Ancelotti nel Brasile, facciamoci una domanda. Perché? Perché probabilmente deve migliorare. Poi se noi abbiamo raccontato per una stagione intera che
0: di una stagione abbiamo detto che era uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Beh, personalmente io...
0: Tu sei sempre stato molto scettico da questo punto di vista.
1: Ha fatto 4-5 errori gravi da un punto di vista di un difensore di grande livello. Poi è forte, perché ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Però se non giochi nel Brasile, Marco... perché non gioca Bremer?
0: Certo. Che ne pensate, Daniele, Massimo, Daniele?
6: Ma guarda, su Bremer ho letto ieri sulla Gazzetta Sport che spiegava perché a Spalletti non piace Bremer, perché lo ritiene un grandissimo difensore, ma lo ritiene deficitario dal punto di vista dell'impostazione, e per lui un difensore centrale deve avere i piedi per fare anche l'impostazione del gioco, e se questo è il problema, Bremer evidentemente potrebbe anche non piacere a Spalletti, quindi partire in teoria, che sul fatto che lui sappia difendere molto bene non ci sono dubbi. Se però Spalletti vuole un difensore centrale che sappia anche impostare l'azione, probabilmente Bremer non è l'uomo giusto. Tutto qui.
0: Massimo, sei d'accordo anche tu?
7: Io lo reputo forte. Lo reputo forte. Se non gioca col Brasile è perché probabilmente ha due difensori altrettanto forti quanto lui, forse più di lui. Però dire che Bremer non sia un difensore forte, insomma, io se fossi la Juve me lo terrei, a meno che non dovesse arrivare un'offerta talmente tanto importante da poter poi ricostruire qualcosa.
0: Ma che bello.
7: Allora sì, è uno di quei giocatori che tu puoi rivendere a tanto per provare a prendere dell'altro, però ti dico la verità, insomma, Bremer è un difensore che quando è mancata la Juve si è sentito, e soprattutto quando c'è stato si è fatto sentire, poi è vero ha fatto qualche errore di troppo, ma come fanno un po' tutti, quindi se noi calcoliamo che Bastoni è considerato uno dei giocatori più importanti in Italia, quanti errori ha fatto Bastoni? È valutato quanto? 70, 80 milioni, 90 milioni? Quindi insomma, gli errori si fanno, fanno parte del gioco.
0: Tu dici, per te rimane uno dei difensori importanti. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece vi voglio portare su una curiosità che è accaduta, così ci spostiamo anche un po' sul mondiale, Stefano, perché questa notte si è giocato Portogallo-Croazia. È stata una partita comunque bella. Vi dico che per me la Croazia meritava qualcosa in più. D'accordo. Però io non ho digerito quel gol annullato per il sensore sul pallone. Volevo un po', siccome sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori dove dicono non è più calcio, così non va bene... Voi che ne pensate? Perché a me sembra di vedere un bel mondiale dove ci sono belle partite.
1: Io penso.
0: Però vediamo.
1: Una volta quando...
0: Abbiamo inserito un po' di basket e un po' di tennis. Insomma, io non.
1: Però posso dirti una cosa? Noi dobbiamo sforzarci anche.
0: Lo so, io
1: sono.
0: Hai ragione.
1: Perché io
0: ragione.
1: Mi ricordo che per fare una telefonata c'avevo il sacchetto con i gettoni.
0: Vabbè, dai.
1: Allora,
0: però...
1: se noi vogliamo. Ho capito. Ma i quattro tempi, le cose. A me è questo hydration break. Cooling break.
0: Ti piace a te?
1: Sì, mi rilassa. Cioè, voglio dire, mi sto abituando il sensore.
0: Che
1: te
0: alzi pure tu quando c'è la pausa?
1: Lo sai che sta diventando uno show?
0: Sì.
1: Ci dobbiamo abituare all'idea che sta cambiando.
0: Quindi ti
1: anche
0: piace
1: il gioco.
0: A te questa
1: non è che mi piace, però me lo faccio piacere. Quindi... Insomma, non è, se no mi cioè, come dire, no, torniamo indietro. No, siamo avanti. No, poi c'è poco da
0: e
1: fare.
0: Sto sensore sulla palla ti piace?
1: Perché no? Se può dirimere qualcosa con una situazione, adesso ieri il capello, non lo so, insomma, ci dobbiamo fidare del sensore.
0: Meglio non averli, insomma, in quei casi, può darsi.
1: Ho capito.
0: No, Tommaso, tu
1: però
0: che dici?
1: Però tornare indietro, no, insomma, no. La clava,
0: allora, hai capito?
1: La gariola.
0: Allora, in pallomeni è per la modernità
1: no,
0: assoluta.
1: No, non è per la modernità, mi adeguo ai
0: moderno,
1: tempi.
0: Tu sei moderno.
1: No, mi adeguo ai tempi, pur avendo una certa età, dico, però quanto era bello quando i tempi nostri, come questi che dicono, io ero più forte di quello, magari più forte, ma è un altro calcio, 30 anni fa giocavi in un altro calcio.
0: Tommaso, tu come la vedi? Così facciamo un giro su questa cosa pure, dai.
5: Brevemente, a parte che proprio pochi istanti fa la FIFA ha emesso una nota al riguardo.
0: Sì, eccolo, ce l'ho qua al pezzo. Gol annullato.
5: Confermando di fatto il gol annullato, quindi il tocco di capello, il tocco di
0: mano confermato dalla tecnologia del pallone, mano, così come è riportato.
5: Esatto, quindi voglio dire, è ovvio che anni fa era impensabile una cosa del genere, probabilmente saremmo stati a discutere con le moviole per tre giorni consecutivi. Quindi in questo caso sicuramente è una regola che, se non altro, taglia la testa al toro sul nascere qualsiasi tipo di polemica, perché c'è la regola, c'è la tecnologia che non è... opinabile, quindi voglio dire è così, funziona così, stop, quindi le polemiche vengono
0: ma non è per vengono... dimmi la verità, ti piace sta cosa del pallone, il sensore?
5: Devo essere sincero, a me una tecnologia che rende ordinato, regolare e pulito un'azione di gioco a me piace tantissimo.
0: Ok, perfetto. Garbo, tu
5: poi,
0: che sei...
5: scusami. Certo, però poi mi fanno le regole sul coprirsi la bocca. E allora capite bene che non tutte le regole perché certo, quella, però, quella no,
8: quella no, quella no, quella no,
5: d'accordo, dai, tutti, senza parlarne, no?
8: Dai, che quello uno si copre la bocca e bere giallo, insomma, dai, no? No, magari c'è, no, un problema, fai finta così, giallo, va bene, dai. Sì,
5: cioè, se ti pizzica qui e ti devi grattare, viene espulso. Che succede?
1: Ma noi lo facciamo spesso.
8: Daniele, con tu Piccari, che dici? Ti piace questa, allora, cosa?
6: Allora, io dico una cosa. O la tecnologia l'accetti tutta o non l'accetti. Perché non, non è che puoi accettarle una parte della tecnologia.
8: Vabbè, ma questa è stata inserita adesso, però, il pallone.
1: Vabbè,
8: su,
1: ma non vi va bene mai niente.
8: Il sensore,
1: però,
8: sul pallone.
1: Ma ha ragione,
8: dai,
1: Tommaso, io sto con te. Ma non vi va bene mai niente. Cioè,
8: ma dai, su.
6: Marco, al calcio, è come quando, è come quando ci accapigliamo perché è un fuorigioco di 10 centimetri. Allora,
8: ma quella c'era, però, è stata inserita da tempo, sì, e uno si è abituato.
6: Allora, il fuorigioco di 10 centimetri può essere una bestemmia perché non è calcio, dice. Però se tu introduci questa cosa, il fuorigioco di 10 centimetri è come il fuorigioco di 2 metri, è la stessa cosa. O metti cambi la regola, dici ci vuole una luce per i due giocatori,
1: io esatto, sarei un altro discorso, certo.
6: Altrimenti se tu dici che il fuorigioco di 10 centimetri è rilevato dalla tecnologia, è fuorigioco di 10 centimetri come se fosse di 2 metri, è la stessa identica cosa. Guardate gli arbitri come sono bardati, mi fanno impressione gli arbitri,
1: sì,
6: sono dei robot.
8: Sì, sembra robot,
1: questo sì, hai ragione.
6: Cosa,
1: sì.
6: È una roba impressionante.
8: Io chiedo aiuto ai nostri amici a casa. Vi piace questo sensore sul pallone? Che insomma, se uno viene sfiorato sul capello, suona e quindi viene annullato il gol alla Croazia. Guarda che è una beffa clamorosa, dai.
1: Lo so.
8: Bonanni, però, ti piace a te il sensore sul pallone?
7: Allora, non mi dispiace, io sono per la tecnologia, nel senso allora, che secondo me è una cosa che ha aiutato.
1: Sei dai, è rimasto,
8: però,
1: da solo.
8: Cioè, pure Garbo mi ha abbandonato, che, insomma, ma aspettavo che mi desse una mano, niente, dai. Beh, dicevi?
7: È veramente un discorso estremizzato, il discorso del capello e tante altre cose sono estremizzate, però io sono per il discorso che una volta che c'è la regola bisogna accettarla, quindi... è giusto così.
8: Va bene, va bene. Dicevi, Tommaso, stavi aggiungendo una cosa.
5: No, ma io sono d'accordo, cioè quello che dice Daniele, quello che, cioè, io sono d'accordo, cioè c'è la tecnologia, c'è una regola che comunque pulisce il campo da, no, sgombra il campo dai dubbi, se no saremmo a parlarne per 8 ore, era gol, non gol, recriminazione, il presidente della Federcalcio che manda la cosa, era gol, cioè c'è la tecnologia e cioè, è così, stop. La regola prestianni, così ce ne... Cioè, quella, intanto, la UEFA ha detto che non l'applicherà, perché questa è la regola della FIFA.
8: Certo. No, ma io non sono contro la regola, io ho chiesto solo se vi piaceva il sensore sul pallone, punto.
5: No, ma per dire, la UEFA
8: rispetta, io sono il primo a rispettare le regole, però posso pure
5: la UEFA ha già fatto regola. Intendere che non seguirà, che non applicherà questa regola, perché è vero, al momento in cui c'è la regola va seguita, ma non tutte le regole sono buone.
8: Certo.
5: Quindi.
8: C'è una riflessione di mercato che te la giro prima di salutarci, perché c'è un nostro amico che dice: ma per la Juve, mi scrive, non è meglio prendere Gila dalla Lazio invece che quello del Sassuolo, che costa un pochettino di più, non è che...
5: Costa il doppio.
8: Come il doppio? Perché il doppio? 20 milioni lo prendi.
5: È una cosa... Come?
8: A 20 milioni Gila lo prendi.
5: 20 milioni?
8: Vedrai come va a finire.
5: Ah, sì, ok. Il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni. Allora vabbè, Gira è un buonissimo difensore. Cioè, è uno di quei difensori prendibili che dicevo prima, che ancora non fanno parte di una big. Cioè, sì, ci sta.
8: Allora, vi dico subito che l'hydration break non piace ai nostri ascoltatori. Dice, questa no, è una roba pubblicitaria.
6: Ma quella è una follia, è una follia perché serve,
8: sembra
6: soltanto...
8: basket, dai, te fermi,
6: serve
8: quattro
6: solo
8: volte,
6: alle televisioni per mettere la pubblicità, 3 minuti di pubblicità, è quella la cosa ridicola. Aspetti, sono 4 quarti, non sono più 2 tempi le
8: questa
6: partite.
8: Non piace.
6: È un'altra cosa, dai.
8: Poi dicono, grande in pallomeni, il mondo va avanti nel bene e nel male, bisogna accettarlo.
1: A me non piace, però bisogna...
8: Fulvio sta con te, poi che dice questo... L'unica vera cosa utile da aggiungere al mondiale sarebbe stato il tempo effettivo nei tempi di recupero, che sta diventando una fase ridicola nelle partite.
1: Effettivo.
8: Io lo aborro il tempo effettivo nel calcio.
1: No,
8: non so, Bonanni sarà d'accordo. Vuoi pure il tempo effettivo?
5: Invece
8: sei moderno, questo non lo
5: vuoi. Invece no, caro Marco, perché l'anticalcio.
8: Garbo, vuoi il tempo effettivo?
6: Ma no, ma il basket non è calcio, dai, è un'altra cosa. Sì.
8: Bonanni, vuoi il tempo effettivo?
7: Assolutamente no.
8: Meno male, perché pensavo che votevate pure per il tempo effettivo. No. Ho detto cambiamo sport e seguiamo un'altra cosa. Va bene, mi devo fermare. Quindi, pure noi, cooling break adesso, perché fa caldo oggi, eh?
1: Allora, quando c'è fa caldo, vedi come servono le,
8: sì,
1: le pause.
8: Quindi, caro Tommaso, l'elegantissimo Tommaso, quando ti ritroviamo?
1: Mai più.
5: Quando volete, intanto vado a idratarmi.
8: Va bene. Allora,
1: presto,
8: alla prossima,
1: Tommaso.
8: Ti aspettiamo. Buon lavoro, ciao. Alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Tommaso. E buon fine settimana anche a Daniele Garbo e Massimo.
1: Ciao Daniele,
8: Bonanni.
1: Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi.
9: A voi, a presto.
8: A prestissimo, a lunedì. Break. Cooling break.

0: ci siamo, entriamo nella zona centrale.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, del venerdì, caro Stefano Impolomeni, con il quartetto che si forma insieme a te, perché c'è Paolo De Paola, direttore.
1: Ciao Paola.
0: Buon pomeriggio.
2: Paolo. Buon pomeriggio, saluti a tutti.
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio a Simone Braglia, il portierone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simo.
3: Buongiorno Stefano, Paolo, immagino Massimo.
0: C'è Massimo, Marco. Presentalo tu, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Grandi. Allora, io voglio chiedervi una cosa subito, che riguarda però, poi andiamo anche sul mondiale, sul mercato, tutte le... però c'è Conte, qui leggo da tutto il mercato web, lascia il Napoli eppure Napoli. Sta iniziando il trasloco del suo appartamento e quindi se ne va via. Va via, lascia Napoli, saluta tutti. Se ne va. Insomma, è arrivato Allegri. Dice, no, però voglio chiedervi, a questo punto c'è questo rush finale tra Conte e Mancini. Chi se prende questa panchina della nazionale italiana, Stefano? È un testa a testa, si continua qui. Leggo insomma un sacco di un giorno e uno, un giorno. Poi ci sono. Oggi ho letto anche l'editoriale di Zazzaroni che ha detto: basta di fare questo schierarsi da una parte all'altra, insomma, che scelga Malagò liberamente.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tu sei d'accordo? Chi sceglie però Malagò? Silenzio. La vedi dura?
1: Non lo so, la vedo dura.
0: Ti vedo in difficoltà.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma no, non è che sono in difficoltà, perché se, voglio dire, Mancini sarebbe il tecnico.
0: Tu sei per
1: prescelto
0: Mancini.
1: Da. No, io.
0: Ah, tu dici lui.
1: Mi hai fatto una domanda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Per me è lui l'uomo di Malagò. Poi. Capisco che ci sono tante cose, Paolo ne sa più di noi, e ci sono delle situazioni che quindi devi fare attenzione, però non. Cioè io vorrei che questa avventura partisse abbastanza in maniera trasparente.
0: Maniera trasparente.
1: Trasparente significa che il presidente possa fare presidente in piena libertà.
0: Quindi deve scegliere Malagò liberamente, senza
1: no, liberamente magari il Maldini della situazione o il Conte della situazione, però che abbia, ecco, voglio dire, subito la soluzione, ma ce l'avrà, conoscendo Malagò.
0: Poi ho sta cosa che addirittura la Serie A pagherebbe cioè, adesso ce lo spiega meglio Paolo, la Serie A pagherebbe una parte.
1: Questa è una novità.
0: Ma questa non mi piace.
1: Questa è una novità
0: cosa.
1: E
0: questa è una cosa che io
1: sentire pareri autorevoli, quindi
0: sì,
1: Paolo deve
0: allora facciamo una cosa, prima faccio il giro, mi lascio Paolo così ci fa proprio il finale lui di questa situazione. Orlando, tu come finisce questa, secondo te, questo testa a testa?
4: Ma se ricordi, io già 2 mesi fa, quando Conte praticamente aveva annunciato con quella conferenza stampa di lasciare Napoli, avevo detto che per me sarebbe andato in nazionale. E poi dopo si era fatto più il nome di Mancini, però ecco, se devo vedere un progetto con un contratto, mi sembra da 3 o 4 anni, se non sbaglio.
0: 4 anni, perché deve andare ai mondiali, sono 4 anni.
4: Esatto, 4 anni che deve andare ai mondiali. Io credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare il club, dopo 2 anni di Napoli, secondo me aveva proprio bisogno di cambiare. E se supportato da persone tipo Maldini, insomma, quelli che i nomi che sta facendo e che girano per la nazionale, io credo che si possa fare un buon lavoro. A me piace l'idea di Conte.
0: Ti piace?
4: Molto.
0: Ok, quindi la coppia con te. Braglia.
3: Non ho capito cosa ha detto Massimo. A me piace l'idea.
0: L'idea di Conte in nazionale, insieme a Maldini, lui dice.
3: Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo sull'idea di Conte più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale. Qualcuno magari obietterà su quello che posso pensare, però io, per come è andato via Mancini, non lo richiamerei assolutamente nazionale. Cioè, Conte mi sembra più la persona ideale per poter iniziare un ciclo. Detto questo, Conte ha bisogno anche però di una figura che possa essere forte in quello che può essere la credibilità sia di opinione pubblica sia di intendimento calcistico, cioè una persona che possa essere quella che conduce insieme a Conte l'Italia, speriamo, nel discorso legato a tra 4 anni di poter ripartecipare a un mondiale. Detto questo, non sono invece io sono d'accordo che la Serie A possa intervenire economicamente, ma per un discorso semplice, perché comunque chiamando certi personaggi sicuramente sono personaggi che forse la garanzia economica potrebbe essere quella che li lascia lavorare in maniera tranquilla.
0: Paolo, la tua sentenza su questa cosa?
2: No, sentenza nessuna, però ho sentito cose di buon senso e credo che sia questa, cioè la scelta di Conte è subordinata anche a un certo ingaggio, si lavora su quello, si lavora anche per la Serie A, perché ricordate che Conte quando andò in nazionale fu pagato in parte all'epoca di Tavecchio dalla Puma. La Puma pagò quei 6 milioni
0: che però era uno sponsor della federazione e che insomma direzionarono dei soldi verso Conte, però era della federazione, mi sembra di ricordare.
2: Però la Liga Serie A magari tra uno dei suoi sponsor può trovare giovamento se diciamo viene legato all'immagine di Conte e la Serie A si lega a Conte, anche perché chiaramente in questo diciamo lavoro sicuramente ci sarà presente la figura di De Laurentiis, perché De Laurentiis diciamo ha sempre sponsorizzato in qualche modo questo percorso e sappiamo che la fine del rapporto di De Laurentiis e Conte non è stata traumatica proprio per questo motivo, Malagò alla federazione e Conte in nazionale, quindi è un disegno già fatto, già composto da mesi. Ci può essere questa diciamo questa carta mancina, ma sono d'accordo con tutti, tra cui anche la vicenda etica di non richiamare un allenatore che appunto si era bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia Saudita. Però detto questo, ribadisco, se si vuole uscire in qualche modo da determinate pastoie, mi piace molto il trittico Malagò, Maldini, Conte.
0: Quindi ti piace questo trittico? Questo trittico qui, Malagò, Maldini, Conte. E vabbè, vediamo quello che sarà. Insomma, intanto vi leggo dei messaggi. Dice: ma come mai la Germania ci ha messo a scegliere Klopp? La Germania non ha scelto niente, ragazzi. Sta sondando Klopp, perché Klopp è
1: sotto contratto. Ha scelto di mandare via Nagelsmann.
0: Questo ha scelto. Non c'è. Ma Klopp non è ancora CT della nazionale tedesca, perché è un uomo sotto contratto dalla Red Bull e quindi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso, cioè stanno cercando di portarlo. Poi qualcuno dice che sarebbe meglio Ancelotti, però Ancelotti in questo momento
1: Ancelotti, la combo Maldini Ancelotti sarebbe l'ottimo.
0: Tu preferisci
1: cioè voglio dire, allora secondo me come caschi bene, perché stiamo parlando di due allenatori, allora Mancini, che hanno fatto bene entrambi in nazionale, che conoscono l'ambiente, quindi o Conte o Mancini, insomma voglio dire, non è che caschi male. Poi tra l'altro siamo proprio ormai nella fossa lì, nello sprofondo proprio inimmaginabile, quindi peggio non c'è mai fine, insomma, basta, dobbiamo mettere, no? Certo. Contenere questo disastro, quindi Conte e Mancini. Poi condivido in parte il pensiero di Paolo, Simone e Massimo, però Ancelotti ha un contratto fino al 2030, Marco, cioè col Brasile, capito?
0: A meno che non se ne va a fine di questo mondiale.
1: Si parlava addirittura di anche allungare, ma insomma indipendentemente dai risultati, che ormai va di moda.
2: Ma dalla prossima partita è libero Ancelotti, credo,
0: Ah, hai fatto questa è una sentenza, però
1: no,
0: Paolo.
1: Però c'è il rischio,
0: questa
1: allora
0: è una sentenza,
1: se non la prossima col Messico, dove giocano? A Toronto, ecco, forse si sa, insomma, perché giocano,
0: cioè, tu
1: non giocano a Città del Messico.
0: Tu vedi il Brasile fuori, Paolo,
1: perché il Messico gioca con l'Inghilterra in casa, non so.
2: La Norvegia
0: però
1: la Norvegia è tosta,
0: però non
1: d'accordo.
0: Ti dimenticare il fattore C di Ancelotti. Vabbè, perché quello è fondamentale.
1: Quindi, però Ancelotti, Maldini sarebbe proprio il non plus ultra. Conte è affidabilissimo. Mancini, perché è vero,
0: mi piacerebbe
1: che c'ha questa macchia, perché andato via la rabbia,
0: Braglia, ma le cose si Braglia possono... e De Paola sono irremovibili
1: proprio su questo,
0: sono proprio severi,
1: senza perdono. Però secondo me dove caschi bene, capito? Quindi Ancelotti, Mancini, Conte, se non ripartiamo con uno di questi tre, insomma, credo che Malagò prenda uno dei tre sicuramente.
0: Paolo, tu lo vedresti Ancelotti alla guida eventualmente?
2: Sì, a Carletto comunque l'abbiamo visto, anche diciamo lui si sta arrabattando adesso nel Brasile proprio con il buon senso, sta portando dell'ottimismo in una nazionale che appunto ha questo atteggiamento un po' triste, no? In campo e anche fuori dal campo, i giocatori ne parlano bene. Mi sono piaciute per esempio le manifestazioni di di affetto di alcuni giocatori diciamo del Brasile nei confronti dei giapponesi eliminati. Mi è piaciuta questa rinascita di Neymar, insomma tante cose positive con Ancelotti, che sinceramente per me è il, come dire, il prototipo dell'allenatore ideale, ma anche della persona ideale. Cioè io non credo che in Italia qualcuno, ma anche nel mondo, possa volergli male oppure possa fargli delle critiche che riguardano un po' il suo carattere, perché un carattere così, o tu è l'allenatore o uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, che sa gestire, sa proporre, sa cambiare ruolo, sa lanciare i giovani, sa fare di tutto, ma sempre, ecco, questa è la cosa costante, senza pensare che il calcio sia la cosa più importante della vita, cioè avendo anche altri valori, questo è importante.
0: Vero, verissimo. Sentite, io voglio fare una cosa con voi.

0: di firmare, a prescindere da questo contratto che si sta discutendo, una riduzione, l'opzione del secondo anno rinnovabile da parte della società. Tu gli rinnova perché insomma ti ha dato tanto la Roma?
1: No, la Roma ha dato tanto a lui.
0: Apposta.
1: E lui in termini di...
0: Però lui è andato incontro alla Roma, ragazzi, è andato incontro riducendosi l'ingaggio, non è un...
1: Ma per l'amor del cielo, riducendosi l'ingaggio, che siano 2 milioni e mezzo, 3, 4, non cambia nulla a mio modo di vedere. Sicuramente i soldi fanno comodo, però se stiamo a disquisire su quello che può essere 1 milione in più, 1 milione in meno, che sono soldi, per l'amor del cielo, nessuno discute l'ammontare, però... deve essere anche riconoscente nella Roma e in quello che può essere l'obiettivo del progettuale della Roma, a un allenatore che lo vuole, a un allenatore che lo stima, c'è l'ambiente che lo osanna. Lui, da un punto di vista di prestazioni, non ha fornito tante prestazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque sia tante volte non ha reso quello che poteva rendere a causa degli infortuni. Io credo che bisogna trovare un attimino di equilibrio anche dal punto di vista economico a favore di quella proprietà che in questo momento ti ha dato tanto.
0: Siete d'accordo? Avete qualcosa da aggiungere voi? Stefano, Massimo, Paolo, siete tutti d'accordo? Cioè, deve firmare...
2: Io sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Sì.
0: Cioè, tu dici deve firmare senza perdere tempo, perché la Roma...
2: Sì, perché comunque l'allenatore lo vuole, lo ha detto più volte. La Roma è una squadra che sarà ancora più offensiva nel prossimo anno, sarà ancora più spettacolare. Un giocatore come lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi, perché ha rinunciato ad andare a prendere tanti soldi in Arabia, no? L'anno scorso. Dunque penso che troveranno l'accordo.
0: Stefano, e poi sento parlare.
3: Il messaggio è semplice, sintetico, sono d'accordo con quello che è stato detto. Caro Paolo, firma, immergiti nel sentimento che provano i tifosi nei tuoi confronti, anche il sentimento che tu provi nei confronti della Roma, non pensare ai soldi, ne hai fatti tanti, e accarezza il sogno, punto.
0: Accarezza il sogno. Paolo, tu la pensi anche tu così, direttore?
4: Ma sì, ma io credo sia legata anche al suo impiego. Lui sa benissimo che non può dare diciamo il massimo, il 100% per tutte le partite. Sarà un impiego da leader, sarà un impiego nelle partite che contano, sarà un impiego che magari è durante la partita in corso per sbloccare la partita, ma è quello che gli si chiede, è quello che può dare lui. Ecco, in rapporto a questo chiaramente la cifra deve essere proporzionata, ma ribadisco, lui ha fatto già un gesto, probabilmente non è quello che la Roma in qualche modo vuole raggiungere. Però se mi permetti avrei aggiunto un altro nome, perché l'avrei...
0: No, ma te adesso uno è uscito, te ne aggiungo un altro, perché è Allegri, perché lo devo mettere dentro.
4: Ecco,
0: aspetta, adesso arrivo. Quindi tu dici questa cosa qui, vabbè, siete un po' tutti propensi dell'idea che lui che deve fare un passo praticamente in quella direzione. Va bene. Allora Paolo, vengo da te, i nomi sono Leao, Lukaku, Lotito e Allegri, perché uno è uscito, abbiamo aggiunto Allegri. A chi prendi tu?
4: Ad Allegri gli direi...
0: Che gli dici?
4: Sei il massimo, sei formidabile. Io ho una veramente ammirazione per chi riesce a estorcere chiaramente con motivazioni sportive, motivazioni anche del suo procuratore, riesce a firmare un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, che portano praticamente Allegri a guadagnare, diciamo, negli ultimi anni in cui non ha fatto un tubo, 55 milioni di euro. 55, che era più o meno a 39-40, adesso se ne aggiungono altri 15, 55 milioni per nulla. Però, ecco, io dico, spero che nei prossimi 3 anni vinca qualche cosa e dimostri qualche cosa. E ogni volta che io faccio una contestazione di questo genere, qualcuno dice: ma come si fa a discutere Allegri, che ha vinto tanto? Allegri ha vinto tanto 7 anni fa, negli ultimi 7 anni, siccome l'allenatore è al momento, cioè oggi un allenatore che vinceva fino a ieri o l'altro ieri potrebbe non essere ancora vincente, ma lo si sceglie perché ha vinto. Ma un allenatore non si giudica per quello che ha fatto 7 anni prima, ma si giudica per quello che ha fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni al massimo, non 7 anni.
0: Infatti io ho chiesto oggi che Napoli, che Allegri troverà, perché insomma che anni che troverà?
3: siete espresso prima.
4: Ma uno che era Napoli forte è riuscito a trovare anche un anno di contratto in più, ma

0: questa è la cosa incredibile, cioè,
1: vabbè, ma mica è andato con una pistola, però gliel'hanno fatto e vuol dire che voglio dire e vuol dire che pure De Laurentiis ha consentito, perché ha scelto, ma poi cioè De Laurentiis hai sentito, cioè sceglie Allegri ma prima aveva trattato italiano, cioè vuol dire che proprio è stata un'infatuazione,
2: lo ha accolto nella piramide, però sai, il faraone conosce bene tutte le cose per uscire fuori dai.
0: Il procuratore è bravissimo, no? Se il procuratore di Allegri, cioè, non è che lo scopriamo adesso, Branchini.
1: Certo, bravissimo.
0: È uno veramente molto in gamba. Io prima ho usato un termine forte e non voglio essere frainteso, però dico, sicuramente non è un allenatore, secondo me, tra i primi 10 al mondo. Il Napoli è una delle squadre che sta facendo meglio nel campionato italiano negli ultimi 15 anni.
1: Sì.
0: Non avrei scelto Allegri per quella... per la successione di Conte, però questo può essere che il miracolo.
1: Però c'è anche un precedente, Paolo, non ce lo dimentichiamo, lui subentra da tempo fa a Conte e fa una striscia di risultati, anche lì la squadra.
2: Massimo, non cadere nelle trappole di Piccari, io ti voglio difendere, capito? Perché ti fa le trappole.
1: Massimo, entra a gamba tesa.
2: Non solo
3: Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'era Pirlo, c'era Pogba, c'era Vidal, e ti sembra una squadra vecchia da buttare?
1: No, cioè, è perché questa è da buttare, quella che incontra, che prende adesso.
3: No, però voglio dire, lì lo abbiamo apprezzato perché arriva, è vero che aveva una grande squadra, ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari, l'ultimo è stato drammatico, perché poi noi abbiamo dato colpa alla società, che del Milan, che non c'erano dirigenti competenti e tutto, però l'ultima partita l'ha sbagliata lui, l'impiego di Leao e di Pulisic li ha messi lui in campo, insomma un allenatore che magari poi va a Napoli, che ha una buonissima squadra, vince il campionato e tutti gli battiamo le mani.
1: Però parliamoci chiaro, Massimo, adesso al di là delle battute, lui va a Napoli e deve lottare per lo scudetto, non c'è stato. Cioè io voglio sentire discorsi, dobbiamo entrare nei prime quattro. Si lotta per lo scudetto. Questa è una squadra che è arrivata seconda e l'anno prima ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa. Non è che prende, voglio dire, prende una squadra nettamente più forte del Milan.
2: Le prime quattro.
3: C'è dubbio.
1: Deve lottare per lo scudetto.
2: Lui deve dire le prime due.
3: Quattro lui dirà, Marco.
1: No,
3: dai,
1: non esiste. No, se lo dice ci prende in giro. Dai, ragazzi,
2: non
1: siamo
2: può presentare con le prime quattro.
1: Non lo può dire. No, assolutamente, no. Qua.
0: Ma De Laurentiis ha detto primo o secondo posto, esatto, e più avanti possibile in Champions.
2: Esatto, bravo.
0: Ah, ok. Ha già fissato De Laurentiis.
2: Faraone ha già dettato gli obiettivi.
1: Assolutamente. Che dici, Braglia? Manchi solo tu. A chiudere questo primo passaggio, perché poi ci sono gli altri nomi da analizzare.
4: Per me l'ho già detto, è l'unico allenatore diciamo della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare assetto tattico a una squadra, e quando l'ha fatto nel peggiore dei modi, se non sbaglio col Milan, quando ha perso con l'Udinese, per cui io dubito sull'elasticità e su quello che può essere il campionato del Napoli. Mi spiace per la piazza, ma io non vedo un campionato, pur avendo una rosa forte, ma non vedo un campionato che può essere,
1: cioè tu non credi nel rilancio di Allegri?
4: No, per niente.
1: Però ragazzi, c'è una squadra forte, io questa cosa qui, ripeto, non è da sottovalutare.
4: Io ho detto che la squadra è forte, però poi dopo conta anche il manico, perché comunque l'abbiamo visto quest'anno con la Roma, il manico di Gasperini, che cosa ha permesso, nonostante le difficoltà avute durante la seconda parte del campionato. Quelli sono gli allenatori che ti danno un timbro ad un'annata, e Allegri poteva dare il timbro, invece che il timbro positivo ha dato il timbro negativo al Milan.
2: Dai, usciamo fuori dagli equivoci. Spalletti terzo, scudetto. Conte scudetto, primo, secondo. Ora 4 anni, stiamo parlando di Spalletti e stiamo parlando di Conte. Se Allegri arriva quarto,
1: ha fallito.
2: C'è un downgrade, cioè, non ci giriamo intorno, stiamo parlando di numeri uno. Se noi diciamo che Allegri è stata all'altezza di Conte e di Spalletti, Allegri deve fare Allegri.
1: Ma perché se prendevano italiano, se prendevano italiano voi eravate più sicuri?
2: Magari, No, però ma magari a italiano gliela puoi, sai, dire, vabbè, italiano, esatto, il primo anno, le cose. Allegri, viene preso Allegri, viene preso, che ne so, uno è più... è tra i più vincenti,
1: è apposta, se prendo Allegri ma, perché voglio vincere,
2: ma bravo, non mi devo nascondere, l'ha detto Paolo,
1: esatto,
2: l'ha detto primo o secondo e poi andiamo avanti in Champions, andiamo perché voglio fare un'altra figura,
1: assolutamente voglio fare un'altra figura in Champions,
2: sai che faccio, prendo Allegri e arrivo quinto,
1: Paolo, quarto. Stavi aggiungendo qualcosa, dai, mi sembra, vai.
0: No, no, dico con, chiaramente con l'italiano le pretese sarebbero state diverse, perché fa un'impostazione, un progetto, è per questo che non capisco i tre anni, sinceramente i tre anni diciamo vogliono dire tanto, perché due anni lo comprendo, magari un po' mi fido, un po' no, ma diciamo se tu riesci a far bene subito mi basta anche il primo anno. Tre anni vogliono dire già una strategia un po' più lunga. Che ha in mente De Laurentiis con Allegri? Perché mi sfugge al momento, capito? Realmente vuol fare cosa? Se è un percorso di Champions non lo capisco, se è un percorso di campionato mi sembra, come dire, strano. Vediamo. Non abbiamo preclusione per nessuno.
1: No, per carità, certo. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora tre nomi da analizzare. Quindi torniamo tra pochissimo. Piccolo break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi, Marco Piccheri e Stefani Palomini.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, c'è una notizia del mondiale che ve la do subito prima di andare a salutare il nostro trio in collegamento, perché Brasile, vado su tutto mercato web, niente da fare. Rafinha salta la Norvegia, Ancelotti non forza il rientro del calciatore. News in questo momento che riguarda appunto il Brasile per la bellissima
1: sarebbe
0: affascinante
1: servito,
0: sfida.
1: Sì. Paquetà recupera?
0: Al momento non ho news di questo tipo, vediamo, verifichiamo, però sa, lui è una perdita comunque importante.
1: C'è la remata vichinga là dietro l'angolo. Che
0: ah sono... sì, c'è paura della remata vichinga, attenzione. Attenzione. Allora, ti, ritrovo Paolo De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Braglia, eccolo con noi, Simone, ben trovato.
1: Ciao Simone. Ciao.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Prima di ritornare sul nostro gioco, la Spagna è tornata, cioè c'è veramente... Vi ha impressionato ieri sera? Giro sulla Spagna, Stefano, ti ha impressionato?
1: Beh sì.
0: Beh, però l'avversario,
1: una
0: insomma,
1: Spagna
0: non è che...
1: cartesiana, sembrava la goriziana a biliardo, hai visto tutte queste traiettorie, questi passaggi, sì, precisi, una
0: la
1: squadra,
0: Spagna c'è, vedi, guarda, è bello.
1: Ordinata, è una Spagna che
0: mette paura.
1: Forte.
0: Mette paura?
1: Mette paura, è una squadra forte,
0: forte.
1: Però ecco, l'unica nota un pochino stonata è Yamal, che cerca un attimo di mettersi in vetrina troppo questi dribbling, insomma, se fa Yamal questa Spagna può arrivare fino in fondo. Se invece Yamal comincia a fare che ritardo sulle grandi firme, no?
0: Sì,
1: un po' ritardo,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: E dice pure male, poteva fare due gol là, è stata...
0: poi posso
1: e invece deve star sereno, sappiamo tutti che è forte, bravo.
0: Sono d'accordo,
1: invece
0: con te.
1: Ogni tanto esagera, vuol fare 27 tunnel,
0: è vero, troppo esagero. Posso dire una cosa, se vi lascio la parola subito, un invito, siccome ho fatto il telecronista per un po' di anni, mi piace tantissimo e continuo a seguire i colleghi, non lo faccio dal 2018, però questa enfatizzazione ogni volta che toccano il pallone certi giocatori non fanno niente è un po' fastidiosa. Ieri Yamal ogni volta che c'aveva il pallone sembra che c'era, che ne so, qualcosa di incredibile che accadeva. Ronaldo calcia il rigore, sento degli strilli che fenomenale, ha tirato un rigore tira, cioè andiamoci, no veramente lo dico da grande affezionato e colui che ha fatto per tanti anni, secondo me esageriamo, cioè Ronaldo tira un rigore
1: 41 anni
0: ho capito, però se tira rigore a 41 anni me va in pensione adesso subito, cioè tira un rigore, però sento un'esagerazione delle volte.
1: Martinez
0: si è incazzato, è vero, sì,
1: ho
0: sì,
1: capito,
0: sì.
1: Ma...
0: no però io lo dico veramente con affetto a tutti i miei colleghi tocca il pallone Yamal, ieri sembrava che ogni tocco del pallone non lo so, si illuminava tutto, un televisore che faceva boh, io non lo... Orlando ridevi, però mi sembra un po' delle volte che si esagera un pochettino, no? O no?
3: No, sì,
0: ma
3: sì,
0: lo dico con affetto, non mi permetto di criticare, con affetto,
3: sì.
0: Cioè, proprio...
3: è chiaro che si enfatizza un po' di più,
0: però insomma dai, a casa vediamo, però... non è che siamo ciechi, cioè se Yamal perde il pallone dopo oppure sbaglia il lo vediamo, non è che così tanto
3: certo,
0: per dire
3: certo, no, sono d'accordo Marco,
0: io sono trombone, quindi vai. Quindi che sulla Spagna è tornata?
3: Sì, assolutamente.
0: Non è mai andata via?
3: Non è mai andata via. Diciamo che non è riuscita ad esprimere il gioco, soprattutto offensivo, nelle prime partite del gruppo, del girone. Però la solidità in difesa, in centrocampo, è sempre stato di grande livello. Deve salire Yamal, come ha detto Stefano. Se sale la qualità di questo ragazzo, se recuperano Nico Williams, sono tra i favoriti. Certo, tutti dicono la Francia, onestamente i quattro giocatori della Francia, mi sa che nessuna nazionale ha mai avuto tanta qualità,
0: certo.
3: così davanti,
0: mai.
3: Davvero
0: certo.
3: mai. Però è anche vero che se dovesse passare e trovare una squadra tipo la Francia, tipo la Spagna, è lì con quattro giocatori che non ti rientrano mai, con due centrocampisti e basta, con Condé che fa praticamente l'attaccante, e lì secondo me insomma bisogna studiarla bene. Comunque la Spagna c'è, dai.
0: La Spagna c'è, Braglia, la Spagna c'è, intanto è iniziato anche il match di Sinner a Wimbledon, vai.
4: Sì, la Spagna sì.
0: Ti mette
4: Spagna,
0: paura?
4: No. La Spagna no, a me non mette paura. Cioè, Dovessi, ottima squadra, non equilibrata in tutti i reparti, sono d'accordo su quello che ha detto Stefano, ma...
0: Quattro. Che è successo? Ma?
4: Non arriva nelle quattro.
0: Ah, non arriva nelle quattro. Paolo, De Paola.
2: Ma sì, la Spagna mi ha impressionato, devo dire, il primo tempo veramente ha fatto paura, poi il secondo è dilagata, ma... Primo tempo, cioè non, l'Austria.
0: Eri impressionato ogni tocco di Yamal pure tu?
2: No, guarda, sui tocchi tu hai ragione, ma sai cos'è? Diciamo l'enfasi che ci mettono molti telecronisti è dettata dal fatto che il gioco è diventato noioso. Cioè, il calcio in assoluto è diventato noioso perché è molto ripetitivo. Cioè, tu vedi tutte le squadre che fanno lo stesso gioco. Quindi a che cosa t'attacchi o perlomeno ti appelli? Al grande campione. C'è Yamal, c'è Mbappé, c'è Dembélé, c'è Neymar, cioè ti attacchi a questi e chiaramente sposti l'enfasi non tanto sul gioco corale della squadra quanto sul gioco dei singoli. Però questa è, diciamo, quella che tu denunci è comunque una carenza del nostro calcio, cioè che il calcio diventi noioso e ce lo possiamo permettere fino a un certo punto. C'è bisogno di un'invenzione. C'è bisogno di muoversi, muovere un po' il movimento, perché guarda, anche il fallimento della Germania è emblematico, perché la Germania è veramente sì, è il Bayern Monaco, come fai a discutere una squadra come il Bayern Monaco e i giocatori che ha? Però è anche quello sta diventando un modello, diciamo, non più diciamo esclusivo, locomotiva, un modello di riferimento.
0: Certo.
2: Il calcio deve trovare dei nuovi parametri e secondo me li deve trovare nei giocatori, nella qualità dei singoli giocatori, perché sono loro per forza gli artefici di un cambiamento. Quando l'allenatore o gli allenatori non riescono a darti quell'impostazione del gioco, perché la Spagna va benissimo, per carità, pallino del gioco in mano, però alla fine è anche noioso se non finisce in gol.
0: Certo.
2: È sempre un pallone da qua a sinistra.
0: Sì.
2: Però c'è bisogno del talento.
0: Del talento. Intanto rispondo velocemente. Intanto ci sono anche degli audio che adesso recuperiamo al volo prima di chiudere questo blocco. Rispondo ad un amico, dice: però non dici queste cose di Messi. Però perdonatemi, Messi ha fatto dei gol da belli. Lascia bere. Il rigore per me c'è poco da enfatizzare. Io la vedo così, Messi ha fatto dei gol, ha tirato delle bordate un po' da giocatore proprio. Gol che vanno enfatizzati. La vedo così. Però se ogni tocco del pallone, ogni calcio di rigore, fenomeno,
1: Marco, hai fatto questo mestiere per tanti anni,
0: io
1: ormai ci si vede,
0: appartengo a un'altra generazione,
1: il commento
0: dai.
1: Diciamo così, quasi da ninna nanna, insomma, e poi c'è il commento quello urlato, c'è il commento,
0: non lo so, ma è una mia idea, magari sbagliata,
1: glorioso, c'è il commento dimesso, c'è il commento asciutto, cioè io mi vedo la partita, chi se ne frega, io sto mestiere non l'ho mai fatto, non lo so fare. Paolo qui è un maestro, ci può dire come magari.
0: No, ma io ora
1: un'esagerazione
0: in questo senso.
1: Critici televisivi che ci spiegano il mondo, che non hanno mai tenuto un microfono in mano, che non hanno mai fatto un servizio. E visci, il mondo, Paolo,
0: è
1: clamorosamente straordinario, perché hai capito com'è.
0: Te leggo questa.
1: Cioè, non sanno nemmeno cosa significa fare una diretta di 10 ore, 15 ore senza dormire, 25
0: fanno
1: minuti.
0: Fanno i critici televisivi.
1: Però la vita è così.
0: Così
1: devi stare zitto, anzi, devi pure abbozzare e andare avanti.
0: Sentite questa, ve la faccio commentare perché ho ancora tre nomi che dovevamo analizzare. Però vi faccio commentare questa velocissima. Ha parlato Ibrahimovic ieri sera in TV. E sentite che cosa ha detto al termine di Portogallo-Croazia. Me la rigira Daniele dalla redazione, lo ringrazio. Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2006 con un Cristiano
1: 2026.
0: Ronaldo 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco, anche perché in panchina c'è Ramos che è entrato e ha segnato. Questa non è leadership leggendaria, è l'ego, lo dice lui, che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia. Firmato Zlatan Ibrahimovic. Che dite?
1: Do la parola a
2: Paolo. Lettino d'analisi subito.
0: Chi?
2: ci vuole il lettino dall'analista immediatamente.
0: Sì.
2: No, dai, ma non può, ha descritto se stesso. Ha descritto se stesso.
0: L'ego è fantastica, cioè lui che dice all'altro dell'ego, cioè, che se li metti insieme quei due, io non so che c'è fuori.
1: Superman. Esce da cripto.
0: No, veramente. Orlando, non dici niente. Ma Massimo è caduto, non lo sento.
3: Sono.
0: Ah, che dici?
3: Non dici? No, mi sono messo a ridere, quello che ha detto il direttore è fantastico.
0: Sul lettino d'analisi.
3: Assolutamente. Poi che tutti noi pensiamo che Ronaldo comunque levi qualcosa alla fase offensiva.
0: Lo pensiamo tutti, dai.
3: Poco, ma sicuro. Però come fai quando va a fare la formazione Martinez, lo guarda in faccia e gli dice te non giochi? È un casino. Però lui si è lamentato quando è uscito e lì sinceramente ha sbagliato.
0: Sì, ha sbagliato, questo è vero. Braglia, così chiudiamo e andiamo agli altri tre nomi.
5: Non c'è niente da dire.
0: Niente, vabbè. Allora, Orlando, tu che nomi scegli tra Leao, Lukaku e Lotito? Vai. Chi dici a Lotito?
3: Ma che molla, vai, hai fatto tanto. Molla la Lazio. La gente sta male, i tifosi della Lazio, tanti amici tifosi della Lazio che mi mandano dei messaggi, sono disperati. Sono disperati. Poi detto questo, magari fa una grande squadra e fa un grande campionato, glielo auguro di cuore per i tifosi, per Gattuso e per tutti quelli che lavorano. Però continuo a dire, quando tu hai una piazza che non ti vuole più, che non vuole fare gli abbonamenti, che sai già che lo stadio sarà sempre vuoto, ma cosa aspetti a mollare? No, io non lo so.
0: Non so, volete aggiungere qualcosa? Voi? Questo è il nome scelto da Orlando?
1: A me questa situazione sociale, direi sociale, che sta diventando...
0: Dopo facciamo sentire anche il presidente della regione Lazio.
1: Che va al di là del calcio, Marco. Adesso senza ironia, con tutto il rispetto, anche se poi uno è nato con una fede diversa. Però Lotito ha fatto il presidente per 22 anni adesso.
0: Sì, più di 20 anni, dai.
1: Risultati alla mano non lo ha fatto, secondo me, così male. Lui rivendica il passato, ma il passato non conta più niente. Cioè, come più. Quando tu hai fatto la domanda precedente: come ti piace questo calcio, l'hydration break, il cool break, il sensore nel pallone, eccetera, eccetera. Io ti dico: non mi piace, però insomma, alla fine non è che uno può ritornare a fare telefonate con i gettoni quando l'estate c'era la fila con la busta di plastica o con il telefonino dei Flintstone. Cioè, la vita va avanti.
0: Quindi tu
1: mi
0: dici,
1: fa schifo, mi devo adattare alla tecnologia, non la sopporto, però ci devo convivere, non è che posso decidere io le regole, sono queste. Come Lotito non può decidere di far presidente senza il consenso, cioè è una situazione
0: sociale, l'hai
1: sociale
0: definita.
1: Difficile anche psicologica.
0: Mi lascio De Paolo per ultimo. Braglia,
5: ma sì, tu Lotito ha ragione Massimo, cioè io credo che non si possa fare il presidente anche a vita, perché comunque i tempi cambiano, ci si deve adeguare, per quello che ha fatto fino ad oggi, ma io credo che debba liberare quello che è una piazza importante alla quale piazza è legata da un, tra virgolette, dittatore.
0: Beh, diciamo che si sta comportando un po' così, insomma. Oggi però lui ha detto che viene frainteso quello che ha detto. Adesso vi riporto le parole. Paolo, vengo da te per chiudere un po' questo discorso, dai.
6: Te l'ho detto, cioè io lo ripeto da sempre. Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano quanto a conoscenza, questo è innegabile. È riuscito ad avere quella spalma soldi incredibile. Ha iniziato a sbagliare, secondo me, a sbagliare tutto quando preso, ecco, a proposito di Ego, di cui parlavamo prima, quando preso dall'Ego si è in qualche modo ritenuto indispensabile per la sua società e si è ritenuto punto fisso da poter fare qualunque cosa. Perché poi alla fine, se tu vai bene a vedere, non è manco questo fenomeno di conoscenza che in qualche modo ha esportato come immagine, perché su tutti i giocatori con i quali ha fatto causa oppure ha fatto baruffe perché volevano andare, lui non li ha liberati, eccetera, ha sempre perso soldi, sempre. Sulla questione federale, su quello che erano le sue scelte, vedi anche attraverso terzi di Ventura, per esempio in nazionale, eppure ha sbagliato. Sulle intromissioni sul sistema calcio per quanto riguarda le 20 squadre nell'accontentare quelle più deboli e quindi tenere compatte tutte le società e tutti i club, e ha sbagliato. Allora io dico, ma diciamo, secondo me è quello che tu lasci realmente che è importante, e non è che tu, diciamo, dicendo io sono il migliore, convinci la gente. La devi convincere con i fatti. E con i fatti, per esempio, De Laurentiis gli è stato nettamente superiore.
0: Sì, non c'è dubbio.
6: Nettamente.
0: Non c'è dubbio. Allora, mi dai un paio di audio e poi c'ho l'ultimo nome da mettervi.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Vai, Luigi.
7: Ma scusate, ma io dico una cosa, ma su Lotito non gli si può organizzare una bella festa, una celebrazione, una festa di addio? Gli si fa anche una bella statua in scala 1-1 con qualche scritta in latino. Lui è contento e dopo un po' adesso fuori di Val. Dai, un saluto.
0: La vedo una cosa un po'... Vai un altro.
8: Buongiorno, sono Antonio. Un paio di considerazioni.
0: Ciao.
8: Innanzitutto mi ha stupito De Laurentiis per il suo comportamento, conoscendo il suo, come dire...
0: Capace.
8: Il suo essere sanguigno, cioè invece ha avuto un atteggiamento molto molto tranquillo, evidentemente voleva togliersi di torno a tutti i costi Conte. E per quanto riguarda Allegri, dopo i 3 anni alla Juve e quell'anno al Milan, finalmente avrà una società,
0: okay,
8: e un presidente che lo sosterranno, e quindi io penso che potrebbe fare bene. Poi certo,
0: bene. Potrebbe fare bene, dammene un altro, dai.
9: Ma avete visto il gol annullato a Ronaldo, quello che aveva fatto?
0: Bellissimo, sì. Bellissimo.
9: Bellissimo.
0: Gol bellissimo che meritava migliore sorte, bisogna dire la verità. Quello era un gol favoloso, quello era un gol da strillare veramente, da metterci enfasi. Vai in un altro.
10: Buongiorno Maracanã.
0: Io
10: per qualche telecronista levo l'audio, perché non se ne può più.
0: Ho fatto uno spot ai telecronisti oggi. Sì. Dammene un altro e chiudiamo, vai. Arriva. Poi c'è...
11: Scusate, Spalletti aveva Osimhen e Kvaratskhelia. A Conte gli ha fatto spendere 300 milioni sul mercato. De Laurentiis si chiama Allegri per ridurre i costi, per ridurre il monte ingaggi, e cercare di ottimizzare, sì, un po' gli acquisti che Conte non utilizzava, e deve vincere lo scudetto.
0: Vabbè, abbiamo
1: vabbè,
0: detto.
1: Allora ci andiamo pure noi cinque, e va bene così, vabbè. Carità, non... io va capisco, bene. È vero, c'ha giocatori forti, Napoli, sì, Spalletti, sì, Conte, quello, però ragazzi, non lo so, cioè, che dobbiamo dire?
0: Certo. No, io sono d'accordo.
1: Tra le prime quattro? E questa
0: no,
1: è
0: ma
1: la,
0: che tra
1: la
0: le
1: narrazione?
0: Prime quattro, eh. Dai, allora, intanto poi c'è un messaggio da parte di Giampiero ad Orlando, e che fa: Orlando, ti prego, compra la Lazio. E non so se ti interessa, Massimo, fa questa operazione, vedi tu.
12: Poi... Andrò negli Emirati a cercare fortuna.
1: Partner.
12: Dai, per portare a casa un presidente, vabbè, per la Lazio.
0: Allora, io però voglio chiedervi anche una cosa su Leao, perché non me l'avete detto nessuno. Io ve lo devo chiedere, insomma, ragazzi. Ieri
6: diverso.
0: Cioè, che tu, Paolo, ma ieri fa sto assist e fa una bella partita.
6: No, ma ieri l'ho visto diverso.
0: Quindi, che fa? Si tiene o si cede? Perché qui si parla di 60 milioni per Leao.
6: Allora,
0: Non
6: sorride in campo. I compagni, evidentemente, parlando la stessa lingua, gli diranno ogni secondo qualche male parola, perché sicuramente lo vedo, diciamo, che è proprio molto molto serio, molto concentrato, quindi non indugia mai sull'estetica,
0: quindi
6: mai
0: lo tieni, quindi il Milan lo deve tenere?
6: No, il doverlo mai. Se è cambiato come sembra, si può tenere, però ecco, deve essere una cosa continuativa. Io sono sempre negativo, cioè nel senso che il mio giudizio rimane negativo, però se tu mi dici come l'hai visto nell'ultima partita, l'ho visto concentrato sul pezzo.
0: Però facciamo un ragionamento, Paolo, tu l'hai visto concentrato, infatti ieri sera pure Stefano sottolineava la prestazione c'è stata, no? Però ne abbiamo viste queste prestazioni anche in passato, non è la prima volta che
1: l'anno
0: abbiamo
1: dello
0: visto...
1: scudetto.
0: Ecco, e allora che si fa? Cioè, che perché poi hai visto Gonzalo Ramos l'ha cercato con quel bel cross, gli ha messo la palla sulla testa.
13: Se tu mi dici certi giocatori attuano delle strategie per poter avere un rinnovo di ingaggio e poter in qualche modo, e beh, io ti dico di sì, è così, è vero anche questo, quindi non ho la certezza. Per cui allora se tu mi dici messo alle strette tu lo terresti, io ti dico di no, perché secondo me ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore affidabile, cioè di non essere un giocatore sul quale ogni anno devi fare una scommessa, perché magari nel momento del rinnovo, nel momento in cui lo devi lasciare, lui fa la prestazione che ti convince a tenerlo, e non va bene così.
1: Sai, Paolo, sarò breve. Io ho una curiosità di vederlo in una squadra organizzata, già pronta, già vincente. Secondo me lì deresponsabilizzato potrebbe essere un calciatore diverso, più forte, più continuo.
13: È probabile, probabile.
0: Braglia, tu che dici?
14: Se trovo la squadra che gli dà quello che chiedono, io glielo porterei.
0: Cioè tu, a prescindere di come possa fare questo mondiale, supponiamo che fa un'altra partita così, magari ne fa altre due, tu comunque dici no, basta.
14: No, basta. Cioè, questa discontinuità non premia quello che può essere. Cioè, dire che 60 milioni... cioè per quello che è il discorso dello scudetto, ok, d'accordo, quell'anno dello scudetto, ma è l'unico anno che ha fatto in maniera superlativa. Dopodiché non ha continuato quel processo di maturazione e di qualità che tutti speravamo potesse avere. Cioè oggi come oggi non andrei su, cioè se trovassi qualsiasi, no, io lo darei.
0: Lo daresti. Orlando, Massimo, tu che...
12: Per come sta giocando adesso fai fatica a pensare di dar via un giocatore del genere, perché sta giocando bene.
0: Ieri ha giocato bene, ha fatto una partita.
12: No, è entrato anche in quella precedente.
0: Però ieri ha fatto proprio, ieri...
12: Io nella precedente partita avevo detto che Leao, secondo me, deve giocare e non Joao Felix, che sono due cose completamente diverse. Comunque, Leao, secondo me, nel suo ruolo è fantastico. Se c'è una squadra organizzata, il Portogallo lo è, perché il Portogallo, attenzione, ha problemi magari a fare gol, però c'è una squadra fantastica. Torna a Milano con quale testa, gli rifà il contratto? Onestamente sono d'accordo anch'io,
0: però ormai... pensate una cosa, c'è Amorim, magari trova un rapporto, c'è Gonzalo Ramos, altro compagno di Napoli. Capito? Non sottovaluterei questi aspetti.
12: Marco, però mi devi garantire che gioca sempre nel suo ruolo, che non gli fai fare la punta come gli faceva fare Allegri, che è stato anche quello il problema. L'anno scorso
0: ne abbiamo parlato e sono sempre stato d'accordo con questa tua posizione.
12: Se gioca Pulisic da una parte e Leao dall'altra e Ramos nel mezzo, e insomma il Milan comincia a essere forte lì davanti. Però è tutto da vedere, perché comunque c'è da fare un ingaggio che è molto oneroso, e Leao comunque la testa non è che la cambia, è sempre la stessa. Vediamo.
0: C'è un nostro amico, dice, io proporrei un contratto a Leao settimanale. Insomma, mi sembra proprio un po' troppo il contratto settimanale.
13: A gettone.
0: Vabbè. Poi Paolo, ti dicono per il direttore De Paola, perché Cairo in 21 anni non ha mai messo a terra un progetto serio.
13: Ma è uguale, infatti non è che dico Cairo si salva.
0: Sì.
13: Assolutamente. Solo che Cairo ha un minimo di, come dire, di esposizione, di comunicazione che è un po' diversa.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Vogliamo chiudere con due audio e poi ci salutiamo, vai
15: Luigi. Ma non lo so, sono io l'unico in tutta Italia che pensa che Allegri è un bluff storico, un allenatore senza
0: Luigi
15: qualità,
0: è scatenato,
15: che ha rovinato il calcio italiano, perché lui è l'anticalcio in persona. Eppure riesce a trovare sempre contratti sculati.
0: Parliamo bene. Diciamo fortunati, vale lo stesso come termine. Vai.
16: Signori, io avessi soldi, ci punterei 100 euro su chi? Allegri con questo Napoli, solo così com'è. Ok?
17: arriva fra le prime due.
1: Quello deve fare.
0: È quello che deve fare, però. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, Paolo, no? È quello che deve fare.
13: Assolutamente. Ma vedi, guarda che Allegri ha già vinto, se ne parliamo così. Hai capito? No, questa è la cosa che a me fa impazzire, perché da 7 anni non vince niente e noi stiamo a discutere primo o secondo posto e contratto di 3 anni. E qui, cioè, ha vinto. Ha vinto sempre lui. Viva lui e viva Branchini.
0: Bisogna avere pure gli agenti bravi, eh.
13: Certo.
0: Che dici, Braglia, che Borbotti? Tu non sei d'accordo, Borbotti, io lo so. Dai, chiudiamo così, chiudi te.
14: Ma come si fa a discutere? Cioè, ma se fosse stato quell'allenatore che tutti pensano che potesse essere come allenatore, cioè, avrebbe continuato a vincere.
0: Ma mica è facile vincere sempre, però. Tu lo sai che io non sono un suo estimatore, però vincere sempre è possibile.
14: Ho capito, ma sono un breve periodo. 7 anni è un medio-lungo periodo, cioè. Tu quando cerchi, cioè, a mio modo di vedere, mi spiego, mi domando, quali giocatori ha valorizzato, che risultati ha fatto negli ultimi 7 anni, che tipo di gestione ha dato alle società dove è stato negli ultimi 7 anni, cioè hanno solo perso dal punto di vista in conto capitale queste squadre, perché l'anno scorso solo al Milan, oggi come oggi sei con una roba operata economicamente, perché se non è arrivata in Champions League, è per forza di cose la rosa viene automaticamente a calare il valore della rosa, cioè stiamo idolatrando, poi per rispetto tutte le idee.
0: Noi non è che stiamo idolatrando, cioè stiamo facendo un ragionamento.
14: L'opinione pubblica sta idolatrando e sta dando di quei meriti che negli ultimi 7 anni purtroppo questo allenatore non ha avuto e non ha dato.
0: Ma guarda, io penso una cosa e chiuderei così. Cioè, io credo che questa scelta di andare al Napoli lo pone di fronte anche ad una grossa responsabilità. Cioè, mentre l'anno scorso si poteva dire che il Milan non era, magari aveva dei limiti, eccetera, qui prende, ripeto, la squadra. Stefano prima ha fatto un percorso.
1: Però hai sentito il nostro ascoltatore che ha detto, però non ha Kvaratskhelia, ma sì. Poi si innesca una cosa che alla fine non si può di più niente.
0: Ha lottato per lo scudetto l'anno scorso in Napoli, è arrivato
1: secondo. Ma io concordo sul fatto che non ci si può non nascondere, che insomma mi sembra eccessivo, però insomma che mi aspetto una conferenza stampa, le prime dichiarazioni di Allegri, torneremo a lottare, cioè, per il titolo, saremo lì per lottare, per dar fastidio all'Inter.
0: Ma
1: tra le prime qua.
0: Ma anche perché
1: questo,
0: Paolo, perdonami, noi l'anno scorso abbiamo detto tutti, mi ricordo, il Napoli ha avuto un sacco di infortuni, senza tutti questi infortuni avrebbe lottato molto più per il titolo, sarebbe stato molto più vicino all'Inter. Questo è il ragionamento che emergeva l'anno scorso, ti ricordi?
1: E si è arrivato secondo.
0: Quindi...
13: Ma poi l'altro ragionamento che ti faccio pro Allegri è questo. L'ascoltatore ha detto finora non ha avuto mai una società seria alle spalle, ha avuto la Juventus, ha avuto il Milan, cioè adesso ha il Napoli, e che vuol dire? Cioè, finora poverino Allegri non ha avuto società serie, no, insomma, cioè, ognuno, come dire, estremizzando il ragionamento alla porta dalla sua parte, però bisognerebbe essere, come dire, un po' onesti intellettualmente per dire certe cose.
0: Assolutamente. Mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Simone Braglia, a Massimo Orlando e a Paolo De Paola. Grazie ragazzi, a presto.
13: Ciao
0: a tutti. Break, perché abbiamo ancora un'altra ora da condividere con voi. Intanto Sinner sta giocando.

0: Mamma mia, caro Stefano, siamo tornati. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner. In questo momento è in vantaggio 4-3 al primo set.
1: È al servizio
0: ed è 30 pari. Viene da due partite dove un po' di fatica l'ha fatta, soprattutto nella prima.
1: Sì, qui sembra un pochino
0: qui
1: più
0: sembra
1: sciolto.
0: Più sciolto oggi, sì. È partito molto forte.
1: Avversario,
0: esatto. Sì,
1: però senti, aiuta a trovare la condizione. Sì, poi tra l'altro ci sono state le sue dichiarazioni in cui ha detto
0: il malore di
1: Parigi. Insomma,
0: quello che è successo potrebbe succedere. Poi non si è capito che cosa esattamente abbia avuto, però ha detto
1: che
0: adesso sa come affrontarla, cioè qualora dovesse. Poi hai visto lui mette adesso fa delle precauzioni, il ghiaccio sul collo.
1: Non so se è il caldo, non so, stress, non so dire, però insomma è un problema.
0: Viene anche da un'annata, da un periodo durissimo. Quindi, guarda, visto che hai detto questa cosa, mi incuriosisce, voglio chiederlo un attimo, ce l'abbiamo in collegamento, il professor Pino Capo.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao, professore, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio.
0: Arrivo subito da te, però do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Beccarisi, perché ci fa un po' il riassunto di alcune cose che sono successe anche oggi in Campidoglio. Ciao Lorenzo, ben trovato Lorenzo. Ci sei? Lorenzo, non ti sento. Lorenzo... non lo sento.
3: Eccomi, buon pomeriggio.
0: C'è anche Claudio Nellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e a voi.
0: Grazie Claudio. Intanto 5-3. No Pino, ti voglio chiedere una cosa. Non so se hai dato un'occhiata, almeno stavamo parlando di questa cosa di Sinner che ha confessato questo malore, che ha detto che potrebbe anche ritornare. Ci stavamo un po' così interrogando, poi adesso usa delle precauzioni quando anche tra un game e l'altro... ghiaccio sul collo, è perché soffre il caldo o non lo so, che idea hai?
4: Ma guarda, l'idea è sempre quella della sincope da calo pressorio, quella che probabilmente l'ha aggredito a Parigi. Sai, quando dicono abbiamo scoperto il segreto di quello che è successo, io se non capisco dal punto di vista scientifico non so dire.
0: Certo, ci mancherebbe, no?
4: Non ho idea. Poi sai, il corpo umano, anche se tanto complesso, poi alcune cose sono abbastanza, posso dire, elementari, no? È quello che potrebbe avere chiunque in certe condizioni di stress, di fatica e di impegno agonistico, qual è quello che usa lui. Ora è ovvio che col caldo il ghiaccio sulla nuca e tutte le precauzioni sono assolutamente molto utili, quindi lui sta facendo probabilmente qualcosa che non faceva prima. Non si discute ovviamente sulla integrità del fisico di questo ragazzo, che però negli anni è stato messo non a durissima prova.
0: Sì, poi lui viene da un periodo di grandi impegni, perché dobbiamo dire.
4: Probabilmente ci potrà esserci stato come c'è stato qui, spero non a Londra, una piccola crisi di rigetto, ma certo. È normale in tutti gli overtraining, che appunto sono quelli che è una vera e propria patologia, insomma, nel senso che il super allenamento, il super impegno fisico porta una serie di ovviamente di circostanze che possono essere delicate.
0: Certo. Va bene, adesso comunque sta giocando, è in vantaggio 5-3, adesso al servizio però il suo avversario. Dunque, approfitto per la vostra presenza, perché ieri c'è stato, noi siamo praticamente usciti dalla diretta e c'era... questo diciamo manifestazione importante di grande passione da parte dei tifosi della Lazio qui a Roma, e c'era anche il nostro
5: questo atto d'amore,
0: sì passione, amore, e c'era anche il nostro Lorenzo Beccarisi. Però prima di iniziare io vorrei farvi sentire le parole del presidente della Regione Lazio Rocca e poi facciamo un attimo un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
6: Esatto, e questo sono qua, perché comunque questo non è il momento degli insulti, questo è il momento di dire vogliamo essere ascoltati, credo che questo sia il significato di questa manifestazione, è un messaggio chiaro, e io sono qua comunque in atto per essere, chiamola proprio così.
7: Quindi anche un suo disagio, mi sembra di capire.
6: Beh, nessuno può essere contento, io quest'anno, io calcoli che io ero presente a Lazio Vicenza, ho vissuto momenti in cui la Lazio stava anche in situazioni di categoria e di classifica estremamente difficili, la passione non è. Se c'è una cosa che il popolo laziale non ha mai fatto mancare è l'amore e la passione. Vedere quest'anno questa passione spegnersi o a rischio di essere spenta, ecco, questo mi ha preoccupato tantissimo. Stasera però c'è la dimostrazione che la passione non è spenta, però ci hanno bisogno di ascolto, questa è la cosa importante.
0: Questo è il presidente della Regione Lazio. Chiedo a Lorenzo, che oggi era in Campidoglio e ha parlato anche il presidente Lotito. Lorenzo, prima di fargli un giro con i nostri ospiti presenti. Lorenzo.
5: Sì, allora, intanto possiamo dire che il presidente Lotito ha letto un discorso all'interno di quella che è stata la mattinata odierna in Campidoglio, però in testa e in coda ci ha messo un paio di uscite fuori dal discorso scritto. La principale è quella con cui ha aperto, ovvero riferendosi al clima, alla contestazione che c'è ormai da diversi mesi, ha detto che c'è un clima che diciamo non valorizza quello che è stato fatto durante la mia gestione, quindi diciamo lamenta come questo clima e questa tensione tolga dei meriti alla gestione del presidente Lotito. Per il resto poco da segnalare, se non anche l'uscita del presidente Lotito dal Campidoglio. L'abbiamo aspettato all'esterno, sgattaiolato senza voler parlare. Aggiungo una cosa sulla giornata e la serata di ieri, perché abbiamo parlato di sovraccarico anche il professore, che ieri ha dovuto soccorrere diversi tifosi che non si sono sentiti bene per il caldo. Anche lui ieri ha dovuto lavorare, però devo dire che anche da questo punto di vista l'organizzazione è stata perfetta. Una serata di cui poi parleremo, che è stata veramente 25... una dimostrazione d'amore.
0: 25.000 presenze, giusto?
5: Sì. Abbondanti,
0: sì, abbondanti. Sì. Pino, tu eri là, professore.
8: Grazie Lorenzo, grazie della menzione. Sì, per fortuna cose di
0: calore, gravità, diciamo, botte di calore.
8: Gravità, però serve un medico, io sono abituato a correre quando mi chiamano. Però detto questo, la manifestazione è stata straordinariamente bella, pulita, pacata, educata, senza alcun eccesso, con persone che andavano dai 3 ai 90 anni, ma giuro, bambini di 3 anni in braccio ai genitori o persone di 90 anni, alcune delle quali avevo anche conosciuto in passato, che stavano lì in attesa di dare una prova d'amore. Ora, leggere le dichiarazioni del presidente Lotito, permettetemi, molti mi dicono che io ho un ruolo e non mi devo esprimere, però voi sapete benissimo comunque che io ho una passione e ho un amore. L'amore per la Lazio è un'altra cosa. Io questo amore non l'ho mai visto in 22 anni, e quello che sta succedendo adesso è una reazione obbligatoria da parte di chi si sente tradito e offeso.
0: Claudio.
9: Allora sì, a parte abbraccio il prof che ho visto ieri, eravamo lì dietro, siamo stati insieme, e è sempre un piacere vederlo, e soprattutto è un piacere vedere tanta bella gente, tanta gente con la sciarpa al collo, di gente che non avremmo mai detto che si potesse palesare. Vedere salire sul palco Gigi Bisignani con il cappello della Lazio, stare dietro al palco col presidente della banca del Fucino, con l'amministratore delegato, cioè con tanta bella gente, non per i titoli, ma bella gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. Noi in una città dove siamo abituati a vedere tutti che arrivano e sono tutti tifosi dell'altra squadra, anche cantanti, tennisti, attori di Hollywood e tutto il resto, fa piacere vedere qualcuno di riconosciuto, di riconoscibile anche nella politica, che finalmente si palesa con la sciarpa al collo della Lazio. Non è un insulto, ma al di là di questo, la vera sorpresa e la cosa che mi ha fatto emozionare oggi è nel leggere e nel di questa cosa in Campidoglio, leggere questo signore che dopo 23 anni oggi ha detto: mi sento in difficoltà, sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da sera. Quindi questa è la vera notizia, non che lui ha, come al solito, ha dato delle cose, ma la vera notizia è leggere queste due parole: mi sento in difficoltà. E questa e questa è bella notizia per noi laziali.
0: Ecco, però Claudio, hai ragione, sottolineare, noi l'abbiamo sottolineata prima con Stefano, però questa difficoltà, Stefano, può portare a che cosa? Cioè, perché io sinceramente...
1: Ma è una storia infinita, Marco, non se ne può più, dai. Cioè, ma un mondo da una parte,
9: Marco,
1: non si congiunge niente, è una storia, Marco, che va risolta in un modo o
9: nell'altro. Uno sinestetico, ovviamente... Quale difficoltà può avere? Insomma,
0: no, però ragazzi, dire, secondo me non può, questa
1: non
0: volta
1: può andare avanti,
0: non può passare
1: qua,
0: così, cioè,
1: non
0: io,
1: ma non,
9: no, non
1: c'è,
9: non
1: soluzione,
9: niente, ragazzi, non c'è più niente, ragazzi,
1: non c'è più niente di possibile, cioè, questa è l'evidenza che ti deve suggerire qualcosa di diverso, ma non dico solo lo, cioè, ci sono due mondi, c'è un mondo ieri che va e dall'altra parte ci sta lui che pensa di cambiare, non può cambiare niente,
0: non può cambiare più niente,
1: quindi si è aggravata la situazione, è una cosa irrimediabile.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, come si fa? Non... Cioè, voglio dire, anche un bambino di 7 anni, un ragazzo di 7 anni, capisce che non c'è più niente,
0: non
1: da,
0: c'è
1: fare,
0: più niente
1: o no?
0: Da fare. No?
1: Non so,
9: ma Marco,
1: poi io...
9: vedere, come diceva il prof, vedere della ieri è stato, come ho detto prima, un atto d'amore, perché solo un atto d'amore può pensare che una signora con una carrozzina da sola scende dalla casa in Viale Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette in prima fila alle 7:15 ad aspettare che inizi la manifestazione. Che c'è di più bello? Cioè, non c'è altro. Quindi, al di là di tutto questo, questo è un vero atto d'amore. Il signor Lotito deve capire che ormai il gioco è fatto, il dend è suonato. Allora poi se la mettesse come meglio crede, ma il dend è finito. Ieri un altro atto vergognoso è quello di pubblicizzare, di lanciare il giorno della manifestazione contro di lui e contro la sua tirannia e la maglietta della squadra. Cioè, ragazzi, siamo alla follia, il decalogo di quello che non si deve fare in una squadra di calcio. Ieri hanno postato e hanno lanciato le magliette della Lazio. Ditemi voi.
0: Tra l'altro, Lorenzo, vengo anche da te, è stato anche presentato oggi Pedrasa, che tra l'altro ha fatto il video e tutto, che è arrivato alla Lazio.
9: Non ce ne può fregare meno.
0: No, ma infatti, ma guarda, io oggi, guarda, ti posso dire, Lorenzo, lascio a te la parola, ti posso dire che con Stefano abbiamo affrontato questo argomento anche prima. E in effetti degli acquisti, cioè, non interessa, non c'è più interesse,
9: non interessa a nessuno.
0: Esatto.
9: Non interessa a nessuno,
1: c'è un disinteresse totale.
9: Non interessa niente, zero. Puoi prendere Messi, Ronaldo insieme, è finita, puoi vendere tutti oggi. Se lui esce,
0: no, ma io leggevo prima, perdonami Claudio, leggevo prima sotto il post del video che è stato, Lorenzo correggimi se sbaglio, che è stato messo sul canale ufficiale di Pedrasa, che si presentava, che poi Pedrasa non c'entra niente, che questi ragazzi non c'entrano niente in questa situazione qui, e io ho letto i commenti sotto, ragazzi, commenti dove nessuno gli, cioè, per carità, gli dicono vabbè, però non c'è proprio
5: la cosa migliore, la cosa migliore è la domanda, ma chi te l'ha fatto fare, gli hanno scritto, è emblematica, ma ci sono tante cose, poi uno, perché vuole sempre, diciamo, andare, no, a soffermarsi sul dettaglio. Nel comunicato ufficiale c'è scritto: Pedrasa sarà a disposizione di Gattuso fin dal ritiro, non si sa quando inizia il ritiro della Lazio, inizia fra una settimana, Lazio non l'ha comunicato, cioè presentazione delle maglie,
9: guarda,
5: il giorno della manifestazione, non c'è una cosa fatta in ordine.
9: Quando Gattuso si metterà il cappellino, si metterà gli scarpini, entrerà a formello col fischietto, è Gattuso, con tutto che non ho simpatie per personali, ma lascio perdere il discorso, ma si guarderà intorno e dirà: ma chi me l'ha fatto fare?
0: No, io però loro non c'entrano nulla, questo è chiaro, che per carità, sono dei professionisti e non c'entrano nulla in questa.
5: Ma infatti Marco, guarda, ti dico che nelle...
0: uno alla volta, Lorenzo, finisci tu, poi sento Pino, vai.
5: Sì, no, al volo, giusto per dire che nelle 4 ore abbondanti di manifestazione, il corteo di ieri, non è mai stato nominato il nome Gennaro Gattuso, mai.
0: Certo.
5: Cioè, non c'è proprio alcuna colpevolezza da parte sua o di qualsiasi altro elemento della Lazio al di fuori.
0: Poi
5: vi leggo
0: un messaggio, voglio sentire Pino.
10: Benissimo il discorso di Gattuso. No, quello che volevo dire io è che è un esempio
4: di come poteva essere cambiata la situazione era proprio Peruzzi, ma andava intanto chiamato molto prima, ma con dei ruoli e con degli incarichi molto chiari e soprattutto con uno staff di persone che potevano in qualche modo essergli vicino, stargli vicino, e Lotito doveva andare via dallo Stadio Olimpico. Poi la parte amministrativa, la parte economica, perché visto che comunque il presidente Lotito dentro la Lazio non ha mai messo una lira, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, il presidente Angelo Peruzzi, come successe con Dino Zoff,
0: ma guarda, questa era una cosa che questa era una cosa che disse, sì, guarda qua, questa era una cosa, se vi ricordate, qua la disse Paglia, no? Tempo fa, mesi fa, disse di trovare una soluzione di questo tipo.
4: Ma nella fase iniziale,
0: se vi ricordate, però purtroppo
4: è chiaro che Angelo rifiuta la proposta, che era uno specchietto per le allodole, che è stata la stessa di Sarri dell'anno scorso, solo che Sarri non si capisce bene perché l'anno scorso forse è già creduto, non gli hanno negato, non gli hanno detto che c'era il mercato bloccato, insomma è andata
0: comunque
4: così.
0: una sofferenza veramente atroce. Fatemi sentire, facciamo una cosa, c'è un audio, un messaggio, poi ci salutiamo, dai, sentiamo un attimo.
10: Beh, su Lotito ormai è inutile spendere anche parole, sarà ricordato come il nostro Lance Armstrong, una serie di croci nere sopra gli anni della sua gestione. Piuttosto ha dato molto fastidio il modo in cui alcuni media hanno trattato la questione, con articoli di oggi come quello del Fatto Quotidiano, che trovo veramente lesivo.
0: A questo su Calcio e Finanza mi sembra che è uscito un articolo... su Calcio Finanza.
5: Sì, è partita, è un'inchiesta del Fatto Quotidiano che è stata presa da Calcio e Finanza.
0: Sì.
4: Ragazzi, una delle strade che il signor Lotito sta percorrendo adesso, credendo che ancora la gente ci crede, lui dice: mi stanno mettendo in difficoltà situazioni di mafia e cose del genere. Vabbè. Ma ieri è stata la prova che non è mai stato così.
0: E chiudo con questo messaggio, dice signora Nellucci: se pensa al fatto che molti tifosi sono disponibili ad accettare la Serie B pur di liberarsi di Lotito, si capisce benissimo qual è la situazione disperata di questo momento.
11: Ma io dico un'altra cosa, Marco, io quando ho avuto la disavventura di conoscere il signor Lotito, proprio i primi giorni che lui arrivò, e feci degli accordi con lui, e feci degli accordi portando dei giocatori, quei 10 giocatori tutti insieme erano tutti miei, insomma, da Talamonti all'Equi a Mia Vitali, tutto quel gruppo di giocatori presi perché lui non voleva spendere un euro, e sai, avendo dei giovani magari in prospettiva si poteva pensare di far bene. Ma da quel giorno, quando non sono stati mai poi ripagati i biglietti aerei, mai, ma lì ho capito con chi amo a che fare, e quel giorno dissi a degli amici: io avrei preferito fallire. Oggi, dopo 22 anni, confermo.
0: No, io mai, per me il fallimento sarebbe stata una pietra tombale.
11: Guarda il Napoli come è ripartito.
0: Ma tu devi sempre, voi dovete sempre considerare una cosa: non considerate Napoli e Firenze, dove c'è soltanto una squadra, dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
11: Ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
0: Non lo so.
1: Secondo me, però,
0: dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
11: Ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
0: Non lo so.
1: Secondo me, però.

0: l'agonia la capisco, però sprofondare
1: e
0: no.
1: Secondo me
0: ragazzi,
1: lui lo sa.
0: L'agonia sì, ma sprofondare
2: Marco,
0: no.
2: Marco, tu stai sprofondando mese per mese.
0: Sì, sì, però stai ancora...
2: Meglio morire subito che morire così.
0: Non lo
2: Meglio
0: so.
2: Morire subito.
0: Aspetta, poi Pino, vuoi aggiungere qualcosa e poi sento Lorenzo?
3: No, è giusto, è pericolosissimo pensare di retrocedere con la speranza che poi risorge.
0: No.
3: Perché ormai è diventato veramente un mondo dove andare avanti è complicato se non hai dei supporti finanziari economici straordinari.
2: Era diverso.
0: Non lo so, Claudio, non lo so.
1: Secondo me se vai giù ci rimani.
0: Non lo so, aspetta, c'è Lorenzo voleva dire una cosa e siamo in chiusura.
4: No, ma al volo, sul discorso del fallimento, del salvare la storia, eccetera, eccetera, no, che è una delle pietre miliari di Lodito, vi faccio una domanda, ma il Napoli quanti scudetti ha vinto?
2: Bravo, ma guarda, sfondi la porta aperta con
0: sì,
2: me.
0: Sì, ma ti ripeto, c'è un discorso diverso, non lo sottovalutare.
4: Sì, ma del Napoli, no, okay, ma se il Napoli ha vinto 4 scudetti, vuol dire che il Napoli non è mai fallito, veramente. Cioè, se il Napoli di De Laurentiis ha vinto 4 scudetti, vuol dire che non è mai fallito.
0: Il Napoli di De Laurentiis è partito dalla Serie C, ricordatelo bene.
4: Certo,
0: ha fatto una scalata.
4: 22 anni fa, infatti, torniamo a quello che diceva Claudio.
0: Lo so.
4: 22
0: lo so.
4: Anni
1: sì,
4: fa,
1: ma l'ha fatto cioè, 22 anni fa.
0: Sì,
4: ma a Napoli. A parte che abbiamo visto che se ci sono progetti seri, vedi il Como, vedi il Parma, in Serie A ci torni.
1: Ah, certo. Vabbè, se c'è una società ricca e forte,
0: E c'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio nel 2004? Io non lo so, ragazzi.
2: Marco, 10 anni fa, quando Commisso è arrivato a Roma e ha portato i soldi sul tavolino, lui si è messo a ridere. Adesso lo possiamo dire.
0: Vabbè, io preferisco non arrivare a sprofondare come dite voi, però su punti di vista.
4: Comunque si può dire, Marco, questo lo possiamo dire per certo, non è un problema eventualmente trovare persone interessate alla Lazio?
0: Speriamo.
4: Se non passi questo messaggio.
3: Questa è una cosa importante da dire, come è molto importante ripetere, l'abbiamo fatto adesso inizio collegamento, quello che ha detto il Presidente, il Governatore del Lazio, ha detto delle cose fondamentali che anche dal punto di vista politico hanno un grande valore. Evidentemente il signor Lotito oggi in Campidoglio o non glielo hanno spiegato o sul foglietto che gli hanno passato non c'era scritto, non ha idea neanche di che cosa sta parlando.
0: No, io hai ragione, la speranza è di poter tornare a vivere questa squadra e questo ambiente in una maniera proprio che merita, perché se può così non si può
2: fare questa cazzo di storia.
0: Dai, non, per favore, non eccedere, Claudio.
2: Era tra virgolette.
0: Sì, ho capito, Claudio. Capito. No, vi voglio leggere questo e vi saluto perché c'è una news che approfitto perché c'è il professore anche Pino Capua. Tunisia, 8 giocatori positivi all'antidoping. Il motivo sarebbe una contaminazione alimentare.
3: Ma dove questo? Dove?
0: Al mondiale. La Tunisia ha vissuto un mondiale decisamente negativo con l'esonero del CT. Adesso c'è anche questa, scrive il Daily Mail. Ci sarebbe anche l'ombra del doping su calciatori della squadra nordafricana. In particolare si legge
3: 8 tutti insieme o un'operazione di doping ovviamente sbagliata o effettivamente
0: ti dico sono stati positivi Pino, cerco di pronunciarlo bene perché non so, al clenbuterolo.
3: Clenbuterolo, sì,
0: sostanza vietata.
3: Quella è una sostanza vietata che si usa per l'asma.
0: Esatto, infatti dice una sostanza che si troverebbe in un farmaco per rilassare le vie respiratorie, ma che sarebbe stata assunta dai giocatori per errore e riconducibile a della carne consumata nei giorni di ritiro.
1: Ci può stare, dai, sono
0: 8 giocatori.
1: Credo che abbia la Tunisia abbia architettato qualcosa per andare più forte agli avversari. Dai, non cominciamo.
0: No, vabbè, erano
1: però c'è il doping, Pino non lo sa, ma chi meglio di lui, però o no, Pino? Ci sono delle cose chimiche che te fregano, ma non è che c'è il dolo che te voglio fare le cose, divento Superman a Tunisia.
0: No.
1: E che se dai, su ragazzi. Dai, cominciamo perché noi diamo queste cose e la gente che ascolta e legge dice: mamma mia, quello che ha fatto. Ma che ha fatto? Ha fatto una stupidaggine perché hanno mangiato le cose chimiche, i vari farmaci vanno poi a creare, fa l'esame del sangue, delle urine, dice guarda ti sei dopato perché hai preso dei farmaci vietati.
4: Anche perché
1: ma non ci credo io sia a sto dolo, dai, su.
3: Sì, quella sostanza lì non è una sostanza che si mangia, attenzione, è una sostanza che si
1: inala. Quello sì, esatto. Mm-hmm.
0: Sì,
1: però io dico, non credo che

0: Oh no,
1: no, ma
0: Pino,
1: parlano
0: si siano fatti tutta questa cosa per aprire i polmoni, no, e correre, no, più,
1: però,
0: degli altri.
1: No, parlano di un qualcosa che alimentare che è stato consumato nei giorni di ritiro. Quindi...
0: Appunto, un po' l'uno, un po' l'altro. Però insomma, credo anche che ci possono essere delle cose chimiche, no, Pino?
1: Ma infatti aggiungo,
2: sono assolutamente
0: involontarie, cioè non è che c'è la volontarietà di doparmi perché voglio fregare l'avversario.
2: No, ma questo non lo so, ovviamente, appunto, cioè, non hanno problemi loro, ma comunque sono situazioni che andranno analizzate, andranno viste, però ripeto, non si mangia quella sostanza lì, quindi non può essere una cosa alimentare.
0: No, certo,
2: sicuramente.
1: Però aggiungono cosa... Pino, che è improbabile dunque che i calciatori vengano sottoposti a sanzioni o squalifiche nelle prossime settimane, secondo la fonte, appunto, che ha emanato, che ha pubblicato questa
2: news. Non è probabile, è sicuro, perché quando viene positivo al laboratorio la scatta l'immediata sospensione.
1: Va bene, mi fermo qui.
0: Ciao Pino.
1: Voglio ringraziarvi tanto, grazie al professor Pino Capua, grazie a Claudio Nellucci,
0: ciao Claudio,
1: e al nostro Lorenzo Beccarisi. Grazie. Break, entriamo nell'ultima parte, c'è un momento dedicato a Fiorentina e anche ultimissime di mercato sul Sassuolo. A tra poco.

0: Allora, intanto Stefano, vado veloce su tutto il mercato web, perché la cosa che ci aveva accennato alle 13, no, alle 14 e qualcosa Niccolò Ceccarini si sta facendo più corposa, perché il Milan è a un passo da Ghila, eccolo qui, e il, come riporta tutto il mercato web, perché questo immobilismo del Napoli ha fatto sì che il Milan praticamente si è inserito fortemente, fortemente, ripeto, sul giocatore, e come riporta anche tutto mercato web, come ci aveva anticipato però Niccolò alle 14:15 circa, il Milan è fortemente sul giocatore. In questo momento, eccolo qui, il tentativo di inserimento c'è stato, c'è, viene portato avanti. Il Napoli sembrava molto più vicino, però c'è stato un momento di stallo e quindi l'affondo decisivo del club rossonero, che appunto ha trovato l'accordo con il giocatore, lo riporta anche Sky, lo riporta anche tutto mercato web. Mario Gira ha un passo da vestire la maglia del Milan con i rossoneri, che nelle ultime ore hanno raggiunto un'intesa totale con il giocatore e il suo agente sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Ma no, Milan sta andando fortissimo, quindi adesso è in arrivo l'offerta anche alla Lazio, un'offerta alla Lazio di 25 milioni più 5 di bonus, quindi si avvicinerebbe a quella cifra che aveva in effetti chiesto all'inizio la Lazio, di 30 milioni. Quindi attenzione, perché ci può essere una svolta da questo punto di vista. Il Milan andrebbe, a mio giudizio, a prendere, io l'ho detto per tutte le squadre che andavano a pre, questo è il difensore in questo momento più interessante che c'è in questo momento, vero. Da prendere, e che poteva far fare un salto di qualità alla linea difensiva di una squadra. Quindi questo è qua, quindi in questo momento risulta superato il Napoli nella trattativa con Ghila. Che mi dici, Stefano?
1: No, ti dico che il Milan, Amorim, Gonzalo Ramos, adesso Ghila.
0: Poi anche questa è una spesa importante.
1: Sta andando
0: importante,
1: spedito
0: eh?
1: Il Milan.
0: No, dico, anche questa sarebbe una spesa importante.
1: Quindi
0: attenzione. 5 di ingaggio netti per 5 anni.
1: Sta facendo...
0: Sono tanti, 5 milioni.
1: E secondo me non si ferma qui il Milan.
0: No, ma... Poi in uscita c'è Tomori,
1: Vabbè,
0: così
1: capito,
0: dico. Però insomma 331 8200 13, così abbiamo risposto anche a Roberto, che aveva mandato una domanda. Non so se dobbiamo recuperare, nell'attesa chiedo ad Andrea qualche audio. Recuperiamo un audio.
2: Mi sembra che anche Ancelotti ha fallito quando non aveva i giocatori. Mi sembra,
0: quando non hanno già i giocatori. Sì, anche Ancelotti ha avuto qualche problema con l'Everton, con Napoli. Va bene, poi c'è un messaggio di Massimo che riprendo. Ai tempi di Valentino Rossi tutti erano esperti di MotoGP, oggi tutti esperti di tennis perché esiste Sinner, per carità, ma mi sembra di seguire una moda pur non capire di MotoGP e tennis. Vabbè, una moda, però quando c'hai un ragazzi, quando un tennista che è numero uno al mondo vince dei tornei importanti come ha vinto Wimbledon, dove nessun italiano aveva fatto una roba del genere, è chiaro che hai un eco clamoroso, ragazzi. Cioè, questo valeva anche per Valentino Rossi. Come fai ad avvicinarti allo sport in questione?
1: Certo.
0: Poi è chiaro che ci sono gli esperti, quelli che seguono il tennis a prescindere, come quelli che seguono la MotoGP a prescindere, però stiamo parlando insomma di grandissimi atleti, Stefano.
1: Di splendide eccezioni.
0: Voglio dire, come fai?
1: Tirano tutto il movimento.
0: Sì. Andiamo a Radio Firenze Viola? C'è lui, il direttore, Tommaso Loreto.
1: Ciao Tommaso.
0: Eccoti qua.
3: Eccolo.
0: Tommaso.
3: Buon pomeriggio. Ben trovati. Mi trovate? Ben... Sono a spippolare per capire se Torsted seguirà Vieri o meno, perché qui siamo dietro. Soprattutto a questo, direi che oggi un po' in casa Viola si tiene gli occhi aperti sul norvegese, che credo poi alla fine si vestirà di Viola.
0: Quindi altro colpo, un Paratici che si sta muovendo, che ha avuto il via libera, no?
1: Bel giocatore, a me piace.
0: Sì, piace?
1: Molto.
3: Sì, devo dirvi che è anche un po' un'operazione nell'ottica di risolvere problemi da una parte e dall'altra, perché poi per quel che abbiamo capito... col Sassuolo, che chiede circa 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe inserire Somm nella trattativa, più o meno il valore è quello. In questo modo da un lato il Sassuolo saluterebbe Torsved, che comunque ha rifiutato il rinnovo, ancora solo un anno di scadenza, quindi la Fiorentina gli risolverebbe un problema, al tempo stesso accogliendo Som per i Viola si tratterebbe di piazzare un esubero, perché in questo momento lo svizzero, che poi il Bologna non ha riscattato, sembra assolutamente fuori dal progetto tecnico di Grosso. Detto che a centrocampo ci sono un bel po' di incognite, a cominciare soprattutto da questi venti inglesi che spaventano sul fronte Fagioli.
0: Ah sì? Ci sono delle sirene?
1: Tipo?
3: Beh, sai, con Newcastle che ha ceduto Tonali per un sacco di soldi, più di 100 milioni di euro, per quel che capiamo in casa Viola di incedibili non ce ne sono, e Fagioli in questo momento è probabilmente a livello di qualità il calciatore più dotato, e però è anche eventualmente quello che può monetizzare di più per la Fiorentina, che avrà bisogno indubbiamente di vendere quest'estate, quindi ancora di concreto non c'è niente, però è una situazione da tenere d'occhio, perché ripeto, di calciatori in questo momento certi di rimanere alla Fiorentina il prossimo anno non se ne trovano, e non potrebbe essere altrimenti, ovviamente.
0: Stefano Fagioli, che poi ha finito bene la stagione.
1: Insomma, Fagioli è un giocatore importante per la Fiorentina, ha fatto un grande campionato, è stato un po' anche, voglio dire, il trascinatore, no? In una fase dove
0: ha finito
1: serviva
0: bene.
1: Fare punti, serviva giocare, serviva alzare il ritmo, la qualità del gioco, lo ha fatto bene. Io credo che poi Firenze l'abbia capito, e adesso queste sirene inglesi insomma sono preoccupanti, perché Vieri, Torsved probabilmente farà qualcosa, no? Tommaso sugli esterni,
3: sì, no,
1: più sì che no, si fa il nome di Coleoscio, di addirittura di Lang.
0: Lange, ma Lange è la questione, infatti volevo chiedertelo, ma
1: però Fagioli, ecco, da non perdere.
0: La situazione,
3: no, diciamo che sugli esterni c'è ancora tutto da fare, tant'è vero che più o meno tra una settimana comincia ufficialmente la stagione, saranno le visite mediche, il raduno, la prima amichevole è fissata per il 16 di luglio, ma ad oggi, se Grosso volesse ripartire, e così immaginiamo sarà, dal suo 4-3-3 a Sassuolo, di fatto avrebbe a sinistra Gudmundsson, che è comunque un calciatore che la Fiorentina ha messo sul mercato, e a destra Sottil, che torna dall'esperienza a Lecce, ma che in teoria la Fiorentina cercherà poi di piazzare nel corso dell'estate. Quindi capite bene che sulle corsie esterne c'è ancora tutto da fare, anche perché poi Harrison e Solomon non sono stati riscattati, Parisi è infortunato e quindi bisognerà attendere, insomma lì siamo a zero. Su Fagioli è chiaro che lo scenario ancora non è concreto, però è un'eventualità che dobbiamo tenere di conto, e d'altronde oggi Paratici deve far gioco forza ai conti con situazioni magari al momento solo teoriche, ma che poi possono cambiare nel corso dell'estate. Vi faccio un altro nome su tutti, è quello di Ken, che da qui al 15 di luglio probabilmente resterà un tabù per tutti, perché nessuno immagino voglia spendere 62 milioni di clausola rescissoria. Però se mi chiedete di mettere la mano sul fuoco che da qui al primo settembre Ken sarà sempre un attaccante della Fiorentina, vi dico che non ce la metto, perché ci sono mille incognite, e se arriva la proposta giusta, come vi dicevo, di intoccabili in casa Viola non ce ne sono. Paratici è partito forte con Vieri, con un paio di 2010 inseriti, e poi probabilmente con Torsved, però dovrà anche vendere, e sotto questo profilo bisogna vedere poi il bilanciamento tra lo svendere e invece riuscire a monetizzare il più possibile. Lì devi sacrificare calciatori importanti, non c'è alternativa.
0: Beh, questo è il quadro, questo
1: no, sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, ma insomma qualora dovesse partire Ken, diciamo questa ipotesi, la Fiorentina sarebbe pronta a sostituirlo con chi?
3: Questa è un'altra grande domanda. Questa è un'altra grande domanda.
1: No, si parla di Fagioli, di Ken, insomma, sono giocatori adesso, al netto di tutto quello che può essere,
3: ma
1: stato,
3: senti,
1: intorno alla figura
3: per
1: di
3: ciò
1: Ken,
3: che riguarda però, Ken, far di capire possa Dopo essere Pellegrino del Parma. Potrebbe essere Pellegrino del Parma, un'idea. ma siamo soltanto a livello di idee, anche perché poi il mercato della Fiorentina sarà particolarmente lungo e ampio, perché poi lì davanti c'è da capire anche il destino dei piccoli. Sotto questo profilo, ecco, raccontavamo...
0: Ha delle richieste piccoli?
1: Ci sarebbe la Lazio sopra.
3: Bravi. Sì, risulta anche a me che Gattuso, piccoli al centro dell'attacco, lo gradirebbe, e in tal senso anche lì Fiorentina e Lazio si verrebbero incontro nel risolvere qualche problema, perché piccoli, se può, la Fiorentina lo sistema quest'anno non esattamente al Viola Park ma altrove. Di contro la Lazio sappiamo bene quali e quanti problemi debba affrontare, e avere magari in prestito un centravanti. Fra l'altro non dimentichiamo che Gattuso lo convocò a suo tempo anche da CT Azzurro, quindi quello potrebbe essere un altro discorso da considerare. Però come vedete bene, anche qui in attacco, da Ken a piccoli, certezze per il momento non ce ne sono, e bisognerà vedere poi sul mercato che tipo di sviluppi e offerte arriveranno. Diciamo che la Lazio può essere sicuramente una strada da considerare per il futuro dei piccoli.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, abbiamo fatto un blitz da te per avere un po' di aggiornamenti sul mercato che continua ad andare avanti. Intanto io sto leggendo sempre su tutto il mercato web che questo blitz del Milan si fa sempre più forte, quindi su Ghila, quindi da monitorare anche questa situazione. Va bene, Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
3: Ciao ragazzi,
0: noi ti ringraziamo
3: quando volete.
0: Come sempre, a presto, e grazie. Ciao. Al direttore di Radio Firenze Viola, a prestissimo. E allora, siamo veramente nella parte finale, stiamo dando un'occhiata anche a Sinner, che in questo momento ha vinto il primo set 6-4, ma nel secondo è sotto 3-2.
1: Sì, sta al servizio, sì. E vantaggio Brooks Bay.
0: Sì, assolutamente. Allora, provo a vedere se ci sono altri messaggi da recuperare, però intanto vi ricordo, dopo di noi naturalmente come sempre a tutta Cipo, alle 18 TM News, alle 18.30 invece Storie di Calcio, quindi invitiamo oggi chiedo venia, mi sono dimenticato di salutare gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, gli amici di Italia 7 che ci seguono in Toscana sul canale 19 e quello che ci seguono sul canale 61, perché oggi ho ricordato tutti i modi per seguirci, però mi sono dimenticato di salutarli, quindi ho fatto una gaffe, mi scuso nel finale, caro.
1: Numero 11 per il Lazio, numero 19 di Terrestre per la Toscana.
0: Giochiamo lì.
1: Numero
0: 61
1: per il Nazionale.
0: Esatto, 61, 11 e 19.
1: Digitale Terrestre, sì. Magari
0: sì,
1: un
0: sì,
1: terno.
0: Sì, sempre. È un terno secco e poi arrivederci. Allora, stavo dando un'occhiata, si è presentato anche Pedrasa, come dicevo prima, e dice lui, le parole te le giro, Stefano, perché ha detto Cucurella e Jordi Alba i miei modelli, sono un laterale generoso. Si presenta.
1: Beh, tanta roba, Bocca Cucurella e Jordi Alba.
0: Sì. Ti piace come giocatore Cucurella?
1: Sì, bravo. Sì. Ieri ha messo una grande palla,
0: Sì, sì. Gol, un altro anche lui molto generoso.
1: 3-0.
0: Sì. Do un'occhiata al programma, quindi attenzione che cambio al volo, Andrea, il programma, niente, non mi seguono. Allora, do un'occhiata al programma di oggi che riguarda appunto le partite, perché insomma il mondiale prosegue e ci sono
1: Direi che la partita è Argentina-Capoverde, ore 24, mezzanotte.
0: Sì.
1: Poi c'è un'Australia.
0: C'è Australia-Egitto alle 20. Alle 20. Sì. Poi si va alle 3 di notte.
1: Colombia-Ghana.
0: Colombia-Ghana.
1: E poi si chiude il quarto dei sedicesimi con gli accoppiamenti definiti già degli ottavi.
0: Esatto. E poi si ricomincia agli ottavi con appunto
1: Canada-Marocco. 19 sabato.
0: Paraguay-Francia sempre alle 23. E poi si va domenica, che c'è il big match che attendiamo un po' tutti tra Brasile e Norvegia. Quindi noi lunedì commenteremo un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana per quanto concerne appunto il mondiale. Vedi, lui già si è proiettato su questa cosa. Allora, Stefano, stiamo per chiudere, vedendo soltanto se c'erano degli ulteriori aggiornamenti che riguardavano un po' questa situazione di Ghila, che al momento ripeto, diamo ancora la notizia, c'è stato veramente una forte accelerata da parte del Milan, che ha sorpassato il Napoli su Ghila, trovando un accordo totale con il calciatore, e arrivando ad un'offerta, l'accordo totale sono 5 milioni netti di ingaggio a stagione per 5 anni, e arrivando a dare al club della Lazio, di Lotito, 25 milioni più 5 milioni di bonus, quindi sono 30.
1: Beh.
0: Che era quella cifra iniziale che chiedeva la Lazio per il calciatore. È andato via anche Provedel, si è conclusa ieri sera l'operazione. All'inizio c'è stata una frenata, invece poi c'è stata un'accelerata nella serata, e chiuso anche Provedel che va all'Inter.
1: Vabbè, tutto come previsto,
0: tutto da copione,
1: tranne questa cosa qua, il sorpasso del Milan questo, nei confronti del Napoli.
0: Sì, sì, sì,
1: per perché, quanto riguarda Ghila,
0: sì, perché sembrava veramente il Napoli veramente fatta. Va bene, noi vi diamo appuntamento come sempre a partire da lunedì alle ore 13. Adesso vi stiamo per lasciare. Stefano, buon fine settimana.
1: Anche a te, Marco. Ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocchi e a tutta la squadra tecnica. Ci ritroviamo qui lunedì. Buon proseguimento e buon fine settimana.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via di estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti l'Argentina.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti ti non possono chiedere più il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20, all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto 2 giorni prima o 3 giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale, i propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma se stiamo qui a fare una trasmissione ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
9: La grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi. E ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre. È che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza come una società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché parti sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato da Ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C. Lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio. Nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania, appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo. In quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Se parlavi di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Foresta, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone. Non c'è nulla da dire, anche perché fatto bene al Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non è riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Viene da pensare subito a Chirico, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi a suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi è arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque l'allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ho dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni da la scelta di Mimmo Toscano, che è un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B sicuramente è un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, assolutamente. Soprattutto devi guardare al alla Serie C, lo fa spesso. Ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi, perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque, il Catanzaro in questo momento insegna, e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. E sicuramente ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. Sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

Eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gianna Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gianna Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro.

0: inaspettata, però mister si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la zona Erminio.
1: Allora, guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque, il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio con le iscrizioni ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora. È un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto. Per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po', diciamo, contrario ai luoghi comuni. Io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che è comunque un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità. E questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre, soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo, secondo me, anche Mister Baldini con le nazionali ha dato un messaggio. È il singolo club che può, diciamo, far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze e le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima Next Gen di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico, condizionale, e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Benvengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche appunto dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero, in campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti, Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno. Veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio. E quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo. Insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001, e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A tutta C.
2: Come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho già lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo. E proprio per questo
3: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni di fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
2: Io penso che ogni stagione si riparta da zero, al tempo stesso abbiamo voglia di fare, direttamente di fare, senza però fare quelli mentalici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, e voglio dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che non c'è ricevuto nella carriera.
3: Sia lì che di turno, durante la conferenza stampa, avete rivendicato di non parlare di moduli, ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
2: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo chiaro della nostra disposizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quelle che appunto sono le caratteristiche di disposizione. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia cosa deve fare nelle fasi della partita, cioè che sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per la posizione.
3: Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
2: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cervignolano vicino, e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito, e peraltro non ho avuto la possibilità.
3: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
2: Ma è chiaro che noi parliamo tutti i giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
5: Semplicemente perché i colloqui che sono stati corsi per me e i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse questa serie dell'arbitro, cioè quello di fare un inizio, di far sì che le cose si riflessero sul campo, e con il tempo adesso il lavoro dopo crescere tutti e mi sembrava giusto motivato anche da questa.
4: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo, ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
5: Sì, certo, ovviamente conosco le caratteristiche del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui principi di gioco, non sui moduli che prestabiliti, perché lavora su un certo. È ovvio che poi quando si lavora con i principi bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo, e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono essere funzionali in tipologia di gioco.
4: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
5: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
4: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
5: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore lo fa il giovane. la qualità che ha, e ecco, devo cercare il più possibile per scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha produzione, che possa essere inserita nel nostro percorso.
4: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
5: Ci lavoreremo, ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi, nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
4: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto mercato web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo, il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Macchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Matacchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera negli ultimi anni, perché a cavallo di quella proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi la Pianese, con tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con la Scarpatezze, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. E però quella sensazione me la sono portata a casa, finché poi non c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa, secondo me, di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: meno, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dato tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento, attorno a Nunziata da Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che voglio di questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio. La parola è Ernesto Vito.
2: C'è di esperienza, anziano.
1: No, è pure anziano. Comunque, c'è un decano.
3: Vedere questa società, no? Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Questo è l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca, a proposito del mercato, bianco, capisco che la Nike ha le sue esigenze, però
2: non può fare una correlazione alla Nike, purtroppo non sono di quello della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa, forza sempre e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si trova uno, grazie.
0: Sì, assolutamente, noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel tizio di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze, ovviamente solo i brividi a nominare le partite che giocheremo, quindi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che posso mettere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così, dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata all'ufficialità: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale. Scelta che condividi?
2: Sì, assolutamente sì. Certo, non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto, ma ti toglie tanto.
1: Certo, certo.
2: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti. E questo non per forza è una questione negativa, è un asset negativo, anzi io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
1: Però a Napoli non sono così contenti e la piazza no. E l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
2: Ma sai che io non mi ricordo una volta,
1: sì, è vero,
2: in cui
1: hai ragione,
2: Allegri è arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto, si possono fare 1000 discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore, quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
1: 3 luglio, caro Fabrizio,
2: ecco,
1: 3 luglio.
2: A dire che è un bollito, sì, che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
1: Sì, cioè, anch'io senso, lo vorrei capire, sì. Lukaku soprattutto.
2: Quello cambia molto.
1: Il nodo è quello.
2: Milan ha sofferto.
1: Sì, sì,
2: quello.
1: Sì, sì. È il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
2: No,
1: infatti.
2: Direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè un calcio abbastanza vecchio, capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè, nel senso,
1: Spagna è uno spettacolo.
2: Sono capace anch'io.
1: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore, insomma, si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui da Vanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
2: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone, sì, come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su, è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai, sì, perché Spagna, Francia, Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
1: Che preferisci, è vero, sì. Ecco. Però, Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi. L'Inghilterra io non credo che farà molta strada. La Spagna adesso trova il Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio? Magari hai fatto la nottata. L'hai vista?
2: Allora, sto cercando di fare una nottata sì e due no, per cercare di sopravvivere in questo mondiale folle. Quindi no, era nella serata no. Però ti posso dire una cosa. Cioè, io credo che Cristiano Ronaldo, per tornare a Spagna-Portogallo, che mi affascina tantissimo,
1: sì, anche a me,
2: possa essere la sua partita. Cioè, attenzione, perché Cristiano è Cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì con che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna. Però è vero, Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale, immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
2: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai. Però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè butta fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda. Perché comunque, se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo, insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
2: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo ha 41 anni, è un mondiale, e soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio. Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andar male, può andar bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi, da un lato è negativo,
1: perché
2: parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle, perché li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, esatto, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno deluso, chi di più, chi di meno, però è un calcio che nonostante sia molto presente anche nelle squadre europee, a livello poi di nazionali, Fabrizio, non riesce ad andare oltre un tot.
2: Guarda, basterebbe tornare indietro di una settimana e leggere tutti i titoli di giornale, 9 squadre su 10 africane, sedicesimi, Infantino ha capito che il calcio è di tutti, favoloso, occasioni per tutti, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni, c'è una differenza evidente a livello tattico, fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati, non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio,
1: Hai ragione.
2: Cioè, penso al Senegal,
1: al Congo,
2: alla Costa d'Avorio. Non è un caso. Il problema è che dopo devi portare a termine l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo che verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana,
1: il Marocco è
2: un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì, totalmente.
2: Il Marocco è una squadra splendida, Io adoro il Marocco, però non è un'africana, cioè solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
2: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile, mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale, in più mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
2: Guarda, la fortuna del Brasile è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha affrontati, perché il Giappone, sì, ok, tanto volenteroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile, a differenza di altre squadre, secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna ha Yamal, la Francia ne ha una marea, l'Inghilterra ha Kane. Il Brasile chi ha? Vinicius, ma. Neymar, non credo lo vedrai in campo.
1: No.
2: Hendrick, non credo. Quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro? Non lo so. Anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero.
1: Sì,
2: cioè, rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno vinto.
1: Rispetto al
2: Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno Vinicius, hanno... Sì, vero. Però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per dire, no?
1: Nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo, a me neppure l'Argentina. Perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle, al di là di Messi.
2: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo.
1: Sì.
2: Cioè nel

0: senso, l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al mondiale, ma non me ne frega una mazza, per essere chiari. Cioè, nel senso, loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale. E finché Messi fa Messi, una speranza l'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel giocatore qua. Magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione. Loro non ce l'hanno, e attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno a Romario, vabbè, a Kaká, a chiunque. E il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre, e parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro. Mossa giusta del Milan?
0: Allora, se ti danno 60 milioni sì. Se ti danno 60 milioni sì, perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga.
1: Sì, sono
0: nel senso che Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. Un po' adesso il paragone è per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione. Nel senso, un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non c'era per nessuno.
1: Mamma mia.
0: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè praticamente sempre,
1: sì,
0: in questi anni,
1: sì.
0: E Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? C'è riuscito nell'anno dello scudetto.
1: È vero.
0: Però
1: perché è stato
0: uno su sette.
1: Lì è stato un grande protagonista. Quindi, sì. quindi che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao...
0: Lo tengo.
1: Lo tieni.
0: Sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, eh. Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera importante, perché dare 70 milioni... per Gonzalo Ramos, che attenzione è un finalizzatore vero, non è che è scarso questo, però sono tanti,
1: sì.
0: Quindi una grande cessione ce l'hanno in mente.
1: Ma tu che appunto segui il Milan spessissimo, insomma, che idea ti stai facendo? Perché l'inizio è stato drammatico, no? E vedo che ci sono ancora proteste da parte dei tifosi, però pare che adesso qualcosa un po' sia cambiato anche con questo colpo Gonzalo Ramos, cioè è un fuoco di paglia oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
0: Allora, dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonzalo Ramos ha almeno dato un segnale alla piazza del tipo guarda che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta, cioè anzi è proprio secondo me il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim, e quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim. Quindi con giocatori giovani, giocatori, diciamo così, non so se definirli più inclini al gioco offensivo,
1: certo.
0: Però quella è l'idea,
1: certo.
0: Perché tanti, secondo me, proprio non c'entrano nulla con il credo calcistico del portoghese.
1: Sono d'accordo con te.
0: Quindi,
1: Nel frattempo, Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul Benvenuto Max.
0: Li ho visti.
1: C'è di tutto, dai tifosi del... A parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma, da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia... Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio siamo andati a curiosare. Non trova un ambiente semplice. Hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici. Ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli.
0: E per me De Laurentiis ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha dato una scossa all'ambiente.
1: E dimostra che comunque comanda lui, caro Fabrizio. Cioè, lui su questo... non è il mio presidente preferito, anzi... Però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno. E lì bisogna...
0: Infatti ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri. Tu non sei d'accordo? Vabbè, stata una calda.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: È il messaggio, eh?
1: Sì.
0: Poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
1: Che salgono tutti sul carro.
0: Vincitori, tutti?
1: È chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato, è proprio l'Inter. Tant'è vero che per il terzino destro sta ripiegando su un nome sì interessante, ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
0: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
1: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, sono fantastici.
0: Bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente a nessuno. Cioè noi siamo una lega di serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente la Liga.
1: Hai ragione.
0: E poi ci siamo noi.
1: Hai ragione.
0: A me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
1: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni Liverpool, la stessa cosa, è arrivato, l'hanno preso, magari, e anche lì citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano.
0: Però... Quello non credo.
1: No, certamente, però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa, però questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata, però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo e attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo che andiamo a vivere oggi, è un mercato drogato dalla Premier League.
0: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche... I 90 i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
1: È vero.
0: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più, magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane, però
1: che è la cosa più complicata. Difficile. E allora guarda, l'ultimissima cosa, Fabrizio, riporto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora

0: io come si possa andare avanti veramente non lo so.
1: È una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo, ma passionale. È una situazione delicata, delicata, perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo indietro.
0: Eh già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito, però Andrea non ti preoccupare.
1: No,
0: ti
1: sento,
0: sei. Ah, ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai, vai Fabrizio.
1: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente. Cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi,
0: nemmeno
1: sono
0: io, e credo Fabrizio, così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato. Perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante. Beh, insomma, andare a fare delle scelte poi non è così semplice.
1: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
0: Bravo.
1: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio. Quindi, ma giustissimo quello che dici. Ma credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male, sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
0: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
1: No. Perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
0: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio Fabrizio.
1: Ciao a
0: tutti. Caro, grazie, bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami, l'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Moremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante altre notizie. A tra poco.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che oggi è sostituito, spero degnamente, da Alessandro Santarelli. Marangio torna ovviamente. Ovviamente, questo ovviamente è un parolone. Lunedì abbiamo fatto questo bella mezz'ora con Fabrizio Ponciroli, tanti temi toccati, dal mondiale al mercato, e chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto. Beh, sono meravigliosi, io faccio il tifo per loro solo per sentire questo coro. Era molto bello anche quello degli olandesi, è molto pittoreschi, molto organizzati, però gli olandesi sono andati a casa, quindi adesso facciamo tutto il tifo per gli olandesi. Ma dicevo, per i norvegesi, dicevo, per parlare anche di mercato, chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Marangio che sicuramente torna è una minaccia, è una promessa. Buongiorno, buongiorno.

0: diciamo, è un punto interrogativo. Tornerà Marangio, due punti, punto interrogativo. Non lo, poi sai, si avvicina anche, anzi l'estate è iniziata, mi troverai per un mese per sostituirlo, quindi figurati, mettiamola come minaccia. A proposito di minacce, vedi, mi era proprio l'assist giusto, Ivan, perché stavo leggendo i commenti sotto il post di De Laurentiis che annuncia Allegri. Diciamo che non sono proprio contenti a Napoli,
1: Diciamo che Napoli ha puntato sull'allenatore che non viene dalla miglior stagione possibile, in generale comunque da alcune annate non troppo entusiasmanti, però era abbastanza convinto, diciamo, in realtà inizialmente pensava anche un altro, perché lo sappiamo, aveva incontrato Vincenzo Italiano ed erano anche abbastanza vicini. Ora sarà Massimiliano Allegri smentire, diciamo, i dubbi di una piazza che però devo dire ha visto raramente alla De Laurentiis sbagliare l'allenatore, cioè le scelte infelici sono state poche, è stato
0: Garcia,
1: probabilmente l'unica, poi non è stata felice nemmeno
0: Ancelotti,
1: quella di Carlo Ancelotti, però diciamo che insomma probabilmente poi il resto, quello che ha fatto Ancelotti dopo, ha dimostrato che non era lui a essere finito, era il Napoli ad essere in un momento un po' delicato della sua storia.
0: Due cose, la prima, rimango sul Napoli, sull'attacco Ivan, chi prende il posto, se qualcuno prende il posto di Lukaku? Perché anche quello è un tema da affrontare, cioè sarà Lucca? Non credo, e Lukaku che fa?
1: Il dubbio in realtà è appunto quello lì, che fa Lukaku, il gioco, un giocatore che comunque ha un altro anno di contratto, che viene da una stagione chiusa con una rottura abbastanza palese con il club, che in questo momento è impegnato al mondiale. Sì. Tra l'altro Allegri ha storicamente avuto una grande stima di Lukaku.
0: Vero.
1: Ricorderai che lo voleva la Juventus,
0: come no, Dybala, Lukaku, no?
1: Esatto, e quindi è una curiosità, è difficile dopo la scorsa stagione che Lukaku possa rimanere al Napoli, questo mi sembra abbastanza chiaro. Allo stesso tempo sai, devi anche trovare delle destinazioni. Lukaku non è, anche lui viene da una stagione un po' particolare, però è un giocatore percepirsi comunque più semplice da sistemare, diciamo questo brutto verbo, però comunque è più giovane, ha una prospettiva che Lukaku palesemente non ha più per diciamo sopravvenute
0: certo,
1: questioni anagrafiche,
0: certo.
1: E quindi insomma sono queste saranno valutazioni che non così scontate da fare, ecco.
0: E la seconda, proprio sul profilo di tutto Mercato Web, stavo vedendo l'interessante approfondimento che è stato fatto sugli allenatori. Adesso tutte le panchine sono al completo e ce ne sono diversi comunque noi, perché Sarri che va all'Atalanta, Tedesco che va al Bologna, Gattuso in bocca al lupo perché ne ha veramente bisogno alla Lazio, Mourinho al Milan, Grosso alla Fiorentina. Poi qui mi devi spiegare Juric al Monza, ma te lo chiedo tra un attimo. Allegri al Napoli, Aquilani e Abate. Chi rischia di più?
1: Partiamo già così?
0: Sì, perché ti volevo portare su un tema, capito?
1: Due nomi l'hai fatti, nel senso che secondo me Gattuso ha preso una, diciamo che Gattuso e Lotito si sono presi una bella sfida.
0: Mamma mia.
1: A vicenda, tra l'altro un po' curiosa, se si considera che insomma Lotito, dopo la mancata qualificazione dell'Italia, aveva criticato tante cose e tra queste c'era stata anche la scelta del commissario tecnico. Com'è? Poi poi l'ha chiamato lui, e non è, questo dimostra quante volte nel calcio le cose si dicano per la convenienza del momento, perché
0: certo,
1: se aveva sbagliato Gravina a chiamare Gattuso come commissario tecnico, poi Lotito deve anche spiegare perché lui invece se lo chiama come allenatore del proprio club. Cioè, ora, va bene tutto, però un minimo di, come dire, di coerenza ci vuole pure. Ma se non è rischio, perché poi la Lazio è una situazione complicata, oggettivamente, rischia in partenza, ecco. E vabbè, l'altro, come l'hai già detto,
0: Juric
1: è partito bene nella sua carriera, però insomma già questa occasione sportivamente è un po' difficile da spiegare, cioè comunque ha fatto, o meglio non è difficile,
0: no,
1: non è
0: esatto che questa... Esatto, se vuoi ti aiuto, perché ti porto anche su un altro tema, cioè il calcio dei procuratori, va bene? Quindi Juric, che ha un grande procuratore, bravo, dall'altra parte però a volte i procuratori fanno anche dei danni, e vengo al caso di Gregorio. Perché? Perché Di Gregorio ieri ha cercato di fare, no, un passo indietro, ma a me pare un passo indietro fino a un certo punto, e quindi ti chiedo, c'è dietro qualcosa? E soprattutto, come si ripresenta Di Gregorio adesso nello spogliatoio della Juve?
1: Io credo che non si ripresenti, perché diciamo è un giocatore in uscita. Il suo procuratore ha fatto male a tutti, ha fatto male a tutti. Io ne parlavo anche ieri con Enzo. Non lo conosco, quindi non posso giudicare sulla sua carriera da un post. Leggendo quella storia che ha fatto l'altro giorno, mi sono chiesto se è uno del mestiere, perché francamente l'ho trovata completamente, cioè penso che nessun procuratore serio farebbe mai una storia del genere, nel momento in cui tra l'altro il tuo assistito è sotto contratto, perché poi io non apprezzo neanche chi sputa nel piatto in cui ha mangiato,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Anche quelle post francamente non mi fanno impazzire, però vabbè, si è chiuso un rapporto, hai dei sassolini che proprio non riesce a tenerti nella scarpa, va bene, accettiamoli. E in questo caso a me sembrata poco stonata, cioè mentre un'uscita sbagliata, Di Gregorio preso le distanze, ma come fai a prendere le distanze? Cioè
0: o lo lasci il procuratore, più... giusto? No, anche perché tu, Ivan, ci dialoghi quotidianamente per il lavoro che fai sul mercato, e non ti invidio per niente su questo, te lo dico sempre, però dialogando proprio ogni giorno con i procuratori e conoscendoli bene, ma secondo te è possibile che Di Gregorio fosse all'oscuro di tutto questo?
1: Ma in teoria sì, cioè nel senso, in un mondo diciamo con un procuratore serio, no, però un procuratore serio non fa quello, quindi così come evidentemente ha fatto una cosa che non credo altri avrebbero fatto, non posso nemmeno escludere che l'abbia fatta diciamo all'insaputa del suo assistito, perché cioè, posso mettermi posso ragionare di quello che farebbero dei procuratori di un certo tipo, e non farebbero mai una cosa del genere, all'oscuro meno, cioè non esiste. Avendola fatta, boh, magari non gli ha detta, non lo so. Sicuramente prendere le distanze è molto relativo, perché o dici quello non è,
0: capito,
1: più il mio agente, non mi rappresenta. Comunque il problema te l'ha creato, perché poi queste cose nello spogliatoio non si dimenticano. Però diciamo, se non lo sapevi, fai il massimo che puoi perché non diventi ulteriormente un problema, altrimenti... Insomma, comunque, non avendolo abbandonato, viene da dire che in ogni caso Di Gregorio non abbia del tutto disconosciuto quell'affermazione.
0: Perché se no diceva, guardate, sono talmente in disaccordo che lo saluto. Comunque, vedremo che accadrà il 13 luglio si raduna la Juve con Muaremovic e Kolumani, perché mi pare che siano entrambi in chiusura, si può dire così, Ivan?
1: Sì, sono, allora, diciamo, Moremovic è sicuramente in chiusura. La Juventus ha alzato un'offerta, diciamo 18 milioni di euro la portata, poi sì, in realtà sono 36, però ricordiamo la Juventus ha un canale molto preferenziale, perché incassa il 50%,
0: certo,
1: della rivendita di Moremovic, quindi lo paga la metà. Fondamentalmente è un'operazione firmata a Carnevali, non soltanto perché avviene con il Sassuolo, ma perché diciamo, è stato il più convinto sostenitore di questa operazione. convincendo anche Luciano Spalletti, che per quanto ci racconta Camillo De Michelis da Torino, qualche dubbio lo aveva su questo tipo di operazione, però evidentemente insomma Cardemale e anche Ottolini sono stati convincenti nei suoi confronti. Colomoni, diciamo che si respira ottimismo, secondo me non è ancora non si può ancora definire in chiusura, nel senso in chiusura io intendo proprio quando
0: fa
1: Colomoni è vicino, il giocatore ha sempre dato la sua disponibilità, Carnevale è stato bravo a sanare dei problemi che c'erano stati, i danni di chi è venuto prima di lui, sanando il rapporto con il Paris Saint Germain, e quindi è più vicino per la chiusura, insomma c'è ancora un po' da lavorare.
0: Senti invece Ivan, io ho fatto una scommessa con Marangio, no? Di solito le vinco sempre. Sul futuro di Vlahovic.
1: Mi piace vincere facile.
0: Perché io ho l'impressione che Vlahovic rimarrà in Italia. E più o meno ho anche un'idea di quale squadra, ma qui non mi spingo tanto in là. Però io credo che lui alla fine, non trovando quello che vuole, alla fine tornerà in Italia. Non alla Juve, eh? Non alla Juve.
1: Ma io ce l'avevo prima questa idea che il Milan spendesse così tanto per Gonzalo Ramos.
0: Ok.
1: Nel momento in cui il Milan il centravanti l'ha preso e l'ha pagato così tanto che insomma fargli concorrenza mi sembrerebbe
0: non penso al Milan luogo. Infatti non
1: fuori
0: penso
1: luogo.
0: Al Milan.
1: Poi fatico a trovare altri club comunque però sono tanti. Il problema di Vlahovic è che è prigioniero poi in realtà di nulla, perché il contratto non ce l'ha più, di cifre completamente irrealistiche rispetto a quello che ha fatto, e quindi è molto difficile. Sì, il Como può essere, però il Como io la vedo difficile, perché non credo che il Como abbia così tanta propensione anche a pagare determinate commissioni. Poi se Vlahovic si riduce l'ingaggio è un altro discorso, però là ti dico un'altra cosa: se Vlahovic si va a ridurre l'ingaggio a 5 milioni netti all'anno, dico una cifra. Secondo me lì gli aumentano le pretese, perché comunque gli interessamenti, perché comunque è un giocatore che non ha fatto benissimo, però i suoi gol li ha fatti,
0: assolutamente,
1: ancora
0: ma
1: abbastanza giovane, quindi
0: infatti Ivan io ragiono su questa cosa. Se arriviamo, sai, adesso siamo al 3 luglio, ho visto che lui è tornato a Torino serenamente, ok, ma se arriviamo al 1 agosto e tu me lo insegni e lui non ha ancora squadra, beh, a quel punto deve per forza ridurre e le sue pretese, ma anche le pretese del premio alla firma. Ma questo lo sanno anche i club. Cioè, io credo che giocare sul tempo sia negativo per Vlahovic, ma positivo per i club.
1: Sì, decisamente. Non ha il tempo dalla parte di chi lo vuol prendere, perché più vai avanti, più, insomma, se tu non avevi il contratto, sicuramente Vlahovic con queste richieste si è messo in una situazione difficile, perché allontana un po' di pretendenti. Vediamo, a me sembra difficile che arrivi a quella data senza il contratto, perché comunque penso che sia un giocatore tecnicamente valido.
0: Anch'io.
1: C'è
0: un però enorme e te la butto lì. E se alla fine fosse una storia simile a quella di Dybala quando lasciò la Juve e quindi la Roma perché la Roma secondo me tecnicamente ha bisogno ha bisogno di un centravanti da affiancare a Malen.
1: Sì, infatti quando mi ha detto una squadra italiana io pensavo più alla Roma.
0: Io penso alla Roma.
1: Più che al Como. La Roma potrebbe essere una soluzione se si va un po' in là. Gasperini sicuramente vuole attaccanti, secondo me lo cerca un po' diverso, perché io credo che voglia mantenere centralità attorno a Malen più che mettergli uno, cioè se no vuole mettergli qualcuno tipo appunto Greenwood, qualcuno un po' più mobile.
0: Certo.
1: Un po' diverso da Vlahovic tecnicamente. però poi Gasperini è anche uno degli attaccanti di ruolo in generale, se vede l'opportunità che si chiama Vlahovic, secondo me gliela butta via a Tonganico, dice ma c'è questo qua, bravo, prendiamolo,
0: capito. Io non lo escluderei. L'ultima cosa che dico invece, Ivan, ringraziando ovviamente, situazione Inter, perché comunque l'Inter adesso deve cominciare a muoversi, parte ovviamente da favorita perché ha vinto lo scudetto e lo sappiamo, però qualche operazione la deve fare, soprattutto dopo le due sfumate, allora, una in particolar modo che era quella di Palestra. Che sta succedendo all'Inter?
1: L'Inter deve un attimo, allora, diciamo che delle due operazioni sfumate, una è sfumata davvero, cioè Palestra, sì, perché quello è diciamo che su
0: Nico
1: Pass si era aperto uno spiraglio. Secondo me all'Inter ha fatto perdere un po' di tempo all'Inter, perché secondo me 2-3 giorni di stand-by li ha vissuti, cercando di capire se davvero si poteva arrivare. La necessità resta, Nico era una cosa in più, non okay, era proprio una necessità, era l'opportunità che ti arrivava, e quindi avrebbe anche colto volentieri, per carità. A destra io penso che riuscirà a portare a casa Calaili, che è il giocatore iraniano che era già seguito dal Napoli.
0: Sì.
1: Il Napoli sta un po' perdendo tempo sia su di lui sia su Mario Chila, si sta rischiando che entrambi vengano soffrati dalle milanesi. Poi l'Inter ha un'altra grossa necessità, cioè la difesa, lì è da segnalare per esempio in Italia dell'entourage di Trevor Chalobah, giocatore che da un po' di anni che è stato all'Inter, non è mai diventata una vera e propria trattativa, tra l'altro interessa anche al Como, ed è un nome spendibile. L'Inter deve un attimo riorganizzare le sue idee, dopo che aveva strutturato un'idea di mercato incentrata su Palestra, e quel piano lì è venuto un po' a mancare, insomma.
0: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao caro Ivan, ciao ciao. Allora, bella panoramica con Ivan Cardia alle 12, noi ci...
2: Paura,
0: No, perché? No. Non ho paura, siamo molto sereni, tranquilli. Le temperature si sono anche leggermente abbassate, anche se si rialzeranno. D'altra parte siamo d'estate, come dico sempre, a Marangio. Per cui alle 12 andiamo in pausa, grazie ovviamente al nostro Andrea Magliocca, e torniamo con la seconda parte di Rotocalcio con Raffaele Garinella e poi il bellissimo focus, mi piace tantissimo ascoltarlo ogni giorno, sul Mondiale con il nostro Fabio e il nostro Alain. A tra poco.

0: 12:05 minuti primi, bentornati alla seconda ora di Rotocalcio. Ricapitolando dunque la prima con l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, tantissimi temi affrontati, il mercato con Ivan Cardia. Adesso in questa seconda ora nuovi approfondimenti anche sul mondiale, soprattutto nella prossima mezz'ora, ma ovviamente da qui partiamo con il caro Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un grande abbraccio, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao carissimo. Allora, stai guardando ovviamente il mondiale, non so se hai fatto nottata, perché la partita è stata bella, io ovviamente non ho fatto nottata, però è stata bella la partita tra Portogallo e Croazia, dagli highlights che sono riuscito a vedere, anche leggendo un po', una delle partite più interessanti anche per le emozioni che ha regalato.
1: Beh, assolutamente sì, perché poi comunque c'erano dei calciatori che ancora oggi, nonostante l'età, fanno sempre la loro bella differenza. Cristiano Ronaldo, Modric, Perisic, insomma, è una squadra, sono due squadre che in qualche modo hanno regalato spettacolo. È passato il Portogallo, adesso ci gusteremo questa partita contro la Spagna. Dispiace per Modric, però insomma, ecco, diciamo che forse la Croazia poteva essere più cinica dopo essersi poi ritrovata con il gol di vantaggio di Perisic, però poi anche la gestione non è stata secondo me ottimale nel quarto d'ora successivo al vantaggio, quindi poi lì il Portogallo si è galvanizzato con il pareggio di Cristiano, ha trovato il gol vittoria con Gonçalo Ramos al 94esimo.
0: Senti Raffaele, se tu dovessi fare una fotografia, no, di questi primi 15 giorni di mondiale, sì, due settimane, che fotografia, sì, andresti a scattare? Intanto, è positivo o negativo l'esperimento a 48?
1: Ma per me è negativo.
0: Anche per me.
1: Cioè, è veramente, cioè, partite anche inutili secondo,
0: bravo,
1: me, davvero. Cioè, il mondiale, da che calcio è calcio, il giorno eliminatorio, gli ottavi, i quarti, qui siamo ai sedicesimi, una roba che non si vedeva più da, credo, dal 1987 in determinati formati di coppe nazionali.
0: Mamma mia, hai ragione.
1: Troppe squadre secondo me, quindi nel negativo come formato. La qualità poi delle partite che stiamo vedendo, a parte qualche rara eccezione, non mi sembra straordinaria, quindi è un mondiale che, per come la vedo io, per come intendo il calcio io, verrà dimenticato da qui a pochi mesi.
0: E però il comune amico Infantino continua a dire che è una grande rivoluzione, meravigliosa, gli stadi sono pieni, e in effetti gli stadi sono pieni, quindi temo, caro Raffaele, che noi nostalgici di un certo calcio dovremmo abituarci anche a vedere un mondiale sempre più allargato. Dopodiché io la penso esattamente come te, tante partite, mi dispiace dirlo, ma insomma qua non è che dobbiamo far finta niente, per me sono state inutili, tant'è vero che non so che tipo di ascolti possono aver avuto.
1: No vabbè, ma sai, poi ognuno deve sempre cercare di in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare le cose che secondo lui funzionano in questo nuovo format. Resta il fatto che tu, come me, ti ricordi tante partite anche dei gironi di qualificazione,
0: certo,
1: del Mondiale del 90, del Mondiale del 94. Cominci a ricordare vagamente qualcosa del 98, poi dopo insomma ci ricordiamo qualche partita dell'Italia, ma di questo Mondiale qua ci ricorderemo davvero ben poco. Io ricordo ancora delle partite del Mondiale 90, non soltanto il gironi dell'Italia, ma ricordo un Germania-Jugoslavia, una partita meravigliosa, quando c'era ancora la Jugoslavia. Quindi fondamentalmente ci sono partite che rimangono nella storia pur contando poco, come quel Russia-Camerun del 94.
0: Come no?
1: Ci sono partite che oggi ti ricorderai veramente per niente.
0: Poco, sì, poco, poco, niente. E invece, sempre per scattare una fotografia, poi veniamo alle cose di casa nostra, a livello tecnico e di calciatori c'è qualcuno che ti ha impressionato oltre ai soliti noti, oppure insomma anche qua acqua che passa?
1: Ma guarda, ti dico qualcosina, ho visto qualche calciatore interessante nella Colombia,
0: sì,
1: mi piace Munoz, insomma mi piace Lerma, a parte i soliti noti tipo Luis Diaz. Ci sono dei giocatori interessanti, li ho visti anche nel Ghana, ho visto nel Giappone, per esempio il Ghana comunque è una squadra che mi è piaciuta perché c'è anche Senaya che mi piace Mensah dall'altra parte, sono quei giocatori che un po' vado a vedere un attimino per cercare di capire come possa in qualche modo l'Inter sostituire Dumfries o come possa in qualche modo il calcio italiano non lasciarsi sfuggire dei calciatori come Caiode, per esempio, che è un giocatore che mi piace, sono contento per la stagione che ha fatto, sono felice del prossimo rinnovo col Brentford perché è un calciatore che secondo me in Premier League ci sta bene.
0: E che abbiamo visto ovviamente anche in Italia. E veniamo proprio
1: A Firenze,
0: a
1: sì, a
0: Firenze,
1: Firenze.
0: sì, nella Fiorentina. Veniamo proprio in Italia e partiamo lì dall'Inter, da queste prime difficoltà. Tu citavi appunto il fatto che deve sostituire Dumfries, la vicenda Palestra, tutto quello che sappiamo. Come si sta muovendo secondo te l'Inter?
1: Ah, al momento, secondo me, non si sta ancora muovendo del tutto perché fondamentalmente stanno valutando dei profili. È chiaro che Palestra, che per fortuna, secondo me, è andato al Chelsea perché è un giocatore straordinario, però io penso che bisogna dare poi il valore corretto a tutto. È un giocatore che ha fatto una stagione, seppur meravigliosa, nel Cagliari. Lo vai a pagare quasi 60 milioni, è un azzardo. E io penso che oggi in quel tipo di ruolo lì trovi dei calciatori altrettanto bravi a condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Quindi io penso che lui farà bene in Premier League, in un campionato che è completamente diverso da quello italiano, però in questo momento qui 60 milioni per lui da dirigente non li avrei spesi, francamente. Cioè, io per esempio preferisco Caiode molto più di Palestra. È un giocatore che già a Firenze, nella Fiorentina, seguivo, un giocatore che è cresciuto tanto da un punto di vista dell'intensità in Premier League, quindi dovendo spendere avrei puntato magari 40 milioni per prendere Caiode. Non succederà perché lui rinnoverà. Adesso vedremo come si muoverà l'Inter. C'è anche il discorso dei difensori, c'è da gestire la grana Pavard. Ci sono un po' di cose da fare.
0: Parlavi di Premier, no? È inevitabile ritornarci, Raffaele, perché poi la Premier sta drogando tutto il mercato. Ne parlavamo prima anche con Fabrizio Ponciroli. Per esempio, i quasi 120 milioni spesi per Tonali,
1: Mi
0: giocatori sicuri.
1: sembrano una, posso dirlo, mi sembrano una follia.
0: Anche a me, anche. Però
1: Io
0: sono parametrati al ragionamento che facevi te, che è perfetto, cioè se un giocatore che fa una buona stagione, cioè Palestra, arriva a costare 60, è normale che uno come Tonali, che ha già dimostrato qualcosa, ne costa esattamente il doppio. Ma
1: Ah,
0: a
1: sicuramente.
0: cascata, caro Raffaele, è tutto il mercato globale che ne paga le conseguenze.
1: Certo, sono d'accordo. Mi chiedo quanto costerebbe oggi Vieira con Emerson nel centrocampo
0: Mamma
1: della
0: mia,
1: Juventus,
0: mamma mia,
1: quanto costerebbe Damiano Tommasi che vinse il campionato con Fabio Capello nella Roma.
0: mamma mia.
1: E quindi dico ok, Tonali, un ottimo giocatore, però è stato forse pagato eccessivamente, anche perché comunque nell'ultima stagione al Newcastle ha brillato e non ha brillato. Adesso leggo dei 40 milioni che qualche club di Premier potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Fagioli
0: Sì.
1: della Fiorentina. Ecco, io fossi nella Fiorentina prenderei in considerazione l'eventuale cessione di Fagioli, mentre invece porrei il veto sulla cessione di Ken. Ci sono dei prezzi che invece per determinati ruoli non vanno bene, ma perché poi diventa difficile reperire dei sostituti.
0: Ma secondo te ci sarà un momento in cui si tornerà a scendere a livello anche di prezzi? Cioè si tocca l'apice e poi per inevitabili conseguenze, semplicemente perché magari tante società non potranno più arrivare a quel tipo di ingaggi e di costi di cartellini, si tornerà indietro oppure si va sempre oltre.
1: No, secondo me ci sarà qualche altro campionato che si avvicinerà alla Premier nel momento in cui metterà a posto gli stadi, nel momento in cui curerà meglio le infrastrutture, nel momento in cui il format del campionato della Coppa Nazionale diventerà più appetibile e quindi si ridurranno il numero di squadre perché nel nostro calcio abbiamo anche squadre che partecipano alla massima serie che poi non riescono a raggiungere 20 punti in classifica, quindi insomma la qualità del campionato lascia parecchio a desiderare, beh, così come gli stadi, le strutture e tutto l'intrattenimento. Se non si migliora quello diventerà difficile avvicinarsi alla Premier, ma è difficile che la Premier possa abbassare il proprio livello e uniformarsi a livello degli altri campionati.
0: se tu pensi, oggi rischia di essere più appetibile la Turchia, no? Fermo restando che tanti giocatori in Turchia non ci vogliono ancora andare, però a livello economico sicuramente non hanno problemi rispetto a noi.
1: Assolutamente, ma anche stiamo vedendo gli stadi in America, no? Lo stadio di New York, alcuni calciatori, purtroppo è vero che alcuni sono a fine carriera, ma non tutti sono a fine carriera, perché un Rodrigo De Paul, per esempio, oggi poteva far comodo ancora in Serie A, visto il livello della Serie A, però ha preferito andarsene all'Inter di Miami, come farà Casemiro, insomma Lewandowski se n'è andato a Chicago, e questo mi fa capire che noi come campionato facciamo fatica. Oggi il campionato italiano è diventato, mi piace sempre citare il film di Tarantino, no? C'era una volta a Hollywood, perché mi sembra un po' come il campionato italiano, come quel cinema italiano a cui si rivolge poi DiCaprio quando non ha più la possibilità di lavorare a Hollywood, allora viene a svernare un po' l'Italia. Ecco, noi oggi che facciamo? Noi oggi importiamo dei campioni a fine stagione, a fine carriera, come è successo negli ultimi anni per Modric, per esempio. Facciamo fatica a tenerci dei giovani di qualità come Palestra, perché il campionato da un punto di vista della qualità non è appetibile, perché da un punto di vista degli ingaggi altri tipi di società che fanno altri campionati con altre infrastrutture possono permettersi, e quindi tu diventi in qualche modo quello che forse era la Scozia negli anni 90.
0: Questo paragone è terribile, però, Raffaele. La Scozia degli anni 90 me la ricordo molto bene.
1: Ti ricordi con Brian Laudrup, Marco Negri, insomma, poi c'era qualche giovane come Gattuso, però insomma Porrini,
0: è vero.
1: Erano Erik Larsson, questi erano calciatori che andavano lì quasi a fine carriera. E Pierre Van Hooijdonk, cioè, andavano lì e perché erano diciamo alla fase calante della carriera. L'Italia oggi mi ricorda questo,
0: sta diventando quella roba lì. Apro una parentesi, la commento con te: ufficiale l'esonero di Nagelsmann dalla guida della Germania. Era abbastanza prevedibile, perché insomma a livello europeo la Germania ne esce con le ossa rotte da questo mondiale, ma proprio rotte, ancora più dell'Olanda, mi viene da dire, perché l'Olanda è uscita col Marocco e io credo che il Marocco sia una squadra che non vincerà il mondiale ma arriverà lontano, ma insomma la Germania ha fatto veramente male.
1: Se andiamo a vedere il Marocco nell'ultimo mondiale ha stupito tutti, quindi è una conferma, perché comunque ha fatto molto bene la Coppa d'Africa. E perché poi comunque sia è una squadra che sforna dei calciatori che comunque giocano in campionati competitivi e sono molto molto bravi da un punto di vista tecnico e agguerriti da un punto di vista fisico. L'Olanda è sempre stata quella squadra bella, sì, ma incompiuta, no? È una squadra che purtroppo da secoli, quasi da tanti anni, si trascina dietro questa etichetta di bella e incompiuta. La Germania criticano gli altri, però poi in casa loro fanno fatica a muovere una critica costruttiva. La scelta di Nagelsmann secondo me è stata una scelta estremamente azzardata al tempo. Adesso vediamo un attimino che cosa succederà, vogliono prendere Klopp, però ci sono secondo me dei calciatori che erano entrati un po' in contrasto con lo stesso allenatore e quindi in qualche modo non hanno poi reso secondo quelle che erano le aspettative. Io penso che Klopp possa in qualche modo, avendo alle spalle anni di Liverpool, mettere un po' d'accordo tutti, tornare a far brillare la Germania da un punto di vista caratteriale, perché tecnicamente la squadra c'è e non si discute.
0: E ti porto invece su un'altra notizia ufficializzata un paio di ore fa, e ti do anche i dettagli che sono appena usciti. Allora, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi, ha scritto appunto il Napoli. Non c'è nessuna sorpresa in questo, però Massimiliano Allegri si lega al Napoli per le prossime 3 stagioni. Senti Raffaele, contratto da 4,5 milioni all'anno più bonus in caso di qualificazione Champions e un ulteriore bonus in caso di scudetto. A te la parola.
1: Beh, se non dovesse qualificarsi in Champions con questa squadra sarebbe un fallimento colossale.
0: Quindi il bonus è facile, insomma, sì, sono d'accordo.
1: La squadra del Napoli è una squadra, a differenza del Milan che ha allenato Allegri, una squadra che è completa in ogni reparto. Gli serve veramente poco per migliorare, e poi comunque Allegri ha un vantaggio, che lavorerà anche su quella mentalità che Conte ha plasmato e forgiato. È chiaro che Allegri deve essere diverso all'ultima stagione, perché ha tanta responsabilità nella deludente seconda parte di stagione del Milan, che aveva fino a febbraio una partita a settimana, doveva mettere fino in cascina e non è stata capace di qualificarsi in Champions League, con un finale di stagione francamente imbarazzante, soprattutto l'ultima partita. Però adesso vedremo il gioco del Napoli. Io francamente, fossi stato nei panni della Laurentiis, avrei scelto un altro tipo di allenatore, perché a quel punto avevi la possibilità di prendere un allenatore che magari poteva in qualche modo sviluppare anche un altro tipo di gioco. Il gioco di Allegri recente non mi piace, vedremo se farà giocare meglio il Napoli, che comunque ha dei giocatori che sono anche loro quasi al capolinea della carriera.
0: E proprio per questo ti dico, Raffaele, che ne parlavamo anche poco fa, scorrendo un po' i commenti dei tifosi del Napoli nei social, insomma, c'è poca felicità, anzi felicità è un termine già molto abusato, c'è poca soddisfazione, ecco, molti sono arrabbiati con questa scelta di De Laurentiis, che però, e torno da te, continua nella sua linea, cioè decido io e degli umori della piazza non me ne frega niente.
1: No, perché il presidente De Laurentiis si è investito tantissimo nel Napoli, ha portato il Napoli a vincere lo stesso numero di scudetti che vinse Ferlaino.
0: Eh sì.
1: È una squadra, secondo me, importante, rinforzata anno dopo anno, però ha cominciato un percorso anni fa con Benitez, che ha poi avuto un proseguimento importante con Maurizio Sarri, lo scudetto di Spalletti, un tipo di gioco diverso da quello contiano, che pure ha vinto Conte sfruttando anche l'ottimo lavoro di Spalletti, nonostante quell'anno pessimo che si è concluso con il cambio di allenatori. Conte poi è bravo a rinvigorire una mentalità già presente, perché comunque questi giocatori la mentalità vincente ce l'avevano. E adesso vediamo Allegri, insomma, se è l'Allegri dell'ultimo anno è un Allegri che non mi convince. Se pensiamo all'Allegri della Juventus, quando c'erano però anche, qui dobbiamo dire, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, insomma un altro tipo di allenatore. Vedremo, il campo ci dirà, come sempre.
0: Allora ti porto su un altro presidente, ma prima torno ancora su quest'ultima ora, perché lo diceva prima ottimo Raffaele, insomma pare che Klopp abbia dato la sua disponibilità per andare ad allenare la nazionale. Oh, no, ti porto su un argomento che so che ti tocca molto da vicino, conoscendo anche le tue passioni, perché a proposito dei presidenti, ieri non ti sarà sfuggito la marea di tifosi laziali, circa 25.000, che sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Anzi, io la metterei così, il loro amore per la Lazio, e che mi piace più metterlo in questo, in questo senso. È stato un bel pomeriggio di grande identità, devo dire la verità. Mi dai la tua chiave di lettura? Perché la situazione è veramente molto complicata. Io credo che allo Tito non gliene freghi assolutamente niente. Questa è la parte più brutta. Però c'è stato un fiume d'amore ieri che ha voluto rivendicare la propria lazialità.
1: Ma sai, lo Tito poi all'indomani della contestazione ha detto che questo clima non rende merito di ciò che lui ha fatto. Lo Tito dei risultati alla Lazio li ha ottenuti, questo va detto. È chiaro però che negli ultimi anni abbiamo visto una Lazio che, da un punto di vista anche della qualità e stress dei rinforzi, è una Lazio che non permette al tifoso di sognare. I tifosi vivono anche di sogni. I tifosi vogliono emozionarsi con degli acquisti, vogliono emozionarsi con un progetto che abbia in qualche modo la capacità di svolgere non soltanto l'ambiente, però insomma l'ultimo anno è stato un anno angosciante da un punto di vista di quelle che erano le sensazioni, perché Maurizio Sarri tutte le volte che andava in conferenza stampa faceva trapelare quelle che erano le problematiche, e ha fatto secondo me un straordinario lavoro, perché io sono riuscito al posto di Maurizio Sarri a ottenere i risultati che ha ottenuto lui, non soltanto da un punto di vista sportivo, perché poi la Lazio ha fatto secondo me un buon campionato ed ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Poi è chiaro che l'Inter da un punto di vista fisico era molto più forte, oltre che da un punto di vista tecnico, però insomma ha fatto da impermeabile a tutte le critiche, e non è facile giocare senza pubblico. E io non posso consigliare il presidente Lo Tito, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, però è chiaro che quando una piazza termina il proprio amore verso la squadra, forse insomma una domanda su un'eventuale cessione della società me la porrei, perché così è, non è neanche bello per lui, no, continuare, perché penso che un presidente voglia circondarsi di amore della piazza, dei tifosi, io vedo tutto tranne che amore.
0: Ma anche perché, Raffaele, e chiudiamo con questo tema, diventa difficile poi andare anche a operare sul mercato, perché oggi, a parte Gattuso, che qui sono un po' cattivo, ma lo dico, secondo me ha preso la palla al balzo perché non so quante altre società lo avrebbero chiamato in questo momento. Però un calciatore con quali motivazioni può andare oggi alla Lazio, sapendo quello che sta accadendo a Roma?
1: No, non ci vanno. Molti giocatori vogliono andare via.
0: Bravo. Allora,
1: leggiamo le ultime dichiarazioni anche di Taylor, che è arrivato,
0: sì,
1: a metà stagione.
0: Bravissimo.
1: Ha detto: io tornerei al volo all'Ajax, prove delle che ha fatto carte false per andarsene all'Inter. Romagnoli, che è stata comunque una bandiera, lui è laziale e se n'è andato. Insomma, ci sono tanti giocatori che faticano a rimanere alla Lazio e poi insomma anche il materiale che la Lazio acquista sul mercato non è certamente un materiale che si può equiparare da un punto di vista tecnico a quello che poi è stato ceduto, perché uno come Gandusino lo trovi, uno come il Tati che fatica a trovarlo anche per attaccamento alla maglia, uno come Romagnoli da un punto di vista caratteriale secondo me è insostituibile per quel tipo di contesto.
0: E ti chiedo, questa è cattiva, rischia più Gattuso o Juric a Monza? Io ormai ho preso il pallino su Juric, perché certe cose poi gli auguro di fare, per carità, benissimo, ma certe cose il mondo del calcio continua a non digerirle, sono sincero. La meritocrazia un minimo dovrebbe, no, dovrebbe essere riconosciuta, Raffaele.
1: Sì, beh, io ti dico che rischiano entrambi per motivi differenti. Il primo perché comunque deve salvare la squadra e soprattutto bisogna vedere che tipo di mercato faranno a Monza. Adesso è andato via anche Burdisso, che
0: sì,
1: secondo me era una garanzia.
0: E
1: poi perché invece la Lazio si rischia, perché Gattuso ha un carattere molto molto forte e io non so quanto poi, insomma, nei momenti in cui il vento sarà contrario, riuscirà poi a lasciarsi passare tante cose che non vanno. Secondo me non è Sarri da un punto di vista anche della pazienza, quindi questo sarà difficile, però io mi auguro che la Lazio possa far bene, la vedo difficile, speriamo bene, insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro. Allora, siamo arrivati alla terza e ultima pausa, al ritorno grande focus sul mondiale. È il momento che, senza mancare di rispetto ovviamente a tutti gli altri ospiti che sono straordinari, ma che aspettavo di più, perché mettiamo due grandi conoscitori del calcio a confronto. Una delle poche idee avute da Marangio, no? Possiamo dirlo, Andrea, no? Una delle poche idee avute dal buon Marangio. A tra poco.

0: 12:36 minuti, primi, ultima parte, ma adesso entriamo proprio nel cuore dei mondiali. Ce li abbiamo. Ah, io ho definito prima l'unica grande idea di Marangio degli ultimi 25 anni, forse anche 30, mettere insieme due grandissimi intenditori di calcio, Fabio e Alain. Ciao ragazzi.
1: Buongia.
0: Ciao Fabio. Dov'è Alain? Vediamo un po' se lo troviamo. Alain. Ah, ok, allora intanto buongia. Che ore sono dalle tue parti, Fabio? A Bahia.
1: Guarda,
0: che ore sono?
1: Io ti faccio una confessione, sono al caffè. Siamo alla frutta.
0: Da tempo. Noi siamo alla frutta da tempo, penso un po'. Comunque, allora, comincio con te, caro Fabio. Dunque, e parliamo di una partita che avrei voluto vedere, ma qui era più o meno le 4 del mattino e quindi chiaramente dormivo sonni tranquilli, ma è stata una delle partite più belle, Portogallo-Croazia. Tu l'hai vista live?
1: Sì, devo dire, uno dei vantaggi dell'orario qui è che questa Coppa del Mondo riusciamo praticamente a godercela, se non a pieno. Alcune partite cominciano a mezzanotte, sì. Per esempio la Svizzera ieri sera, e ti confesso di non essere riuscito a vederla.
0: Ci credo.
1: A volte, a seconda dell'orario, a seconda del paese ospitante, possono cominciare alle 11, alle 10. Ti parlo dell'ultima, chiaramente. Sì. Per cui riesco a vederle anche tutte e tre, tutte e quattro, quando c'erano ancora i gironi. E sì, questo è un grande vantaggio.
0: Allora, andiamo proprio su Portogallo-Croazia, partita bella, bellissima. Intanto proviamo con Alain. Ciao Alain!
2: Sì, oh. Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Allora, intanto comincio con Fabio, poi vengo da te Alain. Allora, mi devi dire, caro Fabio, chi è stato il migliore della partita di Portogallo-Croazia? Io un paio di idee ce l'ho, però vai!
1: Santa, a questo giro ti sorprenderò con effetti speciali, perché il migliore è Rafael Leao.
0: Lo sapevo, ha fatto un cross bellissimo, peraltro strano, ma sì.
1: Un bellissimo assist, ma in generale una prestazione da incorniciare. È stato lui l'uomo in più di un Portogallo che ad oggi ancora non mi ha convinto, ti dico la verità. Il calcio posizionale che fa non è efficace come dovrebbe, e ieri però perlomeno con alcune scelte ha provato ad apportare un po' di imprevedibilità sugli esterni. Una di queste scelte è ricaduta proprio su Rafael Leão, che è stato l'uomo in più, con la sua ricerca continua dell'uno contro uno. Devo dire, l'ho visto in una condizione psicofisica ottima, e ha portato, oltre che aver dato un sacco di grattacapi, insomma, dal lato destro difensivo della Croazia negli uno contro uno, in alcuni tagli anche molto interessanti verso il centro, poi l'assist al 94esimo per il suo neo compagno di squadra, vedremo se poi effettivamente lo saranno, che è Gonzalo Ramos, di cui si è molto chiacchierato, e per cui l'asse Leao Ramos porta un gol pesantissimo, decisivo ai fini del risultato. E quindi, visto che lo critichiamo anche giustamente spesso, a questo giro bisogna incoronarne la prestazione.
0: Dimmi un po' il bello e il brutto di questa partita.
1: Il bello, come dicevo, la scelta degli esterni, quindi Pedro Neto, giocatore del Chelsea, e Leao sono i due uomini che danno ampiezza, danno un po' di imprevedibilità ad un calcio che ad oggi, in queste prime quattro partite, è sembrato un po' piatto, un po' prevedibile. E quindi bene, devo dire, entrambi. E quello che mi è piaciuto è stata poi anche la reazione mentale dopo i fantasmi, perché il gol di Perisic effettivamente è un gol che, anche per come arriva, per il momento della partita in cui arriva, avrebbe potuto uccidere definitivamente il Portogallo, che invece ha avuto la forza e la rabbia agonistica di rientrare in partita, facendo sì il suo possesso, ma riuscendo poi ad essere anche incisivo, seppur su calcio di rigore. E qui veniamo a una citazione d'obbligo, che è quella di Cristiano.
0: Eh già.
1: Di cui poi ti racconto qualche numero un po' fra qualche minuto.
0: Va bene.
1: E cosa non mi è piaciuto invece è il blackout a inizio ripresa, quindi una lentezza già sottolineata che ormai è diventato un aspetto cronico di questa nazionale, che penso Martinez debba provare a risolvere, anche perché il prossimo passaggio si chiama Spagna.
0: I giochi
1: cominciano a farsi duri. E, non mi è piaciuta la sofferenza sulle transizioni nel finale, perché comunque la Croazia, che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più, ha messo a più riprese in difficoltà la retroguardia del Portogallo, che è sembrata un po' pigra in alcune transizioni negative, con un centrocampo dove sul piano del palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi, a volte ecco, le corse all'indietro non rappresentano certo il forte di questa selezione, per quanto sia un aspetto prevedibile, perché le caratteristiche non si possono
0: cambiare.
1: Si possono modificare.
0: Allora Fabio, da te torno un attimo proprio sulla questione del dato. Adesso vado da Alain, partendo da questa cosa. Alain, l'ho detta prima a Fabio, la dico anche a te. Secondo me è stata la più grande idea di Marangio da quando è nato, quella di mettervi insieme. Veramente due grandissimi intenditori di calcio, un grande valore che portate. Quindi ogni tanto diamo a Marangio.
2: Forse l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Sì, bravo. Credo
2: che l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Bravissimo. Togliamo anche sto marito a Marangio, perché non se lo merita. Senti, mentre Fabio ha visto per me una delle partite più belle del mondiale, con te invece due partite scontate, cioè Svizzera-Algeria e poi, vabbè, Spagna. Io ho un debole per la Spagna in assoluto. Spagna-Austria. Sì. Vai, caro Alain.
2: Ma scontate non erano così scontate, penso che comunque abbiamo visto una versione dell'Austria proprio molto low cost, una sì. squadra senza anima
0: sì.
2: rispetto okay. all'europeo. A me era piaciuto l'Austria all'europeo, una squadra con personalità, con molto aggressiva, con un blocco alto, andava a pressare la squadra rivale. Ricordo l'Austria finire prima del suo girone all'europeo,
0: sì,
2: in un girone con l'Olanda e comunque facendo vedere delle cose di grande calcio e poi di gegenpressing. Ieri ho visto una squadra morta, la squadra col blocco col baricentro a 22 metri aspettando la Spagna. Ormai prima o poi comunque ti fanno gol, questo non esiste. Poi Algeria non so, è mancato qualcosa a livello offensivo, ma prima del gol della Svizzera comunque ha avuto due occasioni e comunque a questo livello se non segni poi ti castigano. Poi la Svizzera nel gestire comunque è una delle squadre più scorbutiche del calcio attuale.
0: Dimmi l'MVP di tutte e due le partite.
2: L'MVP di Spagna-Austria per me è Dani Olmo. In Spagna c'è molto dibattito su chi deve essere il terzo a centrocampo, per me deve essere Dani Olmo, perché è quello che ti accelera proprio la giocata. Lui non porta palla, lui gioca per la squadra e capisce cosa ha bisogno la squadra. E paradossalmente, quando non ha iniziato la partita, Dani Olmo, abbiamo visto una squadra spagnola molto orizzontale, classico, del tiki-taka, i vecchi fantasmi sono tornati a Madrid. E l'MVP del Svizzera-Algeria non può che non essere Mazzambi. Mazzambi è una delle grandi apparizioni del mondiale, per chi non lo conoscesse. Comunque ogni partita comunque mette il timbro. Ieri un altro grande assist e vi do una chicca di mercato,
0: sì,
2: che è molto vicino al Newcastle.
0: Strano, perché in Premier non ci va nessuno. E l'ultima cosa, poi così torno da Fabio sul dato e poi il dato anche per te, il bello e il brutto di queste due partite.
2: Ma il bello è che la Spagna comunque ha preparato al meglio la sua partita e comunque ha trovato ieri ho visto un Lamin comunque agile, il Lamin che sta tornando in forma per la sfida più importante, che sarà contro il Portogallo. Ho visto sulla Svizzera, ho visto una squadra comunque consapevole nel gestire i momenti chiave della partita, è stata capace di segnare il 2-0 quando la partita lo richiedeva e poi comunque è stata brava a gestire. Cosa non mi è piaciuto l'Austria, l'atteggiamento, non so se la squadra non stia bene fisicamente, non mi è piaciuto l'Austria contro l'Algeria con il famoso macro biscotto
0: sì,
2: che dove la FIFA comunque ha pure detto che comunque era una delle partite dove abbiamo visto più emozioni.
0: È vero.
2: Facciamo dei biscotti e creiamo emozioni, no? E poi l'Algeria è troppo timida. L'Algeria ha un potenziale offensivo, Petkovic deve lavorare sul potenziale offensivo, perché ha dei calciatori brillanti, non ha il livello a livello individuale del Marocco, però si avvicina, però sul modello di gioco c'è ancora tanto da lavorare.
0: Sono d'accordo. Allora Fabio, insomma, io ho visto come gli tremavano le gambe a Ronaldo quando doveva battere quel calcio di rigore, proprio aveva paura, non voleva batterlo, mi ha ricordato alcuni giocatori così, occhio e croce della Juve, non lo do a te, non lo do a quell'altro, lo tiro io, non lo tiro io, proprio Ronaldo ha avuto paura, ha detto, penso che vuoi andare sul dato di Cristiano, no?
1: Decisamente, non possiamo farne a meno, insomma, te ne do due in verità, perché lui poi come al solito non si accontenta di poco, ecco, deve sempre strafare, sì. Quindi ne ha battuti due di record, quello di marcatore più anziano nella fase eliminazione diretta di un mondiale, sì. 41 anni e 147 giorni, e allo stesso tempo è il record assoluto di edizioni a segno, perché lui segna per la sesta edizione di un mondiale, 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 per l'appunto. Quindi un Cristiano Ronaldo che avevamo anche lui giustamente criticato, per quanto abbia sofferto una proposta generale della selezione portoghese non proprio delle migliori, anche a livello proprio di produzione offensiva. Lui sappiamo che si nutre, certo, chiaramente di palloni in area, però riesce comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio, il suo protagonismo. Ieri lo fa calciando un rigore pesantissimo, ma giustamente, come sottolineavi, con una leggerezza che solo lui ha. E poi è stato anche sostituito e
0: si è arrabbiato,
1: dire, sì. non l'ha presa benissimo, no, per usare un eufemismo, però poi insomma la scelta è stata anche più che corretta, che Gonzalo Ramos è diventato il match winner, e quindi complimenti anche agli allenatori quando le indovinano.
0: Alen, che dati ci fornisci invece su queste due partite?
2: Allora, sono due dati rispetto alle eliminazioni dirette. Primo, la Spagna, l'ultima partita vinta in una partita di eliminazione diretta fu quella partita contro l'Olanda al Mondiale in Sudafrica, che andò pure ai tempi supplementari. Dunque bisogna anche rimontare la semifinale vinta con la Germania col gol di Puyol. Dunque 16 anni senza vincere una Mondiale. Sembra strano,
0: già.
2: Ma nel 2018 è uscita contro la Russia. Nel 2022 è uscita contro il Marocco, sempre ai rigori, nel 2014 non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vince, non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vinceva una partita.

0: Si parla di Klopp che avrebbe già dato la sua disponibilità. Volevo da tutte e due un commento, parto da Fabio.
1: Sì, era nell'aria, il progetto tecnico evidentemente è stato un fallimento, perché la Germania non può decisamente abbandonare un mondiale così presto. Ne avevamo parlato un paio di giorni fa, è un caso quello della Germania che andrebbe studiato a fondo, perché loro hanno una generazione secondo me di ottimo livello, non esattamente magari non al punto da inserirla tra le favoritissime, però di sicuro c'era la possibilità di fare un percorso diverso. La scelta di Nagelsmann è stata una scelta netta, perché è un allenatore che ha voluto portare, un po' come sta facendo Tuchel con l'Inghilterra, una gestione simil club, quindi con delle scelte anche nette, cercando di dare priorità a concetti di gioco, a identità e tutto quello che non è sempre facile trasmettere in una nazionale per ovvie ragioni di tempo e di lavoro sul campo. E si dice, si narra, diciamo, i rumori in Germania parlano di diversi elementi anche importanti dello spogliatoio che, diciamo, non andavano esattamente d'amore e d'accordo con il tecnico, il che ci può anche stare, perché poi gli spogliatoi, lo sappiamo, sì, certo, non essere proprio degli ambienti, ecco,
0: simpatici, per cui, certo,
1: esatto, per cui bisognerà rivedere delle idee. Certo, Klopp, che è fermo da alcuni anni, potrebbe essere decisamente l'uomo giusto, porterebbe una proposta di calcio comunque sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la scuola calcistica di questi allenatori tedeschi più o meno insomma si somigliano, poi chiaramente ognuno con le sue peculiarità. Forse a livello gestionale Klopp potrebbe avere un plus in più, un quid in più. Vedremo, ce lo dirà il campo. Io avevo sottolineato, ed è un parere personale, come probabilmente questa Germania debba ritrovarsi a livello di identità, perché negli ultimi anni, anche con diciamo il coinvolgimento delle seconde generazioni e quindi con un'apertura verso quello che è chiaramente un mondo globalizzato e quindi anche il calcio, con il passare degli anni sta andando in quel tipo di direzione. Ci sono realtà e nazioni nelle quali questo tipo di trasformazione è stata già assorbita e digerita, penso alla Francia che ne è il caso eclatante, così come ci sono realtà dove forse il processo è ancora in atto, e credo che la Germania sia ancora un po' a metà del guado. Vedremo se nei prossimi anni riuscirà a trovare appunto un'identità un po' più forte.
0: Però Fabio, è molto interessante quello che hai detto, e te lo ripropongo sulla questione delle squadre africane, perché se andiamo a vedere, a parte il Marocco, ma io l'ho già detto più di una volta anche stamattina, il Marocco è una squadra africana europea, forse più europea che africana, proprio perché sono quasi tutti frutti della seconda generazione nati in Europa, che però sono appunto marocchini. Ma le altre squadre, è stato un flop clamoroso, di tutte.
1: Purtroppo, guarda, a livello anche lì di proposta abbiamo visto delle belle prestazioni, abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto un buon livello di competitività.
0: Sì.
1: È chiaro che poi nel calcio il risultato è padrone. Per esempio penso al Senegal l'altro ieri,
0: sì,
1: che ha buttato praticamente via, vanificato un doppio vantaggio che coronava secondo me veramente una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, parlo a livello tattico, a livello fisico-atletico, non lo scopriamo certo adesso, e a livello tecnico. Poi probabilmente un po' di braccetto, il braccino del tennista, per chi sente la pressione di avere storicamente difficoltà, no, nel passare magari alle fasi che contano, possiamo anche considerarlo come un aspetto, senza dubbio. E, però sì, io credo che in generale il movimento stia facendo dei progressi, per le ragioni che sottolineavi, cioè a parte il Marocco che è un po' il caso eclatante, sì, però un po' tutte le selezioni stanno cercando di lavorare in questa direzione. È chiaro che in particolare l'Africa subsahariana, a livello di infrastrutture,
0: certo,
1: per motivi anche insomma politici, culturali, sociali, non può stare al passo, no? Con il

0: calcio europeo. Però questo interscambio, il fatto che sempre più giocatori comunque giochino in Europa e che stiano anche provando a portare dei progetti, no, nelle proprie nazioni, sono addirittura dei calciatori che sono mossi in questo senso. Penso a Mané, che ha
1: Già.
0: investito molto nelle scuole calcio e quant'altro, lascia presagire, secondo me, per il futuro una crescita costante e graduale. E che noi tendiamo a generalizzare, perché l'Africa è un continente gigante, gigantesco, con una diversificazione pazzesca, per cui è chiaro che quando parliamo dell'Africa subsahariana o parliamo dell'Africa, diciamo, del nord, stiamo parlando
1: Di due
0: anche
1: mondi
0: di
1: diversi,
0: due
1: dai Fabio,
0: mondi
1: bravissimo,
0: totalmente
1: bravissimo.
0: diversi su
1: Due mondi
0: tutti i punti di
1: totalmente
0: vista,
1: diversi.
0: quindi bisogna entrare un po' più nello specifico, ecco.
1: Bravissimo, giusto. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, invece sicuramente ne avrei già parlato con Vincenzo, ma mi sa che lì in Brasile andate a casa presto. Io sono molto deluso dal Brasile, non mi piace Ancelotti, l'ho sempre detto, grandissimo allenatore per l'amor di Dio, ma di determinate squadre non ce lo vedo proprio alla guida del Brasile. Ma soprattutto vedo un Brasile che fatica a rinnovarsi, Fabio. Questa è l'impressione che ho io vedendo le partite del Brasile.
0: No, no, no, ma è così, ma il Brasile è da una ventina d'anni a questa parte che ha delle grosse difficoltà a trovarsi. Diciamo che l'ultimo e l'unico giocatore in cui il Brasile ha riversato le proprie speranze, che ha, diciamo, portato brasilianità a tutti gli effetti, è stato Neymar, in
1: Neymar, eh
0: ordine
1: sì,
0: di tempo.
1: vero.
0: Ed è anche per questo che il popolo lo ha acclamato e ha quasi spinto. Qua c'è stato un movimento nazionale gigantesco anche a livello mediatico per portarlo comunque alla Coppa, cioè portarlo con sé
1: Sì.
0: alla Coppa del Mondo. Non tanto per quello che Neymar rappresenta attualmente come calciatore, perché devo dire le sue prestazioni anche qui nel Santos sono decisamente al di sotto delle aspettative, ma proprio perché c'è una visione romantica, il che denota un po' di malinconia verso quello che era il Brasile, no? Per quanto con Neymar il Brasile non abbia vinto poi una Coppa del Mondo, però insomma riusciva a essere più competitivo. Negli ultimi 10 anni le difficoltà sono grosse e la scelta di Ancelotti è stata anche un po' una mossa della
1: È
0: disperazione, perché loro
1: vero,
0: hanno provato
1: è vero.
0: tutti i brasiliani, ce ne sono stati veramente diversi negli ultimi anni, forse troppi, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa e hanno pensato di prendere il migliore. Anche perché c'è uno storico che lega Ancelotti a diversi calciatori, no, di questa selezione,
1: Come no.
0: pensando che cominciare da Vini Junior potesse trovare il modo per far funzionare una selezione che non riesce più a praticare un calcio, che sarebbe quello che i brasiliani si aspettano, che è un calcio di dominio, un calcio spettacolare, ma non è più questo il Brasile. Quindi o lo si accetta per quello che è e si prova a
1: Già.
0: essere più concreti, oppure si rischia di fare brutta figura, e qui il brasiliano medio vive con questa dicotomia. Perché da un lato non è felice, non è contento di vedere una squadra che gioca in ripartenza o che si fa dominare, però allo stesso tempo deve fare i conti con il pragmatismo e quindi è meglio passare un turno piuttosto che andare a casa.
1: Caro Fabio, noi andiamo controcorrente. Ancelotti a casa, Ancelotti a casa, Ancelotti a casa. Visto che in Italia molti fanno il tifo per lui, noi no. Mi dispiace perché io adoro il Brasile, il popolo brasiliano, però Ancelotti a casa, d'accordo Fabio, andiamo controcorrente. Hashtag Ancelotti a casa. Fabio, io vado a pranzo, te vai a fare colazione, vai.
0: Sì, sono qui col mio caffè.
1: Appunto. Grazie Fabio, un abbraccio.
0: Grazie a te, buon
1: Ciao
0: lavoro,
1: Fabio,
0: Santa.
1: grazie, grazie. Allora, e con questa onda controcorrente ci salutiamo. Sta per arrivare Marco Piccari con Lucio, il buon Lucio. Lucio, Lucio, c'è Lucio? Sì, c'è Lucio. Noi tifiamo per la Norvegia, e anche per Piccari e Marinucci e Impallomeni per la puntata di Maracanã. Mentre per quanto riguarda Rotocalcio, forse, chi lo sa, Marangio torna lunedì. Se non ci sarà
2: Chi
1: Marangio,
2: è?
1: chi è? Bravo, chi è? Ci sarà il sottoscritto. Buon fine settimana, un abbraccio. Arriva Maracanã, grazie anche all'ottimo Andrea Magliocca.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio il nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via di estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi il mio augurio è che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra allo Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato? Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti ti non possono chiederti del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi. Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
9: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
0: Quindi ripartirà, insomma.
9: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
0: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
9: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
0: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20, all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
9: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
10: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
9: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali, non è colpa di Spalletti o di Gattuso, è figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
10: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
9: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
10: Di Grosso cosa pensi?
9: Di?
10: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
9: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
10: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
9: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, è che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza come della società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché parti sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, bene, il girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana, perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato d'ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C, lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio, nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo, in quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Se parlavi di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Flores, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Picenno che al Crotone. Non c'è nulla da dire, anche perché Ha fatto bene a Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non è riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Viene da pensare subito a Chirico, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi a suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi arrivata la realizzazione che Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque un allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che sa, ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ha dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Burano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché viene dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: No, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo. Poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo. L'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque, secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B sicuramente è un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C, qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, no, assolutamente. Soprattutto devi guardare al alla Serie C, lo fa spesso. Ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi, perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque, il Catanzaro in questo momento insegna, e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato. Ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito, c'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio con le iscrizioni ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po', diciamo, contrario ai luoghi comuni. Io penso che, ci siano degli esempi, di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire, in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni, su quelle che sono poi le criticità. E questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre, soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo, secondo me, anche Mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può, diciamo, far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla serie C alla serie D è completamente è un abisso, perché in serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che con i 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Benvengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, Catania,

0: di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza delle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero, in campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti, Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno. Veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene. Adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede. Però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio. E quindi benvenga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo. Insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network. 5001 e subito dopo

0: una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A Tutta C.
1: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che ha chiesto la società?
2: Buonasera, come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto d'Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e solo per questo
1: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni di fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
2: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Al tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, la società voglia di fare, il direttore voglia di fare, senza però fare buoni pindarici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte del genere di Cerignola che ha chiesto.
1: Sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
2: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo chiaro della nostra disposizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di detto questo è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in delle fasi della partita, cioè che sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per la
1: posizione. Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa e che impressione gli hanno fatto?
2: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e grazie a tutti.
1: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
2: Ma è chiaro che noi parliamo tutti i giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
1: Va bene, la ringrazio.
3: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
4: Semplicemente perché in colloqui che sono intercorsi tra me e i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare di un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo adesso il lavoro non è cresciuto e mi sembrava giusto anche da questo.
3: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo, ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportarsi anche al Cerignola?
4: Sì, certo, ovviamente conosco la fisica del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui principi di gioco, non sui moduli prestabiliti, perché lavora sul progetto. È ovvio che poi quando si lavora con i principi bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche, e questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono funzionare in questa tipologia di gioco.
3: Ha utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
4: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
3: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
4: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore non fa l'età, la qualità che ha, e devo cercare il più possibile di poter scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha un giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
3: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
4: Ci lavoreremo, ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
3: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1 luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera degli ultimi anni, perché a cavallo proprio quella proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi alla fine inserivo come tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, ma una partita con lo Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. E però una sensazione me la sono portata a casa, finché poi non c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha la missione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: sia io, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dato tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di caretta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento, dove non si è da Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio, la parola a Ernesto Vito.
2: C'è l'esperienza,
1: no, è un anziano. Comunque, c'è un decano.
3: Vedere che si è società, no?
4: Chiaramente da quando avevo 8 anni,
3: tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di venti sono la vera forza di questa storia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il sapere non sia la matricola, magari diventi una matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, ma io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca, a proposito, acca, bianco. Capisco che la Nike ha le sue esigenze, però
2: non può fare una correlazione alla Nike, purtroppo non sono di quello della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa: forza sempre e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo siete, ma rispetto a me siete voi uno. Grazie.
0: Sì, assolutamente, noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel pizzico di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze, ovviamente solo i brevi da nominare le partite che giocheremo, noi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che può sorprendere, questo assolutamente sì.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello, è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi il mio augurio è che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra allo Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: Ma Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tre mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non possono chiederti del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken, quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto e ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali, non è colpa di Spalletti o di Gattuso, è figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora?
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove vi raccontiamo un po', diciamo così, di storie relative ai protagonisti di questo sport che noi amiamo tanto. Oggi abbiamo deciso di trattare una storia che non riguarda una giocata, che non riguarda un gol, che non riguarda una parata oppure le scelte tecnico-tattiche degli allenatori, ma che riguarda uno degli uomini più fondamentali del calcio, perché senza costui non si potrebbe giocare a calcio. Eh sì, è così. Di chi stiamo parlando? Della figura dell'arbitro, che spesso è oggetto di grandi critiche, devo dire che spesso è anche oggetto per giustificare i risultati di una squadra, l'andamento di un allenatore, di un giocatore. Insomma, spesso è proprio il centro di gravità di tutto quello che ruota intorno al pallone. Oggi vi vogliamo raccontare la storia però di un arbitro, di un amico che sentite anche intervenire spesso in radio, una storia un po' particolare che per certi versi richiama un po' quella che abbiamo così analizzato un po' di tempo fa, quella di Claudio Gavillucci. Però intanto andiamo con ordine e andiamo a presentare l'amico arbitro che oggi sarà qui con noi. Per me è un grande piacere, come sempre vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio a Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato!
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: No, grazie a te che hai accettato l'invito. Allora, classe 82 di Varese, hai fatto un percorso da arbitro, 150 partite, correggimi se dico qualche numero sbagliato complessivamente, hai vinto il premio Lealtà Sportiva, Roberto Prati, Sport Ilia, insomma premi che ti hanno riconosciuto. Hai allenato in Serie D, Serie C, Serie B e Serie A, ok?
2: Confermo, sì.
1: Ho detto
2: confermo.
1: Bene, confermi. Accendiamo, come benissimo. Dice qualcuno.
2: Accendiamola.
1: Allora, senti, intanto ti voglio subito chiedere, come nasce l'idea di fare l'arbitro?
2: Ma ti parlo a livello personale. Io ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto gli esordienti, giovanissimi, gli allievi. Poi non ero un abile giocatore. Ho avuto sempre questa passione verso la figura arbitrale e appena ho avuto l'età per appunto svolgere il corso arbitro, mi sono iscritto e all'età di 15 anni ho iniziato a fare l'arbitro. Quindi fin da quando ero piccolo ho avuto questa passione, questo desiderio.
1: Che ruolo facevi in campo da giocatore?
2: Panchina.
1: No. Vabbè, dai.
2: No, vabbè, mi piaceva stare in attacco, però diciamo che il giocatore era un'altra cosa.
1: Ma
2: sono onesto.
1: Anche io posso dire la stessa cosa, perché ci ho provato pure io, non ci sono riuscito, caro Daniele, quindi magari dopo ho concentrato questa grande passione per lo sport nel lavoro che faccio. No, ma ti chiedo, nasce praticamente una conseguenza del fatto che hai provato a giocare a pallone e poi scegli di fare l'arbitro. È stato un percorso difficile, complicato?
2: Allora, è un percorso difficile ed è un percorso complicato, perché fare l'arbitro ovviamente non è semplice. Fare l'arbitro comporta che tu debba fare tutte le categorie, dagli esordienti fino alla Serie A, per chi ha la fortuna di arrivarci, fortuna e bravura. E vabbè, nel mio caso particolare è stato complicato anche per altre cose che avrei preferito non fossero successe, però
1: adesso
2: sono successe, diciamo.
1: Sì, ci arriviamo, così ci racconti un po' di cose, quello che riguarda praticamente il tuo percorso. Però ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio per farti conoscere un po' di più. Daniele, di solito noi quando abbiamo i calciatori chiediamo, ma qual era il modello, no? O il mito? Tu hai intrapreso questo percorso d'arbitro, avevi una figura di riferimento?
2: Beh sì, sicuramente Stefano Farina, che poi ho avuto la fortuna che sia diventato il mio designatore, e sicuramente era una figura molto carismatica, autorevole, si faceva rispettare in campo, per cui lui sì, lui è una figura che mi ha sempre affascinato come arbitro e poi anche come persona quando ho avuto modo e fortuna di conoscerlo.
1: E quando l'hai conosciuto gli hai detto, guarda, io ti seguivo...
2: Sì, avevo paura, siccome è arrivato al mio ultimo anno di Serie D, avevo paura che fosse la mia fine della carriera arbitrale, invece da lì è esplosa, diciamo, e a lui devo dire grazie per quello che sono riuscito a fare.
1: Senti, il momento più bello del tuo percorso da arbitro? Non so, c'è una partita, c'è un momento particolare?
2: Vabbè, credo che per chiunque riesca a raggiungere il sogno della Serie A, l'esordio in Serie A, senza ombra di dubbio.
1: E te lo ricordi? Ce lo vuoi
2: Beh,
1: raccontare
2: sì.
1: un attimo?
2: Atalanta-Verona, io iniziai con 6 mesi di ritardo perché quando venni promosso in Serie B, mi trovarono un'aritmia al cuore e quindi dovetti fare tutte le visite del caso, le operazioni che ovviamente hanno comportato. Quindi ho iniziato con 6 mesi di ritardo rispetto ai miei colleghi che erano stati promossi insieme a me. Però poi fui il primo ad esordire in Serie A, quindi è stato un percorso abbastanza difficile perché per un attimo si è paventato anche il fatto che non potessi più fare sport, quindi dall'arrivare a un passo dal sogno al che magari non potessi nemmeno realizzarlo, diciamo che come periodo non è stato simpaticissimo, però ho iniziato a arbitrare a gennaio con le prime partite di Serie B e dopo 7 gare di Serie B ho fatto l'esordio in Serie A, quindi impossibile dimenticarlo per mille, mille aspetti, diciamo.
1: Senti, torno un attimo un passo indietro. Quando hai avuto quel problema, qual è stato il tuo pensiero in quel momento?
2: Quale problema intendi? Beh,
1: Problema tuo che ci stavi di salute, praticamente, che ci stavi raccontando prima.
2: diciamo che principalmente è stato il fatto di non poter realizzare un sogno per il quale ho fatto tantissimi sacrifici, però poi in effetti la salute diciamo che è sicuramente più importante, ecco, per cui sicuramente l'aver sistemato quel problema è stato sicuramente più importante dell'aver fatto l'esordio. Poi aver fatto anche l'esordio, diciamo che va bene così.
1: Senti, Daniele, ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu praticamente hai avuto una carriera abbastanza veloce e poi c'è stata una frenata, no? Nel 2009 il tuo passaggio in Serie C, che pareva appunto una cosa certa, invece che cosa accade?
2: Ma accade che ci furono quell'anno le elezioni del presidente dell'AIA, la Lombardia appoggiò non il presidente che vinse e io non passai, dovevo passare perché ero in graduatoria per passare, quell'anno non passò nessuno della Lombardia, cosa molto strana perché non successe mai né prima né dopo. Poi, se è stato quello il motivo o meno, quello non è dato sapersi. Diciamo che però ci sono state le elezioni del presidente di mezzo.
1: In quel momento il tuo pensiero qual è stato? Volevi, cioè, era mancato insomma questo passaggio?
2: Volevo smettere perché credo che non fosse giusto utilizzare un ragazzo, per altre motivazioni politiche, per cui volevo assolutamente smettere.
1: E chi ti ha convinto ad andare avanti?
2: Mi hanno convinto diverse persone, tra cui il mio ex presidente regionale Roberto Del Bo e un'altra persona che però no, preferisco non dire il nome perché poi si è rivelata essere un altro tipo di persona.
1: Ah, e dopo che succede? Andiamo un attimo avanti così la raccontiamo anche ai nostri amici la tua storia. A quel momento poi tu ricominci, no? Riprendi comunque ad arbitrare.
2: Se riprendo, faccio quello che poteva essere il mio ultimo anno di Serie D, che invece poi, come ho detto prima, non lo è stato, e da lì poi arrivò Stefano Farina come designatore della Serie D, probabilmente ha visto cose che fino a quel momento non erano state viste o avevano fatto finta di non vedere, e per cui poi la mia carriera ha preso il via, diciamo.
1: Fino ad arrivare all'esordio che ci hai raccontato in Serie A, ok?
2: Esattamente, sì. Sì,
1: Però da lì succede un'altra cosa.
2: diciamo che al mio sesto, settimo anno, sesto anno di se settimo, credo, adesso non ricordo, ma di preciso l'anno, comunque venni dismesso dalla Serie B insieme a un mio collega, però la cosa risultò strana perché c'erano altri colleghi che dovevano smettere, vuoi per limite di età, vuoi per graduatoria. e questo non successe, al che non ci è andato bene le modalità con cui questo è successo. Abbiamo approfondito a fondo la situazione e chiaramente abbiamo scoperto cose che secondo me con lo sport, con la tipologia della nostra associazione, nulla hanno a che vedere, diciamo.
1: Scusami Daniele, per fare sempre un po' di chiarezza, naturalmente si trattava di situazioni di voti, di pagelle degli arbitri, perché mi sembra un po' simile alla storia quella di Claudio Cavellucci che ho citato all'inizio, no? Che abbiamo avuto noi anche lui ospite qui a Storie di Calcio. Ecco, è questo qui che poi ti ha portato a fare anche una lunga battaglia di qualche mese, correggimi sempre se sbaglio, insomma.
2: Allora, premetto che anche lì c'erano di mezzo le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché la storia di Claudio. La sua sfortuna è che non ha avuto prove sufficienti per dimostrare quanto effettivamente gli era successo.
1: Quindi
2: Noi
1: stiamo
2: quelle
1: parlando,
2: prove.
1: scusami Daniele, sempre per essere preciso, stiamo parlando di votazioni che venivano date al termine di una partita di calcio, giusto? Questo è un po'.
2: Esattamente,
1: Quindi le
2: esattamente.
1: valutazioni degli arbitri, ecco.
2: Esattamente, valutazioni che poi vanno a comporre una graduatoria per la quale poi a fine anno c'è chi lascia, c'è chi arriva.
1: Ok.
2: E noi quelle prove purtroppo le abbiamo scoperte. Poi non so se è stato un bene o un male, perché è stata un'altra brutta situazione aver scoperto determinate situazioni. E
1: Perdonami, io sono
2: quindi.
1: un po' rompiscatole, dimmelo se poi vado oltre o meno. Avete scoperto che questi voti non corrispondevano praticamente poi a quello che è stata la decisione finale, giusto?
2: Sì, abbiamo richiesto gli atti per arrivare a comprendere la situazione. Abbiamo scoperto che c'erano state mandate delle relazioni con un voto e poi abbiamo scoperto che ci esistevano delle mail con le quali dimostravano che il voto era un altro, che era stato messo a determinate partite. Poi abbiamo scoperto che c'è un verbale del Comitato Nazionale che attestava il falso rispetto a quello che esiste scritto sulla relazione che l'organo tecnico ha portato a fine stagione al Comitato Nazionale, e poi abbiamo scoperto una chat della commissione in cui venivano alterate le graduatorie a seconda dei loro voleri, ecco.
1: Questo ha, diciamo così, messo praticamente in difficoltà la tua carriera in quel momento.
2: Beh, la mia carriera in quel momento lì era finita, perché una volta che vieni dismesso, chiaramente era finita. Noi ovviamente facciamo ricorso alla giustizia sportiva. Tieni presente che tutte queste prove le abbiamo scoperte a cavallo tra il secondo grado e il CONI. Il CONI
1: Ok.
2: praticamente è la Cassazione del mondo dello sport. Queste prove, adesso io in termini giuridici non ti so dire bene come funzionano le cose, comunque il ricorso c'è stato rigettato, quindi a quanto ne so nemmeno è stato preso in considerazione, nonostante c'erano queste prove che erano inconfutabili. Dopodiché, essendo la nostra carriera sportiva potenzialmente finita, perché diciamo che noi non saremmo più potuti rientrare a livello sportivo, decidiamo di esporre denuncia penale, ovviamente, per quanto abbiamo subito, e una volta fatta questa veniamo reintegrati.
1: E quando venite reintegrati, che cosa succede?
2: Ma succede chiaramente, non parlo per me, non ho più avuto la possibilità di dimostrare sul campo quello che potevo valere, perché poi faccio un'altra partita di Serie A l'anno successivo in cui prendo quasi il massimo dei voti, il designatore mi dice che ne avrei subito dovuta fare un'altra, però quest'altra partita non è più arrivata, quindi
1: E
2: è
1: la
2: chiaro che
1: motivazione,
2: non.
1: scusami, la motivazione?
2: Ma non lo so e non mi interessa nemmeno, nel senso, davanti a queste situazioni le motivazioni mi interessano fino a un certo punto, perché è chiaro che credo che, non so, fosse stato scomodo il fatto che avessimo tirato fuori determinate cose, però
1: Quindi
2: credo che è più scomodo.
1: ti hanno fatto pagare, o vi hanno fatto pagare, insomma, insieme al tuo collega. Il fatto che voi avete intrapreso un percorso che poi ha messo in luce che c'erano state delle irregolarità nei vostri confronti.
2: Ah, adesso io se me l'hanno fatta pagare o meno non lo so. So che ho fatto una partita di Serie A in cui ho preso quasi il massimo dei voti, e io poi quella Serie A non lo, e io poi la Serie A che mi era stata promessa che avrei rifatto non l'ho più fatta. Per cui diciamo che qualcosa di strano c'è stato.
1: Un grande rammarico, cioè quando ci pensi ancora, che poteva andare diversamente, anche la tua carriera.
2: Ma un grande rammarico perché assolutamente sì, grossissimo, perché ci sono state tantissime soddisfazioni, anche non solo l'esordio in Serie A, ma anche partite precedenti. Però poi se ripenso a tutti gli anni che ho passato in questa associazione, ben 29, e aver subito una cosa del genere, qualche domanda te la fai, no? Hai dedicato praticamente la tua vita, gli anni migliori che avresti potuto dedicare a un'attività professionale, li hai dedicati a quello e poi le cose iniziano e finiscono per tutti, ci mancherebbe, però io credo che debbano finire in un modo corretto. È il campo che deve decidere, non altre situazioni che nulla hanno a che vedere col campo, con lo sport.
1: Ma questo, sai, siccome anche Gavillucci mise in evidenza questo tipo di situazione e di quel sistema dei voti che abbiamo sempre un po', questo diciamo è un sistema che si è accentuato con l'arrivo del VAR, ti chiedo, oppure già era ben evidente prima?
2: No, oh, beh, ma al nostro interno vedevamo che comunque alcune partite erano valutate in un certo modo e altre in un altro. È che c'è questa insindacabilità tecnica che mi può star bene nel momento in cui queste valutazioni vengono fatte in modo corretto, se no credo che si debba avere la possibilità di contestare una tipologia di voto se questa non corrisponde a quello che realmente è successo sul campo, oppure altre valutazioni non corrispondono all'effettiva valore della prestazione fatta da altri colleghi.
1: Ma ti hanno, per esempio, hai mai avuto modo di parlare con il designatore dell'epoca?
2: Sì, ma non ti dicevano niente. Dicevano, no. Io mi ricordo l'ultima video call che fecimo in cui, perché c'era il Covid in quel periodo, mi hanno detto: non
1: Sì.
2: ti preoccupare, vai avanti così. Io veni designato anche come quarto uomo per la semifinale di ritorno dei playoff. Quindi vuol dire che se in quel momento l'arbitro si fosse fatto male, avrei dovuto dirigere la semifinale di ritorno del campionato di Serie B, quindi non una gara che non contava nulla. Chiedo a te se tu avresti designato un arbitro che poi avevi intenzione di mandare a casa perché non lo ritenevi più idoneo alla Serie B.
1: No, infatti è diciamo così, c'è qualcosa, no, che stride in quello che ci stai raccontando, ma tu ti senti vittima di questa situazione perché è andata a vantaggio di qualcuno, Daniele?
2: No, io ho sempre detto che la nostra battaglia non è stata una battaglia nei confronti di altri colleghi, perché anche loro credo che non abbiano nessuna colpa. Io sento che non ho potuto dimostrare.

0: quello che ho fatto quando ho scoperto tutta questa situazione.
1: Ma tutto questo percorso che tu hai fatto poi ti ha portato qualche chiarezza oppure rimani ancora come quando hai iniziato, con tutte, diciamo, le perplessità del caso?
0: Beh, direi che chiarezza ce n'è stata fin troppa. Poi se si sia voluto sistemare determinate cose oppure no, da lì in poi non mi sono più interessato, cioè la mia passione per questa attività è rimasta esclusivamente per quello che andavi a fare sul campo, poi per tutto il resto non aveva più nessun significato.
1: Senti Daniele, facendo un po', uscendo un attimo da questa situazione, c'è una partita che avresti voluto arbitrare?
0: Ma vabbè, è chiaro che altre partite di Serie A sì, uno, però diciamo che adesso con questa domanda non so realmente cosa risponderti, però diciamo che
1: Non so,
0: una
1: una
0: delle
1: finale, la
0: partite...
1: butto lì, una finale di Champions, una
0: Ah,
1: finale. C'è
0: vabbè.
1: qualcosa di, dicevo, mi sarebbe piaciuto arrivare a quel livello lì.
0: Beh, assolutamente sì, chiaramente, però magari poi non era nemmeno la mia portata. È chiaro che... Uno sogna la Serie A, poi in Serie A ci è arrivato, poi magari da cosa sarebbe nata cosa, però mi accontentavo anche di molto meno, diciamo.
1: Consiglieresti a un giovane di intraprendere il percorso arbitrale?
0: Allora, se andiamo a prendere la sola attività sul campo, assolutamente sì, perché è un'attività che ti mette davanti a mille difficoltà che tu devi risolvere in brevissimo tempo con persone più grandi di te, perché inizi che tu hai 15 anni e poi in poco ti trovi ad arbitrare anche ai giocatori che hanno magari un'età più grande della tua, per cui ti forma caratterialmente in una maniera incredibile. A livello associativo, forse ai livelli più bassi è ancora tutto bello, poi dopo stendiamo un velo pietoso.
1: Però è questo che mi lascia molto un po' di amaro quando ti sento parlare, no? Un velo pietoso. Cosa cambierebbe allora Daniele Minelli a questa associazione che insomma ti lascia veramente tanta amarezza per come ne stai parlando?
0: Ma in questo momento cambierei tutto, assolutamente tutto, perché credo che sia evidente che così non si possa andare avanti. Credo
1: Tutto
0: che
1: che
0: quello
1: cosa
0: che siamo...
1: significa, Daniele? Tutto che cosa significa? Tutto proprio la struttura, le persone che ci sono dentro.
0: Ma innanzitutto tirerei via la parte politica nell'AIA, perché credo che è quella che ha rovinato tutto e i risultati penso che si stiano vedendo abbastanza chiaramente. Per cui la cosa primaria da togliere è assolutamente quella. Non siamo stati in grado come associazione di gestirla e di meritarcela. L'autonomia. E
1: E poi?
0: poi probabilmente anche una chiarezza maggiore sui metodi di valutazione, sicuramente.
1: Ma voi questi metodi di valutazione li conoscevate quando? Cioè,
0: Guarda, tieni
1: sapevate?
0: presente che io ti parlo nel periodo in cui arbitravo io, fino a che sono successe queste vicende, noi non ricevevamo i voti se non dopo mesi. Tant'è che io le ultime 5-6 partite non ho mai ricevuto il voto e chiaramente poi si è scoperta la motivazione, nel senso che se tu non inserisci i voti nell'applicazione che avevamo, è chiaro che quelli puoi modificare fino all'ultimo.
1: Quindi
0: Per
1: li
0: cui...
1: potevano cambiare fino all'ultimo loro.
0: Beh, certamente, certamente.
1: Beh, insomma, se si
0: Noi
1: cambia.
0: ricevevamo le relazioni ed erano bianche nella parte del voto.
1: E nessuno vi ha mai spiegato, cioè alla fine la spiegazione qual era, scusami.
0: Ma potevi anche rischiare e chiederla, perché è chiaro che con questa autonomia tecnica tu potevi arbitrare e fare la partita più bella fatta nel modo migliore e comunque ti potevano valutare anche negativamente senza che nessuno potesse dirgli nulla. Quindi anche da dentro devi stare attento a come chiedi le cose, anche a cosa chiedi, diciamo.
1: Vabbè, quindi insomma, dall'esterno mi sembra proprio un meccanismo per sfavorire qualcuno e favorire altri, perché altrimenti non avrebbe una spiegazione logica, no?
0: Non lo so,
1: Questo è il
0: io
1: mio
0: ti posso
1: pensiero,
0: dire
1: non è
0: quello,
1: che...
0: io
1: Cioè,
0: ti posso dire quello che mi è successo,
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: dopo.

0: anno traga le sue conclusioni.
1: Ah, un'ultima cosa, Daniele, quando con il VAR praticamente, un arbitro che viene richiamato al VAR, lì la valutazione praticamente toglieva dei punti, giusto? Quindi era un demerito il fatto di essere chiamato?
0: Allora, diciamo che il VAR è nato per correggere chiari ed evidenti errori, quindi vuol dire che se interviene il VAR, l'arbitro in teoria ha commesso un chiaro ed evidente errore. Poi chiaramente ci sono tipologie di errori, anche qui però valutare un errore grave o meno è molto soggettivo, no? E quindi anche lì chiaramente venivano valutati errori gravi, a volte sì, a volte no, insomma. È una situazione molto molto soggettiva, ecco.
1: No, è quello che ci stai dicendo, però il quadro, ecco, anche in questo caso, se vengono anche a modificare questi giudizi, ripeto, vuol dire che qualcuno poteva avere dei voti bassi e qualcuno dei voti alti, insomma, in questo
0: No,
1: meccanismo.
0: no, certo. Diciamo
1: Quindi.
0: che oggettivizzare una prestazione arbitrale non è semplicissimo. Però ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso, mentre per l'aspetto dei voti qualcuno ha, diciamo, avuto dei provvedimenti disciplinari, per l'aspetto del verbale falso del Comitato Nazionale è stato refertato nella relazione della Procura federale e poi inspiegabilmente archiviato. Questo credo che sia una cosa molto grave. Sotto questo aspetto, perché quel verbale fa fede per quanto riguarda la dismissione.
1: Senti, Daniele, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa?
0: No, vabbè, grazie ai miei genitori per quello che mi hanno permesso di fare.
1: Bello. Adesso di cosa ti occupi?
0: Adesso faccio l'agente immobiliare da quasi un anno e è iniziata una nuova carriera, diciamo. E mi piacerebbe comunque rimanere all'interno di una società, svolgere il ruolo di club referee manager, che è un ruolo che sta prendendo piede e lo trovo molto importante.
1: Hai un progetto di questo tipo in atto oppure ancora soltanto un mi piacerebbe fare?
0: No, al momento mi piacerebbe fare, poi vediamo se poi si potrà concretizzare. E poi anche la collaborazione con voi la trovo molto utile, diciamo.
1: Daniele, noi ti ringraziamo, anzi io personalmente ti ringrazio, ma voglio chiudere così. Si può migliorare l'utilizzo del VAR a tuo giudizio oppure dobbiamo essere sempre di fronte a questa situazione? E poi ti chiedo, questa situazione è ancora figlia di tutto un meccanismo un po' che fa parte di quello che insomma hai vissuto tu?
0: Beh, che si debba migliorare, credo sia fuori discussione, nel senso che io quest'anno sto vedendo degli errori che spiegarli in Serie A diventa estremamente difficile. Se penso a Parma Como, dove non so come possa non venir dato quel calcio di rigore, che si trattava solo di individuare una posizione geografica chiarissima, per fare un esempio, e andarlo a spiegare alle società di Serie A, credo che sia un problema, lo capisco, perché non credo ci siano delle giustificazioni. Quindi indubbiamente qualcosa si deve fare. Non so cosa, non è mio compito e mi interessa anche poco,
1: Certo.
0: diciamo, risolverlo, però guardo e vedo quello che sta succedendo. È una conseguenza di parecchi anni di troppa politica nell'AIA e poca tecnica e meritocrazia, quello sicuramente. È fin troppo evidente.
1: Ti faccio una curiosità, c'è mai stato o da nei tuoi confronti oppure se hai avuto, diciamo, testimonianze di pressioni verso gli arbitri da parte delle società?
0: No, quello no, assolutamente no. In 12 anni in cui sono stato dentro al massimo livello, quello assolutamente mai, lo tendo a escludere categoricamente, assolutamente, nel modo più assoluto.
1: Senti, sogni ancora di fare l'arbitro? Ti
0: No,
1: piacerebbe?
0: diciamo che molti colleghi che ho sentito che hanno smesso gli manca, a me onestamente non manca più, anzi sono molto, molto più sereno e molto più contento adesso che sono totalmente fuori.
1: Daniele, noi ti ringrazio veramente anche per la serenità con cui ci hai raccontato la tua storia. Naturalmente noi ci risentiremo nel corso delle prossime, diciamo, prossimi appuntamenti. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguro veramente il meglio. Hai un sogno nel cassetto? C'è un sogno quando uno apre un cassetto così al volo?
0: No, dai, al momento il mio sogno l'ho realizzato, che era quello di arbitrare in Serie A, l'ho fatto, e adesso di realizzarmi nella nuova esperienza lavorativa, quello sicuramente.
1: Bene, grazie Daniele, un abbraccio grande, a presto e grazie ancora per essere stato con noi. Grazie
0: Grazie a voi, grazie a te, Marco.
1: a Daniele Minelli, termina qui la puntata di Storie di Calcio oggi. Abbiamo scoperto un po' la storia di Daniele, ci ha raccontato quello che è capitato a lui nella sua carriera, in questo caso di arbitro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima storia. Grazie per essere stati con noi. L'invito è sempre quello di rimanere a TMV Radio, di seguire tutta la programmazione. Alla prossima, ciao!
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi, quello è stato un exploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal, Repubblica Democratica del Congo.
2: Secondo il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una...
3: Certo.
2: È una forza
3: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato.
4: Uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto, io rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore.
5: Posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
3: assolutamente,
5: però bisogna sempre avere il rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando...
6: Secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri, se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo assistito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a far innervosire la controparte, no?
7: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato la gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti!
3: Buon pomeriggio a tutti, veramente, da parte di Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
3: ciao Lucio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
3: Benvenuti alla Maracanà, questa anteprima come sempre di Maracanà, dove andremo ad analizzare un po' di news e naturalmente il mondiale in primo piano, perché prosegue la competizione mondiale e ci regala sempre delle belle
9: colpi
3: comunque
9: di scena,
3: emozioni, no? Ieri insomma sono scese in campo altre squadre importanti come la Spagna, che ha dato una bella risposta tra le altre cose, poi Portogallo-Croazia partita nella notte, che ci ha regalato
9: anche questa delle
3: emozioni, e poteva rischiare di essere molto lunga se non ci fosse stato il sensore
9: che ci ha salvati, perlomeno
3: ha salvato a te,
9: a
3: però
9: me
3: insomma
9: ha perché ero non disperato
3: non salva
9: all'idea
3: il calcio.
9: Di fare
3: poi,
9: un altro
3: vabbè,
9: supplementare
3: voglio aprire.
9: Oltre il
3: aprirò
9: notte,
3: una polemica.
9: Non ce l'avrei fatto.
3: Vabbè,
9: grazie al sensore.
3: Va bene. Comunque ci siamo, ragazzi, per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà, che poi tornerà puntuale come sempre a partire da lunedì. E allora oggi, tra le altre cose, lo voglio subito dire agli amici che sono davanti alla TV, perché c'è in programmazione anche come sempre Storie di Calcio alle ore 18:30. Poi ci sarà Dopo di Noi a tutta C. Quindi coloro che non ci vedranno poi dopo le 18 in TV, il consiglio è sempre lo stesso: scaricatevi l'app di TMV Radio, insomma è un'app gratuita, tra l'altro non pagate niente, è fondamentale.
9: Noi
3: non chiediamo soldi,
9: no, nulla.
3: Diciamo così, cerchiamo di combattere con le nostre forze, dando tutto gratis, ma dico proprio tutto, cioè non c'è nessuna cosa
9: tutto
3: che
9: a titolo gratuito,
3: esatto, che facciamo pagare. E quindi scaricatevi l'app e ci potete seguire anche le repliche che vengono messe, poi tutte le dirette che come sempre partono la mattina alle 9:45, quindi con tutta una serie di programmi. Poi vediamo, perché magari in futuro stiamo preparando per la prossima stagione, vediamo qualche altra
9: novità,
3: insomma ci proviamo con le nostre forze. Allora, caro Lucio, è venerdì.
9: E
3: vabbè, vabbè, lo dovevamo dire, sapevo, insomma, perché ogni tanto, ogni tanto li rompete. No? Cioè, ma come? Sì, tutta sta cosa. Beh, ogni tanto li rompono, insomma.
9: Ero sicuro. E voglio dire, non avrebbe censurato.
3: Allora,
9: grande Andrea.
3: Ci siamo, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, perché poi Maracanã è così, c'è la parte seria, la parte leggera, l'approfondimento, l'intervista, un po' di caciara.
7: Fammi finire.
3: Eh sì, cioè, ieri c'è stato lui, che, tra l'altro.
9: Massimo.
3: Poi voglio anche dire una cosa. Senti, facciamo una cosa, voglio fare una cosa live. Chiedo al mio regista prima di andare, saluto Andrea Magliocca, perché come sempre è lui che a lui gli faccio di tutto
7: paura,
3: e di più, insomma. No, però caro Andrea, facciamo una cosa. Io direi, appena ti do l'ok io, andiamo un attimo a far vedere anche un po' i nostri social.
9: I
3: nostri social, voglio andare. Pagina di Facebook che trovate subito, rapidamente, ecco, la facciamo vedere. Questa è la nostra pagina di Facebook, TMV Radio, e voi andate dentro e potete trovare tante cose, al di là delle foto e tutte le cose, però insomma i passaggi di trasmissione che trovate. Eccola qui, per esempio, abbiamo messo le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alla manifestazione dei tifosi di ieri della Lazio, che insomma ha visto scendere in piazza 25.000 tifosi, insomma, che in questo momento stanno vivendo qualcosa di particolare.
9: Si è visto allo stadio, si è visto però.
3: Esatto, quelli
9: strada.
3: Che non vanno allo stadio sono andati in strada, e c'era anche il presidente della Regione Lazio, tifosissimo della Lazio. Poi andando giù trovate le parole di Brabati di ieri, che praticamente ha attaccato in maniera molto netta, decisa e chiara Di Gregorio, e quindi potete ascoltare il passaggio, potete commentare. Poi c'è Tonali che passa al Tottenham, le sue parole alla partenza da Milano, trovate il video con l'intervista, e tra l'altro devo dire che state commentando in tanti e vi ringraziamo. C'è Paolillo che appunto specifica che per l'Inter adesso inizierà il rinnovamento, e quindi sarà molto importante non avere fretta. Insomma, trovate dei passaggi di trasmissione. Bonanne che si aspetta un Allegri alla guida del Napoli che possa, diciamo così, andare a vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. Tra l'altro è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli. Insomma,
9: no,
3: poi,
9: lo sai
3: che sbarca pure su X, hai sentito?
9: Questo me l'ero perso.
3: Il
9: lato social.
7: Domani è impossibile.
3: Poi facciamo vedere, entriamo un attimo in studio, Andrea, al
9: quindi
3: volo, perché
9: il buon
3: prima,
9: Max,
3: prima
9: Max
3: di andare ai titoli,
9: X.
3: Voglio far vedere anche l'altro social, che è X. Ci abbiamo anche X, insomma, pure qui noi mettiamo tutta una serie
9: come
3: di...
9: Come Allegri.
3: Tutta una serie di passaggi, mettiamo ad esempio, ricordiamo le trasmissioni, poi ci sono gli interventi che vengono fatti dai nostri durante la giornata. Qui vedete Colantuono, poi c'è ancora il presidente della Regione Rocca, il programma della giornata, Brambati ieri, insomma potete andarci anche a seguire su X. E aggiungo, adesso non riesco a farvelo vedere, ma ci abbiamo anche Instagram con tutta una grafica carina fatta con, poi magari facciamo vedere pure Instagram nei prossimi giorni.
9: Tanto
3: adesso c'ho un attimo
9: lì,
3: di
9: li trovate comunque.
3: Quindi,
9: se li cercate in radio li trovate,
3: ho detto tutto.
9: Anche
3: basta,
9: su Instagram adesso.
3: Sì,
9: mi sembra abbiamo fatto una farinatura
3: troppo
9: social.
3: Ho parlato troppo, andiamo ai titoli.
9: Vai, andiamo ai titoli.
3: Via,
9: temi
3: titoli. Eh beh, è proprio il caso di dirlo, la Spagna c'è, qualcuno aveva dei dubbi, invece la Spagna liquida, proprio veramente, lasciamo la pratica, Ragnik,
9: sì,
3: e va avanti. Portogallo nel segno del Milan, attenzione, assist di Leao e gol di Gonçalo Ramos, e quindi a casa la Croazia, avanti il Portogallo. Con questa coppia, attenzione, potrebbe essere la nuova coppia Milan. Riflessione Dybala, e sì, perché Paolo Dybala in questo momento ancora non risponde alla proposta della Roma, si è preso altri giorni, il suo agente comunque ha una linea diretta con D'Amico per cercare di trovare un accordo definitivo. Lazio, voglia di libertà, 25.000 in piazza per far sentire la loro voce, supportati anche da uomini della politica e dello spettacolo. È un momento delicato, ci sono anche le parole di Lotito. Fiorentina, Paratici via libera, commisso dall'ok per alcune operazioni, quindi parte naturalmente anche, anzi continua il mercato della Fiorentina, ci sono dei nomi, ne parleremo proprio con il direttore di Radio Firenze, Viola. Bene, bene, bene, bene, bene, ci siamo, ci siamo, ci siamo come sempre. Allora, intanto arriva un bel messaggio di Ale, dice...
9: Due ce ne sono.
3: Due, beh. Sì, però quello di Ale mi piace, vabbè, anche quello precedente lo leggo adesso. Dice, Marco, stai dando tutti questi riferimenti per farti rompere le scatole di più da chi critica.
9: Insomma, vabbè, Marco, Ale, dai, ma te le vai a cercare, possiamo
3: no,
9: dire.
3: Adesso dico una cosa, fammi dire una cosa perché Ale mi dà un assist.
9: Vai, vai.
3: Allora, io mi piace commentare delle cose sul mio canale YouTube di calcio e di moto, no? Mi dedico alle mie due passioni. Mi piace lo sport in generale, però queste sono le due mie passioni particolari. Allora, ieri ho fatto un piccolissimo video dove praticamente parlavo di Gregorio, ma ne avevamo già parlato in radio, quindi non ho fatto altro che riportare quello che si è detto in radio. E poi su Lukaku ho detto, ma non sarebbe il caso da parte del Napoli di tenerlo? Perché... Quindi ho fatto un invito, diciamo così, al Napoli, a Manna, a pensare di poter tenere Lukaku, cioè il problema ingaggio. Ieri ne abbiamo parlato anche su Netflix, ieri sera, perché c'è l'ingaggio è molto alto e quindi l'idea del presidente è quella di abbassare
9: il monte ingaggio
3: e quindi Lukaku non rientrerebbe in questo tipo di situazione.
9: Ti ha commentato Manna.
3: Aspetta, no, e c'è un altro anno di contratto, quindi
9: sì, 2026.
3: Il mio era un invito al Napoli a non mandarlo via. Ma ha scritto uno tutto incazzato? Ma veramente?
9: Su YouTube questo.
3: Voi pensate che vengono a rubare i calciatori? Rubare poi? Io non ho usato il termine rubare. Cioè era una cosa a favore. Pensate, cioè? Voi pensate che vengano a rubare i giocatori al Napoli, ma non sarà così. E quindi vi andate attraverso. Ma una cosa proprio, ma una arrabbiatura tremenda espresso.
9: Ma quando tu dicevi il contrario, intanto
3: gli ho detto, scusi, usi delle parole più appropriate, e poi gli ho detto, forse lei non ha ascoltato bene. E lui ha replicato, lei ha la coda di palo, insomma, io dico, ma uno fa una cosa a favore e riceve l'insulto.
9: Per una volta che siete d'accordo.
3: È una roba proprio, io dico,
9: non
3: sai più come devi parlare, come devi scrivere.
9: A discutere anche quando si è d'accordo.
3: Sì, hai capito?
9: Questo è il paradosso.
3: Il paradosso è questo, cioè avessi detto, guarda, ragazzi, il Napoli deve mandare via Lukaku, perché, oppure
9: il Napoli non riuscirà a tenere non ha potenza sul mercato.
3: Allora, io delle volte penso che c'è anche una poca capacità recettiva in alcuni, cioè con tutto il rispetto, perché insomma basta ascoltare o leggere, no?
9: Però vabbè, ascolto.
3: Era per dire, quindi non vale la pena nemmeno.
9: E ora ne avrai di più perché hai dato tutti
3: i parametri.
9: Social,
3: però ci sei messo pure tu perché scrivono:
9: sì,
3: ciao Marco, ciao Lucio. Appena ho scaricato l'app alla TV, ma quando ho visto te, Marco e Lucio, ho cambiato subito canale. Salvo da Milano.
9: Hai fatto bene, Salvo.
3: Perché devi,
9: siamo con te.
3: Devi reclamare.
9: Potessimo cambiare anche noi stessi, cambieremmo.
3: Facciamoci seri, caro Lucio.
9: Sì,
3: andiamo a dare anche un po' di approfondimenti, però facciamoci seri. Anche perché, voglio dire, oggi è la giornata, il Napoli, eccolo qui. Andiamo proprio su tutto mercato web, come sempre, che ci segue, che seguiamo il sito su tutti i vari approfondimenti. Il Napoli annuncia Allegri e quindi Moremovic verso la Juve, quindi poi ci sono altre situazioni, però è stata la giornata dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri che guiderà il Napoli. Eccolo qui, Massimiliano fa anche il cenno, c'è la bella foto.
0: Adesso guiderà il
3: Napoli. Noi giorni passati abbiamo detto che cosa vi aspettate dall'arrivo di Allegri e abbiamo tirato fuori tante cose, ma il concetto di base è stato quello: adesso con Allegri deve lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da fare, non è che si può nascondere dietro niente.
9: Beh, il Napoli
10: sa come si fa l'allenatore?
3: No, io no, c'è ragione. Sicuramente
9: il patrimonio di Blobini.
3: E quindi benvenuto, ecco, lo leggo al volo. Benvenuto Max, ha semplicemente scritto il presidente del Napoli ADL sulle proprie pagine social. Pochi secondi dopo anche il Napoli ha pubblicato il proprio comunicato. Il Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, quindi tre anni di contratto.
0: Bella.
3: Buon lavoro a Massimiliano Allegri. Insomma, questo
9: molto
3: Napoli.
9: Molto bella.
3: Questo Napoli è un Napoli per Massimiliano Allegri? Io penso di sì, no?
9: Beh, Teoricamente sì, poi qualcosa dovrà aggiustarla.
3: Sì, insomma, però partiamo da un'ottima base.
9: E somiglianza, la base è ottima, l'hai detto prima Marco, il Napoli non è la squadra più forte in assoluto, non deve vincere in pantofole il campionato, però deve lottare con l'Inter, è la squadra più completa dopo l'Inter. Ora vedremo che tipo di colpi potranno arrivare, che valutazioni si faranno sui giocatori già presenti in rosa, però sì. Il compito del Napoli è confermarsi ai vertici del campionato italiano, sarebbe strano al contrario.
3: Sì, sarebbe strano, diciamo, parte, ripeto, questa è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso con tutta una serie di problematiche.
9: Sì, però viene da un primo e un secondo posto.
3: No, viene dal primo e secondo posto e quindi
9: vinto due degli ultimi quattro campionati. Quindi inevitabilmente deve rimanere lì.
3: Poi c'è anche da dire che sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna insomma individuare degli obiettivi da inserire a livello anche difensivo, da centrocampo, però io continuo a pensare che davanti sono già messi bene, a prescindere poi da quello che saranno le scelte dei protagonisti in questione, quindi mi riferisco al Napoli e a Lukaku per quanto riguarda l'attacco, però questa mi sembra una squadra strutturata per Allegri, cioè parte da una base importante.
9: Quindi esatto, tu dici la gestione dei grandi giocatori è sempre stata una caratteristica.
3: Ora però la domanda che fa Allegri, che Allegri troveremo? Cioè dopo gli ultimi anni Allegri forse
9: Deve lottare per il massimo, che è una cosa che non gli capita da quando ha lasciato la Juventus,
3: esatto,
9: la prima volta.
3: Esatto.
9: Quindi dal 2019, l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, 2018-2019, da lì poi non ha mai più lottato, anche perché forse le squadre che ha allenato non erano in grado di lottare.
3: La domanda che io oggi farò anche ai nostri amici quando parleremo del Napoli è questo, cioè che Allegri troverà il Napoli? L'Allegri degli ultimi anni? Oppure un Allegri diverso, con una squadra più forte, pronto a lottare per il titolo? Perché questo Napoli qui, ha ragione Tommaso Bonanni quando giorni fa ha detto, questo Napoli è molto più forte del Milan che ha allenato l'anno scorso.
9: Beh sì, caspita, ecco, una caratura quindi, superiore in Serie A.
3: Quindi parte da una base molto forte.
9: La domanda è, Allegri non è riuscito a lottare per il massimo negli ultimi anni solo perché le squadre non erano all'altezza delle prime della classe o anche perché lui non è riuscito a dare qualcosa in più? Le squadre sicuramente non erano all'altezza di Inter e Napoli, perché il Milan e anche la Juventus che ha allenato nella seconda fascia non erano squadre da scudetto, Marco. Però la domanda è, adesso che torna ad allenare una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto, riuscirà a farlo?
3: Quello è l'interrogativo. Questo è l'interrogativo.
9: Dobbiamo capire se fosse determinato contesto
3: dopo
9: lui
3: una
9: possa
3: serie,
9: tornare.
3: Allora, dopo una serie di anni dove abbiamo trovato e sono state trovate tante spiegazioni al, diciamo così, al mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Allegri, no? Perché se tu torni indietro e una volta c'era questo problema, e una volta non c'era la squadra, e una volta non c'era la società, e una volta gli hanno dato la penalizzazione. Cioè, ogni anno più o meno tutti hanno trovato una giustificazione. Ora le giustificazioni non ci sono. No, io mai. Esatto. Le giustificazioni non ci sono. Non ci sono. Quindi qui è il Napoli che secondo me si deve fare la domanda. Che Allegri troviamo?
9: Ma maggior ragione Marco, anche qualora dovesse esserci un'annata con, ovviamente faranno gli scongiuri tutti i tifosi del Napoli, un'annata con tanti infortuni come è stata l'ultima, non basterebbero come alibi per non rientrare, dico per esempio in zona Champions, perché il Napoli di quest'anno l'ha fatto, con una miriade di infortuni ha comunque fatto 2 punti a partita di media ed è entrato in maniera relativamente tranquilla in Champions League, quindi anche da questo punto di vista gli alibi sono nettamente meno.
3: Va bene, vediamo. Altre domande che arrivano, poi andiamo a leggere degli approfondimenti e poi andiamo un po' sul mondiale, perché poi ci sono delle cose da valutare.
9: Anche del mondiale.
3: Allora, comunque Marco, una domanda a tutti e due, benissimo. Secondo voi è giusto dare panchine come quella del Torino e Sassuolo a tecnici che hanno sì fatto bene in Serie B, ma con poca esperienza in Serie A? Ale, sì, per me è giusto,
9: sì.
3: Ti rispondo proprio velocemente. Credo di sì, perché poi un allenatore si deve anche cimentare in qualcosa di, quando fa bene, in qualcosa di superiore. La panchina del Sassuolo, secondo me lo step di Aquilani è uno step che ci sta tutto,
9: sì,
3: perché passa
9: sì,
3: dal Catanzaro che ha sfiorato la Serie A al Sassuolo, e secondo me non è un salto nel buio. Poi vediamo che tipo di squadra farà, eccetera. Torino secondo me sceglie un giovane molto promettente. Io dico che prima o poi bisogna, cioè dalle altre parti queste cose le fanno, diamo fiducia.
9: Tanto prima o poi, se un allenatore giovane ha dimostrato in una categoria inferiore di essere bravo, non vedo perché non debba cimentarsi con la Serie A. Poi del resto, Marco, Sassuolo e Torino sono piazze di fascia media, hanno delle pressioni al momento relative.
3: Ma scusa, ma Company quando va al Bayern Monaco, che esperienza c'aveva?
9: Veniva dal Burnley, era retrocesso, che aveva prima portato in Premier League, poi retrocesso.
3: Cioè non è che aveva allenato squadroni.
9: Ma un allenatore giovane non può avere allenato squadroni.
3: Eppure bravo, sta facendo bene, ha già vinto, quindi voglio dire, è andato al Bayern Monaco, cioè non è che è andato ad una squadra che deve fare metà classifica o un po' di più. Quindi bisogna avere
9: maggior ragione queste squadre coraggio. Che sono una media fascia.
3: Esatto.
9: Prova a inventare qualcosa, a creare qualcosa.
3: Coraggio con gli allenatori, coraggio con i giocatori.
9: Sì,
3: se non si
9: Aquilani ha 41 anni, Abate ne ha 39, largo a loro che hanno dimostrato di far bene.
3: Spazio ai giovani.
9: Diamo
3: tanto prima o poi il cambio di generazione ci deve stare.
9: E si dia tempo, Marco, perché queste sono piazze che possono avere un pochino più di tempo.
3: Assolutamente.
9: Quindi,
3: assolutamente.
9: Torino e Sassuolo.
3: Allora, andiamo a leggere qualcosa, su tutto mercato web qualche, diciamo così, approfondimento. Per esempio c'è questa sulla Juve, la vogliamo leggere? Quella su Moremovic.
9: Sì, peraltro prima arrivava anche un messaggio
3: a fare in chiusura
9: Tarik Moremovic. Sì, perché effettivamente, Marco, la Juventus si muove per cercare di chiudere questo colpo in difesa, serve un difensore, c'è stato questo rilancio e quindi adesso si prova a chiudere la trattativa. Sappiamo che il difensore ha fatto comunque discretamente bene per quest'anno e qui viene scritto: ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, al suo Sassuolo. È stato un giocatore del Sassuolo, anche di Carnevali. La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Moremovic. L'operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente, anche formalmente, poi sono 36, perché bisogna considerare che la vecchia signora vanta il 50% sulla rivendita nel caso Moremovic venisse ceduto ad un altro club. Insomma, si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, come viene ribadito nel pezzo di Ivan Cardia, e quindi è pronto Spalletti ad accogliere Tarik Moremovic. Prima ci veniva chiesto anche tramite i messaggi un giudizio su questo calciatore. Io non so che idea ti sei fatto tu di Moremovic, Marco. Per me è un difensore valido, che riesce a combinare bene tante caratteristiche. È un discreto marcatore, ma anche bravo con i piedi. Certo, forse in una difesa 3 sarebbe più coperto. Spalletti probabilmente giocherà con la difesa 4. È un salto importante. Voglio capire che tipo di importanza possa avere. Ripeto, il salto non sarà banale per un buon giocatore, ma che deve ancora confermarsi. Però,
3: ma al momento
9: la Juventus
3: ci punta, allora,
9: al vuol
3: momento,
9: dire che ha visto qualcosa.
3: Esatto, la Juventus ha preso due giocatori giovani. Moremovic.
9: Sì, Moremovic è 2003, non è un ragazzino,
3: no, non è
9: però
3: ragazzino,
9: ancora
3: però,
9: un giocatore,
3: insomma,
9: mediamente giovane, 23
3: l'impatto
9: anni.
3: Poi con il calcio, con la squadra, diciamo, importante, bisogna vedere come lo prende, come lo fa,
9: sì,
3: insomma, perché
9: certo,
3: passi dal Sassuolo alla Juve, c'è un salto importante. Però anche qui non voglio essere prevenuto, perché poi magari scopri che questo è un giocatore molto, secondo me, ha delle buone qualità.
9: Buone qualità. No,
3: buone
9: sicuramente
3: qualità.
9: Meritava un salto da Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche interrogativo
3: vediamo.
9: Me lo tengo.
3: A me anche
9: Ecator
3: mi piace molto. Anche lui fa un salto, non
9: è
3: so
9: molto
3: quanto
9: più giovane.
3: Esatto, non so quanto spazio troverà. Però questo anche lui è un giocatore molto interessante. Ora la Juve sta lavorando in questo senso, ma io credo che poi arriverà anche qualche giocatore di esperienza, non può, diciamo, prendere soltanto giovani.
9: Beh, no.
3: Però è molto importante anche cominciare un'opera di rinnovamento, perché poi pure questa squadra ha qualche cosa di diverso.
9: Un po' di ricambio.
3: Io lo dico oggi, perché sennò non mi voglio. Io ho grande fiducia in questo momento per Carnevali. Quindi,
9: parlato giorni scorsi.
3: Esatto, lo continuo a dire e ribadire. È un dirigente che a me piace molto. E secondo me al Sassuolo ha fatto un gran bel lavoro in questi anni. Poi è chiaro, dice qualcuno, ma è retrocesso, ho capito, poi con il Sassuolo
9: vabbè,
3: puoi anche retrocedere,
9: però prima ha portato un ambiente addirittura a giocare quasi perché, l'Europa, anzi l'Europa
3: esatto,
9: l'ha pure
3: esatto.
9: giocata il Sassuolo per
3: si è fatto una grande esperienza. Il salto, lo step lo deve fare anche lui, lo sta facendo anche lui, e bisogna pensare in questo momento non subito al risultato immediato, ma a cercare di mettere delle fondamenta solide che non crollino subito il prossimo anno.
9: So che per la Juventus è difficile ragionamento,
3: capito,
9: del
3: siccome
9: genere,
3: veniamo, lo so,
9: la
3: però
9: la Juventus deve capire che non è più quella di un
3: esatto,
9: tempo.
3: Esatto, non è più, ma infatti, ma secondo me non si è mai capito questo.
9: Esatto.
3: Cioè il grande errore è stato quando è finito quel ciclo vincente, non si è capito che quello era finito e si è cercato di rimanere aggrappati a quella situazione con tutta coi ricordi, col fatto che sei campione, col fatto, e non è così, non funziona così. Quindi, siccome abbiamo visto anche grandi club in da altre parti soffrire dopo un periodo vincente, vuol dire che bisogna ricostruire.
9: Sì, deve avere l'umiltà di ricostruire avendo un'idea, bisogna magari perdere un po' più di tempo dietro a un progetto piuttosto che provare a fare un instant team che poi se fallisce, come quasi come sempre fallisce, pone nella condizione di dover ricominciare di nuovo da zero.
3: Bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi recuperiamo un po' di messaggi, andiamo un po' sul mondiale, perché io prima ho lanciato questo messaggio, ma Leao e Gonçalo Ramos potrebbe essere la nuova coppia del Milan, perché adesso lui ha fatto un assist.
9: I due portoghesi.
3: Allora, ho sentito che ha fatto una grande partita Leao.
9: Allora, non dico niente, ne parliamo dopo.
3: Ho sentito dei commenti già grande... una grande partita, e allora sai, allora ho detto,
9: riporterò anche il commento di Andrea,
3: non è che questo assist fa cambiare tutto, non è che Leao ha dato l'assist sia a Gonçalo Ramos che a se stesso.
9: Ne parliamo meglio dopo la pausa,
3: a tra poco.

0: Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanà, appena iniziato in questa anteprima con Marco Piccher e Lucio Marinucci. Lucio,
1: ciao
0: di
1: Marco,
0: nuovo.
1: Rieccoci.
0: Allora, al volo prendo due messaggi e poi vengo da te. Da Juventino vi dico che la notizia principale ci scrive Giovanni, e oggi la guerra interna alla Juventus, Carnevali si prepara a cacciare Chiellini.
1: Bah, io Roberto... Ma come Chiellini?
0: Ma io non so di questa guerra interna, quindi...
1: Ma non ci risulta.
0: Non mi risulta, però.
1: Sarebbe un colpo di scena.
0: Anzi. Che vi devo dire? Boh.
1: No, beh, speriamo che per la
0: allora,
1: Juventus siano finiti.
0: Quest'anno,
1: i cambi,
0: scrive Gianni,
1: loro.
0: Capiremo di che pasta è fatto Allegri. Non sì. Ci sono più alibi. Gianni da Brindisi, benissimo. Allora vado avanti. Marco dice: scrive, vedendo ieri l'Austria, meno male che non è andato al Milan. Questo presunto santone di allenatore. Si riferisce a Ragnic. Ma ieri c'è stata anche una differenza tecnica, ragazzi.
1: Beh, la miglior Spagna abbiamo visto ieri.
0: Poi ci chiedono che cosa ne pensate di Leao e Gonzalo Ramos di ieri sera. Hanno portato il Portogallo agli ottavi. Voi che dite? Rimarrà Leao? Beh, questo è un po' il tema di oggi. Cioè, dopo, cioè, che succede? È la nuova coppia del Milan oppure Leao deve essere venduto comunque? Però aspetta, poi vengo da te, perché insomma leggo anche dei messaggi. Senti il nostro amico,
1: capito,
0: che scrive: ieri sera ho rivisto il Leao di qualche tempo. Se rimarrà sarà una bella coppia. Se gioca sempre così,
1: se
0: non vorrei
1: d'accordo.
0: Che con Amorim si trasformi. Cosa ne dite? Poi la faccio pure a Stefano più tardi. Siete molto simpatici. Vabbè, la facciamo pure noi.
1: Vabbè, tanto ne parlerete per tutto il corso.
0: Però quando tu scrivi ieri sera ho rivisto Leao di qualche tempo fa, se rimarrà di qualche tempo fa, ma questo Leao l'abbiamo già visto, così. Questo
1: Marco,
0: che si accende e si spegne.
1: Io ieri l'ho vista tutta la
0: Beh,
1: partita.
0: Aspetta, dopo vengo
1: poi
0: da te. Allora, poi c'è un messaggio di Alessandro con le facce che ride, le prendo come dice: che passione parlando della Juventus, ma non è che sei juventino, ma io ve faccio scoppiare. Sarò, datemi dove juventino, dell'interista, del milanista.
1: Vabbè, dai,
0: io la passione la metto sul mio
1: a
0: lavoro. Sì,
1: ha messo
0: ma
1: le faccine.
0: La metto sempre la passione su questo lavoro. Poi se so juventino oggi datemi dove juventino, ma che mi interessa, dai.
1: La collezione.
0: Andiamo. Cosa ci viene così a leggere, Lucio?
1: Sì, ti porto su altri approfondimenti, anche sulla Roma in realtà, perché c'è il rinnovo di Dybala.
0: Che è una questione.
1: Che è una questione, effettivamente, è una questione quella del rinnovo di Dybala, perché in realtà poi non è che il rinnovo non si farà. Ci sono però dei dettagli interessanti, perché la Roma sostanzialmente ha dato questa formula di un anno di contratto più un altro anno con opzione unilaterale da parte della società. Non è una formula che fa impazzire il giocatore, insomma, per quanto si sa al momento non comunque ci saranno degli ostacoli, perché comunque sia le parti sono vicinissime, la fumata bianca dovrebbe arrivare, però semplicemente il calciatore si riserverà qualche giorno prima di dare l'ok definitivo, per far capire che lui si aspettava qualcosa di differente, delle misure e dei parametri differenti. Questo, ribadisco, non metterà o non dovrebbe al momento mettere a repentaglio il rinnovo, però ecco, Dybala si aspettava delle condizioni diverse.
0: Però sai, nel calcio mai dire mai, no?
1: Esatto,
0: perché
1: ho detto, al momento non dovrebbe.
0: Allora, da quello che si è raccolto e sentito, ti devo dire che il calciatore si aspettava qualcosa di diverso.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: La gente adesso che è in contatto con D'Amico, e si parla anche di buoni rapporti tra i due, quindi stanno cercando di vedere dove si può limare, eccetera. Perché spieghiamo anche che è vero che è stato offerto questo contratto con una riduzione, ma con un'opzione per il secondo rinnovabile solo da parte della società.
1: Sì, unilaterale.
0: Cioè è la società che deciderà se rinnovare o meno. Questa cosa qui non sembra essere stata proprio gradita dal calciatore. Cioè, nel senso, io sono Dybala, è un giocatore comunque importante, quello che ho dato. E allora qui si apre, diciamo, uno scenario. La risposta, lui si è preso dei giorni di riflessione.
1: Sì,
0: e quindi
1: aspetterà.
0: Noi abbiamo fatto anche il titolo Dybala, riflessioni Dybala, e quindi questo proprio perché bisogna aspettare ancora dei giorni per capire che se ci sarà una modifica su questa, diciamo, proposta, oppure se risponderà sì a prescindere Dybala. Quindi ricordiamo che c'è sempre il Boca sullo sfondo,
1: da tempo.
0: E quindi questa è una situazione. Il giocatore, tra le altre cose, c'è la ferma volontà di Gasperini di avere Dybala per il prossimo anno. Quindi lui vuole Dybala.
1: Ha spinto tantissimo per questo rinnovo, quindi...
0: Vabbè, vediamo, dai, sono tutti scenari che sono aperti. 331-8200-213, mo arriverà il messaggio, parli con passione di Dybala, sei della Roma.
1: Sei della Romanista.
0: Mi piace questa cosa, è bellissima. Allora, 331-8200-213, poi andiamo, Alessandro dice, ragazzi, Leao è forte, non è purtroppo costante, ma non si discute quando gioca è forte. No, invece si discute perché un giocatore quando è forte deve giocare sempre. Senti, tu l'hai vista la partita?
1: Sì.
0: Ho letto, stamattina ho sentito grande Leao, elogio a Leao.
1: Qualcuno si è sperticato.
0: Allora, io confesso di aver visto la partita questa mattina, ogni tanto andavo avanti, non l'ho vista proprio nel dettaglio.
1: Si è fatto una sintesi,
0: ho cercato di fare una sintesi sulla partita, non sulla highlights, perché la highlights è ingannevole. Non si
1: secondo
0: giudica mai.
1: Sì.
0: La partita sulla highlights perché è ingannevole. Allora, che mi dici della prestazione di Leao?
1: No, ti dico che se guardi gli highlights, secondo me pensi
0: fenomenale.
1: Che abbia fatto una partita
0: fenomenale.
1: Stratosferica. Sì. Ha fatto una buona partita Leao, però la classica partita da Leao. È partito bene, subito nei primi minuti un paio di spunti straripanti dei suoi, poi dei lunghi tratti in cui non si è quasi visto, non gli riuscivano le giocate.
0: Come al solito, dai.
1: E la partita da Leao, poi nel secondo tempo ha avuto di nuovo un ritorno, ha preso una traversa con una grande giocata, ha sfornato l'assist per il gol di Gonzalo Ramos. Solito Leao, insomma, grandi spunti ma anche grandi zone d'ombra. Quindi non mi sento di dire una prestazione mondiale di Leao, una buona prestazione, convincente, arricchita dall'assist, però una buona prestazione, nulla di eccellente, ecco, secondo me, per quello che ho visto.
0: Allora,
1: molto leale.
0: Dunque,
1: pregi e difetti, croce e delizia.
0: C'è Cialoba e penso che sia questo a cui si riferisce Antonio, che 35 milioni la richiesta che è stata fatta, quindi chi diceva che Bastoni costa 60-70 ha ragione. Per me nessuno dei due vale le cifre che girano, però sulle valutazioni, ragazzi, ormai è un discorso che è difficile farlo. Però aggiunge il nostro amico, Leao è come lo studente che per 8 mesi non fa nulla e poi studia un mese per prendere tutte sufficienze. Basta per stare al Milan? Ci fa la domanda, perdonatemi. Non lo so, infatti è proprio questo anche il quesito che oggi ci dobbiamo porre.
1: Cioè, sufficiente,
0: no?
1: Ecco, le sufficienze perché... vanno bene? Le raggiunge? E se le raggiunge vanno bene, bastano?
0: Certo.
1: Anche perché poi pure Leao, Marco, noi parliamo del giocatore, delle qualità, delle doti, dell'incidenza sul breve periodo. Però che lì inizieranno ad essere fatte delle valutazioni contrattuali. A Leao
0: è stato valutato 60 milioni in questo momento.
1: Alto, è la base massima.
0: Magari ci casca qualcuno.
1: Sì,
0: nel senso,
1: esatto.
0: No?
1: Credo che se al momento dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni, ecco, chiederei ai tifosi del Milan se l'accetterebbero con quanta solerzia. Io credo parecchia. Però
0: certo,
1: ecco, una
0: certo.
1: mia idea.
0: Allora, dunque... Andiamo con un audio, vai.
2: Buonasera Maracanà, sarò un po' controcorrente, però da tifoso dell'Inter io penso che se dovesse, un sì enorme, perché quando si tratta del mercato l'Inter sappiamo come va a finire alla fine, però se dovesse prendere Cialoba e Kalaidi, secondo me, con gli stessi soldi che avrebbe pagato Palestra, per me si porta in casa due giocatori... Veramente, uno ha già affermato che Cialoba, con oltre 200 presenze in Premier, un giocatore che ti farà fare un upgrade difensivo notevole, al posto di Acerbi che mai aveva raggiunto una certa età, mentre l'altro io ho davvero delle sensazioni positive. L'ho visto giocare solo una volta in Champions League l'anno scorso. Per me ha delle caratteristiche molto più simili a Dumfries di quelle che potevano essere quelle di Palestra. Staremo a vedere, vediamo che come andrà a finire e prima cosa se li chiuderà a questo punto questi acquisti.
0: Sì, sì, infatti ragazzi,
1: sì.
0: ci può stare e poi vediamo. L'Inter fa la caccia al colpo per forza, insomma, se serve un colpo all'Inter in questo momento, quindi...
1: Però sono colpi intelligenti,
0: sì,
1: non è che stanno puntando un altro nome da
0: 70
1: milioni.
0: Ma come ha detto giorni fa
1: così.
0: Paolillo, non bisogna prendere tanto per prendere, un giocatore appunto...
1: Anzi, ti dirò la verità, posso dirti una cosa Marco? Io capisco più 60 milioni complessivi per Cialoba... e Calaili che non 50 per Palestra. Personalmente, valutando anche i giocatori,
0: è una chiave di lettura.
1: Perché guardate che Calaili, se si completa anche difensivamente, è un ottimo esterno, può avere un ottimo percorso.
0: Allora, ci può stare, ci può stare. Più forte Leao o Yıldız, ci chiede Maurizio. Io non ho dubbi, però rispondo dopo.
1: Più forte, e dico Leao anche la verità, Yıldız. Marco, Yıldız ha 6 anni in meno. Quindi, francamente, in questo momento, se devo pensare a tenere in un'ipotetica squadra uno dei due, tengo tutta la vita Yıldız.
0: Allora,
1: senza troppi giri di parole.
0: Sì, anche io, dai, poi tecnicamente io preferisco Yıldız. Allora, Mattia ci chiede, ma ragazzi, il gol di Ramos in due con un cross telefonato, non sono riusciti a fermarlo, la Croazia si è auto-esclusa.
1: Sì, paradosso, avevano appena fatto entrare un altro centrale, sì. Guardiol, che era proprio uno dei due in marcatura su Gonzalo Ramos, non sono neanche riusciti ad ostacolarlo.
0: No.
1: Bello
0: no.
1: Il cross, bello,
0: bello
1: lo stacco.
0: Bello il cross, perché la palla gli era messa
1: però
0: benissimo.
1: Sì, difensivamente lì dovevi fare meglio. Al 92esimo dovevi fare meglio con un centrale.
0: Io sapevo che arrivava il messaggio del fenomeno.
1: Lo salutiamo.
0: No,
1: grande,
0: del fenomeno associato a Leao. E chi poteva essere? Federico. Io lo sapevo.
1: Ma lui ti stuzzica,
0: no, ma ero convintissimo da ieri.
1: Ci gioca.
0: Ieri Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno del pallone. L'unica sua sfortuna è quella di non aver avuto accanto finora il maestro, cioè Sarri, quindi datelo a Sarri.
1: Allora Leao all'Atalanta.
0: Con lui come allenatore il portoghese avrebbe già vinto un pallone d'oro. Vabbè, dai, basta, ho letto troppo.
1: Federico,
0: ho letto troppo e posso,
1: sei un grande.
0: Possiamo pure chiudere, guarda. Allora c'è un audio da recuperare, chiedo in regia. Allora andiamo avanti, oggi tanti messaggi scritti.
1: Sì,
0: bene.
1: Tantissimi.
0: Allora vai.
1: Se vuoi ti riporto anche però qualche approfondimento sull'Inter, su Calaili, proprio sulle manovre di mercato. A questo punto vado anche sullo specifico per quello che stavamo dicendo prima, rifacendomi sempre a Tutto Mercato Web, c'è il pezzo di approfondimento di Andrea Piras, perché Marco, la notizia in realtà poi anche abbastanza interessante di oggi è che pare che l'Inter stia scavalcando il Napoli per il giocatore Calaili. Il Napoli ci ha lavorato tanto.
0: Beh,
1: per
0: ora
1: settimane.
0: Che ogni tanto scavalca qualcuno
1: e finalmente possono essere loro a mettere la testa davanti dopo
0: i
1: sorpassi,
0: così mo si arrabbiano.
1: Però finalmente il sorpasso lo fanno loro. Al momento, poi il mercato è un testa a testa quello fra Inter e Napoli. Al momento la testa davanti, cortomuso sembra avercela l'Inter, che pare aver strappato, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, il sì del giocatore, che sarebbe disposto a firmare un quinquennale, quindi un contratto lunghissimo fino al 2031. Ora serve l'intesa con il club belga. Si parla appunto di qualche decina di milioni, fra 20 e 30 milioni. La richiesta iniziale era più sui 30 milioni. Poi magari la squadra belga potrebbe fare qualche passo in più verso l'Inter. Insomma, ad ora il calciatore preferirebbe l'Inter al Napoli. Aveva dato già preferenza ai partenopei tempo fa, ma adesso sarebbe più convinto della destinazione dell'offerta dell'Inter. Quindi occhio, perché l'Inter pare aver fatto un passo in più per il calciatore del Saint-Gilles.
0: Bene, staremo a vedere, dai, poi sono tutte situazioni di mercato che andremo ad analizzare. C'è un audio e poi andiamo su un altro argomento, vai.
3: Ah, Federico, io ti voglio bene. Va bene stuzzica a Marco, ma così mi pare esagerato però.
1: Forse pallone d'oro a Rafa Leao.
0: Pallone d'oro Leao, ragazzi.
1: Troppo.
0: Vabbè che l'ha preso Summer tanti anni fa, però insomma. Allora, quindi c'è speranza per tutti, mi viene da dire.
1: Sì, però,
0: però insomma non esageriamo. Allora, vado anche a parlare di un'altra cosa, perché noi ieri abbiamo finito la trasmissione, quindi era in atto, e oggi vi faremo anche sentire le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che era tra l'altro a questo evento, cioè a questa manifestazione dei tifosi della Lazio, che ieri sono scesi in piazza per una manifestazione assolutamente pacifica. Si parla di 25.000 presenze, un lungo corteo con la presenza di politici, ma anche di uomini dello spettacolo, cantanti, insomma, qualcuno che interviene qui era anche presente. Qui abbiamo delle poche immagini, che insomma della voglia di manifestare questo loro grido di libertà, perché è un po' questo quello che è emerso.
1: Una grande folla.
0: Una grande folla e una grande dimostrazione ancora di passione verso una squadra. Questa non può non essere presa in considerazione, non può non essere rispettata, non può essere calpestata. Insomma, ci sono tante cose che bisognerebbe dire su quello che sta succedendo, che abbiamo già detto nei giorni passati. Però questo è stato un segnale ancora una volta di questi 25.000, che di fatto molti di questi sono abbonati che hanno fatto una scelta anche forte di non stare allo stadio in questo ultimo anno. E ancora una volta la loro, diciamo così, posizione rimane quella di un cambiamento ai vertici della società che difficilmente si potrà ottenere.
1: Però
0: però il segnale è forte, ancora una volta la rottura
1: non
0: è totale,
1: so come si possa andare avanti,
0: non viene più preso in considerazione, lo dico, nulla, nemmeno il mercato. Per esempio Pedraza è arrivato a parametro zero, un nuovo acquisto della Lazio, ma non si parla di questo, non c'è interesse in questo. Attualmente la tifoseria molto compatta non è una sparuta minoranza in questo momento,
1: è la maggioranza.
0: E soprattutto quello che ti va a colpire è che anche diciamo così, personaggi importanti adesso sono usciti un po' allo scoperto, mentre prima diciamo c'era una tendenza anche a cercare di capire che qualcosa potesse cambiare da parte del presidente, e quindi forse c'era anche un modo per capire certe situazioni. Adesso invece credo
1: tentare di ricucire.
0: Adesso non c'è più questa situazione.
1: Anche Peruzzi, Marco.
0: Peruzzi ha detto no,
1: anche
0: se penso che Peruzzi, lo dico, abbia detto no non tanto per diciamo questa situazione, perché poi un professionista può scegliere di andare anche in una situazione complicata perché crede di poter far bene.
1: Certo.
0: Peruzzi ha detto di no per altri motivi, per motivi professionali, voleva una situazione molto più libera di movimento che non gli è stata così garantita, ha ringraziato e ha detto no. E non credo però che uno come Peruzzi si possa spaventare dell'ambiente. E aggiungo, qualora avesse detto di sì, non doveva assolutamente essere etichettato da nessuno come colui che si schierava contro i tifosi. Quindi bisogna essere molto equilibrati anche in questo, rispettare naturalmente tutto quello che è la posizione dei tifosi, però sempre molto con equilibrio. Ci sono le parole di Lotito, perché tra l'altro era presente anche il nostro Lorenzo Beccarisi, che tra ieri e oggi insomma sta seguendo tutta la vicenda. Lotito era in Campidoglio, vado su tutto Mercato Web, è tornato su questa situazione il giorno dopo la contestazione. Questo clima, dice lui, non rende merito di ciò che ho fatto. Vado un attimo dentro nello specifico, perché ripeto, è stata ancora una volta una manifestazione importante, e lui dice con lo titolo, vabbè, risultato garantito, questo lo ricordo sempre, sapete i suoi slogan, ormai li conosciamo tutti.
1: C'è un clima,
0: sì, che poi voglio dire, in questo caso pure insomma sinceramente bisognerebbe evitare anche queste cose. C'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società, che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Poi sullo stadio Flaminio è un'occasione per recuperare una struttura straordinaria, e qui secondo me ha ragione. Recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio, oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l'esempio di Londra, dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio e Roma, ma dell'intera città di Roma. Posto che sugli stadi possa avere ragione, anche se poi tutti i progetti devono essere sostenibili, fattibili, devono avere insomma delle garanzie, questo è un altro discorso. La zona dove c'è appunto lo stadio Flaminio è una zona centrale molto bella, tra le altre cose, e c'è questa struttura ormai in completo stato di abbandono.
1: Ci passo davanti tutti i giorni.
0: Che è una cosa vergognosa per la città, ripeto, vergognosa per la città. E stiamo parlando di un quadrante molto importante, tra l'altro un quadrante anche di un certo livello.
1: Siamo nel quartiere Flaminio, quindi a ridosso della zona centrale. È un peccato.
0: Una vergogna completa.
1: Sì, decisamente.
0: Per quanto riguarda il fatto che lui sia stato mal interpretato, qui mi permetto di essere molto chiaro e diretto, che uno deve essere responsabile di quello che dice. Le parole hanno un significato. Io lo dico sempre, anche quando c'è gente che scrive nei social. Le parole hanno un significato. e quindi quando uno parla deve capire quello che prima di tutto deve azionare il cervello e poi parla, perché poi dopo esce, esatto, dopo esce qualcosa che non può essere sempre malinterpretata.
1: No, è chiaro, se una volta può essere malinterpretata, poi se tutte le volte c'è una reazione negativa bisogna iniziare ad interrogarsi anche sulle proprie dichiarazioni. Comunque, vediamo.
0: Bene, bene, vai con un altro approfondimento.
1: In realtà ricordo anche un po' gli impegni di questi giorni sportivi, perché non dimentichiamoci, Marco, sta proseguendo Wimbledon, quindi diamo anche le coordinate temporali. Oggi gioca Sinner con Brooksby, dovrebbe essere alle 3:10 del pomeriggio, poi vedremo come andranno le altre gare. Comunque nel pomeriggio, durante Maracanã, dovrebbe iniziare sostanzialmente Sinner, ripeto, con le altre gare permettendo, gioca con Brooksby. Poi domani ci saranno invece le altre partite degli italiani: Sonego con Taylor Fritz, Cobolli con Kachanov, Berrettini con Dimitrov, bene anche la Paolini, nel femminile è andata avanti, incrocerà la greca Saccari. E poi ci teneva a dire ancora, gli azzurrini, Marco, hanno pareggiato ieri l'Italia under 19 nell'europeo.
0: Bene.
1: Abbiamo anche qualcuno, diciamo, che sta seguendo. Pareggiato con la Croazia 0-0, siamo secondi nel girone, dobbiamo sperare di battere l'Ucraina nell'ultima giornata per arrivare primi.
0: Bene. C'è un messaggio finale, siamo ancora a 2 minuti, poi chiudiamo. Buongiorno, una domanda: ma il sensore all'interno del pallone che ha emesso il fuorigioco della Croazia non credo faccia parte del protocollo VAR presente, perché in più di 10 anni non si è mai visto. Cosa ne pensate? Roberto, io cerco di essere molto educato, perché potrei dire quello che penso in maniera sgarbata. Però, insomma, credo che sia una cosa anticalcio. Credo che sia una cosa anticalcio.

0: vediamo le partite, i giocatori, ne parliamo con Lucio, analizziamo. Però qui andiamo, stiamo mettendo dentro il calcio il basket e il tennis. Oh, se vi piace così, evidentemente stanno decidendo e sarà questo.
1: Sì, non so che dirti, Marco, sono le tecnologie, è come il fuorigioco di un centimetro. Un tempo non sarebbe stato percettibile, ora è percettibile grazie alle tecnologie. Comunque per il protocollo VAR semplicemente da noi non c'è perché non abbiamo il sensore nel pallone. Questa è una novità del Mondiale del 2022, già il pallone del Mondiale del 2022 in Qatar, al Rihla, se non mi ricordo male, aveva questo sensore. Anche Trionda, che è il pallone del Mondiale del 2026, ce l'ha. Quindi nel protocollo VAR dei mondiali c'è questa aggiunta che noi non abbiamo perché non abbiamo queste tecnologie. È il mondo che va avanti, può piacere o meno, devo dire, il tocco di ieri è stato quasi impercettibile. So che può non piacere, lo comprendo.
0: Bene, allora Antonio ci segnala una cosa, io Antonio ti dico, l'ho già segnalata, ma non dipende da noi, quindi vediamo. Grazie comunque. Allora, ci fermiamo. Do il buon fine settimana a Lucio Marinucci, grazie che prosegue il lavoro in redazione. Così
1: lunedì.
0: Come Daniele Petroselli e Francesco Trinigali, tutta la squadra. Adesso arriva Stefano Impallomeni, state con noi perché ripartiamo con i tanti temi che andremo ad analizzare nel corso di questo venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato come sempre, oggi siamo in bianco, tutti e due in bianca rovinati,
5: sì.
3: Proprio.
5: Beh no,
3: in
5: bianco, si dice l'estate.
3: Allora, caro Stefano, ci siamo per questo venerdì che chiude la settimana, un po' di temi da affrontare con il mondiale che va avanti, con le manovre di mercato, con le ufficialità. È ufficiale, il Napoli è di Max.
5: È di Max, sì,
3: è cioè, capito, ufficiale, il comunicato ufficiale, tutto, cioè... Quindi,
5: bocca al lupo a lui, bocca a lui. Questa nuova avventura.
3: È certo, questa nuova. Che comincia. Poi ci sono già, vado alla presentazione? No, aspettiamo. Vabbè, allora, ce la prendiamo comoda. Allora, caro Stefano, insomma, è ufficiale. Io ti voglio chiedere subito, così dopo ne parliamo anche con i nostri amici che stanno arrivando. Ti chiedo subito che Max trova il Napoli. Perché negli ultimi anni spesso noi, però insomma spesso ci sono state trovate un po' delle motivazioni che non hanno portato a dei risultati di Massimiliano Allegri, no? Quindi una volta c'era il problema della penalizzazione, una volta della società, una volta non c'erano i giocatori. Adesso va al Napoli, che è una squadra che ha fatto scudetto e secondo posto e ha vinto la Supercoppa.
5: Una squadra consolidata.
3: Quindi,
5: dai,
3: una squadra consolidata. E allora che Max troviamo? Che Max trova il Napoli soprattutto?
5: Un Napoli competitivo, un Napoli che si deve rilanciare, un Napoli che probabilmente a oggi, al 3 luglio del 2026, è una squadra ancora potenzialmente che può dar fastidio all'Inter. Quindi una squadra da rispettare, una squadra che modificherà in ogni caso qualcosa. Quindi c'è da aspettarsi anche questa campagna acquisti eccezione che sarà. Però insomma già adesso ha una squadra buona sotto la sua guida, quindi che cosa dire? Allegri torna secondo me nel suo habitat naturale, cioè di quelle squadre già consolidate, pronte per vincere, e sarà lui poi dare, diciamo così, il marchio suo, insomma, di allenatore vincente. Della sua storia parla, insomma, sotto gli occhi di tutti. Ha avuto dei momenti, sono d'accordo con te, un po' interlocutori per un motivo o per un altro. Certo, esce fuori da questa esperienza di Milano abbastanza, insomma, dispendiosa sotto il profilo proprio dello stress, delle aspettative che sono state deluse proprio in quell'ultima partita.

0: Poi i rapporti con Ibrahimovic, tutto quello che sappiamo nel Milan, in questa società, eccetera, eccetera. Però fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo giudicare i fatti, e i fatti dicono che insomma non l'ha centrato l'obiettivo lo scorso anno, e ora va a Napoli, secondo me è forte.
1: E che Napoli trova motivazioni. Che Massimiliano trova il Napoli invece?
0: Beh, secondo me è pieno di motivazione.
1: Motivato? Sì, motivato?
0: Pieno di motivazione.
1: Questo per riscattare è... anche...
0: Non posso pensare diversamente, non so, non posso immaginare un Allegri diverso da quello che conosciamo. Certamente Allegri ha avuto delle difficoltà, hai detto bene, alla Juventus per un discorso di transizione, anche di cambiamento societario, di penalizzazioni, insomma ha dovuto far fronte a situazioni non facili all'interno di una società che ancora... stava concludendo un ciclo, ne stava iniziando un altro, poi si sono lasciati, è andato a Milano, c'erano tante, diciamo, aspettative su di lui, sul Milan, su questa possibilità che potesse aprire un ciclo, così non è stato, e c'è stato un piccolo fallimento tecnico, perché insomma il quinto posto per il Milan, che stava lì secondo dietro all'Inter, alla fine il risultato è stato deludente. Però De Laurentiis crede che Allegri possa essere l'erede naturale di Conte, cioè di proseguire questo discorso, di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire, dei cambiamenti di questa campagna acquisti, adesso come adesso è una squadra potenzialmente che può lottare per vincere il titolo.
1: Bene,
0: quindi
1: allora,
0: pochi discorsi sui piazzamenti, ecco, mi sembra
1: di... sono d'accordissimo. Allora diamo anche il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao, Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
1: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Allora, siamo partiti, così vi coinvolgo subito anche a voi. Tra l'altro vado anche su tutto Mercato Web, perché c'è questo, ci sono degli approfondimenti. Napoli, quando De Laurentiis disse mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi. Quindi questo, diciamo così, questa voglia di De Laurentiis di Allegri c'è sempre stata, no? E questo, Nick, è una cosa un po' risaputa, no? È sempre stato un allenatore stimato dal presidente del Napoli.
2: Sì, sì, infatti secondo me la notizia non è tanto, diciamo, la stima e l'affetto e anche la considerazione per Allegri, quanto la stima e l'affetto per Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di non prendere. Quindi un'altra chiave di lettura: voi siete concentrati su Allegri perché la notizia dell'ufficialità di Allegri chiaramente è quella più importante, però da giornalista io vi faccio un'altra domanda. Sarebbe molto più interessante capire perché si è stato sedotto e abbandonato invece Vincenzo Italiano.
1: Forse non l'ha convinto.
2: Però insomma sono già 2-3 anni che lo stimava, già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Non l'ha convinto.
1: E secondo te perché ha fatto questo tipo di virata? Allora ti chiedo, Nick.
2: Ora io mi faccio la domanda. Ora, francamente, dare la risposta per conto di De Laurentiis ci sarei anche un po' presuntuoso da questo.
1: No, però il motivo, cioè,
2: l'unica cosa è che ha avuto la preoccupazione, che lo posso capire, posso aver avuto un po' di preoccupazione, di dire quando ho cercato di fare troppo da solo e mi sono fidato troppo, tra virgolette, di me stesso, non ho indovinato la stagione. E quindi forse lui ha pensato: ma Vincenzo Italiano, che comunque è un allenatore bravo, un allenatore emergente, un allenatore di prospettiva, riuscirà a reggere comunque sia il peso di una pressione di una squadra che esce da un secondo posto in classifica? Cioè, può essere un rischio in questo momento oppure no? Ecco, forse magari può aver pensato che da una parte c'era l'esperienza e la certezza di Massimiliano Allegri, dall'altro lato secondo me la voglia emergente di Vincenzo Italiano, che aveva voglia di spaccare il mondo, e secondo me a Napoli ci sarebbe andato di corsa, però allo stesso tempo forse poteva rappresentare un po' un rischio. E anche un cambio vocale, perché con Italiano si entra nel mondo dei giochisti a tutti gli effetti.
1: Certo,
2: Allegri
1: certo,
2: e Conte in questo sono molto simili.
1: Garbo, vengo anche da te, un po' il concetto è questo, l'ufficialità di Allegri. Io prima ho chiesto anche a Stefano il Napoli che Allegri trova, poi c'è questa considerazione che fa anche Nick, no? La scelta, sì, la stima di Allegri, però insomma Italiano era veramente ad un passo dal Napoli, no?
3: Lo so, però evidentemente ci sono state delle motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a scegliere Allegri anziché Italiano. Queste motivazioni probabilmente sono dovute al fatto che Allegri è un abituato a gestire squadre forti, a gestire delle situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, e quindi a questo punto di vista, come esperienza, non c'è dubbio che Allegri è superiore a Italiano. Dopodiché tu mi dici: perché non ha scelto Italiano, che invece uno che fa giocare bene le sue squadre? Questo bisogna chiederlo a De Laurentiis. Io credo che quella di Allegri sia una scelta comprensibile, anche se non so fino a che punto l'ambiente napoletano sia molto felice di questa scelta, onestamente, perché Allegri è uno che è bravo a gestire situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, non è bravo a far giocare benissimo le sue squadre, diciamo così. E a Napoli, siccome un po' di gusto ce l'hanno, tutto sommato penso che potessero sperare in qualcos'altro, però la scelta del presidente mi sembra assolutamente legittima, visto anche questo amore che dura già da qualche anno, anche perché poi andiamo a vedere gli allenatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, insomma, ragazzi, se togliamo Garcia, sono tutti allenatori di altissima qualità.
1: Sì, assolutamente.
3: Ancelotti, Conte,
1: non c'è dubbio,
3: Allegri.
1: Non c'è dubbio. Ha sbagliato il post scudetto.
3: Esatto.
1: E per esempio Mattia ci scrive: De Laurentiis non poteva sbagliare ed è andato sul sicuro. Quindi ritiene sicura la scelta più di Allegri che di Italiano.
3: L'usato sicuro, sa.
1: L'usato sicuro. Ma che Allegri trova, Daniele?
3: Ma io credo che Allegri sia motivatissimo, perché l'anno scorso è stata una stagione fallimentare per un sacco di ragioni e non tutte ascrivibili a lui, tra le altre cose. Però sicuramente Allegri sa di avere l'occasione di trovarsi tra le mani una squadra competitiva, perché il Napoli è arrivato secondo lo scorso anno.
1: Quindi non ha alibi, diciamo così.
3: No, direi di no, nel senso che non credo che De Laurentiis gli chieda di arrivare al terzo o quarto, gli chiederà di competere per lo scudetto, immagino, mettendo a disposizione una squadra competitiva che con un paio di ritocchi, due o tre ritocchi, può veramente lottare per lo scudetto assieme all'Inter, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista Allegri sarà motivatissimo e troverà ovviamente un De Laurentiis alla pari, a sua volta molto motivato, perché vuole riportare la squadra al vertice del campionato e a rivincere lo scudetto.
1: Massimo, c'è Massimo Bonanni? Sì, adesso sì, ogni tanto sparisci, ecco. vai.
5: Allora, quello che è successo con l'arrivo di Allegri, insomma, la risposta me l'ha data De Laurentiis, nel senso che io ero convinto che la scelta di virare su Allegri è stata dettata dal fatto che avevano scelto Italiano, nel momento in cui il Milan ha fallito sono andati forti su Allegri, ma Italiano secondo me era il prescelto. Se Allegri avesse raggiunto la Champions sarebbe rimasto al Milan e Italiano sarebbe andato a Napoli, quindi tutto quello che è successo dopo dell'andare in Turchia,
1: cioè,
5: no?
1: Tu dici Italiano, che Italiano era stato già scelto, poi nel momento in cui hanno mandato via tutti al Milan lui ha dirottato su Allegri. Questo
5: io avevo
2: però un po' un controsenso, questo, no?
1: Perché, Nick?
2: No, dico, se la scelta è Italiano, ci può essere libera anche top, io però prendo Italiano, cioè allora vuol dire non è così però,
5: direttore, mi perdoni, in questo momento la devo contraddire.
2: Ci mancherebbe, tu puoi fare quello che vuoi, come lo sai.
5: perché se io come società battezzo un allenatore, ma mi rendo conto che poi, non avendo formalizzato ancora nulla, mi rendo conto che poi c'è un'occasione che per quanto mi riguarda è nettamente più importante, faccio un passo del genere. Evidentemente in quel momento hanno pensato che Allegri era nettamente più importante come scelta rispetto ad Italiano, ecco perché io non mi sono stupito, mi sarei stupito del contrario, siccome si diceva no, Italiano ha rifiutato lui, è andato al Trabzonspor per i soldi, ma quali soldi, ragazzi? Il Trabzonspor gli sarà arrivato, ma avrà detto aspettate un attimo perché io forse ho una situazione in piedi. E poi nel momento in cui gli hanno comunicato al ragazzo, insomma all'allenatore, che il Napoli faceva un'altra scelta, lui giustamente è andato ed è volato verso la Turchia. Però insomma sono cose che nel calcio capitano, nel calcio capitano. Detto questo, secondo me Allegri ha una buonissima squadra, sono d'accordo insomma con quello che ha detto Daniele, credo che questa squadra qua, se non venga smembrata, abbia un attaccante forte, abbia un centrocampo importante, perché al netto ma McTominay è un giocatore forte, De Bruyne, che sta bene, sarà messo al centro del progetto, è un giocatore forte. Ho delle perplessità solo ed esclusivamente sul discorso calcistico, nel senso che l'idea di Allegri non è un'idea di calcio che mi piace, però secondo me lui ha fatto la scelta più importante e la più scontata, tra virgolette, cioè vado a mettere nel gruppo squadra un allenatore forte che ha vinto, che ha un carisma importante, perché dopo Conte dovevo mettere per forza un allenatore del genere laddove c'era la possibilità.
1: Sì, sì, oppure io provo anche a ragionare diversamente, nel senso, aveva scelto italiano, se è successo quello che è successo al Milan, poi dice, vabbè, italiano però mi pratica un calcio molto di corsa, molto propositivo, questa è una squadra che magari in questi anni è stata un po' spremuta, negli ultimi due anni prende un allenatore, si è liberato Allegri, che è un po' più, il termine è gestore, no? Un po' sì, più accomodante anche con i campioni, anche con quelli che hanno una certa età, mi riferisco ai vari De Bruyne. Io qui non escludo Lukaku, perché secondo me, io non lo so Nick se ha qualche informazione ulteriore, ma non so se Lukaku viene mandato via, che così come sto leggendo.
2: Guarda, io lunedì ero a Rimini con la
1: c'era Manna
2: Manna, io sono stato a chiacchiera con lui tanto, a parlare del più e del meno. Poi naturalmente quando si entra negli argomenti un po' più seriosi comincia la difesa oltranza, certo, delle domande, certo, dei giornalisti, no? Comincia, certo, a salire, normale, il pressing dei giornalisti e allo stesso tempo sale il pressing, voglio dire, difensivo. Però mi è parso di capire che la scelta è affidata Allegri, cioè loro dicono, secondo me, che se ne devono parlare. Se Allegri vuole che resti, resta, non è che sì, rinnova il contratto, però resta.
1: Sì, sì, che poi lui c'ha un altro anno di contratto,
2: è chiaro che c'hai anche Højlund, quindi
1: devi fare la Champions, sì, devi fare il campionato, c'hai due attaccanti, sì, secondo me. Ripeto,
2: no, hai ragione,
1: di livello, cioè non è che c'hai, Stefano, due che devi, due improvvisati, insomma,
0: no,
1: e quindi io non escludo questo, cioè il fatto di gestire questo momento della squadra. Io non so, Nick, se ci saranno grandi operazioni per il Napoli di mercato. Io penso più una situazione di gestione, ecco,
2: molto chiara. Io l'ho capito perché mi è stato spiegato che loro devono vendere adesso, perché non hanno, certo, molto posto, molto fatti. Per esempio su Fila, che sono parecchio avanti,
1: sì,
2: si sono ritrovati un attimo bloccati. Infatti si è inserito il Milan, perché se non gli esce qualcuno,
1: si è inserito il Milan su Gila, anche il Milan si è inserito su Gila,
2: sì, pesantemente il Milan su Gila, sì, perché loro volevano invece volevano andare su Ignacio allo Sporting di Lisbona, però insomma gli hanno chiesto il pagamento della clausola e Kila chiaramente costa un po' meno, ed è un giocatore paradossalmente, no, che Milan aveva trattato già quando c'era Allegri, se ci pensate bene.
1: Sì, sì. Vabbè, comunque dai, vediamo, questa è un po' l'apertura. Senti, visto che abbiamo toccato il discorso Milan con Gila, insomma, che si è inserito appunto il Milan in questa trattativa, comunque questo è un difensore che dove va può far bene, sì, Stefano, perché Atalanta, Milan, Napoli, questo è
0: a Napoli pronto. Potrebbe essere aiutato già da una squadra, no, che, esatto, si riconosce, che giocano insieme da tanto tempo. Nel Milan devi ricostruire tutto con un allenatore nuovo, dopo tutto questo baraonda che è successo, non è piazza importante, i tifosi aspettano qualcosa in più, potrebbe essere più laborioso l'inserimento. Trechila a Napoli potrebbe partire con più, no?
1: Sì, sì, sì. Senti Nick,
0: senza grandi difficoltà.
1: Vado però su un altro tema, che è quello sempre legato al Milan. Ieri sera Leao fa l'assist e Gonçalo Ramos segna. Quindi un Portogallo molto rosso-nero ieri, no? Con due. Allora, però su Leao è stato fissato un prezzo, diciamo, d'uscita che sono
2: 60 milioni.
1: Oh, la domanda è questa, cioè vedendolo ieri sera questa coppia che potrebbe pure funzionare, io non si può escludere. Che si fa? Cioè si procede, secondo voi si deve comunque andare verso la cessione, oppure si deve fare un pensiero diverso e tenere Leao e farlo giocare in coppia con Salo Ramo?
0: La Mina non è Portogallo,
1: No, so, c'è.
2: Esatto.
0: Cioè, c'è Vitinha, c'è John Evers, non è Cancelo, non è Ruben Dias.
1: Sì, è vero. Poi Leao non è che fa tutto, cioè queste cose le aveva già fatte vedere anche, cioè, anche in Serie A, insomma, non è la prima.
0: Ha fatto una grandissima partita ieri,
1: Sì. Ho visto giudizi molto
0: ha fatto una grande partita, molto, un giocatore vero,
1: ha fatto la sua partita, quella che
0: avrebbe dovuto fare più spesso,
1: ce l'ha fatta vedere ogni tanto e poi dopo si spegne un po'. Nick, invece, ecco, così vi chiedo che cosa ne pensate, perché poi si può aprire.
2: Io se fossi oggi un dirigente del Milan, se mi danno 60 milioni, arrivederci, grazie. Perché qui non siamo nell'ambito, cioè non è che lui fa una partita in nazionale bene, due bene in nazionale, poi ne fa altri in campionato non molto bene. Ormai Leao si è capito e secondo me credo che abbia avuto tutto il tempo necessario per riscattarsi al Milan. Non lo ha fatto, per me fanno bene a metterlo sul mercato se arriva un'offerta da 60-70 milioni di euro. perché le occasioni non sono mancate, ragazzi, perché un anno glielo puoi dare, due anni glielo puoi dare, cioè, ora basta, cioè sinceramente se arriva un'offerta permettano bene a darlo.
1: Garbo, tu come la vedi?
3: Ma guarda, io onestamente l'avrei venduto due anni fa a Leao, perché aveva già capito che tipo di giocatore era. Adesso venderlo a 60-70 milioni, chi gli dà 60-70 milioni? Sono qualche folle squadra della Premier League che abbiamo visto, no? Tonali 115 milioni, che è una roba dell'altro mondo. Allora Rodri quanto vale? Modric quanto vale? 500 milioni? Cioè, una follia. Francamente io al posto del Milan lo venderei, cercherei di venderlo. Poi è chiaro, se mi aprono 20 milioni è difficile venderlo. Se dovessi veramente offrirgli anche 50 milioni, secondo me sono tanti per uno come Leao, lo venderei immediatamente.
1: Tu, Bonanni?
5: Diciamo che ad oggi sì.
1: Però,
5: ad
1: non,
5: oggi...
1: però non sottovalutate, no, quell'assist che fa, gli mette il pallone sulla testa con un 4-3-3. Non lo so, cioè la domanda bisogna farsela, certo. Capito? Cioè, nel senso, fa proprio bene.
0: Però io
1: bene,
0: ti ripeto che non c'è Vitinha, non c'è João Neves, non c'è...
1: questo è vero, questo è verissimo, per carità, non entro, ti do tutte le ragioni del mondo.
3: Massimo, no, ma poi scusate, noi ci facciamo fuorviare dal fatto che lui fa un assist meraviglioso, ma su 10 partite che gioca Rafael Leao, in quante partite è decisivo? Spiegatemelo. Perché
1: però magari Daniele, guarda, voglio essere fastidioso fino in fondo, hai ragione, però magari trova Amorim portoghese, trova una connessione diversa, no vabbè, io la butto lì, cerco di alimentare questa cosa, questo dubbio. Bonanni non risponde, perché non
2: hai preso la procura di Leao e non ce l'hai detto?
1: No, per carità, no,
2: perché almeno era una notizia, almeno la mettevamo su
1: Pianeta Rossa. Bonanni, tu non parli, non mi dici che fai, lo scarichi?
5: Io ascolto, no, devo dire che Leao è purtroppo un giocatore che ha,
1: che ha deluso,
5: quindi le aspettative che ci sono su questo ragazzo secondo me erano altissime, piano piano si sono un po' afflosciate, ad oggi i commenti di tutti noi sono gli stessi, sono però quando ci mettono troppi però davanti a un giocatore, evidentemente non c'è tutta più questa grandissima stima che magari c'era, perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo. Mi sembra che finito il campionato abbia anche dichiarato di voler andare via dal Milan per andare in un altro contesto, indipendentemente da chi c'era in panchina o da chi potesse essere, insomma, il nuovo allenatore. Io ho forti dubbi sul fatto che comunque in questo momento il ragazzo nelle partite che ha fatto nel nostro campionato sono più quelle negative che quelle positive. E da
1: quindi
5: un
1: niente,
5: giocatore...
1: lo scarichi pure tu, non c'è nessuno che gli viene il dubbio che si può formare.
0: Ma
1: una
0: Marco,
1: coppia.
0: Io capisco che tu vuoi un po' provocare, no, però è una storia finita. Cioè, voglio dire, adesso lascia perdere la partita di ieri sera, però sono 7 anni che sta al Milan.
1: È vero, no.
0: È
1: vero,
0: una storia finita. Quando tu mi avevi chiesto, ci avevi chiesto, ma Vlahovic, Leao, voi...
1: avevi detto, sì.
0: E sono storie finite. Poi possono far bene altrove, perché sono bravi giocatori. Forse l'abbiamo un po' eccessivamente esaltati in un certo periodo, però insomma...
1: Vabbè.
0: Poi c'è il discorso anche delle pretese economiche da non sottovalutare.
1: No, assolutamente. Quindi, vediamo, insomma, poi... ci deve essere anche,
0: cioè,
1: chi
0: Vlahovic, sì, Leao ieri ci ha fatto vedere che se gioca così, insomma, voglio dire, ha preso punti, sulla vetrina internazionale, i potenziali acquirenti.
1: Ha tirato uno scaldabagno che
0: ma questo poco, è Leao, è forte.
1: Poi ha fatto quel cross così, l'ha messa sulla testa.
0: Al secondo minuto ha fatto un'accelerazione, si è mangiato.
1: Cioè, Carino lo può silurare,
0: l'ha messa dietro a Bruno Fernandes, lì poteva essere un gol. Poi ha preso la traversa, poi ha fatto l'assist.
1: Vediamo.
0: Ha fatto una grande partita. Dai.
1: Senti, Nick, prima di salutarti, dacci qualcosa.
2: Non è neanche pagato per giocare bene a calcio.
1: Non c'è assolutamente dubbio. Senti, Nick, proprio una raffica di mercato prima di salutarci, cosa ci puoi, dove ci puoi indirizzare?
2: Ma guarda, sono molto curioso delle prossime mosse dell'Inter, perché io credo che loro debbano adesso dare una risposta sul mercato, al mercato arrivo di Palestra, fatto della suggestione di Nico Pazzo. Stanno lavorando su Calaini, questo esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise, che potrebbe essere una sorta di Dumfries quando è arrivato, no? Che tutti pensavano non potesse essere all'altezza del ruolo, della situazione, e poi alla fine Dumfries, secondo me, è stato bravo quanto i Cancelo, gli Hakimi, si è rivelato molto importante in questa squadra. E ora devono fare questo e devono fare anche due difensori centrali. E poi c'è da capire la Juventus, anche lì secondo me prenderanno Maremovic, prenderanno forse più avanti Lukumi, Colomani, e il mercato del Milan deve totalmente decollare, vogliono prendere un grande difensore centrale, quindi mi aspetto un po' di movimento, anche perché tra un po' le squadre iniziano a partire tra per sì, il Dile, sì, sì. Una decina di giorni siamo già in batteria, come si dice in gergo.
1: 10 giorni ci siamo.
2: Sono molto curioso soprattutto di capire anche che cosa fa oggi la Lazio, perché ho visto ieri veramente tantissima gente,
1: 25.000 si è parlato,
2: e secondo me
1: sì, poi noi faremo un approfondimento dopo. Sì, sì.
2: Sono messaggi che una proprietà non può non considerare, cioè non è, cioè Lotito deve veramente fare un passo indietro, secondo me deve
3: ha preso Pedrazza l'uomo dello scudetto, no? Ha preso Pedrazza, l'uomo dello scudetto.
1: Che scudetto, scusa?
3: Sì. Ha preso Pedrazza alla Lazio.
1: Spagnolo. Sì. Ah, lo spagnolo, sì.
3: Era una battuta.
1: No, no, non l'ho capita, perdono.
0: Poi mi sembra, scusami Daniele, Nick, ma mi sembra che sia stato acquistato lo scorso anno.
1: Sì, è fatto lui il parametro
0: come,
1: zero.
0: Come il primo colpo.
1: Ha fatto il primo colpo di mercato.
0: Ma è dello scorso anno, però.
1: Sì, sì, sì, sì. No, poi ci sono anche...
0: Questo Pedrazza mi ricordo che si diceva... novembre.
1: Io sono d'accordo con Nick che non si può non prendere in considerazione.
2: Quando la piazza ti manda questi segnali non la puoi continuare a sfidare, questo è il mio pensiero.
1: No, no. Lui ha parlato, tra l'altro dopo sentiremo anche i contributi che ci ha preparato il nostro Lorenzo Beccarisi, verso le 16 c'è un approfondimento in questo senso. Lui ha parlato in Campidoglio questa mattina, che era all'evento, i grandi eventi sportivi, e ha detto che con Lotito risultato garantito, vabbè, solite cose, c'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività, nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene mal interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Io non dico nulla, riporto le parole. Non so quanto ci sia di interpretazione di quello che ha detto in questi ultimi periodi, soprattutto non lo so. Io sono d'accordo con Nick, cioè questi sono segnali che non puoi non prendere in considerazione.
2: Cioè
1: un presidente non può non prendere atto di quello che sta succedendo, dai, sennò veramente significa mettere la testa sotto terra e ignorare tutto. Non è possibile, dai.
2: No, ma poi così va a finire che veramente i risultati sportivi non potranno mai essere un certo livello, perché in un ambiente così, con questo attrito, con...
1: Ma poi ascolta Nick, ieri c'erano in piazza, oltre al tifoso normale, c'erano dei politici, c'erano degli uomini dello spettacolo, c'erano dei cantanti, cioè quando cominciano a muovere tutti, questo è un segnale che non puoi non cogliere. Allora qui ti fa delle domande profonde. Non è che puoi limitarti a dire risultato garantito, non vendo sogni ma solide realtà. Cioè la gente dopo si sente anche presa in giro, ma lo dico con grande rispetto, cioè tu ti devi fare adesso delle domande profonde. Non interessa nemmeno chi arriva alla Lazio in questo momento.
2: Non c'era bisogno della manifestazione di ieri.
1: Sì, sì, ma quella tematica,
2: ma le domande se le doveva già fare.
1: Ma c'è Nick, ma il problema è che ieri si è chiuso un cerchio. Ieri t'hanno dimostrato che i 30.000 che non vanno allo stadio vanno in piazza.
2: Devi cominciare a riflettere se sia il caso, esatto, di fare un passo indietro, esatto, o almeno di chiarire avanti verso la gente.
1: Sì.
2: Per forza.
1: Va bene, poi ne parleremo, Nick, non ti voglio trattenere oltremodo, e ci fermiamo, e naturalmente buon fine settimana, ciao, e buon lavoro,
0: ciao,
1: come sempre, Nick,
0: a
1: presto,
2: grazie a tutti,
1: grazie ancora, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Eccoci, sempre presente con voi.
1: Eccoci,
0: allora,
1: qui, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Di nuovo. Allora, buon pomeriggio e andiamo subito a riprendere Daniele Garbo che è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Eccoci.
0: C'è Massimo Bonanno in collegamento con noi. Massimo, di nuovo ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, sta arrivando anche lui, perché devo stare attento perché oggi c'è Bonanno e Bonanni e quindi è facile che mi intorto in qualche maniera.
3: Come l'altro giorno.
0: Sì, devo stare attento a questa cosa.
3: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi.
3: Che noi ci siamo sentiti lunedì che ero in pullman, stavamo andando a fare la finale nazionale.
0: Sì.
3: Vi volevo comunicare che siamo campioni italiani, quindi
1: Complimenti. Un applauso a Bonanni. Nonostante Bonanni ce l'hanno fatto.
3: Nonostante Bonanni, in 2 anni abbiamo vinto 2 scudetti, abbiamo fatto una promozione dalla Serie D alla Lega Pro, insomma.
1: Bravo,
3: diciamo,
1: Massimo.
3: Che le cose stanno andando.
1: Il padron è soddisfatto del tuo operato?
3: Il padron mi caccerà. Adesso
1: questo
3: mi
1: non
3: caccerà
1: ci sono dubbi,
3: perché,
1: guarda, perché lo farà a breve.
3: Perché il padron sta diventando il più vincente di Berlusconi. In 1 anno e mezzo ha vinto 2 scudetti giovanili e una promozione.
0: Una promozione, no? Bellissima. Tra l'altro, allora dico una cosa. Che se tutto va bene con l'Ostia Mare stiamo preparando uno speciale, quindi su storie di calcio.
1: C'è anche il padron.
3: Ovviamente non ci sarò io.
0: Ci sarà Bonanni, poi vediamo se ci sarà il padron con una battutina proprio, magari augurando, non lo so. Però insomma stiamo preparando una cosa carina.
1: Dai, parteciperò anch'io.
0: Vi dirò, come no.
2: Quando
0: allora
2: festeggiamo questi studenti? Presto,
0: Con Bonanni che ci ospita, l'ha detto, a me mi ha detto venite che siete i miei ospiti, quindi dobbiamo andare, caro.
1: Quando fa così, quando dice
0: no, no,
1: cosa,
0: no, però lui è uno che mantiene le promesse.
1: Sì.
0: Ecco, però c'è anche Tommaso Bonanni.
3: Che fai tu?
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
4: Io ciao, devo fare. Ciao,
0: allora, posso dire una cosa in diretta che vince
1: una classe, Tommaso,
0: no, vince il premio della classe.
1: È ingiocabile,
0: è ingiocabile con tutti. Ha battuto tutti, caro Tommaso.
4: State prendendo in giro, mi sta.
0: No, mai. Su questa cosa mai. Devo dire che per eleganza sei il numero uno. Proprio
1: non solo per
0: eleganza. No, vabbè, io dico adesso l'eleganza, poi insomma tutti gli altri è professionale. Però
4: solo quella.
0: No, non è vero. Senti Tommaso, allora ieri però con te abbiamo toccato un tema, ci ritorno ancora,
4: sì.
0: Perché abbiamo così sfiorato la situazione di Bala che ci sono delle riflessioni in atto, così Stefano, perché insomma... Sì. La proposta mi sembra che la Roma l'ha fatta al giocatore.
1: Ti dice un annetto e poco.
0: E lui però, io non so se quell'opzione che è solo a carico della società, l'eventuale rinnovo, non so quanto sia contento il giocatore e il suo entourage. Quindi ci sono dei giorni di riflessione, Tommaso, e questa è un po' la situazione, perché meno di 3 milioni di linguaggio.
4: Sì. Io credo che da quello che un po' abbiamo capito, ma... Nulla di particolarmente concreto o rilevante rispetto magari a qualche notizia uscita ieri dove sembrava potesse esserci un'accelerata, diciamo, definitiva o comunque più concreta rispetto ai giorni passati. Credo che appunto il nodo sia quello lì, che se vogliamo è piccolo, nel senso, al momento in cui comunque c'è la volontà delle parti di andare verso un cammino comune, questo è già qualcosa. Questo non c'era mesi fa durante il campionato, poi l'abbiamo raggiunto piano piano. C'è la volontà di proseguire insieme. Questo può sembrare una banalità.
0: Questa c'è,
4: però
0: sì.
4: È
0: sì.
4: La base di partenza sulla quale poi alla fine si possono poi, no, assottigliare le cose. Io credo che ci siano ancora delle, non difficoltà, comunque da chiarire la situazione legata ai bonus.
0: Mm-hmm.
4: I bonus cosa vuol dire? Cioè quelle, diciamo così, quelle, sapete meglio di me, quelle parti variabili, quindi che non sono, diciamo, inizialmente previste all'interno di un accordo, che possono arrivare poi in seguito, ma che poi magari vanno a equilibrare la richiesta che magari una parte può fare, in questo caso il giocatore, che magari inizialmente la società non può o non vuole esaudire, almeno inizialmente. Mm-hmm. Quindi credo che siano tecnicismi e dettagli, i classici dettagli del limare, che è l'espressione, scusatemi, che io odio di più, perché però in questo caso è così. Però penso sia veramente questione di giorni,
0: in effetti potrebbe arrivare l'eventuale risposta inizio settimana prossima. quindi si è preso qualche giorno di riflessione. Daniele, tu come la leggi questa diciamo situazione, questo momento di riflessione di Dybala?
2: Io non so se lui abbia offerte da qualche altra parte, in Argentina o roba del genere. Posso anche capire che cerchi un contratto di almeno 2 anni, per carità, però 3 milioni di euro per il giocatore che gioca una partita su 3 non mi sembrano pochissimi, francamente, più i bonus. Onestamente, se lui vuole tanto bene alla Roma, come dice, dovrebbe accettare, a mio avviso. Poi è vero che rimane l'opzione a favore della società se, se confermare o no il contratto l'anno successivo, però insomma, francamente non mi sembra un ingaggio modesto, ecco, tutto qui. Poi se lui in Argentina trova chi gli dà di più, gli fa il contratto di 2 anni, fa bene andare in Argentina, per carità.
0: Buonanni?
5: Qua è una situazione un po' complicata, un po' complicata. Diciamo che adesso veramente passa la palla tutta quanta a Dybala, quindi la società ha fatto in parte il suo, ha messo comunque sul piatto un'offerta che secondo loro è congrua rispetto a quello che il giocatore ha fatto vedere anche nell'ultimo anno e mezzo, insomma. Quindi diciamo che tecnicamente il giocatore è un giocatore forte, però il paradosso è che gioca veramente troppo poco rispetto alle partite che ci saranno in tutto il campionato, rispetto all'allenamento che fa Gasperini. Quindi è un grandissimo punto interrogativo. Il giocatore sicuramente non vale l'ingaggio che gli hanno proposto, ma glielo hanno fatto con la coscienza, secondo loro, che sanno perfettamente che se accetta è una cosa che può andare a favore della società. Quello è fuori di dubbio, secondo me.
0: Stefano, tu pensi che ci possa essere una, non so, una scelta diversa da parte di Dybala, questa riflessione?
1: Ma insomma, la riflessione non so i termini dettagli, però voglio dire, Tommaso penso ancora adesso che si possa chiudere. Sì. Certamente si sente su dai 3 milioni.
0: C'è anche la volontà di Gasperini di avere il giocatore.
1: Ma sarebbe veramente clamorosa la cosa, perché Dybala non è un giocatore comune. Stiamo parlando sempre di Dybala, però io capisco, il giocatore può andare incontro alla società, ma fino a un certo punto. Insomma, se poi non mi garantisci quei 3 milioni, adesso i bonus, 2 milioni, insomma, Dybala può dire, sai che c'è, vado a giocare, non lo so, a casa mia, faccio 2 contratti pubblicitari e faccio l'anno. Cioè, adesso per dire, tutto c'è un limite.
0: Sì, sì.
1: Adesso non so quale, quale
4: c'è sia. Da dire che comunque, c'è da dire
1: però,
4: comunque.
1: Però poi un anno? Boh.
0: C'è da dire un anno che l'opzione del rinnovo è a favore della società, cioè la società che può decidere se rinnovare o meno. Sì, sì. Quindi
5: secondo me hanno più giocato a dire, oh, noi l'offerta l'abbiamo fatta, siete che vuoi andare via.
0: Ah sì, tu dici questo?
5: Beh, se una società ti fa un'offerta del genere, che in più l'opzione è anche a discrezione della società, voglio dire, ragazzi, non credo che possano dire il contrario. Possono sicuramente dire, guarda, io ho fatto il massimo, se vuoi rimanere le condizioni sono queste e siamo contenti se tu vuoi rimanere, se vuoi andare via, pace.
0: Tommaso, stavi aggiungendo una cosa?
4: No, non aggiungevo nulla, stavo risottolineando il fatto che comunque un passo di Dybala l'ha fatto. Cioè,
0: sì.
4: Il suo stipendio era 6 milioni.
0: Sì, sì, dici tu, ha fatto un passo per abbassarsi l'ingaggio.
4: Ora noi si parla di questi ingaggi come se fossero numeri quelli che prendi al supermercato in gastronomia mentre aspetti il turno, no? 38, sì, eccomi. Cioè, qui 6 milioni di euro, 3 milioni di euro, dice, di mezza, noi diciamo, vabbè, 3 milioni sono comunque 3 milioni, ma voglio dire, il calcio ci insegna che non è che ci sono i giocatori che si dimezzano lo stipendio così da un momento all'altro. È vero che Dybala in un'età,
0: tu dici,
4: avanzata.
0: È un gesto che non può non essere preso in considerazione da parte del club. Nel momento in cui il giocatore accetta di decurtarsi lo stipendio, che per noi
4: minimo.
0: Giustamente.
1: No, ma tre, basta. È sotto i 3.
0: Io oggi ho letto che addirittura è sotto i 3.
1: Ma Dybala,
4: Non è Dybala di 5 anni fa, è un giocatore più là con l'età, ragazzi. Ma Dybala,
0: non
1: lo so, adesso. Cioè, ci interroghiamo sempre sul discorso di un calcio in cui capiamo poco certe cifre esorbitanti, sì. Quello che vi pare, però stiamo parlando di Dybala.
4: Cioè Dybala part-time,
1: 3 milioni si firma, poi Dybala, mi dici 2 milioni e mezzo, però facciamo i premi, le cose, le presenze,
4: no, così,
1: i minuti.
4: Cioè, io sono d'accordo, cioè Dybala part time, vuoi Dybala, vuoi part time, e Dybala te lo piglia a 3 milioni, cioè, se no ti prendi, vai a prenderti un altro dal Sassuolo, cioè io non lo so.
0: Cioè, vabbè. Vabbè, io poi se devo dire la mia, io non rinnoverei a Dybala. Perché, io farei una scelta diversa, ma questo è mio, cioè,
1: una mia idea, insomma, quindi condivisibile, però insomma, sei a trattare. Certo. Ha detto bene Tommaso, cioè pure tu l'hai detto, io ti vengo incontro,
0: questa sì, sì. Cifra, no, lui il gesto l'ha
1: fatto, non lo so se poi è così, però perché la riflessione su cosa? Sui soldi, sull'accordo, sul contratto in sé, cioè,
0: guarda, io so anche che questa opzione di rinnovo non è piaciuta, questa opzione di rinnovo a favore del club non è molto piaciuta,
1: vabbè, capito?
0: Ci voglio,
1: devi toccare
4: tutte le cose, no? Sì, questo è giusto.
1: Poi magari lo rimedi adesso e lo annunciano nel pomeriggio.
0: Sì, ma per carità, noi stiamo ragionando su quello che in questo momento è la situazione. Per esempio, ci scrive Rudy: Dybala io lo prenderei all'Inter. Voi che ne pensate? Una domanda che ci fa. Poi chiedono sempre a Tommaso: Mancini della Roma, ci sono novità per un contatto con l'Inter? È vero che sta circolando questa voce? Non so se ti risulta,
4: no,
0: Tommaso.
4: No, non a me non risulta nulla.
0: Nemmeno a me.
4: Almeno in chiave Inter assolutamente sta andando su altri profili. No,
0: sì, l'Inter sta andando su altri profili in questo momento, giusto?
4: Non Mancini,
0: sì. E, Daniele Garbo, sulla domanda lo prenderesti all'Inter? Che ci fa un ascoltatore?
6: Ma sì, cioè sapendo i limiti
0: che ci fa l'Inter con Dybala?
6: Non so, francamente sì, lo tieni come per farlo entrare magari negli ultimi 20 minuti, devi cambiare una partita, una cosa così, ma francamente una squadra come l'Inter non vedo cosa serve a uno come Dybala, secondo me ha bisogno di giocatori che giochino, che abbiano continuità.
0: L'Inter dovrebbe un po' andare su giocatori un po' più giovani, insomma, cominciare a fare una sorta di...
6: Già ha rinnovato il contratto a Mkhitaryan, insomma, è uno in là con gli anni, quindi mi sembra che abbiano già dato, onestamente, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, Dybala è un grandissimo giocatore, nessuno l'ha mai messo in dubbio questo, il problema sono le sue condizioni fisiche, le sue capacità di giocare con continuità, e questo sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è stato il suo vero problema.
0: È vero, assolutamente. Va bene, senti invece Tommaso, vengo da te, situazione che riguarda la Juventus, movimenti Juve.
4: L'avrete sicuramente già accennato, parlato della difesa, ovviamente. E qui vabbè, Carnevali lo sappiamo, non gioca più in casa. ma quasi perché, voglio dire, quindi Muaremovic. Allora, noi stavamo facendo per l'appunto un ragionamento anche in redazione, no? Ad oggi in Serie A, per una big di Serie A, la Juventus in questo caso, che ha bisogno di un difensore, quali difensori in Serie A sono prendibili in questo momento?
0: Esatto.
4: Cioè, sì. Difensori non ancora esplosi, non già che giocano in una big, Muaremovic è uno di questi, non ce ne sono tanti altri. Non ce ne sono.
0: L'operazione di Muaremovic è 19 milioni?
4: 18 più bonus sarebbe praticamente, però come sappiamo la Juventus è al 50%, quindi è come se fosse il doppio, no?
0: Perché certo,
4: praticamente al 50% sulla futura rivendita, quindi la richiesta del Sassuolo iniziale, che poi era la richiesta di Carnevali, se iniziale era di 40 milioni, la Juventus lo prende a 18, quindi poco meno, diciamo, della richiesta del Sassuolo. L'accelerata anche stamattina, come abbiamo scritto anche su TMV,
0: sì, ecco, ce l'abbiamo il pezzo proprio mentre stai parlando.
4: Perfetto, hai spiegato tutto, anche il perché della rivendita del 50%, quindi al prezzo giusto, secondo me è uno dei migliori difensori prospetti, diciamo, prendibili in Serie A, per com'è adesso la difesa della Juve. Poi mi dite parte Bremer e c'è Muaremovic, vi dico alt, no. Se Muaremovic va a integrare il reparto, sì. Muaremovic al posto di Bremer, ovviamente no. Questo...
0: Che ne pensate di questo acquisto, Stefano?
1: Un buon giocatore, però sono d'accordo con Tommaso, cioè nel senso, non è che poi dopo smobili della difesa, devi lavorare su Bremer, che insomma Spalletti a più riprese ha detto che nell'impostazione del gioco qualcosa deve fare in più, e soprattutto sull'applicazione e sull'attenzione. Se non gioca con Ancelotti nel Brasile, facciamoci una domanda, perché probabilmente deve migliorare. Poi se noi abbiamo raccontato per una stagione intera che
0: di una stagione abbiamo detto che era uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Beh, personalmente io...
0: Tu sei sempre stato molto scettico da questo punto di vista.
1: Ha fatto 4-5 errori gravi da un punto di vista di un difensore di grande livello. Poi è forte, perché ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Però se non giochi nel Brasile, Marco... perché non gioca Bremer?
0: Certo. E che ne pensate, Daniele, Massimo, Daniele?
6: Ma guarda, su Bremer ho letto ieri sulla Gazzetta Sport che spiegava perché a Spalletti non piace Bremer, perché lo ritiene un grandissimo difensore, ma lo ritiene deficitario dal punto di vista dell'impostazione, e per lui un difensore centrale deve avere i piedi per fare anche l'impostazione del gioco, e se questo è il problema, Bremer evidentemente potrebbe anche non piacere a Spalletti, quindi partire in teoria, che sul fatto che lui sappia difendere molto bene non ci sono dubbi. Se però Spalletti vuole un difensore centrale che sappia anche impostare l'azione, probabilmente Bremer non è l'uomo giusto. Tutto qui.
0: Massimo, sei d'accordo anche tu?
7: Io lo reputo forte. Se non gioca col Brasile è perché probabilmente ha due difensori altrettanto forti quanto lui, forse più di lui. Però dire che Bremer non sia un difensore forte, insomma, io se fossi la Juve me lo terrei, a meno che non dovesse arrivare un'offerta talmente tanto importante da poter poi ricostruire qualcosa.
0: Ma che bello.
7: Allora sì, è uno di quei giocatori che tu puoi rivendere a tanto per provare a prendere dell'altro. Però ti dico la verità, insomma, Bremer è un difensore che quando è mancata la Juve si è sentito, e soprattutto quando c'è stato si è fatto sentire. Poi è vero, ha fatto qualche errore di troppo, ma come fanno un po' tutti, come fanno tutti. Quindi se noi calcoliamo che Bastoni è considerato uno dei giocatori più importanti in Italia, quanti errori ha fatto Bastoni? È valutato quanto? 70, 80 milioni, 90 milioni? Quindi insomma, gli errori si fanno parte del gioco.
0: Tu dici per te rimane uno dei difensori importanti. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece vi voglio portare su una curiosità che è accaduta, così ci spostiamo anche un po' sul mondiale, Stefano, perché questa notte si è giocato Portogallo-Croazia. È stata una partita comunque bella. Vi dico che per me la Croazia meritava qualcosa in più. D'accordo. Però io non ho digerito quel gol annullato per il sensore. Volevo un po', siccome sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori dove dicono non è più calcio, così non va bene. Voi che ne pensate? Perché a me sembra di vedere un bel mondiale dove ci sono belle partite.
1: Ma io penso.
0: Però vediamo.
1: Una volta quando...
0: Abbiamo inserito un po' di basket e un po' di tennis. Insomma, io non.
1: Però posso dirti una cosa? Noi dobbiamo sforzarci anche di andare
0: lo so, io
1: in avanti,
0: sono. Hai ragione.
1: Perché io mi ricordo
0: ragione.
1: Che per fare una telefonata c'avevo il sacchetto con i gettoni.
0: Vabbè, dai.
1: Allora,
0: però...
1: se noi vogliamo. Però ho capito, ma i quattro tempi, le cose. A me questo hydration break, cooling break.
0: Ti piace a te?
1: Sì, mi rilassa. Cioè, voglio dire, mi sto abituando il senso.
0: Che ti alzi pure tu quando c'è la pausa?
1: Lo sai, sta
0: che
1: diventando uno show?
0: Sì.
1: Ci dobbiamo abituare all'idea che sta cambiando.
0: Quindi ti
1: anche
0: piace
1: il gioco.
0: A te questa
1: non è che mi piace, però me lo faccio piacere. Quindi... insomma, non è, se no mi cioè, come dire, no, torniamo indietro. No, siamo avanti.
0: No,
1: poi
0: vabbè,
1: c'è poco da fare.
0: E sto sensore sulla palla ti piace?
1: Perché no? Se può dirimere qualcosa con una situazione. Adesso ieri il capello, non lo so, insomma, se ci dobbiamo fidare del sensore.
0: Meglio non averli, insomma, in quei casi.
1: Ho capito.
0: No, Tommaso, tu
1: però
0: che dici?
1: Però tornare indietro, no, insomma, no. La clava.
0: Allora, hai capito?
1: La gariola.
0: Allora, in pallomeni è per la modernità
1: no,
0: assoluta.
1: No, non è per la modernità. Mi
0: ma
1: adeguo
0: tu
1: sei tempi.
0: Moderno, tu sei moderno.
1: No, mi adeguo i tempi, pur avendo una certa età. Dico, ah, però quanto era bello quando i tempi nostri. Come questi che dicono, io ero più forte di quello. Magari più forte. Ma è un altro calcio. 30 anni fa giocavi in un altro calcio.
0: Tommaso, tu come la vedi? Così facciamo un giro su questa cosa pure, dai.
4: Brevemente, a parte che proprio pochi istanti fa la FIFA ha emesso una nota riguardo.
0: Sì, eccolo, ce l'ho qua il pezzo. Gol annullato.
4: Confermando di fatto il gol annullato, quindi il tocco di capello, il tocco
0: di mano confermato dalla tecnologia del pallone, mano, così come è riportato.
4: Esatto, quindi voglio dire, è ovvio che anni fa era impensabile una cosa del genere, probabilmente saremmo stati a discutere con le moviole per tre giorni consecutivi. Quindi in questo caso sicuramente è una regola che, se non altro, taglia la testa al toro sul nascere qualsiasi tipo di polemica, perché c'è la regola, c'è la tecnologia che non è opinabile, quindi voglio dire è così, funziona così, stop. Quindi le polemiche vengono
0: ma non è per ma dimmi la verità, ti piace sta cosa del pallone, il sensore?
4: Devo essere sincero, a me una tecnologia che rende ordinato, regolare e pulito un'azione di gioco, a me piace tantissimo.
0: Ok, perfetto. Garbo, tu che
4: poi,
0: sei
4: scusami. Certo, però poi mi fanno le regole sul coprirsi la bocca. E allora capite bene che non tutte le regole perché quella, però, quella no,
8: quella no, quella no, quella no,
4: d'accordo dai, tutti senza parlarne, no?
8: Dai, che quello uno si copre la bocca e bere giallo, insomma, dai, no?
4: No,
8: magari c'è un problema, fai finta così giallo, va bene, dai.
4: Cioè, se ti pizzica qui e ti devi grattare, viene espulso.
1: Ma noi lo facciamo spesso.
8: Daniele, tu che dici? Ti piace questa cosa?
6: Allora, io dico una cosa: o la tecnologia l'accetti tutta o non l'accetti. Perché non, non è che può accettarle una parte della tecnologia.
8: Vabbè, ma questa è stata inserita adesso, però il pallone.
1: Vabbè,
8: su...
1: ma non vi va bene mai niente.
8: Il sensore
1: però.
8: Sul pallone.
1: Ma ragione, Tommaso, io sto contro. Ma non vi va bene mai niente. Cioè,
8: ma dai, su.
6: Andiamo al calcio anni 70. Quando... è come quando ci accapigliamo perché è un fuorigioco di 10 centimetri. Allora,
8: ma quella c'era, però è stata inserita da tempo e uno si è abituato.
6: Allora, il fuorigioco di 10 centimetri può essere una bestemmia perché non è calcio, dice. Però se tu introduci questa cosa. Il fuorigioco di 10 centimetri è come il fuorigioco di 2 metri, è la stessa cosa. O metti cambi la regola, dici ci vuole una luce per i due giocatori, altrimenti se tu dici che il fuorigioco di 10 centimetri è rifatto dalla tecnologia, è fuorigioco di 10 centimetri come se fosse di 2 metri, è la stessa identica cosa. Guardate gli arbitri come sono bardati, mi fanno impressione gli arbitri, sono dei robot.
8: Sì, sembra roba,
1: questo sì, hai ragione.
6: È una roba impressionante.
8: Io chiedo aiuto ai nostri amici a casa. Vi piace questo sensore sul pallone? Che insomma, se uno viene sfiorato sul capello, suona e quindi viene annullato il gol alla Croazia. Guarda che è una beffa clamorosa, dai.
1: Lo so.
8: Bonanni, ti piace a te il sensore sul pallone?
7: Allora, non mi dispiace, io sono per la tecnologia, nel senso allora che secondo me è una cosa che ha aiutato.
1: Sei, è rimasto però, da solo.
8: Cioè pure Garbo mi ha abbandonato, insomma, ma aspettavo che mi desse una mano, niente, dai, beh, dicevi?
7: È veramente un discorso estremizzato, il discorso del capello e tante altre cose sono estremizzate, però io sono per il discorso che una volta che c'è la regola bisogna accettarla, quindi... è giusto così.
8: Va bene, va bene. Dicevi, Tommaso, stavi aggiungendo una cosa.
4: No, ma io sono d'accordo, cioè quello che dice Daniele, quello che cioè io sono d'accordo, cioè c'è la tecnologia, c'è una regola che comunque pulisce il campo da sgombra il campo dai dubbi, se no saremmo a parlarne per 8 ore, era gol, non gol, la recriminazione, il presidente della Federcalcio che manda la cosa, era gol, cioè c'è la tecnologia e in cioè è così, stop. La regola prestianni, così ce ne cioè quella intanto la UEFA ha detto che non l'applicherà perché questa è la regola della FIFA,
8: certo. No, ma io non sono contro la regola, io ho chiesto solo se vi piaceva il sensore sul pallone, punto.
4: No ma per dire,
8: la regola si rispetta, io sono il primo a rispettare le regole, però posso pure
4: la UEFA ha già fatto regola. Intendere che non seguirà, che non applicherà questa regola, perché è vero, al momento in cui c'è la regola va seguita, ma non tutte le regole sono buone, certo. Quindi
8: c'è una riflessione di mercato che te la giro prima di salutarci, perché c'è un nostro amico, dice, ma per la Juve, mi scrive, non è meglio prendere Gila dalla Lazio invece che quello del Sassuolo, che costa un pochettino di più, non è che
4: costa il doppio.
8: Come il doppio? Perché doppio? 20 milioni
4: è una cosa. Come?
8: A 20 milioni Gila lo prendi.
4: 20 milioni?
8: Vedrai come va a finire.
4: Ah sì, ok. Il 25 d'agosto, il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni. Allora vabbè. Giro è un buonissimo difensore. Cioè, è uno di quei difensori prendibili che dicevo prima, che ancora non fanno parte di una big. Cioè, sì, ci sta.
8: Allora vi dico subito che l'hydration break non piace ai nostri ascoltatori. Dice, questa no, è una roba pubblicitaria.
6: Ma quella è una follia, è una follia, perché
8: sembra basket, dai, te fermi.
6: Serve solo
8: volte,
6: alle televisioni per mettere la pubblicità, 3 minuti di pubblicità, è quella la cosa ridicola. Aspetti, sono 4 quarti, non sono più 2 tempi. Le
8: questa
6: partite.
8: Non piace.
6: È un'altra cosa, dai.
8: Poi dicono, grande in pallomeni, il mondo va avanti nel bene e nel male, bisogna accettarlo.
1: A me non piace, però bisogna.
8: Fulvio sta con te, poi che dice questo? L'unica vera cosa utile da aggiungere al mondiale sarebbe stato il tempo effettivo nei tempi di recupero, che sta diventando una fase ridicola nelle partite. Effettivo. Io lo aborro il tempo effettivo nel calcio. Non so, Bonanni sarà d'accordo. Pure il tempo effettivo, Bonanni.
4: No, invece sei moderno, capito?
8: Niente, questo non lo
4: vuoi. Invece no, caro Marco, perché l'anticalcio.
8: Garbo vuoi il tempo effettivo?
6: Ma no, ma il basket non è calcio, dai, è un'altra cosa.
8: Sì. Bonanni, vuoi il tempo effettivo?
7: Assolutamente no.
8: Meno male, perché pensavo che votevate pure per il tempo effettivo. No. Ho detto cambiamo sport e seguiamo un'altra cosa. Va bene, mi devo fermare. Quindi, pure noi, cooling break adesso, perché fa caldo oggi, eh?
1: Allora, quando c'è fa caldo, vedi come calda. Servono sì, le pause.
8: Quindi, caro Tommaso, l'elegantissimo Tommaso, quando ti ritroviamo?
1: Mai più.
4: Quando volete, intanto vado a idratarmi.
8: Va bene. Allora, presto, alla prossima, Tommaso. Ti aspettiamo. Buon lavoro. Ciao. Alla redazione del Mercato Web. Ciao Tommaso. E buon fine settimana anche a Daniele Garbo e Massimo
1: Bonanni.
8: Ciao
1: Daniele, ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi.
6: A voi, a presto.
8: A prestissimo, a lunedì. Break. Cooling break.

0: ci siamo, entriamo nella zona centrale.
1: Ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, del venerdì, caro Stefano Impolomeni, con il quartetto che si forma insieme a te, perché c'è Paolo De Paola, direttore.
1: Ciao Paola.
0: Buon pomeriggio.
2: Paolo. Buon pomeriggio, saluti a tutti.
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio a Simone Braglia, il portierone.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simo.
2: Buongiorno Stefano, Paolo, immagino Massimo.
0: C'è Massimo, Marco. Presentalo tu, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Grandi. Allora, io voglio chiedervi una cosa subito, che riguarda però, poi andiamo anche sul mondiale, sul mercato, tutte le... però c'è Conte, qui leggo da tutto mercato web, lascia il Napoli eppure Napoli. Sta iniziando il traslogo del suo appartamento e quindi se ne va via. Va via, lascia Napoli, saluta tutti. Se ne va. Insomma, è arrivato Allegri. Dice, no, però voglio chiedervi, a questo punto c'è questo rush finale tra Conte e Mancini. Chi se prende questa panchina della nazionale italiana, Stefano? È un testa a testa, si continua qui. Leggo insomma un sacco di un giorno e uno, un giorno. Poi ci sono. Oggi ho letto anche l'editoriale di Zazzaroni che ha detto: basta di fare questo schierarsi da una parte all'altra, insomma, che scelga Malagò liberamente.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tu sei d'accordo? Chi sceglie però Malagò? Silenzio. La vedi dura?
1: Non lo so, la vedo dura.
0: Ti vedo in difficoltà.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma no, non è che sono in difficoltà, perché se, voglio dire, Mancini sarebbe il tecnico.
0: Tu sei per
1: prescelto
0: Mancini.
1: Da. No, io.
0: Ah, tu dici lui.
1: Mi hai fatto una domanda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Per me è lui l'uomo di Malagò. Poi. Capisco che ci sono tante cose, Paolo ne sa più di noi, e ci sono delle situazioni che qui devi fare attenzione, però non. Cioè io vorrei che questa avventura partisse abbastanza in maniera trasparente.
0: Maniera trasparente.
1: Trasparente significa che il presidente possa fare presidente in piena libertà.
0: Quindi deve scegliere Malagò liberamente, senza
1: no, liberamente, magari il Maldini della situazione o il Conte della situazione, però che abbia, ecco, voglio dire, subito la soluzione, ma ce l'avrà, conoscendo Malagò.
0: Poi ho sta cosa che addirittura la Serie A pagherebbe cioè, adesso ce lo spiega meglio Paolo, la Serie A pagherebbe una parte.
1: Questa è una novità.
0: Ma questa non mi piace.
1: Questa è una novità
0: cosa.
1: E
0: questa è una cosa che io
1: sentire pareri autorevoli, quindi
0: sì,
1: Paolo deve
0: allora facciamo una cosa, prima faccio il giro, mi lascio Paolo così ci fa proprio il finale lui di questa situazione. Orlando, tu che come finisce questa, secondo te, questo testa a testa?
3: Ma se ricordi, io già 2 mesi fa, quando Conte praticamente aveva annunciato con quella conferenza stampa di lasciare Napoli, avevo detto che per me sarebbe andato in nazionale. E poi dopo si era fatto più il nome di Mancini, però ecco, se devo vedere un progetto con un contratto, mi sembra da 3 o 4 anni, se non sbaglio.
0: 4 anni, perché deve andare ai mondiali, sono 4 anni.
3: Esatto, 4 anni che deve andare ai mondiali. Io credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare il club, dopo 2 anni di Napoli, secondo me aveva proprio bisogno di cambiare. E se supportato da persone tipo Maldini, insomma, quelli che i nomi che sta facendo e che girano per la nazionale, io credo che si possa fare un buon lavoro. A me piace l'idea di Conte.
0: Ti piace?
3: Molto.
0: Ok, quindi la coppia con te. Braglia.
2: Non ho capito cosa ha detto Massimo. A me piace l'idea.
0: L'idea di Conte in nazionale, insieme a Maldini, lui dice.
2: Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo sull'idea di Conte più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale, qualcuno più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale.

0: narcisistico, cioè una persona che possa essere quella che conduce insieme a Conte l'Italia, speriamo, nel discorso legato a tra quattro anni di poter ripartecipare a un mondiale. Detto questo, non sono invece io sono d'accordo che la Serie A possa intervenire economicamente, ma per un discorso semplice, perché comunque chiamando certi personaggi sicuramente sono personaggi che forse la garanzia economica potrebbe essere quella che li lascia lavorare in maniera tranquilla.
1: Paolo, la tua sentenza su questa cosa?
2: No, sentenza nessuna, però ho sentito cose di buon senso e credo che sia questa, cioè la scelta di Conte è subordinata anche a un certo ingaggio, si lavora su quello, si lavora anche per la Serie A, perché ricordate che Conte quando andò in nazionale fu pagato in parte all'epoca di Tavecchio dalla Puma. La Puma pagò quei 6
1: milioni, che però era uno sponsor della federazione e che insomma direzionarono dei soldi verso Conte, però era della federazione, mi sembra di ricordare.
2: Certo, però la Serie A, la Liga Serie A magari tra uno dei suoi sponsor può trovare giovamento se diciamo viene legato all'immagine di Conte e la Serie A si lega a Conte, anche perché chiaramente in questo diciamo lavoro sicuramente ci sarà presente la figura di Laurentiis, perché De Laurentiis diciamo, ha sempre sponsorizzato in qualche modo questo percorso e sappiamo che la fine del rapporto De Laurentiis e Conte non è stata traumatica proprio per questo motivo, Malagò alla federazione e Conte in nazionale, quindi è un disegno già fatto, già composto da mesi, ci può essere questa diciamo questa carta mancina, ma sono d'accordo con tutti, tra cui anche la vicenda etica di non richiamare un allenatore che appunto si era bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia Saudita. Però detto questo, ribadisco, se si vuole uscire in qualche modo da determinate pastoie, mi piace molto il trittico Malagò, Maldini, Conte.
1: Quindi ti piace questo trittico? Questo trittico qui, Malagò, Maldini, Conte. E, vabbè, vediamo quello che sarà. Insomma, intanto vi leggo dei messaggi. Dice: ma come mai la Germania ci ha messo a scegliere Klopp? La Germania non ha scelto niente, ragazzi. Sta sondando Klopp, perché Klopp è
3: ha sotto
1: contratto.
3: Ha scelto di mandare via Nagelsmann.
1: Ecco, questo ha scelto. Non c'è. Ma Klopp non è ancora CT della nazionale tedesca, perché è un uomo sotto contratto dalla Red Bull e quindi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso, cioè stanno cercando di portarlo. Poi qualcuno dice che sarebbe meglio Ancelotti, però Ancelotti in questo momento
3: Ancelotti, la combo Maldini Ancelotti sarebbe l'optimum, secondo me.
1: Tu preferisci
3: cioè voglio dire, allora secondo me, come caschi bene, perché stiamo parlando di due allenatori, allora Mancini, che hanno fatto bene entrambi in nazionale, che conoscono l'ambiente, quindi o Conte o Mancini, insomma, voglio dire, non è che caschi male. Poi tra l'altro siamo proprio ormai nella fossa lì, nello sprofondo proprio inimmaginabile, quindi peggio non c'è mai fine, insomma, basta, dobbiamo mettere, no? Certo. Contenere questo disastro, quindi Conte e Mancini. Poi condivido in parte il pensiero di Paolo, Simone e Massimo, però Ancelotti ha un contratto fino al 2030, Marco, cioè col Brasile, capito?
1: A meno che non se ne va a fine di questo
3: si
1: mondiale.
3: Parlava addirittura di anche allungare, ma insomma indipendentemente dai risultati, che ormai va di moda.
2: Ma dalla prossima partita è libero Ancelotti, credo,
1: Ah, hai fatto questa è una sentenza, però
3: no,
1: Paolo.
3: Però c'è il rischio,
1: questa
3: allora
1: è una sentenza,
3: se non la prossima col Messico, dove giocano? A Toronto, ecco, forse si sa, insomma, perché giocano,
1: cioè,
3: non giocano a Città del Messico.
1: Tu vedi il Brasile fuori, Paolo,
3: perché il Messico gioca con l'Inghilterra in casa, non so.
2: La Norvegia
1: è tosta, però non ti dimenticare il fattore C di Ancelotti. Vabbè, perché quello è fondamentale.
3: Quindi, però Ancelotti, Maldini sarebbe proprio il non plus ultra. Però dici, Conte è affidabilissimo. Mancini, perché è vero,
1: mi piacerebbe
3: che c'ha
1: questa
3: macchia, perché è andato via la rabbia.
1: Braglia, ma le cose si Bragli possono... e De Paola sono irremovibili.
3: Proprio su questo
1: sono proprio severi,
3: senza perdono. Capito? Però secondo me dove caschi bene, Ancelotti, Mancini, Conte, se non ripartiamo con uno di questi tre, credo che Malagò, ecco, prenda uno dei tre sicuramente.
1: Paolo, tu lo vedresti Ancelotti alla guida eventualmente?
2: Ah sì, dai, a Carletto comunque l'abbiamo visto, anche diciamo lui si sta arrabattando adesso nel Brasile proprio con il buon senso, sta portando dell'ottimismo in una nazionale.

0: che appunto ha questo atteggiamento un po' triste, no? In campo e anche fuori dal campo. I giocatori ne parlano bene, mi sono piaciute per esempio le manifestazioni di affetto di alcuni giocatori diciamo del Brasile nei confronti dei giapponesi eliminati, mi è piaciuta questa rinascita di Neymar, insomma tante cose positive con Ancelotti che sinceramente per me è il, come dire, il prototipo dell'allenatore ideale, ma anche della persona ideale. Cioè io non credo che in Italia qualcuno, ma anche nel mondo, possa volergli male oppure possa fargli delle critiche che riguardano un po' il suo carattere, perché un carattere così, o tu è l'allenatore o uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, che sa gestire, sa proporre, sa cambiare ruolo, sa lanciare i giovani, sa fare di tutto, ma sempre, ecco, questa è la cosa costante, senza pensare che il calcio sia la cosa più importante della vita, cioè avendo anche altri valori, questo è importante.
1: Vero, verissimo. Sentite, io voglio fare una cosa con voi adesso. Vi do quattro nomi, scegliete voi a chi volete, diciamo così, mandare un ipotetico messaggio in base a questi nomi che vi dico. Quindi liberamente ne potete scegliere uno e dire voglio dirgli questa cosa. Va bene? Facciamo questa cosa. Braglia, parto da te, ti do quattro nomi, sono questi: Dybala, Leao, Lukaku, Lotito. Chi scegli?
2: Dybala.
1: Vai, che cosa gli diresti?
2: Gli direi di firmare e non fare storie e di diventare veramente un uomo simbolo della Roma, se vuole diventare un uomo simbolo, perché ad oggi quello che ha dato la Roma a lui è sicuramente di più di quello che lui ha dato alla Roma.
1: Ah, quindi tu gli consiglieresti di firmare a prescindere da questo contratto che si sta discutendo, una riduzione, l'opzione del secondo anno rinnovabile da parte della società, tu gli rinnova perché insomma ti ha dato tanto la Roma?
2: No, la Roma ha dato tanto a lui.
1: Apposta.
2: E lui in termini di...
1: Però lui è andato incontro alla Roma, ragazzi, è andato incontro riducendosi l'ingaggio, non è un...
2: Ma segnale... per l'amor del cielo, riducendosi l'ingaggio, che siano 2 milioni e mezzo, 3, 4, non cambia nulla a mio modo di vedere. Sicuramente i soldi fanno comodo, però se stiamo a disquisire su quello che può essere un milione in più, un milione in meno, che sono soldi, per l'amor del cielo, nessuno li discute l'ammontare, però deve essere anche riconoscente nella Roma e in quello che può essere l'obiettivo del progettuale della Roma, a un allenatore che lo vuole, a un allenatore che lo stima, c'è l'ambiente che lo osanna. Lui, da un punto di vista di prestazioni, non ha fornito tante prestazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque sia tante volte non ha reso quello che poteva rendere a causa degli infortuni. Io credo che bisogna trovare un attimino di equilibrio anche dal punto di vista economico a favore di quella proprietà che in questo momento ti ha dato tanto.
1: Siete d'accordo? Avete qualcosa da aggiungere voi? Stefano, Massimo, Paolo, siete tutti d'accordo? Cioè, deve firmare...
3: Sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Sì.
1: Cioè, tu dici deve firmare senza perdere tempo, perché la Roma...
3: Sì, perché comunque l'allenatore lo vuole, lo ha detto più volte. La Roma è una squadra che sarà ancora più offensiva nel prossimo anno, sarà ancora più spettacolare. Un giocatore come lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi, perché ha rinunciato ad andare a prendere tanti soldi in Arabia, no? L'anno scorso. Dunque penso che troveranno l'accordo.
1: Stefano, e poi sento parlare.
4: Il messaggio è semplice, sintetico, sono d'accordo con quello che è stato detto. Caro Paolo, firma, immergiti nel sentimento che provano i tifosi nei tuoi confronti, anche il sentimento che tu provi nei confronti della Roma, non pensare ai soldi, ne hai fatti tanti, e accarezza il sogno, punto.
1: Accarezza il sogno. Bravo. Paolo, tu la pensi anche tu così, direttore?
0: Ma sì, ma io credo sia legata anche al suo impiego. Lui sa benissimo che non può dare diciamo il massimo, il 100% per tutte le partite. Sarà un impiego da leader, sarà un impiego nelle partite che contano, sarà un impiego che magari è durante la partita in corso per sbloccare la partita, ma è quello che gli si chiede, è quello che può dare lui. Ecco, in rapporto a questo chiaramente la cifra deve essere proporzionata, ma ribadisco, lui ha fatto già un gesto, probabilmente non è quello che la Roma in qualche modo vuole, vuole raggiungere. Però se mi permetti avrei aggiunto un altro nome, perché l'avrei...
1: No, ma te adesso uno è uscito e te ne aggiungo un altro, perché è Allegri, perché lo devo mettere dentro.
0: Ecco,
1: aspetta, aspetta, adesso che... arrivo, adesso arrivo. Quindi tu dici questa cosa qui, vabbè, siete un po' tutti propensi dell'idea che lui che deve fare un passo praticamente in quella direzione. Va bene. Allora Paolo, vengo da te. I nomi sono Leao, Lukaku, Lotito e Allegri, perché uno è uscito, abbiamo aggiunto Allegri. Che, a chi prendi tu?
0: Ad Allegri gli direi...
1: Che gli dici?
0: Che sei il massimo, sei formidabile. Io ho una veramente ammirazione per chi riesce a estorcere.
1: Come estorcere? Dai,
0: Beh, insomma, estorcere chiaramente con motivazioni sportive, motivazioni anche del suo procuratore. Riesce a firmare un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, che portano praticamente Allegri a guadagnare, diciamo, negli ultimi anni in cui non ha fatto un tubo, 55 milioni di euro. 55, che era più o meno a 39-40, adesso se ne aggiungono altri 15, 55 milioni per nulla. Però ecco, io dico, spero che nei prossimi 3 anni vinca qualche cosa e dimostri qualche cosa. E ogni volta che io faccio una contestazione di questo genere, qualcuno dice: ma come si fa a discutere Allegri, che ha vinto tanto? Allegri ha vinto tanto 7 anni fa, negli ultimi 7 anni, siccome l'allenatore è al momento, cioè oggi un allenatore che vinceva fino a ieri o l'altro ieri potrebbe non essere ancora vincente, ma lo si sceglie perché ha vinto. Ma un allenatore non si giudica per quello che ha fatto 7 anni prima, ma si giudica per quello che ha fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni al massimo, non 7 anni.
1: Infatti, io ho chiesto oggi che Napoli, che Allegri troverà. Perché insomma, che troverà?
4: Siete...
0: Scusami, ma uno che era Napoli forte. È riuscito a trovare anche un anno di contratto in più. Ma questa è la cosa incredibile. Cioè,
1: vabbè, ma mica è andato con una pistola, però gliel'hanno fatto. Vuol dire che. Vuol dire che pure De Laurentiis ha consentito, perché ha scelto. Ma poi, cioè, De Laurentiis, hai sentito? Cioè, sceglie Allegri, ma prima aveva trattato italiano, cioè vuol dire che però c'è stata un'infatuazione.
4: Lo ha accolto nella piramide, però sai, il faraone conosce bene tutte le cose per uscire fuori.
0: Il procuratore è bravissimo, no? Se è procuratore di Allegri, cioè non è che lo scopriamo adesso, è Branchini.
1: Certo, bravissimo.
0: È uno veramente molto in gamba. Io prima ho usato un termine forte e non voglio essere frainteso, però dico, sicuramente non è un allenatore, secondo me, tra i primi 10 al mondo. Il Napoli è una delle squadre che sta facendo meglio nel campionato italiano negli ultimi 15 anni.
1: Sì.
0: Non avrei scelto Allegri per la successione di Conte, però questo può essere che il miracolo.
1: Però c'è anche un precedente, Paolo, non ce lo dimentichiamo. Lui subentra da tempo fa a Conte e fa una striscia di risultati anche lì, la squadra.
5: Marco,
1: vai Orlando,
5: perdonami,
1: ma io quando entri così lo sai che mi piace.
4: No, Massimo, però non cadere nelle trappole di Piccari, Massimo, io ti voglio difendere, capito? Perché ti fa le trappole.
1: Vai Massimo, vai, entra a gamba tesa.
4: Non solo
5: Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'era Pirlo, c'era Pogba, c'era Vidal, e ti sembra una squadra vecchia da buttare?
1: No, cioè, è perché questa è da buttare, quella che incontra, che prende adesso.
5: No, però voglio dire, lì lo abbiamo apprezzato perché arriva, è vero che aveva una grande squadra, ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, perché poi noi abbiamo dato colpa alla società, che del Milan, che non c'erano dirigenti competenti e tutto, però l'ultima partita l'ha sbagliata lui, l'impiego di Leao e di Pulisic li ha messi lui in campo, insomma un allenatore che magari poi va a Napoli, che ha una buonissima squadra, vince il campionato e tutti gli battiamo le mani.
1: Però parliamoci chiaro, Massimo, adesso allora, al di là delle battute, lui va a Napoli e deve lottare per lo scudetto, non c'è sta... cioè io voglio sentire discorsi, dobbiamo entrare nei prime 4, si lotta per lo scudetto. Questa è una squadra che è arrivata seconda e l'anno prima ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa, non è che prende, voglio dire, prende una squadra nettamente più forte del Milan.
4: Le prime 4.
5: C'è dubbio.
1: Deve lottare per lo scudetto.
4: Lui deve dire le prime 2.
1: Le prime 2.
4: No, le prime 4.
5: Prime 4 lui dirà, Marco.
1: No, non esiste. No, se lo dice ci prende in giro. Se lo dice ci prende in giro. Dai ragazzi,
4: non
1: siamo
4: a presentare con le prime 4.
1: Non lo può dire. No, assolutamente, no. Qua...
0: Ma De Laurentiis ha detto primo o secondo posto, esatto, e più avanti possibile in Champions.
4: Esatto, bravo.
0: Ah, ok. Ha già fissato De Laurentiis.
4: Mm-hmm. Faraone ha già dettato gli obiettivi.
1: Assolutamente. Che dici, Braglia, manchi solo tu. A chiudere questo primo passaggio, perché poi ci sono gli altri nomi da analizzare.
2: Per me l'ho già detto, è l'unico allenatore dei diciamo della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare assetto tattico a una squadra, e quando l'ha fatto nel peggiore dei modi, se non sbaglio col Milan, quando ha perso con l'Udinese. Per cui io dubito sull'elasticità e su quello che può essere il campionato del Napoli. Mi spiace per la piazza, ma io non vedo un campionato, pur avendo una rosa forte, ma non vedo un campionato che può essere...
1: Cioè tu non credi nel rilancio di Allegri?
2: No, per niente.
1: Però ragazzi, c'è una squadra forte, io questa cosa qui ripeto non è da sottovalutare.
2: Io ho detto che la squadra è forte, però poi dopo conta anche il manico, perché comunque l'abbiamo visto quest'anno con la Roma, il manico di Gasperini, che cosa ha permesso, nonostante le difficoltà avute durante la seconda parte del campionato. Quelli sono gli allenatori che ti danno un timbro ad un'annata, e Allegri poteva dare il timbro, invece che il timbro positivo ha dato il timbro negativo al Milan.
4: Dai, usciamo fuori dagli equivoci. Spalletti terzo scudetto, Conte scudetto primo, secondo. Ora 4 anni, stiamo parlando di Spalletti e stiamo parlando di Conte. Se Allegri arriva quarto,
1: ha fallito.
4: C'è un downgrade, cioè, ci giriamo intorno, stiamo parlando di...
1: No, ma io sono d'accordo con voi.
4: Numeri uno, Se noi diciamo che Allegri è stata all'altezza di Conte e di Spalletti, Allegri deve fare Allegri.
1: Ma perché se prendevano italiano, voi eravate più sicuri?
4: Magari, no, però magari a italiano gliela puoi, cioè, dire, vabbè, italiano, il primo anno, le cose. Allegri viene preso, che ne so, uno è più... E tra i più vincenti.
1: È apposta, se prendo Allegri perché voglio vincere.
4: Ma è bravo. Detto Paolo.
1: Esatto.
4: L'ha detto primo o secondo, e poi andiamo avanti in Champions. Andiamo perché voglio fare un'altra figura.
1: Assolutamente, voglio fare un'altra figura in Champions.
4: Che faccio? Prendo Allegri e arrivo quinto.
1: Paolo, quarto. Stavi aggiungendo qualcosa, dai, mi sembra, vai.
6: No, dico chiaramente con l'italiano le pretese sarebbero state diverse, perché fa un'impostazione, un progetto, è per questo che non capisco i 3 anni. Sinceramente, 3 anni, diciamo, vogliono dire tanto, perché 2 anni... lo comprendo, magari un po' mi fido, un po' no, ma diciamo, se tu riesci a far bene subito mi basta anche il primo anno. 3 anni vogliono dire già una strategia un po' più lunga. Che ha in mente De Laurentiis con Allegri? Perché mi sfugge al momento, capito? Realmente vuol fare cosa? Se è un percorso di Champions non lo capisco, se è un percorso di campionato mi sembra, come dire, strano. Vediamo. Non abbiamo preclusione per nessuno.
1: No, per carità, certo. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora 3 nomi da analizzare, quindi torniamo tra pochissimo, piccolo break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi, Marco Piccari e Stefani Palomini.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, c'è una notizia del Mondiale che ve la do subito prima di andare a salutare il nostro trio in collegamento, perché Brasile, vado su tutto mercato web, niente da fare. Rafinha salta la Norvegia, Ancelotti non forza il rientro del calciatore. News in questo momento che riguarda appunto il Brasile per la bellissima e affascinante
1: servito,
0: sfida.
1: Sì. Paquetà recupera?
0: Al momento non ho news di questo tipo, verifichiamo, però sa, lui è una perdita comunque importante.
1: C'è la remata vichinga là dietro l'angolo. Che
0: ah sì? C'hai paura della remata vichinga, attenzione. Attenzione. Allora, ritrovo Paolo De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Braglia, eccolo con noi, Simone, ben trovato.
1: Ciao Simone.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Prima di ritornare sul nostro gioco, la Spagna è tornata, cioè c'è veramente... Vi ha impressionato ieri sera? Giro sulla Spagna, Stefano, ti ha impressionato?
1: Beh sì.
0: Beh, però l'avversario,
1: una
0: insomma,
1: Spagna
0: non è che...
1: cartesiana, sembrava la goriziana a biliardo, ha visto tutte queste traiettorie, questi passaggi sì. Precisi, una
0: la squadra, Spagna c'è, vedi, guarda, è bello.
1: Ordinata, è una Spagna
0: che mette paura.
1: Forte.
0: Mette paura?
1: Mette paura, è una squadra forte, però ecco, l'unica nota un pochino stonata è Yamal, che cerca un attimo di mettersi in vetrina troppo questi anche... dribbling. Insomma, se fa Yamal questa Spagna può arrivare fino in fondo. Se invece Yamal comincia a fare che ritardo sulle grandi firme, no?
0: Sì.
1: Un po' ritardo.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Mi dice pure male, poteva fare due gol là,
0: poi posso
1: e invece deve star sereno, sappiamo tutti che è forte, bravo.
0: Sono d'accordo,
1: invece
0: con
1: ogni
0: te.
1: Tanto esagera, vuol fare 27 tunnel.
0: È vero, troppo esagero. Posso dire una cosa, se vi lascio la parola subito, un invito, siccome ho fatto il telecronista per un po' di anni, mi piace tantissimo e continuo a seguire i colleghi, non lo faccio dal 2018, però questa enfatizzazione ogni volta che toccano il pallone certi giocatori non fanno niente è un po' fastidiosa. Ieri Yamal ogni volta che c'aveva il pallone sembra che c'era, che ne so, qualcosa di incredibile che accadeva. Ronaldo calcia il rigore, sento degli strilli che fenomenale, ha tirato un rigore tira, cioè andiamoci, no veramente lo dico da grande affezionato e colui che ha fatto per tanti anni, secondo me esageriamo, cioè Ronaldo tira un rigore
1: 41 anni
0: ho capito, però se tira rigore a 41 anni e me va in pensione adesso subito, cioè tira un rigore, però sento un'esagerazione delle volte.
1: Martinez,
0: si è incazzato, è vero, sì,
1: ho
0: sì,
1: capito,
0: sì.
1: Ma...
0: no però io lo dico veramente con affetto a tutti i miei colleghi tocca il pallone Yamal, ieri sembrava che ogni tocco del pallone non lo so se illuminava tutto, un televisore che faceva boh, io non lo, Orlando ridevi, però mi sembra un po' delle volte che si esagera un pochettino, no? O no?
3: No, sì,
0: ma
3: sì,
0: lo dico con affetto, non mi permetto di criticare con affetto,
3: sì.
0: Cioè, proprio...
3: è chiaro che si enfatizza un po' di più,
0: però insomma dai, a casa vediamo, però... non è che siamo ciechi, cioè se Yamal perde il pallone dopo oppure sbaglia il lo vediamo, non è che così tanto
3: certo,
0: per dire.
3: Certo, no, sono d'accordo Marco.
0: Io sono trombone, quindi vai. Quindi che sulla Spagna è tornata?
3: Sì, assolutamente.
0: Non è mai andata via?
3: Non è mai andata via. Diciamo che non è riuscita ad esprimere il gioco, soprattutto offensivo, nelle prime partite del gruppo, del girone. Però la solidità in difesa, in centrocampo, è sempre stato di grande livello. Deve salire Yamal, come ha detto Stefano. Se sale la qualità di questo ragazzo, se recuperano Nico Williams, sono tra i favoriti. Certo, tutti dicono la Francia, onestamente i quattro giocatori della Francia, mi sa che nessuna nazionale ha mai avuto tanta qualità,
0: certo.
3: così davanti,
0: mai.
3: Davvero
0: certo.
3: mai. Però è anche vero che se dovesse passare e trovare una squadra tipo la Francia, tipo la Spagna, è lì con quattro giocatori che non ti rientrano mai, con due centrocampisti e basta, con Condé che fa praticamente l'attaccante, e lì secondo me insomma bisogna studiarla bene. Comunque la Spagna c'è, dai.
0: La Spagna c'è, Braglia, la Spagna c'è, intanto è iniziato anche il match di Sinner a Wimbledon, vai.
4: Sì, la Spagna sì.
0: Ti mette paura?
4: No, la Spagna no, a me non mette paura, cioè Dovessi, ottima squadra, non, equilibrata in tutti i reparti, sono d'accordo su quello che ha detto Stefano, ma
0: quattro. Che è successo? Ma?
4: Non arriva nelle quattro.
0: No, non arriva nelle quattro. Paolo, De Paola.
2: Ma sì, la Spagna mi ha impressionato, devo dire, il primo tempo veramente ha fatto paura, poi il secondo è dilagata, ma... primo tempo non, l'Austria
0: eri impressionato ogni tocco di Yamal pure tu?
2: No, guarda, si tocchi, tu hai ragione, ma sai cos'è? Diciamo l'enfasi che ci mettono molti telecronisti è dettata dal fatto che il gioco è diventato noioso, cioè il calcio in assoluto è diventato noioso perché è molto ripetitivo, cioè tu vedi tutte le squadre che fanno lo stesso gioco, quindi a che cosa t'attacchi o perlomeno ti appelli? Al grande campione. C'è Yamal, c'è Mbappé, c'è Dembélé, c'è Neymar, cioè ti attacchi a questi e chiaramente sposti l'enfasi non tanto sul gioco corale della squadra quanto sul gioco dei singoli. Però questa è, diciamo, quella che tu denunci è comunque una carenza del nostro calcio, eh? Cioè che il calcio diventi noioso e ce lo possiamo permettere fino a un certo punto, c'è bisogno di un'invenzione. C'è bisogno di muoversi, muovere un po' il movimento, perché guarda, anche il fallimento della Germania è emblematico, perché la Germania è veramente sì, è il Bayern Monaco, come fai a discutere una squadra come il Bayern Monaco e i giocatori che ha? Però è anche quello sta diventando un modello, diciamo, non più diciamo esclusivo, un locomotiva, un modello di riferimento.
0: Certo.
2: Il calcio deve trovare dei nuovi parametri e secondo me li deve trovare nei giocatori, nella qualità dei singoli giocatori, perché sono loro per forza gli artefici di un cambiamento. Quando l'allenatore o gli allenatori non riescono a darti quell'impostazione del gioco, perché la Spagna va benissimo, per carità, pallino e gioco in mano, però alla fine è anche noioso se non finisce in gol, eh?
0: certo
2: è sempre tun, pallone da qua a destra a sinistra,
0: sì.
2: Però insomma, c'è bisogno del talento.
0: Del talento. Intanto rispondo velocemente. Intanto ci sono anche degli audio che adesso recuperiamo al volo prima di chiudere questo blocco. Rispondo ad un amico, dice: però non dici queste cose di Messi. Però perdonatemi, Messi ha fatto dei gol da belli. Lascia bere. Il rigore per me c'è poco da enfatizzare. Io la vedo così, eh. Messi ha fatto dei gol, tirato delle bordate un po' da giocatore proprio. Gol che vanno enfatizzati. La vedo così. Però se ogni tocco del pallone, ogni calcio di rigore, fenomeno.
1: Marco, hai fatto questo mestiere per tanti anni, io ormai ci si vede,
0: appartengo,
1: cioè,
0: a un'altra generazione.
1: Il commento,
0: dai,
1: diciamo così, quasi da ninna nanna, insomma, e poi c'è il commento, quello urlato, c'è il commento...
0: Non lo so, ma è una mia idea, magari sbagliata.
1: Glorioso, c'è il commento dimesso, c'è il commento asciutto, cioè, io mi vedo la partita, chi se ne frega, io sto mestiere non l'ho mai fatto, non lo so fare. Paolo qui è un maestro, ci può dire come magari...
0: No, ma io ora mi...
1: Poi
0: esagerazione in questo
1: critici
0: senso,
1: televisivi che ci spiegano il mondo, che non hanno mai tenuto un microfono in mano, che non hanno mai fatto un servizio, e capisci, il mondo, Paolo,
0: è
1: clamorosamente straordinario, perché hai capito com'è?
0: Ma te leggo questa.
1: Cioè, non sanno nemmeno cosa significa fare una diretta di 10 ore, 15 ore senza dormire, 25
0: fanno
1: minuti.
0: Fanno i critici televisivi.
1: Però è la vita così, devi stare zitto, anzi, devi pure abbozzare e andare avanti.
0: Sentite questa, ve la faccio commentare perché ho ancora tre nomi che dovevamo analizzare, però vi faccio commentare questa velocissima. Ha parlato Ibrahimovic ieri sera in TV. E sentite che cosa ha detto al termine di Portogallo-Croazia. Me la rigira Daniele dalla redazione, lo ringrazio. Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2006 con un Cristiano
1: 2026.
0: Ronaldo 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco, anche perché in panchina c'è Ramos che è entrato e ha segnato. Questa non è leadership leggendaria, è l'ego, lo dice lui, che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia. Firmato Zlatan Ibrahimovic. Che dite?
1: Do la parola a Paolo.
2: Lettino d'analisi subito.
0: Chi?
2: ci vuole il lettino dall'analista immediatamente.
0: Sì.
2: No, dai, ma non può, cioè, ha descritto se stesso. Cioè, ha descritto se stesso.
0: L'ego è fantastica, cioè lui che dice all'altro dell'ego, cioè, che se li metti insieme quei due, io non so che c'è fuori.
1: Superman. Esce da cripto.
0: No, veramente. Orlando, non dici niente. Ma Massimo è caduto, non lo sento.
3: Sono.
0: Ah, che dici?
3: Non no, dici... mi sono messo a ridere, quello che ha detto il direttore è fantastico.
0: Sul lettino proprio... d'analisi.
3: Assolutamente. Poi che tutti noi pensiamo che Ronaldo comunque levi qualcosa alla fase offensiva.
0: Lo pensiamo tutti, dai.
3: Poco, ma sicuro. Però come fai quando va a fare la formazione Martinez, lo guarda in faccia e gli dice te non giochi? È un casino. Però lui si è lamentato quando è uscito, e lì sinceramente ha sbagliato.
0: Sì, ha sbagliato, questo è vero. Braglia, così chiudiamo e andiamo agli altri tre nomi.
5: Non c'è niente da dire.
0: Niente, vabbè. Allora, Orlando, tu che nomi scegli tra Leao, Lukaku e Lotito? Vai. Chi dici a Lotito?
3: Ma che molla, vai, hai fatto tanto. Molla la Lazio, la gente sta male, i tifosi della Lazio, tanti amici tifosi della Lazio che mi mandano dei messaggi, sono disperati. Sono disperati. Poi detto questo, magari fa una grande squadra e fa un grande campionato, glielo auguro di cuore per i tifosi, per Gattuso e per tutti quelli che lavorano. Però continuo a dire, quando tu hai una piazza che non ti vuole più, che non vuole fare gli abbonamenti, che sai già che lo stadio sarà sempre vuoto, ma cosa aspetti a mollare? No, io non lo so.
0: Non so, volete aggiungere qualcosa? Voi? Questo è il nome scelto da Orlando?
1: A me questa situazione sociale, direi sociale, che sta diventando...
0: Dopo facciamo sentire anche il presidente della regione Lazio.
1: Che va al di là del calcio, Marco. Adesso senza ironia, con tutto il rispetto, anche se poi uno è nato con una fede diversa. Però Lotito ha fatto il presidente per 22 anni adesso.
0: Sì, più di 20 anni, dai.
1: Risultati alla mano non lo ha fatto secondo me così male. Lui rivendica il passato, ma il passato non conta più niente,
0: cioè
1: quando tu hai fatto la domanda precedente, come ti piace questo calcio, l'hydration break, il cool break, il sensore nel pallone, eccetera eccetera, io ti dico non mi piace, però insomma alla fine non è che uno può ritornare a fare telefonate con i gettoni quando l'estate c'era la fila con la busta di plastica o con il telefonino dei Flintstone. La vita va avanti.
0: Quindi tu
1: mi fa schifo, mi devo adattare alla tecnologia, non la sopporto, però ci devo convivere, non è che posso decidere io le regole, sono queste. Come Lotito non può decidere di far presidente senza il consenso, è una situazione
0: sociale,
1: difficile, anche psicologica.
0: Mi lascio De Paola per ultimo. Braglia.
5: Ma sì, tu Lotito ha ragione Massimo, cioè io credo che non si possa fare il presidente anche a vita, perché comunque i tempi cambiano, ci si deve adeguare, per quello che ha fatto fino ad oggi, ma io credo che debba liberare quello che è una piazza importante alla quale piazza è legata da un, tra virgolette, dittatore.
0: Diciamo che si sta comportando un po' così, insomma. Oggi però lui ha detto che diciamo che viene frainteso quello che ha detto. Adesso vi riporto le parole. Paolo, vengo da te per chiudere un po' questo discorso, dai.
2: Te l'ho detto, cioè io lo ripeto da sempre. Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano quanto a conoscenza, questo è innegabile. È riuscito ad avere quella spalma soldi incredibile. Ha iniziato a sbagliare, secondo me, a sbagliare tutto quando preso, ecco, a proposito di Ego, di cui parlavamo prima, quando preso dall'Ego si è in qualche modo ritenuto indispensabile per la sua società e si è ritenuto punto fisso da poter fare qualunque cosa. Perché poi alla fine, se tu vai bene a vedere, non è manco questo fenomeno di conoscenza che in qualche modo ha esportato come immagine, perché su tutti i giocatori con i quali ha fatto causa oppure ha fatto baruffe perché volevano andare, lui non li ha liberati, eccetera, ha sempre perso soldi, sempre. Sulla questione federale, su quello che erano le sue scelte, vedi anche attraverso terzi di Ventura, per esempio, in nazionale, eppure ha sbagliato. Sulle intromissioni sul sistema calcio per quanto riguarda le 20 squadre nell'accontentare quelle più deboli e quindi tenere compatte tutte le società e tutti i club, e ha sbagliato. Allora io dico, ma diciamo, secondo me è quello che tu lasci realmente che è importante, e non è che tu, diciamo, dicendo io sono il migliore, convinci la gente, la devi convincere con i fatti. E con i fatti, per esempio, De Laurentiis gli è stato nettamente superiore.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Nettamente.
0: Non c'è dubbio. Allora, mi dai un paio di audio e poi c'ho l'ultimo nome da mettervi.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Vai, Luigi.
6: Ma scusate, ma io dico una cosa, ma sullo Tito non gli si può organizzare una bella festa, una celebrazione, una festa di addio? Gli si fa anche una bella statua in scala 1-1 con qualche scritta in latino. Lui è contento e dopo un po' adesso fuori di Val. Dai, un saluto.
0: La vedo una cosa un po'... Vai un altro.
7: Buongiorno, sono Antonio. Un paio di considerazioni.
0: Ciao.
7: Innanzitutto mi ha stupito De Laurentiis per il suo comportamento, conoscendo il suo, come dire...
0: Capace.
7: Il suo essere sanguigno, cioè invece... ha avuto un atteggiamento molto molto tranquillo, evidentemente voleva togliersi di torno a tutti i costi Conte. E per quanto riguarda Allegri, dopo i 3 anni alla Juve e quell'anno al Milan, finalmente avrà una società,
0: okay,
7: e un presidente che lo sosterranno, e quindi io penso che potrebbe fare bene. Poi certo.
0: Bene, potrebbe fare bene, dammene un altro, dai.
8: Perché. Ma avete visto il gol annullato a Ronaldo, quello che aveva fatto?
0: Bellissimo, bellissimo.
8: Bello.
0: Gol bellissimo che meritava migliore sorte, bisogna dire la verità. Quello era un gol favoloso, quello era un gol da strillare veramente, da metterci enfasi. Vai in un altro.
9: Buongiorno Maracanã.
0: Maracanã.
9: Io per qualche telecronista levo l'audio, perché non se ne può più.
0: Ho fatto uno spot ai telecronisti oggi. Sì. Dammene un altro e chiudiamo, vai. Arriva. Poi c'è...
10: Scusate, Spalletti aveva Osimhen e Caracelli. A Conte gli ha fatto spendere 300 milioni sul mercato. De Laurentiis si chiama Allegri per ridurre i costi, per ridurre il monte ingaggi. E cercare di ottimizzare, sì, un po' gli acquisti che Conte non utilizzava, e deve vincere lo scudetto.
1: Allora ci andiamo pure noi cinque, va bene così, carità. Io capisco, è vero, c'ha giocatori forti, Napoli, Spalletti, sì, Conte, quello, però ragazzi, non lo so, cioè, che dobbiamo dire?
0: Io sono d'accordo.
1: Tra le prime quattro? E questo,
0: no, ma
1: è
0: che
1: la narrazione?
0: Allora, intanto poi c'è un messaggio da parte di Giampiero ad Orlando, e che fa: Orlando, ti prego, compra la Lazio. E non so se ti interessa, Massimo, fa questa operazione, vedi tu.
11: Poi... Andrò negli Emirati a cercare fortuna.
1: Partner.
11: Per portare a casa un presidente per la Lazio.
0: Allora io però voglio chiedervi anche una cosa su Leao, perché non me l'avete detto nessuno, io ve lo devo chiedere, insomma, ragazzi.
2: Diverso.
0: Cioè, che tu, Paolo, ma ieri fa sto assist e fa una bella partita.
2: No, ma ieri l'ho visto diverso.
0: Quindi che fa? Si tiene o si cede? Perché qui si parla di 60 milioni per Leao.
2: Allora,
0: Non
2: sorride in campo. I compagni, evidentemente, parlando la stessa lingua, gli diranno ogni secondo qualche male parola, perché sicuramente lo vedo, diciamo, che è proprio molto molto serio, molto concentrato, quindi non indugia mai sull'estetica,
0: quindi
2: mai
0: lo tieni narcisismo. Quindi il Milan lo deve tenere?
2: No, il doverlo mai. Se è cambiato come sembra, si può tenere, però ecco, deve essere una cosa continuativa. Io sono sempre negativo, cioè nel senso che rimango, il mio giudizio rimane negativo, però se tu mi dici come l'hai visto nell'ultima partita, l'ho visto concentrato sul pezzo.
0: Però facciamo un ragionamento, Paolo, tu l'hai visto concentrato, infatti ieri sera pure Stefano sottolineava la prestazione c'è stata, no? Però ne abbiamo viste queste prestazioni anche in passato, non è la prima volta che
1: l'anno
0: visto
1: dello scudetto.
0: Ecco, e allora che si fa? Cioè, che perché poi hai visto Gonzalo Ramos l'ha cercato con quel bel cross, gli ha messo la palla sulla testa.
2: Se tu mi dici certi giocatori attuano delle strategie per poter avere un rinnovo di ingaggio e poter in qualche modo, e beh, io ti dico di sì, è così, è vero anche questo, quindi non ho la certezza, per cui allora se tu mi dici messo alle strette tu lo terresti, io ti dico di no, perché secondo me ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore affidabile, cioè di non essere un giocatore sul quale ogni anno devi fare una scommessa, perché magari nel momento del rinnovo, nel momento in cui lo devi lasciare, lui fa la prestazione che ti convince a tenerlo, e non va bene così.
1: Sarò breve. Io ho una curiosità di vederlo in una squadra organizzata, già pronta, già vincente. Secondo me lì deresponsabilizzato potrebbe essere un calciatore diverso, più forte, più continuo.
2: È probabile, probabile.
0: Braglia, tu che dici?
12: Se trovo la squadra che gli dà quello che chiedono, io glielo porterei.
0: Cioè tu, a prescindere di come possa fare questo mondiale, supponiamo che fa un'altra partita così, magari ne fa altre due, tu comunque dici no, basta.
12: No, basta. Cioè, questa discontinuità non premia quello che può essere. Cioè, dire che 60 milioni... cioè per quello che è il discorso dello scudetto, ok, d'accordo, quell'anno dello scudetto, ma è l'unico anno che ha fatto in maniera superlativa. Dopodiché non ha continuato quel processo di maturazione e di qualità che tutti speravamo potesse avere, cioè oggi come oggi non andrei su, cioè se trovassi qualsiasi, no, io lo darei.
0: Lo daresti. Orlando, Massimo, tu che...
13: Per come sta giocando adesso fai fatica a pensare di dargli un giocatore del genere, perché sta giocando bene.
0: Ieri ha giocato bene, ha fatto una partita.
13: No, è entrato anche in quella precedente.
0: Però ieri ha fatto proprio, ieri...
13: Io nella precedente partita avevo detto che Leao, secondo me, deve giocare e non Joao Felix, che sono due cose completamente diverse. Comunque, Leao, secondo me, nel suo ruolo è fantastico. Se c'è una squadra organizzata, il Portogallo lo è, perché il Portogallo, attenzione, ha problemi magari a fare gol, però c'è una squadra fantastica. Torna a Milano con quale testa, gli rifà il contratto? Onestamente sono d'accordo anch'io,
0: però ormai... pensate una cosa, c'è Amorim, magari trova un rapporto, c'è Gonzalo Ramos, altro compagno di Amorim. Capito? Non sottovaluterei questi aspetti.
13: Mi devi garantire che gioca sempre nel suo ruolo, che non gli fai fare la punta come gli faceva fare Allegri, che è stato anche quello il problema. L'anno scorso
0: però... ne abbiamo parlato e sono sempre stato d'accordo con questa tua posizione.
13: Se gioca Pulisic una parte e Leao dall'altra e Ramos nel mezzo, e insomma il Milan comincia a essere forte lì davanti. Però è tutto da vedere, perché comunque c'è da fare un ingaggio che è molto oneroso, e Leao comunque la testa non è che la cambia, è sempre la stessa. Vediamo.
0: C'è un nostro amico, dice, io proporrei un contratto a Leao settimanale, insomma mi sembra proprio un po' troppo il contratto settimanale.
2: A gettone,
0: vabbè. Poi Paolo, ti dicono per il direttore De Paola, perché Cairo in 21 anni non ha mai messo a terra un progetto serio?
2: È uguale, infatti non è che dico Cairo si salva.
0: Sì.
2: Assolutamente. Solo che Cairo ha un minimo di, come dire, di esposizione, di comunicazione che è un po' diversa.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Vogliamo chiudere con due audio e poi ci salutiamo, vai.
14: Luigi. Ma non lo so, sono io l'unico in tutta Italia che pensa che Allegri è un bluff storico, un allenatore senza
0: Luigi
14: qualità, che ha rovinato il calcio italiano, perché lui è l'anticalcio in persona. Eppure riesce a trovare sempre contratti sculati.
0: Parliamo bene. Diciamo fortunati, vale lo stesso come termine. Vai.
15: Signori, io avessi soldi ci punterei 100 euro Allegri con questo Napoli, solo così com'è.
16: ok? Arriva fra le prime due.
1: Quello deve fare.
0: È quello che deve fare, però. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, Paolo, no? È quello che deve fare.
16: Assolutamente. Ma vedi, guarda che Allegri ha già vinto, se ne parliamo così. Hai capito? No, questa è la cosa che a me fa impazzire, perché da 7 anni non vince niente e noi stiamo a discutere primo o secondo posto e contratto di 3 anni. E qui, cioè, ha vinto. Mm. Ha vinto sempre lui. Viva lui e viva Branchini.
0: Bisogna avere pure gli agenti bravi, eh?
16: Certo.
0: Che dici, Braglia che Borbotti? Tu non sei d'accordo, Borbotti, io lo so. Braglia. Dai, chiudiamo così, chiudi te.
17: Ma come si fa a discutere? Cioè, ma se fosse stato quell'allenatore che tutti pensano che potesse essere come allenatore, cioè, avrebbe continuato a vincere.
0: Vabbè, ma mica è facile vincere sempre, però. Tu lo sai che io non sono un suo estimatore, però vincere sempre è possibile.
17: No, ho capito, ma sono... un breve periodo, 7 anni è un medio lungo periodo, cioè tu quando cerchi, cioè, a mio modo di vedere, mi spiego, mi domando quali giocatori ha valorizzato, che risultati ha fatto negli ultimi 7 anni, che tipo di gestione ha dato alle società dove è stato negli ultimi 7 anni, cioè hanno solo perso dal punto di vista di conto capitale queste squadre, perché l'anno scorso solo al Milan, oggi come oggi sei con una roba operata economicamente, perché se non è arrivata in Champions League, è per forza di cose la rosa viene automaticamente a calare il valore della rosa, cioè stiamo idolatrando, poi per rispetto tutte le idee,
0: no, vabbè, noi non è che stiamo idolatrando, cioè stiamo facendo un ragionamento,
17: l'opinione pubblica sta idolatrando e sta dando di quei meriti che negli ultimi 7 anni purtroppo questo allenatore non ha avuto e non ha dato.
0: Ma guarda, io penso una cosa e chiuderei così, cioè io credo che questa scelta di andare al Napoli lo pone di fronte anche ad una grossa responsabilità, cioè mentre l'anno scorso si poteva dire che il Milan non era, magari aveva dei limiti eccetera, qui prende, ripeto, la squadra, Stefano prima ha fatto un percorso,
1: però hai sentito,
0: no?
1: Il nostro ascoltatore che ha detto però non ha Kvaratskhelia, ma sì, si innesca una cosa che alla fine squadra, non si può di più niente.
0: Ha lottato per lo scudetto l'anno scorso in Napoli, è arrivato
1: secondo. Io concordo sul fatto che non ci si può non nascondere, che insomma mi sembra eccessivo, però insomma che mi aspetto una conferenza stampa, le prime dichiarazioni di Allegri, torneremo a lottare, cioè,
0: per il titolo,
1: saremo lì per lottare, per dar fastidio all'Inter,
0: ma
1: per arrivare tra le prime quattro, ecco,
0: ma anche perché
1: questo,
0: Paolo, perdonami, noi l'anno scorso abbiamo detto tutti, ricordo, il Napoli ha avuto un sacco di infortuni, senza tutti questi infortuni avrebbe lottato molto più per il titolo, sarebbe stato molto più vicino all'Inter. Questo è il ragionamento che emergeva l'anno scorso, ti ricordi?
1: E si è arrivato secondo.
0: Quindi...
16: Ma poi l'altro ragionamento che ti faccio pro Allegri è questo. L'ascoltatore ha detto finora non ha avuto mai una società seria alle falle, ha avuto la Juventus, ha avuto il Milan. Cioè, adesso ha il Napoli, e che vuol dire? Cioè, finora, poverino, Allegri non ha avuto società serie. No, insomma, cioè, ognuno, come dire, estremizzando il ragionamento alla porta dalla sua parte, però bisognerebbe essere, come dire, un po' onesti intellettualmente per dire certe cose.
0: Assolutamente. Mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Simone Braglia, a Massimo Orlando e a Paolo De Paola.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie ragazzi, a presto.
16: Ciao
0: a tutti. Break, perché abbiamo ancora un'altra ora da condividere con voi. Intanto Sinner sta giocando.

0: Mamma mia, caro Stefano, siamo tornati. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner. In questo momento è in vantaggio 4-3 al primo set.
1: È al servizio.
0: Ed è al servizio ed è 30 pari. Viene da due partite dove un po' di fatica l'ha fatta, soprattutto nella prima.
1: Sì, qui sembra un pochino
0: qui
1: più
0: sembra
1: sciolto.
0: Più sciolto oggi, sì. È partito molto forte.
1: Avversario,
0: esatto. Sì,
1: però ti aiuta a trovare la condizione. Sì, poi, tra l'altro, ci sono state le sue dichiarazioni in cui ha detto
0: il malore di
1: Parigi, insomma,
0: quello che è successo potrebbe succedere. Sì. No, infatti, che poi non si è capito che cosa esattamente abbia avuto, però ha detto,
1: sta bene,
0: però anche detto posto, che adesso sa come affrontarla, cioè qualora dovesse. Poi hai visto lui mettere adesso fa delle precauzioni, il ghiaccio sul collo.
1: Non so se è il caldo, non so, stress, non so dire, però insomma è un problema.
0: Viene anche da un'annata, ricordiamo, da un periodo durissimo. Quindi, guarda, visto che hai detto questa cosa, mi incuriosisce, voglio chiederlo un attimo, ce l'abbiamo in collegamento, il professor Pino Capo.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao, professore, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio.
0: Arrivo subito da te, però do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Beccarisi, perché ci fa un po' riassunto di alcune cose che sono successe anche oggi in Campidoglio. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ben trovato Lorenzo. Ci sei? Lorenzo, non ti sento. Lorenzo... non lo sento.
2: Eccomi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: C'è anche Claudio Nellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori, a voi.
0: Grazie Claudio. Intanto 5-3. No, Pino, ti voglio chiedere una cosa. Non so se hai dato un'occhiata, almeno stavamo parlando di questa cosa di Sinner che ha confessato questo malore, che ha detto che potrebbe anche ritornare. Ci stavamo un po' così interrogando, poi adesso usa delle precauzioni quando anche tra un game e l'altro. Ghiaccio sul collo, è perché soffre il caldo o non lo so, che idea hai?
3: Ma guarda, l'idea è sempre quella della sincope da calo pressorio, quella che probabilmente l'ha aggredito a Parigi. Sai, quando dicono abbiamo scoperto il segreto di quello che è successo, io se non capisco dal punto di vista scientifico non so dire.
0: Certo, ci mancherebbe, no?
3: Era quindi soltanto... non ho idea. Poi sai, il corpo umano, anche se tanto complesso, poi alcune cose sono abbastanza, posso dire, elementari, no? È quello che potrebbe avere chiunque in certe condizioni di stress, di fatica e di impegno agonistico, qual è quello che usa lui. Ora è ovvio che col caldo il ghiaccio sulla nuca e tutte le precauzioni sono assolutamente molto utili, quindi lui sta facendo probabilmente qualcosa che non faceva prima. Non si discute ovviamente sulla integrità del fisico di questo ragazzo, che però negli anni è stato messo non a dura, a durissima prova.
0: Sì, poi lui viene da un periodo di grande impegni, perché dobbiamo dire.
3: Probabilmente ci sarà, potrà esserci stato come c'è stato qui, spero non a Londra, una piccola crisi di rigetto, ma certo. È normale in tutti gli overtraining, che appunto sono quelli che è una vera e propria patologia, insomma, nel senso che il super allenamento, il super impegno fisico porta a una serie di ovviamente di circostanze che possono essere delicate.
0: Certo. Va bene, adesso comunque sta giocando, è in vantaggio 5-3 adesso, al servizio però il suo avversario. Dunque, approfitto per la vostra presenza, perché ieri c'è stato, noi siamo praticamente usciti dalla diretta e c'era questo diciamo manifestazione importante di grande passione da parte dei tifosi della Lazio qui a Roma, e c'era anche il nostro
4: questo atto d'amore,
0: sì passione, amore, e c'era anche il nostro Lorenzo Beccarisi. Però prima di iniziare io vorrei farvi sentire le parole del presidente della Regione Lazio Rocca e poi facciamo un attimo un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
5: Esatto, e questo sono qua, perché comunque questo non è il momento degli insulti, questo è il momento di dire vogliamo essere ascoltati, credo che questo sia il significato di questa manifestazione, è un messaggio chiaro, e io sono qua comunque in grado di essere, chiamola proprio così.
6: Quindi anche un suo disagio mi sembra di capire.
5: Beh, nessuno può essere contento, io quest'anno, io calcoli che io ero presente a Lazio Vicenza, ho vissuto momenti in cui la Lazio stava anche in situazioni di categoria e di classifica estremamente difficili, la passione non è. Se c'è una cosa che il popolo laziale non ha mai fatto mancare è l'amore e la passione. Vedere quest'anno questa passione spegnersi o a rischio di essere spenta, ecco, questo mi ha preoccupato tantissimo. Stasera però c'è la dimostrazione che la passione non è spenta, però ci hanno bisogno di ascolto, questa è la cosa importante.
0: Questo è il presidente della Regione Lazio. Chiedo a Lorenzo, che oggi era in Campidoglio e ha parlato anche il presidente Lotito. Lorenzo, prima di fargli un giro con i nostri ospiti presenti. Lorenzo.
4: Sì, allora, intanto possiamo dire che il presidente Lotito ha letto un discorso all'interno di quella che è stata la mattinata odierna in Campidoglio, però in testa e in coda ci ha messo un paio di uscite fuori dal discorso scritto. La principale è quella con cui ha aperto, ovvero riferendosi al clima, alla contestazione che c'è ormai da diversi mesi, ha detto che c'è un clima che diciamo non valorizza quello che è stato fatto durante la mia gestione, quindi diciamo lamenta come questo clima e questa tensione tolga dei meriti alla gestione del presidente Lotito. Per il resto poco da segnalare, se non anche l'uscita del presidente Lotito dal Campidoglio. L'abbiamo aspettato all'esterno sgattaiolato senza voler parlare. Aggiungo una cosa sulla giornata e la serata di ieri, perché abbiamo parlato di sovraccarico anche il professore, che ieri ha dovuto soccorrere diversi tifosi che non si sono sentiti bene per il caldo. Anche lui ieri ha dovuto lavorare, però devo dire che anche da questo punto di vista l'organizzazione è stata perfetta. Una serata di cui poi parleremo, che è stata veramente 25... una dimostrazione d'amore.
0: 25.000 presenze, giusto?
4: Sì. Abbondanti.
0: Sì. Pino, tu eri là, professore.
7: Grazie Lorenzo, grazie della menzione. Sì, per fortuna cose di
0: calore, gravità, diciamo, botte di calore.
7: Gravità, però serve un medico, io sono abituato a correre quando mi chiamano. Però detto questo, la manifestazione è stata straordinariamente bella, pulita, pacata, educata, senza alcun eccesso, con persone che andavano dai 3 ai 90 anni, ma giuro, bambini di 3 anni in braccio ai genitori o persone di 90 anni, alcune delle quali avevo anche conosciuto in passato, che stavano lì in attesa di dare una prova d'amore. Ora, leggere le dichiarazioni del presidente Lotito, permettetemi, molti mi dicono che io ho un ruolo e non mi devo esprimere, però voi sapete benissimo comunque che io ho una passione e ho un amore. L'amore per la Lazio è un'altra cosa. Io questo amore non l'ho mai visto in 22 anni, e quello che sta succedendo adesso è una reazione obbligatoria da parte di chi si sente tradito e offeso.
0: Claudio.
8: Allora sì, a parte abbraccio il prof che ho visto ieri, eravamo lì dietro, siamo stati insieme, e è sempre un piacere vederlo, e soprattutto è un piacere vedere tanta bella gente, tanta gente con la sciarpa al collo, di gente che non avremmo mai detto che si potesse palesare. Vedere salire sul palco Gigi Bisignani con il cappello della Lazio, stare dietro al palco col presidente della banca del Fucino, con l'amministratore delegato, cioè con tanta bella gente, non per i titoli, ma bella gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. Noi in una città dove siamo abituati a vedere tutti che arrivano e sono tutti tifosi dell'altra squadra, anche cantanti, tennisti, attori di Hollywood e tutto il resto, fa piacere vedere qualcuno di riconosciuto, di riconoscibile anche nella politica, che finalmente si palesa con la sciarpa al collo della Lazio. Non è un insulto, ma al di là di questo, la vera sorpresa e la cosa che mi ha fatto emozionare oggi è nel leggere, e nel di questa cosa in Campidoglio, leggere questo signore che dopo 23 anni oggi ha detto: mi sento in difficoltà, sono in difficoltà per la mia doppia figura, anche da finale. Quindi questa è la vera notizia, non che lui ha, come al solito, ha dato delle cose, ma la vera notizia è leggere queste due parole: mi sento in difficoltà. E questa e questa è la più bella notizia per noi laziali.
0: Ecco, però Claudio, hai ragione, sottolineare, noi l'abbiamo sottolineata prima con Stefano, però questa difficoltà, Stefano, può portare a che cosa? Cioè, perché io sinceramente...
1: Ma è una storia infinita, Marco, non se ne può più, dai. Cioè, un mondo da una parte,
8: Marco,
1: non si congiunge niente, è una storia che va risolta in un modo o nell'altro.
8: Estetico, uno sinestetico, ovviamente... Quale difficoltà, poveri, insomma.
0: No, però ragazzi, dire, secondo me non può questa
1: non
0: volta
1: può andare avanti,
0: non può passare
1: qua,
0: così, cioè
1: non
0: io,
1: può, ma non c'è soluzione.
8: Ragazzi, non c'è più niente, ragazzi, non c'è più niente di possibile.
1: Cioè, è l'evidenza che ti deve suggerire qualcosa di diverso, ma non dico solo lo dico, cioè ci sono due mondi, c'è un mondo ieri che va e dall'altra parte ci sta lui che pensa di cambiare cose, non può cambiare niente.
0: Non può cambiare più niente.
1: Quindi si è aggravata la situazione, è una cosa irrimediabile.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, come si fa? Cioè, voglio dire, anche un bambino di 7 anni, un ragazzo di 7 anni capisce che non c'è più niente
0: non
1: da fare.
0: Non c'è più niente
1: o no?
0: Da fare, no?
1: Ma so,
8: Marco,
1: poi io...
8: vedere, come diceva il prof, vedere della ieri è stato, come ho detto prima, un atto d'amore, perché solo un atto d'amore può pensare che una signora con una carrozzina da sola scende dalla casa in Viale Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette in prima fila, carrozzina da sola scende dalla casa in Viale Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette

0: Un altro atto vergognoso è quello di pubblicizzare, di lanciare il giorno della manifestazione contro di lui e contro la sua tirannia e la maglietta della squadra. Cioè, ragazzi, siamo alla follia, il decalogo di quello che non si deve fare in una squadra di calcio. Ieri hanno postato e hanno lanciato le magliette della Lazio. Cioè, ditemi voi.
1: Tra l'altro, Lorenzo, vengo anche da te, è stato anche presentato oggi Pedrasa, che tra l'altro ha fatto il video e tutto, che è arrivato alla Lazio.
0: Non ce ne può fregare meno.
1: No, ma infatti, ma guarda, io oggi, guarda, ti posso dire, Lorenzo, lascio a te la parola, ti posso dire che con Stefano abbiamo affrontato questo argomento anche prima. E in effetti degli acquisti, cioè non interessa, no, ma, non c'è più interesse.
0: Non interessa a nessuno.
1: Esatto.
0: Non interessa a nessuno.
2: C'è un disinteresse totale.
0: Non interessa niente, zero. Puoi prendere Messi, Ronaldo insieme, è finita. Puoi vendere tutti oggi. Se lui esce.
1: No, ma io leggevo prima, perdonami Claudio, leggevo prima sotto il post del video che è stato, Lorenzo correggimi se sbaglio, che è stato messo sul canale ufficiale di Pedrasa, che si presentava, che poi Pedrasa non c'entra niente, che questi ragazzi non c'entrano niente in questa situazione qui. E io ho letto i commenti sotto, ragazzi. Commenti dove nessuno gli. Cioè, per carità, gli dicono vabbè, però non c'è proprio.
3: La cosa migliore è la domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Gli hanno scritto, è emblematica, ma ci sono tante cose. Poi uno, perché vuole sempre, diciamo, andare a soffermarsi sul dettaglio. Nel comunicato ufficiale c'è scritto: Pedrasa sarà a disposizione di Gattuso fin dal ritiro. Non si sa quando inizia il ritiro della Lazio. Inizia fra una settimana, Lazio non l'ha comunicato. Cioè, presentazione delle maglie, guarda, il giorno della manifestazione, non c'è una cosa fatta in ordine.
0: Quando Gattuso si metterà il cappellino, si metterà gli scarpini, entrerà a formello col fischietto, è Gattuso, con tutto che non ho simpatie per personali, ma lascio perdere il discorso, ma si guarderà intorno e dirà: ma chi me l'ha fatto fare?
1: No, io però loro non c'entrano nulla, questo è chiaro, che per carità, sono dei professionisti e non c'entrano nulla in questa.
3: Ma infatti Marco, guarda, ti dico che nelle.
1: Uno alla volta, Lorenzo, finisci tu, poi sento Pino, vai.
3: Sì, no, al volo, giusto per dire che nelle 4 ore abbondanti di manifestazione e corteo di ieri non è mai stato nominato il nome Gennaro Gattuso. Mai.
1: Certo.
3: Cioè, non c'è proprio alcuna colpevolezza da parte sua o di qualsiasi altro elemento della Lazio al di fuori.
1: Poi vi leggo un messaggio, voglio sentire Pino.
4: Verissimo il discorso di Gattuso. No, quello che volevo dire io è che un esempio di come poteva essere cambiata la situazione era proprio Peruzzi. Ma andava intanto chiamato molto prima, ma con dei ruoli e con degli incarichi molto chiari e soprattutto con uno staff di persone che potevano in qualche modo essergli vicino, stargli vicino, e Lotito doveva andare via dallo Stadio Olimpico. Poi la parte amministrativa, la parte economica, perché visto che comunque il presidente Lotito dentro la Lazio non ha mai messo una lira, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, il presidente Angelo Peruzzi, come successe con Dino Zoff,
1: ma guarda, questa era una cosa che se vi ricordate, qua la disse Paglia, no? Tempo fa, mesi fa, disse di trovare una soluzione di questo tipo,
0: nella fase iniziale,
1: se vi ricordate, però purtroppo
4: non è chiaro che Angelo rifiuta una proposta che era uno specchietto per le allodole, che è stata la stessa di Sarri dell'anno scorso, solo che Sarri non si capisce bene perché l'anno scorso forse è già creduto, non gli hanno negato, non gli hanno detto che c'era il mercato bloccato, insomma è andata
1: comunque
4: così.
1: una sofferenza veramente atroce. Fatemi sentire, facciamo una cosa, c'è un audio, un messaggio e poi ci salutiamo, dai, sentiamo un attimo.
5: Beh, sullo Tito ormai è inutile spendere parole, sarà ricordato come il nostro Lance Armstrong, una serie di croci nere sopra gli anni della sua gestione. Piuttosto ha dato molto fastidio il modo in cui alcuni media hanno trattato la questione, con articoli di oggi come quello del Fatto Quotidiano, che trovo veramente lesivo.
1: A questo su Calcio e Finanza mi sembra che è uscito un articolo. Su Calcio e Finanza.
3: Sì, è un'inchiesta del Fatto Quotidiano che è stata presa da Calcio e Finanza.
1: Sì.
4: Ragazzi, è una delle strade.

0: che il signor Lotito sta percorrendo adesso, credendo che ancora la gente ci crede. Lui dice: mi stanno mettendo in difficoltà situazioni di mafia e cose del genere. Vabbè. Ma ieri è stata la prova che non è mai stato così.
1: E vi chiudo con questo messaggio. Dice: signora Nellucci, se pensa al fatto che molti tifosi sono disponibili ad accettare la Serie B pur di liberarsi di Lotito, si capisce benissimo qual è la situazione disperata di questo momento.
2: Ma io dico un'altra cosa, io quando ho avuto la disavventura di conoscere il signor Lotito, proprio i primi giorni che lui arrivò e feci degli accordi con lui, e feci degli accordi portando dei giocatori, quei 10 giocatori tutti insieme erano tutti miei, insomma, da Talamonti all'Equi a Mia Vitali, tutto quel gruppo di giocatori presi perché lui non voleva spendere un euro e sai, avendo dei giovani magari in prospettiva si poteva pensare di far bene. Ma da quel giorno, quando non sono stati mai poi ripagati i biglietti aerei, mai, ma lì ho capito con chi amo a che fare, e quel giorno dissi a degli amici: io avrei preferito fallire. Oggi, dopo 22 anni, confermo.
1: No, io mai, per me il fallimento sarebbe stata una pietra tombale.
2: Guarda il Napoli come è ripartito.
1: Ma tu devi sempre, voi dovete sempre considerare una cosa: non considerate Napoli e Firenze, dove c'è soltanto una squadra, dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
2: Ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
1: Non lo so.
3: Secondo me, però.
4: Scusami, c'è una riflessione.
3: Se posso dire una cosa, scusami, Lorenzo.
1: Un attimo, Lorenzo.
3: Secondo me, io sono d'accordo con Marco. Cioè, non è più il calcio di 30 anni fa. Se vai giù in Serie C, ci rimani, Non cioè, io non lo so quanto può. Ieri ho sentito un tifoso che diceva anche la Serie C, senza Lotito. Non ritorni più su questo calcio, Claudio.
2: Ma questa agonia dopo 22 anni.
3: No, io capisco tu.
1: No, ma l'agonia la capisco, però sprofondare no.
3: E secondo me
1: ragazzi,
3: lui lo sa.
1: L'agonia sì, ma sprofondare no.
2: Marco, tu stai sprofondando mese per mese.
1: Sì, sì, però stai ancora.
2: Meglio morire subito che morire così.
1: Non lo so.
2: Meglio morire subito.
1: Aspetta, poi Pino, vuoi aggiungere qualcosa e poi sento Lorenzo?
0: No, è giusto, è pericolosissimo pensare di retrocedere con la speranza che poi risorgi. Perché ormai è diventato veramente un mondo dove andare avanti è complicato se non hai dei supporti finanziari economici straordinari.
2: Era diverso.
1: Non lo so, Claudio, non lo so.
3: Secondo me se vai giù ci rimani.
1: Non lo so, aspetta, c'è Lorenzo che voleva dire una cosa e siamo in chiusura.
4: No, ma al volo, sul discorso del fallimento, del salvare la storia, eccetera, eccetera, no, che è una delle pietre miliari di Lotito, vi faccio una domanda: ma il Napoli quanti scudetti ha vinto?
2: Bravo, ma guarda, sfondi la porta aperta con
1: sì,
2: me.
1: Sì, ma ti ripeto, c'è un discorso diverso, non lo sottovalutare.
4: Napoli ha vinto 4 scudetti, vuol dire che il Napoli non è mai fallito, veramente. Cioè, se il Napoli di De Laurentiis ha vinto 4 scudetti, vuol dire che non è mai fallito.
1: Il Napoli di De Laurentiis è partito dalla Serie C, ricordatelo bene.
4: Certo, 22 anni fa, ma infatti torniamo a quello che diceva Claudio.
1: Lo so.
3: Ma l'ha fatto 22 anni fa.
1: Sì,
4: ma
1: a Napoli.
4: A parte che abbiamo visto che se ci sono progetti seri, vedi il Como, vedi il Parma, in Serie A ci torni.
3: Ah, certo. Se c'è una società ricca e forte,
1: E c'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio nel 2004?
2: Marco, ragazzi. Marco, 10 anni
1: a Roma.
2: Fa, quando Comiso è arrivato a Roma e ha portato i soldi sul tavolino, lui si è messo a ridere. Adesso lo possiamo dire.
1: Vabbè, io preferisco non arrivare a sprofondare come dite voi, però su punti di vista.
4: Comunque si può dire, Marco, questo lo possiamo dire per certo, non è un problema eventualmente trovare persone interessate alla Lazio?
1: Speriamo.
4: Se non passi questo messaggio.
0: Questa è una cosa importante da dire, come è molto importante ripetere, l'abbiamo fatto adesso inizio collegamento, quello che ha detto il Presidente, il Governatore del Lazio, ha detto delle cose fondamentali che anche dal punto di vista politico hanno un grande valore. Evidentemente il signor Lotito oggi in Campidoglio o non glielo hanno spiegato o sul foglietto che gli hanno passato non c'era scritto, non ha idea neanche di che cosa sta parlando.
1: No, io hai ragione, la speranza è di poter tornare a vivere questa squadra e questo ambiente in una maniera proprio che merita, perché se può, così,
2: no, così,
1: così non si può
2: questa cazzo di storia.
1: Dai, dai, non, per favore, non eccedere, Claudio.
2: Era tra virgolette,
1: sì, sì, sì, ho capito. Ho capito, Claudio. Capito. No, vi voglio leggere questo e vi saluto perché c'è una news che approfitto perché c'è il professore anche Pino Capua. Tunisia, 8 giocatori positivi all'antidoping. Il motivo sarebbe una contaminazione alimentare.
0: Ma dove questo? Dove?
1: Al mondiale. La Tunisia ha vissuto un mondiale decisamente negativo con l'esonero del CT. Adesso c'è anche questa, scrive il Daily Mail. Ci sarebbe anche l'ombra del doping su calciatori della squadra nordafricana. In particolare si legge
0: 8 tutti insieme, o un'operazione di doping ovviamente sbagliata, o effettivamente.
1: Aspetta, ti dico, sono stati positivi, Pino. Cerco di pronunciarlo bene perché non so. Al clenbuterolo.
0: Clenbuterolo, sì,
1: sostanza vietata.
0: Quella è una sostanza vietata che si usa per l'asma.
1: Esatto, infatti dice una sostanza che si troverebbe in un farmaco per rilassare le vie respiratorie, ma che sarebbe stata assunta dai giocatori per errore e riconducibile a della carne consumata nei giorni di ritiro.
3: Ci può stare, dai, sono
1: 8 giocatori.
3: Non ci vedo
1: 8.
3: Che abbia la Tunisia abbia architettato qualcosa per andare più forte degli avversari. Dai, sono, non cominciamo.
1: No, vabbè, era una
3: però c'è il doping, Pino non lo sa, ma è chi meglio di lui, però o no, Pino? Ci sono delle cose chimiche che te fregano, ma non è che c'è il dolo che te voglio fare le cose, divento Superman a Tunisia.
1: No.
3: E che se dai, su ragazzi. Dai, cominciamo perché noi diamo queste cose e la gente che ascolta e legge dice: mamma mia, visto quello che ha fatto. Ma che ha fatto? Ha fatto una stupidaggine perché hanno mangiato le cose chimiche, i vari farmaci vanno poi a creare, fa l'esame del sangue, delle urine, dice guarda ti sei dopato perché hai preso dei farmaci vietati.
4: Anche perché
3: ma non ci credo io sia a sto dolo, dai, su.
0: Sì, quella sostanza lì non è una sostanza che si mangia, attenzione, è una sostanza che si
3: inala. Quello sì, sì, esatto.
1: Sì,
3: no,
1: sì,
3: però
1: sì.
3: Io dico, non credo che
1: parlano
3: si siano
1: di
3: fatti tutta questa cosa per aprire i polmoni e correre più degli altri.
1: No, parlano di un qualcosa che è alimentare, che è stato consumato nei giorni di ritiro. Quindi...
3: Appunto, un po' l'uno, un po' l'altro. Però insomma, credo anche che ci possono essere delle cose chimiche, no, Pino?
1: Ma infatti aggiungo
0: sono assolutamente
3: involontarie, cioè non è che c'è la volontarietà di doparmi perché voglio fregare l'avversario.
0: No, ma questo non lo so, ovviamente appunto, problemi loro, ma comunque sono situazioni che andranno analizzate, andranno viste, però ripeto, non si mangia quella sostanza lì, quindi non può essere una cosa alimentare.
1: Però aggiungono Pino, che è improbabile dunque che i calciatori vengano sottoposti a sanzioni o squalifiche nelle prossime settimane, secondo la fonte appunto che ha emanato, che ha pubblicato questa
0: news. Non è improbabile, è sicuro, perché quando viene positivo al laboratorio scatta l'immediata sospensione.
1: Va bene, mi fermo qui.
3: Ciao Pino.
1: Voglio ringraziarvi tanto, grazie al professor Pino Capua, grazie a Claudio Nellucci,
3: ciao Claudio,
1: e al nostro Lorenzo Beccarisi. Grazie. Break, entriamo nell'ultima parte, c'è un momento dedicato a Fiorentina e anche ultimissime di mercato sul Sassuolo. Tra poco.

0: Allora, intanto Stefano, vado veloce su tutto Mercato Web, perché la cosa che ci aveva accennato alle 13, no, alle 14 e qualcosa Niccolò Ceccarini si sta facendo più corposa, perché il Milan è a un passo da Ghila, eccolo qui, e il, come riporta tutto Mercato Web, perché questo immobilismo del Napoli ha fatto sì che il Milan praticamente si è inserito fortemente, ripeto, sul giocatore, e come riporta anche tutto Mercato Web, come ci aveva anticipato però Niccolò alle 14:15 circa, il Milan è fortemente sul giocatore. In questo momento, eccolo qui, il tentativo di inserimento c'è stato, c'è, viene portato avanti. Il Napoli sembrava molto più vicino, però c'è stato un momento di stallo e quindi l'affondo decisivo del club rossonero, che appunto ha trovato l'accordo con il giocatore, lo riporta anche Sky, lo riporta anche tutto Mercato Web. Mario Gira ha un passo da vestire la maglia del Milan con i rossoneri, che nelle ultime ore hanno raggiunto un'intesa totale con il giocatore e il suo agente sulla base di 5 milioni. Falcata di Salvatore Schillaci, che però diventa capocannoniere in quel mondiale, lui che non doveva nemmeno giocare, forse non era nemmeno tra i titolari, ma Vicini lo lancia ad un certo punto, quindi si avvicinerebbe a quella cifra che aveva in effetti chiesto all'inizio la Lazio, di 30 milioni. Quindi attenzione, perché ci può essere una svolta da questo punto di vista. Il Milan andrebbe, a mio giudizio, a prendere, io l'ho detto per tutte le squadre che andavano a prendere, questo è il difensore in questo momento più interessante che c'è in questo momento, vero. Da prendere, e che poteva far fare un salto di qualità alla linea difensiva di una squadra. Quindi questo è qua. Quindi in questo momento risulta superato il Napoli nella trattativa con Ghila. Che mi dici, Stefano?
1: No, ti dico che il Milan, Amorim, Gonzalo Ramos, adesso Ghila.
0: Poi anche questa è una spesa importante.
1: Sta andando
0: spedito
1: il Milan.
0: No, dico, anche questa sarebbe una spesa importante.
1: Quindi
0: attenzione. 5 di ingaggionetti per 5 anni.
1: Sta facendo.
0: Sono tanti, 5 milioni.
1: E secondo me non si ferma qui il Milan.
0: No, ma poi in uscita c'è Tomori,
1: Vabbè, così capito. Dico.
0: Però, insomma. 331 82 00 13, così abbiamo risposto anche a Roberto che aveva mandato una domanda. Non so se dobbiamo recuperare, nell'attesa chiedo ad Andrea qualche audio. Recuperiamo un audio, dai, recuperiamo un audio.
2: Mi sembra che anche Ancelotti ha fallito quando non aveva i giocatori. Mi sembra,
0: quando non hanno già i giocatori. Sì, anche Ancelotti ha avuto qualche problema con l'Everton, con il Napoli. Va bene, poi c'è un messaggio di Massimo che riprendo. Ai tempi di Valentino Rossi tutti erano esperti di MotoGP, oggi tutti esperti di tennis perché esiste Sinner, per carità, ma mi sembra di seguire una moda pur non capire di MotoGP e tennis. Vabbè, una moda, però quando c'hai un ragazzi, quando un tennista che è numero uno al mondo vince dei tornei importanti come ha vinto Wimbledon, dove nessun italiano aveva fatto una roba del genere, è chiaro che hai un eco clamoroso, ragazzi. Cioè, questo valeva anche per Valentino Rossi. Come fai ad avvicinarti allo sport in questione?
1: Certo.
0: Poi è chiaro che ci sono gli esperti, quelli che seguono il tennis a prescindere, come quelli che seguono la MotoGP a prescindere, però stiamo parlando, insomma, di grandissimi atleti, Stefano.
1: Di splendide eccezioni.
0: Voglio dire, come fai?
1: Tirano tutto il movimento.
0: Sì. Andiamo a Radio Firenze Viola? C'è lui, il direttore, Tommaso Loreto.
1: Ciao Tommaso.
0: Eccoti qua,
3: eccolo.
0: Tommaso.
3: Buon pomeriggio. Ben trovati, mi trovate. Ben. Sono a spippolare per capire se Torsted seguirà Vieri o meno, perché qui siamo dietro. Soprattutto a questo, direi che oggi un po' in casa Viola si tiene gli occhi aperti sul norvegese, che credo poi alla fine si vestirà di Viola.
0: Quindi altro colpo, un Paratici che si sta muovendo, che ha avuto via libera, no?
1: Bel giocatore, a me piace.
0: Sì, piace.
1: Molto.
3: Sì, devo dirvi che è anche un po' un'operazione nell'ottica di risolvere problemi da una parte e dall'altra, perché poi, per quel che abbiamo capito, col Sassuolo che chiede circa 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe inserire Somm nella trattativa, più o meno il valore è quello. In questo modo da un lato il Sassuolo saluterebbe Torsved, che comunque ha rifiutato il rinnovo, ancora solo un anno di scadenza, quindi la Fiorentina gli risolverebbe un problema, al tempo stesso accogliendo Somm per i Viola si tratterebbe di piazzare un esubero, perché in questo momento lo svizzero, che poi il Bologna non ha riscattato, sembra assolutamente fuori dal progetto tecnico di Grosso. Detto che a centrocampo ci sono un bel po' di incognite, a cominciare soprattutto da questi venti inglesi che spaventano sul fronte Fagioli.
0: Ah sì? Ci sono delle sirene?
1: Tipo?
3: Beh, sai, con Newcastle che ha ceduto Tonali per un sacco di soldi, più di 100 milioni di euro, per quel che capiamo in casa Viola di incedibili non ce ne sono, e Fagioli in questo momento è probabilmente a livello di qualità il calciatore più dotato, e però è anche eventualmente quello che può monetizzare di più per la Fiorentina, che avrà bisogno indubbiamente di vendere quest'estate, quindi ancora di concreto non c'è niente, però è una situazione da tenere d'occhio, perché ripeto, di calciatori in questo momento certi di rimanere alla Fiorentina il prossimo anno non se ne trovano, non potrebbe essere altrimenti, ovviamente.
0: Stefano Fagioli ha finito bene la stagione.
1: Insomma, Fagioli è un giocatore importante per la Fiorentina, ha fatto un grande campionato, è stato un po' anche, voglio dire, il trascinatore, no? In una fase dove
0: ha finito
1: serviva
0: bene.
1: Fare punti, serviva giocare, serviva alzare il ritmo, la qualità del gioco, lo ha fatto bene. Io credo che poi Firenze l'abbia capito, e adesso queste sirene inglesi insomma sono preoccupanti, perché Vieri, Torsved probabilmente farà qualcosa, no? Tommaso sugli esterni,
3: sì, no,
1: più sì che no, si fa il nome di Coleoscio, di addirittura di Lang.
0: Lang, ma Lang era questo, infatti volevo chiedertelo, ma
1: però Fagioli, ecco, da non perdere.
0: La situazione,
3: no, diciamo che sugli esterni c'è ancora tutto da fare, tant'è vero che più o meno tra una settimana comincia ufficialmente la stagione, saranno le visite mediche, il raduno, la prima amichevole è fissata per il 16 di luglio, ma ad oggi, se Grosso volesse ripartire, e così immaginiamo sarà, dal suo 4-3-3 a Sassuolo, di fatto avrebbe a sinistra Gudmundsson, che è comunque un calciatore che la Fiorentina ha messo sul mercato, e a destra Sottil, che torna dall'esperienza a Lecce, ma che in teoria la Fiorentina cercherà poi di piazzare nel corso dell'estate. Quindi capite bene che sulle corsie esterne c'è ancora tutto da fare, anche perché poi Harrison e Solomon non sono stati riscattati. Parisi è infortunato e quindi bisognerà attendere. Insomma, lì siamo a zero. Su Fagioli è chiaro che lo scenario ancora non è concreto, però è un'eventualità che dobbiamo tenere di conto, e d'altronde oggi Paratici deve far gioco forza ai conti con situazioni magari al momento solo teoriche, ma che poi possono cambiare nel corso dell'estate. Vi faccio un altro nome su tutti, è quello di Ken, che da qui al 15 di luglio probabilmente resterà un tabù per tutti, perché nessuno, immagino, voglia spendere 62 milioni di clausola rescissoria. Però se mi chiedete di mettere la mano sul fuoco che da qui al 1 settembre Ken sarà sempre un attaccante della Fiorentina, vi dico che non ce la metto, perché ci sono mille incognite, e se arriva la proposta giusta, come vi dicevo, di intoccabili in casa Viola non ce ne sono. Paratici è partito forte con Vieri, con un paio di 2010 inseriti, e poi probabilmente con Torsved, però dovrà anche vendere, e sotto questo profilo bisogna vedere poi il bilanciamento tra lo svendere e invece riuscire a monetizzare il più possibile. Lì devi sacrificare calciatori importanti, non c'è alternativa.
0: Beh, questo è il quadro.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, ma insomma, qualora dovesse partire Ken, diciamo questa ipotesi, la Fiorentina sarebbe pronta a sostituirlo con chi?
3: Questa è un'altra grande domanda. Questa è un'altra grande domanda.
1: No, si parla di Fagioli, di Ken. Insomma, sono giocatori adesso, al netto di tutto quello che può essere intorno alla figura di Ken.
3: Per ciò che riguarda Ken far di capire possa essere il Pellegrino del Parma. Potrebbe essere Pellegrino del Parma, un'idea. ma siamo soltanto a livello di idee, anche perché poi il mercato della Fiorentina sarà particolarmente lungo e ampio, perché poi lì davanti c'è da capire anche il destino dei piccoli. Sotto questo profilo, ecco, raccontiamo...
0: Ha delle richieste piccoli?
1: Ci sarebbe la Lazio sopra.
3: Bravi. Sì, risulta anche a me che Gattuso, piccoli al centro dell'attacco, lo gradirebbe, e in tal senso anche lì Fiorentina e Lazio si verrebbero incontro nel risolvere qualche problema, perché piccoli, se può, la Fiorentina lo sistema quest'anno non esattamente al Viola Park ma altrove. Di contro la Lazio sappiamo bene quali e quanti problemi debba affrontare, e avere magari in prestito un centravanti. Fra l'altro non dimentichiamo che Gattuso lo convocò a suo tempo anche da CT Azzurro, quindi quello potrebbe essere un altro discorso da considerare. Però come vedete bene, anche qui in attacco, da Ken a piccoli, certezze per il momento non ce ne sono, e bisognerà vedere poi sul mercato che tipo di sviluppi e offerte arriveranno. Diciamo che la Lazio può essere sicuramente una strada da considerare per il futuro dei piccoli.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, abbiamo fatto un blitz da te per avere un po' di aggiornamenti sul mercato che continua ad andare avanti. Intanto io sto leggendo sempre su tutto mercato web che questo blitz del Milan si fa sempre più forte, quindi su Ghila, quindi da monitorare anche questa situazione. Va bene, Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
3: Ciao ragazzi, quando volete.
0: Come sempre, a presto e grazie. Ciao. Al direttore di Radio Firenze Viola, a prestissimo. E allora, siamo veramente nella parte finale, stiamo dando un'occhiata anche a Sinner, che in questo momento ha vinto il primo set 6-4, ma nel secondo è sotto 3-2.
1: Sì, sta al servizio, sì. E vantaggio Brooks Bay.
0: Sì, assolutamente. Allora, provo a vedere se ci sono altri messaggi da recuperare, però intanto vi ricordo, dopo di noi naturalmente come sempre a tutta Cipo alle 18 TMV News, alle 18.30 invece storie di calcio, quindi invitiamo oggi chiedo venia, mi sono dimenticato di salutare gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, gli amici di Italia 7 che ci seguono in Toscana sul canale 19 e quello che ci seguono sul canale 61, perché oggi ho ricordato tutti i modi per seguirci, però mi sono dimenticato di salutarli, quindi ho fatto una gaffe, mi scuso nel finale, caro.
1: Numero 11 per il Lazio, numero 19 di Terrestre per la Toscana.
0: Giochiamo lì.
1: Numero 61.
0: 61, 61
1: per il nazionale.
0: Esatto, 61, 11 e 19.
1: Digitale Terrestre, sì, magari
0: sì,
1: un terno.
0: Sì, sempre, sempre. È un terno secco e poi arrivederci. Allora, stavo dando un'occhiata, si è presentato anche Pedrasa, come dicevo prima, e dice lui, le parole te le giro Stefano, perché ha detto Cucurella e Jordi Alba i miei modelli, sono un laterale generoso. Si presenta.
1: Beh, tanta roba. Bocca Cucurella e Jordi Alba.
0: Sì. Ti piace come giocatore Cucurella?
1: Sì, bravo. Sì. Ieri ha messo una grande palla.
0: Sì, sì. Un altro anche lui molto generoso.
1: 3-0.
0: Sì. Do un'occhiata al programma, quindi attenzione che cambio al volo Andrea, il programma, niente, non mi seguono. Allora, do un'occhiata al programma di oggi che riguarda appunto le partite, perché insomma il mondiale prosegue e ci sono
1: direi che la partita è Argentina-Capoverde ore 24, mezzanotte.
0: Sì.
1: Poi c'è un'Australia.
0: C'è Australia-Egitto alle 20. Sì. Poi si va alle 3 di notte
1: Colombia-Ghana.
0: Colombia-Ghana.
1: E poi si chiude al quarto dei sedicesimi con gli accoppiamenti definiti già dagli ottavi.
0: Esatto, e poi si ricomincia agli ottavi con appunto
1: Canada-Marocco 19 sabato.
0: Paraguay-Francia sempre alle 23. E poi si va domenica che c'è il big match che attendiamo un po' tutti tra Brasile e Norvegia. Quindi noi lunedì commenteremo un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana per quanto concerne appunto il mondiale. Vedi, lui già si è proiettato su questa cosa. Allora, Stefano, stiamo per chiudere, vedendo soltanto se c'erano degli ulteriori aggiornamenti che riguardavano un po' questa situazione di Ghila, che al momento ripeto, diamo ancora la notizia, c'è stato veramente una forte accelerata da parte del Milan che ha sorpassato il Napoli su Ghila, trovando un accordo totale con il calciatore e arrivando ad un'offerta, l'accordo totale sono 5 milioni netti di ingaggio a stagione per 5 anni, e arrivando a dare al club della Lazio, di Lotito, 25 milioni più 5 milioni di bonus, quindi sono 30. Beh, che era quella cifra iniziale che chiedeva la Lazio per il calciatore. È andato via anche Provedel, si è concluso ieri sera l'operazione. All'inizio c'è stata una frenata, invece poi c'è stata un'accelerata nella serata, e chiuso anche Provedel che va all'Inter.
1: Vabbè, tutto come previsto,
0: tutto da copione,
1: tranne questa cosa qua, il sorpasso del Milan questo, nei confronti del
0: sì,
1: Napoli.
0: Sì, sì, sì,
1: per quanto riguarda Ghila,
0: sì, perché sembrava veramente il Napoli veramente fatta. Va bene, noi vi diamo appuntamento come sempre a partire da lunedì alle ore 13. Adesso vi stiamo per lasciare. Stefano, buon fine settimana
1: anche a te, Marco. Ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a tutta la squadra tecnica. Ci ritroviamo qui lunedì. Buon proseguimento e buon fine settimana.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via di estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, il fatto di palestra allo Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti l'Argentina.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non possono chiedere più il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken, quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, è sicuramente giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di, prima di arrivare dalla via là e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi. E ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC, oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del digitale terrestre. È che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza come della società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché parti sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, bene, il girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno, comunque confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato da Ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C. Lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio, nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania, appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo. In quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Se parlavi di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Floro Forest, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo
2: Ha
1: anch'io.
2: pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere.

0: di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
1: Sì, sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone, non c'è nulla da dire, anche perché ha fatto bene al Crotone anche in questa stagione in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non è riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti, venga a pensare subito a Chirico, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi ha suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque l'allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ho dimostrato a Crotone, l'ho dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti, mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque ha avuto è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza italiana, anche perché viene la scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che tranne questa stagione comunque è stato sempre garanzia di successo, è un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passati anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
0: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione, uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione giallo-blu?
1: No, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante, ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo, poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo, l'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
0: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che, beh, l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari

0: se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
1: No, no, assolutamente, soprattutto devi guardare alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente, quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna, secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che deve essere sfruttato, e siccome ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
0: Confidiamo in Malagò, e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio con le iscrizioni ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po', diciamo, contrario ai luoghi comuni. Io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità. E questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre, soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo, secondo me, anche Mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può, diciamo, far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla serie C alla serie D è completamente è un abisso, perché in serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che con i 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici, ben vengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza delle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli dal nostro punto di vista di sbagliare quella partita. Questo secondo me è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere, perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha, dopodiché ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero, in campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico, quindi avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto sai quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi benvenga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma sei stato spesso nostro ospite, io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te Marco e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini, insomma abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo insomma una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà, è stato l'audace Cerignola che proprio il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A Tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto la società?
3: Buonasera, come dicevo l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e proprio per questo
2: sono Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduta?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, società voglia di fare, di fare, senza però fare quelli mentalici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo non nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che il progetto di Cerignola mi ha chiesto.
2: sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
4: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo un quadro chiaro della nostra disposizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di calciatori che ha a disposizione. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in tutte le fasi della partita, cioè sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per le posizioni.
2: Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
4: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente mi è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e in altre altre non ho avuto la possibilità.
2: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
4: Ma è chiaro che noi abbiamo dei giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
5: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
6: Semplicemente perché i colloqui che sono intercorsi tra me e i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera di altro, cioè quello di fare di un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, con il tempo e con adesso il lavoro con i precedenti e mi sembrava giusto prendere anche un motivato perché potesse iniziare la giusta.
5: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo. Ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
6: Sì, certo, ovviamente conosco le caratteristiche del tecnico, lui è quello che vuole lavorare sui principi di gioco, non su moduli prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con i principi bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche, e questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente dei calciatori che possono essere funzionali in tipologia di gioco.
5: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
6: Ma allora in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che sono.
5: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
6: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore lo faccia la qualità che ha e ecco, devo cercare il più possibile di saper scegliere tra il giusto mix, tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha un giovane che possa essere inserito nel nostro percorso.
5: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
6: Ci lavoreremo, ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
5: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Soprattutto la figura di Nazario Montecchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Montecchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera degli ultimi anni, perché a cavallo proprio della proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi la Pianese, come tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con la Scarpatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere delle facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. E però quella sensazione me la sono portata a casa, perché poi c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa, secondo me, di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: Io, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dando tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa ragazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di galetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi e le vittorie. Però secondo me arrivare in questo momento a dover annunciare a Savoia rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio, la parola a Ernesto Vito.
2: C'è l'esperienza,
1: no, è ancora anziano. Comunque è un decano,
3: vedere che si è suscitato molto chiarito. Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C di nuovo, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazare, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro ci faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, ma io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa forza di dare a quelli che indossano questa maglia bianca, a proposito, anche bianco, che capisci che la Nike ha le sue esigenze. Però
4: non può fare ancora l'azione della Nike, purtroppo non so ricordare la Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa: forza Savoia e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si vuoi uno. Grazie.
0: Sì, sì, assolutamente, noi vogliamo essere, vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel tizio di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso. Basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio, perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze ovviamente solo in brevi da nominare le partite che giocheremo, quindi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che posso permettere, questo assolutamente sì.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così, dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata dall'ufficialità: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale. Scelta che condividi?
2: Sì, assolutamente sì. Certo, non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto, ma ti toglie tanto.
1: Certo.
2: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti. E questo non per forza è una questione negativa, è un asse negativo, anzi io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
1: Però a Napoli non sono così contenti e la piazza no. E l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
2: Ma sai che io non mi ricordo una volta
1: in cui
2: Allegri è arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto, si possono fare 1000 discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore, quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
1: 3 luglio, caro Fabrizio, ecco, 3 luglio.
2: A dire che è un bollito, sì, che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
1: Sì, cioè, anch'io senso, lo vorrei capire, sì. Lukaku, soprattutto.
2: Quello cambia molto.
1: Il nodo è quello.
2: Milan ha sofferto.
1: Sì, sì, quello. Sì, sì. Il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
2: No,
1: infatti.
2: Direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè un calcio abbastanza vecchio, capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè, nel senso,
1: Spagna è uno spettacolo.
2: Sono capace anch'io.
1: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore, insomma, si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui da Vanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
2: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone, sì, come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su, è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai, perché Spagna, Francia, Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
1: Che preferisci, è vero, sì. Ecco. Però, Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi, l'Inghilterra io non credo che farà molta strada, la Spagna adesso trova il Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio? Magari hai fatto la nottata. L'hai vista?
2: Allora, sto cercando di fare una nottata sì e due no. Per cercare di sopravvivere in questo mondiale folle. Quindi no, era nella serata no. Però ti posso dire una cosa. Cioè, io credo che Cristiano Ronaldo, per tornare a Spagna-Portogallo, che mi affascina tantissimo...
1: Sì, anche a me.
2: Possa essere la sua partita, cioè attenzione, perché Cristiano è Cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì con che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna, però è vero, Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale, immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
2: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai, però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè buttare fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda, perché comunque se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo... insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
2: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo ha 41 anni, è un mondiale e... soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio. Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andar male, può andar bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi da un lato è negativo,
1: perché
2: parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle, perché li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sono le storie, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, esatto, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno deluso, chi di più, chi di meno, però è un calcio che nonostante sia molto presente anche nelle squadre europee, a livello poi di nazionali, Fabrizio, non riesce ad andare oltre un tot.
2: Guarda, basterebbe tornare indietro di una settimana e leggere tutti i titoli di giornale, 9 squadre su 10 africane, sedicesimi, Infantino ha capito che il calcio è di tutti, favoloso, occasioni per tutti, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni, c'è una differenza evidente a livello tattico, fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati, non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio, eh?
1: Hai ragione.
2: Cioè, penso al Senegal,
1: al Congo,
2: alla Costa d'Avorio. Non è un caso. Il problema è che dopo devi portare a termine l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo che verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana,
1: il Marocco è
2: un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì, totalmente.
2: Il Marocco è una squadra splendida, eh? Io adoro il Marocco, però non è un'africana, cioè solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
2: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile, mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale, in più mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
2: Guarda, la fortuna del Brasile è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha affrontati, perché il Giappone, sì, ok, tanto volenteroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile, a differenza di altre squadre, secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna ha Yamal, la Francia ne ha una marea, l'Inghilterra ha Kane, il Brasile chi ha? Vinicius, ma Neymar, non credo lo vedrai in campo,
1: no.
2: Hendrick, non credo, quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro? Non lo so, anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero,
1: sì,
2: cioè, rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici, hanno Vinicius, hanno... Sì, vero, però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per
1: nemmeno
2: dire, no?
1: Nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo, a me neppure l'Argentina. Perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle al di là di Messi.
2: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo.
1: Sì.
2: Cioè, nel senso, l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al Mondiale. Ma non me ne frega una mazza, per essere chiari, cioè nel senso, loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale, e finché Messi fa Messi, una speranza all'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel giocatore qua, magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione. Loro non ce l'hanno, e attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno, a Romario, a Kakà, chiunque, Il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici, ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre. E parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro. Mossa giusta del Milan?
2: Allora, se ti danno 60 milioni, sì. Se ti danno 60 milioni, sì. Perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga.
1: Sì, sono
2: d'accordo. Nel senso che Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. Un po' adesso il paragone è per farci è per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione. Nel senso, un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non c'era per nessuno.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Esatto.
1: Mamma mia.
2: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè praticamente sempre in questi anni.
1: Sì.
2: E Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? C'è riuscito nell'anno dello Scudetto.
1: È vero.
2: Però
1: è stato
2: uno su sette.
1: Lì è stato un grande protagonista. Quindi, quindi che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao...
2: Lo tengo.
1: Lo tieni. Lo tiene.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, eh. Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera, ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato

0: colpo Gonzalo Ramos, cioè è un fuoco di paglia oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
1: Allora, dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonzalo Ramos ha almeno dato un segnale alla piazza del tipo guarda che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta. Cioè, anzi, è proprio secondo me il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim. E quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim, quindi con giocatori giovani, giocatori, diciamo così, non so se definirli più inclini al gioco offensivo, certo. Però quella è l'idea,
0: certo.
1: Perché tanti secondo me proprio non c'entrano nulla con il credo calcistico del portoghese.
0: Sono d'accordo con te.
1: Quindi,
0: nel frattempo Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul benvenuto Max.
1: Li ho visti.
0: C'è di tutto, dai tifosi del, a parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma, da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia. Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio siamo andati a curiosare. Non trova un ambiente semplice. Hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici. Ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli.
1: E per me De Laurentiis ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha dato una scossa all'ambiente.
0: E dimostra che comunque comanda lui, caro Fabrizio. Cioè, lui su questo... non è il mio presidente preferito, anzi... Però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno. E lì bisogna...
1: Infatti ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri. Tu non sei d'accordo? Vabbè, stata a caso.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: È il messaggio, eh?
0: Sì.
1: Poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
0: Che salgono tutti sul carro.
1: Vincitori, tutti?
0: È chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato, è proprio l'Inter. Tant'è vero che per il terzino adesso sta ripiegando su un nome sì interessante, ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
1: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
0: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, sono fantastici.
1: Bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente a nessuno. Cioè noi siamo una Lega di serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente
0: mamma mia,
1: la Liga An.
0: Hai ragione.
1: E poi ci siamo noi.
0: Hai ragione.
1: Quindi a me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
0: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni-Liverpool, certo. Stessa cosa, è arrivato, l'hanno preso, magari, e anche lì citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano,
1: però... Quello non credo.
0: No, certamente, però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa, però certo. Questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata.

0: stata. Però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo. E attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo certo. che andiamo a vivere oggi, è un mercato drogato dalla Premier League.
1: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche... I 90, i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè, ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
0: È vero.
1: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più, magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane,
0: che è la cosa più complicata. Difficile. E allora guarda, l'ultimissima cosa, Fabrizio, riporto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora dei valori, ieri circa 25.000 tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro Lotito. Io non so cosa porterà questo, forse a niente, però insomma il presidente Lotito si deve rendere conto che il suo tempo è finito. Poi è chiaro, la proprietà è sua, per l'amor di Dio, ma il calcio è un'azienda molto particolare, se non hai l'appoggio e l'amore dei tifosi, io come si possa andare avanti veramente non lo so.
1: È una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo ma passionale. È una situazione delicata, perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo in più.
0: Già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito. Però Andrea, non ti preoccupare.
1: No, ti sento,
0: ci sei.
1: Ti sento.
0: Ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai Fabrizio.
1: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo, con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente, è vero, cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi
0: nemmeno
1: ne
0: io, e credo Fabrizio, e così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato. Perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante. Beh, insomma, andare a fare delle scelte poi non è così semplice.
1: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
0: Bravo.
1: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio. Quindi, ma giustissimo quello che dici. Bravo. Credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male, sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
0: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
1: No. Perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
0: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio Fabrizio.
1: Ciao a
0: tutti. Ciao caro, grazie. Bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami, l'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Muaremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante altre notizie. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che oggi è sostituito, spero degnamente, da Alessandro Santarelli. Marangio torna ovviamente, questo ovviamente è un parolone, lunedì. Abbiamo fatto questo bella mezz'ora con Fabrizio Ponciroli, tanti temi toccati, dal mondiale al mercato, e chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto. Beh, sono meravigliosi, io faccio il tifo per loro solo per sentire questo coro. Era molto bello anche quello degli olandesi, è molto pittoreschi, molto organizzati, però gli olandesi sono andati a casa, quindi adesso facciamo tutti il tifo per gli olandesi. Ma dicevo, per i norvegesi, dicevo, per parlare anche di mercato, chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Marangio che sicuramente torna è una minaccia o una promessa? Buongiorno.
1: Diciamo è un punto interrogativo. Tornerà Marangio? Due punti. Punto interrogativo. Non lo so. Poi sai, si avvicina anche, anzi l'estate è iniziata, mi troverai per un mese per sostituirlo, quindi figurati. Certo. Mettiamola come minaccia. A proposito di minacce, vedi, mi era proprio l'assist giusto, Ivan, perché stavo leggendo i commenti sotto il post di De Laurentiis che annuncia Allegri. Diciamo che non sono proprio contenti a Napoli,
2: Ma diciamo che Napoli ha puntato sull'allenatore che non viene dalla miglior stagione possibile, in generale comunque da alcune annate non troppo entusiasmanti, però era abbastanza convinto, diciamo, in realtà inizialmente pensava anche un altro, perché lo sappiamo, aveva incontrato Vincenzo Italiano ed erano anche abbastanza vicini. Ora sarà Massimiliano Allegri smentire, diciamo, i dubbi di una piazza che però devo dire ha visto raramente alla De Laurentiis sbagliare l'allenatore, cioè le scelte infelici sono state poche, è stato
1: Garcia,
2: probabilmente l'unica, poi non è stata felice nemmeno Ancelotti. Diciamo che insomma probabilmente poi il resto, quello che ha fatto Ancelotti dopo, ha dimostrato che non era lui a essere finito, era il Napoli ad essere in un momento un po' delicato della sua storia.
1: Due cose, la prima, rimango sul Napoli, sull'attacco Ivan, chi prende il posto, se qualcuno prende il posto di Lukaku, perché anche quello è un tema da affrontare, cioè sarà Lucca? Non credo. E Lukaku che fa?
2: Il vero dubbio in realtà è appunto quello lì, che fa Lukaku, il gioco è un giocatore che comunque ha un altro anno di contratto, che viene da una stagione chiusa con una rottura abbastanza palese con il club, che in questo momento è impegnato al mondiale. Sì. Tra l'altro Allegri ha storicamente avuto una grande stima di Lukaku.
1: Vero.
2: Ricorderai che lo voleva la Juventus.
1: Come no, Dybala Lukaku.
2: Esatto, e quindi è una curiosità, è difficile dopo la scorsa stagione che Lukaku possa rimanere al Napoli. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Allo stesso tempo sai, devi anche trovare delle destinazioni. Lucca non è, anche lui viene da una stagione un po' particolare, però è un giocatore percepirsi comunque più semplice da sistemare, diciamo questo brutto verbo, però comunque è più giovane, ha una prospettiva che Lukaku palesemente non ha più, per diciamo sopravvenute
1: certo,
2: questioni anagrafiche,
1: certo.
2: E quindi insomma sono queste saranno valutazioni che non così scontate da fare, ecco.
1: E la seconda, proprio sul profilo di tutto Mercato Web, stavo vedendo l'interessante approfondimento che è stato fatto sugli allenatori. Adesso tutte le panchine sono al completo, ce ne sono diversi comunque noi, perché Sarri che va all'Atalanta, Tedesco che va al Bologna, Gattuso in bocca al lupo perché ne ha veramente bisogno alla Lazio, Mourinho al Milan, Grosso alla Fiorentina, poi qui mi devi spiegare Juric al Monza, ma te lo chiedo tra un attimo, Allegri al Napoli, Aquilani e Abate. Chi rischia di più?
2: Partiamo già così?
1: Sì, sì, beh. Perché beh, ti volevo portare su un tema, capito?
2: Due nomi l'hai fatti, nel senso che secondo me Gattuso ha preso una, diciamo che Gattuso e Lotito si sono presi una bella sfida.
1: Mamma mia.
2: A vicenda, tra l'altro un po' curiosa, se si considera che insomma, Lotito dopo la mancata qualificazione dell'Italia aveva criticato tante cose, e tra queste c'è stata anche la scelta del commissario tecnico. Poi l'ha chiamato lui. Secondo me questo dimostra quante volte nel calcio le cose si dicano per la convenienza del momento, perché certo. se aveva sbagliato Gravina a chiamare Gattuso come commissario tecnico, poi Lotito deve anche spiegare perché lui invece se lo chiama come allenatore del proprio club. Cioè, allora, va bene tutto, però un minimo di, come dire, di coerenza ci vuole pure. Ma se non è rischio, perché poi la Lazio è una situazione complicata, oggettivamente, rischia in partenza, ecco. E vabbè, l'altro, come l'hai già detto,
1: Juric
2: è partito bene nella sua carriera. Però, insomma, già questa occasione... sportivamente un po' difficile da spiegare, cioè comunque o meglio non è difficile,
1: no,
2: non è
1: esatto, queste... esatto, se vuoi ti aiuto, perché ti porto anche su un altro tema, cioè il calcio dei procuratori, va bene? Quindi Juric, che ha un grande procuratore, bravo, dall'altra parte però a volte i procuratori fanno anche dei danni, e vengo al caso di Gregorio, perché perché Di Gregorio ieri ha cercato di fare, no, un passo indietro, ma a me pare un passo indietro fino a un certo punto, e quindi ti chiedo, c'è dietro qualcosa, e soprattutto come si ripresenta Di Gregorio adesso nello spogliatoio della Juve?
2: Io credo che non si ripresenti, perché diciamo è un giocatore in uscita, il suo procuratore ha fatto male a tutti, ne parlavo anche ieri con Enzo. Non lo conosco, quindi non posso giudicare sulla sua carriera da un post. Leggendo quella storia che ha fatto l'altro giorno, mi sono chiesto se è uno del mestiere, perché francamente l'ho trovata completamente, cioè non penso che nessun procuratore serio farebbe mai una storia del genere, nel momento in cui tra l'altro il tuo assistito è sotto contratto, perché poi io non apprezzo neanche chi sputa nel piatto in cui ha mangiato,
1: certo,
2: quindi
1: certo.
2: Anche quelle post francamente non mi fanno impazzire, però vabbè, si è chiuso un rapporto, hai dei sassolini che proprio non riesce a tenerti nella scarpa, va bene, accettiamoli. E in questo caso a me sembrata poco stonata, cioè mentre un'uscita sbagliata, Di Gregorio preso le distanze, ma come fai a prendere le distanze? Cioè,
1: o lo lasci il procuratore, più... giusto? No, anche perché tu, Ivan, ci dialoghi quotidianamente per il lavoro che fai sul mercato, e non ti invidio per niente su questo, te lo dico sempre, però dialogando proprio ogni giorno con i procuratori e conoscendoli bene, ma secondo te è possibile che Di Gregorio fosse all'oscuro di tutto questo?
2: Ma in teoria sì, cioè nel senso, in un mondo diciamo con un procuratore serio, no. Però un procuratore serio non fa quello, quindi così come evidentemente ha fatto una cosa che non credo altri avrebbero fatto, non posso nemmeno escludere che l'abbia fatta diciamo all'insaputa del suo assistito, perché cioè, posso mettermi posso ragionare di quello che farebbero dei procuratori di un certo tipo, e non farebbero mai una cosa del genere, all'oscuro meno, cioè non esiste, avendola fatta boh, magari non gli ha detta, non lo so, sicuramente prendere le distanze molto relativo, perché o dici quello non è,
1: capito,
2: più
1: .
2: Il mio agente, non mi rappresenta, comunque il problema te l'ha creato, perché poi queste cose nello spogliatoio non si dimenticano, però diciamo, se non lo sapevi, fai il massimo che puoi perché non diventi ulteriormente un problema, altrimenti insomma, comunque non avendolo abbandonato viene da dire che in ogni caso Di Gregorio non abbia del tutto disconosciuto quell'affermazione.
1: Perché se no diceva, guardate, sono talmente in disaccordo che lo saluto. Comunque vedremo che accadrà il 13 luglio si raduna la Juve con Muharemovic e Kolumani, perché mi pare che siano entrambi in chiusura, si può dire così, Ivan?
2: Sì, sono, allora, diciamo, Muharemovic è sicuramente in chiusura, la Juventus ha alzato un'offerta, diciamo 18 milioni di euro la portata, poi sì, in realtà sono 36, però ricordiamo la Juventus ha un canale molto preferenziale perché incassa il 50% certo, della rivendita di Muharemovic, quindi lo paga la metà fondamentalmente. È un'operazione firmata a Carnevali, non soltanto perché avviene con il Sassuolo, ma perché diciamo, è stato il più convinto sostenitore di questa operazione, convincendo anche Luciano Spalletti, che per quanto ci racconta Camillo De Michelis da Torino qualche dubbio l'aveva anche su questo tipo di, okay, di operazione, però evidentemente insomma Carnevali e anche Ottolini sono stati convincenti nei suoi confronti. Colomoni, diciamo che si respira ottimismo, secondo me non è ancora non si può ancora definire in chiusura, nel senso, in chiusura io intendo proprio quando
1: sì, certo,
2: è quasi fatta. Colomoni è vicino, il giocatore ha sempre dato la sua disponibilità, Carnevali è stato bravo a, diciamo, sanare dei problemi che c'erano stati, i danni di chi è venuto prima di lui, sanando il rapporto con il Paris Saint-Germain, e quindi è più vicino per la chiusura, insomma c'è ancora un po' da lavorare.
1: Senti invece Ivan, io ho fatto una scommessa con Marangio, no? Di solito le vinco sempre. Sul futuro di Vlahovic.
2: Mi
1: piace vincere facile. Perché io ho l'impressione che Vlahovic rimarrà in Italia. E più o meno ho anche un'idea di quale squadra, ma qui non mi spingo tanto in là. Però io credo che lui alla fine, non trovando quello che vuole, alla fine tornerà in Italia. Non alla Juve, eh? Non alla Juve.
2: Ma io, allora, io ce l'avevo prima, quest'idea che il Milan spendesse così tanto per Gonzalo Ramos.
1: Ok.
2: Nel momento in cui il Milan il centravanti l'ha preso e l'ha pagato così tanto che insomma fargli concorrenza mi sembrerebbe,
1: non penso al Milan luogo, infatti non penso
2: luogo,
1: al Milan.
2: Poi fatico a trovare altri club.
1: Come?
2: Perché comunque però sono tanti, il problema di Vlahovic è che è prigioniero poi in realtà di nulla, perché il contratto non ce l'ha più, di cifre completamente irrealistiche rispetto a quello che ha fatto, e quindi è molto difficile. Sì, il Como può essere, però il Como io la vedo difficile, perché non credo che il Como abbia così tanta propensione anche a pagare determinate commissioni. Poi se Vlahovic si riduce l'ingaggio è un altro discorso, però là ti dico un'altra cosa: se Vlahovic si va a ridurre l'ingaggio a 5 milioni netti all'anno, dico una cifra, secondo me lì gli aumentano le pretese, perché comunque diciamo gli interessamenti, perché comunque è un giocatore che non ha fatto benissimo, però i suoi gol li ha fatti,
1: assolutamente,
2: ancora
1: ma
2: abbastanza giovane, quindi
1: infatti Ivan io ragiono su questa cosa. Se arriviamo, sai, adesso siamo al 3 luglio, ho visto che lui è tornato a Torino serenamente, ok, ma se arriviamo al 1 agosto e tu me lo insegni e lui non ha ancora squadra, beh, a quel punto deve per forza ridurre e le sue pretese, ma anche le pretese del premio alla firma. Ma questo lo sanno anche i club. Cioè, io credo che giocare sul tempo sia negativo per Vlahovic, ma positivo per i club.
2: Sì, sì, sì, decisamente. Non ha il tempo, dalla parte di chi lo vuol prendere, perché più vai avanti, più, insomma, se tu non avevi il contratto, sicuramente Vlahovic con queste richieste si è messo in una situazione difficile, perché allontana un po' di pretendenti. Vediamo, a me sembra difficile che arrivi a quella data senza il contratto, perché comunque penso che sia un giocatore tecnicamente valido.
1: anch'io.
2: Però oggi non ho ancora trovata.
1: C'è un però enorme e te la butto lì. E se alla fine fosse una storia simile a quella di Dybala quando lasciò la Juve? E quindi la Roma, perché la Roma secondo me tecnicamente ha bisogno di un centravanti da affiancare a Malen.
2: Sì, infatti quando mi hai detto una squadra italiana io pensavo più alla Roma.
1: Io penso alla Roma.
2: Più che al Como. La Roma potrebbe essere una soluzione se si va un po' in là. Gasperini sicuramente vuole attaccanti. Secondo me lo cerca un po' diverso, perché io credo che voglia mantenere centralità attorno a Malen più che mettergli uno, cioè se no vuole mettergli qualcuno tipo appunto Greenwood, qualcuno sì, un po' più mobile,
1: sì, certo,
2: un po' diverso da Vlahovic tecnicamente. Però poi Gasperini è anche uno degli attaccanti di ruolo in generale, se vede l'opportunità. Che si chiama Vlahovic, secondo me gliela butta via a Tonga Mico, dice ma c'è questo qua, bravo, prendiamolo,
1: capito? Io non lo escluderei. L'ultima cosa che dico invece, Ivan, ringraziandoti ovviamente, situazione Inter, perché comunque l'Inter adesso deve cominciare a muoversi, parte ovviamente da favorita perché ha vinto lo scudetto e lo sappiamo. Però qualche operazione la deve fare, soprattutto dopo le due sfumate, allora, una in particolar modo che era quella di Palestra. Che sta succedendo all'Inter?
2: L'Inter deve un attimo. Allora, diciamo che delle due operazioni sfumate, una è sfumata davvero, cioè Palestra, sì, perché quello è diciamo che su
1: Nico
2: Paz si era aperto uno spiraglio. Secondo me all'Inter ha fatto perdere un po' di tempo all'Inter, perché secondo me 2 o 3 giorni di stand-by li ha vissuti, cercando di capire se davvero si poteva arrivare. La necessità resta, Nico era una cosa in più, non okay, era proprio una necessità, era l'opportunità che ti arrivava, e quindi avrebbe anche colto volentieri, per carità. A destra io penso che poi riuscirà a portare a casa Calaili, che è il giocatore iraniano che era già seguito dal Napoli.
1: Sì.
2: Il Napoli sta un po' perdendo tempo sia su di lui sia su Mario Chila, si sta rischiando che entrambi vengano soffrati dalle milanesi. Poi l'Inter ha un'altra grossa necessità, cioè la difesa, e lì è da segnalare per esempio in Italia dell'entourage di Trevor Chalobah, giocatore sì, che da un po' di anni è stato all'Inter, non è mai diventata una vera e propria trattativa, tra l'altro interessa anche al Como, ed è un nome spendibile. L'Inter deve un attimo riorganizzare le sue idee, dopo che aveva strutturato un'idea di mercato incentrata su Palestra, e quel piano lì è venuto un po' a mancare insomma.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Ciao caro Ivan, ciao. Allora, bella panoramica con Ivan Cardia alle 12 noi ci...
3: Paura,
1: No, perché? No, non ho paura, siamo molto sereni, tranquilli. Le temperature si sono anche leggermente abbassate, anche se si rialzeranno. D'altra parte siamo d'estate, come dico sempre, a Marangio. Per cui alle 12 andiamo in pausa, grazie ovviamente al nostro Andrea Magliocca, e torniamo con la seconda parte di Rotocalcio con Raffaele Garinella e poi il bellissimo focus, mi piace tantissimo ascoltarlo ogni giorno, sul Mondiale con il nostro Fabio e il nostro Alain. A tra poco.

0: 12:05 minuti primi, bentornati alla seconda ora di Rotocalcio. Ricapitolando dunque la prima con l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, tantissimi temi affrontati, il mercato con Ivan Cardia. Adesso in questa seconda ora nuovi approfondimenti anche sul mondiale, soprattutto nella prossima mezz'ora, ma ovviamente da qui partiamo con il caro Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un grande abbraccio, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao carissimo. Allora, stai guardando ovviamente il mondiale, non so se hai fatto nottata, perché la partita è stata bella, io ovviamente non ho fatto nottata, però è stata bella la partita tra Portogallo e Croazia, dagli highlights che sono riuscito a vedere, anche leggendo un po', una delle partite più interessanti anche per le emozioni che ha regalato.
1: Beh, assolutamente sì, perché poi comunque c'erano dei calciatori che ancora oggi, nonostante l'età, fanno sempre la loro bella differenza. Cristiano Ronaldo, Modric, Perisic, insomma, è una squadra, sono due squadre che in qualche modo hanno regalato spettacolo. È passato in Portogallo, adesso ci gusteremo questa partita contro la Spagna. Dispiace per Modric, però insomma, ecco, diciamo che forse la Croazia poteva essere più cinica dopo essersi poi ritrovata con il gol di vantaggio di Perisic, però poi anche la gestione non è stata secondo me ottimale nel quarto d'ora successivo al vantaggio, quindi poi lì il Portogallo si è galvanizzato con il pareggio di Cristiano, ha trovato il gol vittoria con Gonçalo Ramos al 94esimo.
0: Senti Raffaele, se tu dovessi fare una fotografia, no, di questi primi 15 giorni di mondiale, sì, due settimane, che fotografia, sì, andresti a scattare? Intanto, è positivo o negativo l'esperimento a 48?
1: Ma per me è negativo.
0: Anche per me.
1: Cioè, partite anche inutili secondo me, davvero. Cioè, il mondiale, da che calcio è calcio, è il giorno eliminatorio, gli ottavi, i quarti, qui siamo ai sedicesimi, una roba che non si vedeva più credo dal 1987 nel determinati formati di coppe nazionali.
0: Mamma mia, hai ragione.
1: Troppe squadre secondo me, quindi nel negativo come formato. La qualità poi delle partite che stiamo vedendo, a parte qualche rara eccezione, non mi sembra straordinaria, quindi è un mondiale che per come la vedo io, per come intendo il calcio io, verrà dimenticato da qui a pochi mesi.
0: Però il comune amico Infantino continua a dire che è una grande rivoluzione, meravigliosa, gli stadi sono pieni, e in effetti gli stadi sono pieni, quindi temo, caro Raffaele, che noi nostalgici di un certo calcio dovremmo abituarci anche a vedere un mondiale sempre più allargato. Dopodiché io la penso esattamente come te, tante partite, mi dispiace dirlo, ma insomma qua non è che dobbiamo far finta di niente, per me sono state inutili, tant'è vero che non so che tipo di ascolti possono aver avuto.
1: No vabbè, ma sai, poi ognuno deve sempre cercare di in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare le cose che secondo lui funzionano in questo nuovo format. Resta il fatto che tu, come me, ti ricordi tante partite anche dei gironi di qualificazione, certo, del Mondiale del 90, del Mondiale del 94. Cominci a ricordare vagamente qualcosa del 98, poi dopo insomma ci ricordiamo qualche partita dell'Italia, ma di questo Mondiale qua ci ricorderemo davvero ben poco. Io ricordo ancora delle partite del Mondiale 90, non soltanto il gironi dell'Italia, ma ricordo un Germania-Jugoslavia, una partita meravigliosa, quando c'era ancora la Jugoslavia. Quindi fondamentalmente ci sono partite che rimangono nella storia pur contando poco, come quel Russia-Camerun del 94. Ci sono partite che oggi ti ricorderai veramente per niente.
0: Poco, sì, poco, poco, niente. E invece, sempre per scattare una fotografia, poi veniamo alle cose di casa nostra, a livello tecnico e di calciatori c'è qualcuno che ti ha impressionato oltre ai soliti noti, oppure insomma anche qua acqua che passa?
1: Ma guarda, ti dico qualcosina, ho visto qualche calciatore interessante nella Colombia,
0: sì,
1: mi piace Munoz, insomma mi piace Lerma, a parte i soliti noti tipo Luis Diaz. Ci sono dei giocatori interessanti, li ho visti anche nel Ghana, ho visto nel Giappone, per esempio il Ghana comunque è una squadra che mi è piaciuta perché c'è anche Senaya che mi piace Mensah dall'altra parte, sono quei giocatori che un po' vado a vedere un attimino per cercare di capire come possa in qualche modo l'Inter sostituire Dumfries, o come possa in qualche modo il calcio italiano non lasciarsi sfuggire dei calciatori come Caiode, per esempio, che è un giocatore che mi piace, sono contento per la stagione che ha fatto, sono felice del prossimo rinnovo col Brentford, perché è un calciatore che secondo me in Premier League ci sta bene.
0: E che abbiamo visto ovviamente anche in Italia. E veniamo proprio veniamo proprio in Italia e partiamo lì dall'Inter, da queste prime difficoltà. Tu citavi appunto il fatto che deve sostituire Dumfries, la vicenda Palestra, tutto quello che sappiamo. Come si sta muovendo secondo te l'Inter?
1: Al momento secondo me non si sta ancora muovendo del tutto, perché fondamentalmente stanno valutando dei profili. È chiaro che Palestra, che per fortuna secondo me è andato al Chelsea, perché è un giocatore straordinario, però io penso che bisogna dare poi il valore corretto a tutto. È un giocatore che ha fatto una stagione seppur meravigliosa nel Cagliari, lo vai a pagare quasi 60 milioni, è un azzardo, e io penso che oggi in quel tipo di ruolo lì trovi dei calciatori altrettanto bravi a condizioni economiche maggiormente vantaggiose, quindi io penso che lui farà bene in Premier League, in un campionato che è completamente diverso da quello italiano, però in questo momento qui 60 milioni per lui da dirigente non li avrei spesi, francamente. Cioè, io per esempio preferisco Caiode molto più di Palestra, è un giocatore che già a Firenze, nella Fiorentina, seguivo, un giocatore che è cresciuto tanto da un punto di vista dell'intensità in Premier League, quindi dovendo spendere avrei puntato magari 40 milioni per prendere Caiode. Non succederà, perché lui rinnoverà, adesso vedremo come si muoverà l'Inter. C'è anche il discorso dei difensori, c'è da gestire la grana Pavard. Ci sono un po' di cose da fare.
0: Parlavi di Premier, no? È inevitabile ritornarci. Beh, Raffaele, perché poi la Premier sta drogando tutto il mercato, ne parlavamo prima anche con Fabrizio Ponciroli. Per esempio i quasi 120 milioni spesi per Tonali. Giocatori,
1: posso dire, mi sembra una follia.
0: Anche a me. Però sono parametrati al ragionamento che facevi te, che è perfetto. Cioè, se un giocatore che fa una buona stagione, cioè Palestra, arriva a costare 60, è normale che uno come Tonali, che ha già dimostrato qualcosa, ne va a ne costa esattamente il doppio. Ma a cascata, caro Raffaele, è tutto il mercato globale che ne paga le conseguenze.
1: Certo, sono d'accordo. Mi chiedo quanto costerebbe oggi Vieira con Emerson nel centrocampo della Juventus.
0: Mamma mia.
1: Quanto costerebbe Damiano Tommasi, che vinse il campionato con Fabio Capello nella Roma. E quindi dico ok, Tonali un ottimo giocatore, però è stato forse pagato eccessivamente, anche perché comunque nell'ultima stagione al Newcastle ha brillato. Adesso leggo dei 40 milioni che qualche club di Premier potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Fagioli.
0: Sì.
1: Della Fiorentina. Ecco, io fossi nella Fiorentina prenderei in considerazione l'eventuale cessione di Fagioli, mentre invece porrei il veto sulla cessione di Ken. Ci sono dei prezzi che invece per determinati ruoli non vanno bene, ma perché poi diventa difficile reperire dei sostituti.
0: Ma secondo te ci sarà un momento in cui si tornerà a scendere a livello anche di prezzi? Cioè si tocca l'apice e poi per inevitabili conseguenze, semplicemente perché magari tante società non potranno più arrivare a quel tipo di ingaggi e di costi di cartellini, si tornerà indietro, oppure si va sempre oltre?
1: No, secondo me ci sarà qualche altro campionato che si avvicinerà alla Premier nel momento in cui metterà a posto gli stadi, nel momento in cui curerà meglio le infrastrutture, nel momento in cui il format del campionato della Coppa Nazionale diventerà più appetibile, e quindi si ridurranno il numero di squadre, perché nel nostro calcio abbiamo anche squadre che partecipano alla massima serie che poi non riescono a raggiungere 20 punti in classifica, quindi insomma la qualità del campionato lascia parecchio a desiderare, così come gli stadi, le strutture, tutto l'intrattenimento. Se non si migliora quello, diventerà difficile avvicinarsi alla Premier, ma è difficile che la Premier possa abbassare il proprio livello e uniformarsi a livello degli altri campionati.
0: Ma se tu pensi, oggi rischia di essere più appetibile la Turchia, no? Fermo restando che tanti giocatori in Turchia non ci vogliono ancora andare, però a livello economico sicuramente non hanno problemi rispetto a noi.
1: Assolutamente, ma anche stiamo vedendo gli stadi in America, no? Lo stadio di New York, alcuni calciatori, purtroppo è vero che alcuni sono a fine carriera, ma non tutti sono a fine carriera, perché un Rodrigo De Paul, per esempio, oggi poteva far comodo ancora in Serie A, visto il livello da Serie A, però ha preferito andarsene all'Inter di Miami, come farà Casemiro, insomma Lewandowski se n'è andato a Chicago, e questo ti fa capire che noi come campionato facciamo fatica. Oggi il campionato italiano è diventato, mi piace sempre citare il film di Tarantino, no? C'era una volta a Hollywood, perché mi sembra un po' come il campionato italiano, come quel cinema italiano a cui si rivolge poi DiCaprio quando non ha più la possibilità di lavorare a Hollywood, allora viene a svernare un po' l'Italia. Ecco, noi oggi che facciamo? Noi oggi importiamo dei campioni a fine stagione, a fine carriera, come è successo negli ultimi anni per Modric, per esempio. Facciamo fatica a tenerci dei giovani di qualità come Palestra, perché il campionato da un punto di vista della qualità non è appetibile, perché da un punto di vista degli ingaggi altri tipi di società che fanno altri campionati con altre infrastrutture possono permettersi, e quindi tu diventi in qualche modo quello che forse era la Scozia negli anni 90.
0: Questo paragone è terribile, però, Raffaele. La Scozia degli anni 90 me la ricordo molto bene.
1: Ti ricordi con Brian Laudrup, Marco Negri, insomma, poi c'era qualche giovane come Gattuso, però insomma Porrini, questi erano Erik Larsson, questi erano calciatori che andavano lì quasi a fine carriera. E Pierre Van Hooijdonk, cioè, andavano lì perché erano diciamo alla fase calante della carriera. L'Italia oggi mi ricorda questo,
0: sta diventando quella roba lì. Apro una parentesi, la commento con te: ufficiale l'esonero di Nagelsmann dalla guida della Germania. Era abbastanza prevedibile, perché insomma a livello europeo la Germania ne esce con le ossa rotte da questo mondiale, ma proprio rotte. Ancora più dell'Olanda, mi viene da dire, perché l'Olanda è uscita col Marocco e io credo che il Marocco sia una squadra che non vincerà il mondiale ma arriverà lontano. Ma insomma la Germania ha fatto veramente male.
1: Se andiamo a vedere il Marocco nell'ultimo mondiale ha stupito tutti, quindi è una conferma, perché comunque ha fatto molto bene la Coppa d'Africa. E perché poi comunque sia è una squadra che sforna dei calciatori che comunque giocano in campionati competitivi e sono molto molto bravi da un punto di vista tecnico e agguerriti da un punto di vista fisico. L'Olanda è sempre stata quella squadra bella, sì, ma incompiuta, no? È una squadra che purtroppo da secoli, quasi da tanti anni, si trascina dietro questa etichetta di bella e incompiuta. La Germania criticano gli altri, però poi in casa loro fanno fatica a muovere una critica costruttiva. La scelta di Nagelsmann secondo me è stata una scelta estremamente azzardata al tempo. Adesso vediamo un attimino che cosa succederà. Vogliono prendere Klopp, però ci sono secondo me dei calciatori che erano entrati un po' in contrasto con lo stesso allenatore e quindi in qualche modo non hanno poi reso secondo quelle che erano le aspettative. Io penso che Klopp possa in qualche modo, avendo alle spalle anni di Liverpool, mettere un po' d'accordo tutti, tornare a far brillare la Germania da un punto di vista caratteriale, perché tecnicamente la squadra c'è e non si discute.
0: E ti porto invece su un'altra notizia ufficializzata un paio di ore fa, e ti do anche i dettagli che sono appena usciti. Allora, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi, ha scritto appunto il Napoli. Non c'è nessuna sorpresa in questo, però Massimiliano Allegri si lega al Napoli per le prossime 3 stagioni. Senti Raffaele, contratto da 4,5 milioni all'anno più bonus in caso di qualificazione Champions e un ulteriore bonus in caso di scudetto. A te la parola.
1: Beh, se non dovesse qualificarsi in Champions con questa squadra sarebbe un fallimento colossale.
0: Quindi il bonus è facile, insomma, si sono d'accordo.
1: La squadra del Napoli è una squadra, a differenza del Milan che ha allenato Allegri, una squadra che è completa in ogni reparto. Gli serve veramente poco per migliorare, e poi comunque Allegri ha un vantaggio, che lavorerà anche su quella mentalità che Conte ha plasmato e forgiato. È chiaro che Allegri deve essere diverso all'ultima stagione, perché c'ha tanta responsabilità nella deludente seconda parte di stagione del Milan, che aveva fino a febbraio una partita a settimana, doveva mettere fieno in cascina e non è stata capace di qualificarsi in Champions League con un finale di stagione francamente imbarazzante, soprattutto l'ultima partita. Però adesso vedremo il gioco del Napoli. Io francamente, fossi stato nei panni di Laurentiis, avrei scelto un altro tipo di allenatore, perché a quel punto avevi la possibilità di prendere un allenatore che magari poteva in qualche modo sviluppare anche un altro tipo di gioco. Il gioco di Allegri recente non mi piace, vedremo se farà giocare meglio il Napoli, che comunque ha dei giocatori che sono anche loro quasi al capolinea della carriera.
0: E proprio per questo ti dico, Raffaele, che ne parlavamo anche poco fa, scorrendo un po' i commenti dei tifosi del Napoli nei social, insomma, c'è poca felicità, anzi felicità è un termine già molto abusato, c'è poca soddisfazione, ecco, molti sono arrabbiati con questa scelta di De Laurentiis, che però, e torno da te, continua nella sua linea, cioè decido io e degli umori della piazza non me ne frega niente.
1: No, perché il presidente De Laurentiis si è investito tantissimo nel Napoli, ha portato il Napoli a vincere lo stesso numero di scudetti che vinse Ferlaino.
0: Eh sì.
1: È una squadra secondo me importante, rinforzata anno dopo anno, però ha cominciato un percorso anni fa con Benitez, che ha poi avuto un proseguimento importante con Maurizio Sarri, lo scudetto di Spalletti, un tipo di gioco diverso da quello contiano, che pure ha vinto Conte sfruttando anche l'ottimo lavoro di Spalletti. Nonostante quell'anno pessimo che si è concluso con il cambio di allenatori, Conte poi è bravo a rinvigorire una mentalità già presente, perché comunque questi giocatori la mentalità vincente ce l'avevano. E adesso vediamo Allegri, insomma, se è l'Allegri dell'ultimo anno è un Allegri che non mi convince. Se pensiamo all'Allegri della Juventus, quando c'erano però anche, qui dobbiamo dire, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, insomma un altro tipo di allenatore. Vedremo, il campo ci dirà come sempre.
0: Allora ti porto su un altro presidente, ma prima torno ancora su quest'ultima ora, perché lo diceva prima ottimo Raffaele, insomma pare che Klopp abbia dato la sua disponibilità per andare ad allenare la nazionale. Oh no, ti porto su un argomento che so che ti tocca molto da vicino, conoscendo anche le tue passioni, perché a proposito dei presidenti, ieri non ti sarà sfuggito la marea di tifosi laziali, circa 25.000, che sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Anzi, io la metterei così, il loro amore per la Lazio, e che mi piace più metterlo in questo, in questo senso. È stato un bel pomeriggio di grande identità, devo dire la verità. Mi dai la tua chiave di lettura? Perché la situazione è veramente molto complicata. Io credo che allo Tito non gliene freghi assolutamente niente, questa è la parte più brutta. Però c'è stato un fiume d'amore ieri che ha voluto rivendicare la propria lazialità.
1: Ma sai, lo Tito poi all'indomani della contestazione ha detto che questo clima non rende merito di ciò che lui ha fatto. Lo Tito dei risultati alla Lazio li ha ottenuti, questo va detto. È chiaro però che negli ultimi anni abbiamo visto una Lazio che, da un punto di vista anche della qualità e stress dei rinforzi, è una Lazio che non permette al tifoso di sognare. I tifosi vivono anche di sogni, emozionati con degli acquisti, emozionati con un progetto che abbia in qualche modo la capacità di svolgere non soltanto l'ambiente, però insomma l'ultimo anno è stato un anno angosciante da un punto di vista di quelle che erano le sensazioni, perché Maurizio Sarri tutte le volte che andava in conferenza stampa faceva trapelare quelle che erano le problematiche, e ha fatto secondo me un straordinario lavoro, perché io sono chiuso al posto di Maurizio Sarri a ottenere i risultati che ha ottenuto lui, non soltanto da un punto di vista sportivo, perché poi la Lazio ha fatto secondo me un buon campionato ed ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Poi è chiaro che l'Inter da un punto di vista fisico era molto più forte, oltre che da un punto di vista tecnico, però insomma ha fatto da impermeabile a tutte le critiche, e non è facile giocare senza pubblico. E io non posso consigliare il presidente Lo Tito, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, però è chiaro che quando una piazza termina il proprio amore verso la squadra, forse insomma una domanda su un'eventuale cessione della società me la porrei, perché così è, non è neanche bello per lui, no, continuare, perché penso che un presidente voglia circondarsi di amore della piazza, dei tifosi, io vedo tutto tranne che amore.
0: Ma anche perché, Raffaele, e chiudiamo con questo tema, diventa difficile poi andare anche a operare sul mercato, perché oggi, a parte Gattuso, che qui sono un po' cattivo, ma lo dico, secondo me ha preso la palla al balzo perché non so quante altre società lo avrebbero chiamato in questo momento, però un calciatore con quale motivazioni può andare oggi alla Lazio sapendo quello che sta accadendo a Roma?
1: No, non ci vanno, molti giocatori, anzi addirittura molti giocatori vogliono andare via.
0: Bravo.
1: Leggiamo le ultime dichiarazioni anche di Taylor, che è arrivato,
0: sì,
1: a metà stagione.
0: Bravissimo.
1: Ha detto: io tornerei al volo all'Ajax, Provedelle che ha fatto carte false per andarsene all'Inter, Romagnoli che è stata comunque una bandiera, lui è laziale e se n'è andato, insomma ci sono tanti giocatori che faticano a rimanere alla Lazio e... Poi insomma anche il materiale che la Lazio acquista sul mercato non è certamente un materiale che si può equiparare da un punto di vista tecnico a quello che poi è stato ceduto, perché uno come Gandusino lo trovi, uno come il Tati che fatica a trovarlo anche per attaccamento alla maglia, uno come Romagnoli da un punto di vista caratteriale secondo me è insostituibile per quel tipo di contesto.
0: E ti chiedo, questa è cattiva, rischia più Gattuso o Juric a Monza? Io ormai ho preso il pallino su Juric, perché certe cose poi gli auguro di fare, per carità, benissimo, ma certe cose il mondo del calcio continua a non digerirle, sono sincero. La meritocrazia un minimo dovrebbe, no, dovrebbe essere riconosciuta, Raffaele.
1: Sì, beh, io ti dico che rischiano entrambi per motivi differenti. Il primo perché comunque deve salvare la squadra e soprattutto bisogna vedere che tipo di mercato faranno a Monza. Adesso è andato via anche Burbisso, che
0: sì,
1: secondo me era,
0: sì,
1: era una garanzia. E poi perché invece la Lazio si rischia, perché Gattuso ha un carattere molto molto forte e io non so quanto poi insomma nei momenti in cui il vento sarà contrario riuscirà poi a lasciarsi passare tante cose che non vanno. Secondo me non è Sarri da un punto di vista anche della pazienza, quindi questo sarà difficile, però io mi auguro che la Lazio possa far bene, la vedo difficile, speriamo bene insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro. Allora, siamo arrivati alla terza e ultima pausa, al ritorno grande focus sul mondiale. È il momento che, senza mancare di rispetto ovviamente a tutti gli altri ospiti che sono straordinari, ma che aspettavo di più, perché mettiamo due grandi conoscitori del calcio a confronto. Una delle poche idee avute da Marangio, no? Possiamo dirlo, Andrea, no? Una delle poche idee avute dal buon Marangio. A tra poco.

0: 12:36 minuti, primi, ultima parte, ma adesso entriamo proprio nel cuore dei mondiali. Ce li abbiamo? Ce li abbiamo? Ah, io ho definito prima l'unica grande idea di Marangio degli ultimi 25 anni, forse anche 30, mettere insieme due grandissimi intenditori di calcio, Fabio e Alain. Ciao ragazzi!
1: Buongia.
0: Ciao Fabio. Dov'è Alain? Dov'è Alain? Vediamo un po' se lo troviamo. Alain! Ah, ok, allora intanto buongia. Che ore sono dalle tue parti, Fabio? A Bahia.
1: Guarda, ti faccio una confessione, sono al caffè.
0: Noi siamo alla frutta da tempo, penso un po', comunque. Allora, ok, allora comincio con te, caro Fabio. Dunque, e parliamo di una partita che avrei voluto vedere, ma qui era più o meno le 4 del mattino e quindi chiaramente dormivo sonni tranquilli, ma è stata una delle partite più belle, Portogallo-Croazia. Tu l'hai vista live?
1: Sì, devo dire, uno dei vantaggi dell'orario qui è che questa Coppa del Mondo riusciamo praticamente a godercela, se non appieno. Alcune partite cominciano a mezzanotte, sì. Per esempio la Svizzera ieri sera, e ti confesso di non essere riuscito a vederla.
0: Ci credo.
1: A volte, a seconda dell'orario, a seconda del paese ospitante, possono cominciare alle 11, alle 10. Ti parlo dell'ultima, chiaramente, sì. Per cui sì, riesco a vederle anche tutte e tre, tutte e quattro, quando c'erano ancora i gironi. E sì, questo è un grande vantaggio.
0: Allora, andiamo proprio su Portogallo-Croazia, partita bella, bellissima. Intanto proviamo con Alain. Ciao Alain!
2: Sì. Oh. Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Allora, intanto comincio con Fabio, poi vengo da te Alain. Allora, mi devi dire, caro Fabio, chi è stato il migliore della partita di Portogallo-Croazia? Io un paio di idee ce l'ho, però vai.
1: Santa, a questo giro ti sorprenderò con effetti speciali, perché il migliore è Rafael Leao.
0: Lo sapevo, ha fatto un cross bellissimo, peraltro strano, vabbè. Sì.
1: Un bellissimo assist, ma in generale un'arte,
3: la perfezione più che la precisione, e non solo nei calci di punizione. Era un qualcosa che guardavi allo stadio e che cercavi di rifare nello
1: meno. Con alcune scelte ha provato ad apportare un po' di imprevedibilità sugli esterni. Una di queste scelte è ricaduta proprio su Rafael Leao, che è stato l'uomo in più con la sua ricerca continua dell'uno contro uno. Devo dire, l'ho visto in una condizione psicofisica ottima e ha portato, oltre che aver dato un sacco di grattacapi, insomma, dal lato destro difensivo della Croazia negli uno contro uno, in alcuni tagli anche molto interessanti verso il centro, poi l'assist al 94esimo per il suo neo compagno di squadra, vedremo se poi effettivamente lo saranno, che è Gonzalo Ramos, di cui si è molto chiacchierato, e per cui l'asse Leao Ramos porta un gol pesantissimo, decisivo ai fini del risultato. E quindi, visto che lo critichiamo anche giustamente spesso, a questo giro bisogna incoronarne la prestazione.
0: Dimmi un po' il bello e il brutto di questa partita.
1: Il bello, come dicevo, la scelta degli esterni, quindi Pedro Neto, giocatore del Chelsea, e Leao sono i due uomini che danno ampiezza, danno un po' di imprevedibilità ad un calcio che ad oggi, in queste prime quattro partite, è sembrato un po' piatto, un po' prevedibile. E quindi bene, devo dire, entrambi. E quello che mi è piaciuto è stata poi anche la reazione mentale dopo i fantasmi, perché il gol di Perisic effettivamente è un gol che, anche per come arriva, per il momento della partita in cui arriva, avrebbe potuto uccidere definitivamente il Portogallo, che invece ha avuto la forza e la rabbia agonistica di rientrare in partita facendo sì il suo possesso, ma riuscendo poi ad essere anche incisivo, seppur su calcio di rigore. E qui veniamo a una citazione d'obbligo, che è quella di Cristiano. Poi ti racconto qualche numero un po' fra qualche minuto.
0: Va bene.
1: E cosa mi è piaciuto invece e il blackout a inizio ripresa, quindi una lentezza già sottolineata che è ormai diventato un aspetto cronico di questa nazionale, che penso Martinez debba provare a risolvere, anche perché il prossimo passaggio si chiama Spagna.
0: I giochi
1: cominciano a farsi duri. E non mi è piaciuta la sofferenza sulle transizioni nel finale, perché comunque la Croazia, che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più, ha messo a più riprese in difficoltà la retroguardia del Portogallo, che è sembrata un po' pigra in alcune transizioni negative, con un centrocampo dove sul piano del palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi a volte ecco, le corse all'indietro non rappresentano certo il forte di questa selezione, per quanto sia un aspetto prevedibile. Palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi a volte ecco, le corse all'indietro non rappresentano

0: valore che portate, quindi ogni tanto diamo a Maranghio.
1: Forse l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Sì, bravo, bravo. Credo anche
1: l'abbiamo portata noi l'idea.
0: Bravissimo, bravo. Togliamo anche sto marito a Maranghio perché non se lo merita. Senti, mentre Fabio ha visto per me una delle partite più belle del mondiale, con te invece due partite scontate, cioè Svizzera-Algeria e poi, vabbè, Spagna. Io ho un debole per la Spagna in assoluto. Spagna-Austria. Sì. Vai, caro Alen.
1: Ma scontate non erano così scontate, penso che comunque abbiamo visto una versione dell'Austria proprio molto low cost, una squadra senza anima.
0: Sì,
1: rispetto all'europeo, a me era piaciuto l'Austria all'europeo, una squadra con personalità, con molto aggressiva, con un blocco alto, andava a pressare la squadra rivale. Ricordo l'Austria finire prima del suo girone all'europeo,
0: sì,
1: e in un girone con l'Olanda e comunque facendo vedere delle cose di grande calcio e poi di gegenpressing. Ieri ho visto una squadra morta, la squadra col blocco col baricentro a 22 metri aspettando la Spagna. Ormai prima o poi comunque ti fanno gol, questo non esiste. Poi l'Algeria non so, è mancato qualcosa a livello offensivo, ma prima del gol della Svizzera comunque ha avuto due occasioni e comunque a questo livello se non segni poi ti castigano. Poi la Svizzera nel gestire comunque è una delle squadre più scorbutiche del calcio attuale.
0: Dimmi l'MVP di tutte e due le partite.
1: L'MVP di Spagna-Austria per me è Dani Olmo. In Spagna c'è molto dibattito su chi deve essere il terzo a centrocampo, per me deve essere Dani Olmo perché è quello che ti accelera proprio la giocata. Lui non porta palla, lui gioca per la squadra e capisce cosa ha bisogno la squadra. E paradossalmente, quando non ha iniziato la partita, Dani Olmo, abbiamo visto una squadra spagnola molto orizzontale, classico, del tiki-taka. I vecchi fantasmi sono tornati a Madrid. E l'MVP del Svizzera-Algeria non può che non essere Mazzambi. Mazzambi è una delle grandi apparizioni del mondiale, per chi non lo conoscesse. Comunque ogni partita comunque mette il timbro. Ieri un altro grande assist e vi do una chicca di mercato che è molto vicino al Newcastle.
0: Strano, perché in Premier non ci va nessuno. E l'ultima cosa, poi così torno da Fabio sul dato e poi il dato anche per te, il bello e il brutto di queste due partite.
1: Ma il bello è che la Spagna comunque ha preparato al meglio la sua partita e comunque ha trovato ieri ho visto un Lamin comunque agile, il Lamin che sta tornando in forma per la sfida più importante, che sarà contro il Portogallo. Ho visto sulla Svizzera, ho visto una squadra comunque consapevole nel gestire i momenti chiave della partita, è stata capace di segnare il 2-0 quando la partita lo richiedeva e poi comunque è stata brava a gestire. Cosa non mi è piaciuto l'Austria, l'atteggiamento, non so se la squadra non stia bene fisicamente, non mi è piaciuto l'Austria contro l'Algeria con il famoso macro biscotto, sì, dove la FIFA comunque ha pure detto che comunque era una delle partite dove abbiamo visto più emozioni.
0: È vero.
1: Facciamo dei biscotti e creiamo emozioni, no? E poi l'Algeria è troppo timida. L'Algeria ha un potenziale offensivo, Petkovic deve lavorare sul potenziale offensivo perché ha dei calciatori brillanti. Non ha il livello a livello individuale del Marocco, però si avvicina. Però sul modello di gioco c'è ancora tanto da lavorare.
0: Sono d'accordo. Allora Fabio, insomma, io ho visto come gli tremavano le gambe a Ronaldo quando doveva battere quel calcio di cui proprio aveva paura, non voleva batterlo. Mi ha ricordato alcuni giocatori così a occhio e croce della Juve: no, lo do a te, no, lo do a quell'altro, lo tiro io, non lo tiro io. Proprio Ronaldo ha avuto paura, ha detto penso che vuoi andare sul dato di Cristiano, no?
2: Decisamente, non possiamo farne a meno, insomma. Te ne do due in verità, perché lui poi come al solito non si accontenta di poco, ecco, deve sempre strafare, sì. Quindi ne ha battuti due di record, quello di marcatore più anziano nella fase eliminazione diretta di un mondiale,
0: sì,
2: 41 anni e 147 giorni, e allo stesso tempo è il record assoluto di edizioni a segno, perché lui segna per la sesta edizione di un mondiale, 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 per l'appunto. Quindi un Cristiano Ronaldo che avevamo anche lui giustamente criticato

0: per quanto stia soffrendo, abbia sofferto una proposta generale della selezione portoghese non proprio delle migliori, anche a livello proprio di produzione offensiva. Lui sappiamo che si ciba, si nutre
1: Certo.
0: chiaramente di palloni in area, però riesce comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio, il suo protagonismo. Ieri lo fa calciando un rigore pesantissimo, ma giustamente, come sottolineavi, con una leggerezza che solo lui ha. E poi è stato anche sostituito
1: Si
0: e
1: è
0: bisogna
1: arrabbiato?
0: dire
1: Sì.
0: non l'ha presa benissimo, per usare un eufemismo, però poi insomma la scelta è stata anche più che corretta, che Gonzalo Ramos è diventato il match winner, e quindi complimenti anche agli allenatori quando le indovinano.
1: Alan, che dati ci fornisci invece su queste due
2: Allora,
1: partite?
2: sono due dati rispetto alle eliminazioni dirette. Primo, la Spagna, l'ultima partita vinta in una partita di eliminazione diretta fu quella partita contro l'Olanda al Mondiale in Sudafrica, che andò pure ai tempi supplementari. Dunque bisogna anche rimontare la semifinale vinta con la Germania col gol di Puyol. Dunque 16 anni senza vincere una Mondiale. Sembra strano,
1: Ah già.
2: ma nel 2018 è uscita contro la Russia. Nel 2022 è uscita contro il Marocco, sempre ai rigori, e nel 2014 non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vinceva una partita a eliminazione diretta in un mondiale da 88 anni, facendo riferenza al mondiale del 38, ma è falso. È falso perché è dal 54. È dal 54 quando vinse proprio contro l'Italia,
1: Contro
2: prima di
1: l'Italia.
2: cadere contro l'Austria per 7-5, la famosa partita di Losanna.
1: Ah, per tutti e due invece, rimanendo appunto sul mondiale, perché è notizia ufficiale di pochi minuti fa, Nagelsmann Fabio non è più il tecnico della Germania. Ovviamente lo immaginavamo, perché la Germania evidentemente è uno dei flop più clamorosi di questo mondiale. Si parla di Klopp, che avrebbe già dato la sua disponibilità. Volevo da tutti e due un commento, parto da Fabio.
0: Sì, era nell'aria, il progetto tecnico evidentemente è stato un fallimento, perché la Germania non può decisamente abbandonare un mondiale così presto. Ne avevamo parlato un paio di giorni fa. È un caso quello della Germania che andrebbe studiato a fondo, perché loro hanno una generazione, secondo me, di ottimo livello. Non esattamente, magari non al punto da inserirla tra le favoritissime, però di sicuro c'era la possibilità di fare un percorso diverso. La scelta di Nagelsmann è stata una scelta netta, perché è un allenatore che ha voluto portare, un po' come sta facendo Tuchel con l'Inghilterra, una gestione simil club, quindi con delle scelte anche nette, cercando di dare priorità a concetti di gioco, a identità e tutto quello che non è sempre facile trasmettere, no? Nazionale, per ovvie ragioni di tempo e di lavoro sul campo. E, si dice, si narra, diciamo, i rumori in Germania parlano di diversi elementi anche importanti dello spogliatoio che, diciamo, non andavano esattamente d'amore e d'accordo con il tecnico, il che ci può anche stare, perché poi gli spogliatoi lo sappiamo
1: Sì,
0: non essere
1: certo.
0: proprio degli ambienti, ecco. E per
1: Simpatici,
0: cui,
1: certo.
0: esatto, per cui bisognerà rivedere delle idee. Certo, Klopp, che è fermo da alcuni anni, potrebbe essere decisamente l'uomo giusto, porterebbe una proposta di calcio comunque sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la scuola
1: È
0: calcistica di
1: quello.
0: questi allenatori tedeschi più o meno, insomma, si somigliano, poi chiaramente ognuno con le sue peculiarità. Forse a livello gestionale Klopp potrebbe avere un plus in più, un quid in più, vedremo, ce lo dirà il campo. Io avevo sottolineato, ed è un parere personale, come probabilmente questa Germania debba ritrovarsi a livello di identità,
1: Eh già.
0: perché negli ultimi anni, anche con diciamo il coinvolgimento delle seconde generazioni e quindi con un'apertura verso quello che è chiaramente un mondo globalizzato, e quindi anche il calcio con il passare degli anni sta andando in quel tipo di direzione. Ci sono realtà e nazioni nelle quali questo tipo di trasformazione è stata già assorbita e digerita, penso alla Francia, che ne è il caso eclatante, così come ci sono realtà dove forse il processo è ancora in atto e credo che la Germania sia ancora un po' a metà del guado. Vedremo se nei prossimi anni riuscirà a trovare appunto un'identità un po' più forte.
1: Però Fabio, è molto interessante quello che hai detto e te lo ripropongo sulla questione delle squadre africane. Perché se andiamo a vedere, a parte il Marocco, ma io l'ho già detto più di una volta anche stamattina, il Marocco è una squadra africana e europea, forse più europea che africana, proprio perché sono quasi tutti frutti della seconda generazione nati in Europa, che però sono appunto marocchini. Ma le altre squadre, è stato un flop clamoroso, di tutte.
0: Purtroppo, guarda, a livello anche lì di proposta abbiamo visto delle belle prestazioni, abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto un buon livello di competitività.
1: Sì.
0: È chiaro che poi nel calcio il risultato è il padrone. Per esempio penso al Senegal l'altro ieri,
1: sì,
0: che ha buttato praticamente via, vanificato un doppio vantaggio che coronava, secondo me, veramente una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Parlo a livello tattico, a livello fisico-atletico, non lo scopriamo certo adesso, e a livello tecnico. Poi probabilmente un po' di braccetto, il braccino del tennista per chi sente la pressione di avere storicamente difficoltà, no, nel passare magari alle fasi che contano. Possiamo anche considerarlo come un aspetto, senza dubbio. Però sì, io credo che in generale il movimento stia facendo dei progressi, per le ragioni che sottolineavi, cioè a parte il Marocco, che è un po' il caso eclatante,
1: sì,
0: però un po' tutte le selezioni stanno cercando di lavorare in questa direzione. È chiaro che in particolare l'Africa subsahariana, a livello di infrastrutture,
1: certo,
0: per motivi anche insomma politici, culturali, sociali, non può stare al passo, no, con il calcio europeo. Però questo interscambio, il fatto che sempre più giocatori comunque giochino in Europa, e che stiano anche andando a portare dei progetti, no, nelle proprie nazioni, ci sono addirittura dei calciatori che sono mossi in questo senso. E penso a Mané, che ha investito molto nelle scuole calcio e quant'altro, lascia presagire, secondo me, per il futuro una crescita costante e graduale. E che noi tendiamo a generalizzare, perché l'Africa è un continente gigante, gigantesco, con una diversificazione pazzesca, per cui è chiaro che quando parliamo dell'Africa subsahariana o parliamo dell'Africa, diciamo, del nord, stiamo parlando
1: di
0: anche
1: due mondi diversi, dai Fabio, bravissimo.
0: Diversi,
1: due mondi totalmente diversi.
0: Quindi bisogna entrare un po' più nello specifico.
1: Bravissimo, giusto. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, invece sicuramente ne avrei già parlato con Vincenzo, ma mi sa che lì in Brasile è andata a casa presto. Io sono molto deluso dal Brasile, non mi piace Ancelotti, l'ho sempre detto, grandissimo allenatore per l'amor di Dio, ma di determinate squadre non ce lo vedo proprio alla guida del Brasile, ma soprattutto vedo un Brasile che fatica a rinnovarsi, Fabio. Questa è l'impressione che ho io vedendo le partite del Brasile.
0: No, ma è così, ma il Brasile da una ventina d'anni a questa parte che ha delle grosse difficoltà a trovarsi. Diciamo che l'ultimo e l'unico giocatore in cui il Brasile ha riversato le proprie speranze, che ha, diciamo, portato brasilianità a tutti gli effetti, è stato Neymar
1: in ordine di tempo. Vero.
0: E anche per questo che il popolo lo ha acclamato e ha quasi spinto. Qua c'è stato un movimento nazionale gigantesco anche a livello mediatico per portarlo comunque alla Coppa, cioè portarlo con sé alla Coppa del Mondo, non tanto per quello che Neymar rappresenta attualmente come calciatore, perché devo dire le sue prestazioni anche qui nel Santos sono decisamente al di sotto delle aspettative, ma proprio perché c'è una visione romantica, il che denota un po' di malinconia verso quello che era il Brasile, no? Per quanto con Neymar il Brasile non abbia vinto poi una Coppa del Mondo, però insomma riusciva a essere più competitivo. Negli ultimi 10 anni le difficoltà sono grosse e la scelta di Ancelotti è stata anche un po' una mossa della disperazione. Loro hanno provato, tutti i brasiliani, ce ne sono stati veramente diversi negli ultimi anni, forse troppi, non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa e hanno pensato di prendere il migliore. Anche perché c'è uno storico che lega Ancelotti a diversi calciatori, no, di questa selezione, pensando che a cominciare da Vini Junior potesse trovare il modo per far funzionare una selezione che non riesce più a praticare un calcio che sarebbe quello che i brasiliani si aspettano, che è un calcio di dominio, un calcio spettacolare, ma non è più questo il Brasile. Quindi o lo si accetta per quello che è e si prova a essere più concreti, oppure si rischia di fare brutta figura. E qui il brasiliano medio vive con questa dicotomia, perché da un lato non è felice, non è contento di vedere una squadra che gioca in ripartenza o che si fa dominare, però allo stesso tempo deve fare i conti con il pragmatismo, e quindi è meglio passare un turno piuttosto che andare a casa.
1: Caro Fabio, noi andiamo controcorrente. Ancelotti a casa, Ancelotti a casa, Ancelotti a casa. Visto che in Italia molti fanno il tifo per lui, noi no. Mi dispiace perché io adoro il Brasile, il popolo brasiliano, però Ancelotti a casa. D'accordo Fabio, andiamo controcorrente. Hashtag Ancelotti a casa. Fabio, io vado a pranzo, te vai a fare colazione, vai.
0: Sì, sì, sono qui col mio caffè.
1: Appunto. Grazie Fabio, un abbraccio.
0: Grazie a te,
1: ciao,
0: buona
1: Fabio.
0: Volta.
1: Grazie, grazie. Allora, e con questa onda controcorrente ci salutiamo. Sta per arrivare Marco Piccari con Lucio, il buon Lucio. Lucio, c'è Lucio, sì, c'è Lucio. Noi tifiamo per la Norvegia, e anche per Piccari e Marinucci e Impalomeni per la puntata di Maracanã. Mentre per quanto riguarda Rotocalcio, forse, chi lo sa, Marangio torna lunedì, se non ci sarà Marangio.
3: Chi è?
1: Chi è? Bravo, chi è? Ci sarà il sottoscritto. Buon fine settimana, un abbraccio, arriva Maracanã, grazie anche all'ottimo Andrea Magliocca.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello, è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale, ma la cosa secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizioni di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizioni che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, il fatto di palestra allo Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: Ma Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo. In questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti ti non possono chiedere del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di, prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi. E ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta, capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo. Io ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio. E abbiamo fatto lì una buona operazione, perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze, che può avere qualsiasi difensore che oggi ha. Non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze. Lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, è che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate di questo momento, ovvero quella del Bari, perché di oggi la notizia che il ritiro di Roccaraso sembrerebbe già stabilito, insomma risultano le camere prenotate nell'hotel scelto dal club per svolgere la preparazione pre-campionato, ma non c'è l'allenatore e quindi questo potrebbe rappresentare un piccolo inghippo. Il nome di Salvatore Aronica è il primo nome della lista, al momento sembra l'ex Trapani in pole per la panchina biancorossa, ma a Mennino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
2: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza per una società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore. Quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aronica, si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione. Ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché parti sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
1: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
2: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana, perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque confermare già direttore sportivo e allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione sicuramente può essere un punto di forza per i campani. Dall'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato d'ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C. Lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta. Ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, è sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio. Nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento. Poi è successo qualcosa, però alla fine secondo me quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono due squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto, poi alla fine.
1: Beh, diciamo Nino che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania, appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo. In quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
2: Le palle di pressioni, giusto?
1: Scusami.
2: Di pressioni. Ti ho sentito
1: No, no, non
2: malissimo.
1: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
2: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso, con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, soprattutto, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento, che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flor Flores, che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
1: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
2: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone. Non c'è nulla da dire, anche perché fatto bene a Crotone anche in questa stagione, in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non è riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti. Viene da pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi a suon di record ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento, tutte le difficoltà anche dell'ultima, poi è arrivata la realizzazione che Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque un allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ha dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni da la scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che tranne quella stagione comunque è stato sempre garanzia di successo, sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco, di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti prima della scelta di Longo si è passata anche alla valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
1: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
2: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante. Ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe, perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo, poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante, che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo, l'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione, anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato, e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
1: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio. Quest'anno la Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate, e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
2: No, no, assolutamente. Soprattutto devi guardare al alla Serie C, lo fa spesso. Ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente. Quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna, secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato, e sicuramente ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
1: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti, era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno.
0: Questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno.

0: amministrativo e finanziario importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
1: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
0: Ma guarda, io sono un po' diciamo contrario ai luoghi comuni, io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto, comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello, per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, con questo secondo me anche mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può diciamo far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato a sempre a utilizzare i giovani, e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
1: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
0: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale, questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse, e io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
1: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale, io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi abbiamo

0: 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima negli anni di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico, condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Ben vengano secondo me la possibilità, credo che anche il mister Beretta l'abbia detto, l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli, dal nostro punto di vista, di sbagliare quella partita. Questo, secondo me, è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere. Perché poi, quando uno magari sbaglia una partita, è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha. Dopodiché, ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere il coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti, Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico. Quindi, avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni, sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa. Le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede. però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi benvenga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te Marco e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini, insomma abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo insomma una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1 luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A Tutta C.
2: Ad accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che ha chiesto la società?
3: Buonasera, come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e solo per questo
2: di Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduto?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Tempo stesso ci abbiamo voglia di fare, la società voglia di fare, il direttore voglia di fare, senza però fare voli mentalici che in questo momento non hanno molto di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, che vuole dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che c'è di ricevitore anche chiesto.
2: Sia lei che di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
3: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo chiaro della nostra disposizione e io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quello che appunto sono le caratteristiche di detto questo è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in delle fasi della partita, cioè sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per la posizione.
2: Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
3: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli,
4: perché lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e
2: altri non avevo la possibilità. Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la cosa sul mercato?
4: Ma è chiaro che noi abbiamo tutti i giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
5: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
6: Semplicemente perché i colloqui che sono stati corsi per me i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare di un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo adesso il lavoro deve crescere tutti e mi sembrava giusto
5: Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo, ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
6: Sì, certo, ovviamente conosco le caratteristiche del tecnico, lui è quello che lavora sui difficili di gioco, non sui modi di prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con il principio bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche. Questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente di calciatori che possono funzionare in tutti i tipologie di gioco.
5: Ha utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
6: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che ci sono.
5: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
6: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore non fa l'età, la qualità che ha e dovrò cercare il più possibile per scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha un giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
5: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
6: Ci lavoreremo, ancora prematuro diciamo attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
5: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TMV Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il primo luglio, inizia un po' di anni fa. Un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera negli ultimi anni, perché a cavallo di quella proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi la Pianese, come tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro studetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, una partita con la Scarlatese, e andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. E però quella sensazione me la sono portata a casa, finché poi non c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che è quello della difesa, che è quello degli straordinari, è stato fatto questa stagione.

0: abbiamo sia io, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dando tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di galetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi e le vittorie. Però secondo me arrivare in questo momento, attorno a Nunziata a Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio, la parola è Ernesto Vito.
2: C'è l'esperienza, anziano.
1: No, è pure anziano. Comunque, c'è un decano.
3: Vedere questa società, no? Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di venti sono la vera forza di questa storia. E l'unica cosa che vorrei vedere che il sapere non sia la matricola, magari diventi una matricola terribile. Penso che l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro si faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, ma io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa forza di dare a quelli che indosseranno questa maglia bianca, a proposito, acca, bianco. Capisci che la Nike ha le sue esigenze, però
2: non può fare una correlazione alla Nike, purtroppo non so di quello della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa: forza sempre e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si tu aiuto, eh? Grazie.
0: Sì, assolutamente, noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel pizzico di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze, ovviamente solo i brividi da nominare le partite che giocheremo, quindi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che può sorprendere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Tutto Juve in

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente la terza della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Beh, ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che si positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizione che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, ho fatto un palestra al Chelsea, è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, e quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato. Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo. In questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tre mondiali che le guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti ti non possono chiedere del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, è sicuramente giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare di prima di arrivare dalla via là e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto e ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati, e sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20, all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Ci puoi parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesso, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente, probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete, la quiete e la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta, capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora.
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove vi raccontiamo un po', diciamo così, di storie relative ai protagonisti di questo sport che noi amiamo tanto. Oggi abbiamo deciso di trattare una storia che non riguarda una giocata, che non riguarda un gol, che non riguarda una parata oppure le scelte tecnico-tattiche degli allenatori, ma che riguarda uno degli uomini più fondamentali del calcio, perché senza costui non si potrebbe giocare a calcio. Eh sì, è così. Di chi stiamo parlando? Della figura dell'arbitro, che spesso è oggetto di grandi critiche, devo dire che spesso è anche oggetto per giustificare i risultati di una squadra, l'andamento di un allenatore, di un giocatore. Insomma, spesso è proprio il centro di gravità di tutto quello che ruota intorno al pallone. Oggi vi vogliamo raccontare la storia però di un arbitro, di un amico che sentite anche intervenire spesso in radio, una storia un po' particolare che per certi versi richiama un po' quella che abbiamo così analizzato un po' di tempo fa, quella di Claudio Gavillucci. Però intanto andiamo con ordine e andiamo a presentare l'amico arbitro che oggi sarà qui con noi. Per me è un grande piacere, come sempre vado a dare il benvenuto qui a Storie di Calcio a Daniele Minelli. Ciao Daniele, ben trovato!
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: No, grazie a te che hai accettato l'invito. Allora, classe 82 di Varese, hai fatto un percorso da arbitro, 150 partite, correggimi se dico qualche numero sbagliato complessivamente, hai vinto il premio Lealtà Sportiva, Roberto Prati, Sport Ilia, insomma premi che ti hanno riconosciuto. Hai allenato in Serie D, Serie C, Serie B e Serie A, ok?
2: Confermo, sì.
1: Ho detto
2: confermo.
1: Bene, confermi. Accendiamo, come
2: benissimo.
1: Dice qualcuno.
2: Accendiamola.
1: Allora, senti, intanto ti voglio subito chiedere, come nasce l'idea di fare l'arbitro?
2: Ma ti parlo a livello personale. Io ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto gli esordienti, giovanissimi, gli allievi. Poi non ero un abile giocatore. Ho avuto sempre questa passione verso la figura arbitrale e appena ho avuto l'età per appunto svolgere il corso arbitri mi sono iscritto e all'età di 15 anni ho iniziato a fare l'arbitro. Quindi fin da quando ero piccolo ho avuto questa passione, questo desiderio.
1: Che ruolo facevi in campo da giocatore?
2: Panchina.
1: No. Vabbè, dai.
2: No, vabbè, mi piaceva stare in attacco, però diciamo che il giocatore era un'altra cosa.
1: Ma
2: sono onesto.
1: Anche io posso dire la stessa cosa perché ci ho provato pure io, non ci sono riuscito, caro Daniele, quindi magari dopo ho concentrato questa grande passione per lo sport nel lavoro che faccio. No, ma ti chiedo, nasce praticamente una conseguenza del fatto che hai provato a giocare a pallone e poi scegli di fare l'arbitro. È stato un percorso difficile, complicato?
2: Allora, è un percorso difficile ed è un percorso complicato perché fare l'arbitro ovviamente non è semplice. Fare l'arbitro comporta che tu debba fare tutte le categorie, dagli esordienti fino alla Serie A, per chi ha la fortuna di arrivarci, fortuna e bravura. E vabbè, nel mio caso particolare è stato complicato anche per altre cose che avrei preferito non fossero successe, però
1: adesso
2: sono successe, diciamo.
1: Sì, ci arriviamo, così ci racconti un po' di cose, quello che riguarda praticamente il tuo percorso. Però ti voglio chiedere un'altra cosa, proprio per farti conoscere un po' di più. Daniele, di solito noi quando abbiamo i calciatori chiediamo qual era il modello, no? O il mito? Tu hai intrapreso questo percorso d'arbitro, avevi una figura di riferimento?
2: Beh sì, sicuramente Stefano Farina, che poi ho avuto la fortuna che sia diventato il mio designatore, e sicuramente era una figura molto carismatica, autorevole, si faceva rispettare in campo, per cui lui è una figura che mi ha sempre affascinato come arbitro e poi anche come persona quando ho avuto modo e fortuna di conoscerlo.
1: E quando l'hai conosciuto gli hai detto, guarda, io ti seguivo?
2: Sì, avevo paura, siccome è arrivato al mio ultimo anno di Serie D, avevo paura che fosse la mia fine della carriera arbitrale, invece da lì è esplosa, diciamo, e a lui devo dire grazie per quello che sono riuscito a fare.
1: Senti, il momento più bello del tuo percorso da arbitro, non so, c'è una partita, c'è un momento particolare?
2: Vabbè, credo che per chiunque riesca a raggiungere il sogno della Serie A, l'esordio in Serie A, senza ombra di dubbio.
1: E te lo ricordi? Ce lo vuoi
2: Beh,
1: raccontare
2: sì.
1: un attimo?
2: Atalanta-Verona, io iniziai con 6 mesi di ritardo perché quando venni promosso in Serie B, mi trovarono un'aritmia al cuore e quindi dovetti fare tutte le visite del caso, le operazioni che ovviamente hanno comportato. Quindi ho iniziato con 6 mesi di ritardo rispetto ai miei colleghi che erano stati promossi insieme a me, però poi fui il primo ad esordire in Serie A, quindi è stato un percorso abbastanza difficile perché per un attimo si è paventato anche il fatto che non potessi più fare sport, quindi dall'arrivare a un passo dal sogno al che magari non potessi nemmeno realizzarlo, diciamo che come periodo non è stato simpaticissimo, però ho iniziato a arbitrare a gennaio con le prime partite di Serie B e dopo 7 gare di Serie B ho fatto l'esordio in Serie A, quindi impossibile dimenticarlo per mille, mille aspetti, diciamo.
1: Senti, torno un attimo un passo indietro. Quando hai avuto quel problema, qual è stato il tuo pensiero in quel momento?
2: Quale problema intendi?
1: Problema tuo che ci stavi di salute, praticamente, che ci stavi raccontando prima.
2: Beh, diciamo che principalmente è stato il fatto di non poter realizzare un sogno, per il quale ho fatto tantissimi sacrifici, però poi in effetti la salute, diciamo che è sicuramente più importante, ecco, per cui sicuramente l'aver sistemato quel problema è stato sicuramente più importante dell'aver fatto l'esordio. Poi aver fatto anche l'esordio, diciamo che va bene così.
1: Senti, Daniele, ti voglio chiedere una cosa. Allora, tu praticamente hai avuto una carriera abbastanza veloce e poi c'è stata una frenata, no? Nel 2009 il tuo passaggio in Serie C, che pareva appunto una cosa certa, invece che cosa accade?
2: Ma accade che ci furono quell'anno le elezioni del presidente dell'AIA, la Lombardia appoggiò non il presidente che vinse e io non passai, dovevo passare perché ero in graduatoria per passare e quell'anno non passò nessuno della Lombardia, cosa molto strana perché non successe mai né prima né dopo. Poi, se è stato quello il motivo o meno, quello non è dato sapersi. Diciamo che però ci sono state le elezioni del presidente di mezzo.
1: In quel momento il tuo pensiero qual è stato? Volevi, cioè, era mancato insomma questo passaggio?
2: Volevo smettere perché credo che non fosse giusto utilizzare un ragazzo, per altre motivazioni politiche, per cui volevo assolutamente smettere.
1: E chi ti ha convinto ad andare avanti?
2: Mi hanno convinto diverse persone, tra cui il mio ex presidente regionale Roberto Del Bo e un'altra persona che però no, preferisco non dire il nome perché poi si è rivelata essere un altro tipo di persona.
1: E dopo che succede? Andiamo un attimo avanti così la raccontiamo anche ai nostri amici la tua storia. A quel momento poi tu ricominci, no? Riprendi comunque ad arbitrare.
2: Se riprendo, faccio quello che poteva essere il mio ultimo anno di Serie D, che invece poi, come ho detto prima, non lo è stato, e da lì poi arrivò Stefano Farina come designatore della Serie D, probabilmente ha visto cose che fino a quel momento non erano state viste o avevano fatto finta di non vedere, e per cui poi la mia carriera ha preso il via, diciamo.
1: Fino ad arrivare all'esordio che ci hai raccontato in Serie A, ok?
2: Esattamente, sì. Sì,
1: Però da lì succede un'altra cosa.
2: diciamo che al mio sesto, settimo anno, sesto anno di se settimo, credo, adesso non ricordo ma di preciso l'anno, comunque venni dismesso dalla Serie B insieme a un mio collega, però la cosa risultò strana perché c'erano altri colleghi che dovevano smettere, vuoi per limite di età, vuoi per gradatoria. E questo non successe, anche non ci è andato bene le modalità con cui questo è successo. Abbiamo approfondito a fondo la situazione e chiaramente abbiamo scoperto cose che secondo me con lo sport, con la tipologia della nostra associazione, nulla hanno a che vedere, diciamo.
1: Scusami Daniele, per fare sempre un po' di chiarezza, naturalmente si trattava di situazioni di voti, di pagelle degli arbitri, perché mi sembra un po' simile alla storia quella di Claudio Cavellucci che ho citato all'inizio, no? Che abbiamo avuto noi anche lui ospite qui a Storie di Calcio. Ecco, è questo qui che poi ti ha portato a fare anche una lunga battaglia di qualche mese, correggimi sempre se sbaglio, insomma.
2: Allora, premetto che anche lì c'erano di mezzo le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché la storia di Claudio. La sua sfortuna è che non ha avuto le elezioni del presidente dell'AIA. Assolutamente sì, è identica pressoché la storia di Claudio. La sua

0: stato un bene o un male, perché è stata un'altra brutta situazione aver scoperto determinate situazioni.
1: Perdonami, io
0: E
1: sono
0: quindi.
1: un po' rompiscatole, dimmelo se poi vado oltre o meno. Avete scoperto che questi voti non corrispondevano praticamente poi a quello che è stata la decisione finale, giusto?
0: Sì, abbiamo richiesto gli atti per arrivare a comprendere la situazione. Abbiamo scoperto che c'erano state mandate delle relazioni con un voto, e poi abbiamo scoperto che ci esistevano delle mail con le quali dimostravano che il voto era un altro, era stato messo a determinate partite. Poi abbiamo scoperto che c'è un verbale del Comitato Nazionale che attestava il falso rispetto a quello che esiste scritto sulla relazione che l'organo tecnico ha portato a fine stagione al Comitato Nazionale, e poi abbiamo scoperto una chat della Commissione in cui venivano alterate le graduatorie a seconda dei loro voleri, ecco.
1: Questo ha, diciamo così, messo praticamente in difficoltà la tua carriera a quel momento.
0: Beh, la mia carriera in quel momento lì era finita, perché una volta che vieni dismesso, chiaramente era finita. Noi ovviamente facciamo ricorso alla giustizia sportiva. Tieni presente che tutte queste prove le abbiamo scoperte a cavallo tra il secondo grado e il CONI. Il CONI
1: Ok.
0: praticamente è la Cassazione del mondo dello sport. Queste prove, adesso io in termini giuridici non ti so dire bene come funzionano le cose. Comunque il ricorso c'è stato rigettato, quindi a quanto ne so nemmeno è stato preso in considerazione, nonostante c'erano queste prove che erano inconfutabili. Dopodiché, essendo la nostra carriera sportiva potenzialmente finita, perché diciamo che noi non saremmo più potuti rientrare a livello sportivo, decidiamo di esporre denuncia penale, ovviamente, per quanto abbiamo subito, e una volta fatta questa veniamo reintegrati.
1: E quando venite reintegrati, che cosa succede?
0: Ma succede chiaramente, non abbiamo, non, parlo per me, non ho più avuto la possibilità di dimostrare sul campo quello che potevo valere, perché poi faccio un'altra partita di Serie A l'anno successivo in cui prendo quasi il massimo dei voti, il designatore mi dice che ne avrei subito dovuta fare un'altra, però quest'altra partita non è più arrivata, quindi
1: E
0: è
1: la
0: chiaro che
1: motivazione,
0: non.
1: scusami, la motivazione?
0: Ma non lo so e non mi interessa nemmeno, nel senso, davanti a queste situazioni le motivazioni mi interessano fino a un certo punto, perché è chiaro che credo che, non so, fosse stato scomodo il fatto che avessimo tirato fuori determinate cose, però
1: Quindi
0: credo che è più scomodo il.
1: ti hanno fatto pagare, o vi hanno fatto pagare, insomma, insieme al tuo collega, il fatto che voi avete intrapreso un percorso che poi ha messo in luce che c'erano state delle irregolarità nei vostri confronti.
0: Ah, adesso io se me l'hanno fatta pagare o meno non lo so, so che ho fatto una partita di Serie A in cui ho preso quasi il massimo dei voti e io poi quella Serie A, non lo, e io poi la Serie A che mi era stata promessa che avrei rifatto non l'ho più fatta. Per cui diciamo che qualcosa di strano c'è stato.
1: Un grande rammarico, cioè quando ci pensi ancora, che poteva andare diversamente, anche la tua carriera.
0: Ma un grande rammarico perché assolutamente sì, grossissimo, perché ci sono state tantissime soddisfazioni, anche non solo l'esordio in Serie A, ma anche partite precedenti. Però poi se ripenso a tutti gli anni che ho passato in questa associazione, ben 29, e aver subito una cosa del genere, qualche domanda te la fai, no? Hai dedicato praticamente la tua vita, gli anni migliori che avresti potuto dedicare a un'attività professionale, ti hai dedicati a quello e poi le cose iniziano e finiscono per tutti, ci mancherebbe, però io credo che debbano finire in un modo corretto. È il campo che deve decidere, non altre situazioni che nulla hanno a che vedere col campo, con lo sport.
1: Ma questo, sai, siccome anche Gavillucci mise in evidenza questo tipo di situazione e di quel sistema dei voti che abbiamo sempre un po', questo diciamo è un sistema che si è accentuato con l'arrivo del VAR, ti chiedo, oppure già era ben evidente prima?
0: No, oh, beh, ma al nostro interno vedevamo che comunque alcune partite erano valutate in un certo modo e altre in un altro. È che c'è questa insindacabilità tecnica che mi può star bene nel momento in cui queste valutazioni vengono fatte in modo corretto, se no credo che si debba avere la possibilità di contestare una tipologia di voto se questa non corrisponde

0: a quello che realmente è successo sul campo, oppure altre valutazioni non corrispondono all'effettiva valore della prestazione fatta da altri colleghi.
1: Mattiano, per esempio, hai mai avuto modo di parlare con il designatore dell'epoca?
0: Sì, ma non ti dicevano niente, dicevano, no. Io mi ricordo l'ultima video call che fecimo in cui, perché c'era il Covid in quel periodo, mi hanno detto non ti
1: Sì.
0: preoccupare, vai avanti così, io veni designato anche come quarto uomo per la semifinale di ritorno dei playoff, quindi vuol dire che se in quel momento l'arbitro si fosse fatto male avrei dovuto dirigere la semifinale di ritorno del campionato di Serie B, quindi non una gara che non contava nulla. Chiedo a te se tu avresti designato un arbitro che poi avevi intenzione di mandare a casa perché non lo ritenevi più idoneo alla Serie B.
1: No, infatti è diciamo così, c'è qualcosa, no, che stride in quello che ci stai raccontando, ma tu ti senti vittima di questa situazione perché è andata a vantaggio di qualcuno, Daniele?
0: No, io ho sempre detto che la nostra battaglia non è stata una battaglia nei confronti di altri colleghi, perché anche loro credo che non abbiano nessuna colpa. Io sento che non ho potuto dimostrare nella massima serie un qualcosa che poi magari non l'avrei dimostrato, eh. Attenzione, non sto dicendo che io avrei fatto meglio o peggio. Però vedendo altre situazioni mi dico avrei potuto dimostrare anch'io qualcosa che però non mi è stato concesso.
1: Tornando indietro, cosa faresti e non rifaresti?
0: No, rifarei tutto quello che ho fatto perché credo che a livello comportamentale soprattutto non abbia mai peccato e sbagliare in campo, ovviamente sbagliamo tutti, ho sbagliato anch'io, per cui rifare tutto quello che ho fatto, compreso quello che ho fatto quando ho scoperto tutta questa situazione.
1: Ma tutto questo percorso che tu hai fatto poi ti ha portato qualche chiarezza oppure rimani ancora come quando hai iniziato, con tutto, diciamo, le perplessità del caso?
0: Beh, direi che chiarezza ce n'è stata fin troppa. Poi se si sia voluto sistemare determinate cose oppure no, da lì in poi non mi sono più interessate, cioè la mia passione per questa attività è rimasta esclusivamente per quello che andavi a fare sul campo, poi per tutto il resto non aveva più nessun significato.
1: Senti Daniele, facendo un po', uscendo un attimo da questa situazione, c'è una partita che avresti voluto arbitrare?
0: Ma vabbè, è chiaro che altre partite di Serie A sì, uno, però diciamo che adesso con questa domanda non so realmente cosa risponderti, però diciamo
1: Non
0: che
1: so, una
0: una delle
1: finale,
0: partite.
1: la butto lì, una finale di Champions, una
0: Ah,
1: finale. C'è
0: vabbè.
1: qualcosa di, dice, mi sarebbe piaciuto arrivare a quel livello lì.
0: Beh, assolutamente sì, chiaramente, però magari poi non era nemmeno la mia portata. È chiaro che uno sogna la Serie A, poi in Serie A c'è arrivato, poi magari da cosa sarebbe nata cosa, però mi accontentavo anche di molto meno, diciamo.
1: Consiglieresti a un giovane di intraprendere il percorso arbitrale?
0: Allora, se andiamo a prendere la sola attività sul campo, assolutamente sì, perché è un'attività che ti mette davanti a mille difficoltà che tu devi risolvere in brevissimo tempo con persone più grandi di te, perché inizi che tu hai 15 anni e poi in poco ti trovi ad arbitrare anche ai giocatori che hanno magari un'età più grande della tua, per cui ti forma caratterialmente in una maniera incredibile. A livello associativo, forse ai livelli più bassi è ancora tutto bello, poi dopo stendiamo un velo pietoso.
1: Però è questo che mi lascia molto un po' di amaro quando ti sento parlare, no? Un velo pietoso. Cosa cambierebbe allora Daniele Minelli a questa associazione che insomma ti lascia veramente tanta amarezza per come ne stai parlando?
0: Ma in questo momento cambierei tutto, assolutamente tutto, perché credo che sia evidente che così non si possa andare avanti. Credo
1: Tutto
0: che
1: che
0: quello
1: cosa
0: che siamo.
1: significa, Daniele? Tutto che cosa significa? Tutto proprio la struttura, le persone che ci sono dentro.
0: Ma innanzitutto tirerei via la parte politica nell'AIA, perché credo che è quella che ha rovinato tutto. i risultati penso che si stiano vedendo abbastanza chiaramente. Per cui la cosa primaria da togliere è assolutamente quella. Non siamo stati in grado come associazione di gestirla e di meritarcela, l'autonomia. E
1: E poi?
0: poi probabilmente anche una chiarezza maggiore sui metodi di valutazione, sicuramente.
1: Ma voi questi metodi di valutazione li conoscevate quando? Cioè,
0: Guarda, tieni
1: sapevate?
0: presente che io ti parlo nel periodo in cui arbitravo io, fino a che sono successe queste vicende, noi non ricevevamo i voti se non dopo mesi, tant'è che io le ultime 5-6 partite non ho mai ricevuto il voto e chiaramente poi si è scoperta la motivazione, nel senso che se tu non inserisci i voti nell'applicazione che avevamo, è chiaro che poi li puoi modificare fino all'ultimo. Per
1: E quindi li
0: cui,
1: potevano
0: beh,
1: cambiare fino all'ultimo loro.
0: certamente, certamente.
1: Beh, insomma, se si
0: Noi
1: cambia.
0: ricevevamo le relazioni ed erano bianche nella parte del voto.
1: E nessuno vi ha mai spiegato, cioè alla fine la spiegazione qual era, scusami.
0: Ma potevi anche rischiare e chiederla, perché è chiaro che con questa autonomia tecnica tu potevi arbitrare e fare la partita più bella fatta nel modo migliore. E comunque ti potevano valutare anche negativamente senza che nessuno potesse dirgli nulla. Quindi anche da dentro devi stare attento a come chiedi le cose, anche a cosa chiedi, diciamo.
1: Vabbè, quindi insomma, dall'esterno mi sembra proprio un meccanismo per sfavorire qualcuno e favorire altri, perché altrimenti non avrebbe una spiegazione logica, no?
0: Non lo so,
1: Questo è il mio pensiero, non è che,
0: io
1: cioè,
0: ti posso
1: perché.
0: dire quello che mi è successo,
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: dopo ognuno traga le sue conclusioni.
1: Ah, un'ultima cosa, Daniele, quando con il VAR praticamente, un arbitro che viene richiamato al VAR, lì la valutazione praticamente toglieva dei punti, giusto? Quindi era un demerito il fatto di essere chiamato?
0: Allora, diciamo che il VAR è nato per correggere i chiari ed evidenti errori, quindi vuol dire che se interviene il VAR, l'arbitro in teoria ha commesso un chiaro ed evidente errore. Poi chiaramente ci sono tipologie di errori, anche qui però valutare un errore grave o meno è molto soggettivo, no? E quindi anche lì chiaramente venivano valutati errori gravi, a volte sì, a volte no, insomma. È una situazione molto molto soggettiva, ecco.
1: No, è quello che ci stai dicendo, però il quadro, ecco, anche in questo caso, se vengono anche a modificare questi giudizi, ripeto, vuol dire che qualcuno poteva avere dei voti bassi e qualcuno dei voti alti, insomma, in questo
0: No,
1: meccanismo.
0: certo. Diciamo
1: Quindi.
0: che oggettivizzare una prestazione arbitrale non è semplicissimo. Però ci si può arrivare molto vicini, diciamo. Tieni presente che quando prima ti ho detto della storia del verbale falso, mentre per l'aspetto dei voti qualcuno ha, diciamo, avuto dei provvedimenti disciplinari, per l'aspetto del verbale falso del Comitato Nazionale è stato refertato nella relazione della Procura Federale e poi inspiegabilmente archiviato. Questo credo che sia una cosa molto grave. Sotto questo aspetto, perché quel verbale fa fede per quanto riguarda la dismissione.
1: Senti, Daniele, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa?
0: No, vabbè, grazie ai miei genitori per quello che mi hanno permesso di fare.
1: Bello. Adesso di cosa ti occupi?
0: Adesso faccio l'agente immobiliare da quasi un anno e è iniziata una nuova carriera, diciamo. E mi piacerebbe comunque rimanere all'interno di una società, svolgere il ruolo di club referee manager, che è un ruolo che sta prendendo piede e lo trovo molto importante.
1: Hai un progetto di questo tipo in atto oppure ancora soltanto un mi piacerebbe fare?
0: No, al momento mi piacerebbe fare, poi vediamo se poi si potrà concretizzare. E poi anche la collaborazione con voi la trovo molto utile, diciamo.
1: Daniele, noi ti ringraziamo, anzi io personalmente ti ringrazio, ma voglio chiudere così. Si può migliorare l'utilizzo del VAR a tuo giudizio oppure dobbiamo essere sempre di fronte a questa situazione? E poi ti chiedo questa situazione è ancora figlia di tutto un meccanismo un po' che fa parte di quello che insomma hai vissuto tu?
0: Beh, che si debba migliorare credo sia fuori discussione, nel senso che io quest'anno sto vedendo degli errori che spiegarli in Serie A diventa estremamente difficile. Se penso a Parma-Como, dove non so come possa non venir dato quel calcio di rigore, che si trattava solo di individuare una posizione geografica chiarissima, per fare un esempio, e andarlo a spiegare alle società di Serie A, credo che sia un problema, lo capisco, perché non credo ci siano delle giustificazioni. Quindi indubbiamente qualcosa si deve fare. Non so cosa, non è mio compito e mi interessa anche poco,
1: Certo.
0: diciamo, risolverlo, però guardo e vedo quello che sta succedendo. È una conseguenza di parecchi anni di troppa politica nell'aia e poca tecnica e meritocrazia, quello sicuramente. È fin troppo evidente.
1: Ti faccio un'ultima, una curiosità, c'è mai stato o da nei tuoi confronti, oppure se hai avuto, diciamo, testimonianze di pressioni verso gli arbitri da parte delle società?
0: No, quello no, assolutamente no. In 12 anni in cui sono stato dentro al massimo livello, quello assolutamente mai, lo tendo a escludere categoricamente, assolutamente, nel modo più assoluto.
1: Senti, sogni ancora di fare l'arbitro? Ti
0: No,
1: piacerebbe?
0: diciamo che molti colleghi che ho sentito che hanno smesso gli manca, a me onestamente non manca più, anzi sono molto, molto più sereno e molto più contento adesso che sono totalmente fuori.
1: Daniele, noi ti ringrazio veramente anche per la serenità con cui ci hai raccontato la tua storia. Naturalmente noi ci risentiremo nel corso delle prossime, diciamo, prossimi appuntamenti. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguro veramente il meglio. Hai un sogno nel cassetto? C'è un sogno quando uno apre un cassetto
0: No,
1: così al volo? Eh?
0: dai, al momento il mio sogno l'ho realizzato, che era quello di arbitrare in Serie A, l'ho fatto, e adesso di realizzarmi nella nuova esperienza lavorativa, quello sicuramente.
1: Bene, grazie Daniele, un abbraccio grande, a presto e grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a te, Marco.
1: Grazie a Daniele Minelli, termina qui la puntata di Storie di Calcio. Oggi abbiamo scoperto un po' la storia di Daniele, ci ha raccontato quello che è capitato a lui nella sua carriera, in questo caso di arbitro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima storia. Grazie per essere stati con noi. L'invito è sempre quello di rimanere a TMV Radio, di seguire tutta la programmazione. Alla prossima, ciao!
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che ho visto, allora, innanzitutto la gioia di vedere 9 squadre su 10 africane ai sedicesimi. Quello è stato un esploit importante. Peccato che già di queste 9 praticamente 4 sono fuori: Sudafrica, Ghana, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.
2: Dico il mio pensiero, ma quello che secondo me è logico, lasciando perdere i mondiali che ti danno un'adrenalina, una...
3: Certo.
2: È una forza
3: maggiore
2: che durante la stagione magari fatichi a trovare. Sa che Lukaku insomma non è il massimo della forma, è stato infortunato.
4: Uso l'ultima parola che ha usato il collega, cioè rispetto del collega, nel senso che non mi piace poi intervenire su faccende, su situazioni che poi io non conosco direttamente, non so quali siano stati poi gli incontri, i rapporti con la società e la gente del calciatore.
5: Posso aggiungere che c'è il diritto della critica,
3: assolutamente,
5: però bisogna sempre avere rispetto dei protagonisti, in questo senso sia da una parte che dall'altra. C'è un'esalazione da una parte, uno sfogo di un agente che dice vabbè, insomma, vuole mettere un po', difendere, c'è modo di difendere quando...
6: Secondo me l'errore più grosso è parlare degli altri. Se hai un ti devi togliere il dente, parli solo del tuo attestito e lo difendi in maniera ottima, senza andare ad attaccare altri, perché così facendo vai anche a fare innervosire la controparte, no?
7: Ora, io sono andato, mentre parlavate, a ripescarmi un dato che avevo ben presente ma di cui volevo essere sicuro. Non so che numeri abbia citato la gente di Gregorio, però secondo me c'è questo dato che racconta che la Juventus nell'ultimo campionato ha subito gol al primo tiro in porta, il primo tiro nello specchio della porta, 16 volte.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a tutti, veramente, da parte di Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
3: ciao Lucio.
9: Buon pomeriggio a tutti.
3: Benvenuti alla Maracanà, questa anteprima come sempre di Maracanà, dove andremo ad analizzare un po' di news e naturalmente il mondiale in primo piano, perché prosegue la competizione mondiale e ci regala sempre delle belle
9: colpi
3: comunque
9: di scena,
3: emozioni, no? Ieri insomma sono scese in campo altre squadre importanti come la Spagna, che ha dato una bella risposta tra le altre cose, poi Portogallo-Croazia partita nella notte,
9: mamma mia,
3: che ci ha regalato
9: infinita,
3: anche questa delle emozioni, e poteva rischiare di essere molto lunga se non ci fosse stato il sensore
9: che ci ha salvati,
3: ha salvato a te,
9: a
3: però
9: me
3: insomma
9: ha perché ero
3: non
9: disperato,
3: non salva il calcio,
9: di fare
3: poi vabbè, voglio aprire.
9: Oltre il
3: aprirò
9: notte,
3: una polemica,
9: non ce l'avrei fatto.
3: Vabbè,
9: grazie al sensore,
3: va bene. Comunque ci siamo ragazzi per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanà, che poi tornerà puntuale come sempre a partire da lunedì. E allora oggi, tra le altre cose, lo voglio subito dire agli amici che sono davanti alla TV, perché c'è in programmazione anche come sempre Storie di Calcio alle ore 18:30, poi ci sarà Dopo di Noi a tutta C, quindi coloro che non ci vedranno poi dopo le 18 in TV, il consiglio è sempre lo stesso: scaricatevi l'app di TMV Radio, insomma è un'app gratuita, tra l'altro non pagate niente, questo è fondamentale, noi non chiediamo soldi,
9: nulla.
3: Diciamo così, cerchiamo di combattere con le nostre forze, dando tutto gratis, ma dico proprio tutto, cioè non c'è nessuna cosa
9: tutto a titolo gratuito,
3: esatto, che facciamo pagare. E quindi scaricatevi l'app e ci potete seguire anche le repliche che vengono messe, poi tutte le dirette che come sempre partono la mattina alle 9:45, quindi con tutta una serie di programmi. Poi vediamo, perché magari in futuro stiamo preparando per la prossima stagione, vediamo qualche altra
9: novità,
3: insomma ci proviamo con le nostre forze. Allora, caro Lucio, è venerdì,
9: e
3: venerdì,
9: e
3: va vabbè, lo dovevamo dire, sapevo, insomma, perché ogni tanto, ogni tanto li rompete. No, cioè, ma come? Sì, tutta sta cosa. Beh, ogni tanto li rompono, insomma.
9: Ero sicuro, e voglio dire, non avrebbe censurato.
3: Allora,
9: grande Andrea.
3: Ci siamo, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, perché poi Maracanã è così, c'è la parte seria, la parte leggera, l'approfondimento, l'intervista, un po' di caciara. Sì, c'è quello. Ieri c'è stato lui, che
9: grande,
3: tra l'altro.
9: Massimo.
3: Poi voglio anche dire una cosa. Senti, facciamo una cosa, voglio fare una cosa live. Chiedo al mio regista prima di andare. Saluto Andrea Magliocca, perché come sempre è lui che a lui gli faccio di tutto.
2: Paura,
3: e di più, insomma. No, però, caro Andrea, facciamo una cosa. Io direi, appena ti do l'ok io, andiamo un attimo a far vedere anche un po' i nostri social. I nostri social. Voglio andare. Pagina di Facebook che trovate subito, rapidamente, ecco, la facciamo vedere. Questa è la nostra pagina di Facebook, TMV Radio. E voi andate dentro e potete trovare tante cose, al di là delle foto e tutte le cose. Però, insomma, i passaggi di trasmissione. Che trovate, eccola qui, per esempio abbiamo messo le parole del presidente della regione Lazio Francesco Rocca in merito alla manifestazione dei tifosi di ieri della Lazio, che insomma ha visto scendere in piazza 25.000 tifosi, insomma, che in questo momento stanno vivendo qualcosa di particolare.
9: Quello che non si è visto allo stadio si è visto,
3: però, esatto, quelli
9: strada.
3: Che non vanno allo stadio sono andati in strada, e c'era anche il presidente della regione Lazio, tifosissimo della Lazio. Poi andando giù trovate le parole di Brabati di ieri, che praticamente ha attaccato in maniera molto netta, decisa e chiara Di Gregorio, e quindi potete ascoltare il passaggio, potete commentare. Poi c'è Tonali che passa al Tottenham, le sue parole alla partenza da Milano, trovate il video con l'intervista, e tra l'altro devo dire che state commentando in tanti, e vi ringraziamo. C'è Paolillo che appunto specifica che per l'Inter adesso inizierà un nuovo, il rinnovamento, e quindi sarà molto importante non avere fretta. Insomma, trovate dei passaggi di trasmissione. Bonanne che si aspetta un Allegri alla guida del Napoli che possa, diciamo così, andare a vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. Tra l'altro è ufficiale, Allegri è l'allenatore
9: ormai, sì,
3: del Napoli. Insomma,
9: no,
3: poi,
9: che
3: lo sai che sbarca pure su X, hai sentito?
9: Questo me l'ero perso.
3: Il
9: lato,
3: allora,
9: social.
3: Aspetta.
2: Domani è impossibile.
3: Poi facciamo vedere, entriamo un attimo in studio, Andrea, al
9: quindi
3: volo, perché
9: il buon
3: prima,
9: Max,
3: prima
9: Max
3: di andare ai titoli,
9: X,
3: voglio far vedere anche l'altro social, che è X. Ci abbiamo anche X, insomma, pure qui noi mettiamo tutta una serie
9: come
3: di...
9: Allegri.
3: Sì, come Allegri. Tutta una serie di passaggi, mettiamo ad esempio, ricordiamo le trasmissioni, poi ci sono gli interventi che vengono fatti dai nostri durante la giornata. Qui vedete Colantuono, poi c'è ancora il presidente della Regione Rocca, il programma della giornata, Brambati ieri, insomma potete andarci anche a seguire su X. E aggiungo, adesso non riesco a farvelo vedere, ma ci abbiamo anche Instagram con tutta una grafica carina fatta con poi magari facciamo vedere pure Instagram i prossimi giorni.
9: Tanto
3: adesso c'è un attimo
9: lì,
3: di
9: li
3: difficoltà.
9: Trovate comunque,
3: quindi,
9: se li cercate di Ambu Radio li trovate,
3: ho detto tutto.
9: Anche
3: basta,
9: su Instagram adesso, sì,
3: ho
9: mi
3: parlato,
9: sembra abbiamo fatto
3: parlato
9: una farinatura
3: troppo,
9: social.
3: Ho parlato troppo, andiamo ai titoli.
9: Vai, andiamo ai titoli,
3: via,
9: temi di oggi.
3: Titoli. Eh beh, è proprio il caso di dirlo, la Spagna c'è, qualcuno aveva dei dubbi, invece la Spagna liquida proprio veramente, vabbè, lasciamo la pratica, Ragnik,
9: sì,
3: e va avanti. Portogallo nel segno del Milan, attenzione, assist di Leao e gol di Gonçalo Ramos, e quindi a casa la Croazia, avanti il Portogallo. Con questa coppia, attenzione, potrebbe essere la nuova coppia Milan. Riflessione Dybala, e sì, perché Paolo Dybala in questo momento ancora non risponde alla proposta della Roma, si è preso altri giorni, il suo agente comunque ha una linea diretta con D'Amico per cercare di trovare un accordo definitivo. Lazio, voglia di libertà, 25.000 in piazza per far sentire la loro voce, supportati anche da uomini della politica e dello spettacolo. È un momento delicato, ci sono anche le parole di Loteto. Fiorentina, Paratici via libera, commisso dall'ok per alcune operazioni, quindi parte naturalmente anche, anzi continua il mercato della Fiorentina, ci sono dei nomi, ne parleremo proprio con il direttore di Radio Firenze, Viola. Bene, bene, bene, bene, bene, ci siamo come sempre. Allora, intanto arriva un bel messaggio di Ale, dice...
9: Due ce ne sono.
3: Due, bene. Sì, però quello di Ale mi piace, vabbè, anche quello precedente lo leggo adesso. Dice, Marco, stai dando tutti questi riferimenti per farti rompere le scatole di più da chi critica.
9: Vabbè, Ale, ma... Te le vai a cercare, possiamo dire.
3: Adesso dico una cosa, fammi dire una cosa perché Ale mi dà un assist.
9: Vai, vai.
3: Allora, io mi piace commentare delle cose sul mio canale YouTube di calcio e di moto, no? Mi dedico alle mie due passioni. Mi piace lo sport in generale, però queste sono le due mie passioni particolari. Allora, ieri ho fatto un piccolissimo video dove praticamente parlavo di Gregorio, ma ne avevamo già parlato in radio, quindi non ho fatto altro che riportare quello che si è detto in radio. E poi su Lukaku ho detto, ma non sarebbe il caso per la parte del Napoli di tenerlo? Perché... Quindi ho fatto un invito, diciamo così, al Napoli, a Manna, a pensare di poter tenere Lukaku. C'è il problema ingaggio, ieri ne abbiamo parlato anche su Netflix ieri sera, perché c'è l'ingaggio è molto alto e quindi l'idea del presidente è quella di abbassare
9: il monte ingaggio
3: e quindi Lukaku non rientrerebbe in questo tipo
9: successo?
3: Di situazione.
9: Ti ha commentato Manna.
3: Aspetta, no, e c'è un altro anno di contratto, quindi
9: sì, 2026.
3: Il mio era un invito al Napoli a non mandarlo via. Ma ha scritto uno tutto incazzato? Ma veramente?
9: Su YouTube questo.
3: Voi pensate che vengono a rubare i calciatori? Rubare poi? Io non ho usato il termine rubare. Cioè era una cosa a favore. Pensate, cioè? Voi pensate che vengano a rubare i giocatori al Napoli, ma non sarà così. E quindi vi andate traverso. Ma una cosa proprio, ma una rabbiatura tremenda espresso.
9: Poi quando tu dicevi il contrario,
3: intanto gli ho detto scusi, usi delle parole più appropriate
9: si moderi.
3: E poi gli ho detto forse lei non ha ascoltato bene. E lui ha replicato, lei ha la coda di palio. Insomma, io dico, ma uno fa una cosa a favore e riceve l'insulto.
9: Per una volta che siete d'accordo.
3: È una roba proprio,
9: non
3: sai più come devi parlare,
9: esatto,
3: come devi scrivere.
9: Si riesce a discutere anche quando si è d'accordo, hai capito? Questo è il paradosso.
3: Cioè, avessi detto, guarda, ragazzi, il Napoli deve mandare via Lukaku, perché,
9: il Napoli non riuscirà a tenere non ha potenza sul mercato.
3: Allora, io delle volte penso che c'è anche una poca capacità recettiva in alcuni, cioè con tutto il rispetto, perché insomma basta ascoltare o leggere, no?
9: Però vabbè, ascolto.
3: Era per dire, quindi non vale la pena nemmeno
9: e ora ne avrai di più perché hai dato tutti i parametri,
3: però ci sei messo pure tu perché scrivono
9: esatto,
3: ciao Marco, ciao Lucio, appena ho scaricato l'app alla TV, ma quando ho visto te Marco e Lucio ho cambiato subito canale. Salvo da Milano.
9: Hai fatto bene, Salvo.
3: Perché devi,
9: siamo con te.
3: Devi reclamare.
9: Potessimo cambiare anche noi stessi, cambieremmo. Te lo
3: Vabbè, facciamoci seri, caro Lucio. Andiamo a dare un po' di approfondimenti, però facciamoci seri. Anche perché, voglio dire, oggi è la giornata, il Napoli, eccolo qui. Andiamo proprio su tutto mercato web, come sempre, che ci segue, che seguiamo il sito su tutti i vari approfondimenti. Il Napoli annuncia Allegri e quindi Moremovic verso la Juve, quindi poi ci sono altre situazioni, però è stata la giornata dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri che guiderà il Napoli. Eccolo qui, Massimiliano fa anche il cenno, c'è la bella foto.
0: Adesso guiderà
3: il Napoli. Noi giorni passati abbiamo detto che cosa vi aspettate dall'arrivo di Allegri e abbiamo tirato fuori tante cose, ma il concetto di base è stato quello: adesso con Allegri deve lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da fare, non è che si può nascondere dietro niente.
9: Beh, il Napoli
0: sa come si fa l'allenatore?
3: No, io no, c'è ragione. Sicuramente
9: il patrimonio
3: quindi,
9: di Blobini di
3: e
9: Max.
3: Quindi benvenuto, ecco lo leggo al volo, benvenuto Max, ha semplicemente scritto il presidente del Napoli ADL sulle proprie pagine social. Pochi secondi dopo anche il Napoli ha pubblicato il proprio comunicato. Il Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri che assume l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, quindi tre anni di contratto.
0: Bella.
3: Buon lavoro a Massimiliano Allegri e insomma questo
9: molto
3: Napoli
9: bella, molto bella.
3: Questo Napoli è un Napoli per Massimiliano Allegri? Io penso di sì, no?
9: Beh, Teoricamente sì, poi qualcosa dovrà aggiustarla.
3: Sì, insomma, però partiamo da un'ottima base.
9: E somiglianza, la base è ottima, l'hai detto prima Marco, il Napoli non è la squadra più forte in assoluto, non deve vincere in pantofole il campionato, però deve lottare con l'Inter, è la squadra più completa dopo l'Inter. Ora vedremo che tipo di colpi potranno arrivare, che valutazioni si faranno sui giocatori già presenti in rosa, però sì, il compito del Napoli è confermarsi ai vertici del campionato italiano. Sarebbe strano il contrario.
3: Sì, sarebbe strano, diciamo, parte, ripeto, questa è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso con tutta una serie di problematiche.
9: Sì, però viene da un primo e un secondo posto.
3: No, viene dal primo e secondo posto e quindi...
9: vinto due degli ultimi quattro campionati, quindi inevitabilmente deve rimanere lì. Mantenere
3: poi,
9: quel livello
3: poi
9: lì.
3: C'è anche da dire che sicuramente bisogna fare qualcosa, bisogna insomma individuare degli obiettivi da inserire a livello anche difensivo da centrocampo, però io continuo a pensare che davanti sono già messi bene a prescindere poi da quello che saranno le scelte dei protagonisti in questione, quindi mi riferisco al Napoli e a Lukaku per quanto riguarda l'attacco, però questa mi sembra una squadra strutturata per Allegri, cioè parte da una base importante.
9: Quindi esatto, tu dici la gestione dei grandi giocatori è sempre stata una caratteristica.
3: Ora però la domanda che fa Allegri, che Allegri troveremo? Cioè dopo gli ultimi anni Allegri forse
9: Vabbè, deve lottare per il massimo, che è una cosa che non gli capita da quando ha lasciato la Juventus,
3: esatto,
9: la prima volta.
3: Esatto.
9: Quindi dal 2019, l'ultimo anno di Massimiliano Allegri, 2018-2019, da lì poi non ha mai più lottato, anche perché forse le squadre
3: però...
9: che ha allenato non erano in grado di lottare.
3: La domanda
9: per
3: che
9: il
3: io oggi
9: campionato.
3: Farò anche ai nostri amici quando parleremo del Napoli è questo: cioè che Allegri troverà il Napoli? L'Allegri degli ultimi anni? Oppure un Allegri diverso, con una squadra più forte, pronto a lottare per il titolo? Perché questo Napoli qui, ha ragione Tommaso Bonanni quando giorni fa ha detto, questo Napoli è molto più forte del Milan che ha allenato l'anno scorso.
9: Beh sì, caspita, ecco. Una caratura quindi, superiore in Serie A.
3: Quindi parte da una base molto forte.
9: La domanda è, Allegri non è riuscito a lottare per il massimo negli ultimi anni solo perché le squadre non erano all'altezza delle prime della classe o anche perché lui non è riuscito a dare qualcosa in più? Le squadre sicuramente non erano all'altezza di Inter e Napoli, perché il Milan e anche la Juventus che ha allenato nella seconda fascia non erano squadre da scudetto, Marco. Però la domanda è, adesso che torna ad allenare una squadra potenzialmente in lotta per lo scudetto, riuscirà a farlo?
3: Quello è l'interrogativo. Questo è l'interrogativo.
9: Dobbiamo capire se posto determinato contesto
3: dopo
9: lui
3: una serie,
9: possa tornare.
3: Allora, dopo una serie di anni dove abbiamo trovato e sono state trovate tante spiegazioni al, diciamo così, al mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Allegri, no? Perché se tu torni indietro e una volta c'aveva questo problema, e una volta non c'aveva la squadra, e una volta non c'aveva la società, e una volta gli hanno dato la penalizzazione. Cioè, ogni anno più o meno tutti hanno trovato una giustificazione. Ora le giustificazioni non ci sono. No, io mai. Esatto. Le giustificazioni non ci sono. Non ci sono. Quindi qui è il Napoli che secondo me si deve fare la domanda: che Allegri troviamo?
9: Ma maggior ragione Marco, anche qualora dovesse esserci un'annata con, ovviamente faranno gli scongiuri tutti i tifosi del Napoli, un'annata con tanti infortuni come è stata l'ultima, non basterebbero come alibi per non rientrare, dico per esempio in zona Champions, perché il Napoli di quest'anno l'ha fatto, con una miriade di infortuni, ha comunque fatto 2 punti a partita di media ed è entrato in maniera relativamente tranquilla in Champions League, quindi anche da questo punto di vista gli alibi sono nettamente meno.
3: Va bene, vediamo. Altre domande che arrivano, poi andiamo a leggere degli approfondimenti e poi andiamo un po' sul mondiale, perché poi ci sono delle cose da valutare.
9: Anche del mondiale.
3: Allora, comunque Marco, una domanda a tutti e due, benissimo. Secondo voi è giusto dare panchine come quella del Torino e Sassuolo a tecnici che hanno sì fatto bene in Serie B, ma con poca esperienza in Serie A? Ale, sì, per me è giusto,
9: sì.
3: Ti rispondo proprio velocemente. Credo di sì, perché poi un allenatore si deve anche cimentare in qualcosa di, quando fa bene, in qualcosa di superiore. La panchina del Sassuolo, secondo me lo step di Aquilani è uno step che ci sta tutto,
9: sì,
3: perché passa
9: sì,
3: dal Catanzaro che ha sfiorato la Serie A al Sassuolo e secondo me non è un salto nel buio. Poi vediamo che tipo di squadra farà, eccetera. Torino secondo me sceglie un giovane molto promettente. Io dico che prima o poi bisogna, cioè dalle altre parti queste cose le fanno, diamo fiducia,
9: Tanto prima o poi, se un allenatore giovane ha dimostrato in una categoria inferiore di essere bravo, non vedo perché non debba cimentarsi con la Serie A. Poi del resto, Marco, Sassuolo e Torino sono piazze di fascia media, hanno delle pressioni al momento relative.
3: Ma scusa, ma Company quando va al Bayern Monaco, che esperienza c'aveva?
9: Veniva dal Burnley, era retrocesso, che aveva... prima portato in Premier League, poi retrocesso.
3: Cioè non è che aveva, non è che aveva allenato squadroni.
9: Ma un allenatore giovane non può aver allenato squadroni.
3: Eppure bravo, sta facendo bene, ha già vinto, quindi voglio dire, bisogna, è andato al Bayern Monaco, cioè non è
9: chiaro,
3: che è andato, non è che è andato ad una squadra che deve fare metà classifica o un po' di più. Quindi bisogna avere
9: maggior ragione, queste squadre
3: coraggio,
9: che sono una media fascia,
3: esatto,
9: prova a inventare qualcosa, a creare qualcosa,
3: coraggio con gli allenatori, coraggio con i giocatori,
9: sì,
3: se non si
9: Aquilani ha 41 anni, Abate ne ha 39, largo a loro, che hanno
3: largo
9: dimostrato
3: giovani,
9: di far
3: spazio
9: bene,
3: spazio ai giovani,
9: diamogli
3: tanto prima o poi il cambio di generazione ci deve
9: e
3: stare
9: e gli si dia tempo, Marco, perché queste sono piazze che possono avere un pochino più di tempo,
3: assolutamente.
9: Quindi,
3: assolutamente.
9: Torino e Sassuolo,
3: allora andiamo a leggere qualcosa, dai, andiamo a leggere qualcosa su tutto mercato web, qualche, diciamo così, approfondimento. Per esempio c'è questa sulla Juve, la vogliamo leggere? Quella su Moremovic.
9: Sì, peraltro prima arrivava anche un messaggio
3: su a fare in chiusura
9: Tarik Moremovic. Sì, perché effettivamente, Marco, la Juventus si muove per cercare di chiudere questo colpo in difesa, serve un difensore, c'è stato questo rilancio e quindi adesso si prova a chiudere la trattativa. Sappiamo che il difensore ha fatto comunque discretamente bene per quest'anno e qui viene scritto: ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, al suo Sassuolo, è stato un giocatore del Sassuolo anche di Carnevali. La Juventus alza la posta e si avvicina ancora a Tarik Moremovic. L'operazione con il Sassuolo per il ritorno del difensore bosniaco è in chiusura. Il club bianconero ha infatti aumentato la propria offerta a 18 milioni di euro, che sostanzialmente anche formalmente poi sono 36, perché bisogna considerare che la vecchia signora vanta il 50% sulla rivendita nel caso Moremovic venisse ceduto ad un altro club. Insomma, si assottiglia ulteriormente la distanza rispetto alle richieste del club emiliano, come viene ribadito nel pezzo di Ivan Cardia, e quindi è pronto Spalletti ad accogliere Tarik Moremovic. Prima ci veniva chiesto anche tramite i messaggi un giudizio su questo calciatore. Io non so che idea ti sei fatto tu di Moremovic, Marco. Per me è un difensore valido, che riesce a combinare bene tante caratteristiche. È un discreto marcatore, ma anche bravo con i piedi. Certo, forse in una difesa 3 sarebbe più coperto. Spalletti probabilmente giocherà con la difesa 4. È un salto importante. Voglio capire che tipo di importanza possa avere. Ripeto, il salto non sarà banale per un buon giocatore, ma che deve ancora confermarsi, però...
3: Ma al momento
9: la Juventus,
3: allora,
9: ha visto qualcosa.
3: Esatto, la Juventus ha preso due giocatori giovani, Moremovic.
9: Sì, Moremovic 2003, non è un ragazzino,
3: no, non è
9: però
3: ragazzino,
9: ancora
3: però,
9: un giocatore,
3: insomma,
9: mediamente,
3: sai,
9: giovane, 23
3: l'impatto
9: anni.
3: Poi con il calcio, con la squadra, diciamo, importante, bisogna vedere come lo prende, come lo fa,
9: sì,
3: insomma, perché
9: certo,
3: passi dal Sassuolo alla Juve c'è un salto importante. Però anche qui non voglio essere prevenuto, perché
9: no,
3: poi magari scopri che questo è un giocatore molto, secondo me, ha delle buone qualità.
9: Buone qualità. No,
3: buone
9: sicuramente
3: qualità.
9: Meritava un salto da Sassuolo ad un ambiente più elevato. Certo, qualche
3: però,
9: interrogativo
3: vediamo.
9: Me lo tengo.
3: A me anche
9: Ecator
3: mi piace molto. Anche
9: sì,
3: lui fa un salto, non
9: è
3: so
9: molto
3: quanto
9: più giovane.
3: Esatto, non so quanto spazio troverà, però questo anche lui è un giocatore molto interessante. Ora la Juve sta lavorando in questo senso, ma io credo che poi arriverà anche qualche giocatore di esperienza, non può, diciamo, prendere soltanto giovani.
9: Beh, no.
3: Però è molto importante anche cominciare un'opera di rinnovamento, perché poi pure questa squadra qualche cosa di diverso,
9: un po' di ricambio.
3: Io lo dico oggi, perché sennò non mi voglio, io ho grande fiducia in questo momento per Carnevali, quindi
9: parlato giorni scorsi.
3: Esatto, lo continuo a dire, ribadire, è un dirigente che a me piace molto. E secondo me al Sassuolo ha fatto un gran bel lavoro in questi anni. Poi è chiaro, dice qualcuno, ma è retrocesso. Ho capito, poi con Sassuolo
9: vabbè,
3: puoi anche retrocedere.
9: Però prima ha portato un ambiente
3: quindi,
9: addirittura a giocare quasi perché, l'Europa, anzi l'Europa l'ha pure giocata al Sassuolo. Per
3: si
9: una
3: è
9: stagione.
3: Fatto una grande esperienza. Il salto, lo step lo deve fare anche lui, lo sta facendo anche lui. E bisogna pensare in questo momento non subito al risultato immediato, ma cercare di mettere delle fondamenta solide
0: che non crollino subito il prossimo anno.
9: So che per la Juventus è difficile ragionamento, capito,
0: siccome
9: genere,
0: veniamo, lo so,
9: la
0: però
9: la Juventus deve capire che non è più quella di un
0: esatto
9: tempo.
0: Non è più, ma infatti, ma secondo me non si è mai capito questo.
9: Esatto,
0: cioè il grande errore è quando è finito quel ciclo vincente, non si è capito che quello era finito e si è cercato di rimanere aggrappati a quella situazione con tutta con i ricordi, col fatto che sei campione, e non è così, non funziona così. Quindi, siccome abbiamo visto anche grandi club in da altre parti soffrire dopo un periodo vincente, vuol dire che bisogna ricostruire.
9: Sì, deve avere l'umiltà di ricostruire avendo un'idea, bisogna magari perdere un po' più di tempo dietro un progetto piuttosto che provare a fare un instant team che poi se fallisce, come quasi come sempre fallisce, ti pone nella condizione di dover ricominciare di nuovo da zero.
0: Bene, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi recuperiamo un po' di messaggi, andiamo un po' sul mondiale, perché io prima ho lanciato questo messaggio, ma Leao e Gonçalo Ramos potrebbe essere la nuova coppia del Milan, perché adesso lui ha fatto un assist,
9: due portoghesi.
0: Allora ho sentito che ha fatto una grande partita.
9: Beh,
0: Leao,
9: allora, non dico niente, ne parliamo dopo.
0: Ho sentito dei commenti già una grande partita. E allora ha detto,
9: riporterò anche il commento di Andrea.
0: Non è che questo assist fa cambiare tutto, non è che Leao ha dato l'assist sia a Gonçalo Ramos che a se stesso.
9: Ne parliamo meglio dopo la pausa.
0: A tra poco.

0: Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanã, appena iniziato in questa anteprima con Marco Piccheri e Lucio Marinucci. Lucio,
1: ciao
0: di
1: Marco,
0: nuovo.
1: Rieccoci. Allora,
0: al volo prendo due messaggi e poi vengo da te. Da Juventino vi dico che la notizia principale, ci scrive Giovanni, è oggi la guerra interna alla Juventus. Carnevali si prepara a cacciare Chiellini. Bah, io Roberto...
1: Ah, ma come Chiellini?
0: Ma io non so di questa guerra interna, quindi...
1: Ma non ci risulta.
0: Non mi risulta, però
1: sarebbe un colpo di scena.
0: Anzi. Che vedevo di boh.
1: No, beh, speriamo che per la
0: allora,
1: Juventus siano finiti.
0: Quest'anno,
1: i cambi,
0: scrive Gianni, capiremo di che pasta è fatto Allegri. Non sì. Ci sono più alibi. Gianni da Brindisi, benissimo. Allora vado avanti. Marco dice: scrive: vedendo ieri l'Austria, meno male che non è andato al Milan. Questo presunto santone di allenatore. Si riferisce a Ragnic. Ma ieri c'è stata anche una differenza tecnica, ragazzi.
1: Beh, la miglior Spagna abbiamo visto ieri.
0: Poi ci chiedono che cosa ne pensate di Leao e Gonzalo Ramos di ieri sera. Hanno portato il Portogallo agli ottavi. Voi che dite? Rimarrà Leao? Beh, questo è un po' il tema di oggi. Cioè, dopo, cioè, che succede? È la nuova coppia del Milan oppure Leao deve essere venduto comunque? Però aspetta, poi vengo da te, perché insomma leggo anche dei messaggi. Senti il nostro amico che scrive: ieri sera ho rivisto il Leao di qualche tempo. Se rivarrà sarà una bella coppia. Se gioca sempre così,
1: se
0: non vorrei
1: tutto.
0: Che con Amorim si trasformi. Cosa ne dite? Poi la faccio pure a Stefano più tardi. Siete molto simpatici. Vabbè, la facciamo pure noi.
1: Vabbè, tanto ne parlerete per tutto il corso.
0: Però
1: del
0: quando tu scrivi ieri sera ho rivisto Leao di qualche tempo fa, se rimarrà di qualche tempo fa, ma questo Leao l'abbiamo già visto, così. Questo
1: Marco,
0: che si accende e si spegne.
1: Io ieri l'ho vista tutta la partita.
0: Aspetta, dopo vengo
1: poi
0: da te.
1: Arriviamo.
0: Allora, poi c'è un messaggio di Alessandro con le facce che ride, le prendo come dice: che passione parlando della Juventus, ma non è che sei juventino, ma io ve faccio scoppiare. Sarò, datemi dove juventino, dell'interista, del milanista.
1: Vabbè, dai,
0: io la passione la metto sul mio lavoro.
1: Sì,
0: ma
1: ci mancherebbe.
0: La metto sempre la passione su questo lavoro. Poi se so juventino oggi datemi dove juventino, ma che mi interessa, dai.
1: La collezione.
0: Andiamo. Cosa ci viene così a leggere, Lucio?
1: Sì, ti porto su altri approfondimenti, anche sulla Roma in realtà, perché c'è il rinnovo di Dybala.
0: Che è una questione.
1: Che è una questione, effettivamente. È una questione quella del rinnovo di Dybala, perché in realtà poi non è che il rinnovo non si farà. Ci sono però dei dettagli interessanti, perché la Roma sostanzialmente ha dato questa formula di un anno di contratto più un altro anno con opzione unilaterale da parte della società. Non è una formula che fa impazzire il giocatore, insomma, per quanto si sa al momento non comunque ci saranno degli ostacoli, perché comunque sia le parti sono vicinissime, la fumata bianca dovrebbe arrivare, però semplicemente il calciatore si riserverà qualche giorno prima di dare l'ok definitivo, per far capire che lui si aspettava qualcosa di differente, delle misure e dei parametri differenti. Questo, ribadisco, non metterà o non dovrebbe al momento mettere a repentaglio il rinnovo, però ecco, Dybala si aspettava delle condizioni diverse.
0: Però sai, nel calcio mai dire mai, no?
1: Esatto,
0: perché
1: ho detto, al momento non dovrebbe.
0: Allora, da quello che si è raccolto e sentito, ti devo dire che il calciatore si aspettava qualcosa di diverso.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: La gente adesso che è in contatto con D'Amico, e si parla anche di buoni rapporti tra i due, quindi stanno cercando di vedere dove si può limare, eccetera. Perché spieghiamo anche che è vero che è stato offerto questo contratto con una riduzione, ma con un'opzione per il secondo rinnovabile solo da parte della società.
1: Sì, unilaterale.
0: Cioè è la società che deciderà se rinnovare o meno. Questa cosa qui non sembra essere stata proprio gradita dal calciatore, cioè nel senso, io sono Dybala, è un giocatore comunque importante, quello che ho dato, e allora qui si apre, diciamo, uno scenario. La risposta, lui si è preso dei giorni di riflessione,
1: sì,
0: e quindi
1: aspetterà.
0: Noi avevamo fatto anche il titolo Dybala, riflessioni Dybala, e quindi questo proprio perché bisogna aspettare ancora dei giorni per capire che se ci sarà una modifica su questa, diciamo, proposta oppure se risponderà sì a prescindere Dybala. Quindi ricordiamo che c'è sempre il Boca sullo sfondo, E quindi questa è una situazione. Il giocatore, tra le altre cose, c'è la ferma volontà di Gasperini di avere Dybala per il prossimo anno. Quindi lui vuole Dybala.
1: Ha spinto tantissimo per questo rinnovo, quindi...
0: Vabbè, vediamo, dai, sono tutti scenari che sono aperti. 331-8200-213, mo arriverà il messaggio, parli con passione di Dybala, sei della Roma, mi piace questa cosa, è bellissima. Allora, 331-8200-213, poi andiamo, Alessandro dice, ragazzi, Leao è forte, non è purtroppo costante, ma non si discute, quando gioca è forte. No, invece si discute, perché un giocatore quando è forte deve giocare sempre. Senti, tu l'hai vista la partita?
1: Sì.
0: Ho letto, stamattina ho sentito grande Leao, elogi a Leao.
1: Qualcuno si è sperticato.
0: Allora, io confesso di aver visto la partita questa mattina, ogni tanto andavo avanti, non l'ho vista proprio nel dettaglio.
1: Fatto una sintesi,
0: ho cercato di fare una sintesi sulla partita, non sulla highlights, perché la highlights è ingannevole. Non si
1: secondo
0: giudica
1: sì.
0: mai la partita sulla highlights, perché è ingannevole. Allora, che mi dici della prestazione di Leao?
1: No, ti dico che se guardi gli highlights, secondo me pensi
0: fenomenale.
1: Che abbia fatto una partita fenomenale. Stratosferica. Sì. Ha fatto una buona partita Leao, però la classica partita da Leao. È partito bene, subito nei primi minuti un paio di spunti straripanti dei suoi, poi dei lunghi tratti in cui non si è quasi visto, non gli riuscivano le giocate.
0: Come al solito, dai.
1: E la partita da Leao, poi nel secondo tempo ha avuto di nuovo un ritorno, ha preso una traversa con una grande giocata, ha sfornato l'assist per il gol di Gonçalo Ramos. Solito Leao, insomma, grandi spunti ma anche grandi zone d'ombra. Quindi non mi sento di dire una prestazione mondiale di Leao, una buona prestazione, convincente, arricchita dall'assist, però una buona prestazione, nulla di eccellente, ecco, secondo me, per quello che ho visto.
0: Allora,
1: molto Leao, molto Leao.
0: Dunque,
1: pregi e difetti, croce e delizia.
0: C'è Chalobah, e penso che sia questo a cui si riferisce Antonio, che 35 milioni la richiesta che è stata fatta, quindi chi diceva che Bastoni costa 60-70 ha ragione. Per me nessuno dei due vale le cifre che girano, però sulle valutazioni, ragazzi, ormai è un discorso che è difficile
1: follia,
0: farlo. Però aggiunge il nostro amico, Leao è come lo studente che per 8 mesi non fa nulla e poi studia un mese per prendere tutte sufficienze. Basta stare al Milan. Basta stare al Milan? Basta per stare al Milan? Ci fa la domanda, perdonatemi. Non lo so, infatti è proprio questo anche il quesito che oggi ci dobbiamo porre.
1: Cioè, sufficiente,
0: no?
1: Ecco, le sufficienze perché... vanno bene? Le raggiunge? E se le raggiunge vanno bene, bastano?
0: Certo.
1: Anche perché poi pure Leao, Marco, noi parliamo del giocatore, delle qualità, delle doti, dell'incidenza sul breve periodo. Però che lì inizieranno ad essere fatte delle valutazioni contrattuali. A Leao
0: è stato valutato 60 milioni in questo momento.
1: Alta, è la base massima.
0: Base massima,
1: mi sembra.
0: Dici, magari ci casca qualcuno.
1: Sì,
0: nel senso,
1: esatto.
0: No?
1: Credo che se al momento dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni, ecco, chiederei ai tifosi del Milan se l'accetterebbero con quanta solerzia. Io credo parecchia. Però
0: certo,
1: ecco, una mia idea.
0: Allora, dunque... Andiamo con un audio, vai.
2: Buonasera Maracanà, sarò un po' controcorrente, però da tifoso dell'Inter io penso che se dovesse, un se enorme, perché quando si tratta del mercato l'Inter sappiamo come va a finire alla fine, però se dovesse prendere Chalobah e Kalaidi, secondo me, con gli stessi soldi che avrebbe pagato Palestra, per me si porta in casa due giocatori... Veramente, uno ha già affermato che Chalobah, con oltre 200 presenze in Premier, un giocatore che ti farà fare un upgrade difensivo notevole, al posto di Acerbi che mai aveva raggiunto una certa età, mentre l'altro io ho davvero delle sensazioni positive, l'ho visto giocare solo una volta in Champions League l'anno scorso, per me ha delle caratteristiche molto più simili a Dumfries di quelle che potevano essere quelle di Palestra. Staremo a vedere, vediamo che come andrà a finire e prima cosa se li chiuderà a questo punto questi acquisti.
0: Sì, sì, infatti ragazzi,
1: sì.
0: ci può stare e poi vediamo, l'Inter fa la caccia al colpo per forza, insomma, se serve un colpo all'Inter in questo momento, quindi...
1: Però sono colpi intelligenti,
0: sì,
1: non è che stanno puntando un altro nome da 70
0: milioni. Come ha detto, giorni fa
1: così.
0: Paolillo, non bisogna prendere tanto per prendere, ma deve essere un giocatore appunto...
1: Anzi, ti dirò la verità, posso dirti una cosa Marco? Io capisco più 60 milioni complessivi per Chalobah e Kalaili che non 50 per Palestra.
0: Eh beh,
1: personalmente,
0: è una chiave,
1: valutando
0: di
1: anche i giocatori,
0: è una chiave
1: di lettura, perché guardate che Kalaili, se si completa anche difensivamente, è un ottimo esterno, può avere un ottimo percorso.
0: Allora, ci può stare, ci può stare. Più forte Leao o Yıldız, ci chiede Maurizio. Io non ho dubbi, però rispondo dopo. Più forte
1: e dico
0: Leao
1: anche la verità, Yıldız. Marco, Yıldız ha 6 anni in meno. Quindi, francamente, in questo momento, se devo pensare a tenere in un'ipotetica squadra uno dei due, tengo tutta la vita Yıldız.
0: Allora,
1: senza troppi giri di parole.
0: Sì, anche io, dai, poi tecnicamente io preferisco Yıldız. Allora, Mattia ci chiede, ma ragazzi, il gol di Ramos in due con un cross telefonato, non sono riusciti a fermarlo, la Croazia si è auto esclusa.
1: Sì, paradosso, avevano appena fatto entrare un altro centrale, sì. Guardiol, che era proprio uno dei due in marcatura su Gonzalo Ramos, non sono neanche riusciti ad ostacolarlo.
0: No.
1: Bello
0: no.
1: Il cross, bello,
0: bello
1: lo stacco,
0: il cross, perché la palla gli era messa
1: però
0: benissimo.
1: Sì, difensivamente lì dovevi fare meglio. Al 92esimo dovevi fare meglio con un centrale.
0: Io sapevo che arrivava il messaggio del fenomeno.
1: Lo salutiamo.
0: No,
1: grande,
0: del fenomeno associato a Leao. E chi poteva essere? Federico. Io lo sapevo. Era,
1: ma lui ti
0: ho
1: stuzzica,
0: detto, no, ma ero convintissimo da ieri.
1: Ci gioca.
0: Ieri Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un fenomeno del pallone. L'unica sua sfortuna è quella di non aver avuto accanto finora il maestro Sarri, quindi datelo a Sarri.
1: Allora Leao all'Atalanta.
0: Con lui come allenatore il portoghese avrebbe già vinto un pallone d'oro. Vabbè, dai, basta, ho letto troppo.
1: Federico,
0: ho letto troppo.
1: Sei un grande.
0: Possiamo pure chiudere, guarda. Allora, allora c'è un audio da recuperare, chiedo in regia? Allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Oggi tanti messaggi scritti.
1: Sì,
0: bene.
1: Tantissimi.
0: Allora vai.
1: Se vuoi, sì, ti riporto anche però qualche approfondimento sull'Inter, su Kalaili, proprio sulle manovre di mercato. A questo punto vado anche sullo specifico per quello che stavamo dicendo prima, rifacendomi sempre a Tutto Mercato Web, c'è cioè il pezzo di approfondimento di Andrea Piras, perché Marco, la notizia in realtà poi anche abbastanza interessante di oggi è che pare che l'Inter stia scavalcando il Napoli per il giocatore. Kalaili, il Napoli ci ha lavorato tanto.
0: Beh,
1: per
0: ora che ogni tanto scavalca qualcuno.
1: E finalmente possono essere loro a mettere la testa davanti dopo,
0: dai, così,
1: i sorpassi.
0: Così mo si arrabbiano.
1: Però finalmente il sorpasso lo fanno loro. Al momento, poi il mercato è un testa a testa quello fra Inter e Napoli. Al sì. momento la testa davanti, cortomuso sembra avercela l'Inter, che pare aver strappato, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, il sì del giocatore, che sarebbe disposto a firmare un quinquennale, quindi un contratto lunghissimo fino al 2031. Ora serve l'intesa con il club belga. Si parla appunto di qualche decina di milioni, fra 20 e 30 milioni. La richiesta iniziale era più sui 30 milioni. Poi magari la squadra belga potrebbe fare qualche passo in più verso l'Inter. Insomma, ad ora il calciatore preferirebbe l'Inter al Napoli. Aveva dato già preferenza ai partenopei tempo fa, ma adesso sarebbe più convinto della destinazione dell'offerta dell'Inter. Quindi occhio, perché l'Inter pare aver fatto un passo in più per il calciatore del Saint-Gilloise.
0: Bene, saremo a vedere, dai, poi sono tutte situazioni di mercato che andremo ad analizzare. C'è un audio e poi andiamo su un altro argomento, vai.
3: Ah, Federico, io ti voglio bene. Va bene stuzzica a Marco, ma così mi pare esagerato però.
1: Forse pallone d'oro a Rafaleao.
0: Pallone d'oro Leao, ragazzi. Vabbè che l'ha preso Summer tanti anni fa, però insomma. Allora, quindi c'è speranza per tutti, mi viene da dire.
1: Sì, però,
0: però insomma non esageriamo. Allora, vado anche a parlare di un'altra cosa, perché noi ieri abbiamo finito la trasmissione, quindi era in atto, e oggi avremo anche, vi faremo anche sentire le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che era tra l'altro a questo evento, cioè a questa manifestazione dei tifosi della Lazio, che ieri sono scesi in piazza per una manifestazione assolutamente pacifica. Si parla di 25.000 presenze, un lungo corteo con la presenza di politici, ma anche di uomini dello spettacolo, cantanti, insomma qualcuno che interviene qui era anche presente. Qui abbiamo delle poche immagini che, insomma, della fonte, insomma qualcuno che interviene qui era anche presente, qui abbiamo delle poche immagini che, insomma,

0: un segnale ancora una volta di questi 25.000 che di fatto molti di questi sono abbonati che hanno fatto una scelta anche forte di non stare allo stadio in questo ultimo anno. E ancora una volta la loro, diciamo così, posizione rimane quella di un cambiamento ai vertici della società che difficilmente si potrà ottenere.
1: Però
0: però il segnale è forte,
1: rottura,
0: ancora una volta la rottura
1: non
0: è totale,
1: so come si possa andare avanti,
0: non viene più preso in considerazione, lo dico, nulla, nemmeno il mercato. Per esempio Pedraza è arrivato a parametro zero, un nuovo acquisto della Lazio, ma non si parla di questo, non c'è interesse in questo attualmente. La tifoseria molto compatta non è una sparuta minoranza in questo momento.
1: È la maggioranza.
0: E soprattutto quello che ti va a colpire è che anche diciamo così, personaggi importanti adesso sono usciti un po' allo scoperto, mentre prima diciamo c'era una diciamo, tendenza anche a cercare di capire che qualcosa potesse cambiare da parte del presidente, e quindi forse c'era anche un modo per capire certe situazioni. Adesso invece credo
1: di ricucire.
0: Non adesso non c'è più questa situazione.
1: Anche Peruzzi, Marco,
0: Peruzzi ha detto no,
1: anche
0: se penso che Peruzzi, lo dico, abbia detto no non tanto per diciamo questa situazione, perché poi un professionista può scegliere di andare anche in una situazione complicata perché crede di poter far bene.
1: Certo.
0: Peruzzi ha detto di no per altri motivi, per motivi professionali, voleva una situazione molto più libera di movimento che non gli è stata così garantita, ha ringraziato e ha detto no. E non credo però che uno come Peruzzi si possa spaventare dell'ambiente, e aggiungo, qualora avesse detto di sì, non doveva assolutamente essere etichettato da nessuno come colui che si schierava contro i tifosi. Quindi bisogna essere molto equilibrati anche in questo, rispettare naturalmente tutto quello che è la posizione dei tifosi, però sempre molto con equilibrio. Ci sono le parole di Lotito, perché tra l'altro era presente anche il nostro Lorenzo Beccarisi, che tra ieri e oggi insomma sta seguendo tutta la vicenda. Lotito era in Campidoglio, vado su tutto Mercato Web, è tornato su questa situazione il giorno dopo la contestazione. Questo clima, dice lui, non rende merito di ciò che ho fatto. Vado un attimo dentro nello specifico, perché ripeto, è stata ancora una volta una manifestazione importante, e lui dice con lo titolo, vabbè, risultato garantito, questo lo ricordo sempre, sapete i suoi slogan ormai li conosciamo tutti.
1: C'è un clima,
0: sì, che poi voglio dire, in questo caso pure insomma sinceramente bisognerebbe evitare anche queste cose. C'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività nella società, che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene male interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Poi sullo stadio Flaminio è un'occasione per recuperare una struttura straordinaria, e qui secondo me ha ragione. Recuperarlo significa restituire una propria casa alla Lazio, oltre che restituire un quadrante intero alla città. Roma deve avere grandi impianti sportivi, guardate l'esempio di Londra, dove con tanti impianti si possono ospitare eventi sportivi e concerti in varie zone della città. Questa non è una missione di Lazio e Roma, ma dell'intera città di Roma. Posto che sugli stadi possa avere ragione, anche se poi tutti i progetti devono essere sostenibili, fattibili, devono avere insomma delle garanzie, e questo è un altro discorso. La zona dove c'è appunto lo stadio Flaminio è una zona centrale molto bella, tra le altre cose, e c'è questa struttura ormai in completo stato di abbandono.
1: Ci passo davanti tutti i giorni.
0: Che è una cosa vergognosa per la città, ripeto, vergognosa per la città. E stiamo parlando di un quadrante molto importante, tra l'altro un quadrante anche di un certo livello.
1: Siamo nel quartiere Flaminio, quindi a ridosso della zona centrale.
0: Una vergogna completa.
1: Sì, decisamente.
0: Per quanto riguarda il fatto che lui sia stato mal interpretato, qui mi permetto di essere molto chiaro e diretto, che uno deve essere responsabile di quello che dice. Le parole hanno un significato. Io lo dico sempre, anche quando c'è gente che scrive nei social. Cioè, le parole hanno un significato. E quindi quando uno parla deve capire quello che prima di tutto deve azionare il cervello, e poi parla, perché poi dopo esce, dopo esce qualcosa che non può essere sempre malinterpretata.
1: No, è chiaro, se una volta può essere malinterpretata, poi se tutte le volte

0: c'è una reazione negativa, bisogna iniziare ad interrogarsi anche sulle proprie dichiarazioni. Comunque, vabbè, vediamo.
1: Bene, bene, vai, dai, vai con un altro,
0: guarda,
1: approfondimento.
0: In realtà ricordo anche un po' gli impegni di questi giorni sportivi, sì, perché non dimentichiamoci, Marco, sta proseguendo Wimbledon, quindi
1: come no,
0: diamo anche le coordinate temporali. Oggi gioca Sinner con Brooksby, dovrebbe essere alle 3:10 del pomeriggio, poi vedremo come andranno le altre gare. Comunque nel pomeriggio, durante Maracanã, dovrebbe iniziare sostanzialmente Sinner, ripeto, con le altre gare permettendo, gioca con Brooksby. Poi domani ci saranno invece le altre partite degli italiani: Sonego con Taylor Fritz, Cobolli con Kachanov, Berrettini con Dimitrov, bene anche la Paolini, nel femminile è andata avanti, incrocerà la greca Saccari. E poi ci teneva a dire ancora, gli azzurrini, Marco, hanno pareggiato ieri l'Italia under 19 nell'europeo.
1: Bene,
0: abbiamo anche qualcuno, diciamo, che la che sta seguendo. Pareggiato con la Croazia 0-0, siamo secondi nel girone, dobbiamo sperare di battere l'Ucraina nell'ultima giornata per arrivare primi. Quindi
1: bene, bene, bene. C'è un messaggio finale, siamo ancora a 2 minuti, poi chiudiamo. Buongiorno, una domanda: ma il sensore all'interno del pallone che ha emesso il fuorigioco della Croazia non credo faccia parte del protocollo VAR presente, perché in più di 10 anni non si è mai visto. Cosa ne pensate? Roberto, io cerco di essere molto educato, perché potrei dire quello che penso in maniera sgarbata. Però, insomma, credo che sia una cosa anticalcio.
2: Infatti
1: non sto dicendo nessuna parolaccia. Una cosa che proprio io, quando ho visto, ho detto: ma come, hanno annullato il gol perché c'era il sensore sul pallone? Perché altrimenti quel gol come facevi a annullare?
0: Ci sarebbe stato un tocco talmente impercettibile che non avrebbe...
1: Quello per me non è... Allora, già io in questo calcio faccio fatica ad accettare alcune cose, ma questa proprio è da tennis. Cioè, noi stiamo trasformando il calcio, noi stiamo assistendo ad un mondiale bello, ci divertiamo tantissimo, vediamo le partite, i giocatori, ne parliamo con Lucio, analizziamo. Però qui stiamo mettendo dentro il calcio il basket e il tennis. Oh, se vi piace così, evidentemente stanno decidendo e sarà questo.
0: Sì, non so che dirti, Marco, sono le tecnologie, è come il fuorigioco di un centimetro, un tempo non sarebbe stato percettibile, ora è percettibile grazie alle tecnologie. Comunque per il protocollo VAR semplicemente da noi non c'è, perché non abbiamo il sensore nel pallone. Questa è una novità del mondiale del 2022, già il pallone del mondiale del 2022 in Qatar, al Rihla, se non mi ricordo male, aveva questo sensore. Anche Trionda, che è il pallone del mondiale del 2026, ce l'ha. Quindi nel protocollo VAR dei mondiali c'è questa aggiunta che noi non abbiamo, perché non abbiamo queste tecnologie. È il mondo che va avanti, può piacere o meno, devo dire, il tocco di ieri è stato quasi impercettibile. So che può non piacere, lo comprendo.
1: Bene, allora Antonio ci segnala una cosa, io Antonio ti dico, l'ho già segnalata, ma non dipende da noi, quindi vediamo. Grazie comunque. Allora, ci fermiamo. Do il buon fine settimana a Lucio Marinucci. Grazie che prosegue il lavoro in redazione. Così
0: lunedì,
1: come Daniele Petroselli e Francesco Tenigali, tutta la squadra. Adesso arriva Stefano Impallomeni. State con noi perché ripartiamo con i tanti temi che andremo ad analizzare nel corso di questo venerdì. A tra poco.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato come sempre, oggi siamo in bianco, tutti e due in bianca rovinati,
5: sì.
3: Proprio.
5: Beh no,
3: in
5: bianco, che c'è l'estate.
3: Allora, caro Stefano, ci siamo per questo venerdì che chiude la settimana, un po' di temi da affrontare con il mondiale che va avanti, con le manovre di mercato, con le ufficialità. È ufficiale, il Napoli è di Max.
5: È di Max, sì.
3: È cioè, il comunicato ufficiale, tutto, cioè... Quindi capito?
5: Bocca al lupo a lui.
3: Bocca al lupo.
5: Questa nuova avventura.
3: Certo, questa nuova. Che comincia. Poi ci sono già. Vado alla presentazione. No, aspettiamo. Vabbè, allora, ce la prendiamo comoda. Allora, caro Stefano, insomma, è ufficiale. Io ti voglio chiedere subito, così dopo ne parliamo anche con i nostri amici che stanno arrivando. Ti chiedo subito che Max trova il Napoli. Perché negli ultimi anni spesso noi, spesso ci sono state trovate un po' delle motivazioni che non hanno portato a dei risultati di Massimiliano Allegri, no? Quindi una volta c'era il problema della penalizzazione, una volta della società, una volta non c'erano i giocatori. Adesso va al Napoli, che è una squadra che ha fatto scudetto e secondo posto e ha vinto la Supercoppa.
5: Una squadra consolidata.
3: Quindi,
5: dai,
3: una squadra consolidata. E allora, che Max troviamo? Che Max trova il Napoli soprattutto?
5: Un Napoli competitivo, un Napoli che si deve rilanciare, un Napoli che probabilmente a oggi, al 3 luglio del 2026, è una squadra ancora potenzialmente che può dar fastidio all'Inter. Quindi una squadra da rispettare, una squadra che modificherà in ogni caso qualcosa. Quindi c'è da aspettarsi anche questa campagna acquisti eccezione che sarà. Però insomma già adesso ha una squadra buona sotto la sua guida, quindi che cosa dire? Allegri torna secondo me nel suo habitat naturale, cioè di quelle squadre già consolidate, pronte per vincere, e sarà lui poi dare, diciamo così, il marchio suo, insomma, di allenatore vincente. Della sua storia parla, insomma, sotto gli occhi di tutti. Ha avuto dei momenti, sono d'accordo con te, un po' interlocutori per un motivo o per un altro. Certo, esce fuori da questa esperienza di Milano abbastanza, insomma, dispendiosa sotto il profilo proprio dello stress, delle aspettative che sono state deluse proprio in quell'ultima partita. Poi i rapporti con Ibrahimovic, tutto quello che sappiamo nel Milan, in questa società, eccetera eccetera. Però fatto sta che poi alla fine noi dobbiamo giudicare i fatti, e i fatti dicono che, insomma, non l'ha centrato l'obiettivo lo scorso anno, e ora va a Napoli, secondo me è forte. E
3: che Napoli trova motivazioni. Che Massimiliano trova il Napoli invece?
5: Beh, secondo me è pieno di motivazione.
3: Motivato?
5: Sì.
3: Motivato?
5: Pieno di motivazione.
3: Questo per riscattare anche...
5: Non posso pensare diversamente, non posso immaginare un Allegri diverso da quello che conosciamo. Certamente Allegri ha avuto delle difficoltà, hai detto bene, alla Juventus per un discorso di transizione, anche di cambiamento societario, di penalizzazioni, insomma, ha dovuto far fronte a situazioni non facili all'interno di una società che ancora stava concludendo un ciclo, ne stava iniziando un altro. Poi si sono lasciati, è andato a Milano, c'erano tante, diciamo, aspettative su di lui, sul Milan, su questa possibilità che potesse aprire un ciclo. Così non è stato, e c'è stato un piccolo fallimento tecnico, perché insomma il quinto posto per il Milan, che stava lì secondo dietro all'Inter, alla fine il risultato è stato deludente. Però De Laurentiis crede che Allegri possa essere l'erede naturale di Conte, cioè di proseguire questo discorso, di mantenere e conservare una mentalità importante e soprattutto una competitività importante. Il Napoli, in attesa adesso, voglio dire, dei cambiamenti di questa campagna acquisti, adesso come adesso è una squadra potenzialmente che può lottare per vincere il titolo.
3: Bene,
5: quindi
3: allora,
5: pochi discorsi sui piazzamenti, ecco, mi sembra.
3: No, sono d'accordissimo. Allora diamo anche il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
3: E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Allora, siamo partiti, così vi coinvolgo subito anche a voi. Tra l'altro vado anche su tutto Mercato Web, perché ci sono degli approfondimenti. Napoli, quando De Laurentiis disse mi innamorai di Allegri al Milan, lo chiamai per mesi. Quindi questo, diciamo così, questa voglia di De Laurentiis e di Allegri c'è sempre stata, no? E questo, Nick, è una cosa un po' risaputa, no? È sempre stato un allenatore stimato dal presidente del Napoli.
2: Sì, sì, infatti secondo me la notizia non è tanto, diciamo, la stima e l'affetto e anche la considerazione per Allegri, quanto la stima e l'affetto per Vincenzo Italiano, che poi ha deciso di non prendere. Quindi un'altra chiave di lettura: voi siete concentrati su Allegri perché la notizia dell'ufficialità di Allegri chiaramente è quella più importante, però da giornalista io vi faccio un'altra domanda. Sarebbe molto più interessante capire perché si è stato sedotto e abbandonato invece Vincenzo Italiano.
3: Forse non l'ha convinto.
2: Però insomma sono già 2-3 anni che lo stimava, già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Non l'ha convinto.
3: E secondo te perché ha fatto questo tipo di virata, allora ti chiedo, Nick?
2: Ora io mi faccio la domanda. Ora, francamente, dare la risposta per conto di De Laurentiis sarei anche un po' presuntuoso da questo.
3: No, no, però il motivo, cioè,
2: l'unica cosa è che ha avuto la preoccupazione, che lo posso capire, posso aver avuto un po' di preoccupazione, di dire quando ho cercato di fare troppo da solo e mi sono fidato troppo, tra virgolette, di me stesso, non ho indovinato la stagione. E quindi forse lui ha pensato: ma Vincenzo Italiano, che comunque è un allenatore bravo, un allenatore emergente, un allenatore di prospettiva, riuscirà a reggere comunque sia il peso di una pressione di una squadra che esce da un secondo posto in classifica? Cioè, può essere un rischio in questo momento oppure no? Ecco, forse magari può aver pensato che da una parte c'era l'esperienza e la certezza di Massimiliano Allegri, dall'altro lato secondo me la voglia emergente di Vincenzo Italiano, che aveva voglia di spaccare il mondo, e secondo me a Napoli ci sarebbe andato di corsa, però allo stesso tempo forse poteva rappresentare un po' un rischio e anche un cambio vocale, perché con Italiano si entra nel mondo dei giochisti a tutti gli effetti.
3: Certo,
2: Allegri
3: certo,
2: e Conte in questo sono molto simili.
3: Garbo, vengo anche da te, un po' il concetto è questo, l'ufficialità di Allegri. Io prima ho chiesto anche a Stefano il Napoli che Allegri trova, poi c'è questa considerazione che fa anche Nick, no? La scelta, sì, la stima di Allegri, però insomma Italiano era veramente ad un passo dal Napoli, no?
7: Lo so, però evidentemente ci sono state delle motivazioni che hanno spinto il presidente De Laurentiis a scegliere Allegri anziché Italiano. Queste motivazioni probabilmente sono dovute al fatto che Allegri è un abituato a gestire squadre forti, a gestire delle situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, e quindi a questo punto di vista, come esperienza, non c'è dubbio che Allegri è superiore a Italiano. Dopodiché tu mi dici: perché non ha scelto Italiano, che invece uno che fa giocare bene le sue squadre? Questo bisogna chiederlo a De Laurentiis. Io credo che quella di Allegri sia una scelta comprensibile, anche se non so fino a che punto l'ambiente napoletano sia molto felice di questa scelta, onestamente, perché Allegri è uno che è bravo a gestire situazioni difficili, è bravo a gestire i giocatori, non è bravo a far giocare benissimo le sue squadre, diciamo così. E a Napoli, siccome un po' di gusto ce l'hanno, tutto sommato penso che potessero sperare in qualcos'altro, però la scelta del presidente mi sembra assolutamente legittima, visto anche questo amore che dura già da qualche anno, anche perché poi andiamo a vedere gli allenatori che ha avuto il Napoli negli ultimi anni, insomma, ragazzi, se togliamo Garcia, sono tutti allenatori di altissima qualità.
3: Sì, assolutamente.
7: Ancelotti, Conte,
3: non c'è dubbio,
7: Allegri.
3: Non c'è dubbio. Ha sbagliato il post scudetto.
7: Esatto.
3: E per esempio Mattia ci scrive: De Laurentiis non poteva sbagliare ed è andato sul sicuro. Quindi ritiene sicura la scelta più di Allegri che di Italiano.
7: L'usato sicuro.
3: Ma che Allegri trova, Daniele?
7: Ma io credo che Allegri sia motivatissimo, perché l'anno scorso è stata una stagione fallimentare per un sacco di ragioni e non tutte ascrivibili a lui, tra le altre cose. Però sicuramente Allegri sa di avere l'occasione di trovarsi tra le mani una squadra competitiva, perché il Napoli è arrivato secondo lo scorso anno.
3: Quindi non ha alibi, diciamo così.
7: No, direi di no, nel senso che non credo che De Laurentiis gli chieda di arrivare al terzo o quarto, gli chiederà di competere per lo scudetto, immagino, mettendo a disposizione una squadra competitiva che con un paio di ritocchi, 2 o 3 ritocchi, può veramente lottare per lo scudetto assieme all'Inter, insomma. E quindi io credo che da questo punto di vista Allegri sarà motivatissimo e troverà ovviamente un De Laurentiis alla pari, a sua volta molto motivato, perché vuole riportare la squadra al vertice del campionato e a rivincere lo scudetto.
3: Massimo, c'è Massimo Bonanni? Sì, adesso sì, ogni tanto sparisci, ecco. vai.
9: Allora, quello che è successo con l'arrivo di Allegri, insomma, la risposta me l'ha data De Laurentiis, nel senso che io ero convinto che la scelta di virare su Allegri è stata dettata dal fatto che avevano scelto Italiano, nel momento in cui il Milan ha fallito sono andati forti su Allegri, ma Italiano secondo me era il prescelto. Se Allegri avesse raggiunto la Champions sarebbe rimasto al Milan e l'italiano sarebbe andato a Napoli. Quindi tutto quello che è successo dopo dell'andare in Turchia,
3: cioè, no? Tu l'italiano... dici che l'italiano era stato già scelto, poi nel momento in cui hanno mandato via tutti al Milan lui ha dirottato su Allegri. Questo
9: io avevo
2: questa, un po' un controsenso questo, no?
3: Perché, Nick?
2: No, dico, se la scelta è italiana, ci può essere libera anche i top. Io però prendo italiano, cioè allora vuol dire non era...
9: Non è così però, direttore, mi perdoni, in questo momento la devo contraddire.
2: Ci manca che tu puoi fare quello che vuoi, come lo sai.
9: perché se io come società battezzo un allenatore, ma mi rendo conto che poi, non avendo formalizzato ancora nulla, mi rendo conto che poi c'è un'occasione che per quanto mi riguarda è nettamente più importante, faccio un passo del genere. Evidentemente in quel momento hanno pensato che Allegri era nettamente più importante come scelta rispetto ad italiano. Ecco perché io non mi sono stupito, mi sarei stupito del contrario, siccome si diceva no, italiano ha rifiutato lui, è andato al Trabzonspor per i soldi. Ma quali soldi, ragazzi? Il Trabzonspor gli sarà arrivato, ma avrà detto aspettate un attimo perché io forse ho una situazione in piedi. E poi nel momento in cui gli hanno comunicato al ragazzo, insomma all'allenatore, che il Napoli faceva un'altra scelta, lui giustamente è andato ed è volato verso la Turchia. Però insomma sono cose che nel calcio capitano, Detto questo, secondo me Allegri ha una buonissima squadra, sono d'accordo insomma con quello che ha detto Daniele, credo che questa squadra qua, se non venga smembrata, abbia un attaccante forte, abbia un centrocampo importante, perché al netto McTominay è un giocatore forte, De Bruyne, che sta bene, sarà messo al centro del progetto, è un giocatore forte. Ho delle perplessità solo ed esclusivamente sul discorso calcistico, nel senso che l'idea di Allegri non è un'idea di calcio che mi piace, però secondo me lui ha fatto la scelta più importante e la più scontata tra virgolette, cioè vado a mettere nel gruppo squadra un allenatore forte che ha vinto, che ha un carisma importante, perché dopo Conte dovevo mettere per forza un allenatore del genere laddove c'era la possibilità.
3: Sì, sì, oppure io provo anche a ragionare diversamente, nel senso, aveva scelto italiano, se è successo quello che è successo al Milan, poi dice, vabbè, italiano però mi pratica un calcio molto di corsa, molto propositivo, questa è una squadra che magari in questi anni è stata un po' spremuta, negli ultimi due anni prendo un allenatore, si è liberato Allegri, che è un po' più, il termine è gestore, no? Un po' più accomodante anche con i campioni, anche con quelli che hanno una certa età, mi riferisco ai vari De Bruyne. Io qui non escludo Lukaku, perché secondo me, io non lo so Nick se ha qualche informazione ulteriore, ma non so se Lukaku viene mandato via, che così come sto leggendo.
2: Guarda, io lunedì ero a Rimini con la
3: c'era Manna
2: Manna, io sono stato a chiacchiera con lui tanto, a parlare del più e del meno. Poi naturalmente quando si entra negli argomenti un po' più seriosi comincia la difesa a oltranza,
3: certo,
2: delle domande,
3: certo,
2: dei giornalisti, no? Comincia, certo, a salire,
3: normale,
2: il pressing dei giornalisti e allo stesso tempo sale il pressing difensivo. Però mi è parso di capire che la scelta è affidata a Allegri, cioè loro dicono secondo me che se ne devono parlare, se Allegri vuole che resti, resta, non è che rinnova il contratto, però resta.
3: Sì, sì, che poi lui c'ha un altro anno di contratto,
2: è chiaro che c'hai anche Højlund, quindi
3: devi fare la Champions, sì, devi fare il campionato, c'hai due attaccanti, sì, secondo me, ripeto, di livello, cioè non è che c'hai Stefano due che devi due improvvisati, insomma,
5: no,
3: e quindi io non escludo questo, cioè il fatto di gestire questo momento della squadra. Io non so Nick se ci saranno grandi operazioni per il Napoli di mercato, io penso più una situazione di gestione, ecco.
2: Molto chiara, io l'ho capito perché mi è stato spiegato che loro devono vendere adesso, perché non hanno molto posto, molto fatti, per esempio su Fila, che sono parecchio avanti, si sono ritrovati un attimo bloccati, infatti si è inserito il Milan, perché se non gli esce qualcuno
3: si è inserito il Milan su Gila? Anche il Milan si è inserito su Gila?
2: Sì, pesantemente il Milan su Gila, sì, perché loro volevano invece volevano andare su Ignacio, lo Sporting di Lisbona, però insomma gli hanno chiesto il pagamento della clausola e Chila chiaramente costa un po' meno, ed è un giocatore paradossalmente, no, che Milan aveva trattato già quando c'era Allegri, se ci pensate bene.
3: Sì, sì. Vabbè, comunque dai, vediamo, questa è un po' l'apertura. Senti, visto che abbiamo toccato il discorso Milan con Ghila, insomma, che si è inserito appunto il Milan in questa trattativa, comunque questo è un difensore che dove va può far bene, sì. Stefano, perché Atalanta, Milan, Napoli, questo è
5: a Napoli pronto. Potrebbe essere aiutato già da una squadra, no? Che esatto. Si riconosce, che giocano insieme da tanto tempo. Nel Milan devi ricostruire tutto con un allenatore nuovo, dopo tutto questo baraonda che c'è successo, non è piazza importante. I tifosi aspettano qualcosa di più, potrebbe essere più laborioso l'inserimento. Trechila a Napoli potrebbe partire con più, no?
3: Sì, sì, sì. Senti Nick,
5: senza grandi difficoltà.
3: Vado però su un altro tema, che è quello sempre legato al Milan. Ieri sera Leao fa l'assist e Gonçalo Ramos segna. Quindi un Portogallo molto rosso-nero ieri, no? Con due. Allora, però su Leao è stato fissato un prezzo, diciamo, d'uscita che sono
2: 60 milioni.
3: Oh, la domanda è questa, cioè vedendolo ieri sera questa coppia che potrebbe pure funzionare, io non si può escludere. Che si fa? Cioè, si procede, secondo voi si deve comunque andare verso la cessione, oppure si deve fare un pensiero diverso e tenere Leao e farlo giocare in coppia con Salo Ramo?
5: La Mina non è il Portogallo, eh?
3: No, c'è.
2: Esatto.
5: Cioè, c'è Vitinha, c'è João Neves, non è Cancelo, non è Rubén Dias.
3: Sì, è vero. Poi Leao non è che fa tutto, cioè queste cose le ha già fatte vedere anche, cioè, anche in Serie A, insomma, non è la prima
5: volta.
3: Ha
5: fatto una grandissima partita ieri, eh?
3: Sì. Ho visto giudizi molto, molto.
5: Ha fatto una grande partita. Un giocatore vero.
3: Ha fatto la sua partita, quella
5: che avrebbe dovuto fare più spesso.
3: Ce l'ha fatta vedere ogni tanto e poi dopo si spegne un po'. Nick, invece, ecco, così vi chiedo che cosa ne pensate, perché poi si può aprire.
2: Io, se fossi oggi un dirigente del Milan, se mi danno 60 milioni, arrivederci, grazie. Perché qui non siamo nell'ambito. Cioè, non è che lui fa una partita in nazionale bene, due bene in nazionale, poi ne fa altri in campionato non molto bene. Ormai Leao si è capito e secondo me credo che abbia avuto tutto il tempo necessario per riscattarsi al Milan. Non lo ha fatto, per me fanno bene a metterlo sul mercato se arriva un'offerta da 60-70 milioni di euro, perché le occasioni non sono mancate, ragazzi, perché un anno glielo puoi dare, due anni glielo puoi dare, cioè ora basta, cioè sinceramente se arriva un'offerta per me fanno bene a darlo.
3: Garbo, tu come la vedi?
7: Ma guarda, io onestamente l'avrei venduto due anni fa a Leao, perché era già capito che tipo di giocatore era. Adesso venderlo a 60-70 milioni, chi gli dà 60-70 milioni? Solo qualche folle squadra della Premier League, che abbiamo visto, no? Tonali 115 milioni, che è una roba dell'altro mondo. Allora Rodri quanto vale? Modric quanto vale? 500 milioni? Cioè, una follia. Francamente io al posto del Milan lo venderei, cercherei di venderlo. Poi è chiaro, se mi aprono 20 milioni è difficile venderlo. Se dovessi veramente offrirgli anche 50 milioni, secondo me sono tanti per uno come Leao, lo venderei immediatamente.
3: Tu, Bonanni?
9: Diciamo che ad oggi sì.
3: Però non sottovalutate, no, quell'assist che fa, gli mette il pallone sulla testa con un 4-3-3. Non lo so, cioè la domanda bisogna farsela, certo. Capito? Cioè, nel senso, fa proprio bene.
5: Però io
3: bene,
5: ti ripeto che non c'è Vitinha, non c'è João Neves, non c'è...
3: Questo è vero. Questo è verissimo, per carità, non entro, ti do tutte le ragioni del mondo.
7: Ma poi scusate, noi ci facciamo fuorviare dal fatto che lui fa un assist meraviglioso, ma su 10 partite che gioca Rafael Leao, in quante partite è decisivo? Spiegatemelo.
3: Però magari Daniele, guarda, voglio essere fastidioso fino in fondo. Hai ragione. Però magari trova Amorim, portoghese, trova una connessione diversa. No, vabbè, io la butto lì, cerco di alimentare questa cosa, questo dubbio. Bonanni non risponde, perché non
2: hai preso la procura di Leao e non ce l'hai?
3: No, no, per carità, no.
2: No, perché almeno era una notizia, almeno la mettevamo su
3: Pianeta Rutta. Bonanni, tu non parli, non mi dici che fai, lo scarichi?
9: Io ascolto. Devo dire che Leao è purtroppo un giocatore che ha deluso, quindi le aspettative che ci sono su questo ragazzo secondo me erano altissime, piano piano si sono un po' afflosciate, ad oggi i commenti di tutti noi sono gli stessi, sono però quando ci mettono troppi però davanti a un giocatore, evidentemente non c'è tutta più questa grandissima stima che magari c'era, perché nel corso del tempo ha dimostrato di essere discontinuo. Mi sembra che finito il campionato abbia anche dichiarato di voler andare via dal Milan per andare in un altro contesto, indipendentemente da chi c'era in panchina o da chi potesse essere insomma il nuovo allenatore. Io ho forti dubbi sul fatto che comunque in questo momento il ragazzo nelle partite che ha fatto nel nostro campionato sono più quelle negative che quelle positive, e da
3: quindi
9: un
3: niente,
9: giocatore...
3: lo scarichi pure tu, non c'è nessuno che gli viene il dubbio che si può formare.
5: Ma
3: una
5: Marco,
3: coppia.
5: Io capisco che tu vuoi un po' provocare, no. Però è una storia fine. Cioè, voglio dire, adesso lascia perdere la partita di ieri sera, però sono 7 anni che sta al Milan.
3: È vero, no.
5: È una storia finita. Quando tu mi hai chiesto, ci avevi chiesto, ma Vlahovic, Leao, voi...
3: Avevi detto, sì.
5: E sono storie finite. Poi possono far bene altrove, perché sono bravi giocatori. Forse l'abbiamo un po' eccessivamente esaltati in un certo periodo, però insomma...
3: Vabbè.
5: Poi c'è il discorso anche delle pretese economiche da non sottovalutare.
3: No, assolutamente. Quindi vediamo, insomma, poi ci deve essere anche chi.
5: Vlahovic, sì, Leao ieri ci ha fatto vedere che se gioca così, insomma, voglio dire, ha preso punti, sulla vetrina internazionale, i potenziali acquirenti.
3: Ha tirato uno scaldabagno che
5: ma questo è Leao, è forte.
3: Poi ha fatto quel cross così, l'ha messo
5: via,
3: sulla testa.
5: Al secondo minuto ha fatto un'accelerazione, si è mangiato.
3: Cioè, Carino lo può silurare,
5: l'ha messa dietro a Bruno Fernandes, lì poteva essere un gol. Poi ha preso la traversa, poi ha fatto l'assist.
3: Vediamo.
5: Ha fatto una grande partita. Dai.
3: Senti, Nick, prima di salutarti, dacci qualcosa.
10: Non è neanche pagato per giocare bene a calcio.
3: Non c'è assolutamente dubbio. Senti, Nick, proprio una raffica di mercato prima di salutarci, dove ci puoi indirizzare?
10: Ma guarda, sono molto curioso delle prossime mosse dell'Inter, perché io credo che loro debbano adesso dare una risposta sul mercato, al mancato arrivo di Palestra, fatto della suggestione di Nico Pazzo. Stanno lavorando su Calaini, questo esterno israeliano in forza all'Union Saint-Gilloise, che potrebbe essere una sorta di Dumfries quando è arrivato, no? Che tutti pensavano non potesse essere all'altezza del ruolo e della situazione, e poi alla fine Dumfries, secondo me, è stato bravo quanto i Cancelo, gli Hakimi, si è rivelato molto importante in questa squadra. E ora devono fare questo, devono fare anche due difensori centrali. E poi c'è da capire la Juventus, anche lì secondo me prenderanno Maremovic, prenderanno forse più avanti Lukumi, Colomani, e il mercato del Milan deve totalmente decollare, vogliono prendere un grande difensore centrale, quindi mi aspetto un po' di movimento, anche perché tra un po' le squadre iniziano a partire per il Sicilia, una decina di giorni siamo già in batteria, come si dice in gergo.
3: 10 giorni ci siamo.
10: Sono molto curioso soprattutto di capire anche che cosa fa oggi la Lazio, perché ho visto ieri veramente tantissima gente,
3: 25.000 si è parlato,
10: secondo me
3: poi noi faremo un approfondimento
10: sono messaggi che una proprietà non può non considerare, cioè non è, cioè lo Tito deve veramente fare un passo indietro, secondo me.
11: Ha preso Pedrazza, l'uomo dello scudetto, no? Ha preso Pedrazza, l'uomo dello scudetto.
3: Che scudetto, scusa?
11: Ha preso Pedrazza alla Lazio, spagnolo.
3: Sì. Ah, lo spagnolo, sì.
11: Era una battuta.
3: Non l'ho capita, perdonami.
5: Poi mi sembra, scusami Daniele, Nick, ma mi sembra che sia stato acquistato lo scorso anno.
3: Sì, è fatto il parametro zero.
5: Come il primo colpo.
3: Ha fatto il primo colpo di mercato.
5: Ma è dello scorso anno, però.
3: Sì. No, poi ci sono anche...
5: Questo Pedrazza mi ricordo che si diceva novembre.
3: Io sono d'accordo con Nick che non si può non prendere in considerazione.
10: Quando la piazza ti manda questi segnali non la puoi continuare a sfidare. Questo è il mio pensiero.
3: No. Lui ha parlato, tra l'altro dopo sentiremo anche i contributi che ci ha preparato il nostro Lorenzo Beccarisi, verso le 16 c'è un approfondimento in questo senso. Lui ha parlato in Campidoglio questa mattina, che era all'evento, i grandi eventi sportivi, e ha detto che con lo titolo risultato garantito, vabbè, solite cose, c'è un clima che non rende merito di ciò che è stato fatto nella mia attività, nella società che rappresento. Sono in difficoltà per la mia doppia figura anche da senatore. Quando uno viene mal interpretato si arriva a dei concetti sbagliati. Io non dico nulla, riporto le parole. Non so quanto ci sia di interpretazione di quello che ha detto in questi ultimi periodi, soprattutto Non lo so, io sono d'accordo con Nick, cioè questi sono segnali che non puoi non prendere in considerazione,
2: no,
3: ragazzi.
2: Cioè,
3: un presidente non può non prendere atto di quello che sta succedendo, dai. Se no veramente significa mettere la testa sotto terra e ignorare tutto, non è possibile, dai.
2: No, no, ma poi così va a finire che veramente i risultati sportivi non potranno mai essere un certo livello, perché in un ambiente così, con questo attrito, con
3: ma poi tensione, ascolta Nick, ieri c'erano in piazza, oltre al tifoso normale, c'erano dei politici, c'erano degli uomini dello spettacolo, c'erano dei cantanti, cioè, quando cominciano a muovere tutti, questo è un segnale che non puoi non cogliere. Allora qui ti fa delle domande profonde, non è che puoi limitarti a dire risultato garantito, non vendo sogni ma solide realtà, cioè la gente dopo si sente anche presa in giro, ma lo dico con grande rispetto, cioè tu ti devi fare adesso delle domande profonde, non interessa nemmeno chi arriva alla Lazio in questo momento.
2: Non c'era bisogno della manifestazione di ieri.
3: Sì, sì, ma quella
2: tematica, ma le domande se le doveva già da fare.
3: Ma
2: da c'è
3: Nick, ma il problema è che ieri si è chiuso un cerchio. Ieri t'hanno dimostrato che i 30.000 che non vanno allo stadio vanno in piazza.
2: Devi cominciare a riflettere se che sia il caso, esatto, di fare un passo indietro, esatto, o almeno di chiarire un passo avanti verso la gente.
3: Sì.
2: Per forza.
3: Va bene, poi ne parleremo, Nick, non ti voglio trattenere oltremodo, e ci fermiamo, e naturalmente buon fine settimana,
2: ciao,
3: e buon lavoro,
5: ciao,
3: come sempre, Nick,
5: a
3: presto,
2: grazie a tutti,
3: grazie ancora, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Eccoci sempre presente con voi.
1: Eccoci
0: allora,
1: qui di nuovo, buon pomeriggio.
0: Di nuovo. Allora, buon pomeriggio e andiamo subito a riprendere Daniele Garbo che è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Rieccoci.
0: C'è Massimo Bonanno in collegamento con noi. Massimo, di nuovo ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Allora, sta arrivando anche lui, perché devo stare attento perché oggi c'è Bonanno e Bonanni e quindi è facile che mi intorto in qualche maniera.
3: Come l'altro giorno,
0: devo stare attento a questa cosa.
3: Comunque volevo dirvi una cosa.
0: Dimmi.
3: Che noi ci siamo sentiti lunedì che ero in pullman, stavamo andando a fare la finale nazionale.
0: Sì. Come
3: vi volevo comunicare che siamo campioni italiani, quindi
1: complimenti.
4: Lo sappiamo.
1: Un applauso a Bonanno.
3: Nonostante Bonanno, in 2 anni abbiamo vinto 2 scudetti, abbiamo fatto una promozione dalla Serie D alla Lega Pro, insomma.
1: Bravo,
3: diciamo
1: Massimo.
3: Che le cose stanno andando.
1: Il padrone è soddisfatto del tuo operato?
3: Il padrone mi caccerà. Adesso
1: questo
3: mi
1: non ci sono dubbi,
3: perché,
1: guarda, lo farà a breve.
3: Perché il padrone sta diventando il più vincente di Berlusconi. In un anno e mezzo ha vinto 2 scudetti giovanili e una promozione.
0: Una promozione bellissima. Tra l'altro, allora dico una cosa. Che se tutto va bene con l'Ostia Mare stiamo preparando uno speciale, quindi su storie di calcio.
1: C'è anche il padron.
3: Ovviamente non ci sarò io.
0: Non ci sarà Bonanno, poi vediamo se
1: ci sarà
0: il padron con una battutina proprio, magari augurando, non lo so. Però insomma stiamo preparando una cosa carina.
1: Dai, parteciperò anch'io.
0: Vi dirò, come no.
2: Quando festeggiamo questi studenti? Presto, festeggiamo.
0: Con Bonanno che ci ospita, l'ha detto, a me mi ha detto per te, venite che siete i miei ospiti, quindi dobbiamo andare, caro.
1: Quando fa così, quando dice questa cosa.
0: No, lui è uno che mantiene le promesse. Sì. Ecco, però c'è anche Tommaso Bonanno.
3: Che fai tu.
0: Ciao Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
5: Ciao,
0: posso dire una cosa in diretta che vince
1: classe, Tommaso,
0: no, vince il premio della classe.
1: È ingiocabile,
0: proprio. È ingiocabile con tutti. Ha battuto tutti, caro Tommaso.
5: State prendendo in giro, mi sta.
0: No, mai. Su questa cosa mai. Devo dire che per eleganza sei il numero uno. Proprio
1: non solo per eleganza.
0: No, vabbè, io dico adesso l'eleganza, poi insomma tutti gli altri è professionale. Però
5: solo quella.
0: No, non è vero. Senti Tommaso, allora ieri però con te abbiamo toccato un tema, ci ritorno ancora. Sì. Perché abbiamo così sfiorato la situazione di Dybala che ci sono delle riflessioni in atto, così Stefano, perché insomma... Sì. La proposta mi sembra che la Roma l'ha fatta al giocatore.
1: Ti dice un annetto e poco.
0: E lui però, io non so se quell'opzione che è solo a carico della società, l'eventuale rinnovo, non so quanto sia contento il giocatore e il suo entourage. Quindi ci sono dei giorni di riflessione, Tommaso, e questa è un po' la situazione, perché meno di 3 milioni di linguaggio.
5: Sì. Io credo che da quello che un po' abbiamo capito, ma... Nulla di particolarmente concreto o rilevante rispetto magari a qualche notizia uscita ieri dove sembrava potesse esserci un'accelerata, diciamo, definitiva o comunque più concreta rispetto ai giorni passati. Credo che appunto il nodo sia quello lì, che se vogliamo è piccolo, nel senso, al momento in cui comunque c'è la volontà delle parti di andare verso un cammino comune, questo è già qualcosa. Questo non c'era mesi fa durante il campionato, poi l'abbiamo raggiunto piano piano. C'è la volontà di proseguire insieme. Questo può sembrare una banalità.
0: Questa c'è.
5: Però
0: sì.
5: È la base di partenza sulla quale poi alla fine si possono poi assottigliare le cose. Io credo che ci siano ancora delle non difficoltà, comunque, da chiarire la situazione legata ai bonus.
0: Mm-hmm.
5: I bonus cosa vuol dire? Cioè quelle, lo sapete meglio di me, quelle parti variabili, quindi che non sono inizialmente previste all'interno di un accordo, che possono arrivare poi in seguito, ma che poi magari vanno a equilibrare la richiesta che magari una parte può fare, in questo caso il giocatore, che magari inizialmente la società non può o non vuole esaudire, almeno inizialmente. Mm-hmm. Quindi credo che siano tecnicismi e dettagli, i classici dettagli da limare, che l'espressione, scusatemi, che io odio di più, perché però in questo caso è così. Però penso sia veramente questione di giorni,
0: in effetti potrebbe arrivare l'eventuale risposta inizio settimana prossima. quindi si è preso qualche giorno di riflessione. Daniele, tu come la leggi questa diciamo situazione, questo momento di riflessione di Dybala?
2: Io non so se lui abbia offerte da qualche altra parte, in Argentina o roba del genere. Posso anche capire che cerchi un contratto di almeno 2 anni, per carità, però 3 milioni di euro per il giocatore che gioca una partita su 3 non mi sembrano pochissimi, francamente, più i bonus. Onestamente, se lui vuole tanto bene alla Roma, come dice, dovrebbe accettare, a mio avviso. Poi è vero che rimane l'opzione a favore della società se confermare o no il contratto l'anno successivo, però insomma, francamente non mi sembra un ingaggio modesto, ecco, tutto qui. Poi se lui in Argentina trova chi gli dà di più, gli fa il contratto di 2 anni, fa bene andare in Argentina, per carità.
0: Buonanni?
4: Qua è una situazione un po' complicata, diciamo che adesso veramente passa la palla tutta quanta a Dybala, quindi la società ha fatto in parte il suo, ha messo comunque sul piatto un'offerta che secondo loro è congrua rispetto a quello che il giocatore ha fatto vedere anche nell'ultimo anno e mezzo, insomma, quindi diciamo che tecnicamente il giocatore è un giocatore forte, però il paradosso è che gioca veramente troppo poco rispetto alle partite che ci saranno in tutto il campionato, rispetto all'allenamento che fa Gasperini, quindi è un grandissimo punto interrogativo. Il giocatore sicuramente non vale l'ingaggio che gli hanno proposto, ma glielo hanno fatto con la coscienza, secondo loro, che sanno perfettamente che se accetta è una cosa che può andare a favore della società. Quello è fuori di dubbio, secondo me.
0: Stefano, tu pensi che ci possa essere una scelta diversa da parte di Dybala, questa riflessione?
1: Insomma, la riflessione, non so i termini, i dettagli, insomma, però voglio dire, Tommaso è stato messo a prendere, penso anche adesso che si possa chiudere. Sì. Certamente se scende su dai 3 milioni
0: c'è anche la volontà di Gasperini di avere il giocatore,
1: sarebbe veramente clamorosa la cosa, perché Dybala non è un giocatore comune, stiamo parlando sempre di Dybala, però io capisco, il giocatore può andare incontro alla società, ma fino a un certo punto, insomma, se poi non mi garantisci quei 3 milioni adesso, i bonus 2 milioni, insomma, Dybala può dire, sai che c'è, vado a giocare, non lo so, a casa mia, faccio 2 contratti pubblicitari e faccio l'anno, cioè, adesso per dire tutto c'è un limite.
0: Sì, sì.
1: Adesso non so quale
5: sia. C'è da dire comunque
1: poi un anno.
0: È l'opzione del rinnovo è a favore della società, cioè la società che può decidere se rinnovare o meno. Sì, sì. Quindi
4: secondo me hanno più giocato a dire: oh, noi l'offerta l'abbiamo fatta, siete che vuoi andare via.
0: Ah sì, tu dici questo?
4: Beh, se una società ti fa un'offerta del genere, che in più l'opzione è anche a discrezione della società, voglio dire, ragazzi, non credo che possano dire il contrario. Possono sicuramente dire: guarda, io ho fatto il massimo, se vuoi rimanere le condizioni sono queste e siamo contenti se tu vuoi rimanere, se vuoi andare via, pace.
0: Tommaso, stavi aggiungendo una cosa?
5: No, non aggiungevo nulla, stavo risottolineando il fatto che comunque un passo di Dybala l'ha fatto, il suo stipendio era 6 milioni.
0: Sì, sì, dici tu, ha fatto un passo per abbassarsi l'ingaggio.
5: Ora noi si parla di questi ingaggi come se fossero numeri quelli che prendi al supermercato in gastronomia mentre aspetti il turno, no? 38, sì, eccomi, cioè qui 6 milioni di euro, 3 milioni di euro, dice si dimezza, noi diciamo, vabbè, 3 milioni sono comunque 3 milioni, ma voglio dire, il calcio ci insegna che non è che ci sono i giocatori che si dimezzano lo stipendio così da un momento all'altro. È vero che Dybala è in un'età,
0: tu dici, è un gesto che non può non essere preso in considerazione da parte del club, nel momento in cui il giocatore accetta di decurtarsi lo stipendio, che per noi è giustamente...
1: Già tre, basta. Sotto i 3?
0: Oggi ho letto che addirittura è sotto i 3.
1: Ma Dybala,
5: Non è Dybala di 5 anni fa, è un giocatore più là con l'età, ragazzi. Ma Dybala,
0: non
1: lo so. Adesso ci interroghiamo sempre sul discorso di un calcio in cui capiamo poco certe cifre esorbitanti, quello che vi pare. Però stiamo parlando di Dybala,
5: Dybala part-time,
1: 3 milioni si firma, poi Dybala, mi dici 2 milioni e mezzo, però facciamo i premi, le cose, le presenze, i minuti.
5: Io sono d'accordo. cioè Dybala part time, vuoi Dybala, vuoi part time, e Dybala te lo pigli a 3 milioni, cioè, se no ti prendi, vai a prenderti un altro dal Sassuolo, cioè io non so,
0: cioè, vabbè. Vabbè, io poi se devo dire la mia, io non rinnoverei a Dybala, perché, ma, io farei una scelta diversa, ma questo è mio, cioè, una mia idea, insomma,
1: condivisibile, però insomma sei attrattato, certo. Ha detto bene Tommaso, cioè pure tu l'hai detto, io ti vengo incontro, questa sì, cifra,
0: no, adesso, no, lui il gesto lo fa,
1: non lo so se poi è così, però perché la riflessione su cosa? Sui soldi, sull'accordo, sul contratto in sé, cioè, non
0: guarda,
1: riesco
0: io
1: a
0: so
1: capire
0: anche che questa opzione di rinnovo non è piaciuta, questa opzione di rinnovo a favore del club non è molto piaciuta,
1: vabbè, capito?
0: Ci vuole,
1: devi toccare
5: tutte le cose, ma questo è giusto,
1: ma magari lo rimedi adesso e lo annunciano nel pomeriggio,
0: sì, ma per carità, noi stiamo ragionando su quello che in questo momento è la situazione. Per esempio ci scrive Rudy: Dybala io lo prenderei all'Inter, voi che ne pensate? Una domanda che ci fa. Poi chiedono sempre a Tommaso: Mancini della Roma, ci sono novità per un contatto con l'Inter? È vero che sta circolando questa voce? Non so se ti risulta,
5: no,
0: Tommaso.
5: No, non risulta nulla.
0: Nemmeno a me.
5: Almeno in chiave Inter, assolutamente sta andando su altri profili. No, no.
0: Sì, l'Inter sta andando su altri profili in questo momento, giusto?
5: Non Mancini,
0: sì. E, Daniele Garbo, sulla domanda lo prenderesti all'Inter, che ci fa un ascoltatore?
6: Ma sì, cioè sapendo i limiti
0: che ci fa l'Inter con Dybala?
6: Non so, francamente sì, lo tieni come per farlo entrare magari negli ultimi 20 minuti, devi cambiare una partita, una cosa così, ma francamente una squadra come l'Inter non vedo che lo serva uno come Dybala, secondo me ha bisogno di giocatori che giochino, che abbiano continuità.
0: L'Inter dovrebbe un po' andare su giocatori un po' più giovani, insomma, cominciare a fare una sorta di...
6: Già ha rinnovato il contratto a Mkhitaryan, insomma, è uno là con gli anni, quindi mi sembra che abbiano già dato, onestamente, ecco, da questo punto di vista. Detto questo, ripeto, Dybala è un grandissimo giocatore, nessuno l'ha mai messo in dubbio questo, il problema sono le sue condizioni fisiche, le sue capacità di giocare con continuità, e questo sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è stato il suo vero problema.
0: È vero, assolutamente. Va bene, senti invece Tommaso, vengo da te, situazione che riguarda la Juventus, movimenti Juve.
5: L'avrete sicuramente già accennato, parlato della difesa, ovviamente. E qui vabbè, Carnevali lo sappiamo, non gioca più in casa. Ma quasi perché, voglio dire, quindi Muharemovic. Allora, noi stavamo facendo per l'appunto un ragionamento anche in redazione, no? Ad oggi in Serie A, per una big di Serie A, la Juventus in questo caso, che ha bisogno di un difensore, quali difensori in Serie A sono prendibili in questo momento?
0: Esatto.
5: Cioè, sì. Difensori non ancora esplosi, non già che giocano in una big, Muharemovic è uno di questi, non ce ne sono tanti altri.
0: L'operazione di Muharemovic è 19 milioni?
5: 18 più bonus sarebbe praticamente, però come sappiamo la Juventus è al 50%, quindi è come se fosse il doppio, no?
0: Perché certo,
5: praticamente al 50% sulla futura rivendita, quindi la richiesta del Sassuolo iniziale, che poi era la richiesta di Carnevali, se iniziale era di 40 milioni, la Juventus lo prende a 18, quindi poco meno, diciamo, della richiesta del Sassuolo. L'accelerata anche stamattina, come abbiamo scritto anche su TMV.
0: Sì, ecco, ce l'abbiamo il pezzo proprio mentre stai parlando.
5: Perfetto, tu hai spiegato tutto, anche il perché della rivendita del 50%, quindi è il prezzo giusto, secondo me è uno dei migliori difensori prospetti, diciamo, prendibili in Serie A, per com'è adesso la difesa della Juve. Poi, se mi dite, parte Bremer e c'è Muharemovic, vi dico alt, no. Se Muharemovic va a integrare il reparto, sì. Muharemovic al posto di Bremer, ovviamente no. Questo...
0: Che ne pensate di questo acquisto, Stefano?
1: Un buon giocatore. Però sono d'accordo con Tommaso, cioè nel senso, non è che poi dopo smobiliti la difesa. Devi lavorare su Bremer, che insomma Spalletti a più riprese ha detto che nell'impostazione del gioco qualcosa deve fare in più, e soprattutto sull'applicazione e sull'attenzione. Se non gioca con Ancelotti nel Brasile, facciamoci una domanda. Perché? Perché probabilmente deve migliorare. Poi se noi abbiamo raccontato per una stagione intera che
0: di una stagione abbiamo detto che era uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Beh, personalmente io...
0: Tu sei sempre stato molto scettico da questo punto di vista.
1: Ha fatto 4-5 errori gravi da un punto di vista di un difensore di grande livello. Poi è forte, perché ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Però se non giochi nel Brasile, Marco... perché non gioca Bremer?
0: Certo. E che ne pensate, Daniele, Massimo? Daniele?
6: Ma guarda, su Bremer ho letto ieri sulla Gazzetta Sport che spiegava perché a Spalletti non piace Bremer, perché lo ritiene un grandissimo difensore, ma lo ritiene deficitario dal punto di vista dell'impostazione, e per lui un difensore centrale deve avere i piedi per fare anche l'impostazione del gioco, e se questo è il problema, Bremer evidentemente potrebbe anche non piacere a Spalletti, quindi partire in teoria, che sul fatto che lui sappia difendere molto bene non ci sono dubbi. Se però Spalletti vuole un difensore centrale che sappia anche impostare l'azione, probabilmente Bremer non è l'uomo giusto. Tutto qui.
0: Massimo, sei d'accordo anche tu?
7: Io lo reputo forte. Lo reputo forte. Se non gioca col Brasile è perché probabilmente ha due difensori altrettanto forti quanto lui, forse più di lui. Però dire che Bremer non sia un difensore forte, insomma, io se fossi la Juve me lo terrei, a meno che non dovesse arrivare un'offerta talmente tanto importante da poter poi ricostruire qualcosa.
0: Ma che bello.
7: Allora sì, è uno di quei giocatori che tu puoi rivendere a tanto per provare a prendere dell'altro. Però ti dico la verità, insomma, Bremer è un difensore che quando è mancata la Juve si è sentito, e soprattutto quando c'è stato si è fatto sentire. Poi è vero, ha fatto qualche errore di troppo, ma come fanno un po' tutti, come fanno tutti. Quindi se noi calcoliamo che Bastoni è considerato uno dei giocatori più importanti in Italia, quanti errori ha fatto Bastoni? È valutato quanto? 70, 80 milioni, 90 milioni? Quindi insomma gli errori si fanno parte del gioco.
0: Tu dici per te rimane uno dei difensori importanti. Vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece vi voglio portare su una curiosità che è accaduta, così ci spostiamo anche un po' sul mondiale, Stefano, perché questa notte si è giocato Portogallo-Croazia, è stata una partita comunque bella. Vi dico che per me la Croazia meritava qualcosa in più, però io non ho digerito quel gol annullato per il sensore, volevo un po', siccome sono arrivati un sacco di messaggi degli ascoltatori dove dicono non è più calcio, così non va bene. Voi che ne pensate? Perché a me sembra di vedere un bel mondiale dove ci sono belle partite.
1: No, io penso.
0: Però vediamo.
1: Una volta quando...
0: abbiamo inserito un po' di basket e un po' di tennis. No, insomma, io non.
1: Però posso dirti una cosa? Noi dobbiamo sforzarci anche di andare
0: lo so, io
1: in
0: sono.
1: Avanti,
0: hai ragione.
1: Perché io
0: mi
1: ricordo che per fare una telefonata c'avevo il sacchetto con i gettoni.
0: Vabbè, dai.
1: Allora,
0: però...
1: se noi vogliamo. Ho capito, ma i quattro tempi, le cose. A me questo hydration break, cooling break.
0: Ti piace
1: a
0: te?
1: Sì, mi rilassa. Ah, no. Cioè, voglio dire, mi sto abituando il sensore.
0: Che ti alzi pure tu quando c'è la pausa?
1: Lo sai, sta diventando uno show?
0: Sì.
1: Ci dobbiamo abituare all'idea che sta cambiando.
0: Quindi ti
1: anche
0: piace
1: il show.
0: A te questa
1: non è che mi piace, però me lo faccio piacere. Quindi... insomma, non è, se no mi sei. Cioè, come dire, no, torniamo indietro. No, siamo avanti. No, poi vabbè, c'è poco da
0: e
1: fare.
0: E sto sensore sulla palla ti piace?
1: Perché no? Se può dirimere qualcosa con una situazione adesso, ieri il capello, non lo so, insomma, ci dobbiamo fidare del sensore,
0: meglio non averli, insomma, in quei casi può darsi.
1: Ho capito.
0: No, Tommaso, tu
1: però
0: che dici?
1: Però tornare indietro no, insomma. No. La clava,
0: allora, hai capito?
1: La gariola,
0: allora, in pallomeni è per la modernità assoluta.
1: No, non è per la modernità, mi adeguo ai tempi.
0: Tu sei moderno,
1: no, mi adeguo ai tempi, pur non avendo una certa età dico però quanto era bello quando i tempi nostri, come questi che dicono io ero più forte di quello, magari più forte, ma è un altro calcio. 30 anni fa giocavi in un altro calcio.
0: Ragione,
1: adesso,
0: Tommaso, tu come la vedi? Allora, così facciamo un giro su questa cosa pure, dai.
5: Brevemente, a parte che proprio pochi istanti fa la FIFA ha emesso una nota al riguardo.
0: Sì, eccolo, ce l'ho qua al pezzo.
5: Ah, ecco,
0: gol annullato.
5: Confermando di fatto il gol annullato, quindi il tocco di capello, il tocco
0: di mano confermato dalla tecnologia del pallone, mano, così come è riportato.
5: Esatto, quindi voglio dire, è ovvio che anni fa era impensabile una cosa del genere, probabilmente saremmo stati a discutere con le moviole per tre giorni consecutivi. Quindi in questo caso sicuramente è una regola che, se non altro, taglia la testa al toro sul nascere qualsiasi tipo di polemica, perché c'è la regola, c'è la tecnologia che non è... opinabile, quindi voglio dire è così, funziona così, stop. Quindi le polemiche vengono
0: ma non è per
5: vengono...
0: a te, dimmi la verità, ti piace sta cosa del pallone,
5: me,
0: il sensore?
5: Devo essere sincero, a me una tecnologia che rende ordinato, regolare e pulito un'azione di gioco a me piace tantissimo.
0: Ok, perfetto. Garbo, tu
5: poi,
0: che sei...
5: scusami. Certo, però poi mi fanno le regole sulla coprirsi la bocca. E allora capite bene che non tutte le regole perché cioè, quella,
1: però,
5: quella no,
0: quella no, quella no, quella no,
5: d'accordo dai, tutti senza parlarne, no?
0: Dai, che quello uno si copre la bocca e bere giallo, insomma, dai, no? No, magari c'è un problema, fai finta così giallo e va bene, dai.
5: Cioè, se ti pizzica qui e ti devi grattare, viene espulso. Che
1: noi lo facciamo spesso.
0: Daniele, tu che dici? Ti piace questa cosa?
8: Allora, io dico una cosa: o la tecnologia l'accetti tutta o non l'accetti. Perché non, non è che puoi accettarle una parte della tecnologia.
0: Vabbè, ma questa è stata inserita adesso, però il pallone.
1: Vabbè, ma non vi va bene mai niente.
0: Il sensore sul pallone.
1: Ma ha ragione,
0: dai.
1: Tommaso, io sto con te. Ma non vi va bene mai niente. Cioè,
0: ma dai, su.
8: Andiamo al calcio anni 70. È come quando ci accapigliamo perché è un fuorigioco di 10 centimetri. Allora,
0: ma quella c'era, però è stata inserita da tempo e uno si è abituato.
8: Allora, il fuorigioco di 10 centimetri può essere una bestemmia perché non è calcio, dice. Però se tu introduci questa cosa, il fuorigioco di 10 centimetri è come il fuorigioco di 2 metri, è la stessa cosa. O metti cambi la regola, dici ci vuole una luce per i due giocatori, altrimenti se tu dici che il fuorigioco di 10 centimetri è rifatto dalla tecnologia, è fuorigioco di 10 centimetri come se fosse di 2 metri, è la stessa identica cosa. Guardate gli arbitri come sono bardati, mi fanno impressione gli arbitri, sono dei robot.
0: Sì, sembra roba,
1: questo sì, hai ragione.
8: È una roba impressionante.
0: Io chiedo aiuto ai nostri amici a casa. Vi piace questo sensore sul pallone? Che insomma, se uno viene sfiorato sul capello, suona e quindi viene annullato il gol alla Croazia. Guarda che è una beffa clamorosa, dai.
1: Lo so.
0: Bonanni, ti piace a te il sensore sul pallone?
7: Allora, non mi dispiace, io sono per la tecnologia, nel senso allora, che secondo me è una cosa che ha aiutato.
1: Sei rimasto però, da solo.
0: Cioè pure Garbo mi ha abbandonato, non aspettavo che mi desse una mano, niente, dai. Beh, dicevi?
7: È veramente un discorso estremizzato, il discorso del capello e tante altre cose sono estremizzate, però io sono per il discorso che una volta che c'è la regola bisogna accettarla, quindi... è giusto così.
0: Va bene. Dicevi, Tommaso, stavi aggiungendo una cosa.
5: No, ma io sono d'accordo, cioè quello che dice Daniele è quello che cioè io sono d'accordo, cioè c'è la tecnologia, c'è una regola che comunque pulisce il campo da sgombra il campo dai dubbi, sennò saremmo a parlarne per 8 ore, era gol, non gol, la recriminazione, il presidente della Federcalcio che manda la cosa, era gol, cioè c'è la tecnologia è così, stop. La regola prestiani, così ce ne... Cioè, quella intanto la UEFA ha detto che non l'applicherà, perché questa è la regola della FIFA.
0: Certo. No, ma io non sono contro la regola, io ho chiesto solo se vi piaceva il sensore sul pallone, punto.
5: Io
0: sono il primo a rispettare le regole, però posso pure
5: la UEFA ci ha fatto intendere che non seguirà, che non applicherà questa regola, perché è vero, al momento in cui c'è la regola va seguita, ma non tutte le regole sono buone.
0: Certo. C'è una riflessione di mercato che te la giro prima di salutarci, perché c'è un nostro amico che dice: ma per la Juve, scrive, non è meglio prendere Gila dalla Lazio invece che quello del Sassuolo, che costa un pochettino di più, non è che
5: costa il doppio.
0: Come il doppio? Perché doppio? 20 milioni
5: è una cosa. Come?
0: A 20 milioni Gila lo prendi.
5: 20 milioni?
0: Vedrai come va a finire.
5: Ah sì, ok. Il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni. Allora il 25 d'agosto, quando è ancora lì a Formello, allora ti presenti con 20 milioni. Allora va.

0: piace.
1: È un'altra cosa, dai.
0: Poi dicono: grande impallomeni, il mondo va avanti nel bene e nel male, bisogna accettarlo.
2: A me non piace, però bisogna.
0: Fulvio sta con te. Poi che dice questo? L'unica vera cosa utile da aggiungere al mondiale sarebbe stato il tempo effettivo nei tempi di recupero, che sta diventando una fase ridicola nelle partite. Effettivo. Io lo aborro il tempo effettivo nel calcio. No. Non so, Bonanno sarà d'accordo. Vuoi pure il tempo effettivo?
3: No,
0: Bonanno.
3: No, invece no, sei moderno, capito?
0: Niente, questo non
3: invece
0: lo
3: no, caro Marco, perché l'anticalcio.
0: Garbo, vuoi il tempo effettivo?
1: Ma no, ma il basket non è calcio, dai, è un'altra cosa. Sì,
0: Bonanni, vuoi il tempo effettivo?
4: Assolutamente no.
0: Meno male, perché pensavo che votevate pure per il tempo effettivo. No. Ho detto cambiamo sport e seguiamo un'altra cosa. Va bene, mi devo fermare, quindi...
2: Cooling break.
0: Pure noi, cooling break adesso, perché fa caldo oggi, eh?
2: Allora, quando c'è fa caldo, vedi come servono le pause.
0: Quindi, caro Tommaso, l'elegantissimo Tommaso, quando ti ritroviamo?
2: Mai più.
3: Quando volete, intanto vado a idratarmi.
0: Va bene. Allora, alla prossima, Tommaso. Ti aspettiamo. Buon lavoro alla redazione del Mercato Web. Ciao Tommaso. E buon fine settimana anche a Daniele Garbo e Massimo Bonanni.
2: Ciao,
0: ciao ragazzi.
1: A voi, a presto.
0: A prestissimo, a lunedì. Break. Cooling break.

0: ci siamo, entriamo nella zona centrale
1: del...
0: Ciao
1: a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, del venerdì, caro Stefano Impalomeni, con il quartetto che si forma insieme a te, perché c'è Paolo De Paola, direttore.
1: Ciao, Paola.
0: Buon pomeriggio.
2: Paolo. Buon pomeriggio, saluti a tutti.
0: Ciao Paolo, buon pomeriggio a Simone Braglia, il portierone.
1: Ciao
0: Simo.
2: Buongiorno Stefano, Paolo, immagino Massimo.
0: C'è Massimo, presentalo tu, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao,
4: buon pomeriggio.
0: grandi. Allora, io voglio chiedervi una cosa subito, che riguarda però, poi andiamo anche sul mondiale, sul mercato, tutte le... Però c'è Conte, qui leggo da tutto Mercato Web, lascia il Napoli, eppure Napoli sta iniziando il trasloco del suo appartamento e quindi se ne va via. Va via, lascia Napoli, saluta tutti. Se ne va, insomma, è arrivato Allegri. No, però voglio chiedervi, a questo punto c'è questo rush finale tra Conte e Mancini. Chi se prende questa panchina della nazionale italiana, Stefano? È un testa a testa, si continua qui. Leggo insomma un sacco di un giorno e uno, un giorno. Poi ci sono. Oggi ho letto anche l'editoriale di Zazzaroni, che ha detto basta di fare questo schierarsi da una parte all'altra. Insomma, che scelga Malagò liberamente.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tu sei d'accordo? Chi che sceglie possibile. Però Malagò? Silenzio. La vedi dura?
1: Non lo so, la vedo dura.
0: Ti vedo in difficoltà.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma no, non è che sono in difficoltà, perché se, voglio dire, Mancini sarebbe il tecnico.
0: Tu sei per
1: prescelto
0: Mancini.
1: Da. No, io.
0: Ah, tu dici lui
1: ha fatto una domanda.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Per me è lui l'uomo di Malagò. Poi. Capisco che ci sono tante cose, Paolo ne sa più di noi, e ci sono delle situazioni che quindi devi fare attenzione, però non. Cioè, io vorrei che questa avventura partisse abbastanza in maniera trasparente.
0: Maniera trasparente.
1: Trasparente significa che il presidente possa fare presidente in piena libertà.
0: Quindi deve scegliere Malagò liberamente, senza
1: avere liberamente, magari il Maldini della situazione o il Conte della situazione, però che abbia, ecco, voglio dire, subito la soluzione, ma ce l'avrà, conoscendo Malagò.
0: Poi ho sta cosa che addirittura la Serie A pagherebbe, cioè, adesso ce lo spiega meglio Paolo, la Serie A pagherebbe una parte.
1: Questa è una novità.
0: Ma questa non mi piace.
1: Questa è una novità,
0: cosa.
1: E
0: questa è una cosa che io
1: sentire pareri autorevoli, quindi
0: sì,
1: Paolo.
0: Allora facciamo una cosa, prima faccio il giro, mi lascio Paolo, così ci fa proprio il finale lui di questa situazione. Orlando, tu come finisce questa, secondo te, questo

0: testa a testa?
1: Ma se ricordi, io già 2 mesi fa, quando Conte praticamente aveva annunciato con quella conferenza stampa di lasciare Napoli, avevo detto che per me sarebbe andato in nazionale. E poi dopo si era fatto più il nome di Mancini, però ecco, se devo vedere un progetto con un contratto, mi sembra da 3 o 4 anni, se non sbaglio.
0: 4 anni, perché deve andare ai mondiali, sono 4 anni.
1: Esatto, 4 anni che deve andare ai mondiali. Io credo che Conte sia la persona giusta. Era stanco di allenare il club dopo 2 anni di Napoli, secondo me aveva proprio bisogno di cambiare, e se supportato da persone tipo Maldini, insomma quello che i nomi che sta facendo e che girano per la nazionale, io credo che si possa fare un buon lavoro. A me piace l'idea di Conte.
0: Ti piace molto. Ok, quindi la coppia con te. Braglia,
2: non ho capito cosa ha detto Massimo. A me piace
0: l'idea di Conte in nazionale insieme a Maldini, lui dice.
2: Sì, io sono d'accordo. Sono d'accordo sull'idea di Conte, più di quella di Mancini. Io per onestà intellettuale mi leggo sempre anche a un'identità morale. Qualcuno magari obietterà su quello che posso pensare, però io, per come è andato via Mancini, non lo richiamerei assolutamente in nazionale. Cioè, Conte mi sembra più la persona ideale per poter iniziare un ciclo. Detto questo, Conte ha bisogno anche però di una figura che possa essere forte in quello che può essere la credibilità sia di opinione pubblica sia di intendimento calcistico, cioè una persona che possa essere quella che conduce insieme a Conte l'Italia, speriamo, nel discorso legato a tra 4 anni di poter ripartecipare a un mondiale. Detto questo, non sono... invece io sono d'accordo che la Serie A possa intervenire economicamente, ma per un discorso semplice, perché comunque chiamando certi personaggi sicuramente sono personaggi che forse la garanzia economica potrebbe essere quella che li lascia lavorare in maniera tranquilla.
0: Paolo, la tua sentenza su questa cosa?
3: No, sentenza nessuna, però ho sentito cose di buon senso e credo che sia questa. Cioè, la scelta di Conte è subordinata anche a un certo ingaggio, si lavora su quello, si lavora anche per la Serie A, perché ricordate che Conte, quando andò in nazionale, fu pagato in parte all'epoca di Tavecchio dalla Puma. La Puma pagò quei 6
0: milioni, che però era uno sponsor della federazione e che insomma direzionarono dei soldi verso Conte, però era della federazione, mi sembra di ricordare.
3: Certo. Però la Serie A, la Liga Serie A, magari tra uno dei suoi sponsor può trovare giovamento se diciamo viene legato all'immagine di Conte, e la Serie A si lega a Conte, anche perché chiaramente in questo diciamo lavoro sicuramente ci sarà presente la figura di Laurentiis, perché De Laurentiis diciamo ha sempre sponsorizzato in qualche modo questo percorso, e sappiamo che la fine del rapporto De Laurentiis e Conte non è stata traumatica proprio per questo motivo: Malagò alla federazione e Conte in nazionale. Quindi è un disegno già fatto, già composto da mesi. Ci può essere questa diciamo questa carta Mancini, ma sono d'accordo con tutti, tra cui anche la vicenda etica di non richiamare un allenatore che appunto si era bruciato tradendo l'Italia per l'Arabia Saudita. Però detto questo, ribadisco, se si vuole uscire in qualche modo da determinate pastoie, mi piace molto il trittico Malagò, Maldini, Conte.
0: Quindi ti piace questo trittico? Questo trittico qui, Malagò, Maldini, Conte. E, vabbè, vediamo quello che sarà. Insomma, intanto vi leggo dei messaggi. Dice: ma come mai la Germania ci ha messo a scegliere Klopp? La Germania non ha scelto niente, ragazzi. Sta sondando Klopp, perché Klopp è
4: ha sotto
0: contratto.
4: Ha scelto di mandare via Nagelsmann.
0: Ecco, questo ha scelto. Non c'è. Ma Klopp non è ancora CT della nazionale tedesca, perché è un uomo sotto contratto dalla Red Bull, e quindi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso, cioè stanno cercando di portarlo. Poi qualcuno dice che sarebbe meglio Ancelotti, però Ancelotti in questo momento
4: Ancelotti, la combo Maldini Ancelotti sarebbe l'optimum.
0: Tu preferisci?
4: Voglio dire, allora, secondo me, come caschi bene, perché stiamo parlando di due allenatori. Allora, Mancini, che hanno fatto bene entrambi in nazionale, che conoscono l'ambiente, quindi o Conte o Mancini, insomma, voglio dire, non è che caschi male. Poi, tra l'altro, siamo proprio ormai nella fossa, lì, nello sprofondo proprio inimmaginabile, quindi peggio non c'è mai fine, insomma, basta, dobbiamo mettere, no? Certo. Contenere questo disastro. Quindi Conte e Mancini, poi condivido in parte il pensiero di Paolo, Simone e Massimo, però Ancelotti ha un contratto fino al 2030, Marco, cioè con Brasile, capito?
0: A meno che non se ne va a fine di questo
4: si
0: mondiale.
4: Parlava addirittura di anche allungare, ma insomma indipendentemente dai risultati, che ormai va di moda.
2: Ma dalla prossima partita è libero Ancelotti, credo, eh.
0: Ah, hai fatto questa è una sentenza, però
4: no,
0: Paolo.
4: Però c'è il rischio,
0: questa
4: allora
0: è una sentenza,
4: se non la prossima col Messico, dove giocano? A Toronto, ecco, forse si sa perché giocano,
0: cioè,
4: gioca la città del Messico.
0: Tu vedi il Brasile fuori, Paolo,
4: perché il Messico gioca con l'Inghilterra in casa, non so.
2: La Norvegia
0: è tosta, però non ti dimenticare il fattore C di Ancelotti. Vabbè, perché quello è fondamentale.
4: Quindi, però Ancelotti, Maldini sarebbe proprio il non plus ultra. Tu però dici, Conte è affidabilissimo. Mancini, perché è vero,
0: mi piacerebbe
4: che c'ha
0: Ancelotti
4: questa
0: come
4: macchia, perché è andato via la rabbia,
0: Braglia, ma le cose si Braglia possono, e De Paola sono irremovibili
4: proprio su questo,
0: sono proprio severi,
4: senza perdono. Capito? Però secondo me dove caschi bene, capito? Ancelotti, Mancini, Conte, se non ripartiamo con uno di questi tre, insomma, credo che Malagò, ecco, prenda uno dei tre sicuramente.
0: Paolo, tu lo vedresti Ancelotti alla guida eventualmente?
2: Ah sì, dai, a Carletto comunque l'abbiamo visto anche, diciamo, lui si sta arrabattando adesso nel Brasile proprio con il buon senso, sta portando dell'ottimismo in una nazionale che appunto ha questo atteggiamento un po' triste, no, in campo e anche fuori dal campo. I giocatori ne parlano bene, mi sono piaciute per esempio le manifestazioni di affetto di alcuni giocatori diciamo del Brasile nei confronti dei giapponesi eliminati, mi è piaciuta questa rinascita di Neymar, insomma tante cose positive con Ancelotti che sinceramente per me è il prototipo dell'allenatore ideale, ma anche della persona ideale, cioè io non credo che in Italia qualcuno, ma anche nel mondo, possa volergli male oppure possa fargli delle critiche che riguardano un po' il suo carattere, perché un carattere così, o tu è l'allenatore o uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, che sa gestire, sa proporre, sa cambiare ruolo, sa lanciare i giovani, sa fare di tutto, ma sempre, ecco, questa è la cosa costante, senza pensare che il calcio sia la cosa più importante della vita, cioè avendo anche altri valori, questo è importante.
0: Vero, verissimo. Sentite, io voglio fare una cosa con voi adesso. Vi do quattro nomi, scegliete voi a chi volete, diciamo così, mandare un ipotetico messaggio in base a questi nomi che vi dico. Quindi liberamente ne potete scegliere uno e dire voglio dirgli questa cosa. Va bene? Facciamo questa cosa. Braglia, parto da te, ti do quattro nomi, sono questi: Dybala, Leao, Lukaku, Lotito. Chi scegli?
2: Dybala.
0: Vai, che cosa gli diresti?
2: Gli direi di firmare e non fare storie e di diventare veramente un uomo simbolo della Roma, se vuole diventare un uomo simbolo, perché ad oggi quello che ha dato la Roma a lui è sicuramente di più di quello che lui ha dato la Roma.
0: Ah, quindi tu gli consiglieresti di firmare a prescindere da questo contratto che si sta discutendo, una riduzione, l'opzione del secondo anno rinnovabile da parte della società, tu gli rinnova perché insomma ti ha dato tanto la Roma?
2: No, la Roma ha dato tanto a lui.
0: Apposta.
2: E lui in termini di...
0: Però lui è andato incontro alla Roma, ragazzi, è andato incontro riducendosi l'ingaggio, non è un...
2: Ma segnale... per l'amor del cielo, riducendosi l'ingaggio, che siano 2 milioni e mezzo, 3, 4, non cambia nulla a mio modo di vedere. Sicuramente i soldi fanno comodo, però se stiamo a disquisire su quello che può essere un milione in più, un milione in meno, che sono soldi, per l'amor del cielo, nessuno li discute l'ammontare, però... deve essere anche riconoscente nella Roma e in quello che può essere l'obiettivo del progettuale della Roma a un allenatore che lo vuole, a un allenatore che lo stima, c'è l'ambiente che lo osanna. Lui, da un punto di vista di prestazioni, non ha fornito tante prestazioni, vuoi per gli infortuni, vuoi perché comunque sia tante volte non ha reso quello che poteva, certo, rendere a causa degli infortuni. Io credo che bisogna trovare un attimino di equilibrio anche dal punto di vista economico a favore di quella proprietà che in questo momento ti ha dato tanto.
0: Siete d'accordo? Avete qualcosa da aggiungere voi? Stefano, Massimo, Paolo, siete tutti d'accordo? Cioè, deve
1: io
0: firmare...
1: sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Sì, sì,
0: cioè, tu dici deve firmare senza perdere tempo, perché la Roma...
1: Sì, perché comunque l'allenatore lo vuole, lo ha detto più volte. La Roma è una squadra che sarà ancora più offensiva nel prossimo anno, sarà ancora più spettacolare. Un giocatore come lui è fondamentale. Non credo sia una questione di soldi, perché ha rinunciato ad andare a prendere tanti soldi in Arabia, no? Se, l'anno scorso. Dunque penso che troveranno l'accordo.
0: Stefano, e poi sento parlare.
4: Il messaggio è semplice, sintetico, sono d'accordo con quello che è stato detto. Caro Paolo, firma, immergiti nel sentimento che provano i tifosi nei tuoi confronti, anche il sentimento che tu provi nei confronti della Roma, non pensare ai soldi, ne hai fatti tanti, e accarezza il sogno, punto.
0: Accarezza il sogno. Bravo. Paolo, tu la pensi anche tu così, direttore?
5: Ma sì, ma io credo sia legata anche al suo impiego. Lui sa benissimo che non può dare diciamo il massimo, il 100% per tutte le partite. Sarà un impiego da leader, sarà un impiego nelle partite che contano, sarà un impiego che magari durante la partita in corso per sbloccare la partita, ma è quello che gli si chiede, è quello che può dare lui. Ecco, in rapporto a questo chiaramente la cifra deve essere proporzionata, ma ribadisco, lui ha fatto già un gesto, probabilmente non è quello che la Roma in qualche modo vuole raggiungere. Però se mi permetti, avrei aggiunto un altro nome, perché l'avrei...
0: No, ma te adesso uno è uscito, te ne aggiungo un altro, perché è Allegri, perché lo devo mettere dentro.
5: Ecco,
0: aspetta, aspetta, adesso arrivo. Quindi tu dici questa cosa qui, vabbè, siete un po' tutti propensi dell'idea che lui che deve fare un passo praticamente in quella direzione. Va bene. Allora Paolo, vengo da te, i nomi sono Leao, Lukaku, Lotito e Allegri, perché uno è uscito, abbiamo aggiunto Allegri. A chi prendi tu?
5: Ad Allegri gli direi...
0: Che gli dici?
5: Sei il massimo, sei formidabile. Io ho una veramente ammirazione per chi riesce a estorcere chiaramente con motivazioni sportive, motivazioni anche del suo procuratore, riesce a firmare un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, che portano praticamente Allegri a guadagnare, diciamo, negli ultimi anni in cui non ha fatto un tubo, 55 milioni di euro. 55, che era più o meno a 39-40, adesso se ne aggiungono altri 15, 55 milioni per nulla. Però ecco, io dico, spero che nei prossimi 3 anni vinca qualche cosa e dimostri qualche cosa. E ogni volta che io faccio una contestazione di questo genere, qualcuno dice: ma come si fa a discutere Allegri, che ha vinto tanto? Allegri ha vinto tanto 7 anni fa, negli ultimi 7 anni, siccome l'allenatore è al momento, cioè oggi un allenatore che vinceva fino a ieri o l'altro ieri potrebbe non essere ancora vincente, ma lo si sceglie perché ha vinto. Ma un allenatore non si giudica per quello che ha fatto 7 anni prima, ma si giudica per quello che ha fatto negli ultimi 3, 4, 5 anni al massimo, non 7 anni.
0: Infatti io ho chiesto oggi che Napoli, che Allegri troverà, perché insomma che troverà?
5: È riuscito a trovare anche un anno di contratto in più, ma questa è la cosa incredibile. Cioè,
0: vabbè, ma mica è andato con una pistola, però gliel'hanno fatto, e vuol dire che pure De Laurentiis ha consentito, perché ha scelto. Ma poi, cioè, De Laurentiis, hai sentito? Cioè, sceglie Allegri, ma prima aveva trattato italiano, cioè vuol dire che però c'è stata un'infatuazione.
4: Lo ha accolto nella piramide, però sai, Faraone conosce bene tutte le cose per uscire fuori da.
5: Il procuratore è bravissimo, no? Se è procuratore di Allegri, cioè non è che lo scopriamo adesso. Branchini,
0: certo, bravissimo.
5: È uno veramente molto in gamba. Io prima ho usato un termine forte e non voglio essere frainteso, però dico, sicuramente non è un allenatore, secondo me, tra i primi 10 al mondo. Il Napoli è una delle squadre che sta facendo meglio nel campionato italiano negli ultimi 15 anni.
0: Sì.
5: Non avrei scelto Allegri per quel
3: per la successione di Conte. Però questo può essere che il miracolo.
6: Però c'è anche un precedente, Paolo, non ce lo dimentichiamo. Lui subentra da tempo fa a Conte e fa una striscia di risultati anche lì, la squadra.
1: Marco,
6: vai Orlando, vai.
1: Perdonami,
6: quando entri così lo sai che mi piace.
4: No, Massimo, non cadere nelle trappole di Piccari, Massimo, io ti voglio difendere, capito? Perché ti fa le trappole.
6: Vai Massimo, vai, entra a gamba tesa.
4: Non solo
1: Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'era Pirlo, c'era Pogba, c'era Vidal, e ti sembra una squadra vecchia da buttare?
6: No, è perché questa è da buttare, quella che incontra, che prende adesso.
1: No, però voglio dire, lì lo abbiamo apprezzato perché arriva, è vero che aveva una grande squadra, ha vinto. Qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, perché poi noi abbiamo dato colpa alla società, che del Milan, che non c'erano dirigenti competenti e tutto, però l'ultima partita l'ha sbagliata lui, l'impiego di Leao e di Pulisic li ha messi lui in campo. Insomma, un allenatore che magari poi va a Napoli, che ha una buonissima squadra, vince il campionato e tutti gli battiamo le mani.
6: Però parliamoci chiaro, Massimo, adesso allora, al di là delle battute, lui va a Napoli e deve lottare per lo scudetto, non c'è sta... cioè io voglio sentire discorsi, dobbiamo entrare nei prime quattro. Si lotta per lo scudetto. Questa è una squadra che è arrivata seconda e l'anno prima ha vinto lo scudetto, ha vinto la Supercoppa. Non è che prende, voglio dire, prende una squadra nettamente più forte del Milan.
4: Le prime quattro.
1: C'è dubbio.
6: Deve lottare per lo scudetto.
4: Lui deve dire le prime due.
6: Le prime due.
4: No, le prime quattro.
1: Prime quattro lui dirà, Marco.
6: No, non esiste. No, se lo dice ci prende in giro. Se lo dice ci prende in giro. Dai, ragazzi.
4: Non
6: siamo
4: a presentare con le prime quattro.
6: Non lo può dire. No, assolutamente. No. Qua...
5: Ma De Laurentiis ha detto primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions.
4: Esatto, bravo.
5: Ah, ok. Ha già fissato De Laurentiis.
4: Faraone ha già dettato gli obiettivi.
6: Assolutamente. Che dici, Braglia? Manchi solo tu. A chiudere questo primo passaggio, perché poi ci sono gli altri nomi da analizzare.
7: Per me l'ho già detto, è l'unico allenatore dei diciamo della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare assetto tattico a una squadra, e quando l'ha fatto nel peggiore dei modi, se non sbaglio col Milan, quando ha perso con l'Udinese. Per cui io dubito sull'elasticità e su quello che può essere il campionato del Napoli. Mi spiace per la piazza, ma io non vedo un campionato, pur avendo una rosa forte, ma non vedo un campionato che può essere...
6: Cioè tu non credi nel rilancio di Allegri?
7: No, per niente.
6: Però ragazzi, c'è una squadra forte, io questa cosa qui, ripeto, non è da sottovalutare.
7: Io ho detto che la squadra è forte, però poi dopo conta anche il manico, perché comunque l'abbiamo visto quest'anno con la Roma, il manico di Gasperini, che cosa ha permesso, nonostante le difficoltà avute durante la seconda parte del campionato. Quelli sono gli allenatori che ti danno un timbro ad un'annata, e Allegri poteva dare il timbro, invece che il timbro positivo ha dato il timbro negativo al Milan.
4: Dai, usciamo fuori dagli equivoci. Spalletti terzo, scudetto. Conte scudetto, primo, secondo. Ora 4 anni, stiamo parlando di Spalletti e stiamo parlando di Conte. Se Allegri arriva quarto,
6: ha fallito.
4: C'è un downgrade, cioè, non ci giriamo intorno, stiamo parlando di...
6: No, ma io sono d'accordo con voi.
4: Numeri uno, Se noi diciamo che Allegri è stata all'altezza di Conte e di Spalletti, Allegri deve fare Allegri.
6: Ma perché se prendevano italiano, voi eravate più sicuri?
4: Magari, no, però ma magari a italiano gliela puoi, cioè, dire, vabbè, italiano, il primo anno, Allegri, viene preso Allegri, viene preso, che ne so, uno è più... E tra i più vincenti.
6: È apposta, se prendo Allegri perché voglio vincere.
4: Ma è bravo. Detto Paolo.
6: Esatto.
4: L'ha detto primo o secondo, e poi andiamo avanti in Champions. Andiamo perché voglio fare un'altra figura.
6: Assolutamente, voglio fare un'altra figura in Champions.
4: Sai che faccio? Prendo Allegri e arrivo quinto.
6: Paolo, quarto. Stavi aggiungendo qualcosa, mi sembra, vai.
5: No, no, dico chiaramente con l'italiano le pretese sarebbero state diverse, perché fa un'impostazione, un progetto, è per questo che non capisco i 3 anni. Sinceramente, 3 anni, vogliono dire tanto, perché 2 anni... lo comprendo, magari un po' mi fido, un po' no, ma diciamo, se tu riesci a far bene subito mi basta anche il primo anno. 3 anni vogliono dire già una strategia un po' più lunga. Che ha in mente De Laurentiis con Allegri? Perché mi sfugge al momento, capito? Cioè, realmente vuol fare cosa?
7: Se certo, è un percorso certo. di Champions non lo capisco, se è un percorso di campionato mi sembra, come dire, strano. Vediamo.
6: Vabbè,
7: non abbiamo preclusione per nessuno.
6: No, per carità, certo. Ci fermiamo un attimo perché abbiamo ancora tre nomi da analizzare, quindi torniamo tra pochissimo, piccolo break.

0: Siamo tornati sempre in diretta con voi, Marco Piccheri e Stefani Palomini.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, c'è una notizia del mondiale che ve la do subito prima di andare a salutare il nostro trio in collegamento, perché Brasile, vado su tutto mercato web, niente da fare. Rafinha salta la Norvegia, Ancelotti non forza il rientro del calciatore. News in questo momento che riguarda appunto il Brasile per la bellissima e affascinante
1: servito,
0: sfida.
1: Sì. Paquetà recupera?
0: Al momento non ho news di questo tipo, verifichiamo, però sa, lui è una perdita comunque importante.
1: C'è la remata vichinga là dietro l'angolo. Che
0: ah sono... sì, c'è paura della remata vichinga, attenzione. Attenzione. Allora, ritrovo Paolo De Paola, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
0: Braglia, eccolo con noi, Simone, ben trovato.
1: Ciao Simone.
0: E poi Massimo Orlando.
3: Ciao, buon pomeriggio di nuovo a tutti.
0: Prima di ritornare sul nostro gioco, la Spagna è tornata, cioè c'è veramente... Vi ha impressionato ieri sera? Giro sulla Spagna, Stefano, ti ha impressionato?
1: Beh sì.
0: Beh, però l'avversario,
1: una
0: insomma,
1: Spagna
0: non è che...
1: cartesiana, sembrava la goriziana a biliardo, ha visto tutte queste traiettorie, questi passaggi precisi, una
0: la
1: squadra
0: Spagna c'è, vedi, guarda, è bello.
1: Ordinata, è una Spagna che
0: mette paura.
1: Forte.
0: Mette paura?
1: Mette paura, è una squadra forte, però ecco, l'unica nota un pochino stonata è Yamal, che cerca un attimo di mettersi in vetrina troppo questi anche... dribbling, insomma, poi posso... Yamal, se fa Yamal questa Spagna può arrivare fino in fondo, se invece Yamal comincia a fare che ritardo sulle grandi firme, no? Sì. Un po' ritardo, sì. No?
0: Sì.
1: Gli dice pure male, poteva fare due gol là, è stata...
0: poi posso
1: e
0: dire.
1: Invece deve star sereno, sappiamo tutti che è forte, bravo. Invece ogni tanto esagera, vuol fare 27 tunnel.
0: È vero, troppo esatto. Posso dire una cosa, se vi lascio la parola subito, un invito, siccome ho fatto il telecronista per un po' di anni, mi piace tantissimo e continuo a seguire i colleghi, non lo faccio dal 2018, però questa enfatizzazione ogni volta che toccano il pallone certi giocatori non fanno niente, è un po' fastidiosa. Ieri Yamal ogni volta che c'aveva il pallone sembra che c'era, che ne so, qualcosa di incredibile che accadeva. Ronaldo calcia il rigore, sento degli strilli che fenomenale, ha tirato un rigore tira, cioè andiamoci, no, veramente lo dico da grande affezionato e colui che ha fatto per tanti anni, secondo me esageriamo, cioè Ronaldo tira un rigore
1: 41 anni
0: ho capito, però se tira rigore a 41 anni va in pensione adesso subito, cioè tira un rigore, però sento un'esagerazione delle volte.
1: Martinez,
0: sei incazzato, è vero, sì,
1: ho
0: sì,
1: capito,
0: sì.
1: Ma...
0: no, però io lo dico veramente con affetto a tutti i miei colleghi, cioè, che tocca il pallone Yamal, ma... ieri sembrava che ogni tocco del pallone, non lo so, si illuminava tutto, un televisore che faceva, boh, io non lo... Orlando, ridevi, però mi sembra un po' delle volte che si esagera un pochettino, no? O no?
3: No, sì,
0: ma
3: sì,
0: lo dico con affetto, non mi permetto di criticare, con affetto.
3: Sì.
0: Cioè, proprio...
3: è chiaro che si enfatizza un po' di più,
0: però insomma, dai, a casa vediamo, però... non è che siamo ciechi, cioè se Yamal perde il pallone dopo, oppure sbaglia il lo vediamo, non è che così, tanto
3: certo.
0: Per dire.
3: Certo, no, sono d'accordo Marco.
0: Io sono trombone, quindi vai. Quindi che sulla Spagna è tornata?
3: Sì, assolutamente.
0: Non è mai andata via.
3: Non è mai andata via. Diciamo che non è riuscita ad esprimere il gioco, soprattutto offensivo, nelle prime partite del gruppo, del girone. Però la solidità in difesa, in centrocampo, è sempre stato... di grande livello. Deve salire Yamal, come ha detto Stefano, se sale la qualità di questo ragazzo, se recuperano Nico Williams, sono tra i favoriti. Certo, tutti dicono la Francia, onestamente i quattro giocatori della Francia, mi sa che nessuna nazionale ha mai avuto tanta qualità,
0: certo.
3: così davanti,
0: mai.
3: Davvero
0: certo.
3: mai. Però è anche vero che se dovesse passare e trovare una squadra tipo la Francia, tipo la Spagna, è lì con quattro giocatori che non ti rientrano mai, con due centrocampisti e basta, con Condé che fa praticamente l'attaccante, e lì secondo me insomma bisogna studiarla bene. Comunque la Spagna c'è, dai.
0: La Spagna c'è, Braglia, la Spagna c'è, intanto è iniziato anche il match di Sinner a Wimbledon, vai.
4: Sì, la Spagna sì.
0: Ti mette
4: Spagna...
0: paura?
4: No, la Spagna no, a me non mette paura, non c'è, dovessi, ottima squadra, non, equilibrata in tutti i reparti, sono d'accordo su quello che ha detto Stefano, ma
0: quattro. Che è successo? Ma?
4: Non arriva nelle quattro.
0: No, non arriva nelle quattro. Paolo, De Paola.
2: Ma sì, la Spagna mi ha impressionato, devo dire, il primo tempo veramente ha fatto paura, poi il secondo è dilagata, ma il primo tempo cioè non, l'Austria
0: era impressionato ogni tocco di Yamal, pure tu?
2: No, guarda, sui tocchi tu hai ragione, ma sai cos'è? Diciamo l'enfasi che ci mettono molti telecronisti è dettata dal fatto che il gioco è diventato noioso, cioè il calcio in assoluto è diventato noioso perché è molto ripetitivo. Cioè tu vedi tutte le squadre che fanno lo stesso gioco, quindi a che cosa t'attacchi o perlomeno ti appelli? Al grande campione, c'è Yamal, c'è Mbappé, c'è Dembélé, c'è Neymar, cioè ti attacchi a questi e chiaramente sposti l'enfasi non tanto sul gioco corale della squadra quanto sul gioco dei singoli. Però questa è, diciamo, quella che tu denunci è comunque una carenza del nostro calcio, Cioè che il calcio diventi noioso ce lo possiamo permettere fino a un certo punto. C'è bisogno di un'invenzione, c'è bisogno di muoversi, muovere un po' il movimento, perché guarda, anche il fallimento della Germania è emblematico, perché la Germania è veramente il Bayern Monaco. Come fai a discutere una squadra come il Bayern Monaco e i giocatori che ha? Però anche quello sta diventando un modello, diciamo, non più diciamo esclusivo, locomotiva, un modello di riferimento.
0: Certo.
2: Il calcio deve trovare dei nuovi parametri e secondo me li deve trovare nei giocatori, nella qualità dei singoli giocatori, perché sono loro per forza gli artefici di un cambiamento. Quando l'allenatore o gli allenatori non riescono a darti quell'impostazione del gioco, perché la Spagna va benissimo, per carità, pallino e gioco in mano, però alla fine è anche noioso se non finisce in gol.
0: Certo.
2: Eccetto, un pallone da qua a destra a sinistra.
0: Sì.
2: Però c'è bisogno del talento.
0: Del talento. Intanto rispondo velocemente. Intanto ci sono anche degli audio che adesso recuperiamo al volo prima di chiudere questo blocco. Rispondo ad un amico, dice: però non dici queste cose di Messi. Però perdonatemi, Messi ha fatto dei gol da belli. Lascia bene. Il rigore per me c'è poco da enfatizzare. Io la vedo così, Messi ha fatto dei gol, ha tirato delle bordate un po' da giocatore, proprio gol che vanno enfatizzati, la vedo così. Però sa, ogni tocco del pallone, ogni calcio di rigore,
1: Marco, hai fatto questo mestiere per tanti anni,
0: io
1: ormai ci si divide,
0: appartengo a un'altra generazione.
1: Il commento,
0: dai,
1: diciamo così, quasi da ninna nanna, insomma, e poi c'è il commento, quello urlato, c'è il commento,
0: non lo so, ma è una mia idea, magari sbagliata, ma
1: glorioso, c'è il commento dimesso, c'è il commento asciutto, cioè
0: io
1: la partita, chi se ne frega, io sto mestiere non l'ho mai fatto, non lo so fare. Paolo qui è un maestro, ci può dire come magari
0: no, ma io ora mi
1: poi
0: esagerazione in questo
1: critici
0: senso,
1: televisivi che ci spiegano il mondo, che non hanno mai tenuto un microfono in mano, che non hanno mai fatto un servizio, capisci, il mondo, Paolo,
0: è
1: clamorosamente straordinario, perché
0: sì,
1: capito com'è.
0: Ma te leggo questa,
1: cioè non sanno nemmeno cosa significa fare una diretta di 10 ore, 15 ore senza dormire, 25
0: fanno
1: minuti,
0: fanno i critici televisivi,
1: però è la vita così, devi pure abbozzare e andare avanti.
0: Sentite questa, ve la faccio commentare perché ho ancora tre nomi che dovevamo analizzare, però vi faccio commentare questa velocissima. Ha parlato Ibrahimovic ieri sera in TV e sentite che cosa ha detto al termine di Portogallo-Croazia. Me la rigira Daniele dalla redazione, lo ringrazio. Non si può pensare di vincere qualcosa nel 2006 con un Cristiano
1: 2026.
0: Ronaldo 2026 con un Cristiano Ronaldo di 41 anni a guidare l'attacco, anche perché in panchina c'è Ramos che è entrato e ha segnato. Questa non è leadership leggendaria, è l'ego, lo dice lui, che tiene in ostaggio la squadra. Continuare a schierarlo titolare è pura follia dettata dalla nostalgia. Firmato Zlatan Ibrahimovic. Che dite?
1: Do la parola a
2: Paolo. Lettino d'analisi subito.
0: Chi?
2: ci vuole il lettino dall'analista immediatamente.
0: Sì.
2: No, dai, ma non può, cioè, ha descritto se stesso. Ha descritto se stesso.
0: L'ego è fantastica, cioè lui che dice all'altro dell'ego, cioè, che se li metti insieme quei due, io non so che c'è fuori.
1: Superman. Esce da Crypto.
0: No, veramente. Orlando, non dici niente. Ma Massimo è caduto, non lo sento.
3: Sono.
0: Ah, che dici?
3: Non no, dici... mi sono messo a ridere, quello che ha detto il direttore è fantastico.
0: Sul lettino proprio... d'analisi.
3: Assolutamente. Poi, che tutti noi pensiamo... Che Ronaldo comunque levi qualcosa alla, alla
0: sì,
3: fase offensiva,
0: lo pensiamo tutti, dai.
3: Poco, ma sicuro. Però come fai quando va a fare la formazione Martinez, lo guarda in faccia e gli dice te non giochi? È un casino. Però lui si è lamentato quando è uscito e lì sinceramente ha sbagliato. Sì,
0: ha sbagliato, questo è vero. Braglia, così chiudiamo e andiamo agli altri tre nomi.
5: Non c'è niente da dire.
0: Niente, vabbè. Allora, Orlando, tu che nomi scegli tra Leao, Lukaku e Lotito? Vai. Chi dici a Lotito?
3: Ma che molla, vai, hai fatto tanto. Molla la Lazio. La gente sta male, i tifosi della Lazio, tanti amici tifosi della Lazio che mi mandano dei messaggi, sono disperati. Sono disperati. Poi detto questo, magari fa una grande squadra e fa un grande campionato, glielo auguro di cuore per i tifosi, per Gattuso e per tutti quelli che lavorano. Però continuo a dire, quando tu hai una piazza che non ti vuole più, non vuole fare gli abbonamenti, che sai già che lo stadio sarà sempre vuoto, ma cosa aspetti a mollare? No, io non lo so,
0: volete aggiungere qualcosa? Voi? Questo è il nome scelto da Orlando?
1: A me questa situazione sociale, io sì, direi sociale. Che sta diventando...
0: Dopo facciamo sentire anche il presidente della regione Lazio.
1: Che va al di là del calcio, Marco, adesso senza ironia, con tutto il rispetto, anche se poi uno è nato con una fede diversa. Però Lotito ha fatto il presidente per 22 anni adesso.
0: Sì, più di 20 anni, dai.
1: Risultati alla mano non lo ha fatto secondo me così male. Lui rivendica il passato, ma il passato non conta più niente, cioè come più. Quando tu hai fatto la domanda precedente, come ma ti piace come... questo calcio, l'hydration break, il cool break, il sensore nel pallone eccetera eccetera, io ti dico non mi piace, però insomma alla fine non è che uno può ritornare a fare telefonate con i gettoni quando l'estate c'era la fila con la busta di plastica o con il telefonino dei Flintstone, cioè la vita va avanti.
0: Quindi tu
1: mi fa schifo, mi devo adattare alla tecnologia, non la sopporto, però ci devo convivere, non è che posso decidere io le regole, sono queste. Come Lotito non può decidere di far presidente senza il consenso, cioè è una situazione
0: sociale, l'hai
1: sociale
0: definita.
1: Difficile anche psicologica.
0: Mi lascio De Paola per ultimo. Braglia,
5: ma sì, tu Lotito ha ragione Massimo, cioè io credo che non si possa fare il presidente anche a vita, perché comunque i tempi cambiano, ci si deve adeguare, c'è appunto per quello che ha fatto fino ad oggi, ma io credo che debba liberare quello che è una piazza importante alla quale piazza è legata da un, tra virgolette, dittatore.
0: Diciamo che si sta comportando un po' così, insomma. Oggi però lui ha detto che diciamo che viene frainteso quello che ha detto. Adesso vi riporto le parole. Paolo, vengo da te per chiudere un po' questo discorso, dai.
2: Te l'ho detto, cioè io lo ripeto da sempre. Lotito è stato per lungo tempo uno che ha dominato il calcio italiano quanto a conoscenza, questo è innegabile. È riuscito ad avere quella spalma soldi incredibile. Ha iniziato a sbagliare, secondo me, a sbagliare tutto quando preso, ecco, a proposito di ego di cui parlavamo prima, quando preso dall'ego si è in qualche modo ritenuto indispensabile per la sua società e si è ritenuto punto fisso da poter fare qualunque cosa. Perché poi alla fine, se tu vai bene a vedere, non è manco questo fenomeno di conoscenza che in qualche modo ha esportato come immagine, perché su tutti i giocatori con i quali ha fatto causa oppure ha fatto baruffe perché volevano andare, lui non li ha liberati eccetera, ha sempre perso soldi, sempre. Sulla questione federale, su quello che erano le sue scelte, vedi anche attraverso terzi di Ventura, per esempio in nazionale, eppure ha sbagliato. Sulle intromissioni sul sistema calcio per quanto riguarda le 20 squadre nell'accontentare quelle più deboli e quindi tenere compatte tutte le società e tutti i club, e ha sbagliato. Allora io dico, ma diciamo, secondo me è quello che tu lasci realmente che è importante, e non è che tu, diciamo, dicendo io sono il migliore, convinci la gente. La devi convincere con i fatti. E con i fatti, per esempio, De Laurentiis gli è stato nettamente superiore.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Nettamente.
0: Non c'è dubbio. Allora, mi dai un paio di audio e poi c'ho l'ultimo nome da mettervi.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Vai, Luigi.
6: Ma scusate, ma io dico una cosa, ma sullo Tito non gli si può organizzare una bella festa, una celebrazione, una festa di addio? Gli si fa anche una bella statua in scala 1-1 con qualche scritta in latino. Lui è contento e dopo un po' adesso fuori di Val. Dai, un saluto.
0: Avete una cosa un po'... Vai un altro.
7: Buongiorno, sono Antonio. Un paio di considerazioni.
0: Ciao.
7: Innanzitutto mi ha stupito De Laurentiis per il suo comportamento, conoscendo il suo, come dire...
0: Che ha fatto?
7: Il suo essere sanguigno, cioè invece ha avuto un atteggiamento molto molto tranquillo. Evidentemente voleva togliersi di torno a tutti i costi Conte. E per quanto riguarda Allegri, dopo i 3 anni alla Juve e quell'anno al Milan, finalmente avrà una società,
0: okay,
7: e un presidente che lo sosterranno, e quindi io penso che potrebbe fare bene. Poi certo.
0: Bene, potrebbe fare bene. Dammene un altro, dai.
8: Perché. Ma avete visto il gol annullato a Ronaldo, quello che aveva fatto?
0: Bellissimo, sì. Bellissimo.
8: Bello.
0: Gol bellissimo che meritava migliore sorte, bisogna dire la verità. Quello era un gol favoloso, quello era un gol da strillare veramente, da metterci enfasi. Vai in un altro.
9: Buongiorno Maracanã.
0: Io
9: per qualche telecronista levo l'audio, perché non se ne può più.
0: Ho fatto uno spot ai telecronisti oggi. Sì. Dammene un altro e chiudiamo, vai. Arriva. Poi c'è...
10: Vai. Scusate, Spalletti aveva Osimhen e Kvaratskhelia. Conte gli ha fatto spendere 300 milioni sul mercato. De Laurentiis si chiama Allegri per ridurre i costi, per ridurre il monte ingaggi. E cercare di ottimizzare, sì, un po' gli acquisti che Conte non utilizzava, e deve vincere lo scudetto.
0: Abbiamo detto.
1: Allora ci andiamo pure noi cinque, va bene così. Carità, non... io va capisco, bene. È vero, c'ha giocatori forti, Napoli, Spalletti, sì, Conte, quello, però ragazzi, non lo so. Cioè, che dobbiamo dire?
0: Io sono d'accordo.
1: Tra le prime quattro? E questo,
0: no, ma
1: è
0: che
1: la narrazione?
0: Allora, intanto poi c'è un messaggio da parte di Giampiero ad Orlando, e che fa: Orlando, ti prego, compra la Lazio. E non so se ti interessa, Massimo, fa questa operazione, vedi tu.
11: Poi... Andrò negli Emirati a cercare fortuna.
1: Partner.
11: Per portare a casa un presidente per la Lazio.
0: Allora io però voglio chiedervi anche una cosa su Leao, perché non me l'avete detto nessuno, io ve lo devo chiedere, insomma, ragazzi.
2: Diverso.
0: Cioè, che tu, Paolo, ma ieri fa sto assist e fa una bella partita.
2: No, ma ieri l'ho visto diverso.
0: Quindi che fa? Si tiene o si cede? Perché qui si parla di 60 milioni per Leao.
2: Allora, non sorride in campo. I compagni, evidentemente, parlando la stessa lingua, gli diranno ogni secondo qualche male parola, perché sicuramente lo vedo, diciamo, che è proprio molto molto serio, molto concentrato, quindi non indugia mai sull'estetica,
0: quindi
2: mai
0: lo tieni narcisismo. Quindi il Milan lo deve tenere?
2: No, il doverlo mai. Se è cambiato come sembra, si può tenere, però ecco, deve essere una cosa continuativa. Io sono sempre negativo, cioè nel senso che il mio giudizio rimane negativo, però se tu mi dici come l'hai visto nell'ultima partita, l'ho visto concentrato sul pezzo.
0: Facciamo un ragionamento, Paolo, tu l'hai visto concentrato, infatti ieri sera pure Stefano sottolineava la prestazione, c'è stata, no? Però ne abbiamo viste queste prestazioni anche in passato, non è la prima volta che
1: l'anno
0: visto...
1: dello scudetto.
0: Ecco, e allora che si fa? Cioè, che perché poi hai visto Gonzalo Ramos l'ha cercato con quel bel cross, gli ha messo la palla sulla testa.
2: Se tu mi dici certi giocatori attuano delle strategie per poter avere un rinnovo di ingaggio e poter in qualche modo, io ti dico di sì, è così, è vero anche questo, quindi non ho la certezza. Per cui allora se tu mi dici messo alle strette tu lo terresti, io ti dico di no, perché secondo me ha dimostrato negli anni di non essere un giocatore affidabile, cioè di non essere un giocatore sul quale ogni anno devi fare una scommessa, perché magari nel momento del rinnovo, nel momento in cui lo devi lasciare, lui fa la prestazione che ti convince a tenerlo, e non va bene così.
1: Sarò breve. Io ho una curiosità di vederlo in una squadra organizzata, già pronta, già vincente. Secondo me lì deresponsabilizzato potrebbe essere un calciatore diverso, più forte, più continuo.
2: È probabile, probabile.
0: Braglia, tu che dici?
12: Se trovo la squadra che gli dà quello che chiedono, io glielo porterei.
0: Cioè tu, a prescindere di come possa fare questo mondiale, supponiamo che fa un'altra partita così, magari ne fa altre due, tu comunque dici no, basta.
12: No, basta. Cioè, questa discontinuità non premia quello che può essere. Dire che 60 milioni... cioè per quello che è il discorso dello scudetto, ok, d'accordo, quell'anno dello scudetto, ma è l'unico anno che ha fatto in maniera superlativa. Dopodiché non ha continuato quel processo di maturazione e di qualità che tutti speravamo potesse avere, cioè oggi come oggi non andrei su, cioè se trovassi qualsiasi no, io lo darei.
0: Lo daresti. Orlando, Massimo, tu che...
13: Per come sta giocando adesso fai fatica a pensare di dar via un giocatore del genere, perché sta giocando bene.
0: Ha giocato bene, ha fatto una partita.
13: No, è entrato anche in quella precedente.
0: Però ieri ha fatto proprio, ieri...
13: Io nella precedente partita avevo detto che Leao, secondo me, deve giocare e non Joao Felix, che sono due cose completamente diverse. Comunque, Leao, secondo me, nel suo ruolo è fantastico. Se c'è una squadra organizzata e il Portogallo lo è, perché il Portogallo, attenzione, ha problemi magari a fare gol, però c'è una squadra fantastica. Torna a Milano con quale testa, gli rifà il contratto? Onestamente sono d'accordo anch'io,
0: però ormai... pensate una cosa, c'è Amorim, magari trova un rapporto, c'è Gonzalo Ramos, altro compagno di Porta, sì. Capito? Non sottovaluterei questi aspetti.
13: Mi devi garantire che gioca sempre nel suo ruolo, che non gli fai fare la punta come gli faceva fare Allegri, che è stato anche quello il problema l'anno scorso. Però...
0: ne abbiamo parlato e sono sempre stato d'accordo con questa tua posizione.
13: Se gioca Pulisic una parte e Leao dall'altra e Ramos nel mezzo, insomma il Milan comincia a essere forte lì davanti. Però è tutto da vedere, perché comunque c'è da fare un ingaggio che è molto oneroso, e Leao comunque la testa non è che la cambia, è sempre la stessa. Vediamo.
0: C'è un nostro amico, dice, io proporrei un contratto a Leao settimanale, insomma mi sembra proprio un po' troppo il contratto settimanale.
2: A gettone,
0: vabbè. Poi Paolo, ti dicono per il direttore De Paola, perché Cairo in 21 anni non ha mai messo a terra un progetto serio?
2: Beh, è uguale, infatti non è che dico Cairo si salva.
0: Sì.
2: Assolutamente. Solo che Cairo ha un minimo di, come dire, di esposizione, di comunicazione che è un po' diversa.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Vogliamo chiudere con due audio e poi ci salutiamo, vai
14: Luigi. Ma non lo so, sono io l'unico in tutta Italia che pensa che Allegri è un bluff storico, un allenatore senza
0: Luigi
14: qualità,
0: è scatenato,
14: che ha rovinato il calcio italiano, perché lui è l'anticalcio in persona. Eppure riesce a trovare sempre contratti sculati.
0: Parliamo bene. Diciamo fortunati, vale lo stesso come termine. Vai.
15: Signori, io avessi soldi, ci punterei 100 euro Allegri con questo Napoli, solo così com'è.
16: ok? Arriva fra le prime due.
1: Quello deve fare.
0: È quello che deve fare, però. Siamo tutti d'accordo, mi sembra, Paolo, no? È quello che deve fare.
16: Assolutamente. Ma vedi, guarda che Allegri ha già vinto, se ne parliamo così. Hai capito? No, questa è la cosa che a me fa impazzire, perché da 7 anni non vince niente e noi stiamo a discutere primo o secondo posto e contratto di 3 anni. E qui, cioè, ha vinto. Ha vinto sempre lui. Viva lui e viva Branchini.
0: Bisogna avere pure gli agenti bravi, eh?
16: Certo.
0: Che dici, Braglia che Borbotti? Tu non sei d'accordo, Borbotto, io lo so. Braglia. Dai, chiudiamo così, chiudi te.
17: No, dai, ma come si fa a discutere? Cioè, ma se fosse stato quell'allenatore che tutti pensano che potesse essere come allenatore, cioè, avrebbe continuato a vincere.
0: Ah, vabbè, ma mica è facile vincere sempre, però. Tu lo sai che io non sono un suo estimatore, però vincere sempre è possibile.
17: No, ho capito, ma sono... un breve periodo, 7 anni è un medio lungo periodo, cioè tu quando cerchi, cioè, a mio modo di vedere, mi spiego, mi domando quali giocatori ha valorizzato, che risultati ha fatto negli ultimi 7 anni, che tipo di gestione ha dato alle società dove è stato negli ultimi 7 anni, cioè hanno solo perso dal punto di vista di conto capitale queste squadre, perché l'anno scorso solo al Milan, oggi come oggi sei con una operata economicamente, perché se non è arrivata in Champions League, è per forza di cose la rosa viene automaticamente a calare il valore della rosa. Cioè stiamo idolatrando, poi per rispetto tutte le idee.
0: No, vabbè, noi non è che stiamo idolatrando, cioè stiamo facendo un ragionamento.
17: No, l'opinione pubblica sta idolatrando e sta dando di quei meriti che negli ultimi 7 anni purtroppo questo allenatore non ha avuto e non ha dato.
0: Ma guarda, io penso una cosa e chiuderei così. Cioè, io credo che questa scelta di andare al Napoli lo pone di fronte anche ad una grossa responsabilità. Cioè, mentre l'anno scorso si poteva dire che il Milan non era, magari aveva dei limiti, eccetera, qui prende, ripeto, la squadra. Stefano prima ha fatto un percorso.
1: Però hai sentito,
0: no?
1: Il nostro ascoltatore che ha detto, però non ha Kvaratskhelia, ma sì. Capito, si innesca una cosa che alla fine squadra, non si può di più niente.
0: Ha lottato per lo scudetto l'anno scorso in Napoli, è arrivato
1: secondo. Io concordo sul fatto che non ci si può non nascondere, che insomma mi sembra eccessivo, però insomma che mi aspetto una conferenza poi, stampa, le prime dichiarazioni di Allegri, torneremo a lottare, cioè,
0: per il titolo,
1: saremo lì per lottare, per dar fastidio all'Inter,
0: ma c'è
1: arriva tra le prime 4,
0: no,
1: ecco, deve
0: ma anche perché
1: questo,
0: Paolo, perdonami, noi l'anno scorso abbiamo detto a tutti, mi ricordo, il Napoli ha avuto un sacco di infortuni, senza tutti questi infortuni avrebbe lottato molto più per il titolo, sarebbe stato molto più vicino all'Inter. Questo è il ragionamento che emergeva l'anno scorso, ti ricordi?
1: E si è arrivato secondo.
0: Quindi...
16: Ma poi l'altro ragionamento che ti faccio pro Allegri è questo. L'ascoltatore ha detto finora non ha avuto mai una società seria alle falle, ha avuto la Juventus, ha avuto il Milan, cioè, adesso ha il Napoli, e che vuol dire? Cioè, finora poverino Allegri non ha avuto società serie, no, insomma, cioè, ognuno, come dire, estremizzando il ragionamento alla porta dalla sua parte, però bisognerebbe essere, come dire, un po' onesti intellettualmente per dire certe cose.
0: Assolutamente. Mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Simone Braglia, a Massimo Orlando e a Paolo De Paola.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie ragazzi, a presto.
16: Ciao
0: a tutti. Break, perché abbiamo ancora un'altra ora da condividere con voi. Intanto Sinner sta giocando.

0: Mamma mia, caro Stefano, siamo tornati. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner. In questo momento è in vantaggio 4-3 al primo set.
1: È al servizio
0: ed è 30 pari. Viene da due partite dove un po' di fatica l'ha fatta, soprattutto nella prima.
1: Sì, qui sembra un pochino
0: qui
1: più sciolto.
0: Sembra più sciolto oggi, sì. È partito, molto
1: forte.
0: Avversario, esatto. Sì,
1: però ti aiuta a trovare la condizione. Poi, tra l'altro, ci sono state le suddichiarazioni che ho detto.
0: Hai visto.
1: Il malore di Parigi, insomma.
0: Quello che è successo potrebbe succedere. Sì. No, infatti, che poi non si è capito che cosa esattamente abbia avuto, però ha detto
1: sta bene,
0: però anche detto che adesso sa come affrontarla, cioè qualora dovesse. Poi hai visto lui mettere adesso fa delle precauzioni, il ghiaccio sul collo.
1: Non so se è caldo, non so, stress, non so dire, però insomma è un problema.
0: Viene anche da un'annata, ricordiamo, da un periodo durissimo. Quindi, guarda, visto che hai detto questa cosa, mi incuriosisce, voglio chiederlo un attimo, ce l'abbiamo in collegamento, il professor Pino Capo.
1: Ciao Pino,
0: ben trovato.
2: Ciao, professore, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio.
0: Arrivo subito da te, però do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Beccarisi, perché ci fa un po' riassunto di alcune cose che sono successe anche oggi in Campidoglio. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ben trovato, Lorenzo. Ci sei? Lorenzo, non ti sento. Lorenzo... non lo sento.
3: Eccomi, buon pomeriggio.
0: C'è anche Claudio Nellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e a voi.
0: Grazie Claudio. Intanto 5-3. No, Pino, ti voglio chiedere una cosa. Non so se hai dato un'occhiata, almeno stavamo parlando di questa cosa di Sinner che ha confessato questo malore, che ha detto che potrebbe anche ritornare. Ci stavamo un po' così interrogando, poi adesso usa delle precauzioni quando anche tra un game e l'altro. Ghiaccio sul collo, è perché soffre il caldo o non lo so, che idea hai?
4: Ma guarda, l'idea è sempre quella della sincope da calo pressorio, quella che probabilmente l'ha aggredito a Parigi. Sai, quando dicono abbiamo scoperto il segreto di quello che è successo, io se non capisco dal punto di vista scientifico non so dire.
0: Certo, ci mancherebbe, no?
4: Quindi soltanto... non ho idea. Poi sai, il corpo umano, anche se tanto complesso, poi alcune cose sono abbastanza, posso dire, elementari, no? È quello che potrebbe avere chiunque in certe condizioni di stress, di fatica e di impegno agonistico, qual è quello che usa lui. Ora è ovvio che col caldo il ghiaccio sulla nuca e tutte le precauzioni sono assolutamente molto utili, quindi lui sta facendo probabilmente qualcosa che non faceva prima. Non si discute ovviamente sulla integrità del fisico di questo ragazzo, che però negli anni è stato messo non a durissima prova.
0: Sì, poi lui viene da un periodo di grande impegni, perché dobbiamo dire.
4: Probabilmente ci sarà, potrà esserci stato come c'è stato qui, spero non a Londra, una piccola crisi di rigetto, ma certo. È normale in tutti gli overtraining, che appunto sono quelli che è una vera e propria patologia, insomma, nel senso che il super allenamento, il super impegno fisico porta una serie di ovviamente di circostanze che possono essere delicate.
0: Certo. Va bene, adesso comunque sta giocando, è in vantaggio 5-3 adesso, al servizio però il suo avversario. Dunque, approfitto per la vostra presenza, perché ieri c'è stato, noi siamo praticamente usciti dalla diretta e c'era questo diciamo manifestazione importante di grande passione da parte dei tifosi della Lazio qui a Roma, e no, c'era anche il nostro
5: questo atto d'amore,
0: sì passione, amore, e c'era anche il nostro Lorenzo Beccarisi. Però prima di iniziare io vorrei farvi sentire le parole del presidente della Regione Lazio Rocca e poi facciamo un attimo un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
6: Esatto, e questo sono qua, perché
0: un giro su questo, diciamo, come ha detto Claudio, atto d'amore e di passione. Vai.
6: Esatto, e questo

0: momenti in cui la Lazio stava anche in situazioni di categoria e di classifica estremamente difficili, la passione non è. Se c'è una cosa che il popolo laziale non ha mai fatto mancare è l'amore e la passione. Vedere quest'anno questa passione spegnersi o a rischio di essere spenta, ecco, questo mi ha preoccupato tantissimo. Stasera però c'è la dimostrazione che la passione non è spenta, però ci hanno bisogno di ascolto, questa è la cosa importante.
1: Questo è il presidente della Regione Lazio. Chiedo a Lorenzo, che oggi era in Campidoglio e ha parlato anche il presidente Lotito. Lorenzo, prima di fargli un giro con i nostri ospiti presenti. Lorenzo.
2: Sì, allora, intanto possiamo dire che il presidente Lotito ha letto un discorso all'interno di quella che è stata la mattinata odierna in Campidoglio, però in testa e in coda ci ha messo un paio di uscite fuori dal discorso scritto. La principale è quella con cui ha aperto, ovvero riferendosi al clima, alla contestazione che c'è ormai da diversi mesi, ha detto che c'è un clima che non valorizza quello che è stato fatto durante la mia gestione, quindi lamenta come questo clima e questa tensione tolga dei meriti alla gestione del presidente Lotito. Per il resto poco da segnalare, se non anche l'uscita del presidente Lotito dal Campidoglio. Lo abbiamo aspettato all'esterno, sgattaiolato senza voler parlare. Aggiungo una cosa sulla giornata e la serata di ieri, perché abbiamo parlato di sovraccarico anche il professore, che ieri ha dovuto soccorrere diversi tifosi che non si sono sentiti bene per il caldo. Anche lui ieri ha dovuto lavorare, però devo dire che anche da questo punto di vista l'organizzazione è stata perfetta. Una serata di cui poi parleremo, che è stata veramente 25... una dimostrazione d'amore.
1: 25.000 presenze, giusto?
2: Sì. Abbondanti,
1: sì, abbondanti. Sì. Pino, tu eri là, professore.
3: Grazie Lorenzo, grazie della menzione. Sì, per fortuna cose di
1: calore, gravità, diciamo, botte di calore.
3: Gravità, però serve un medico, io sono abituato a correre quando mi chiamano. Però detto questo, la manifestazione è stata straordinariamente bella, pulita, pacata, educata, senza alcun eccesso, con persone che andavano dai 3 ai 90 anni, ma giuro, bambini di 3 anni in braccio ai genitori o persone di 90 anni, alcune delle quali avevo anche conosciuto in passato, che stavano lì in attesa di dare una prova d'amore. Ora, leggere le dichiarazioni del presidente Lotito, permettetemi, molti mi dicono che io ho un ruolo e non mi devo esprimere, però voi sapete benissimo comunque che io ho una passione e ho un amore. L'amore per la Lazio è un'altra cosa. Io questo amore non l'ho mai visto in 22 anni, e quello che sta succedendo adesso è una reazione obbligatoria da parte di chi si sente tradito e offeso.
1: Claudio.
4: Allora sì, a parte abbraccio il prof che ho visto ieri, eravamo lì dietro, siamo stati insieme, e è sempre un piacere vederlo, e soprattutto è un piacere vedere tanta bella gente, tanta gente con la sciarpa al collo, di gente che non avremmo mai detto che si potesse palesare. Vedere salire sul palco Gigi Bisignani con il cappello della Lazio, stare dietro al palco col presidente della banca del Fucino, con l'amministratore delegato, cioè con tanta bella gente, non per i titoli, ma bella gente che si è palesata in un momento di difficoltà laziale. Noi in una città dove siamo abituati a vedere tutti che arrivano e sono tutti tifosi dell'altra squadra, anche cantanti, tennisti, attori di Hollywood e tutto il resto, fa piacere vedere qualcuno di riconosciuto, di riconoscibile anche nella politica, che finalmente si palesa con la sciarpa al collo della Lazio. Non è un insulto, ma al di là di questo, la vera sorpresa e la cosa che mi ha fatto emozionare oggi è nel leggere e nel di questa cosa in Campidoglio, leggere questo signore che dopo 23 anni oggi ha detto: mi sento in difficoltà, sono in difficoltà per la mia doppia figura, sì, anche da sera. Quindi questa è la vera notizia, non che lui ha, come al solito, ha dato delle cose, ma la vera notizia è leggere queste due parole.

0: mi sento in difficoltà. E questa, e questa è la più bella notizia per noi laziali.
1: Ecco, però Claudio, hai ragione, sottolineare, noi l'abbiamo sottolineata prima con Stefano, però questa difficoltà, Stefano, può portare a che cosa? Cioè, perché io sinceramente...
2: Ma è una storia infinita, Marco, non se ne può più, dai. Cioè, ma un mondo da una parte, il
0: Marco, Marco,
2: non si congiunge niente, è una storia che va risolta in un modo o nell'altro.
0: Uno sinestetico, ovviamente... Quale difficoltà può avere? Insomma,
1: no, però ragazzi, dire, secondo me non può, questa
2: non
1: volta
2: può andare avanti,
1: non può passare
2: qua,
1: così.
2: Ma,
1: cioè,
2: non,
1: io,
2: ma non,
1: no,
2: non c'è,
0: non
2: soluzione,
0: niente, ragazzi, non c'è più niente, ragazzi, non c'è più niente di possibile.
2: Cioè, è l'evidenza che ti deve suggerire qualcosa di diverso. Sì, ma non dico solo lo dire, cioè, ci sono due mondi, c'è un mondo ieri che va e dall'altra parte ci sta lui,
1: esatto.
2: Che pensa di cambiare cose, non può cambiare
1: non
2: niente.
1: Non può cambiare più niente.
2: Quindi si è aggravata la situazione, è una cosa irrimediabile.
1: Sono d'accordo.
2: Cioè, come si fa? Cioè, voglio dire, anche un bambino di 7 anni, un ragazzo di 7 anni, capisce che non c'è più niente,
1: non
2: da
1: c'è
2: fare.
1: Più niente
2: o no?
1: Da fare, no?
0: Ma Marco, poi, vedere, come diceva il prof, vedere della ieri è stato, come ho detto prima, un atto d'amore, perché solo un atto d'amore può pensare che una signora con una carrozzina da sola scende dalla casa in Viale Tiziano, attraversa la strada, piano piano passa tra gli alberi e si mette in prima fila alle 7:15 ad aspettare che inizi la manifestazione. Che c'è di più bello? Cioè, non c'è altro. Quindi, al di là di tutto questo, questo è un vero atto d'amore. Il signor Lotito deve capire che ormai il gioco è fatto, il dend è suonato. Allora poi se la mettesse come meglio crede, ma il dend è finito. Ieri un altro atto contro, scusami, e
1: prego,
0: la parola, un altro atto vergognoso è quello di pubblicizzare, di lanciare il giorno della manifestazione contro di lui e contro la sua tirannia. E la maglietta della squadra, cioè, ragazzi, siamo alla follia. Il decalogo di quello che non si deve fare in una squadra di calcio. Ieri hanno postato e hanno lanciato le magliette della Lazio. Cioè, ditemi voi.
1: Tra l'altro, Lorenzo, vengo anche da te, è stato anche presentato oggi Pedrasa, che tra l'altro ha fatto il video e tutto, che è arrivato alla
0: non ce ne può fregare meno.
1: No,
0: non
1: ma infatti, ma guarda, io oggi guarda, ti posso dire, Lorenzo, lascio a te la parola, ti posso dire che con Stefano abbiamo affrontato questo argomento anche prima. E in effetti degli acquisti, cioè, non interessa,
2: no, ma
1: non c'è più interesse.
0: Non interessa a nessuno.
1: Esatto.
0: Non interessa a nessuno.
2: C'è un disinteresse totale.
0: Non interessa niente, zero. Puoi prendere Messi, Ronaldo insieme, è finita. Puoi vendere tutti oggi. Se lui esce.
1: No, ma io leggevo prima, perdonami Claudio, leggevo prima sotto il post del video che è stato, Lorenzo, correggimi se sbaglio, che è stato messo sul canale ufficiale di Pedrasa, che si presentava, che poi Pedrasa non c'entra niente, che questi ragazzi non c'entrano niente in questa situazione qui. E io ho letto i commenti sotto, ragazzi. Commenti dove nessuno gli. Cioè, per carità, gli dicono vabbè, però non c'è proprio.
3: La cosa migliore è la domanda, ma chi te l'ha fatto fare? Gli hanno scritto,
1: è
3: emblematica, ma ci sono tante cose. Poi uno, perché vuole sempre, diciamo, andare, no, a soffermarsi sul dettaglio. Nel comunicato ufficiale c'è scritto: Pedrasa sarà a disposizione di Gattuso fin dal ritiro. Non si sa quando inizia il ritiro della Lazio, inizia fra una settimana. Lazio non l'ha comunicato, cioè
0: ma
3: la
0: guarda,
3: presentazione delle maglie,
0: guarda,
3: il giorno della manifestazione, non c'è una cosa fatta in ordine.
0: Quando Gattuso si metterà il cappellino, si metterà gli scarpini, entrerà a formello col fischietto, è Gattuso, con tutto che non ho simpatie per personali, ma lascio perdere il discorso, ma si guarderà intorno e dirà: ma chi me l'ha fatto fare?
1: No, io però loro non c'entrano nulla, questo è chiaro, che per carità, sono dei professionisti e non c'entrano nulla in questa.
3: Ma infatti Marco, guarda, ti dico che nelle
1: uno alla volta, Lorenzo, finisci tu, poi sento Pino, vai.
3: Sì, no, al volo, giusto per dire che nelle 4 ore abbondanti di manifestazione e corteo di ieri non è mai stato nominato il nome Gennaro Gattuso, mai.
1: Certo,
3: cioè, non c'è proprio alcuna colpevolezza da parte sua o di qualsiasi altro elemento della Lazio al di fuori.
1: Poi
3: vi leggo
1: un messaggio, voglio sentire Pino.
4: Verissimo il discorso di Gattuso. No, quello che volevo dire io è che è un esempio di come poteva essere cambiata la situazione era proprio Peruzzi, ma andava intanto chiamato molto prima, ma con dei ruoli e con degli incarichi molto chiari e soprattutto con uno staff di persone che potevano in qualche modo essergli vicino, stargli vicino, e Lotito doveva andare via dallo Stadio Olimpico. Poi la parte amministrativa, la parte economica, che visto che comunque il presidente Lotito dentro la Lazio non ha mai messo una lira, perché questa è una cosa che sappiamo tutti, il presidente Angelo Peruzzi, come successe con Dino Zoff,
1: ma guarda, questa era una cosa che questa era una cosa che disse, se vi ricordate qua la disse Paglia, no? Tempo fa, mesi fa, disse di trovare una soluzione di questo tipo.
4: Ma nella fase iniziale,
1: se vi ricordate, però purtroppo
4: è
1: non...
4: chiaro che Angelo rifiuta una proposta che era uno specchietto per le allodole, che è stata la stessa di Sarri dell'anno scorso, solo che Sarri non si capisce bene perché l'anno scorso forse è già creduto, non gli hanno negato, non gli hanno detto che c'era il mercato bloccato, insomma è andata
1: comunque così. una sofferenza veramente atroce. Fatemi sentire, facciamo una cosa, c'è un audio, un messaggio e poi ci salutiamo, dai, sentiamo un attimo.
5: Beh, sullo Tito ormai è inutile spendere parole, sarà ricordato come il nostro Lance Armstrong, una serie di croci nere sopra gli anni della sua gestione. Piuttosto ha dato molto fastidio il modo in cui alcuni media hanno trattato la questione, con articoli di oggi come quello del Fatto Quotidiano, che trovo veramente lesivo.
1: A questo su Calcio e Finanza mi sembra che è uscito un articolo... su Calcio Finanza.
3: Sì, è partita l'inchiesta del Fatto Quotidiano, che è stata presa anche da Calcio e Finanza.
1: Sì.
4: Ragazzi, una delle strade che il signor Lotito sta percorrendo adesso, credendo che ancora la gente ci crede, lui dice: mi stanno mettendo in difficoltà situazioni di mafia e cose del genere. Vabbè. Ma ieri è stata la prova che non è mai stato così.
1: E chiudo con questo messaggio, dice: signora Nellucci, se pensa al fatto che molti tifosi sono disponibili ad accettare la Serie B pur di liberarsi di Lotito, si capisce benissimo qual è la situazione disperata di questo momento.
0: Ma io dico un'altra cosa. Io quando ho avuto la disavventura di conoscere il signor Lotito, proprio i primi giorni che lui arrivò e feci degli accordi con lui, e feci degli accordi portando dei giocatori, quei 10 giocatori tutti insieme erano tutti miei, insomma, da Talamonti all'Equia, a Mia Vitali, tutto quel gruppo di giocatori presi perché lui non voleva spendere un euro e sai, avendo dei giovani magari in prospettiva si poteva pensare di far bene. Ma da quel giorno, quando non sono stati mai poi ripagati i biglietti aerei, mai, ma lì ho capito con chi amo a che fare, e quel giorno dissi a degli amici: io avrei preferito fallire. Oggi, dopo 22 anni, confermo.
1: No, io mai, per me il fallimento sarebbe stata una pietra tombale.
0: Guarda il Napoli come è ripartito.
1: Voi dovete sempre considerare una cosa: non considerate Napoli e Firenze, dove c'è soltanto una squadra, dove c'è l'interesse maggiore a riportare. Qui ci sono due squadre.
0: Ma dopo 2 anni stavi di nuovo.
1: Non lo so.
2: Secondo me, però.
3: Scusami, Lorenzo.
2: Secondo me, io sono d'accordo con Marco. Cioè, non è più il calcio di 30 anni fa. Se vai giù in Serie C, ci rimani, Io ero sentito un tifoso che diceva anche la Serie C senza Lotito non ritorni più su questo calcio, Claudio.
0: Ma questa agonia dopo 22 anni,
2: no, io capisco tutto, ma
1: l'agonia la capisco, però sprofondare no,
2: e secondo me
1: ragazzi,
2: lui lo sa
1: l'agonia, Marco, sì, ma sprofondare
0: Marco,
1: no.
0: Marco, tu stai sprofondando mese per mese.
1: Sì, però stai ancora
0: meglio morire subito che morire così.
1: Non lo
0: meglio
1: so.
0: Morire subito.
1: Aspetta, poi Pino, vuoi aggiungere qualcosa e poi sento Lorenzo?
4: No, è giusto, è pericolosissimo pensare di retrocedere con la speranza che poi risorge.
1: No.
4: Perché ormai è diventato veramente un mondo dove andare avanti è complicato se non hai dei supporti finanziari, economici straordinari.
0: Era diverso.
1: Non lo so, Claudio, non lo so.
2: Secondo me se vai giù ci rimani.
1: Non lo so. Aspetta, c'è Lorenzo voleva dire una cosa e siamo in chiusura.
3: No, ma al volo, sul discorso del fallimento, del salvare la storia, eccetera, eccetera, no, che è una delle pietre miliari di Lotito. vi faccio una domanda, ma il Napoli quanti scudetti ha vinto?
0: Bravo, ma guarda, sfondi la porta aperta con
1: sì,
0: me.
1: Ma ti ripeto,
3: cioè,
0: ti batto le mani.
1: C'è un discorso diverso, non lo sottovalutare.
3: Ma ok, ma se il Napoli ha vinto 4 scudetti, vuol dire che il Napoli non è mai fallito veramente. Cioè, se il Napoli di De Laurentiis ha vinto 4 scudetti, vuol dire che non è mai fallito.
1: Il Napoli di De Laurentiis è partito dalla Serie C, ricordatelo bene.
3: Certo, 22 anni fa, ma infatti torniamo a quello che diceva Claudio.
1: Lo so,
3: 22 anni fa.
2: Ma l'ha fatto 22 anni fa.
1: Sì,
3: sì, ma a Napoli, a parte che abbiamo visto che se ci sono progetti seri, vedi il Como, vedi il Parma, in Serie A ci torni.
2: Ah certo, vabbè, se c'è una società ricca e forte, esatto, sì.
1: E c'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio in quel momento? C'era un progetto serio nel 2004? Io non lo so, ragazzi.
0: Marco, 10 anni fa, quando Commisso è arrivato a Roma e ha portato i soldi sul tavolino, lui si è messo a ridere. Adesso lo possiamo dire.
1: Vabbè, io preferisco non arrivare a sprofondare come dite voi, però su punti di vista.
3: Comunque si può dire, Marco, questo lo possiamo dire per certo, non è un problema eventualmente trovare persone interessate alla Lazio?
1: Speriamo.
3: Se non passi questo messaggio.
4: Questa è una cosa importante da dire, come è molto importante ripetere, l'abbiamo fatto adesso inizio collegamento, quello che ha detto il Presidente, il Governatore del Lazio, ha detto delle cose fondamentali che anche dal punto di vista politico hanno un grande valore. Evidentemente il signor Lotito oggi in Campidoglio o non glielo hanno spiegato o sul foglietto che gli hanno passato non c'era scritto, non ha idea neanche di che cosa sta parlando.
1: No, io hai ragione, la speranza è di poter tornare a vivere questa squadra e questo ambiente in una maniera proprio che merita, perché se può, così non si può
0: fare questa cazzo di storia.
1: Dai, non, per favore, non eccedere, Claudio.
0: Ho capito, Claudio.
1: No, vi voglio leggere questo e vi saluto perché c'è una news che approfitto perché c'è il professore anche Pino Capua. Tunisia, 8 giocatori positivi all'antidoping. Il motivo sarebbe una contaminazione alimentare.
4: Ma dove questo? Dove?
1: Al mondiale. La Tunisia ha vissuto un mondiale decisamente negativo con l'esonero del CT. Adesso c'è anche questa, scrive il Daily Mail. Ci sarebbe anche l'ombra del doping su calciatori della squadra nordafricana. In particolare si legge 8 tutti insieme,
4: o un'operazione di doping ovviamente sbagliata, o effettivamente.
1: Aspetta, ti dico, sono stati positivi, Pino. Cerco di pronunciarlo bene perché non so. Al clenbuterolo.
4: Clenbuterolo, sì,
1: sostanza vietata.
4: Quella è una sostanza vietata che si usa per l'asma.
1: Esatto, infatti dice una sostanza che si troverebbe in un farmaco per rilassare le vie respiratorie, ma che sarebbe stata assunta dai giocatori per errore e riconducibile a della carne consumata nei giorni di ritiro.
2: Ci può stare, dai, sono
1: 8 giocatori.
2: Credo che abbia la Tunisia abbia architettato qualcosa per andare più forte agli avversari. Dai, non cominciamo.
1: No, vabbè, era una
2: notizia. Sì, no, però c'è il doping, Pino non lo sa, ma è chi meglio di lui, però o no, Pino? Ci sono delle cose chimiche che te fregano, ma non è che c'è il dolo che te voglio fare le cose, divento Superman a Tunisia.
1: No.
2: E che se dai, su ragazzi, dai, cominciamo perché noi diamo queste cose e la gente che ascolta e legge dice, mamma mia, quello che ha fatto, ma che ha fatto? Ha fatto una stupidaggine. Perché hanno mangiato le cose chimiche, i vari farmaci vanno poi a creare, a fare l'esame del sangue, delle urine, dice guarda ti sei dopato perché hai preso dei farmaci vietati.
3: Anche perché
2: ma non ci credo io sia a sto dolo, dai.
4: Quindi,
2: su.
4: Quella sostanza lì non è una sostanza che si mangia, attenzione, è una sostanza che si
2: No, inala. Quello sì, esatto. Però io dico, non credo che...
1: Parlano
2: si siano fatti tutta questa cosa per aprire i polmoni e correre più degli altri.
1: No, parlano di un qualcosa che è alimentare che è stato consumato nei giorni di ritiro. Quindi...
2: Appunto, un po' l'uno, un po' l'altro. Però insomma, credo anche che ci possono essere delle cose chimiche, no, Pino?
1: Ma infatti aggiungo
4: sono assolutamente
2: involontarie, cioè non è che c'è la volontarietà di doparmi perché voglio fregare l'avversario.
4: No, ma questo non lo so, ovviamente appunto, cioè, saranno problemi loro. Ma comunque sono situazioni che andranno analizzate, andranno viste, però ripeto, non si mangia quella sostanza lì, quindi non può essere una cosa alimentare.
2: No, certo,
4: sicuramente.
1: Però aggiungono Pino, che è improbabile dunque che i calciatori vengano sottoposti a sanzioni o squalifiche nelle prossime settimane, secondo la fonte appunto che ha emanato, che ha pubblicato questa
4: news. Non è probabile, è sicuro, perché quando viene positivo al laboratorio la scatta l'immediata sospensione.
1: Va bene, mi fermo qui.
2: Ciao Pino.
1: Voglio ringraziarvi tanto, grazie al professor Pino Capua, grazie a Claudio Nellucci,
2: ciao Claudio,
1: e al nostro Lorenzo Beccarisi. Grazie. Break, entriamo nell'ultima parte, c'è un momento dedicato a Fiorentina e anche ultimissime di mercato sul Sassuolo. Tra poco.

0: Allora, intanto Stefano, vado veloce su tutto Mercato Web, perché la cosa che ci aveva accennato alle 13, no, alle 14 e qualcosa Niccolò Ceccarini si sta facendo più corposa, perché il Milan è a un passo da Ghila, eccolo qui, e il, come riporta tutto Mercato Web, perché questo immobilismo del Napoli ha fatto sì che il Milan praticamente si è inserito fortemente, ripeto, sul giocatore, e come riporta anche tutto Mercato Web, come ci aveva anticipato però Niccolò alle 14:15 circa, il Milan è fortemente sul giocatore. In questo momento, eccolo qui, il tentativo di inserimento c'è stato, c'è, viene portato avanti. Il Napoli sembrava molto più vicino, però c'è stato un momento di stallo e quindi l'affondo decisivo del club rossonero, che appunto ha trovato l'accordo con il giocatore, lo riporta anche Sky, lo riporta anche tutto Mercato Web. Mario Gira ha un passo da vestire la maglia del Milan con i rossoneri, che nelle ultime ore hanno raggiunto un'intesa totale con il giocatore e il suo agente sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Ma no, Milan sta andando fortissimo, quindi adesso è in arrivo l'offerta anche alla Lazio, un'offerta alla Lazio di 25 milioni più 5 di bonus, quindi si avvicinerebbe a quella cifra che aveva in effetti chiesto all'inizio la Lazio, di 30 milioni. Quindi attenzione, perché ci può essere una svolta da questo punto di vista. Il Milan andrebbe, a mio giudizio, a prendere, io l'ho detto per tutte le squadre che andavano a prendere, questo è il difensore in questo momento più interessante che c'è in questo momento, vero. Da prendere, e che poteva far fare un salto di qualità alla linea difensiva di una squadra. Quindi questo è qua, quindi in questo momento risulta superato il Napoli nella trattativa con Ghila. Che mi dici, Stefano?
1: No, ti dico che il Milan, Amorim, Gonzalo Ramos, adesso Ghila.
0: No, poi anche questa è una spesa importante.
1: Sta andando
0: importante,
1: spedito
0: eh?
1: Il Milan.
0: No, dico, anche questa sarebbe una spesa importante.
1: Quindi
0: attenzione. 5 di ingaggio netti per 5 anni.
1: Sta facendo.
0: Sono tanti, 5 milioni.
1: E secondo me non si ferma qui il Milan.
0: No, ma poi in uscita c'è Tomori,
1: Vabbè,
0: così
1: capito,
0: dico. Però insomma, 331 820013, così abbiamo risposto anche a Roberto che aveva mandato una domanda. Non so se dobbiamo recuperare, nell'attesa chiedo ad Andrea qualche audio. Recuperiamo un audio.
2: Mi sembra che anche Ancelotti ha fallito quando non aveva i giocatori. Mi sembra,
0: quando non hanno già i giocatori, sì, anche Ancelotti ha avuto qualche problema con l'Everton, con Napoli. Va bene, poi c'è un messaggio di Massimo che riprendo. Ai tempi di Valentino Rossi tutti erano esperti di MotoGP, oggi tutti esperti di tennis perché esiste Sinner, per carità, ma mi sembra di seguire una moda pur non capire di MotoGP e tennis. Vabbè, una moda, però quando c'hai un tennista, ragazzi, quando un tennista che è numero uno al mondo vince dei tornei importanti come ha vinto Wimbledon, dove nessun italiano aveva fatto una roba del genere, è chiaro che hai un eco clamoroso, ragazzi. Cioè, questo valeva anche per Valentino Rossi. Come fai ad avvicinarti allo sport in questione?
1: Certo.
0: Poi è chiaro che ci sono gli esperti, quelli che seguono il tennis a prescindere, come quelli che seguono la MotoGP a prescindere, però stiamo parlando insomma di grandissimi atleti, Stefano.
1: Di splendide eccezioni.
0: Voglio dire, come fai?
1: Tirano tutto il movimento.
0: Sì. Andiamo a Radio Firenze Viola? C'è lui, il direttore, Tommaso Loreto.
1: Ciao Tommaso.
0: Eccoti qua.
3: Eccolo.
0: Tommaso.
3: Buon pomeriggio. Ben trovati, mi trovate. Beh, sono a spippolare per capire se Torsted seguirà Vieri o meno, perché qui siamo dietro. Soprattutto a questo, direi che oggi un po' in casa Viola si tiene gli occhi aperti sul norvegese, che credo poi alla fine si vestirà di Viola.
0: Quindi altro colpo, un Paratici che si sta muovendo, che ha avuto via libera, no?
1: Bel giocatore, per... a me piace.
0: Sì, piace.
1: Molto.
3: Sì, devo dirvi che è anche un po' un'operazione nell'ottica di risolvere problemi da una parte e dall'altra, perché poi per quel che abbiamo capito col Sassuolo, che chiede circa 15 milioni, la Fiorentina vorrebbe inserire Somm nella trattativa, più o meno il valore è quello, in questo modo da un lato il Sassuolo saluterebbe Torsved, che comunque ha rifiutato il rinnovo, ancora solo un anno di scadenza, quindi la Fiorentina gli risolverebbe un problema, al tempo stesso accogliendo Somm per i Viola si tratterebbe di piazzare un esubero, perché in questo momento lo svizzero, che poi il Bologna non ha riscattato, sembra assolutamente fuori dal progetto tecnico di Grosso. Detto che a centrocampo ci sono un bel po' di incognite, a cominciare soprattutto da questi 20 inglesi che spaventano sul fronte Fagioli.
0: Ah sì? Ci sono delle sirene?
1: Tipo?
3: Beh, sai, con Newcastle che ha ceduto Tonali per un sacco di soldi, più di 100 milioni di euro, per quel che capiamo è in casa Viola di incedibili non ce ne sono, e Fagioli in questo momento è probabilmente a livello di qualità il calciatore più dotato, e però è anche eventualmente quello che può monetizzare di più per la Fiorentina, che avrà bisogno indubbiamente di vendere quest'estate. Quindi ancora di concreto non c'è niente, però è una situazione da tenere d'occhio, perché ripeto, di calciatori in questo momento certi di rimanere alla Fiorentina il prossimo anno non se ne trovano, e non potrebbe essere altrimenti, ovviamente.
0: Stefano Fagioli, che poi aveva finito bene la stagione.
1: Insomma, Fagioli è un giocatore importante per la Fiorentina. Ha fatto un grande campionato, è stato un po' anche quello del trascinatore, no? In una fase dove
0: ha finito
1: serviva
0: bene.
1: Fare punti, serviva giocare, serviva alzare il ritmo, la qualità del gioco, lo ha fatto bene. Io credo che poi Firenze l'abbia capito, e adesso queste sirene inglesi insomma sono preoccupanti, perché Vieri, Torsved probabilmente farà qualcosa, no? Tommaso sugli esterni,
3: sì, no,
1: più sì che no, si fa il nome di Coleoscio, di addirittura di Lang.
0: Lang era questo, infatti volevo chiedertelo, domani.
1: Però Fagioli, ecco, da non perdere.
0: La situazione,
3: no, diciamo che sugli esterni c'è ancora tutto da fare. Tant'è vero che più o meno tra una settimana comincia ufficialmente la stagione, saranno le visite mediche, il raduno, la prima amichevole è fissata per il 16 di luglio. Ma ad oggi, se Grosso volesse ripartire, e così immaginiamo sarà, dal suo 4-3-3 a Sassuolo, di fatto avrebbe a sinistra Gudmundsson, che è comunque un calciatore che la Fiorentina ha messo sul mercato, e a destra Sottil, che torna dall'esperienza a Lecce, ma che in teoria la Fiorentina cercherà poi di piazzare nel corso dell'estate. Quindi capite bene che sulle corsie esterne c'è ancora tutto da fare, anche perché poi Harrison e Solomon non sono stati riscattati. Parisi è infortunato e quindi bisognerà attendere. Insomma, lì siamo a zero. Su Fagioli è chiaro che lo scenario ancora non è concreto, però è un'eventualità che dobbiamo tenere di conto, e d'altronde oggi Paratici deve far gioco forza ai conti con situazioni magari al momento solo teoriche, ma che poi possono cambiare nel corso dell'estate. Vi faccio un altro nome su tutti, è quello di Ken, che da qui al 15 di luglio probabilmente resterà un tabù per tutti, perché nessuno immagino voglia spendere 62 milioni di clausola rescissoria. Però se mi chiedete di mettere la mano sul fuoco che da qui al 1 settembre Ken sarà sempre un attaccante della Fiorentina, vi dico che non ce la metto, perché ci sono mille incognite, e se arriva la proposta giusta, come vi dicevo, di intoccabili in casa Viola non ce ne sono. Paratici è partito forte con Vieri, con un paio di 2010 inseriti, e poi probabilmente con Torsved, però dovrà anche vendere, e sotto questo profilo bisogna vedere poi il bilanciamento tra lo svendere e invece riuscire a monetizzare il più possibile. Lì devi sacrificare calciatori importanti, non c'è alternativa.
0: Questo è il quadro, questo
1: sono d'accordo con quello che ha detto Tommaso, ma insomma, qualora dovesse partire Ken, diciamo questa ipotesi, la Fiorentina sarebbe pronta a sostituirlo con chi?
3: Questa è un'altra grande domanda. Questa è un'altra grande domanda.
1: Si parla di Fagioli, di Ken, insomma, sono giocatori adesso, al netto di tutto quello che può essere intorno alla figura di Ken.
3: Per ciò che riguarda Ken, far di capire possa essere Pellegrino del Parma. Potrebbe essere Pellegrino del Parma, un'idea. ma siamo soltanto a livello di idee, anche perché poi il mercato della Fiorentina sarà particolarmente lungo e ampio, perché poi lì davanti c'è da capire anche il destino dei piccoli. Sotto questo profilo, ecco, raccontiamo...
0: Ha delle richieste piccoli?
1: Ci sarebbe la Lazio sopra.
3: Bravi. Sì, risulta anche a me che Gattuso, piccoli al centro dell'attacco... Lo gradirebbe, e in tal senso anche lì Fiorentina e Lazio si verrebbero incontro nel risolvere qualche problema, perché piccoli, se può, la Fiorentina lo sistema quest'anno non esattamente al Viola Park ma altrove. Di contro la Lazio sappiamo bene quali e quanti problemi debba affrontare, e avere magari in prestito un centravanti. Fra l'altro non dimentichiamo che Gattuso lo convocò a suo tempo anche da CT Azzurro, quindi quello potrebbe essere un altro discorso da considerare. Però, come vedete bene, anche qui in attacco, da Ken a piccoli, certezze per il momento non ce ne sono, e bisognerà vedere poi sul mercato che tipo di sviluppi e offerte arriveranno. Diciamo che la Lazio può essere sicuramente una strada da considerare per il futuro dei piccoli.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, abbiamo fatto un blitz da te per avere un po' di aggiornamenti sul mercato che continua ad andare avanti. Intanto io sto leggendo sempre su tutto Mercato Web che questo blitz del Milan si fa sempre più forte, quindi su Ghila, quindi da monitorare anche questa situazione. Va bene, Tommaso.
1: Ciao Tommaso.
3: Ciao ragazzi, quando volete.
0: Come sempre, a presto, e grazie al direttore di Radio Firenze Viola, a prestissimo. E allora, siamo veramente nella parte finale, stiamo dando un'occhiata anche a Sinner, che in questo momento ha vinto il primo set 6-4, ma nel secondo è sotto 3-2.
1: Sì, sta al servizio, sì. E vantaggio Brooks Bay.
0: Sì, assolutamente. Allora, provo a vedere se ci sono altri messaggi da recuperare, però intanto vi ricordo, dopo di noi naturalmente come sempre a tutta Cipo alle 18 TMV News, alle 18.30 invece storie di calcio, quindi invitiamo oggi mi sono dimenticato di salutare gli amici di Gol TV sul canale 11 nel Lazio, gli amici di Italia 7 che ci seguono in Toscana sul canale 19 e quello che ci seguono sul canale 61, perché oggi ho ricordato tutti i modi per seguirci, però mi sono dimenticato di salutarli, quindi ho fatto una gaffe, mi scuso nel finale, caro.
1: Numero 11 per il Lazio, numero 19 terrestre per la Toscana.
0: Giochiamo lì.
1: Numero 61.
0: 61, 61
1: per il nazionale.
0: Esatto, 61, 11 e 19.
1: Digitale terrestre, sì. Magari
0: sì,
1: un
0: sì,
1: terno.
0: Sì, sempre, sempre. È un terno secco e poi arrivederci. Allora, stavo dando un'occhiata, si è presentato anche Pedrasa, come dicevo prima, e dice lui, le parole te le giro Stefano, perché ha detto Cucurella e Jordi Alba i miei modelli, sono un laterale generoso. Si presenta.
1: Beh, tanta roba. Bocca Cucurella e Jordi Alba.
0: Sì. Ti piace come giocatore Cucurella?
1: Sì, bravo. Sì. Ieri ha messo una grande palla,
0: Sì, sì. Un altro anche lui molto generoso.
1: 3-0.
0: Sì. Do un'occhiata al programma, quindi attenzione che cambio al volo, Andrea. Il programma, niente, non mi seguono. Allora, do un'occhiata al programma di oggi che riguarda appunto le partite, perché insomma il mondiale prosegue e ci sono.
1: Direi che la partita è Argentina-Capoverde, ore 24, vabbè. Mezzanotte.
0: Sì.
1: Poi c'è un'Australia.
0: C'è Australia-Egitto alle 20. Alle 20. Sì. Poi si va alle 3 di notte.
1: Colombia-Ghana.
0: Colombia-Ghana.
1: E poi si chiude il quadro dei sedicesimi con gli accoppiamenti definiti già dagli ottavi.
0: Esatto. E poi si ricomincia agli ottavi con appunto
1: Canada-Marocco. 19 sabato.
0: Paraguay-Francia sempre alle 23. E poi si va domenica che c'è il big match che attendiamo un po' tutti tra Brasile e Norvegia. Quindi noi lunedì commenteremo un po' tutto quello che è successo in questo fine settimana per quanto concerne appunto il mondiale. Vedi, lui già si è proiettato su questa cosa. Allora, Stefano, stiamo per chiudere, vedendo soltanto se c'erano degli ulteriori aggiornamenti che riguardavano un po' questa situazione di Ghila, che al momento ripeto, diamo ancora la notizia, c'è stato veramente una forte accelerata da parte del Milan che ha sorpassato il Napoli su Ghila, trovando un accordo totale con il calciatore e arrivando ad un'offerta, l'accordo totale sono 5 milioni netti di ingaggio a stagione per 5 anni, e arrivando a dare al club della Lazio, di Lotito, 25 milioni più 5 milioni di bonus, quindi sono 30. Beh, che era quella cifra iniziale che chiedeva la Lazio per il calciatore. È andato via anche Provedel, si è conclusa ieri sera l'operazione. All'inizio c'è stata una frenata, invece poi c'è stata un'accelerata nella serata, e chiuso anche Provedel che va all'Inter.
1: Vabbè, tutto come previsto,
0: tutto da coprire,
1: tranne questa cosa qua, il sorpasso del Milan questo, nei confronti del Napoli.
0: Sì,
1: per quanto riguarda Ghila,
0: sì, perché sembrava veramente il Napoli veramente fatta. Va bene, noi vi diamo appuntamento come sempre a partire da lunedì alle ore 13. Adesso vi stiamo per lasciare. Stefano, buon fine settimana
1: anche a te, Marco. Ci vediamo lunedì.
0: Ci vediamo lunedì. Grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a tutta la squadra tecnica. Ci ritroviamo qui lunedì. Buon proseguimento e buon fine settimana.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, e fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello, è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in questo ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno. Veramente sono. Poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano? E ti chiedo anche un commento, da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi il mio augurio è che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo. Chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizione che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra a Cenci è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina mondiale?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato? Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: No, Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo. Credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale. Speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, volevo sapere... Hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona. Lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative. Sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tra i mondiali che ne guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa, sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non posso non chiedere del centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, sicuramente è giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare prima di arrivare dalla B alla A e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva. Lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò. È l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale. Non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati. E sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta. Mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazione si sia data al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto 2 giorni prima o 3 giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma ne posso, se stiamo qui a fare una trasmissione, ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Ma di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali. Non è colpa di Spalletti o di Gattuso. È figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesto, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le potenziali, le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete e la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Beh, io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni, e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora?
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo che ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio, e abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima, e lavori su quello che sono le sue carenze, che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo appuntamento della settimana in questo venerdì 3 luglio. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Non ho scuoiato nessun ghepardo, leopardo o quant'altro, è semplicemente la stampa del body, quella che vedete sui vostri schermi, per chi ci stesse seguendo in streaming sul PC oppure per chi ci stesse vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre. È che insomma tra farfalle, gufetti e ghepardi poteva sembrare che effettivamente avessi azzardato chissà cosa, ma niente, sono animalista convinta, quindi ripeto, è solo una stampa quella che vedete. Bando però alle ciance, c'è molto da raccontare di questa terza serie, allora io mi collego subito con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao Claudio, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buongiorno a te. Allora, ultima puntata della settimana, ci aspettano poi 48 ore, quelle di sabato e di domenica, dove non credo magari succederà chissà cosa, insomma saranno forse giornate tranquille. Questi primi giorni di luglio sono invece stati piuttosto movimentati, ma io ti porto un attimo in una delle situazioni più delicate.

0: in pole per la panchina bianco-rossa, ma a Menino sembra ci sia invece grande confusione in quel di Bari.
1: No, sicuramente c'è grande confusione e non me l'aspettavo per una piazza per una società come quella del Bari, anche perché me lo aspetto così dal Cosenza, ma non dal Bari in questo momento. Sono andato avanti con la prenotazione delle stanze, come dicevi tu, per il ritiro, ma senza un allenatore, quindi c'è questa confusione, anche perché si passa da profili esperti a profili giovani, quindi non sembra esserci dei veri e propri indizi su chi potrebbe essere l'identikit giusto per la panchina. Si è parlato tanto di Salvatore Aroni, ma si è parlato anche di Biancolino, si è parlato anche di Toscano, di Castori, quindi in questo momento la confusione è tanta. Sicuramente ha affidato la guida a Pierpaolo Marino, che è un dirigente esperto, ma sicuramente Bari ha bisogno di altro in questo momento, ha bisogno di una programmazione seria, perché Bari vuole tornare in Serie B, non può rimanere in Serie C come ha fatto per diversi anni prima della promozione, ma sicuramente sono dei piccoli campanelli d'allarme, perché partendo si parte sicuramente con il piede sbagliato, soprattutto in una piazza che ha ormai i ferri corti con la proprietà, lo era fino a qualche anno fa, lo è ancora di più quest'anno dopo la retrocessione in Serie C, e sicuramente non è un buon segnale quello di questi giorni, una piazza come Bari ancora senza allenatore.
0: Tra l'altro, Nino, accennavi tu all'esigenza del Bari di non rimanere troppo a lungo in Serie C, e il problema è che questa è un'esigenza che nel girone C, presupponendo che il Bari, e di questo credo si possa avere quasi la certezza, sia inserito poi nel girone del Sud Italia, dicevo, è un'esigenza quella che hanno però anche squadre come ad esempio Catania o Salernitana in quel raggruppamento. Se magari al momento attuale il girone B può sembrare un dovere del Ravenna, beh, nel girone C iniziano ad essere un po' tantine le squadre che devono necessariamente ambire a quel primo posto che regala poi la promozione diretta, ne sale una per ogni raggruppamento e la quarta va su mediante i playoff.
1: Assolutamente, anche perché poi sia Catania che Salernitana hanno scelto due strade ben diverse. Magari può essere un vantaggio per la Salernitana, perché si è affidata alla continuità, che comunque non ha dato grandissimi risultati nel corso dell'ultimo anno. Comunque avere, confermare già direttore sportivo, allenatore, partire con un'idea chiara per la nuova stagione, sicuramente può essere un punto di forza per i campani. D'altra parte c'è un Catania che sicuramente dovrà non rivoluzionarsi, però qualcuno di importante partirà. È andato via già Francesco Forte, vedremo se partirà ancora qualche elemento importante. Era salutato d'ausilio, ma si è scelto una nuova strada in panchina con un allenatore che comunque non ha mai vinto il campionato di Serie C, lo ha vinto tante volte Toscano, ma non è riuscito nell'impresa anche a Catania, anche perché l'ambiente di quelli caldi sicuramente ci vuole tanta ci vuole sia esperienza che anche quel pizzico di spensieratezza per andare a vincere in queste piazze, anche perché Catania ormai da tanto tempo che è in Serie C, e sicuramente in una piazza così importante che ha portato tantissime persone allo stadio, nonostante i risultati della seconda parte di stagione, comunque sta a dimostrare che la città di Catania crede in questo Catania. Però sicuramente si aspetta un campionato di vertice, anche se nella prima parte di campionato un po' tutti forse avevamo creduto che fosse l'anno buono per il Catania, perché stava facendo veramente bene, aveva vinto gli scontri diretti con Salernitana e Benevento, poi è successo qualcosa. Però alla fine, secondo me, quelle tre andranno a battagliare poi per vincere il campionato. Poi è ancora lunga, siamo solo ai primi di luglio, ci sono delle squadre da completare, come dicevamo prima il Bari non ha nemmeno allenatore, però come piazza, sicuramente come importanza della piazza e come possibili giocatori di rosa, sicuramente saranno le tre squadre che andranno a battagliare. La Salernitana partirà un po' da quella continuità, vedremo se riuscirà a lasciarsi alle spalle le delusioni degli ultimi anni, perché è un susseguirsi di campionati negativi. Magari per la Salernitana questo potrebbe essere l'anno giusto poi alla fine.
0: Beh, diciamo, Nino, che in quelle piazze in Serie C è il caso del Catania appunto, ma penso magari anche ad esempio al Palermo, in quelle piazze dove comunque anche allenatori molto vincenti fanno un po' fatica, forse il problema va ricercato un po' più alla

0: radice, forse ci sono riflessioni un po' più ampie da dover fare.
1: Se parlavi di pressioni, giusto?
0: Di, scusami. No,
1: Di pressioni. Ti ho sentito
0: no, non
1: malissimo.
0: tanto di pressioni, ma magari anche di situazioni societarie, di un qualcosa che non va, perché non credo possa essere sempre colpa degli allenatori. Alla fine, appunto, anche Toscano ha fatto bene un po' ovunque, a Catania non è riuscito.
1: No, assolutamente, anche qui, pure quello che si è vissuto l'anno scorso con l'esonero, poi le poche partite di Viali, poi il ritorno di Toscano, l'esonero di Pastore. Comunque non è stata una gestione molto chiara, soprattutto, ma non è stata molto chiara in queste piazze, soprattutto nelle gestioni delle difficoltà, perché è stato bravo il Benevento che comunque non era una squadra profondamente in difficoltà. È stata anche una sorpresa un po' l'esonero di Oderi, ma ha affidato la macchina al Flora Flores che alla fine ha vinto il campionato. Si è affidato sempre a Carli, invece negli altri club, quando le cose non vanno, si comincia un po' a rivedere un po' tutto il progetto tecnico, soprattutto nelle grandi piazze. Catania è stata una dimostrazione lo scorso anno, perché soprattutto nell'ultima parte di campionato c'è stata davvero una confusione totale dei ruoli, secondo me, dal mio punto di vista, e poi ne ha pagato inevitabilmente nei playoff. Era veramente difficile ipotizzare che il Catania, venendo da quel tipo di situazione, potesse ambire a vincere gli spareggi promozione.
0: Sì, concordo anch'io su questo fatto. Di sicuro chi i playoff li ha vinti, facciamo riferimento all'Ascoli, era la squadra che era arrivata meglio sotto ogni aspetto a questo delicato appuntamento, un appuntamento dove, insomma, l'Ascoli arrivava da secondo in classifica nel girone B, un lungo testa a testa, ma l'Ascoli forse, a differenza magari di Catania e Salernitana, non aveva pagato quello scotto di chi aveva l'obbligo di vincere il campionato e sembrava poterci riuscire. L'Ascoli era partito un po' più in sordina, addirittura c'è stato un momento in cui sembrava destinato al terzo posto e invece poi si è ritrovato a dover lottare. Forse l'aspetto psicologico ha inciso tanto anche su questi playoff. Certo è che ora c'è da ripartire. A Catania è atteso Emilio Longo.
1: Sì, è un banco di prova sicuramente molto importante per Emilio Longo, che comunque è un allenatore che ha fatto bene sia al Piceno che al Crotone, non c'è nulla da dire, anche perché ha fatto bene al Crotone anche in questa stagione in una situazione abbastanza complicata, perché c'è stata una rifondazione nel corso degli ultimi anni da parte del Crotone, dopo non riuscito a vincere quel campionato con tantissimi calciatori importanti, viene da pensare subito a Chiricò, che ha battagliato con il Catanzaro, che poi ha suon di record. E ha vinto il Catanzaro di Vivarini, ha vinto il campionato. Poi da quella stagione si è cominciato un lento ridimensionamento. Tutte le difficoltà, anche dell'ultima, poi arrivata la realizzazione che il Crotone sconterà nella nuova stagione. Comunque, un allenatore che ha delle idee, sicuramente un allenatore che ha bene in mente un'idea di gioco, l'ha dimostrato a Crotone, l'ha dimostrato anche nella gestione di tanti attaccanti. Mi viene in mente Tumminello, mi viene in mente Gomez, Murano, che comunque è stata la fortuna di tanti attaccanti, ma anche di giocatori come Gallo, di Vinicius, che sono giocatori che si è portato anche nelle ultime avventure dal Picerno al Crotone. Sicuramente un allenatore che non si è mai misurato per vincere il campionato, che comunque è una scelta abbastanza coraggiosa da parte della dirigenza 3, anche perché vieni dalla scelta di Mimmo Toscano, un allenatore che, tranne quella stagione, comunque è stato sempre garanzia di successo. Sia un allenatore che non ha mai vinto in categoria, però magari punta di più al gioco di saltare alcune caratteristiche soprattutto degli uomini d'attacco. Vedremo se questa sarà la ricetta giusta per il Catania. È sicuramente un rischio anche per lo stesso Longo, perché quando vai a Catania hai l'obbligo di vincere e non di arrivare ai playoff. Vedremo come andrà questa nuova avventura, ma tanto passerà sicuramente dal mercato, anche perché tanti elementi sono andati via, tanti altri ne arriveranno. Ma comunque l'idea del Catania con la nomina di Varrà era quello veramente di affidare la panchina a un tecnico giovane, un tecnico che sappia valorizzare un po' tutto il parco giocatori. Infatti, prima della scelta di Longo si è passata anche la valutazione di Marco Turati, che poi è stato protagonista del dietrofront a Catanzaro per sposare il progetto Spezia. Comunque sicuramente si è puntato su un progetto diverso, ma sempre per vincere il campionato.
0: A proposito di scommesse che magari un club decide di fare, De Giorgio ha finalmente trovato collocazione. Uno dei nomi più chiacchierati in questo mercato è il nuovo tecnico della Juve Stabia, quindi per l'ex Potenza, prima esperienza in Serie B, quanto rischio si è assunta la formazione gialloblu?
1: Ah, sicuramente si è assunto un bel rischio, però De Giorgio già può vantare un'esperienza importante, ha dimostrato anche di avere le spalle abbastanza larghe perché è stato messo in discussione più di una volta, anche la scorsa stagione. Ricordo che era stato spesso messo in discussione, c'è chi ne chiedeva l'esonero, ma comunque lui, anche grazie alla società, perché la società comunque a un certo punto ha deciso anche di esonerarlo, poi è andato avanti per la sua scelta e comunque i risultati l'hanno pagato sul campo. Sicuramente a Castellammare raccoglie un'eredità pesante che è quella di Abate, che anche lui si misurava al primo anno di Serie B, un allenatore importantissimo, l'ho dimostrato alla Ternana prima e alla Juve Stabia dopo. Comunque secondo me è una scelta rischiosa, però merita questa occasione anche perché il Potenza, soprattutto nella seconda parte di campionato, ha dimostrato veramente di saper giocare un bel calcio e di ottenere dei grandissimi risultati. Sicuramente è un'opportunità che si è meritato, però la Serie B è sicuramente un campionato ancora più complicato e vedremo se riuscirà alla prima esperienza, riuscirà a fare come ha fatto per esempio il suo predecessore.
0: Beh, sì, indubbiamente la Juve Stabia su questo è stata, insomma, coraggiosa per 2 anni di fila, anche se poi io credo che l'anno scorso Lovisa avesse ponderato molto bene la scelta di Abate, non che non sia stata ponderata, sia chiaro, quella di De Giorgio quest'anno. La Juve Stabia quest'anno ha comunque una situazione un po' più delicata rispetto a quella che trovava Abate e vedremo poi, insomma, quello che sarà il percorso del tecnico. Certo è che la Serie C qualche allenatore lo sforna. Magari se fosse dato maggior spazio anche ai giovani, probabilmente sfornerebbe anche più calciatori giovani, perché che i vari palestra non esistano più, io non ci credo.
1: No, no, assolutamente, soprattutto devi guardare alla Serie C, lo fa spesso, ho visto le parole di Novellino, ha detto il modello è il Catanzaro, il modello del Perugia, ma spesso lo fa il Catanzaro andando a pescare giocatori dalla Serie C che dimostrano che comunque in B possono starci tranquillamente, quindi perché non andare a pescare in Serie C invece di guardare all'estero? Comunque il Catanzaro in questo momento insegna e secondo me anche per il futuro del nostro calcio, il futuro della Serie A, comunque la Serie C sia un serbatoio talmente importante che dovrà e deve essere sfruttato, e sicuramente ben vengono altri direttori sportivi, uomini di mercato che guardano con interesse la terza serie, non soltanto per mandare qualche calciatore in prestito, ma sicuramente per pescare i nuovi talenti che possono dare un futuro a questo movimento che per l'ennesima volta si trova a guardare un mondiale da casa.
0: Confidiamo in Malagò e di questo sicuramente, Nino, torneremo a parlarne più avanti. Intanto grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Scoccate le ore 10, io mi prendo una piccolissima pausa, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Parlavamo di uno dei temi caldi della categoria, quello ovviamente legato alle panchine, perché non tutte le attuali 59 squadre che parteciperanno al prossimo campionato, alla stagione 2026-2027, hanno ancora deciso l'allenatore. Ho detto 59 squadre perché, come sapete, la Ternana, che è stata dichiarata fallita, non si è iscritta e ha lasciato un posto vacante che verrà presto occupato dal Foggia, un Foggia che dovrebbe ripartire da Gaetano Auteri sulla panchina, nonostante un rapporto non propriamente idilliaco con quello che è il tessuto rossonero, ma queste saranno situazioni delle quali andremo poi a parlare eventualmente più avanti, quando ci saranno le ufficialità del tutto. La prima, la più importante, è appunto quella di vedere i Satanelli nuovamente in categoria dopo una stagione assolutamente disastrata, che è stata salvata dalle disgrazie altrui, ovvero quelle della Ternana. Certo, non si cancella il passato, però insomma il Foggia, senza dover affrontare un campionato di Serie D, altra categoria complicatissima, si ritroverà nei professionisti. Ma insomma, dicevamo, abbiamo parlato a lungo della questione Bari, un Bari ancora senza allenatore, non ha ancora allenatore lo Spezia, Marco Turati sembra essere in pole, ma niente è stato definito. C'è movimento in casa Atalanta Under 23 con Nicola Beati, che sembra il diretto successore di Salvatore Bocchetti, che difficilmente sarà confermato alla guida della formazione bergamasca. La Cavese è prossima ad annunciare Cristiano Masitto, ma ancora non si ha il comunicato in merito. Manca ancora l'allenatore del Crotone, ma in questo caso qui c'è Leandro Greco in pole. È veramente caos a Livorno, sono tanti i nomi che si stanno facendo, tra cui quello di Alessandro Miramari, che ha lasciato il Forlì, un Forlì che però ha già affidato la guida tecnica a Nicola Campedelli. Tra i nomi poi dei quali si è parlato tantissimo c'è stato quello di Vinicio Espinal, l'ex tecnico della Gian Erminio, che ha deciso poi di non affrontare più un campionato in quella di Gorgonzola. Le parti si sono separate molto tranquillamente, ci sono stati messaggi di affetto reciproci da parte sia del tecnico che del club, e era giusto che fosse così. Certo è che probabilmente Espinal ha fatto una mossa un po' azzardata, si aspettava magari una Serie B, forse l'Empoli era un nome accostato alla squadra azzurra, che invece ripartirà probabilmente da Guido Pagliuca. Ma sulla Serie B, insomma, vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, dove, come sapete, parliamo di calcio a 360 gradi. E dicevo, Espinal aspettava però probabilmente il salto di categoria, questo salto non è arrivato, è stato però nominato nuovo tecnico della Casertana, di quella Casertana rimasta orfana di Federico Coppitelli, che probabilmente, un po' come il collega, attendeva una chiamata dalla Serie B, ma a questo punto mi viene difficile pensare che possa trovare collocazione in categoria cadetta. Era comunque chiuso il suo ciclo alla Casertana e adesso si ripartirà da Vinicio Espinal. La Gian Erminio invece, perché comunque ci si trova anche a questo punto. Chi sarà il prossimo allenatore della squadra di Gorgonzola? Di nomi se ne erano fatti tanti, è stato scelto il tecnico, e volevo farla splendida, mi sta sfuggendo il nome, il tecnico che ha firmato per la Varesina, Angelotti. Era l'allenatore che lo scorso anno era alla Pro Sesto, è spuntato il nome di Joelson, si era fatto anche quello di Marco Banchini, insomma profili comunque di spessore. Al momento però non c'è ancora indicazione su chi sarà il prossimo allenatore biancoceleste, ma a proposito di Marco Banchini, io ho il piacere di averlo qua in studio con noi in diretta su A Tutta C. Probabilmente mi odierà un po' per questa intro inaspettata, però mister, si sa, è tempo di calciomercato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti.
0: Però insomma è vero che il tuo nome si era fatto per la Gian Erminio?
1: Allora guarda, sì, è una società che mi ha contattato, abbiamo avuto un confronto, vedremo cosa succede. Comunque il percorso che hanno fatto nella Serie C negli ultimi anni li ha oramai consolidati, quindi è sicuramente una società ambita, ecco, da questo punto di vista.
0: Ecco, diciamo che quest'anno sono state tante le piazze ambite perché, stranamente, a differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, non ci sono stati problemi per le iscrizioni. C'era qualche club che forse ha rischiato qualcosa, ma alla fine tutto è andato liscio. Vabbè, eccezione fatta per la Ternana, ma quello già si sapeva. E anche questa, nonostante debba essere la normalità, è forse la vera notizia.
1: Sì, è vero, ogni anno sappiamo che poi col mese di luglio, con le iscrizioni, ci sono sempre delle sorprese e probabilmente queste sorprese magari le vedremo nel mercato, quindi saranno sorprese decisamente più piacevoli. Le strategie delle squadre sono comunque più consolidate e speriamo si possa pensare di più al campo. Poi l'aspetto amministrativo e finanziario è importante, ci sono queste nuove regole, queste nuove sfumature che si stanno introducendo proprio per dare stabilità a questa categoria che è importantissima e soprattutto è affascinante per quello che è poi la ricerca dei talenti del nostro calcio.
0: Anche perché di talenti nel calcio italiano probabilmente ce ne sono ancora, è un tema molto dibattuto questo, però io ribadisco sempre quello che appunto ho detto, per me i talenti ci sono, il problema è che non si sanno valorizzare.
1: Ma guarda, io sono un po' diciamo contrario ai luoghi comuni, io penso che ci siano degli esempi di ragazzi giovani che riescono comunque a esordire in Lega Pro, che riescono poi in un anno subito a fare il salto comunque anche CA, ma va benissimo il salto CB, che comunque è un passaggio, un percorso più naturale. La verità è che, come ti faccio l'esempio per gli attaccanti, l'attaccante che fa 15 gol e l'anno dopo ne fa 2, dipende dall'ambiente, dall'allenatore, compagni di squadra, e penso che anche per i giovani sia la stessa cosa. Dopodiché è vero che magari meno risultati ti portano a fare delle riflessioni su quelle che sono poi le criticità, e questa criticità di avere pochi giovani che giocano nelle squadre soprattutto di alto livello per noi del calcio italiano può far riflettere, perché anche adesso ai mondiali vediamo delle nazionali con 4-5 giocatori che sono sotto i 21 anni. Ecco, in questo secondo me anche mister Baldini con la nazionale ha dato un messaggio. È il singolo club che può diciamo far fronte a questa negligenza dando spazio ai giovani, perché poi la regola del minutaggio è una regola che accompagna quest'idea, ma sicuramente il credo del club, il credo dello staff tecnico può fare la differenza. Io sono stato abituato sempre a utilizzare i giovani e mi ricordo anche negli anni di Como, dove la società non mi metteva assolutamente pressione per far giocare gli under, si andava in campo con 4-5 under, così a Pesaro, ad Alessandria, a Vercelli, e questo secondo me è il futuro di questa categoria, utilizzare sempre di più i giovani.
0: Sì, anche, e magari ecco, farlo con un po' più di merito, perché io ad esempio sono un po' contraria a quella regola che impone, insomma, io penso magari anche alla Serie D, no, un'altra categoria che tu conosci. Voi allenatori vi siete trovati alle volte a dover fare anche le sostituzioni con la calcolatrice, questo per me è una cosa fuori da ogni umana logica.
1: No, questo che ti ho detto deve essere un regolamento che accompagna. Dalla Serie C alla Serie D è completamente è un abisso, perché in Serie D ci sono appunto le regole vincolate anche all'annate, è davvero scomodo, come dici tu. Sicuramente quando costruisci una squadra devi sapere che coi 3 under ne devi avere 8, e dopodiché questo di sfruttare l'under più giovane rimane un vincolo che a volte nelle sostituzioni, soprattutto durante la partita, diventa un problema. Però io, ritornando al discorso dei talenti, penso che per diventare un campione ci va anche da incontrare qualcuno che che ti si faccia sentire campione, che ti dia la possibilità, e quindi banalmente continuo sempre di più a essere convinto che aiutare e accompagnare i giovani sia fondamentale. Questo da parte dello staff tecnico, ma come da parte dei giocatori più esperti, perché la loro crescita passa anche da stare nello spogliatoio, perché essere un giocatore vuol dire uscire dallo spogliatoio di una primavera e andare allo spogliatoio di gente che ha famiglia, di gente grande, di gente che gioca perché ha un percorso da valorizzare anche economico, e quindi le esigenze, le necessità sono diverse. E io penso che il giovane che si adatta di più a stare in mezzo al gruppo è quello che poi riesce anche in campo ad esprimere se stesso.
0: Hai accennato al discorso primavera, prima anche ai calciatori sotto i 21 anni che si stanno vedendo in questo mondiale. Io penso che sul tema giovani un altro grande problema dell'Italia sia che oggi a 20 anni si gioca ancora in primavera.
1: Guarda, io qualche anno fa sono uno dei primi che vi ha detto che secondo me un under 23 è destinata prima o poi a vincere la Serie C. Mi ricordo la prima di Pecchia, l'Atalanta di 2 anni fa, se vogliamo. È vero che poi i giocatori che fanno un gran campionato, come l'ha fatto Palestra, volano in Serie A. E quindi questo è un po' limitante, però per farti capire quello che c'è dietro il mio pensiero del giocatore giovane che ha motore dal punto di vista fisico condizionale e che ha il talento di aver fatto un percorso nei settori giovanili professionistici. Benvengano secondo me la possibilità, e credo che anche il mister Beretta l'abbia suggerito, io l'abbia letto in questi giorni, che ci siano la possibilità di avere più squadre, che crescano queste squadre. Poi le formule non sono di certo io a doverle suggerire, però per me giocare un under 23 e giocare contro squadre di Serie C, come possono essere squadre importanti di tradizione, è solamente un vantaggio, perché altrimenti a Vicenza, a Catania, ad Ascoli, a Perugia, in questi posti non ci vai a giocare e non hai l'esperienza di quello che è poi la difficoltà emotiva, logistica e ambientale. Io penso che l'Under 23 e anche in primavera, come si faceva tanti anni fa, giocare sotto età, tutte queste cose diano la possibilità di crescere ai ragazzi.
0: Perché in Italia si fa così fatica però poi ad applicare questi concetti che sarebbero semplicissimi? Perché alla fine io mi chiedo sempre, si parla di riforme, di tante cose, ma poi non si fanno le cose semplici.
1: Guarda, ti ripeto, io devo fare l'allenatore e voglio continuare a fare solo quello. È un indirizzo specifico e soggettivo del club e dello staff tecnico riuscire a dare la possibilità ai giovani di affrontare appunto i campionati. Per quello che riguarda le riforme, mi sento un po' in difficoltà a dare un'idea, perché non ne ho le competenze. Sicuramente dal punto di vista individuale si sente il miglioramento del giovane, si capisce, e io da allenatore posso dirti che ho imparato che nell'alternanza e nelle scelte bisogna riuscire a lasciare fuori il giocatore giovane prima che si debba lasciarlo fuori, ovvero sappiamo che con 3, 4, 5 partite fatte bene, magari la lettura del suo comportamento in settimana ti può portare a intuire che quella partita la sbaglierà, ed evitargli dal nostro punto di vista di sbagliare quella partita. Questo secondo me è un altro passaggio che noi allenatori dobbiamo saper fare, sempre per dare un contributo e dire cosa posso fare per aiutare questi giovani a crescere, perché poi quando uno magari sbaglia una partita è condizionato anche dai compagni di squadra, dall'aspetto emotivo, dal coraggio, dalla volontà. Io credo che i giovani bravi ci siano e ogni squadra ce li ha, dopodiché ripeto, la voglia e il coraggio di usarli e l'interpretazione del ragazzo stesso, che deve avere la personalità, perché poi anche questo è un mio pensiero. In campo noi portiamo il nostro carattere, quindi io dico ai miei giocatori che in campo tu sei te stesso, sei quello che sei nella vita, vale per i giocatori, vale per gli allenatori, quindi bisogna avere coraggio di fare certe scelte.
0: A proposito di futuro e quant'altro, prima di salutarti Marco, che progetto ti piacerebbe sposare in vista della nuova stagione?
1: Allora, guarda, io dopo alcuni anni oramai consecutivi di Serie C ero incappato in alcune esperienze dove poi le società, come dicevamo all'inizio, hanno avuto problemi dal punto di vista finanziario, strategico, quindi avendo questa amicizia con Karen Beu da tanti anni sono sceso in Serie D a Sanremo e abbiamo fatto questo girone di ritorno veramente col vento in poppa, le cose sono andate bene, adesso ci sono delle dinamiche societarie particolari, quindi vediamo cosa succede, però sicuramente la mia attenzione è focalizzata a trovare un progetto dove ci sia la possibilità di lavorare sul campo, di avere dei dirigenti che ti conoscono, che capiscono quello che stai facendo e soprattutto, sai, quelle piazze, quegli ambienti dove quando ci sono i risultati e comincia a bollire, si scalda e si crea quel traino con la squadra che poi diventa un volano di emozioni. Sicuramente la Serie C è una categoria molto stimolante, sappiamo quanto è difficile avere continuità perché i campionati sono sempre in equilibrio e quindi ben venga un progetto difficile e ambizioso perché ci siamo e siamo pronti.
0: E noi questo, Marco, te lo auguriamo, insomma, sei stato spesso nostro ospite. Io la prossima volta spero di dover chiedere l'autorizzazione ad un ufficio stampa per averti qua con noi.
1: Grazie, grazie Claudia, grazie a tutti e buon calcio, diciamo, dai.
0: Grazie mille a te, Marco, e a risentirci prestissimo.
1: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Queste le parole di mister Marco Banchini. Insomma, abbiamo parlato tanto di giovani, di progetti e una squadra che ha intrapreso un nuovo progetto anche qui dopo, insomma, una serie di cambiamenti arrivati anche da nuovi volti nella proprietà. È stato l'audace Cerignola che proprio ieri, scusate, il 1º luglio, quindi 2 giorni fa, ha ufficializzato il nuovo tecnico Raimondo Catalano, quell'allenatore che aveva portato in Serie C il Savoia nella stagione scorsa, in quella 2025-2026. Vi faccio ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore riprese da Viva Network 5001 e subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo poi con la terza parte di A tutta C.
2: Accettare la proposta del progetto Audace e qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto la società?
3: Buonasera, come dicevo, l'Audace in questi anni ha costruito un nome riconosciuto in tutta Italia e poi la conoscenza diretta del direttore con cui ho già lavorato per me era un plus che mi ha fatto apprezzare questa proposta anche al di là di altre che c'erano sul tavolo e proprio per questo sono qui stasera.
2: Cerignola arriva da un campionato importante, sono 4 anni in fila che raggiunge i playoff. Quanto pesa raccogliere questa eredità pesante da chi l'ha preceduta?
3: Io penso che ogni stagione si riparta da zero. Al tempo stesso abbiamo voglia di fare, la società ha voglia di fare, il direttore voglia di fare, senza però fare voli mentalici che in questo momento non hanno motivo di essere. Questo nulla toglie alla volontà di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per questa squadra, per questa società, e voglio dimostrare che questa squadra sarà sempre viva, qualsiasi cosa succeda, e rispecchi quei valori di voglia di lottare da parte che il genere ricevitore ha chiesto.
2: Sia lei che Di Toro durante la conferenza stampa avete rivendicato di non parlare di moduli, ma di parlare di principi di gioco. Il principio di gioco quale sarà? Propositivo, più equilibrato, un po' più attendista? Cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo Audace?
3: Io penso che anche da questo punto di vista si possa parlare quando abbiamo chiaro della rosa a disposizione. Io penso che l'allenatore debba cercare il vestito più adatto a quella che appunto sono le caratteristiche di calciatori che ha a disposizione. Detto questo, è chiaro che vogliamo una squadra che costruisca un'identità precisa, vogliamo una squadra che sappia che cosa deve fare in delle fasi della partita, cioè che sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, non per la
2: posizione. Ha già parlato con alcuni giocatori della Rosa, che impressione gli hanno fatto?
3: Ho avuto modo soltanto di parlare con il capitano, con Martinelli, che lui ormai è diventato un cerignolano vicino e fondamentalmente è piaciuto il suo modo di porsi, però non avevo dubbi in merito e peraltro non ho avuto la possibilità.
2: Avete già attenzionato insieme alla dirigenza qualche giocatore da poter inserire la Rosa sul mercato?
3: Ma è chiaro che noi abbiamo dei giorni con la società, con il direttore, però insomma è giusto che sono domande che a cui possa rispondere il direttore.
2: Va bene, la ringrazio.
4: Direttore, perché avete scelto proprio Catalano rispetto agli altri profili valutati?
5: Semplicemente perché i colloqui che sono stati fatti per me i vari profili è sembrato quello più motivato, che rispondesse anche un po' al giro che non fosse stasera, cioè quello di fare di un inizio, di far sì che le cose si conquistino sul campo, e con il tempo, adesso il lavoro dove crescere tutti e mi sembrava giusto anche
4: potesse iniziare. Lei ha detto poc'anzi che il mister è stato da lei attenzionato da molto tempo. Ha dei principi di gioco che vorrebbe che riportasse anche al Cerignola?
5: Sì, certo, ovviamente conosco l'identificazione del tecnico, lui è con il timone lavora sui difficili di gioco, non sui moduli prestabiliti perché lavora sul concetto. È ovvio che poi quando si lavora con i principi bisogna trovare il modo di stare in campo nella giusta maniera, nei giusti tempi, con le giuste caratteristiche, e questo è un lavoro che richiede sicuramente del tempo e quindi l'avvento sicuramente di calciatori che possono funzionare con tipologia di gioco.
4: Ho utilizzato delle parole molto forti per quanto riguarda i rinnovi e per quelli che non hanno voglia di rimanere a Cerignola. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dell'Audace e quindi i vari Gasbaro, Ligi, come procedono i rinnovi di questi giocatori?
5: Ma allora, in questo momento sicuramente abbiamo in seno la nostra squadra dei tesserati, altri hanno terminato i contratti, abbiamo la necessità di valutare, di ringiovanire, di abbattere qualche costo, allo stesso tempo trovare i giusti equilibri tra quelli che ci sono e quelli che arrivano.
4: E dunque il mercato sarà orientato più verso i giovani che i giocatori importanti di categoria?
5: Assolutamente sì, ma l'importanza del calciatore non la fa l'età. Io credo che l'importanza del calciatore non fa l'età, la qualità che ha, e quello di cercare il più possibile di saper scegliere tra il giusto mix tra il giovane e, diciamo, e la qualità che ha un giovane che possa essere inserita nel nostro percorso.
4: E quindi attingerete molto dal settore giovanile quest'anno?
5: Ci lavoreremo, ancora prematuro riusciamo a attingere, ma abbiamo qualche elemento che possa stare con noi nella speranza che possa crescere più velocemente possibile.
4: La ringrazio, grazie mille direttore.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questa puntata di A Tutta C, l'ultima della settimana, infatti venerdì. Vi ricordo quindi che torneremo con il nostro programma a partire da lunedì alle ore 9:45, ma chiaramente TM Radio non si ferma con A Tutta C, ci saranno tante altre trasmissioni nel corso di questa giornata dove ci saranno tanti temi da trattare. Sicuramente si parlerà dell'ufficialità di Max Allegri al Napoli, ma questa non è categoria che ci compete qua ad A Tutta C. L'invito quindi è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, ma anche di leggere costantemente tuttomercatoweb.com per essere davvero aggiornatissimi su tutto quello che sta succedendo in Italia e non solo, e in tutte le categorie. C'è anche poi il Mondiale, qui anche di quello ci occuperemo su tutto Mercato Web e su TMV Radio, per cui davvero tutti super sintonizzati. Abbiamo chiuso la seconda parte di questa nostra trasmissione ascoltando le parole del nuovo tecnico dell'Audace Cerignola, ma i pugliesi non sono stati l'unica formazione a presentare ieri il nuovo allenatore. Anche il Savoia ha tenuto una conferenza stampa dove sono stati presentati sia il direttore sportivo Davide Mignemi che il nuovo tecnico del club campano Alessandro Formisano, che riparte dunque dopo l'esperienza della scorsa stagione a Livorno, dove non è stato fatto lavorare, perché io rimango dell'idea che Formisano sia un tecnico di valore che avrebbe meritato magari un altro tipo di situazione. Vedremo se la troverà quest'anno a Savoia. A ogni modo, il club ha scelto lui, ha scelto il tecnico che ha avuto poi anche esperienze a Perugia e a Piancastagnaio alla Pianese prima di approdare nella scorsa stagione, lo ripetiamo, a Livorno. E allora, augurando a voi un buon fine settimana e ricordandovi l'appuntamento con A Tutta C alle ore 9:45 di lunedì, vi lascio proprio con le parole del neo allenatore del Savoia, Alessandro Formisano.
1: Allora, io mi ringrazio veramente per i ringraziamenti che giustamente ha fatto il direttore per quanto riguarda la proprietà e soprattutto la figura di Nazario Marchioni. Vi racconto velocemente un aneddoto. La mia storia con il Savoia non inizia oggi, non inizia il 1° luglio, inizia un po' di anni fa, dove il presidente Nazario Marchioni è stato uno dei primi presidenti che mi ha offerto una panchina di prima squadra quando io ero ancora un allenatore di primavera. E sì, nonostante gli ottimi risultati, nonostante comunque il mio percorso fosse più o meno delineato, è stato uno veramente dei primi presidenti che ci ha visto lungo rispetto a quella che poi sarebbe stata la mia carriera negli ultimi anni, perché a cavallo proprio quella proposta che mi fece per iniziare il percorso al Savoia, io ho iniziato il mio percorso con la prima squadra del Perugia in Serie C, poi la mia Serie 1 in tutta la mia storia recente. Ci scegliamo a distanza di un po' di anni per un motivo molto semplice. Io vengo a vedere una partita di puro scudetto in maniera totalmente casuale. La partita era una partita non fortunata per Savoia, ma una partita con lo Scarpatezze. E andando via dallo stadio mi resta una sensazione forte, al di là del sentimento di essere tornato a casa, di sono portato, quindi mi sento totalmente parte del vissuto, anche banalmente sentire un suo amico, vedere le facce che conosco da una vita, è tutto diverso, mi dà uno spirito di lotta, di combattimento, come ha parlato il direttore, veramente vero, puro e autentico. Però quella sensazione me la sono portata a casa finché poi non c'è stata la telefonata del presidente e i contatti, e da lì è iniziato qualcosa secondo me di importante, perché questa è una società strutturata, una società che ha tutte le persone al posto giusto, una società che ha l'ambizione ma anche la capacità di sapere che bisogna sacrificarsi per portare a casa un risultato che è importante, che quello della difesa, che quello degli straordinari è stato fatto questa stagione.

0: meno, ma siamo stati fortunati perché io e il direttore siamo molto simili nel modo in cui viviamo questa passione, questo lavoro, dando tutto incondizionatamente. Ed è quello che vogliamo fare per questa piazza. Ognuno di noi viene da una parabola diversa, da un percorso diverso, che dura veramente da tanti anni, per quello che è il mio caso, fatto di gavetta, fatto di tanti sacrifici, al di là di quelli che sono gli obiettivi elettori. Però secondo me arrivare in questo momento, attorno a Nunziata a Savoia, rappresenta un po' una chiusura di un cerchio rispetto a quelle che sono le ambizioni che ho io e quelle che devo avere questa piazza. E sono sicuro al 100% che noi insieme vivremo un anno fatto di sofferenza, ma che alla fine sarà incredibilmente entusiasmante. Di questo ne sono assolutamente certo.
1: Grazie ai protagonisti per la loro presentazione, per la loro visione di questa annata, e quindi io passerei subito alle domande dei colleghi. Per spirito di anzianità e per anche perché è stato il primo ad arrivare, quindi lo ringrazio. La parola è Ernesto Vito.
2: Sicilia esperienza,
1: no, è pure anziano. Comunque, è un decano.
3: Vedere che si è suscitato, no? Io la vedo da quando avevo 8 anni, tra poco ne facciamo 75, quindi qualche cosa l'ho visto. Ma vedere come è arrivata adesso in Serie C, noi che abbiamo vissuto la Serie B, ma poi ancora la Serie C, eccetera, ma poi una parabola discendente che ci ha visto arrivare giù. Ma la forza che c'è in questa città, in questa gente, degli amici che ci stanno dietro, ci ha fatto risorgere e arrivare dove siamo adesso. Il merito va a Nazari, ad Arcangelo, a Emanuele, ma questi pazzi dietro di me sono la vera forza di Savoia. E l'unica cosa che vorrei vedere che Savoia non sia la matricola, magari diventi la matricola terribile. Questo è l'unico, non dico auguri perché non si dice auguri, l'unica speranza mia è che Alessandro ci faccia vedere una matricola terribile, come l'anno scorso l'abbiamo visto con Catalano, che diamo merito al merito, quando vedevamo giocare la squadra di Catalano con calciatori che non sapevamo chi fossero. Ecco, io vedevo una squadra di serie superiore, un calcio di serie superiore. Mi auguro che lei abbia la stessa fortuna e la stessa cosa di dare a quelli che indossano questa maglia bianca, a proposito del mercato, bianco, capisco che la Nike ha le sue esigenze, però
2: non può fare una correlazione alla Nike, purtroppo non sono il colore della Nike, vorrei tanto, però
3: no, io cerco di interpretare il messaggio lanciato dai pazzi che stanno dietro. Comunque dico solo una cosa, forza sempre e forza ragazzi, anche se ragazzi non lo si, ma rispetto a me si trova io, grazie.
0: Sì, sì, assolutamente, noi vogliamo dare fastidio a tutte, vogliamo avere anche quel tizio di sana follia per poterci ragionare con tutti, non avrebbe senso altrimenti iniziare un percorso, basta guardare le squadre che andremo ad affrontare, lo faremo con orgoglio perché vedere il nome del Savoia glorioso associato ad altre grandissime piazze. Ovviamente solo i brividi a nominare le partite che giocheremo, quindi non possiamo assolutamente fare nient'altro che voler essere fastidiosi, voler essere una matricola che posso mettere, questo assolutamente sì.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Tante notizie in questo venerdì 3 luglio, le 11.04 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, ben trovati. Fine settimana importante anche per quanto riguarda ovviamente il mondiale. Bella la partita tra Portogallo e Croazia, sicuramente una delle più belle di questo mondiale, ma insomma il bello, rimando su questo termine, arriva proprio adesso, non solo perché pochi minuti fa il Napoli ha annunciato con un tweet che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Benvenuto Max, questo il saluto di Aurelio De Laurentiis. E poi il mercato che comincia a entrare nel vivo, per esempio la Juve che è a un passo da Kolumani, che dovrebbe addirittura arrivare a Torino per il prossimo 13 luglio, quando la Juve si radunerà. Ma abbiamo veramente tantissimi temi da affrontare, partendo proprio dal mondiale e dando il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, da dove vogliamo partire? Facciamo così: dall'ultima notizia in ordine temporale arrivata dall'ufficialità, Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. Lo sapevamo, si aspettava soltanto appunto il timbro, il marchio ufficiale. Scelta che condividi?
2: Sì, assolutamente sì. Certo, non avevamo dubbi che sarebbe finita in questa maniera, però credo che sia l'uomo giusto nel posto giusto, nel senso che la squadra c'è, a differenza di quanto accaduto al Milan, troverà più certezze. Mi sembra anche che i giocatori ben si adattino al suo credo. Sono convinto che alcuni beneficeranno della presenza di Allegri, anche perché non dimentichiamoci mai che Conte ti dà tanto ma ti toglie tanto.
1: Certo.
2: Quindi con Allegri ci sarà un po' più, tra virgolette, di serenità durante gli allenamenti, e questo non per forza è una questione negativa, è un asse negativo, anzi io sono convinto che dopo 2 anni di Conte l'arrivo di Allegri possa essere una boccata d'aria fresca, quindi assolutamente certo che Max farà il suo.
1: Però a Napoli non sono così contenti, e la piazza e l'ambiente non lo accoglie con fuochi d'artificio.
2: Ma sai che io non mi ricordo una volta,
1: sì, vero,
2: in cui
1: hai ragione,
2: Allegri è arrivato e l'hanno insomma atteso con strombazzate e calorosi applausi. Io penso che Allegri sia un grande allenatore, ma non solo per quello che ha vinto, ma per come vive il calcio, come trasmette il suo pensiero. Poi certo, è chiaro che il suo gioco può essere visto come stantio, come una sorta di catenaccio evoluto, si possono fare 1000 discorsi sul cortomuso, però resta un grande allenatore, quindi penso che Napoli, ma anche per lui, sia una grande chance per zittire tutti quelli che cominciano già adesso, quindi cos'è oggi, il 2 o 3 luglio, non mi ricordo neanche.
1: 3 luglio, caro Fabrizio,
2: ecco,
1: 3 luglio.
2: A dire che è un bollito, sì, che bisognava cercare qualcosa di più fresco. In realtà per me non è così, e sono convinto che De Laurentiis abbia fatto la scelta giusta. Ecco, l'unico dubbio che ho, forse è l'unico dubbio che ho, è che voglio capire chi ci sarà in attacco.
1: Sì, cioè, anch'io nel senso, lo vorrei capire, sì. Lukaku, soprattutto.
2: Quello cambia molto.
1: Il nodo
2: al
1: è quello.
2: Milan ha sofferto.
1: Sì, sì,
2: quello.
1: Sì, sì. È il nodo, quello è uno dei nodi. Non credo che ci potrà essere Lukaku, perché insomma non si è lasciato benissimo, anche se tecnicamente è ancora un giocatore del Napoli. Però così mi dai l'aggancio per arrivare al mondiale. Me ne dai due di ganci. Il primo, a proposito di allenatori, ti chiedo, ma perché tu hai visto allenatori in questa prima parte del mondiale particolarmente innovativi?
2: No,
1: infatti.
2: Direi proprio di no, anzi. Stiamo vedendo un calcio che per alcuni è romantico, per me no, cioè un calcio abbastanza vecchio, Capisco tante squadre che hanno adottato, ma davvero, il catenaccio per provare a sopravvivere, ma anche tra le squadre, diciamo così, di prima fascia, io ho sempre l'impressione che si cerchi di mettere in azione i talenti e vediamo cosa succede. Il problema è che ci sono tante squadre che ne hanno diversi di fuori classe, quindi possono anche decidere di utilizzare questa strategia senza rischiare più di tanto. Ieri abbiamo visto la Spagna, ragazzi, averne di giocatori così, però cioè, nel senso,
1: Spagna è uno spettacolo.
2: Sono capace anch'io.
1: Sì, la Spagna, so che non ti stanno particolarmente simpatici gli spagnoli, a me invece sì, pensa Fabri, però devo dire che è uno spettacolo vederli, onestamente, a parte che l'Austria si è dimostrata quella che è, cioè una media squadra, però mi pare che la Spagna abbia del talento da vendere, e poi con questo allenatore, insomma, si trovano bene, anche perché molti di questi giocatori li ha portati lui da Vanili, no? Fino alla nazionale maggiore.
2: Sì, ma si trovano bene anche perché danno del tuo al pallone, sì, come pochi altri, cioè nel senso, soprattutto dal centrocampo in su, è una squadra con un tasso tecnico elevatissimo, ma lo sapevamo, cioè io sto facendo gli scongiuri, tu lo sai, perché Spagna, Francia, Inghilterra è proprio il trittico che non vorrei sul tetto del mondo.
1: Che preferisci, è vero, sì. Ecco. Fabrizio, la Francia è un'altra squadra che veramente disegna calcio con degli attori clamorosi. L'Inghilterra io non credo che farà molta strada. La Spagna adesso trova il Portogallo. Portogallo che ha dato vita ieri ad una partita bella, frizzante, che non abbiamo visto perché era alle 4 del mattino. Abbiamo visto gli highlights. Tu l'hai vista, Fabrizio? Magari hai fatto la nottata. L'hai vista?
2: Allora, sto cercando di fare una nottata sì e due no, per cercare di sopravvivere in questo mondiale folle. Quindi no, era nella serata no. Però ti posso dire una cosa. Cioè, io credo che Cristiano Ronaldo, per tornare a Spagna-Portogallo, che mi affascina tantissimo,
1: sì, anche a me,
2: possa essere la sua partita. Cioè, attenzione, perché Cristiano è Cristiano, quindi io credo che alla fine possa anche succedere qualcosa di importante.
1: Certo, ci sono generazioni a confronto in questa Spagna-Portogallo, perché c'è appunto Cristiano che ha battuto un calcio di rigore, hai visto come tremava, è andato lì con che gli tremavano le mani e i piedi proprio, sì. E si è anche arrabbiato ovviamente quando è stato sostituito, quindi il 41enne con i ventenni spagnoli, io vedo nettamente favorita la Spagna, però è vero, Fabrizio, potrebbe accadere di tutto, anche perché è l'ultimo mondiale, immagino, no? per Cristiano Ronaldo.
2: Ma questo non me la sento di comprovarlo, perché con Cristiano non si sa mai. Però sì, io credo che veramente nel momento in cui è finita la partita con la Croazia, Cristiano Ronaldo si è messo in testa un solo pensiero, cioè butta fuori gli spagnoli ed entrare ancora più nella leggenda, perché comunque se dovesse riuscire a buttare fuori il paese che da un certo punto di vista l'ha consacrato nel mondo, insomma, a livello personale sarebbe l'ennesima grande soddisfazione di una carriera immensa, cioè davvero immensa. Io, guarda, è un periodo che sto un po' odiando gli haters, più del solito, no?
1: Sì.
2: Perché tutte queste critiche a Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo la prima partita, è finito, è bollito. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che questo a 41 anni è un mondiale e soprattutto, cioè, può tranquillamente dire: oh, io ho già fatto qualcosina nella carriera, non è che sono qua perché mi danno un premio. Quindi io direi che dobbiamo solo vivere queste leggende, non giudicarle. Certo, può andare male, può andare bene, ma poco importa, l'importante è che ci siano. L'ho detto anche l'altra volta, il fatto che in questo mondiale si parli ancora di Cristiano Ronaldo e di Messi, da un lato è negativo,
1: perché
2: parlare di un 41enne, un 39enne in un calcio moderno non è un bel segnale, ma dall'altro è splendido, soprattutto per gente come noi che ha diverse primavere sulle spalle,
1: perché
2: li hai visti nascere e li vedi sulla via del tramonto, ma è un gran tramonto. Quindi io sono esaltatissimo da queste storie, ma da sempre.
1: Sì, sì, sono le storie, sono storie che non tramontano e non tramonteranno, comunque hanno disegnato il calcio. Senti, invece, andando sull'altra partita, cioè Svizzera-Algeria, la Svizzera ha vinto 2-0, però ti porto su un altro tema, il flop delle africane, perché a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre, a parte il Marocco, ma io dico sempre che il Marocco è un'africana un po' atipica, molto europea, poi le altre hanno più o meno

0: occasioni per tutti. No, no, no. Io me l'aspettavo, mi dispiace dirlo, ma l'ho detto in più occasioni. C'è una differenza
1: È
0: evidente a
1: vero.
0: livello tattico. Fisicamente sono impressionanti, ma lo sono sempre stati. Non è una novità. Il problema è che quando arrivi a certi livelli, insomma, devi avere anche la testa per reggere, determinate situazioni. Non è un caso che tante squadre africane siano andate in vantaggio, eh?
1: Hai ragione,
0: Cioè, penso
1: hai
0: al
1: ragione.
0: Senegal,
1: Al Congo, al
0: penso
1: Congo.
0: al Congo, alla Costa d'Avorio.
1: Costa
0: Cioè, non è
1: d'Avorio,
0: un
1: sì.
0: caso. Il problema è che dopo devi portare a termine, diciamo così, l'impresa. E secondo me lì c'è ancora una differenza abissale, che magari nel tempo verrà colmata, però ci andrei piano. E hai detto benissimo, il Marocco non è un'africana.
1: No.
0: Il Marocco è un'europea vestita da africana, è diverso.
1: Sì,
0: Il Marocco è una
1: totalmente.
0: squadra splendida, eh?
1: Sì.
0: Io adoro il Marocco, però non è un'africana. Cioè, solo a livello geografico lo è.
1: Sono d'accordo, può essere veramente la sorpresa di questo mondiale.
0: Sì.
1: Per chiudere la parentesi mondiale, ti porto invece sul Brasile, perché a me continua a non piacere questo Brasile. Mi sembra anche che ci sia un ricambio generazionale un po' difficile in quella nazionale. In più, mettici un allenatore bravissimo, ma che io continuo a pensare, Fabrizio, che con questa idea di calcio che hanno in Brasile c'entra veramente poco.
0: Guarda, la fortuna del Brasile è che tutto sommato avversari impossibili non ne ha
1: Non ne ha
0: affrontati, perché il
1: affrontati.
0: Giappone, sì, ok, tanto volenteroso, però torniamo al discorso dell'africano, si è un po' messo in una situazione che non conosceva e gli sono tremate le gambe. Guarda, non lo so, il Brasile, a differenza di altre squadre, secondo me non ha quello sprint in più. La Spagna, Yamal, la Francia, ne ha una marea, l'Inghilterra, Kane. Il Brasile chi ha? Vinicius, ma Neymar, non credo lo vedremo in
1: No,
0: campo. Endrick, non credo. Quindi devi andare sui soliti noti, però dove ti possono portare i Casimiro? Non lo so. Anch'io sono convinto che Ancelotti c'entra poco con il Brasile, ma dico anche questo, è un Brasile povero.
1: sì,
0: Cioè,
1: hai ragione.
0: rispetto al Brasile che siamo soliti conoscere, ragazzi, non è che abbiano questo gran talento. Poi uno potrebbe dire, ma cosa dici? Hanno Vinicius, hanno... Sì, vero, però non mi rubano l'occhio, non mi sembra una squadra come la Spagna, per
1: Nemmeno a
0: dire, no?
1: me, nemmeno a me, Fabrizio, e aggiungo a me neppure l'Argentina, perché se poi vai a vedere, sono due squadre che a livello di ricambi generazionali stanno facendo un po' di fatica. Forse in Argentina qualcosa in più c'è, però se vedi questa nazionale ci sono ancora giocatori che hanno le loro primavere sulle spalle, al di là di Messi,
0: Vero, però lì l'effetto Messi è decisivo,
1: sì.
0: cioè nel senso l'Argentina vive e gioca per Messi. A me non ha sorpreso il dato che sia il giocatore che corre di meno al mondiale, ma non me ne frega una mazza, per essere chiari, cioè nel senso loro hanno capito che possono mettersi alle spalle di Messi e spingerlo in questo mondiale. E finché Messi fa Messi, una speranza l'Argentina gliela dai sempre. Il Brasile non ce l'ha quel
1: Hai
0: giocatore
1: ragione.
0: qua. Magari poteva essere il vero Neymar che non vediamo da anni, però non ce l'ha. Vinicius non mi dà l'idea di quel giocatore che ti trascina una nazione. Loro non ce l'hanno e attenzione, li hanno sempre avuti, da Ronaldo il fenomeno, a Romario, vabbè, a Kaká, a chiunque. E il problema è che adesso non hanno dei giocatori tali che dici, ok, quando il Brasile va in difficoltà ci sono loro. Chi? Casimiro? Auguri.
1: Senti, veniamo alle povere cose di casa nostra che però ci piacciono sempre. E parto proprio anche qui con un gancio. Ieri sera grande prova di Leao, no? Peraltro Leao, cross a Gonzalo Ramos, gol. Leao che però è ufficialmente sul mercato per circa 60 milioni di euro. Mossa giusta del Milan.
0: Allora, se ti danno 60 milioni, sì. Se ti danno 60 milioni, sì, perché io credo che dopo diversi anni bisogna anche tirare una riga. Nel
1: Sì, sono
0: senso
1: d'accordo con
0: che
1: te.
0: Leao è il classico giocatore che mi ha sempre mandato fuori di testa. un po' adesso il paragone

0: per capirci, ma il livello è ovviamente differente. È un po' il Savicevic della situazione, nel senso un giocatore straordinario che però aveva delle pause che ti mandavano in bestia. E io credo che Leao sia più o meno quel giocatore, ma con un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di Savicevic, perché Savicevic quando era concentrato non
1: Mamma
0: c'era
1: mia,
0: per nessuno.
1: mamma mia, mamma mia,
0: Esatto.
1: mamma mia.
0: Quello non ha mai fatto Leao, perché a livello di talento nessuno mette in discussione Leao. Io ho seguito il Milan per lavoro, cioè praticamente
1: Eh
0: sempre in questi anni. E
1: sì.
0: Leao a livello di talento è praticamente uno dei migliori tre in tutta la Serie A. Il problema è che ha quell'atteggiamento che ti fa pensare, ma è davvero pronto a prendersi in mano il Milan? Ci è riuscito nell'anno dello scudetto,
1: È vero,
0: però
1: perché
0: uno su sette,
1: lì è stato un grande protagonista.
0: eh. Sì.
1: Quindi, che faresti? Cioè, se non arrivano i 60 milioni, Leao
0: Lo tengo.
1: lo tieni, lo tieni.
0: Sì, assolutamente. Cioè, lo do via per quella cifra, sì, non ci penso neanche un attimo, probabilmente prenoto io il volo privato per portarlo, però se non mi danno quei soldi lo tengo e ci credo, eh. Cioè, non è che lo tengo perché non mi danno quei soldi, lo tengo perché ci credo, però davanti a quei soldi secondo me sarebbe giusto cedere Leao. E io credo che ci abbiano pensato in maniera importante. Perché dare 70
1: Eh già,
0: milioni
1: già.
0: per Gonçalo Ramos, che attenzione, è un finalizzatore vero, non è che è scarso questo, però sono tanti.
1: Sì.
0: Quindi una grande cessione ce l'hanno in mente.
1: Ma tu, Caputo, segui il Milan spessissimo. Insomma, che idea ti stai facendo? Perché l'inizio è stato drammatico, no? E vedo che ci sono ancora proteste da parte dei tifosi. Però pare che adesso qualcosa un po' sia cambiato anche con questo colpo. Gonzalo Ramos, cioè è un fuoco di paglia oppure credi che il Milan piano piano metterà in piedi una squadra di livello?
0: Allora, dipenderà moltissimo dalle prossime mosse. Gonçalo Ramos ha dato un segnale alla piazza del tipo: guarda, che comunque vogliamo fare qualcosa di importante, ma non basta. Cioè, anzi, è proprio, secondo me, il minimo sindacale che potevi fare, un grande colpo. Il problema è che il Milan è legato a contratti, giocatori che non vanno bene per Amorim, ma proprio non servono ad Amorim. E quindi mi auguro, ma che è il problema che ha la Juve, mi auguro che riesca a piazzare più giocatori possibili per creare qualcosa di nuovo e diverso. Non ho idea se riusciranno o meno a farlo, però credo che l'intenzione sia quella, cioè creare una rosa, allestire una rosa per Amorim, quindi con giocatori giovani, giocatori, diciamo così, no, non so se definirli più inclini al gioco offensivo,
1: Certo,
0: però quella è l'idea,
1: certo.
0: perché tanti, secondo me, proprio non c'entrano nulla con il credo
1: Sì,
0: calcistico del
1: sono
0: portoghese.
1: d'accordo con te.
0: Quindi, boh, è una bella sfida.
1: Nel frattempo, Fabrizio, stavo leggendo i commenti al post di De Laurentiis sul benvenuto Max.
0: Li ho visti.
1: Cioè, hai visto, c'è di tutto dai tifosi del. A parte che i social sappiamo come funzionano, ma insomma, da chi dice mi prendo un anno sabbatico, state distruggendo il Napoli, ecco l'ultima perla, peggio di Garcia. Insomma, lo dicevamo prima, noi proprio sono andato a curiosare. Non trova un ambiente semplice. Hai ragione, Allegri non ha mai trovato ambienti semplici, ma qui proprio è come mischiare il diavolo con l'acqua santa per alcuni tifosi del Napoli, eh.
0: E per me De Laurentiis ha fatto bene. Ha fatto bene perché ha dato una scossa
1: E
0: all'ambiente.
1: dimostra che
0: Cioè,
1: comunque comanda lui,
0: esatto.
1: caro Fabrizio. Cioè, lui su questo io. Ah, non è il mio presidente preferito, anzi, però devo dire che De Laurentiis è uno che non si fa portare a spasso da nessuno. E lì
0: Infatti
1: bisogna.
0: ha fatto bene. Ha fatto bene. Io credo in Allegri, io prendo Allegri. Tu non sei d'accordo? Vabbè, è stata una cala. Cioè,
1: Sì, sì,
0: questo è il
1: sì.
0: messaggio, eh.
1: Sì. Ah,
0: Poi vediamo, perché se Allegri dovesse far bene, cosa succede?
1: Ah,
0: Cioè, chi
1: che
0: è che salta
1: salgono
0: sul
1: tutti sul
0: carro dei
1: carro. Ma
0: vincitori? Tutti?
1: è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Però conoscendo un po' il carattere di Allegri, lui proprio viene stimolato da queste cose. Senti, invece, ti porto su due altri temi, l'Inter, perché in questo momento se c'è una società che parte chiaramente una squadra favorita, ovviamente è la squadra campione d'Italia, ma che sembra avere un po' di difficoltà sul mercato è proprio l'Inter. Tant'è vero che per il terzino destro sta ripiegando su un nome sì interessante, ma che non era certo quello che aveva in mente. Sta succedendo qualcosa o per te è tutto normale, Fabrizio?
0: Guarda, ho visto un video degli autogol che mi ha fatto morire.
1: Sì, l'ho visto anch'io, quello con la maglia di Palestra, fantastici, sono fantastici.
0: Bellissimo, bellissimo. Che però riassume perfettamente le difficoltà dell'Inter, no? Cioè il fatto che con l'Atalanta non voleva rifare la debacle Lookman ed è andata peggio. Con Real Madrid, convinta di avere una strada preferenziale, non è andata così. Quindi sicuramente l'Inter sta avendo difficoltà, però ragazzi, cioè non è la difficoltà dell'Inter, è la difficoltà di un calcio italiano che non ha appeal e a cui non frega niente nessuno, a nessuno. Cioè noi siamo una Lega di Serie B, quindi i campioni o presunti tali prima valutano la Premier, la Liga, secondo me adesso anche altre realtà come la Bundes, probabilmente la Lega Turca, probabilmente la Liga.
1: Hai ragione.
0: E poi ci siamo noi.
1: Hai ragione.
0: A me dispiace perché tutti rimangono a bocca aperta, oh, l'Inter ha perso questo, ha perso Palestra, com'è possibile? Ma è normale. Cioè io non ci vedo nulla di strano. Il Chelsea è andato lì con i soldi veri e ha detto ok, quanto costa Palestra? X, te ne do Y e me lo porto a casa.
1: Sì, come era accaduto anche con Leoni, no? Leoni Liverpool, certo. La stessa cosa, è arrivato, l'hanno preso, magari, e anche lì citando il video degli autogol, magari non sanno neppure chi è il giocatore, loro estremizzano.
0: Però, quello non credo.
1: No, certamente, però vanno lì, 50 euro e se lo portano a casa. Però certo. Questo io rifaccio sempre il solito passo indietro, il solito ragionamento. Partendo da una premessa, l'idea Superlega come era stata partorita era sbagliata, però oggi noi siamo di fronte a una superpotenza, cioè la Premier, che fa il bello e il cattivo tempo e attenzione Fabrizio, droga il mercato, perché è questo certo. che andiamo a vivere oggi, è un mercato drogato dalla Premier League.
0: Ma assolutamente d'accordo, ma infatti Agnelli ci aveva visto lungo. Poi sono d'accordo con te, i modi e i tempi sono stati sbagliati, ma l'idea era buona. E adesso tutti si lamentano, ah mio Dio, i giocatori costano troppo, non arriva nessuno da noi. Beh ragazzi, non contiamo più nulla, però non possiamo neanche... I 90 i nostri presidenti andavano ovunque e facevano quello che fanno adesso i club di Premier League. Quanto ti danno per questo? Ti do il doppio e vieni da me. Cioè, ragazzi, non stiamo troppo a lamentarci dopo che siamo stati noi i primi a drogare il mercato per anni.
1: È vero.
0: Quindi a me dispiace solo una cosa, che bisognerebbe sfruttare questa lacuna o queste difficoltà per puntare su altro. Quindi magari qualche scommessa in più, qualche giovane in più, magari avere anche il coraggio di dire no, guarda, l'elefante o il veterano non lo voglio e do spazio a un mio giovane, però
1: che è la cosa più complicata. Difficile. E allora guarda, l'ultimissima cosa, Fabrizio, ti porto su questo tema, perché a proposito di calcio romantico, a proposito di calcio che un po' porta ancora dei valori, ieri circa 25.000 tifosi della Lazio sono scesi in piazza per manifestare ancora una volta contro Lotito. Io non so cosa porterà questo, forse a niente, però insomma il presidente Lotito si deve rendere conto che il suo tempo è finito. Poi è chiaro, la proprietà è sua, per l'amor di Dio, ma il calcio è un'azienda molto particolare, se non hai l'appoggio e l'amore dei tifosi, io come si possa andare avanti veramente non lo so.
0: È una brutta situazione, anche perché parliamo di un club veramente di primissima fascia, con un pubblico secondo me straordinario, magari a volte eccessivo ma passionale. È una situazione delicata perché Lotito mi sembra che abbia tutte le intenzioni del mondo tranne quella di fare un passo indietro.
1: Già, assolutamente non vuole fare un passo indietro. Credo che abbiamo perso Fabrizio proprio perché ci ha sentito Lotito, però Andrea non ti preoccupare.
0: No, ti sento,
1: ci sei.
0: Sento.
1: Ecco, no, perché sai, questo è Lotito che stava in qualche modo intervenendo. Vai Fabrizio.
0: No, quindi nel senso, io credo che alla fine questa situazione si porterà avanti nel tempo con problematiche importanti per tutti, a partire dalla squadra, perché è vero, Gattuso è un combattente vero, cerchi di isolarti, però avere una frattura così evidente è un problema. Però ripeto, io non credo proprio che Lotito farà un passo indietro, anzi,
1: nemmeno
0: sono
1: io, e credo, Fabrizio, e così ci salutiamo e ti ringrazio, che sia un problema anche nella gestione poi del mercato, perché un giocatore sa che viene in una situazione dove i tifosi non vanno allo stadio, dove il clima è pesante, beh, insomma, andare a fare delle scelte poi non è così semplice, eh?
0: No. Ragazzi, ci sono problemi ad andare alla Juve e l'Inter.
1: Bravo.
0: Immaginatevi andare a giocare alla Lazio, quindi ma giustissimo quello che dici. Ma credo che l'unico posto in cui in questo momento tutti vogliono andare è a Como. Sia per la vita, perché vi assicuro che non è niente male, sia per l'allenatore, che è bravo, e sia per la società, perché comunque va in Champions League. Non ha nulla da chiedere, cioè nel senso sarà una sorta di festa annuale, quindi è ovvio che tutti vogliono andare a giocare per il Como, andrei anch'io.
1: E allora guarda, mi hai tirato per i capelli che non ho l'ultimissima, ma il Como la inserisci tra le pretendenti allo scudetto l'anno prossimo?
0: No, perché secondo me gli manca ancora qualcosa, però ci sta lavorando. Se continua questo progetto, magari il prossimo anno no, ma quello successivo sì.
1: Fabrizio Ponciroli, grazie, un caro abbraccio, Fabrizio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao caro, grazie. Bello, bellissimo questo editoriale con Fabrizio Ponciroli, con tanti temi toccati. Nel frattempo chiedo perdono ad Andrea Magliocca, che non avevo citato in cabina di regia. Perdonami Andrea, perdonami. L'ho fatto adesso perché gli do la linea. Noi torniamo tra poco con Ivan Cardia per parlare, insomma, di mercato e di possibili mosse. Nel frattempo, dicevo, la Juve sembra essere un passo da Kolumoni e da Muremovic, che si potrebbero già aggregare al raduno. Questo, ma anche tante altre notizie. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che oggi è sostituito, spero degnamente, da Alessandro Santarelli. Marangio torna ovviamente, questo ovviamente è un parolone, lunedì. Abbiamo fatto questo bella mezz'ora con Fabrizio Ponciroli, tanti temi toccati, dal mondiale al mercato, e chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto. Beh, sono meravigliosi, io faccio il tifo per loro solo per sentire questo coro. Era molto bello anche quello degli olandesi, è molto pittoreschi, molto organizzati, però gli olandesi sono andati a casa, quindi adesso facciamo tutto il tifo per gli olandesi. Ma dicevo, per i norvegesi, dicevo, per parlare anche di mercato, chi meglio di Ivan Cardia, redazione tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Marangio che sicuramente torna è una minaccia o una promessa? buongiorno,
1: diciamo, è un punto interrogativo. Tornerà Marangio, due punti, punto interrogativo. Non lo, poi sai, si avvicina anche, anzi l'estate è iniziata, mi troverai per un mese per sostituirlo, quindi figurati, certo. Mettiamola come minaccia. A proposito di minacce, vedi, mi era proprio l'assist giusto, Ivan, perché stavo leggendo i commenti sotto il post di De Laurentiis che annuncia Allegri. Diciamo che non sono proprio contenti a Napoli, eh?
2: Ma diciamo che Napoli ha puntato sull'allenatore che non viene dalla miglior stagione possibile, e in generale comunque da alcune annate non troppo entusiasmanti, però era abbastanza convinto, diciamo. In realtà inizialmente pensava anche un altro, perché lo sappiamo, aveva incontrato Vincenzo Italiano ed erano anche abbastanza vicini. Ora sarà Massimiliano Allegri smentire, diciamo, i dubbi di una piazza che però devo dire ha visto raramente alla De Laurentiis sbagliare l'allenatore, cioè le scelte infelici sono state poche. È stato
1: Garcia,
2: probabilmente l'unica. Poi non è stato felice nemmeno Ancelotti. Diciamo che insomma probabilmente poi il resto, quello che ha fatto Ancelotti dopo, ha dimostrato che non era lui a essere finito, era il Napoli ad essere in un momento un po' delicato della sua storia.
1: Due cose, la prima, rimango sul Napoli, sull'attacco Ivan, chi prende il posto, se qualcuno prende il posto di Lukaku, perché anche quello è un tema da affrontare, cioè sarà Lucca? Non credo. E Lukaku che fa?
2: Il dubbio in realtà è appunto quello lì, che fa Lukaku. Lukaku è un giocatore che comunque ha un altro anno di contratto, che viene da una stagione chiusa con una rottura abbastanza palese con il club, che in questo momento è impegnato al mondiale. Sì. Tra l'altro Allegri ha storicamente avuto una grande stima di Lukaku.
1: Vero.
2: Ricorderai che lo voleva la Juventus.
1: Come no, Dybala, Lukaku.
2: Esatto, e quindi è una curiosità. È difficile dopo la scorsa stagione che Lukaku possa rimanere al Napoli. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Allo stesso tempo sai, devi anche trovare delle destinazioni. Lucca non è, anche lui viene da una stagione un po' particolare, però è un giocatore percepirsi comunque più semplice da sistemare, diciamo questo brutto verbo, però comunque è più giovane, ha una prospettiva che Lukaku palesemente non ha più, per diciamo sopravvenute
1: certo,
2: questioni anagrafiche,
1: certo.
2: E quindi insomma secondo me saranno valutazioni che non così scontate da fare, ecco.
1: E la seconda, proprio sul profilo di tutto Mercato Web, stavo vedendo l'interessante approfondimento che è stato fatto sugli allenatori. Adesso tutte le panchine sono al completo, e ce ne sono diversi comunque noi, perché Sarri che va all'Atalanta, Tedesco che va al Bologna, Gattuso in bocca al lupo perché ne ha veramente bisogno alla Lazio, Mourinho al Milan, Grosso alla Fiorentina, poi qui mi devi spiegare Juric al Monza, ma te lo chiedo tra un attimo, Allegri al Napoli, Aquilani e Abate. Chi rischia di più?
2: Partiamo già così?
1: Sì, sì, perché ti volevo portare su un tema, capito?
2: Due nomi l'hai fatti, nel senso che secondo me Gattuso ha preso una, diciamo che Gattuso e Lotito si sono presi una bella sfida.
1: Mamma mia.
2: A vicenda, tra l'altro un po' curiosa, se si considera che insomma, Lotito, dopo la mancata qualificazione dell'Italia, aveva criticato tante cose. Poi c'è stata anche la scelta del commissario tecnico. Poi l'ha chiamato lui. Secondo me questo dimostra quante volte nel calcio le cose si dicono per la convenienza del momento. Perché certo. se aveva sbagliato Gravina a chiamare Gattuso come commissario tecnico, poi Lotito deve anche spiegare perché lui invece se lo chiama come allenatore del proprio club. Cioè, allora, va bene tutto, però un minimo di, come dire, di coerenza ci vuole pure. Ma se non è rischia, perché poi la Lazio è una situazione complicata, obiettivamente, rischia in partenza, ecco. E vabbè, l'altro, come l'hai già detto,
1: Juric
2: è partito bene nella sua carriera. Però, insomma, già questa occasione... sportivamente un po' difficile da spiegare, cioè, o meglio, non è difficile,
1: no,
2: perché
1: esatto, queste... esatto. Se vuoi ti aiuto, perché ti porto anche su un altro tema, cioè il calcio dei procuratori, va bene? Quindi Juric, che ha un grande procuratore, bravo. Dall'altra parte, però, a volte i procuratori fanno anche dei danni, e vengo al caso di Gregorio. Perché Di Gregorio ieri ha cercato di fare, no, un passo indietro, ma a me pare un passo indietro fino a un certo punto, e quindi ti chiedo, c'è dietro qualcosa, e soprattutto come si ripresenta Di Gregorio adesso nello spogliatoio della Juve?
2: Io credo che non si ripresenti, perché diciamo è un giocatore in uscita, il suo procuratore ha fatto male a tutti. Ne parlavo anche ieri con Enzo. Non lo conosco, quindi non posso giudicare sulla sua carriera da un post. Leggendo quella storia che ha fatto l'altro giorno, mi sono chiesto se è uno del mestiere, perché francamente l'ho trovata completamente, cioè penso che nessun procuratore serio farebbe mai una storia del genere, nel momento in cui tra l'altro il tuo assistito è sotto contratto. Perché poi io non apprezzo neanche chi sputa nel piatto in cui ha mangiato, quindi anche quelle post francamente non mi fanno impazzire. Però vabbè, si è chiuso un rapporto, hai dei sassolini che proprio non riesce a tenerti nella scarpa, va bene, accettiamoli. E in questo caso a me sembrata poco stonata, cioè un'uscita sbagliata. Di Gregorio ha preso le distanze, ma come fai a prendere le distanze? Cioè,
1: o lo lasci il procuratore, giusto? No, anche perché tu, Ivan, ci dialoghi quotidianamente per il lavoro che fai sul mercato, e non ti invidio per niente su questo, te lo dico sempre. Però, dialogando proprio ogni giorno con i procuratori e conoscendoli bene, ma secondo te è possibile che Di Gregorio fosse all'oscuro di tutto questo?
2: Ma in teoria sì, cioè nel senso, in un mondo diciamo con un procuratore serio, no. Però un procuratore serio non fa quello, quindi così come evidentemente ha fatto una cosa che non credo altri avrebbero fatto, non posso nemmeno escludere che l'abbia fatta diciamo all'insaputa del suo assistito, perché cioè, posso mettermi posso ragionare di quello che farebbero dei procuratori di un certo tipo, e non farebbero mai una cosa del genere, all'oscuro meno, cioè non esiste. Avendola fatta, boh, magari non gli ha detta, non lo so. Sicuramente prendere le distanze è molto relativo, perché o dici quello non è il mio agente, non mi rappresenta, comunque il problema te l'ha creato, perché poi queste cose nello spogliatoio non si dimenticano. Però diciamo, se non lo sapevi, fai il massimo che puoi perché non diventi ulteriormente un problema, altrimenti insomma, comunque non avendolo abbandonato viene da dire che in ogni caso Di Gregorio non abbia del tutto disconosciuto quell'affermazione.
1: Perché se no diceva, guardate, sono talmente in disaccordo che lo saluto. Comunque vedremo che accadrà il 13. 13 luglio si raduna la Juve con Muharemovic e Kolumani, perché mi pare che siano entrambi in chiusura, si può dire così, Ivan?
2: Sì, sono... Allora, diciamo... Muharemovic è sicuramente in chiusura. La Juventus ha alzato un'offerta, diciamo, 18 milioni di euro la portata. Poi, sì, in realtà, sono 36, però ricordiamo, la Juventus ha un canale molto preferenziale perché... incassa il 50% certo della rivendita di Muharemovic, quindi lo paga la metà fondamentalmente. È un'operazione firmata a Carnevali, non soltanto perché avviene con il Sassuolo, ma perché diciamo, è stato il più convinto sostenitore di questa operazione, convincendo anche Luciano Spalletti, che per quanto ci racconta Camillo De Michelis da Torino, qualche dubbio l'aveva anche su questo tipo di, okay, di operazione, però evidentemente insomma Carnevali e anche Ottolini sono stati convincenti nei suoi confronti. Con Kolumani diciamo che si respira ottimismo, secondo me non è ancora non si può ancora definire in chiusura, nel senso in chiusura io intendo proprio quando
1: è quasi fatta.
2: Kolumani è vicino, il giocatore ha sempre dato la sua disponibilità. Carnevali è stato bravo a, diciamo, a sanare dei problemi che c'erano stati, i danni di chi è venuto prima di lui, sanando il rapporto con il Paris Saint-Germain, e quindi è più vicino per la chiusura. Insomma, c'è ancora un po' da lavorare.
1: Senti invece, Ivan, io ho fatto una scommessa con Marangio, no? Di solito le vinco sempre. Sul futuro di Vlahovic.
2: Mi piace vincere facile.
1: Perché io ho l'impressione che Vlahovic rimarrà in Italia e più o meno ho anche un'idea di quale squadra, ma qui non mi spingo tanto in là. Però io credo che lui alla fine, non trovando quello che vuole, alla fine tornerà in Italia. Non alla Juve, eh? Non alla Juve.
2: Ma io, allora, io ce l'avevo prima quest'idea che il Milan spendesse così tanto per Gonzalo Ramos.
1: Ok.
2: Nel momento in cui il Milan il centravanti l'ha preso e l'ha pagato così tanto, che insomma fargli concorrenza mi sembrerebbe...
1: Non penso al Milan, infatti. Non penso
2: luogo.
1: Al Milan.
2: Poi fatico a trovare altri club.
1: Come?
2: Comunque... però sono tanti. Il problema di Vlahovic è che è prigioniero poi in realtà di nulla, perché il contratto non ce l'ha più. Di cifre completamente irrealistiche. Rispetto a quello che ha fatto, e quindi è molto difficile. Sì, il Como può essere, però il Como io la vedo difficile, perché non credo che il Como abbia così tanta propensione anche a pagare determinate commissioni. Poi se Vlahovic si riduce l'ingaggio è un altro discorso, però là ti dico un'altra cosa: se Vlahovic si va a ridurre l'ingaggio a 5 milioni netti all'anno, dico una cifra, secondo me lì gli aumentano le pretese, perché comunque diciamo gli interessamenti, perché comunque è un giocatore che non ha fatto benissimo, però i suoi gol li ha fatti.
1: Assolutamente.
2: È ancora abbastanza giovane, quindi...
1: Infatti, Ivan, io ragiono su questa cosa. Se arriviamo, sai, adesso siamo al 3 luglio, ho visto che lui è tornato a Torino serenamente, ok, ma se arriviamo al 1 agosto e tu me lo insegni e lui non ha ancora squadra, beh, a quel punto deve per forza ridurre e le sue pretese, ma anche le pretese del premio alla firma. Ma questo lo sanno anche i club. Cioè, io credo che giocare sul tempo sia negativo per Vlahovic, ma positivo per i club.
2: Sì, decisamente. Non ha il tempo, tempo dalla parte di chi lo vuol prendere, perché più vai avanti, più, insomma, se tu non avevi il contratto... sicuramente Vlahovic con queste richieste si è messo in una situazione difficile, perché allontana un po' di pretendenti. Vediamo, a me sembra difficile che arrivi a quella data senza il contratto, perché comunque penso che sia un giocatore tecnicamente valido.
1: Io anch'io.
2: C'è
1: un però enorme e te la butto lì. E se alla fine fosse una storia simile a quella di Dybala quando lasciò la Juve? E quindi la Roma perché la Roma secondo me tecnicamente ha bisogno ha bisogno di un centravanti da affiancare a Malen.
2: Sì, infatti quando mi ha detto una squadra italiana io pensavo più alla Roma.
1: Io penso alla Roma.
2: Più che al Como. La Roma potrebbe essere una soluzione se si va un po' in là. Gasperini sicuramente vuole attaccanti. Secondo me lo cerca un po' diverso, perché io credo che voglia mantenere centralità attorno a Malen più che mettergli uno, cioè se no vuole mettergli qualcuno tipo appunto Greenwood, qualcuno un po' più mobile,
1: certo.
2: Un po' diverso da Vlahovic tecnicamente. Però poi Gasperini è anche uno degli attaccanti di ruolo in generale, se vede l'opportunità. Che si chiama Vlahovic, secondo me gliela butta via a Tonganico, dice ma ragazzi, ma c'è questo bravo, prendiamolo,
1: capito? Io non lo escluderei. L'ultima cosa che dico invece, Ivan, ringraziandoti ovviamente, situazione Inter, perché comunque l'Inter adesso deve cominciare a muoversi, parte ovviamente da favorita perché ha vinto lo scudetto e lo sappiamo. Però qualche operazione la deve fare, soprattutto dopo le due sfumate, una in particolar modo che era quella di Palestra. Che sta succedendo all'Inter?
2: L'Inter deve un attimo. Allora, diciamo che delle due operazioni sfumate, una è sfumata davvero, cioè Palestra, perché quello è. Diciamo che su
1: Nico
2: Pass si era aperto uno spiraglio. Secondo me all'Inter ha fatto perdere un po' di tempo all'Inter, perché secondo me 2-3 giorni di stand-by li ha vissuti, cercando di capire se davvero si poteva arrivare. La necessità resta, Nico era una cosa in più, non era proprio una necessità, era l'opportunità che ti arrivava, e quindi interesse avrebbe anche colto volentieri, per carità. A destra io penso che poi riuscirà a portare a casa Calaili, che è il giocatore iraniano che era già seguito dal Napoli. Il Napoli un po' perdendo tempo sia su di lui sia su Mario Chila, si sta rischiando che entrambi vengano soffiati dalle milanesi. Poi l'Inter ha un'altra grossa necessità, cioè la difesa, e lì è da segnalare per esempio in Italia dell'entourage di Trevo Chalobà, giocatore che da un po' di anni che è stato all'Inter, non è mai diventata una vera e propria trattativa, tra l'altro interessa anche al Como, ed è un nome spendibile. L'Inter deve un attimo riorganizzare le sue idee, dopo che aveva strutturato un'idea di mercato incentrata su Palestra, e quel piano lì è venuto un po' a mancare insomma.
1: Ivan, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Ciao caro Ivan, ciao. Allora, bella panoramica con Ivan Cardia alle 12, noi ci...
3: Paura,
1: No, perché? No, non ho paura, siamo molto sereni, tranquilli. Le temperature si sono anche leggermente abbassate, anche se si rialzeranno. D'altra parte siamo d'estate, come dico sempre, a Marangio. Per cui alle 12 andiamo in pausa, grazie ovviamente al nostro Andrea Magliocca, e torniamo con la seconda parte di Rotocalcio con Raffaele Garinella e poi il bellissimo focus, mi piace tantissimo ascoltarlo ogni giorno, sul Mondiale con il nostro Fabio e il nostro Alain. A tra poco.

0: 12:05 minuti primi, bentornati alla seconda ora di Rotocalcio. Ricapitolando dunque la prima con l'editoriale con Fabrizio Ponciroli, tantissimi temi affrontati, il mercato con Ivan Cardia. Adesso in questa seconda ora nuovi approfondimenti anche sul mondiale, soprattutto nella prossima mezz'ora, ma ovviamente da qui partiamo con il caro Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un grande abbraccio, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao carissimo. Allora, stai guardando ovviamente il mondiale, non so se hai fatto nottata, perché la partita è stata bella, io ovviamente non ho fatto nottata, però è stata bella la partita tra Portogallo e Croazia, dagli highlights che sono riuscito a vedere, anche leggendo un po', una delle partite più interessanti anche per le emozioni che ha regalato.
1: Beh, assolutamente sì, perché poi comunque c'erano dei calciatori che ancora oggi, nonostante l'età, fanno sempre la loro bella differenza. Cristiano Ronaldo, Modric, Perisic, insomma, è una squadra, sono due squadre che in qualche modo hanno regalato spettacolo. È passato il Portogallo, adesso ci gusteremo questa partita contro la Spagna. Dispiace per Modric, però insomma, ecco, diciamo che forse la Croazia poteva essere più cinica dopo essersi poi ritrovata con il gol di vantaggio di Perisic, però poi anche la gestione non è stata secondo me ottimale nel quarto d'ora successivo al vantaggio, quindi poi lì il Portogallo si è galvaneggiato con il pareggio di Cristiano, ha trovato il gol vittoria con Gonçalo Ramos al 94esimo.
0: Senti Raffaele, se tu dovessi fare una fotografia, no, di questi primi 15 giorni di mondiale, sì, due settimane, che fotografia, sì, andresti a scattare? Intanto, è positivo o negativo l'esperimento a 48?
1: Ma per me è negativo.
0: Anche per me.
1: Cioè, è veramente, cioè, partite anche inutili secondo,
0: bravo,
1: me, davvero. Cioè, il mondiale, da che calcio è calcio, è il giorno eliminatorio, gli ottavi, i quarti, qui siamo ai sedicesimi, una roba che non si vedeva più da, credo, dal 1987 nel determinati formati di coppe nazionali.
0: Mamma mia, hai ragione.
1: Troppe squadre secondo me, quindi nel negativo come formato. La qualità poi delle partite che stiamo vedendo, a parte qualche rara eccezione, non mi sembra straordinaria, quindi è un mondiale che per come la vedo io, per come intendo il calcio io, verrà dimenticato da qui a pochi mesi.
0: E però il comune amico Infantino continua a dire che è una grande rivoluzione, meravigliosa, gli stadi sono pieni, e in effetti gli stadi sono pieni, quindi temo, caro Raffaele, che noi nostalgici di un certo calcio dovremmo abituarci anche a vedere un mondiale sempre più allargato. Dopodiché io la penso esattamente come te, tante partite, mi dispiace dirlo, ma insomma qua non è che dobbiamo far finta niente, per me sono state inutili, tant'è vero che non so che tipo di ascolti possono aver avuto.
1: No vabbè, ma sai, poi ognuno deve sempre cercare di in qualche modo di portare l'acqua al proprio mulino e quindi di sottolineare le cose che secondo lui funzionano in questo nuovo format. Resta il fatto che tu come me ti ricordi tante partite anche dei gironi di qualificazione, certo, del mondiale del 90, del mondiale del 94, cominci a ricordare vagamente qualcosa del 98, poi dopo insomma ci ricordiamo qualche partita dell'Italia, ma di questo mondiale qua ci ricorderemo davvero ben poco. Io ricordo ancora delle partite del mondiale 90, non soltanto il gironi dell'Italia, ma ricordo un Germania-Jugoslavia, una partita meravigliosa quando c'era ancora la Jugoslavia. Quindi fondamentalmente ci sono partite che rimangono nella storia pur contando poco, come quel Russia-Camerun del 94.
0: Come no?
1: Ci sono partite che oggi ti ricorderai veramente per niente.
0: Poco, sì, poco, poco, niente. E invece, sempre per scattare una fotografia, poi veniamo alle cose di casa nostra, a livello tecnico e di calciatori c'è qualcuno che ti ha impressionato oltre ai soliti noti, oppure insomma anche qua acqua che passa?
1: Ma guarda, ti dico qualcosina, ho visto qualche calciatore interessante nella Colombia,
0: sì,
1: mi piace Munoz, insomma mi piace Lerma, a parte i soliti noti tipo Luis Diaz. Ci sono dei giocatori interessanti, li ho visti anche nel Ghana, ho visto nel Giappone, per esempio il Ghana comunque è una squadra che mi è piaciuta perché c'è anche Senaya che mi piace Mensah dall'altra parte, Sono quei giocatori che un po' vado a vedere un attimino per cercare di capire come possa in qualche modo l'Inter sostituire Dumfries o come possa in qualche modo il calcio italiano non lasciarsi sfuggire dei calciatori come Caiode, per esempio, che è un giocatore che mi piace, sono contento per la stagione che ha fatto, sono felice del prossimo rinnovo col Brentford perché è un calciatore che secondo me in Premier League ci sta bene.
0: E che abbiamo visto ovviamente anche in Italia. E veniamo proprio
1: A Firenze,
0: a
1: sì, a
0: Firenze,
1: Firenze.
0: sì, nella Fiorentina. Veniamo proprio in Italia e partiamo lì dall'Inter, da queste prime difficoltà. Tu citavi appunto il fatto che deve sostituire Dumfries, la vicenda Palestra, tutto quello che sappiamo. Come si sta muovendo secondo te l'Inter?
1: Ma al momento, secondo me, non si sta ancora muovendo del tutto perché fondamentalmente stanno valutando dei profili. È chiaro che Palestra, che per fortuna, secondo me, è andato al Chelsea perché è un giocatore straordinario, però io penso che bisogna dare poi il valore corretto a tutto. È un giocatore che ha fatto una stagione, seppur meravigliosa, nel Cagliari, lo vai a pagare quasi 60 milioni, è un azzardo. E io penso che oggi in quel tipo di ruolo lì trovi dei calciatori altrettanto bravi a condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Quindi io penso che lui farà bene in Premier League, in un campionato che è completamente diverso da quello italiano, però in questo momento qui 60 milioni per lui da dirigente non li avrei spesi, francamente. Cioè, io per esempio preferisco Caiode molto più di Palestra, è un giocatore che già a Firenze nella Fiorentina seguivo, un giocatore che è cresciuto tanto da un punto di vista dell'intensità in Premier League, quindi dovendo spendere, avrei puntato magari 40 milioni per prendere Caiole. Non succederà perché lui rinnoverà. Adesso vedremo come si muoverà l'Inter. C'è anche il discorso dei difensori, c'è da gestire la grana Pavard. Ci sono un po' di cose da fare.
0: Parlavi di Premier, no? È inevitabile ritornarci,
1: Beh.
0: Raffaele, perché poi la Premier sta drogando tutto il mercato. Ne parlavamo prima anche con Fabrizio Ponciroli. Per esempio, i quasi 120 milioni spesi per Tonali, giocatori sicuri.
1: Posso dirlo, mi sembra una follia.
0: Anche a me, anche. Però
1: Io
0: sono parametrati al ragionamento che facevi te, che è perfetto, cioè se un giocatore che fa una buona stagione, cioè Palestra, arriva a costare 60, è normale che uno come Tonali, che ha già dimostrato qualcosa, ne costa esattamente il doppio.
1: Ah,
0: Manca
1: sì, sicuramente.
0: cascata, caro Raffaele, è tutto il mercato globale che ne paga le conseguenze.
1: Certo, sono d'accordo. Mi chiedo quanto costerebbe oggi Vieira con Emerson nel centrocampo
0: Mamma
1: della
0: mia,
1: Juventus,
0: mamma mia,
1: quanto costerebbe Damiano Tommasi che vinse il campionato con Fabio Capello nella Roma.
0: mamma mia.
1: Cioè, e quindi dico ok, Tonali, un ottimo giocatore, però è stato forse pagato eccessivamente, anche perché comunque nell'ultima stagione al Newcastle ha brillato e non ha brillato. Adesso leggo dei 40 milioni che qualche club di Premier potrebbe mettere sul piatto della bilancia per Fagioli
0: Sì.
1: della Fiorentina. Ecco, io fossi nella Fiorentina prenderei in considerazione l'eventuale cessione di Fagioli, mentre invece porrei il veto sulla cessione di Ken. Ci sono dei prezzi che invece per determinati ruoli non vanno bene, ma perché poi diventa difficile reperire dei sostituti.
0: Ma secondo te ci sarà un momento in cui si tornerà a scendere a livello anche di prezzi? Cioè si tocca l'apice e poi per inevitabili conseguenze, semplicemente perché magari tante società non potranno più arrivare a quel tipo di ingaggi e di costi di cartellini, si tornerà indietro oppure si va sempre oltre.
1: No, secondo me ci sarà qualche altro campionato che si avvicinerà alla Premier nel momento in cui metterà a posto gli stadi, nel momento in cui curerà meglio le infrastrutture, nel momento in cui il format del campionato della Coppa Nazionale diventerà più appetibile e quindi si ridurranno il numero di squadre perché nel nostro calcio abbiamo anche squadre che partecipano alla massima serie che poi non riescono a raggiungere 20 punti in classifica, quindi insomma la qualità del campionato lascia parecchio a desiderare, beh, così come gli stadi, le strutture e tutto l'intrattenimento. Se non si migliora quello diventerà difficile avvicinarsi alla Premier, ma è difficile che la Premier possa abbassare il proprio livello e uniformarsi a livello degli altri campionati.
0: se tu pensi, oggi rischia di essere più appetibile la Turchia, no? Fermo restando che tanti giocatori in Turchia non ci vogliono ancora andare, però a livello economico sicuramente non hanno problemi rispetto a noi.
1: Assolutamente, ma anche stiamo vedendo gli stadi in America, no? Lo stadio di New York, alcuni calciatori, purtroppo è vero che alcuni sono a fine carriera, ma non tutti sono a fine carriera, perché un Rodrigo De Paul, per esempio, oggi poteva far comodo ancora in Serie A, visto il livello della Serie A, però ha preferito andarsene all'Inter di Miami, come farà Casemiro, insomma Lewandowski se n'è andato a Chicago, e questo ti fa capire che noi come campionato facciamo fatica. Oggi il campionato italiano è diventato, mi piace sempre citare il film di Tarantino, no? C'era una volta a Hollywood, perché mi sembra un po' come il campionato italiano, come quel cinema italiano a cui si rivolge poi DiCaprio quando non ha più la possibilità di lavorare a Hollywood, allora viene a svernare un po' l'Italia. Ecco, noi oggi che facciamo? Noi oggi importiamo dei campioni a fine stagione, a fine carriera, come è successo negli ultimi anni per Modric, per esempio, facciamo fatica a tenerci dei giovani di qualità come Palestra, perché il campionato da un punto di vista della qualità non è appetibile, perché da un punto di vista degli ingaggi altri tipi di società che fanno altri campionati con altre infrastrutture possono permettersi, e quindi tu diventi in qualche modo quello che forse era la Scozia negli anni 90.
0: Questo paragone è terribile, però, Raffaele, la Scozia degli anni 90 me la ricordo molto bene.
1: Ti ricordi come con Brian Laudrup, Marco Negri, insomma, poi c'era Marco qualche Negri giovane come Gattuso, però insomma Porrini, questi erano Erik Larsson, questi erano calciatori che andavano lì quasi a fine carriera, e che Pierre Van Hooijdonk, cioè, andavano lì e perché erano diciamo alla fase calante della carriera. L'Italia oggi mi ricorda questo,
0: sta diventando quella roba lì. Apro una parentesi e la commento con te: ufficiale l'esonero di Nagelsmann dalla guida della Germania. Era abbastanza prevedibile, perché insomma a livello europeo la Germania ne esce con le ossa rotte da questo mondiale, ma proprio rotte, ancora più dell'Olanda, mi viene da dire, perché l'Olanda è uscita col Marocco e io credo che il Marocco sia una squadra che non vincerà il mondiale ma arriverà lontano, ma insomma la Germania ha fatto veramente male.
1: Se andiamo a vedere il Marocco nell'ultimo mondiale ha stupito tutti, quindi è una conferma, perché comunque ha fatto molto bene la Coppa d'Africa. E perché poi comunque sia è una squadra che sforna dei calciatori che comunque giocano in campionati competitivi e sono molto molto bravi da un punto di vista tecnico e agguerriti da un punto di vista fisico. L'Olanda è sempre stata quella squadra bella, sì, ma incompiuta, no? È una squadra che purtroppo da secoli, quasi da tanti anni, si trascina dietro questa etichetta di bella e incompiuta. La Germania criticano gli altri, però poi in casa loro fanno fatica a muovere una critica costruttiva. La scelta di Nagelsmann secondo me è stata una scelta estremamente azzardata al tempo. Adesso vediamo un attimino che cosa succederà. Vogliono prendere Klopp, però ci sono secondo me dei calciatori che erano entrati un po' in contrasto con lo stesso allenatore e quindi in qualche modo non hanno poi reso secondo quelle che erano le aspettative. Io penso che Klopp possa in qualche modo, avendo alle spalle anni di Liverpool, mettere un po' d'accordo tutti, tornare a far brillare la Germania da un punto di vista caratteriale, perché tecnicamente la squadra c'è e non si discute.
0: E ti porto invece su un'altra notizia ufficializzata un paio di ore fa, e ti do anche i dettagli che sono appena usciti. Allora, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mister Allegri è orgoglioso di essere uno di noi, ha scritto appunto il Napoli. Non c'è nessuna sorpresa in questo, però Massimiliano Allegri si lega al Napoli per le prossime 3 stagioni. Senti Raffaele, contratto da 4,5 milioni all'anno più bonus in caso di qualificazione Champions e un ulteriore bonus in caso di scudetto. A te la parola.
1: Beh, se non dovesse qualificarsi in Champions con questa squadra sarebbe un fallimento colossale.
0: Quindi il bonus è facile, insomma, sì, sono d'accordo.
1: La squadra del Napoli è una squadra, a differenza del Milan che ha allenato Allegri, una squadra che è completa in ogni reparto. Gli serve veramente poco per migliorare, e poi comunque Allegri ha un vantaggio, che lavorerà anche su quella mentalità che Conte ha plasmato e forgiato. È chiaro che Allegri deve essere diverso all'ultima stagione, perché ha tanta responsabilità nella deludente seconda parte di stagione del Milan, che aveva fino a febbraio una partita a settimana, doveva mettere fieno in cascina e non è stata capace di qualificarsi in Champions League, con un finale di stagione francamente imbarazzante, soprattutto l'ultima partita. Però adesso vedremo il gioco del Napoli. Io francamente, fossi stato nei panni di Laurentiis, avrei scelto un altro tipo di allenatore, perché a quel punto avevi la possibilità di prendere un allenatore che magari poteva in qualche modo sviluppare anche un altro tipo di gioco. Il gioco di Allegri recente non mi piace, vedremo se farà giocare meglio il Napoli, che comunque ha dei giocatori che sono anche loro quasi al capolinea della carriera.
0: E proprio per questo ti dico, Raffaele, che ne parlavamo anche poco fa, scorrendo un po' i commenti dei tifosi del Napoli nei social, insomma, c'è poca felicità, anzi felicità è un termine già molto abusato, c'è poca soddisfazione, ecco, molti sono arrabbiati con questa scelta di De Laurentiis, che però, e torno da te, continua nella sua linea, cioè decido io e degli umori della piazza non me ne frega niente.
1: No, perché il presidente De Laurentiis si è investito tantissimo nel Napoli, ha portato il Napoli a vincere lo stesso numero di scudetti che vinse Ferlaino.
0: Eh sì.
1: È una squadra, secondo me, importante, rinforzata anno dopo anno, però ha cominciato un percorso anni fa con Benitez, che ha poi avuto un proseguimento importante con Maurizio Sarri, lo scudetto di Spalletti, un tipo di gioco diverso da quello contiano, che pure ha vinto Conte sfruttando anche l'ottimo lavoro di Spalletti. Nonostante quell'anno pessimo che si è concluso con il cambio di allenatori, Conte poi è bravo a rinvigorire una mentalità già presente, perché comunque questi giocatori la mentalità vincente ce l'avevano. E adesso vediamo Allegri, insomma, se è l'Allegri dell'ultimo anno è un Allegri che non mi convince. Se pensiamo all'Allegri della Juventus, quando c'erano però anche, qui dobbiamo dire, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, insomma un altro tipo di allenatore. Vedremo, qui il campo ci dirà, come sempre.
0: Allora ti porto su un altro presidente, ma prima torno ancora su quest'ultima ora, perché lo diceva prima ottimo Raffaele, insomma pare che Klopp abbia dato la sua disponibilità per andare ad allenare la nazionale. Oh, no, ti porto su un argomento che so che ti tocca molto da vicino, conoscendo anche le tue passioni, perché a proposito dei presidenti, ieri non ti sarà sfuggito la marea di tifosi laziali, circa 25.000, che sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Anzi, io la metterei così, il loro amore per la Lazio, e che mi piace più metterlo in questo, in questo senso. È stato un bel pomeriggio di grande identità, devo dire la verità. Mi dai la tua chiave di lettura? Perché la situazione è veramente molto complicata. Io credo che allo Tito non gliene freghi assolutamente niente. Questa è la parte più brutta. Però c'è stato un fiume d'amore ieri che ha voluto rivendicare la propria lazialità.
1: Ma sai, lo Tito poi all'indomani della contestazione ha detto che questo clima non rende merito di ciò che lui ha fatto. Lo Tito dei risultati alla Lazio li ha ottenuti, questo va detto. È chiaro però che negli ultimi anni abbiamo visto una Lazio che, da un punto di vista anche della qualità espressa dei rinforzi, è una Lazio che non permette al tifoso di sognare. I tifosi vivono anche di sogni, vogliono emozionarsi con degli acquisti, vogliono emozionarsi con un progetto che abbia in qualche modo la capacità di svolgere non soltanto l'ambiente, però insomma l'ultimo anno è stato un anno angosciante da un punto di vista di quelle che erano le sensazioni, perché Maurizio Sarri tutte le volte che andava in conferenza stampa faceva trapelare quelle che erano le problematiche, e ha fatto secondo me un straordinario lavoro, perché io sono riuscito al posto di Maurizio Sarri a ottenere i risultati che ha ottenuto lui, non soltanto da un punto di vista sportivo, perché poi la Lazio ha fatto secondo me un buon campionato ed ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Poi è chiaro che l'Inter da un punto di vista fisico era molto più forte, oltre che da un punto di vista tecnico, però insomma ha fatto da impermeabile a tutte le critiche, e non è facile giocare senza pubblico. E io non posso consigliare il presidente Lo Tito, ci mancherebbe, non ne ho le competenze, però è chiaro che quando una piazza termina il proprio amore verso la squadra, forse insomma una domanda su un'eventuale cessione della società me la porrei, perché così è, non è neanche bello per lui, no, continuare, perché penso che un presidente voglia circondarsi di amore della piazza, dei tifosi, io vedo tutto tranne che amore.
0: Ma anche perché, Raffaele, e chiudiamo con questo tema, diventa difficile poi andare anche a operare sul mercato, perché oggi, a parte Gattuso, che qui sono un po' cattivo, ma lo dico, secondo me ha preso la palla al balzo perché non so quante altre società lo avrebbero chiamato in questo momento, però un calciatore con quali motivazioni può andare oggi alla Lazio, sapendo quello che sta accadendo a Roma?
1: No, non ci vanno, molti giocatori, anzi addirittura molti giocatori vogliono andare via.
0: Bravo.
1: Leggiamo le ultime dichiarazioni anche di Taylor, che è arrivato,
0: sì,
1: a metà stagione.
0: Bravissimo.
1: Ha detto: io tornerei al volo all'Ajax, Provedelle che ha fatto carte false per andarsene all'Inter, Romagnoli che è stata comunque una bandiera, lui è laziale e se n'è andato, insomma ci sono tanti giocatori che faticano a rimanere alla Lazio e... Poi insomma anche il materiale che la Lazio acquista sul mercato non è certamente un materiale che si può equiparare da un punto di vista tecnico a quello che poi è stato ceduto, perché uno come Gandusino lo trovi, uno come il Tati che fatica a trovarlo anche per l'attaccamento alla maglia, uno come Romagnoli da un punto di vista caratteriale secondo me è insostituibile per quel tipo di contesto.
0: E ti chiedo, questa è cattiva, rischia più Gattuso o Juric a Monza? Io ormai ho preso il pallino su Juric, perché certe cose poi gli auguro di fare, per carità, benissimo, ma certe cose il mondo del calcio continua a non digerirle, sono sincero. La meritocrazia un minimo dovrebbe, no, dovrebbe essere riconosciuta, Raffaele.
1: Sì, sì, beh, io ti dico che rischiano entrambi per motivi differenti. Il primo perché comunque deve salvare la squadra e soprattutto bisogna vedere che tipo di mercato faranno a Monza. Adesso è andato via anche Burdisso, che
0: sì,
1: secondo me era,
0: sì,
1: era una garanzia. E poi perché invece la Lazio si rischia, perché Gattuso ha un carattere molto molto forte e io non so quanto poi insomma nei momenti in cui il vento sarà contrario riuscirà poi a lasciarsi passare tante cose che non vanno. Secondo me non è Sarri da un punto di vista anche della pazienza, quindi questo sarà difficile, però io mi auguro che la Lazio possa far bene, la vedo difficile, speriamo bene insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao caro, allora
1: speriamo bene insomma, ecco.
0: Grazie Raffaele, un caro abbraccio, buon fine settimana.
1: Grazie a te Ale, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ciao.

0: 12:36 minuti, primi, ultima parte, ma adesso entriamo proprio nel cuore dei mondiali. Ce li abbiamo? Ce li abbiamo? Ah, io ho definito prima l'unica grande idea di Marangio degli ultimi 25 anni, forse anche 30, mettere insieme due grandissimi intenditori di calcio, Fabio e Alain. Ciao ragazzi!
1: Buongia.
0: Ciao Fabio. Dov'è Alain? Dov'è Alain? Vediamo un po' se lo troviamo. Alain! Ah, ok, allora intanto buongia. Che ore sono dalle tue parti, Fabio? A Bahia.
1: Guarda,
0: che ore sono?
1: Io ti faccio una confessione, sono al caffè.
0: Noi siamo alla frutta da tempo, penso un po'. Comunque, allora, comincio con te, caro Fabio. Dunque, e parliamo di una partita che avrei voluto vedere, ma qui era più o meno le 4 del mattino e quindi chiaramente dormivo sonni tranquilli, ma è stata una delle partite più belle, Portogallo-Croazia. Tu l'hai vista live?
1: Sì, devo dire, uno dei vantaggi dell'orario qui è che questa Coppa del Mondo riusciamo praticamente a godercela, se non a pieno. Alcune partite cominciano a mezzanotte, sì, per esempio la Svizzera ieri sera, e ti confesso di non essere riuscito a vederla.
0: Ci credo.
1: A volte, a seconda dell'orario, a seconda del paese ospitante, possono cominciare alle 11, alle 10. Ti parlo dell'ultima, chiaramente. Sì. Per cui sì, riesco a vederle anche tutte e tre, tutte e quattro, quando c'erano ancora i gironi. E sì, questo è un grande vantaggio.
0: Allora, andiamo proprio su Portogallo-Croazia, partita bella, bellissima. Intanto proviamo con Alain. Ciao Alain!
2: Sì, oh. Ciao, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Allora, intanto comincio con Fabio, poi vengo da te Alain. Allora, mi devi dire, caro Fabio, chi è stato il migliore della partita di Portogallo-Croazia? Io un paio di idee ce l'ho, però vai!
1: Santa, a questo giro ti sorprenderò con effetti speciali, perché il migliore è Rafael Leao.
0: Lo sapevo, ha fatto un cross bellissimo, peraltro strano, ma sì.
1: Un bellissimo assist, ma in generale una prestazione da incorniciare. È stato lui l'uomo in più di un Portogallo che ad oggi ancora non mi ha convinto, ti dico la verità. Il calcio posizionale che fa non è efficace come dovrebbe, e ieri però perlomeno con alcune scelte ha provato ad apportare un po' di imprevedibilità sugli esterni. Una di queste scelte è ricaduta proprio su Rafael Leao, che è stato l'uomo in più con la sua ricerca continua dell'uno contro uno. Devo dire, l'ho visto in una condizione psicofisica ottima e ha portato, oltre che aver dato un sacco di grattacapi, insomma, dal lato destro difensivo della Croazia negli uno contro uno, in alcuni tagli anche molto interessanti verso il centro, poi l'assist al 94esimo per il suo neo compagno di squadra, vedremo se poi effettivamente lo saranno, che è Gonzalo Ramos, di cui si è molto chiacchierato, e per cui l'asse Leao Ramos porta un gol pesantissimo, decisivo ai fini del risultato. E quindi, visto che lo critichiamo anche giustamente spesso, a questo giro bisogna incoronarne la prestazione.
0: Dimmi un po' il bello e il brutto di questa partita.
1: Il bello, come dicevo, la scelta degli esterni, quindi Pedro Neto, giocatore del Chelsea, e Leao sono i due uomini che danno ampiezza, danno un po' di imprevedibilità ad un calcio che ad oggi, in queste prime quattro partite, è sembrato un po' piatto, un po' prevedibile. E quindi bene, devo dire, entrambi.

0: E quello che mi è piaciuto è stata poi anche la reazione mentale dopo i
1: Vero,
0: fantasmi, perché il gol di
1: vero,
0: Perisic
1: vero.
0: effettivamente è un gol che anche per come arriva, per il momento della partita in cui arriva, avrebbe potuto uccidere definitivamente il Portogallo, che invece ha avuto la forza e la rabbia agonistica di rientrare in partita, facendo sì il suo possesso, ma riuscendo poi ad essere anche incisivo, seppur su calcio di rigore. E qui veniamo a una citazione d'obbligo, che è quella di Cristiano,
1: Eh già.
0: di cui poi ti racconto qualche numero un po' fra qualche
1: Va
0: minuto.
1: bene.
0: E cosa mi è piaciuto invece è il blackout a inizio ripresa, quindi una lentezza già sottolineata che ormai è diventato un aspetto cronico di questa nazionale, che penso Martinez debba provare a risolvere, anche perché il prossimo passaggio si chiama
1: Eh
0: Spagna.
1: già, eh già, eh
0: Quindi i
1: già.
0: giochi cominciano a farsi duri. E, non mi è piaciuta la sofferenza sulle transizioni nel finale, perché comunque la Croazia, che ai punti avrebbe meritato sicuramente di più, ha messo a più riprese in difficoltà la retroguardia del Portogallo, che è sembrata un po' pigra in alcune transizioni negative, con un centrocampo dove sul piano del palleggio sicuramente le qualità non mancano, anzi. A volte, ecco, le corse all'indietro non rappresentano certo il forte di questa selezione, per quanto sia un aspetto prevedibile, perché le caratteristiche non si possono
1: Eh beh, certo, cambiare.
0: modificare.
1: Allora, Fabio, da te torno tra un attimo proprio sulla questione del dato. Adesso vado da Alain, partendo da questa cosa. Alain, l'ho detta prima a Fabio, la dico anche a te. Secondo me è stata la più grande idea di Marangio da quando è nato, quella di mettervi insieme. Beh, veramente due grandissimi intenditori di calcio, un grande valore che
0: Ma
1: portate. Quindi ogni tanto diamo a
0: forse l'abbiamo
1: Marangio.
0: portata noi l'idea,
1: Sì,
0: eh?
1: bravo, bravo. Credo
0: Sì, l'abbiamo
1: anch'io.
0: portata noi l'idea.
1: Bravissimo, bravissimo. Togliamo anche sto marito a Marangio perché non se lo merita. Senti, mentre Fabio ha visto per me una delle partite più belle del mondiale, con te invece due partite scontate, cioè Svizzera-Algeria e poi, vabbè, Spagna. Io ho un debole per la Spagna in assoluto. Spagna-Austria. Vai, caro Alain.
0: Ma scontate non erano così scontate, penso che comunque abbiamo visto una versione dell'Austria proprio molto low cost, una squadra senza anima.
1: Sì,
0: Rispetto all'europeo, a me era piaciuto l'Austria all'europeo, una squadra con personalità, molto aggressiva, con un blocco alto, andava a pressare la squadra rivale. Ricordo l'Austria finire prima del suo girone all'europeo. In un
1: vero.
0: girone con l'Olanda e comunque facendo vedere delle cose di grande calcio e poi di gegenpressing. Ieri ho visto una squadra morta, una squadra col blocco col baricentro a 22 metri aspettando la Spagna. Ormai prima o poi comunque ti fanno gol. Questo non esiste. Poi l'Algeria, non so, è mancato qualcosa a livello offensivo, ma prima del gol della Svizzera comunque ha avuto due occasioni. E comunque a questo livello, se non segni, poi ti
1: Eh già.
0: castigano. Poi la Svizzera nel gestire comunque è una delle squadre più scorbutiche del calcio attuale.
1: Dimmi l'MVP di tutte e due le partite.
0: L'MVP di Spagna-Austria per me è Dani Olmo. In Spagna c'è molto dibattito su chi deve essere il terzo a centrocampo. Per me deve essere Dani Olmo, perché è quello che ti accelera proprio la giocata. Lui non porta palla, lui gioca per la squadra e capisce cosa ha bisogno la squadra. E paradossalmente, quando non ha iniziato la partita, Dani Olmo, abbiamo visto una squadra spagnola molto orizzontale, classico, del tiki-taka. I vecchi fantasmi sono tornati a Madrid. E l'MVP del Svizzera-Algeria non può che non essere Mazzambi. Mazzambi è una delle grandi apparizioni del mondiale, per chi non lo conoscesse. Comunque ogni partita comunque mette il timbro. Ieri un altro grande assist, e vi do una chicca di mercato,
1: Sì.
0: che è molto vicino al Newcastle.
1: Eh beh, strano perché in Premier non ci va nessuno. E l'ultima cosa, poi così torno da Fabio sul dato e poi il dato anche per te, il bello e il brutto di queste due partite.
0: Ma il bello è che la Spagna comunque ha preparato al meglio la sua partita e comunque ieri ho visto un Lamine comunque agile. Il Lamine che sta tornando in forma per la sfida più importante, che sarà contro il Portogallo.
2: ho visto sulla Svizzera, ho visto una squadra comunque consapevole nel gestire i momenti chiave della partita, è stata capace di segnare il 2-0 quando la partita lo richiedeva, e poi comunque è stata brava a gestire. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto l'Austria, l'atteggiamento, non so se la squadra non stia bene fisicamente, non mi è piaciuto l'Austria contro l'Algeria con il famoso macro biscotto, sì, che dove la FIFA comunque ha pure detto che comunque era una delle partite dove abbiamo visto più emozioni.
1: È vero.
2: Facciamo dei biscotti e creiamo emozioni, no? E poi l'Algeria è troppo timida. L'Algeria ha un potenziale offensivo, Petkovic deve lavorare sul potenziale offensivo, perché ha dei calciatori brillanti, non ha il livello a livello individuale del Marocco, però si avvicina, però sul modello di gioco c'è ancora tanto da lavorare.
1: Sono d'accordo. Allora Fabio, insomma, io ho visto come gli tremavano le gambe a Ronaldo quando doveva battere quel calcio di rigore, proprio aveva paura, non voleva batterlo. Mi ha ricordato alcuni giocatori così, occhio e croce della Juve, no lo do a te, no lo do a quell'altro, lo tiro io, non lo tiro io. Proprio Ronaldo ha avuto paura, ha detto bah. Penso che vuoi andare sul dato di Cristiano, no?
0: Decisamente, non possiamo farne a meno, insomma. Te ne do due in verità, perché lui poi come al solito non si accontenta di poco, ecco, deve sempre strafare, sì. Quindi ne ha battuti due di record, quello di marcatore più anziano nella fase eliminazione diretta di un mondiale, sì. 41 anni e 147 giorni, e allo stesso tempo è il record assoluto di edizioni a segno, perché lui segna per la sesta edizione di un mondiale, 2006, 10, 14, 18, 22 e 26 per l'appunto. Quindi un Cristiano Ronaldo che avevamo anche lui giustamente criticato, per quanto abbia sofferto una proposta generale della selezione portoghese non proprio delle migliori, anche a livello proprio di produzione offensiva. Lui sappiamo che si nutre, certo, chiaramente di palloni in area, però riesce comunque sempre a ritagliarsi il suo spazio, il suo protagonismo. Ieri lo fa calciando un rigore pesantissimo, ma giustamente, come sottolineavi, con una leggerezza che solo lui ha. E poi è stato anche sostituito e
1: si è arrabbiato,
0: dire,
1: sì.
0: non l'ha presa benissimo, no, per usare un eufemismo, però poi insomma la scelta è stata anche più che corretta, che Gonzalo Ramos è diventato il match winner, e quindi complimenti anche agli allenatori quando le indovinano.
1: Alain, che dati ci fornisci invece su queste due partite?
2: Allora, sono due dati rispetto alle eliminazioni dirette. Primo, la Spagna, l'ultima partita vinta in una partita di eliminazione diretta fu quella partita contro l'Olanda al Mondiale in Sudafrica, che andò pure ai tempi supplementari. Dunque bisogna anche rimontare la semifinale vinta con la Germania col gol di Puyol. Dunque 16 anni senza vincere una Mondiale. Sembra strano, eh?
1: Ah già.
2: Ma nel 2018 è uscita contro la Russia. Nel 2022 è uscita contro il Marocco, sempre ai rigori, nel 2014 non passò i gironi. E il dato della Svizzera è una correzione dei dati della stampa, che oggi dice che la Svizzera non vinceva una partita a eliminazione diretta in un mondiale da 88 anni, facendo riferenza al mondiale del 38, ma è falso perché è dal 54. È dal 54 quando vinse proprio contro l'Italia, prima di cadere contro l'Austria per 7-5, una famosa partita di Losanna.
1: Ah, per tutti e due invece, rimanendo appunto sul mondiale, perché è notizia ufficiale di pochi minuti fa, Nagelsmann, Fabio, non è più il tecnico della Germania. Ovviamente lo immaginavamo, perché la Germania evidentemente è uno dei flop più clamorosi di questo mondiale. Si parla di Klopp, che avrebbe già dato la sua disponibilità. Volevo da tutte e due un commento, parto da Fabio.
0: Sì, era nell'aria, il progetto tecnico evidentemente è stato un fallimento, perché la Germania non può decisamente abbandonare un mondiale così presto. Ne avevamo parlato un paio di giorni fa. È un caso quello della Germania che andrebbe studiato a fondo, perché loro hanno una generazione, secondo me, di ottimo livello, non esattamente magari non al punto da inserirla tra le favoritissime, però di sicuro c'era la possibilità di fare un percorso diverso. La scelta di Nagelsmann è stata una scelta netta, perché è un allenatore che ha voluto portare, un po' come sta facendo Tuchel con l'Inghilterra, una gestione simil club, quindi con delle scelte anche nette, cercando di dare priorità a concetti di gioco, a identità e tutto quello che non è sempre facile trasmettere, no, in una nazionale, per ovvie ragioni di tempo e di lavoro sul campo. E si dice, si narra, diciamo, i rumori in Germania parlano di diversi elementi anche importanti dello spogliatoio che, diciamo, non andavano esattamente d'amore e d'accordo con il tecnico, il che ci può anche stare, perché poi gli spogliatoi, lo sappiamo, sì, certo, non essere proprio degli ambienti, ecco,
1: simpatici, per cui, certo,
0: esatto, per cui bisognerà rivedere delle idee. Certo, Klopp, che è fermo da alcuni anni, potrebbe essere decisamente l'uomo giusto, porterebbe una proposta di calcio comunque sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che la scuola calcistica, questi allenatori tedeschi, più o meno insomma si somigliano, poi chiaramente ognuno con le sue peculiarità. Forse a livello gestionale Klopp potrebbe avere un plus in più, un quid in più, vedremo, ce lo dirà il campo. Io avevo sottolineato, ed è un parere personale, come probabilmente questa Germania debba ritrovarsi a livello di identità, perché negli ultimi anni, anche con diciamo il coinvolgimento delle seconde generazioni e quindi con un'apertura verso quello che è chiaramente un mondo globalizzato, e quindi anche il calcio con il passare degli anni sta andando in quel tipo di direzione, ci sono realtà e nazioni nelle quali questo tipo di trasformazione è stata già assorbita e digerita, penso alla Francia, che ne è il caso eclatante, così come ci sono realtà dove forse il processo è ancora in atto, e credo che la Germania sia ancora un po' a metà del guado. Vedremo se nei prossimi anni riuscirà a trovare appunto un'identità un po' più forte.
1: Però Fabio, è molto interessante quello che hai detto, e te lo ripropongo sulla questione delle squadre africane, perché se andiamo a vedere, a parte il Marocco, ma io l'ho già detto più di una volta anche stamattina, il Marocco è una squadra africana europea, forse più europea che africana, proprio perché sono quasi tutti frutti della seconda generazione nati in Europa, che però sono appunto marocchini. Ma le altre squadre, è stato un flop clamoroso, di tutte.
0: Purtroppo, guarda, a livello anche lì di proposta, abbiamo visto delle belle prestazioni, abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto un buon livello di competitività.
1: Sì.
0: È chiaro che poi nel calcio il risultato è padrone. Per esempio, penso al Senegal l'altro ieri,
1: sì,
0: che ha buttato praticamente via, vanificato un doppio vantaggio che coronava, secondo me, veramente una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, parlo a livello tattico, a livello fisico-atletico, non lo scopriamo certo adesso, e a livello tecnico. Poi probabilmente un po' di braccetto, il braccino del tennista, per chi sente la pressione di avere storicamente difficoltà, no, nel passare magari alle fasi che contano, possiamo anche considerarlo come un aspetto, senza dubbio. E, però sì, io credo che in generale il movimento stia facendo dei progressi, per le ragioni che sottolineavi, cioè a parte il Marocco, che è un po' il caso eclatante, sì, però un po' tutte le selezioni stanno cercando di lavorare in questa direzione. È chiaro che in particolare l'Africa subsahariana, a livello di infrastrutture,
1: certo,
0: per motivi anche, insomma, politici, culturali, sociali, non può stare al passo, no, con il calcio europeo. Però questo interscambio, il fatto che sempre più giocatori comunque giochino in Europa, e che stiano anche andando a portare dei progetti, no, nelle proprie nazioni, ci sono addirittura dei calciatori che sono mossi in questo senso. E penso a Mané, che ha investito molto nelle scuole calcio e quant'altro, lascia presagire, secondo me, per il futuro una crescita costante e graduale. E che noi tendiamo a generalizzare, perché l'Africa è un continente gigante, gigantesco, con una diversificazione pazzesca, per cui è chiaro che quando parliamo dell'Africa subsahariana o parliamo dell'Africa, diciamo, del nord, stiamo parlando
1: di
0: anche
1: due mondi diversi, dai Fabio, bravissimo, due mondi totalmente diversi.
0: Bisogna entrare un po' più nello specifico.
1: Bravissimo, giusto. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo, invece sicuramente ne avrei già parlato con Vincenzo, ma mi sa che lì in Brasile è andata a casa presto.